0: Questo è evidente,
1: spero
0: certo.
1: Che qualche soldo riesca a trovarlo, Carnevali, e riesca a investirlo bene.
0: Gabi, ma che partita mi stai facendo vedere su DAZN? Perché c'è una partita... Ok. Stiamo vedendo una partita assurda, va bene. Ok, sentiamo un altro vocale, vai.
2: Buongiorno Radio Bianconera, Ralph da Verona.
0: Ciao,
2: Ralph. Allora, tolto che diciamo ci sono delle zavorre in questa squadra che sappiamo benissimo quali sono, che mi auguro che vengano date via o almeno buona parte per far spazio a qualcuno di più utili, io dico una cosa: secondo me manca un centrocampista che detta un po' i tempi, che faccia ripartire la squadra in maniera veloce, perché se vedevamo loro, loro in due o tre passaggi ti arrivano in porta, quando magari perdevamo palle in attacco, loro in un attimo erano già in porta. Noi manca questo, cioè noi mancano le ripartenze veloci. Noi abbiamo tenuto tanto possesso palla, però abbiamo sempre dato modo a loro di posizionarsi in difesa. Poi è chiaro che secondo me Colomani ha fatto un buon ingresso, anche se
0: anche
2: non
0: secondo
2: ha segnato.
0: Me, anche secondo me, guarda, Colomani mi è piaciuto. Tra l'altro mi ha scritto un messaggio adesso l'amico Lorenzo che dice: segnate l'ora, farà intorno ai 15 gol, credo anch'io. Colomani c'ha una voglia e una fame di Juventus, credo anche io che farà molto bene. Allora, Claudio, poi quando ci abbiamo tutto, le prime creazioni da Rai, però intanto andiamo a salutare Marco Sanfelici. Ciao Marco!
3: Ciao Alessandro, ciao Claudia.
4: Ciao Marco.
3: Vedo
4: ciao.
3: Che la famiglia Santarelli è al completo oggi.
0: Sì, hai visto, hai visto. Allora Marco, dai. A te, noi l'abbiamo commentata dalle 12.30, quindi più o meno tutto quello che avevamo da dire abbiamo detto. Partite, poi ovviamente andiamo anche con le pagelle. Sono curioso soprattutto di sentire il voto a un paio di giocatori, ma te lo dirò dopo. Vai con il tuo commento.
3: Ah, guarda, intanto diciamo che questa è stata la prima e vera prova probante per la nuova stagione. E sono venuti fuori i difetti di sempre e qualche pregio in più. Io prego ovviamente tutti i tifosi, al di là del fatto che comunque perdere non fa mai piacere a
0: certo,
3: nessuno,
0: certo, poi contro l'Inter figurati,
3: ecco, esatto, peggio ancora, ma che non si passi dal pensare di diventare ottimisti perché abbiamo spezzato le reni al grande Nizza e adesso siamo di nuovo nella pauta, si dice dalle parti mie di Torino, insomma nel fango, perché comunque la verità direi che sta abbastanza nel mezzo. Io finalmente ho visto una squadra abbastanza simile alla squadra che diciamo così sarà un po' quella degli 11 titolari verso il quarto d'ora del secondo tempo, l'ultimo quarto d'ora del secondo tempo, cioè dal settantesimo in avanti, grosso modo. Beh, tutto sommato questa figuraccia nei confronti dell'Inter non l'abbiamo fatta, anzi sotto certi aspetti magari è venuto pure un pizzichino di personalità in più, di voglia di arrivare al pareggio. Alajbegovic non ce l'ha fatta, se no facevamo un 2-2 letteralmente clamoroso.
0: C'è da dire, anche Marco, scusami, che l'Inter aveva cambiato tutta la squadra a quel punto, cioè noi abbiamo messo l'attacco diverso, loro avevano cambiato un po' tutto, però sicuramente potevamo anche pareggiarla alla fine, certo.
3: Sì, no, certo, ma intendiamoci, anche fra quelli cambiati c'è quello signore, c'è quel ragazzo che si è mangiato 3-0 di brutto.
0: Sì, esatto, no. Petrelli.
3: Lavelli, ecco. Però anche è vero che le partite di calcio sono così, se ti butti via un'occasione di stradominare, poi alla fine magari ti trovi veramente a doverti difendere, perché l'Inter oggi ha dimostrato che se stacchi la spina un momentino, quando hai la Juve davanti, questa Juve che non è certamente la più grande della storia, comunque ti fa girare le scatole e ti fa vedere i sorci verdi. Poi ci sono alcuni dati di fatto. Primo, Douglas Luiz, se fa le esibizioni alla Buffalo Bill va tutto bene, quando invece deve entrare per fare le cose sul serio incominciano ad esserci dei problemi. Zegrova, bel giocatore, un altro giocatore da esibizione, da che so io, antro della morte nei baracconi

0: perdonami, che sia l'ultimo dei problemi, perché tanto questo gli si dà, no, una buona uscita, capito, e ciao. Intanto, però certo è un problema, sì sì.
1: Intanto comunque una sottolineatura di quello che starà per succedere, insomma. Direi che il grosso problema è quando io dico, intervengo sul portiere, quando io dico che Di Gregorio non può più giocare nella Juventus, non dico che Di Gregorio sia uno scarto, che sia un portiere finito, dico solo questo: ormai Di Gregorio ha talmente, come dire, accumulato bonus negativi,
0: sì, esatto, esatto,
1: che qualsiasi cosa succeda, bravo, non... lui è il primo colpevole.
0: Bravo. Bravo, guarda Marco, sacrosanta questa cosa, perché anche sul primo gol, dove sicuramente poteva far di più, ma non è che lo puoi fucilare metaforicamente sul primo gol, però non abbiamo più talmente fiducia in lui che qualsiasi cosa è colpa sua. Poi è chiaro, li tiri addosso e prende gol e a quel punto ti viene da piangere, però concordo, domani mattina bisogna risolvere il problema portiere, domani mattina.
1: Certo, oltretutto ho un'esperienza, ahimè, diciamo cinquantennale, dai, mi voglio togliere qualche anno, di portieri alla Juventus. Questo è il peggiore in assoluto. E guarda che quando tu lo vedi, una struttura per cui ha due coscione, gambone enormi, e non ha la benché minima capacità di spinta. Cioè, questa è una roba che mi devono spiegare qualcuno, perché sul gol dell'Inter, va bene, un portiere normale almeno la tocca quella palla, lui no. Poi Di Marco non è che ha tirato un siluro terra aria, roba dall'altro mondo, ha solo corretto in maniera angolata il pallone. Fa 1-0, guarda caso, la prima occasione. Sempre, sì, sì, il primo,
0: sempre al primo tiro, assolutamente, anche questo.
1: E allora cosa dobbiamo fare? Cioè questo è il discorso. Tra l'altro, io non lo so, tu sei più informato di me. Perin perché non ha giocato? Ha qualche problema di carattere fisico?
0: No, guarda, ne parlavo prima con Antonio. Insomma, Perin in questo momento è in una situazione in cui dice: io il secondo a questo non lo faccio. E tutto sommato ha ragione. Quindi oggi si è puntato su Di Gregorio, forse per rimetterlo in vetrina, forse per provare a dargli un po' di fiducia. Faccio il cattivo Marco, ma qui faccio veramente il cattivo. Forse per aspettare l'ultima goccia per far traboccare un vaso?
1: Sì, probabilmente può anche essere, Alessandro, che lo stiamo mettendo davanti all'evidenza. Cioè, guarda, non c'è più posto per te perché ne combinate talmente tante. Però io sono dalla parte di Perin, perché se io fossi Perin dico: ma io di fronte a questo qua il titolare sono io, questo perché gioca al posto mio? Cioè, questo è fuori di dubbio.
0: Sì,
1: guarda,
0: sì.
1: Io faccio una provocazione, Alessandro e Claudia, ditemi se siete d'accordo. Io lo regalo all'Atalanta, così giunto se lo ritrovano fra i piedi.
0: Ma giunto lì all'Atalanta mica lo porta.
1: lo porta la Juve perché così risparmia l'ingaggio di Scesi.
0: Capito, sì.
1: Hai capito?
0: Mica lo porta. Ma hai ragione. Ma infatti direi, caro Cristiano, ma ti piace tanto? Dacci carne secchi. Scusa, ma mica se lo porta lì. Lasciamo perdere. Dai, dacci le tue pagelle, caro Marco.
1: Sì, l'ultimissima cosa, sì. Io ho visto davanti, dunque, io darò un senza voto a un giocatore che è David. perché io veramente, che razza di voto gli posso dare? Uno che non ha mai visto la palla per 45 minuti, cioè non lo so. No? Mentre invece Colomani, che non è certamente un grandissimo fuoriclasse, ma che uno che là davanti ha voglia di fare un po' a sportellate,
0: esatto,
1: e di lottare un pochino e fare un po' la guerra, come si dice. Cioè, la Juventus ha, sì, avuto un paio di occasioni. Alei Begovic probabilmente non se l'è sentita la prima volta, la seconda ha tirato dal suo portiere, va benissimo, però guarda caso, con una punta che assomiglia ad una punta vera, abbiamo la possibilità di entrare in area ed essere pericolosi. Quindi questo chiaramente sono cose che diciamo fra di noi, tanto siamo solo noi che ci sentiamo,
0: sì, come
1: in questo
0: no
1: momento.
0: No?
1: Ecco.
0: Come no,
1: però mi pare che Spalletti Spalletti prenda punti, non li scrive la maniera di Sarri o la maniera di quello che voleva mettere la chiesa al centro del villaggio e suonava i violini, va bene, però comunque sia.

0: si prende degli appunti. Questo secondo me è quanto, insomma. Poi, per carità, questa sera io ho visto un Cambiaso impresentabile.
1: Infatti ci volevo arrivare anch'io. Marco, anch'io, tra l'altro, ho avuto quell'occasione, perché Douglas Luiz, al di là dei limiti che ha, ne parlavo prima, però ha dei piedi fatati, gli dà un pallone che lì devi tirare in porta e invece lui la rimette nel mezzo, dai, su.
0: E tra l'altro è la seconda volta che lo fa dall'inizio della stagione. Vero. Perché se ti ricordi, mi pare anche una delle prime volte, sì, davanti al portiere l'ha messa in mezzo. Sì. Quindi vuol dire che non ha la personalità di tirare. Cioè, questo, secondo me, una delle dei momenti di crescita della squadra sarà nel momento in cui Spalletti incomincerà a chiedere alla società di multare coloro che davanti al portiere non gli cambiano i connotati. Cioè, tu tiri addosso al portiere, gli cambi connotati, ma tu, quando sei davanti alla porta, portiere o non portiere, tu devi tirare. Se noi aumentiamo il numero dei tiri in porta, guarda, è matematico, prima o poi i gol saltano fuori e noi diventiamo pericolosi. Non è possibile arrivare davanti al portiere e mettere in mezzo, smistare, provare, ma non è vero. Cioè, qui è una questione di personalità, di responsabilità.
1: Ma infatti,
0: io,
1: Marco,
0: davanti alla porta devo io tirare.
1: Ma infatti, Marco, i tiri totali sono stati 15 dell'Inter e appena 8 della Juve, cioè hai tirato 8 volte, sono pochissimi. Non ha tirato molto neppure l'Inter, perché 15 tiri non sono tanti, però 15-8, per cui al netto di una partita amichevole, estiva, tutto quello che vogliamo, la sensazione è che però alcuni difetti strutturali che ci portiamo dietro li abbiamo visti anche oggi. Vai con le tue pagelle, Marco.
0: Migliore in campo Francisco Conceição, sicuramente, matematicamente, è quello che ha spostato l'equilibrio all'interno della Juve, è quello che meritatamente, quando ha visto la porta, ci ha tirato.
1: Sì. Sì.
0: Questo per dire. No. Poi, 4 tutta la vita di Gregorio, guarda, io ti faccio vedere, sai che adesso ti faccio vedere anche i
1: gli
0: bigliettini.
1: Appunti, sì, eccoli qua.
0: Gli appuntini, vedi che lì c'è una macchietta?
1: Sì.
0: Di fianco a Di Gregorio c'era scritto 3,5, poi non ho avuto il coraggio di replicare, ci ho messo 4, perché comunque sia rispetto all'atleta, rispetto in fondo fin tanto che sarà il portiere della Juve, spero che nei miracoli, però da 3,5 sono dato 4. Poi 4,5 a Cambiaso, ci sono dei 5, Bremer non mi è assolutamente piaciuto oggi, per dire. E poi 7 di Cambiaso. Poi, ragazzi, io me la prendo sempre con Miretti, ma Miretti oggi ha mandato in porta.
1: Bravo. Ciao. Guarda, Marco, che Miretti sta facendo un discreto precampionato, devo essere molto sincero.
0: Sì. E quindi Alaibegovic 6, perché non è caso che ci allarghiamo più di tanto. A Roma si dice non t'allarga, sì. E quindi insomma non mi allargo. Spalletti è la sufficienza, sta lavorando veramente molto molto molto alacremente nel cercare di aumentare il livello della squadra. Secondo me questa squadra ha ancora bisogno di un paio di innesti, assolutamente, ma comunque, ripeto, prendiamoci la sconfitta, è amara perché è stata subita dagli archiviati, ma andiamo avanti, guardiamo avanti, non incominciamo ad abbatterci per così poco. Alla fine dobbiamo pensare che si entra in gara da prossima domenica e il campo che ci aspetta è un campo terribile.
1: Già.
0: Perché a Frosinone sarà terribilmente difficile. Poi vediamo col Palermo cosa faremo.
1: Grazie, Marco. Appuntamento a martedì. Grazie al nostro.
0: Senz'altro,
1: Marco.
0: Grazie a te.
1: Ciao,
0: Marco. Naturalmente a Claudia.
1: Ciao. Allora, ciao. Claudia, leggimi due testuali. Ancora non ha parlato Spalletti.
2: No.
1: Bene, che sono molto curioso di sentire le sue parole. Facciamo così: ti do la scaletta volante, caro Gabriele. Due o tre testuali di Claudia. Due vocali. Mirko Nicolino al telefono. Prego.
2: Fossi in Perin me ne andrei, perché il comportamento che il mister sta avendo e ha avuto nei suoi confronti è vergognoso. Poi non capisco perché non si tira da fuori area. Ai mondiali vi ricordate quanti gol sono stati segnati?
1: Sì,
2: e quante occasioni da gol sono state create proprio tirando da fuori area? Toni da Zurigo.
1: Però Toni l'anno scorso, lo diciamo sempre, e qualche partita in più con i tiri da fuori c'era stata. Ora ricordiamoci sempre che sono partite di inizio stagione, però hai ragione, d'altra parte sai, se tiri soltanto 8 volte da fuori tiri poco, quindi assolutamente, vai.
2: Buon pomeriggio, io credo che a parte il portiere, non capisco il motivo per cui non giochi Perin. Ci sono altri calciatori che al momento non possono neanche indossare la maglia della Juve. Mi riferisco ai vari David, Gambiaso, Rugani, Arthur, eccetera.
1: Ragazzi, allora, anche qua per uscire dall'equivoco, Perin lo conosciamo, è sicuramente più affidabile di Gregorio, ma non può far titolare la Juventus. Secondo me, quindi vero, martedì giocherà Perin, deve giocare Perin, che ha anche un piccolo guaio fisico, ma può giocare. Però onestamente di due non ce ne fai uno, ci siamo detti mille volte, di due non ce ne fai uno. Altri due testuali, Claudia, poi sentiamo anche due vocali.
2: Buon pomeriggio Enrico, ma non vi sembra che una volta uscito Douglas Lewis la Juventus sia, come dire, spenta di fantasia?
1: Assolutamente sì, è vero Enrico, verissimo. Però anche lì bisogna risolvere la problematica di Douglas Lewis. Cioè Douglas Lewis, l'ho detto prima, lo ridico adesso, è un gioiellino, ma se non c'hai la base te ne fai poco.
2: Per favore John, rompi il salvataggio e portaci il Dibu. Comunque Carnevali deve prendere il telefono e chiamare qualche procuratore e dirgli che è chiaro che il suo giocatore è fuori rosa, gli darà una destinazione e il campo non lo vede più, punto. Francesco dalla provincia di Vicenza.
1: Credo che il numero del procuratore di Gregorio sia abbastanza caldo in questo momento, non tanto dalle richieste quanto dalle chiamate che stanno arrivando da Carnevali e Massara. Gabri!
3: Buongiorno Radio Bianconera, Massimo da Pordenone. In questa giornata dove sto per andare a iniziare a lavorare, che delusione oggi, veramente, una grossa delusione, ma soprattutto perché al di là dei giocatori, al di là di tutto, proprio per l'atteggiamento sempre dei soliti, che veramente io da tanti anni seguo la Juve, non ho mai avuto così la repulsione a vedere certi giocatori, non faccio nomi, ma quello che potete immaginare, insomma, quei due in particolare che non si possono più sopportare. L'atteggiamento è quello che mi preoccupa più di tutto, cioè loro sono lì perché tanto sono lì, vabbè oggi sì, boh, è un amichevole, sì, boh, è l'Inter, ha vinto il campionato, sì, boh, questo che io non sopporto.
1: Vai, andiamo con un altro.
4: Ragazzi, buongiorno, mi trovo veramente male, ho visto la partita.
1: Io sono, sento il mare più che altro.
4: Ragazzi, bisogna risolvere il problema del portiere, si può più andare avanti.
1: No Gabri, mandalo un altro, non ho capito niente, sentivo il mare, ti saluto.
5: Ciao Roberto. Vai. Da Bologna.
1: Ciao Roberto.
5: Ma veramente sto sentendo gente che analizza la partita di oggi come se fosse una partita vera. Sul serio, qualcuno critica i giocatori, critica la formazione messa dall'allenatore, critica i cambi in una partita che è niente più e niente meno che un allenamento che serve per dare minuti a tutti in un contesto più agonistico.
1: Però Roberto, perdonami, allora non le facciamo. Cioè, se facciamo queste amichevoli è normale che poi si commenta e si critica quello che non funziona, se no non le facciamo. E io sono d'accordo, una volta si giocava con Boscaioli, con quelli del Fiume, con quelli che cercavano le trote e non si commentavano. Oggi vai dall'altra parte del mondo in televisione, fai le partite e vanno commentate, quindi se ti esponi, ti esponi a tutto, al bene e al male. Non so cosa ne pensa Mirko Nicolino. Ciao Mirko.
6: Ciao a tutti, ben ritrovati. Guarda,
1: da qui io, proprio Mirko, da questa riflessione.
6: Sì, ma io comprendo benissimo chi dice che è calcio d'agosto, che sono amichevoli, per carità, è tutto giusto, ma c'è una questione, che noi stiamo qui ogni partita, che sia d'agosto, che sia di dicembre, che sia di aprile, che sia di giugno, stiamo qui a commentare sempre gli stessi errori.
1: È quello, infatti.
6: Sempre gli stessi errori. E Spalletti su questa cosa insiste da quando è arrivata alla Continental. Non è possibile che noi recuperiamo palla e la restituiamo agli avversari. Una cosa che tra l'altro diceva anche Allegri. Quindi la costante di questi tre anni è che si tratti di un amichevole, che si tratti della finale di Coppa Italia, che si tratti di una gara che è decisiva per il quarto posto contro il Lecce o contro l'Udinese. L'atteggiamento è sempre quello, una sufficienza incredibile e una fragilità. Io dopo il 2-0 dell'Inter, questa cosa io la guardo, i giocatori si capiscono dall'atteggiamento, dal volto, dallo sguardo, erano terrorizzati, prendiamo il 2-0, erano terrorizzati, sembrava che stessimo perdendo 6-0. Caspita, ci sono altri 30-35 minuti, vai a giocare, la provi a recuperare, niente. Fino al gol di Conceição, la Juve era morta, morta, non si faceva più un'azione, niente, scomparsi. Tranne Alej Begovic che cercava di inventarsi qualcosa, lui, Colomani che sbracciava, cercava da solo in mezzo all'area di rigore. È chiaro che noi dobbiamo commentarle queste cose, perché forza. Assistiamo da 3 anni a sempre gli stessi identici limiti e sempre da parte degli stessi giocatori, quindi li si vuole risolvere questi limiti o no? Perché altrimenti è inutile, poi quando ci troveremo il 23 agosto, a metà settembre, a ottobre e faremo prestazioni come queste, cioè in cui ad ogni pallone recuperato corrisponderà un pallone regalato, allora poi lì non cominciamo a lamentarci, perché se ci sta bene adesso ci deve star bene anche dopo. E a me onestamente gli errori che ho visto oggi, anche se è un amichevole, non mi stanno bene, perché quelli dell'Inter, quegli errori lì non li fanno, perché hanno un livello superiore tecnico e mentale. Ma avete visto Zielinski come saltava i nostri centrocampisti? Sì. Da fermo.
7: Sì, esatto.
6: Da fermo.
7: Sì, è vero.
6: Da fermo. È vero. Un giocatore di un livello superiore ai nostri. Lo vogliamo prendere un giocatore di quel livello lì a centrocampo? No, benissimo. Allora i nostri errori saranno gli stessi di oggi anche a novembre, dicembre, gennaio, febbraio. Prendere o lasciare.
1: Senti Mirko, prima di portarti poi chiaramente.
6: Sono molto arrabbiato, scusami. Ale.
1: No, ma figurati, sul tema che è quello di Gregorio, ma ci arrivo tra un attimo. Mi dai il tuo giudizio proprio da allenatore, quale sei, da estremo competente di calcio, su Douglas Luiz?
6: Ma io l'ho visto meglio di Locatelli, onestamente. Tra i due nel primo tempo l'ho preferito. È chiaro che come ci diceva tra l'altro sia Thiago Motta, che gli abbiamo dato dell'incompetente, lo diceva Tudor, lo dice anche Spalletti, non hai il cambio di marcia, non hai il cambio di passo. Quando tu giochi contro una squadra che ha dei centrocampisti più forti dei tuoi, più esperti dei tuoi, come sono Mkhitaryan e Çalhanoğlu, la differenza è il cambio di passo, la lettura delle situazioni e la capacità di cambiare passo in un contesto più complicato. L'impressione è che lui sia piatto, che abbia una marcia unica e che viaggi sempre sulla stessa velocità, e ogni tanto servono cose diverse. Che poi abbia qualità di palleggio glielo riconosciamo tutti, anzi quando avevamo le transizioni positive, cioè appena recuperavamo palla, era uno di quelli che cercava di gestire meglio il pallone, perché se finiva tra i piedi di Locatelli e di Cambiaso e due o tre volte anche di Kelly, la palla andava agli avversari,
7: sì,
6: subito.
7: Sì,
6: e giusto. Quindi tu così, quando trovi una squadra che ti schiaccia nella tua metà campo, come c'è successo per una ventina di minuti nel primo tempo,
7: esatto.
6: Fondamentali sono le transizioni positive, cioè recupero palla e verticalizzazione. Se tu recuperi la ridai all'avversario, è impossibile che tu vinca una partita di calcio, è impossibile.
1: Tra l'altro credo che lui debba giocare comunque in un centrocampo a 3 e non a 2, Mirko.
6: Sicuramente un centrocampo può aiutare, ma soprattutto deve giocare con un giocatore forte di fianco. Perché se deve essere lui il più forte del centrocampo della Juventus, allora secondo me lì fa fatica.
7: Sì, assolutamente.
6: Perché, ripeto, è un bravo giocatore, però avendo una marcia sola, di fianco deve avere uno che va al doppio di lui, a uno che quando accelera parte la turbina sia a livello di corsa ma anche a livello tecnico, cioè una lettura, un passaggio un po' più veloce, perché lui è bravo a pulire, poi ci deve essere di fianco quello che sprinta, ma se lui pulisce, la dà a Locatelli lancia nel vuoto, lancia al calcio d'angolo dove non ci sta nessuno, che allora siamo punti a capo.
1: Senti, ho visto male oggi, molto male Cambiaso, non so te Mirko.
6: Sì, molto male, ha fatto degli errori incredibili nel primo tempo, nel primo tempo ha perso dei palloni, ha regalato dei palloni in maniera banalissima, palloni gestibili in maniera semplice, sembra che abbia la capacità ogni qualvolta debba fare una scelta di fare quella sbagliata, e persino nel secondo tempo ha avuto un paio, ha avuto due o tre volte possibilità di duettare con Alai Begovic lì sulla fascia sinistra, e ha fatto delle scelte incredibili. Una volta ha lanciato la palla addosso all'avversario, un'altra volta ha fatto un passaggio in orizzontale all'indietro, poi un'altra volta l'ha sbagliato anche Alai Begovic, però lui ne ha fatti tanti nell'arco della partita. La mia paura qual è? Che l'impatto che hanno i nuovi, così come è successo altre volte, perché io ho visto i primi 5-10 minuti di Alai Begovic e Colomani, ho detto ora gli facciamo male. Poi però alla lunga si sono adeguati al resto del contesto, ed è questo un grosso rischio.
1: E qui, Mirko, prima di salutarti e ringraziarti come sempre, dato arrivano molti messaggi che condividono in pieno la tua analisi, io ti porto sulla tematica di Gregorio. Secondo me Di Gregorio da domani non deve più far parte della Juventus, quantomeno non deve più fare il portiere della Juventus. Credo che oggi la famosa goccia è arrivata, no?
6: Guarda, io credo che Spalletti abbia cercato di metterlo in mostra, ma come se voi ricordate, Ale, ne abbiamo parlato qualche tempo fa durante una nostra trasmissione con Enzo, io vi ho detto che lui più gioca e più va in difficoltà ormai, e più gioca e più diventa insicuro. Quindi questo averlo fatto giocare in queste partite non ha fatto altro che acuire il fatto che lui ormai sia fuori luogo e fuori posto, perché sono bastati due occasioni normalissime per prendere due gol.
1: Ma te sul primo pensi che potesse fare qualcosa in più?
6: Io penso che sul primo si potesse allungare un po' di più. Magari non ci sarebbe arrivato lo stesso, magari l'avrebbe deviato ugualmente, sarebbe andato in porta, però io ho visto fare un movimento un po' troppo corto. Quella è la mia impressione. E io, se tu ricordi, Ale, l'anno scorso l'ho difeso spesso.
1: Sì.
6: Occhio che comunque se hai una difesa di burro come ce l'abbiamo noi, guarda il secondo gol, e scusatemi se mi dilungo, il secondo gol è una follia totale in marcature e coperture. Questo è uno dei limiti che abbiamo visto anche l'anno scorso con Spalletti, sì. Cioè giocatori troppo alti, lì mancava il centrale sinistro, dov'era? Allora arriva un inserimento da dietro, Kopfmeiners non è stato abbastanza veloce per rincorrerlo, e quello si è inserito in area di rigore proprio con una corsia totalmente libera, e questo è chiaro che già lì c'erano i presupposti per un gol. Poi però se il calciatore avversario sbaglia il tiro e ti fa un tiro debole e tu te la butti dentro da solo, allora qui non si può più protrarre questa situazione. È chiaro che, ripeto, se la Juventus pensava di mettere in mostra Di Gregorio in queste amichevoli, non ha fatto altro che abbassarne ulteriormente il livello e il valore di mercato.
1: Ah, mi ero dimenticato l'ultima cosa, David?
6: David ingiustificabile, inqualificabile, non ha tenuto un pallone, non ha fatto salire la squadra, non ha fatto da riferimento, zero, è come se non ci fosse in campo, stesso discorso che per Di Gregorio. Il valore di David in queste partite non può che abbassarsi, così come quello di Arthur. Onestamente l'ho visto annaspare, l'ho visto correre, quasi sembrava volersi allungare con le braccia per provare a nuotare, per fendere l'aria e cercare di rincorrere gli avversari. Proprio impresentabile a questo livello. Giocatore che probabilmente ha anche un ritardo di condizione fisica.
1: Ma ancora? Ma hanno fatto il mondiale, Mirko, cosa ci può avere di ritardo? Io onestamente sì, veramente. Mirko, grazie, preziosissimo come sempre.
6: Grazie Mirko. A voi, un caro saluto a tutti. Teniamo botta.
1: Sì, ma siamo all'8 agosto, Mirko, ci mancherebbe altro, sarebbe folle non fare il contrario. Grazie Mirko.
6: Ciao a tutti.
1: Allora, noi abbiamo ancora la 10 minuti di trasmissione. Non ha ancora parlato Spalletti, no, Claudia?
2: No, sì, nessuno.
1: Anch'io vedo che non c'è niente, mentre vedo... Poi magari facciamo un giro sui quotidiani, anche la Gazzetta dell'Inter mette, insomma, la Di Gregorio, dice che errore, Di Gregorio che errore. Poi il caro Giovanni Albanese ci dà una speranza, dice che con Miners c'è la Premier, per Di Gregorio Marsiglia o Valencia. Magari, cioè, voglio dire, Marsiglia-Valencia, ecco la famosa short list, speriamo. Ma sono curioso veramente che immagino che qualcosa possa evidentemente cambiare. Allora facciamo così, ascoltiamo qualche testuale, poi qualche vocale, poi Claudia seleziona qualche testuale e poi ci avviciniamo alla chiusura di questa puntata e poi ci ritroviamo ovviamente lunedì. Prego.
8: Buongiorno, si parla da Empoli.
1: Ciao.
8: Ma io sinceramente non lo voglio più vedere più portieri. Non è possibile perdere punti con un portiere che fa sempre il solito errore. Non va bene, non va bene per nulla, va cambiato, ma da domani mattina.
1: Come dargli torto al nostro amico, vero Gabriele? Chi è? Era nervoso. Il secondo della Roma chi è? Gollini, vero? Oh, io in questo momento sono talmente disperato che mi prendo pure Gollini, che tra l'altro prometteva molto bene Gollini all'Atalanta, eh? Poi litigò mi pare con Gasperini, che infatti penso che il campo non vedrà mai. Prego.
9: Ciao Salvatore da Roma, perché quando io guardo negli occhi i vari Barella, i vari Di Marco, i vari Mkhitaryan, anche in difesa, sì, bastoni, quello che sia, ma in un contesto dove c'è voglia, dove c'è grinta, dove c'è determinazione, si arriva a tutto. Voi ditemi almeno solo un atteggiamento, uno, uguale a quello di Barella. E parlo di Barella per dire un atteggiamento agonistico che ti porta a dire voglio spaccare il mondo. Trovatemene uno della Juventus in 3 anni, uno, che abbia avuto lo stesso tipo di atteggiamento, uno solo. Io di questo tipo di atteggiamento mi ricordo un solo calciatore nella squadra, recentemente, almeno che sono dell'80, Edgar Davids, uno.
1: Hai citato Dio rispetto a questi, hai citato veramente Dio. Vai.
10: Ciao Alessandro, rispondo a Mirko Nicolino, con il quale mi trovo molto d'accordo. Io credo però che Dallo Spezia in questo centrocampo non sia sostituibile, anche con due a fianco non sia sostituibile, ma sono d'accordo con lui che non avendo una progressione, una fase, un cambio di passo, per rendere gli servirebbe, faccio un paragone assurdo, il Vidal accanto a
1: lui. No, non è un paragone assurdo, è la verità. È la verità, ma probabilmente anche che sì, basterebbe per Douglas Luiz, che sarà un tema che affronteremo tante volte anche nella prossima settimana. È un valore aggiunto perché ha dei piedi che nel nostro centrocampo non ha nessuno, ma che in questo centrocampo, con questi partner, con questi giocatori accanto, non puoi permetterti. Non puoi permetterti, e sono sicuro che nel taccuino di Carnevali, di Massara e dello stesso Spalletti oggi questa situazione è emersa. Non è stato un brutto precampionato fino a questo momento di Luiz, ma è un precampionato che mette in evidenza quanto di buono può fare e quanto di negativo ti può dare. Ma se quel negativo riusciamo a limitarlo con giocatori che fanno anche il lavoro per lui, io credo che possa rimanere a giocare con noi, quantomeno nella nostra rosa. Claudia, leggi qualche testuale, vai.
2: Ragazzi, oggi non c'erano i 3 punti, tranquilli. Marco da Benevento.
1: Sì, Marco, meno male ci hai ricordato, vai.
2: Una squadra di esubili, ad oggi la Juventus è un fenomeno da studiare, piena di giocatori che non hanno né arte né parte, sempre Marco.
1: Sì, allora facciamo, però siccome appunto qualcuno si ripete, cerchiamo di leggere quelli che non si ripetono, vai.
2: A me come secondo portiere piace molto Leali.
1: Sì, ma qui c'abbiamo meno il primo, ragazzi. Siamo al secondo. Andiamo a prendere il primo e poi magari parliamo anche del secondo. Però è vero, le ali del Genoa, sì. Io vorrei alzare un attimo il livello, però sì.
2: Finché non avremo il centrocampo vero, faremo sempre gli stessi errori con le stesse paure. Davide da Bologna.
1: Davide mio, qui. Perché, guarda, su questo messaggio che è selezionato molto bene, c'era anche un altro amico che diceva: ma finché avremo Locatelli, McKennie, con Mainz, allora ragazzi, lo so, in una sessione di mercato il centrocampo la Juventus non lo può rifare. Allora io mi accontenterei di trovare un giocatore, un che sì, che mi prende il posto di uno di questi, e già tiro un sospiro di sollievo. Vai.
2: Buon pomeriggio Radio Bianconera, Marco da Bibbiano. Ragazzi, a parte il risultato che dà un fastidio enorme perché subito dai cartonati, ma io sono fiducioso, ho visto bene i nuovi Colo, Ala, Selic, Douglas, sì. Lewis, benissimo, Cico, Bremer ed il solito Calulu. E quando vedremo la vera formazione titolare in campo ci sarà da divertirsi. Da rottamare, dico, domani passerò in discarica a scaricare Di Gregorio, Cop Miners, Cambiaso, Cabala, Artur, Rugani, Miretti e David. Che ne dite fino alla fine?
1: Che Miretti alla fine il suo in questo precampionato l'ha fatto, che i nuovi hanno fatto bene, Selic insomma. Però sì, visto Kolumani entrare veramente molto bene, Alibegovic insomma può fare meglio, però sì, sui nuovi sono d'accordo con te. Vai Claudio, altri due, poi altri due vocali, ci salutiamo. Spalletti niente ancora, eh?
2: Ricontrollo, ma mi sembra di no.
1: E quindi
2: no.
1: Leggerete su Tutto Juve, su Bianconera News, tutti gli aggiornamenti. Prego.
2: Paolo da Ferrara dice Falcone come portiere.
1: Sì, per l'amor di Dio, Falcone è un ottimo portiere, poi devo capire se Falcone fa il Di Gregorio la situazione, però io Falcone lo prenderei domani, cioè oggi prenderei chiunque al posto di Di Gregorio.
2: Secondo me arriva il momento di gestire la difesa a 3 che spesso diventa 5 e fa arrivare gli altri al limite dell'area. Ragazzi, Salvatore è, da Roccaraina.
1: Salvatore non è un problema di moduli, magari fosse solo un problema di moduli, è un problema più complessivo. Poi possiamo giocare a 3, a 4, l'unico diktat che io darei è giocare col centrocampo a 3, poi il resto secondo me sono dettagli che per carità servono, ma che oggi nella Juve francamente i problemi più che i moduli sono ulteriori, sono altri. Vai Gabri, altri due vocali e poi ci salutiamo.
11: Concessao 1, Di Gregorio 2.
1: Questo è carino.
11: Forza Juve fino alla fine, ragazzi, fino alla fine.
1: Questa è carina, questa è carina. Vai.
12: Ciao Guido da Bologna. Sto vedendo adesso dai risultati, il Milan sta perdendo 3-0 col Chelsea, quindi diamo valore alla vittoria col Chelsea. Non vediamo tutto negativo, certo, ovviamente Di Gregorio non è un portiere da Juve, Cambiasso non è un esterno da Juve, però io vedo delle buone cose, soprattutto l'impegno di Kolumani, Alibegovic, bisogna pensare positivo. Tanto è una sconfitta che non conta nulla, anche se è coi cartonati, ma bisogna pensare positivo fino alla fine.
1: E mi piace molto quest'ultimo messaggio con il quale chiudiamo la trasmissione, perché l'avevo detto, fino alle 16 ci può girare un po' le scatole, alle 16 giriamo pagina, ragazzi, perché è chiaro, abbiamo preso gli appunti, abbiamo fatto le nostre riflessioni, ma grazie a Dio non è una partita di campionato e queste partite servono anche per vedere cosa funziona e cosa non funziona. Riflessione finale tua Claudia, poi con te ci ritroviamo ovviamente martedì e poi salutiamo gli amici.
2: Ma sicuramente ci può dare fastidio il risultato visto che arriva con l'Inter, però ecco, anche io non voglio essere troppo disfattista, c'è ancora del mercato da fare, c'è ancora della preparazione da fare, quindi ecco, secondo me c'è ancora una buona speranza.
1: Ci deve essere una buona speranza e ripartiamo proprio dai nuovi che sono entrati oggi. Però, caro Giovanni, caro Ricky, una cosa subito, il portiere, poi si pensa anche al resto, ma il portiere non si può più derogare. Grazie all'ottimo Gabriele Latini in cabina di regia, grazie Claudia, grazie a tutti voi ragazzi, perché totalizzare 1060 messaggi l'8 di agosto, insomma alle 14, dalle 12.30 alle 16, insomma è grazie a voi, è merito vostro, è per questo che non vi lasciamo mai. Torniamo ovviamente lunedì e sarà un'altra settimana con un amichevole e speriamo con diverse novità di mercato, una su tutte, il portiere. Ciao ragazzi!
2: Ciao a tutti!
13: Colpo di tacco!
14: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita. Radio Bianconera, nati per vincere!
13: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
14: che segue la tua squadra.
13: Radio Bianconera,
14: l'unica che conta. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo durante il programma del Napoli, del mercato dei partenopei e non solo, e lo faremo insieme a Salvatore Piazzo, voce storica della RAI, che è in collegamento con noi. Ciao Salvatore, ben ritrovato.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Innanzitutto, prima di affrontare i vari temi dell'attualità calcistica, ho rivisto con una certa nostalgia nel ricordo che è stato fatto in questi giorni Franco Baresi, una tua intervista a Maradona con la maglia di Franco Baresi.
1: Beh, era un'intervista che realizzai. Franco Baresi mi disse nell'88, sembrerebbe più nell'89, comunque era una partita tra Napoli e Milan finita 1-1 e soprattutto era una partita molto importante per il Milan, e Baresi fece una partita straordinaria, tanto straordinaria, si erano già incontrati e si erano già, come dire, salutati diverse volte in diverse partite, però quella volta Maradona sentì il bisogno di andare a centrocampo, complimentarsi personalmente con Franco Baresi e prendersi la maglia, gliela chiese, e quindi ci fu questo scambio di maglia, cosa che poi colpì la mia attenzione. Nessuno in quel momento ci fece caso, io raggiunsi Maradona e riuscii a dare quella famosa piccola intervista che ultimamente ha fatto il giro del mondo, perché l'ho trovata sui siti spagnoli, francesi, inglesi, cioè voglio dire, chiunque abbia in qualche maniera ricordato e celebrato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, e cioè Franco Baresi, non ha potuto fare a meno di vedere quella piccola intervista. Il che significa, a parte insomma una questione di orgoglio, che quando lavori bene e con grande onestà e umiltà, poi qualcosa nel tempo ti ritorna.
0: Eh sì, soprattutto anche attraverso le idee, no? Che possono essere vincenti, tra virgolette.
1: Ma sicuramente, guarda, peraltro Baresi, giusto per ricordarlo ancora meglio, Franco Baresi ha scritto nel mio libro in onore di Diego, 60 DD dopo Diego, il libro scritto praticamente un instant book proprio nelle settimane in cui era morto Diego Maradona, fu molto gentile e mi dette un'intervista, cioè o meglio, un'introduzione al libro. È un'introduzione bellissima perché parlava di Maradona in termini veramente entusiastici, dicendo: ci sono dei calciatori che sono non replicabili, non fotocopiabili, irripetibili. Maradona è il numero uno.
0: Senti, parlando invece del Napoli di oggi, che sensazioni hai dopo le prime amichevoli, dopo che il lavoro di Allegri è iniziato da qualche settimana ormai?
1: Ma a parte la primissima proprio partita contro l'Arezzo, che evidentemente è un'amichevole che non porta bene a Napoli perché anche nella passata stagione perse. Al di là di questo, l'ho visto contro l'Osasuna, che è una squadra che si è salvata a stento nello scorso campionato. Mi sembra un reparto geriatrico perché i calciatori vanno da 35 a 33, 34, insomma, addirittura anche il portiere in seconda a 33 anni. Questo per dire. Ed era allenata da un italiano di Guidonia, Lisci, che è Alessandro, Alessio mi pare,
0: Alessio,
1: che è andato poi al PAOK. E quella che abbiamo incontrato, l'Osasuna, è sostanzialmente una squadra un po' molto aggressiva anche sul piano fisico. È una squadra arrabbiata perché si è salvata nella Primera Divisione Spagnola grazie a 4 gol di differenza e a 3 incassati in meno. Quindi proprio sul filo del rasoio. E detto questo, che cosa abbiamo visto di positivo nel Napoli? Nel Napoli abbiamo visto di positivo, molti hanno guardato, hanno allungato le telecamere, gli zoom, i riflettori, soprattutto su quei nomi che sono nell'immaginario, tipo Vergara, tipo Højlund, vedere un po' come la difesa di Lorenzo, Politano. Io personalmente ho osservato con particolare attenzione alcuni calciatori in particolare che poi sono anche subentrati nel primo tempo e fino, mi pare, al 70esimo, Marianucci. Allora io porrei grande attenzione su questo difensore che nasce centrocampista, molto giovane, molto intelligente, che ha un senso tattico e di impostazione tipico dei centrocampisti, anche se fa il difensore centrale. Poi ho visto in sua sostituzione un ragazzo di 18 anni, Garofalo, che mi ha colpito moltissimo, ma anche un altro di 17-18, anche lui molto giovane, siamo 2007-2008, fine 2008, ed è Prisco. Allora, quando si parla dei calciatori che mancano in Italia, in realtà non è che mancano, manca il coraggio di utilizzare ragazzi di 17 e di 18 anni. Peraltro ho visto anche l'Inter e il Milan, e quindi, per esempio, vedi, nell'Inter ho visto due giovani strepitosi, Lavelli, che peraltro ha dato la palla a Barella, che ha fatto l'assist per il gol di Di Marco, e poi ho visto Bovio, ecco, un altro ragazzo, 1,90 m, difensore centrale. Ma allora i calciatori bravi ci sono?
0: Ci sono, e comunque, al di là dei giovani, che sono molto importanti, il Napoli tiene caldi anche obiettivi relativi a giocatori fatti e finiti, giocatori molto importanti. Mi riferisco a Gabriel Jesus, che è diventato un nome caldo per il Napoli. Cosa ne pensi?
1: Ma guarda, francamente nel Napoli si stanno facendo un sacco di nomi, Ceballos, chi in uscita, chi in entrata. In realtà il Napoli sta facendo solamente movimenti in uscita, non è ancora certo Allegri chi terrà e chi manderà via. Per esempio Allegri si è molto soffermato sui ragazzi, così come invece Manna, il direttore sportivo, si è soffermato sui 7 attaccanti di cui gode il Napoli. Adesso c'è Lukaku,
0: sì,
1: che non è rientrato, e per il quale ci sono due squadre che sarebbero interessate ad averlo.
0: Senti, in tema di argentini, tu te ne intendi naturalmente, a Firenze è arrivato Mastantuono, che è stato accolto ieri all'aeroporto da 600-700 tifosi letteralmente impazziti di fronte a lui, in delirio per l'arrivo di questo talento classe 2007 cresciuto nel River di proprietà del Real Madrid. È destinato,
1: allora, guarda,
0: ad essere un idolo?
1: Sicuramente, perché è un calciatore bravissimo, peraltro arriva da River Plate, che è la squadra, per così dire, dicono in Argentina, dei new rich, dei ricchi, di quelli veramente ricchi, in un paese dove l'inflazione è a livelli altissimi. Ma al di là di questo è un calciatore sul quale c'erano molte attenzioni, sì, da parte di tutti gli
0: osservatori. Anche il Napoli lo voleva?
1: Ma il Napoli si è avvicinato, poi ha ripiegato su Ceballos perché è stato più facile contattare il calciatore, è stato più facile riuscire a bloccarlo, anche se adesso si fa avanti il Celta Vigo, che sarà proprio il prossimo avversario nell'amichevole di domenica contro il Napoli, e il Celta Vigo vorrebbe il brasiliano del Boca Junior, e l'argentino Ceballos, mentre invece Mastantuono, l'argentino, era nelle mire anche del Napoli, però poi hanno dirottato su Ceballos.
0: Fiorentina che con Mastantuono prosegue una campagna acquisti sontuosa. La Fiorentina è stata definita la regina del mercato perché in effetti è riuscita a prelevare giocatori di grande livello.
1: Sono d'accordo perfettamente. Peraltro credo che le vere sorprese del campionato saranno due, a mio giudizio. Una è la Fiorentina, che la Fiorentina è in netta risalita, ha fatto un mercato strepitoso, Mastantuono è soltanto l'ultimo, sì, di una serie di colpi, e il Como. Sono le due squadre che si inseriscono a pieno titolo, veramente a pieno titolo, e per quello che stanno spendendo tra le prime quattro. M'azzardo a dire questa cosa, però credo fermamente nella strategia che sta portando avanti la Fiorentina e in quella del Como.
0: E quindi nelle prime quattro chi non vedi allora tra le big?
1: Ma io vedo ancora grandi difficoltà per il Milan, che non scioglie, nemmeno Amorim riesce a sciogliere questo problema di Leao. L'ho visto in partita, sì, qualche cosa la fa, ma ho l'impressione che sia un calciatore sopravvalutato. Di certo non può fare il centravanti, per cui il Milan dovrebbe avere almeno un paio di attaccanti veri e particolarmente forti. Comunque Amorim avrà delle difficoltà. Poi c'è l'Inter bisogna rivederla quando arrivano due o tre titolari che sono mancati nell'amichevole di Perth in Australia con il Milan.
0: Certo, invece l'Inter comunque resta la favorita.
1: Ma resta favorita, diciamo, e il Napoli dovrebbe essere l'altro competitor. Poi bisogna vedere che cosa fanno la Juventus, perché anche la Juventus l'ho vista, non mi è sembrato che Spalletti abbia mosso tantissimo la squadra, anche lui è in attesa evidentemente di qualche acquisto importante, per cui allo stato dell'arte io dico che Inter e Napoli, e poi bisogna vedere come Fiorentina, come si inseriscono. Poi, poiché il campionato si chiude, cioè, o meglio, si apre molto presto e il mercato si chiude molto tardi, e cioè il 1º settembre, anche se non vorrei citarlo, bisogna dire che ha ragione Galliani. Il mercato, attenzione, si fa nell'ultima settimana.
0: E da Roma invece che sensazioni ti dà? Roma che tra l'altro nelle ore scorse è riuscita a trovare l'accordo con Pellegrini per il prolungamento del
1: Sì.
0: contratto, è una Roma che
1: Sì.
0: ancora comunque va a caccia degli esterni d'attacco.
1: Eh sì, però insomma la Roma voleva dei calciatori anche del Napoli, voleva dei calciatori importanti e in effetti la Roma è un po' in stand-by, un poco per gli assetti societari, sono subentrati nel Consiglio di amministrazione nuovi personaggi, un altro poco perché sul mercato poi non è che ci sia granché. Se tu vedi quello che succede in Premier o in Spagna, il Real Madrid spende 140 milioni per un calciatore soltanto, 140 milioni è quello che spende una grande squadra in Italia per cambiare almeno 6-7 calciatori.
0: Sì, assolutamente. La Lazio, restando proprio sulle romane, è destinata ad un campionato anonimo, secondo te?
1: Io frequento molto Roma, preferisco non rispondere. Mi astengo dalla facoltà di rispondere.
0: Senti,
1: Perché
0: invece.
1: ciò che dico potrà essere usato contro di me.
0: Certo,
1: Cioè,
0: no, no.
1: no, ma al di là degli scherzi, insomma, a parte l'ottimo acquisto di Gattuso che trasferirà la sua rabbia, la sua grinta alla squadra, l'Odito dovrebbe veramente muoversi sul mercato.
0: Assolutamente. Il Bologna invece vedi una squadra con qualche difficoltà, insomma, rispetto agli ultimi anni, probabilmente ci sono meno investimenti. Tra l'altro ci sono state anche delle
1: Sì,
0: partenze
1: guarda,
0: eccellenti.
1: il Bologna era una di quelle squadre insieme alla Fiorentina che io attenzionavo perché mi dava sempre l'impressione di voler fare un grandissimo salto di qualità. Però poi, un poco perché sono cambiati gli allenatori, sono cambiati le strategie, perché poi bisogna stare attenti perché tutte le squadre del campionato italiano sono tutte fortemente indebitate. Fa senso capire che fino anche il Napoli, che aveva chiuso sempre in attivo, quest'anno, parliamo del bilancio ovviamente 2026, ha 25 milioni di debito, il che è veramente clamoroso. Tu hai questo paradosso nel campionato. Allora, il paradosso è il Como ha speso già 140 milioni,
0: Sì.
1: però ha 53 milioni di fatturato. Fatturato operativo del Como è 53 milioni, ha 130 milioni di debiti. Dall'altra parte, facciamo l'esempio del Napoli, per passare praticamente anche al sud, il Napoli invece ha la maggiore liquidità di tutto il campionato, più 174 milioni, ha un debito di 25 milioni e un fatturato operativo di 370, però si muove sul mercato come si muove il Como, anche con qualche vincolo in più. Non è questo il calcio che noi vogliamo, ci dovrebbe essere una riforma strutturale per consentire a tutti di essere ai nastri di partenza nelle stesse condizioni. Faccio soltanto un esempio banalissimo. Con quello che è ricco, per come è ricco il Napoli, nello scorso campionato, ricorderete che alla Roma è arrivato l'attaccante Malen ed è stato preso da una squadra, da una società fortemente indebitata. Nella Roma sono stati inseriti quasi 800 milioni in 2 o 3 anni. Invece il Napoli, che aveva avuto su tutti i bilanci in positivo, non ha potuto fare campagna acquisti e comprare quel difensore in più che poteva fare la differenza. Perché poi quando andiamo a vedere i risultati e vediamo che il Napoli ha vinto la Supercoppa, ma è andato male in Champions, dobbiamo anche considerare che non aveva chi sostituire con chi.
0: Non abbiamo parlato della Juventus che continua a fare mercato, deve cercare parecchi talenti tasselli per completare il puzzle da mettere a disposizione di Spalletti. C'è anche la questione portiere con Suzuki che sembra essere tornato nel mirino dei bianconeri. Cosa pensi di questo portiere che abbiamo
1: scappato? Intanto è un portiere molto bravo, attenzione, lo abbiamo visto anche recentemente, cioè veramente è un portiere bravo, ma credo che non sia soltanto l'unico problema di Spalletti, il quale peraltro non è uno da buon toscano che le manda a dire, ha detto chiaramente quello che occorre, ed è chiaro che se gli danno soltanto un attaccante e si ferma tutto lì, lui è costretto a dire questo ho e con questo vado avanti. Però è chiaro, guarda, io seguo molto i siti del Piemonte, soprattutto quelli juventini, seguo per esempio il buon Carlo Nesti, che è uno che ne capisce tantissimo di calcio, un mio collega, un ex collega della Rai, certo, il quale è molto critico. E allora evidentemente se uno che è un aficionados della Juventus e come Carlo Nesti, che è particolarmente competente, dice che così non si va da nessuna parte, io non posso che sottoscrivere quello che ha detto il collega.
0: Un'ultima considerazione su Pippo Marchioro, che ieri ci ha lasciato all'età di 90 anni, ha guidato tante squadre, il Cesera in particolare, è riuscito a portarlo anche in Coppa UEFA, la Reggiana, il Milan, anche se non è stata un'esperienza felice per lui, ha allenato anche al Sud, per una breve parentesi è stato all'Avellino, come lo ricordi?
1: Ma guarda, in effetti non è che al Sud, a parte quella parentesi di cui hai fatto cenno tu, abbia lasciato tanti ricordi, ma il problema non è valutare gli allenatori o i calciatori per la quantità di titoli che hanno vinto, ma per la qualità che hanno saputo esprimere. Pippo Marchioro era un gentleman del calcio italiano e quindi tutti lo ricordiamo con straordinaria simpatia e anche un po' di rammarico, se poi andiamo a vedere alcuni allenatori che girano in Europa.
0: Non c'è dubbio, mi sembra una condivisibile considerazione la tua. Salvatore, grazie per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
1: Grazie a voi.
0: Dopo questa chiacchierata con Salvatore Biazzo, restiamo su Pippo Marchioro perché vi proponiamo anche il ricordo di Massimiliano Esposito, che lo ha avuto come allenatore alla Reggiana. Esposito, lo ricorderete, fu anche l'autore di quel gol con la maglia della Reggiana che permise agli emiliani di rimanere in Serie A contro il Milan, un gol decisivo all'ultima giornata contro il Milan per la permanenza in Serie A della Reggiana. Sentiamo dunque le parole di Massimiliano Esposito.
2: Beh, ricordare Pippo Marchioro non è difficile, nel senso che era un grandissimo allenatore, una bravissima persona soprattutto, ed è quello che ha lasciato, secondo me, in ognuno di noi. E viene a mancare, appunto, ecco, una persona incredibile, di un'umanità enorme. Io lo devo ringraziare, lo ringrazierò sempre, perché mi ha dato la possibilità di coronare in parte il sogno mio e di tutto il popolo granata, cioè quello di rimanere in Serie A con quella vittoria ovviamente all'ultima di campionato contro il Milan. E che dire, un saluto di cordoglio a tutta la famiglia del mister. E un saluto a lui da lassù, che sicuramente veglierà su tutti noi. Da Massimiliano Esposito, ciao a tutti.
0: Era la stagione 93-94, quando appunto all'ultima giornata la Reggiana sconfisse 1-0 a San Siro il Milan. Siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: sessione di calciomercato estivo del Milan, il club rossonero ha rifiutato un'offerta da 30 milioni di euro più 5 di bonus da parte del Galatasaray, ritenendo la proposta insufficiente. In attesa di sviluppi, Leao ha raggiunto i compagni in ritiro a Perth. Milan, che nel frattempo si è spostato però a Giacarta, dove sabato 8 agosto sfiderà il Chelsea. La formazione rossonera è stata accolta nella capitale dell'Indonesia con canzoni e balli tradizionali. Andiamo in casa Roma, dove Lorenzo Pellegrini e i giallorossi stanno trattando in maniera intensa il rinnovo. Fino ad oggi non era stato approfondito il discorso, poiché Pellegrini doveva recuperare dall'infortunio. Ora che il giocatore si è ripreso e può tornare ad allenarsi con il gruppo, si sta raggiungendo un accordo intesa che può essere definita nel più breve tempo possibile. Mancano alcuni passaggi, ma la strada sembra tracciata. Gli europei di nuoto e tuffi, oggi solo questi ultimi, in programma con le ultime gare della disciplina. Dalle 17:30 il trampolino sincro 3 metri con la coppia azzurra Chiara Pellacani e Elisa Pizzini, che fa ben sperare. Dalle 19 la piattaforma uomini 10 metri con Simone Conte e Romano Vang. Conte qualificato per la finale con l'ottavo punteggio, Vang invece 12°. Il tennis, Matteo Arnaldi centra la qualificazione al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Il seremese è stato il solito lottatore, ha rischiato poi nel finale sprecando un match point, ma è rimasto lucido e ha chiuso con 3 giocate da campione, vincendo 7-5, 2-6, 6-4 al terzo turno. Se la vedrà con Greek Sport. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
2: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e soleggiato, ma con un po' di instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi in successiva attenuazione in serata. Temperature in lieve aumento, con massime tra 35 e 40 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di cumuli in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature in rialzo, con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in evoluzione diurna in Appennino, ma con fenomeni sporadici o assenti. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
1: Il club degli inviati.
5: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia c'è il nostro Manuel Moroni. Nino, ma io pensavo che le tue 50 righe fossero tue. Cioè, ma mi hai mandato un testo di ChatGPT, con tutto il bene, Nino, però che senso ha chiedere a ChatGPT i giocatori? Cioè, non ha senso. Cioè, GPT è uno strumento utilissimo, per tante cose, però i calciatori, insomma, cioè GPT non può fornirci dei parametri economici e anche a livello contrattuale, a livello di tante cose. Quindi posso dirti, Nino, ho un po' visto la tua super mega lista, mi hai

Mamma mia, qua, e ve lo dirò in maniera onesta, io non so sabato perché non ho tutta questa conoscenza dell'AMRBE, questo ve lo posso dire senza vergognarmi di ciò, ma ragazzi miei, se giocano come ieri è un disastro, eh? È un disastro più totale. E credo anche che nel mondo delle women, bisogna provare a fare anche un po' un paragone, un raffronto con il maschile. Se la Juventus maschile avesse giocato come ieri sera, tanti tifosi si sarebbero veramente indignati, ma indignati in maniera totale. Cioè, la Juventus ha fatto due tiri estemporanei, due tiri, due accelerazioni, due tiri contro una squadra che è 10 categorie inferiore alla Juventus. Dopo un mercato da 600.000 euro, che nel

0: Sono le 9:11.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura agli esteri è virale sui social un appello a tentare un nuovo ingresso di massa a Ceuta il 15 agosto. Una vera e propria campagna che invita i migranti a provare un nuovo accesso nelle enclave marocchine che secondo gli 007 spagnoli è pienamente credibile. Il Centro Nazionale dell'Intelligence, come riferito dal sito internazionale locale, ritiene che un nuovo ingresso di massa sia davvero possibile, anche se la data indicata nell'appello potrebbe cambiare. Per i servizi segreti gli organizzatori potrebbero infatti decidere di anticipare il giorno per sfruttare l'effetto sorpresa dopo l'ampia eco mediatica suscitata dai social.
1: Lutto nel mondo della musica. Francesco Guccini si è spento questa mattina circondato dall'affetto della famiglia a Pavana, luogo dove aveva scelto di vivere lontano dai riflettori dopo il ritiro dalle scene. Aveva 86 anni. Guccini è stato uno degli intellettuali e cantautori più importanti della cultura italiana del secondo Novecento, una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura, impegno civile. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre in settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo.
2: Giuseppe Pippo Marchioro è morto a Cesena all'età di 90 anni. Lo storico allenatore ha legato il proprio nome ad alcune delle pagine più importanti del calcio italiano. Alla guida della Reggiana dal 1988 al 1994 conquistò infatti la prima storica promozione in Serie A del club, centrando poi anche la successiva salvezza nella massima categoria. Nella stagione 1975-76 invece portò il Cesena al sesto posto in Serie A, risultato che valse la qualificazione alla Coppa UEFA. I funerali di Marchioro saranno celebrati sabato alle 10 nella chiesa della Madonna delle Rose a Cesena.
1: L'ex sciatore azzurro Peter Rungaldier è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale. Si tratta di un atto dovuto disposto dalla Procura di Trento nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente avvenuto il 23 giugno scorso sulla strada del Passo Sella nel territorio comunale di Canazei. Secondo la ricostruzione, Rungaldier era alla guida della sua moto quando si è scontrato frontalmente con la bicicletta della blogger tedesca Laura Victoria Hartig, che si trovava in Trentino per il viaggio di nozze insieme al marito. La donna è morta il 12 luglio in seguito alle gravi ferite riportate nell'incidente.
2: Il caldo continua a non dare tregua e oggi raggiunge il suo apice con 27 città da bollino rosso, il numero più alto registrato dall'inizio dell'estate. Per la prima volta nel 2026 tutti i principali centri urbani monitorati dal Ministero della Salute sono al massimo livello di allerta. Domani le città in allerta rossa scenderanno a 26 con Bolzano che tornerà al bollino giallo. Secondo le previsioni, aria meno calda e temporali potrebbero interessare il nord tra domenica e lunedì. Per il centro-sud invece bisognerà attendere oltre Ferragosto.
1: Siamo al tennis. Comincia a entrare nella fase calda del Masters 1000 di Montreal. Si giocano infatti i primi incontri del terzo turno con due azzurri in campo. Nel tardo pomeriggio Luciano Darderi, 19 del seeding, aprirà il programma contro il cinese Sang, numero 281 del circuito. Poi nella notte italiana sarà la volta di Lorenzo Musetti, numero 11, che affronterà lo spagnolo Odar, numero 20.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine.

0: Per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: 2026, una data importante, una data importantissima. Sapete perché è una data importante? Perché oggi è l'ultimo mio giorno prima delle ferie, quindi egoismo, egoismo. Oh, siamo stati insieme veramente in un periodo intenso, lungo. Abbiamo fatto un'unica tirata da quando è stato? Da Natale, che ci eravamo fermati un paio di giorni, poi neanche, fino ad oggi. Una lunga tirata insieme su due in bianco nero. Buongiorno RBN, per chi mi ha seguito anche su TMV Radio, ma ovviamente ci ritroviamo a partire dal 31 agosto, dopo la puntata di oggi, sia di Buongiorno RBN che di Due in Bianco Nero. E ci sarò, come al solito, anche per quanto riguarda Tutto Juve Bianco Nero News, sempre con gli editoriali. Domani esce quello mio su Tutto Juve e ogni martedì esce quello su Bianco Nero News. Quindi, come al solito, noi ci siamo sempre. Ogni tanto però rifiatiamo, breve pausa per far rifiatare anche me, ma giornata intensa oggi, tante cose di cui parlare, perché è già vigilia di partita. Dopo aver battuto il Chelsea, la Juventus si prepara ad affrontare l'Inter a Perth. Ci sarà da cercare di avere ulteriori conferme di quanto di buono fatto vedere finora. Amichevoli che hanno portato la Juventus a vincere tre delle quattro partite giocate, un solo pareggio, quattro gol fatti, zero gol subiti, e qualche segnale che arriva. Nel frattempo arrivano segnali dal mercato, appunto l'arrivo di Colomani, arrivo di Ella Begovic, e parleremo degli altri colpi. E quindi, tanto buongiorno da sottoscritto Vincenzo Marangio, buongiorno da Tullio, in regia direttamente da Torino. Buongiorno a tutti quelli che siete meravigliosi. Non sono neanche entrati in diretta, ma la nostra messaggistica mi ha fatto vedere già i vostri buongiorno. E quindi vado a leggere subito i vostri primi messaggi prima di dedicarci alle pagine dei principali quotidiani sportivi. Oggi due dichiarazioni, cioè ci sono anche delle interviste importanti, perché hanno parlato i giocatori della Juventus un po' in esclusiva ai vari giornali, una volta arrivati a Perth, e quindi hanno un po' svelato tante situazioni che riguardano il mercato, che riguardano gli obiettivi personali, gli obiettivi di squadra, e quindi c'è tanto di cui parlare. Allora, per esempio, su Tutto Sport ci sono le parole di Boga, che dopo andremo a raccontare. Sulla Gazzetta dello Sport ci sono le parole di Gleison Bremer, che sono molto importanti proprio in chiave di mercato e in chiave di cose di cui raccontare per quanto riguarda il futuro del giocatore e della Juventus, e le ambizioni ritrovate. Insomma, andiamo ad analizzare, come al solito, tutto e parliamo di mercato. Lucumi, come sapete, è un po' l'obiettivo più vicino alla Juventus, che intanto attende che Paris Saint-Germain sistemi l'acquisto con Suzuki. Credo che sia cosa fatta, perché una decina d'ore fa, più o meno, forse anche meno, è arrivata l'offerta a rialzo da parte del Paris Saint-Germain al Parma. Il Parma dovrebbe in linea di massima accettare. La Juventus sembrerebbe, perché poi con Carnevale e Massara lasciamoci sempre un po' di finestra aperta sull'elemento sorpresa, sembrerebbe che sia disposta a prendere in prestito per un anno un portiere prima di risolvere il problema. Cioè, come a dire, tutto non lo possiamo sistemare in una finestra di mercato, c'è già tanto da fare, tanto abbiamo fatto. È arrivata la Begovic, è arrivato Colomani, si sta provando a fare cessioni importanti, quella di David, che pare, insomma, potrebbe andare in Francia. Si lavorerà fino all'ultimo per farlo andare in Francia. È andato via già Openda, anche se in prestito, ed è stata una roba complicata. Però c'è ancora da vendere tanti giocatori, tra Di Gregorio, Arthur, e insomma tutti quelli che non fanno parte del progetto Juve e che devono far spazio. Naturalmente lo stesso Gatti potrebbe comunque partire. Bremer si è tolto dal mercato, come leggeremo tra poco, ma dovesse arrivare un'offerta importante ovviamente andrebbe via. Con Miners sarebbe una cessione complicatissima da fare, ma importante. Qualora qualche club inglese dovesse essere ingolosito, la Juve sta provando a ingolosirlo, sarebbe il top assoluto come cessione, perché il giocatore che da noi non ha funzionato libererebbe spazio, porterebbe soldi freschi e sarebbe sicuramente importante. Quindi, che abbiamo detto, c'è tanto, insomma, su cui lavorare a centrocampo, anche sull'uscita magari di Miretti, per abbassare il numero dei centrocampisti, che cominciano ad essere veramente tanti. E poi via agli ingressi, a parte quello di Lucumi, serve quello di Zirkzee, che comunque è già impostato, pronto a essere ratificato nero su bianco. Di Suzuki abbiamo detto, ma ovviamente bisogna cercare anche di piazzare Di Gregorio, altrimenti comincia a diventare complicata. No? Quattro portieri alla Juventus, uno deve andare necessariamente via, e l'indiziato appunto è Michele Di Gregorio. E poi eventualmente l'arrivo di Lucumi, chiaramente bisogna trovare qualcuno che gli dia spazio. In questo momento il nome principale è quello di Federico Gatti. prossima. Come detto, voglio andare a cominciare questa giornata leggendo tutti i messaggi che sono arrivati già da questa mattina all'alba. Ciao, Andrea dice che è stato il primissimo. In realtà c'è un buongiorno anche prima di Pablo Ciccone di Firenze. Erano le 7:38 minuti. Stai aspettando da tanto, caro Pablo, dici grande Juve, buongiorno. Ora ci siamo, ti raccontiamo tutto. Un altro nostro amico ci manda una bella immagine di Snoopy, credo che sia. Buon weekend, sdraiato sulla sedia a sdraio a prendere il sole, sarò io da domani. Poi, Andrea, ciao, per la questione portiere, può essere che la Juve prenda in prestito un portiere quest'anno per poi puntare l'anno prossimo su Carnesecchi che andrà in scadenza? Sì, ricordiamo che la scadenza di Carnesecchi è del 2028, ma chiaramente quando sei a un anno dalla scadenza il prezzo del giocatore si abbassa, altrimenti nel gennaio successivo lo puoi prendere a zero. Questa è sicuramente una strategia, come ho detto poco fa, Andrea, che la Juventus probabilmente sta prendendo in considerazione, o magari gioco forza è costretta a prendere in considerazione, perché se mancano portieri di livello che evidentemente alla Juve possono suscitare una voglia di andare a prenderli, evidentemente allora si appoggerà su giocatori da prendere in prestito, Suzuki o eventualmente Vicario, per poi rimandare i discorsi del portiere top il prossimo anno. Io voglio avere fiducia nei giocatori che l'anno scorso non hanno segnato, ma hanno le qualità per farlo. Con loro avremo un grande attacco, un buon centrocampo. E ti dirò di più, voglio avere fiducia anche in Perin e Di Gregorio. Mi sono svegliato bene questa mattina. Sì, Stefano, magari un altro goccettino di caffè e capisci che su Di Gregorio devi metterci la pietra sopra. C'è addirittura già una nota vocale. Fatemi sentire la vostra voce, ovviamente, così non sentite soltanto la mia. Gianluca da Pisa dice buongiorno. Sempre ipotizzando e sperando di liberare un paio di posti al centrocampo. Højbjerg, Danese del Marsiglia, può essere il centrocampista di regia per me perfetto con che si incoppia. Insomma, andiamo avanti con tutti i vostri messaggi. Ciao Vincenzo, buongiorno. Simone D'Ancona, ti propongo la domanda che avevo fatto ieri pomeriggio a Teale. Secondo te, la scelta sull'arrivo di Sirkzee rispetto a Pellegrino è una scelta economica o tecnica? Hai fatto bene, Simone, a riproporla, perché l'avevo letta ieri pomeriggio. Poi ci siamo persi in qualche analisi, riflessione, quindi me la sono persa. È una domanda molto interessante. Ti dirò, secondo me Spalletti da un lato avrebbe anche preferito per caratteristiche Pellegrino, ma Massara è andato vicino e ha detto: Mister, fidati di me, questo è forte, forte, forte, Zirkzee, e può fare esattamente quello che serve a te. Tecnicamente, poi, secondo me, Zirkzee è più forte, ma forse come impostazione Pellegrino piaceva di più a Spalletti, ma vediamo perché insomma. Non è una questione né economica né tecnica, perché poi alla fine sia Sirkzee che Pellegrino li devi prendere in prestito oneroso con obbligo di riscatto, e con ogni probabilità il prezzo di riscatto è quasi simile. Tutto il bene nel mondo verso Bremer, ma è riconoscibile dopo l'infortunio. Forse sarebbe stato meglio monetizzare quest'anno vendendolo. Ormai trentenne, reduce da infortuni seri. Se fallisce anche quest'anno, diventerà un altro degli invendibili, dice Massimiliano da Roma. Eccetera, eccetera, eccetera. Buongiorno, dice Terry. Vincenzo, dai, manca poco. Domani ferie meritate anche per te. Grazie, Terry. Questione portiere: come siamo messi? Terry, al momento è in vantaggio, mi sembra di capire, e lo leggeremo anche dalla rassegna stampa che stiamo per cominciare a fare, grazie a Tullio. Si è in vantaggio Suzuki, Suzuki. Tullio, fammi sentire anche la nota audio che è arrivata stamattina. Dai, così cominciamo da qui.
1: Buongiorno Vincenzo, Claudio da Stoccarda.
0: Ciao.
1: Vi faccio una domanda. Ma secondo te, domani Caludo come si deve comportare con Bastoni? Gliela deve dare la mano o no? Farebbe bene a dargliela, a non dargliela? Io non gliela darei. Al momento dell'incrocio delle mani, io la tirerei indietro.
0: Guarda, amico mio, ti dico la verità. Io farei come te, cioè io mi troverei una scusa e me ne andrei, gli girerei attorno. E qua sta la sensibilità del giocatore. Diciamo che il gesto da signore sarebbe quello di dargli la mano, magari non guardandolo negli occhi, come a dire lo faccio in maniera formale, non lo faccio perché ti stimo, ok? Poi per carità, non c'è stato un crimine, ma è stata una cosa veramente brutta di grande slealtà sportiva. Allora è giusta la tua domanda, perché Caludo potrebbe dire: se lui non è stato sportivo con me, né prima, né durante, né dopo, perché io dovrei essere sportivo con lui? E soprattutto, magari, do un segnale che per quanto mi riguarda è guerra sportiva in campo. Bella domanda, guarda, ci presteremo grande attenzione, vedremo poi alla fine quale se prevarrà la testa o la pancia. Allora, caro Tullio, io direi di cominciare a questo punto da Tutto Sport come viaggio sulla nostra rassegna stampa, un titolo alla Quintiliano, mi verrebbe da dire, che per chi conosce Quintiliano e lo segue sui social, gioca molto con i titoli, e questo secondo me gliel'hanno letteralmente rubato, scherzo ovviamente, era facile. Lucusi, ovviamente riferimenti a Lucumi, la Juve ha raggiunto l'intesa col difensore colombiano, tra l'altro ragazzi me ne parlavamo, ma non perché io mi occupo di mercato, io non me ne occupo di mercato, però come sapete mi affido a fonti, a giornalisti di mercato che sono preparati, abbiamo Mirko Nicolino è molto preparato, abbiamo tante fonti a Tutto Mercato Web che sono tutti molto preparati, abbiamo un'amicizia con Nico Schilo di cui mi vanto di avere questa amicizia, e Nico mi risponde appena può subito, e credo che proprio Nico a raccontarmi tempo fa che e poi, probabilmente poi Nico che scrive su Tutto Sport avrà confezionato lui poi l'articolo, non ci ho fatto caso, adesso lo vado a leggere poi dopo, 2-5 fino al 2031, questo era l'accordo, vediamo se effettivamente è rimasto. La Juve ha raggiunto l'intesa col difensore colombiano, ora deve rilanciare con il Bologna e cedere Gatti, anche qui questo non mi ha detto nessuno, questo l'ho diciamo vinto io insieme chiaramente poi alle nostre fonti che ce l'hanno comunicato, Gatti diventa il nome in uscita della Juventus per far spazio a Lucumi. La prima offerta da 17 milioni sempre per quanto riguarda Tutto Sport, riferimento all'acquisto possibile, sempre più possibile per Lucumi. Non bastano 17 milioni, Lucumi però rinuncia al milione in più che gli darebbe il Nottingham Forest, questo a beneficio di chi ieri mi scriveva, credo proprio a Bogione RBN, ah basta con questi mercenari, Lucumi è un mercenario, dice guardate che Lucumi ha rifiutato bei soldi, è un milione e tanto, un milione all'anno è tanto. Per la Juventus, e infatti Lucumi rinuncia al milione in più che gli darebbe Nottingham Forest, il suo parere però quindi può pesare. Zirkzee si avvicina, scrive Tutto Sport, Suzuki anche, ma per un solo anno, Boga esclusivo, e qui arriviamo, non poniamoci limiti con Yıldız, rivalità e feeling. E allora io andrei proprio ad andare ad approfondire quelle che sono le pagine interne appunto di Tutto Sport, così andiamo a verificare anche quella cosetta, sono curioso se l'articolo su Lucumi l'ha fatto proprio Nico Schira. Allora però partiamo da Bogavi, evidenzio subito le cose importanti di cui ha parlato, perché lui insomma si è soffermato anche sulla questione Spalletti, altro elemento che noi abbiamo sempre raccontato, no? Ma quanto conta avere sin dall'inizio della stagione Spalletti piuttosto che a stagione in corso? Sicuramente ha fatto tante partite Spalletti l'anno scorso, quindi ha fatto vedere il bello e il brutto di quello che può dare alla Juventus, avrebbe dovuto fare sicuramente meglio, ma poter allenare una squadra sin dall'inizio è un'altra storia, è più importante, e Boga in qualche modo vi spiega anche perché essendo arrivato, dice Boga, nel mercato invernale non ho mai avuto tempo, molto tempo per ambientarmi, mi sono subito dovuto adattare al nuovo contesto, dall'estate sono riuscito a conoscere meglio il mister, sto cercando di capire come con maggiore attenzione che cosa mi chiede, soprattutto che cosa si aspetta da me. È un vantaggio ripartire con Spalletti, una lunga intervista appunto che trovate in esclusiva confezionata da Stefano Lanzo su Tutto Sport, che si conclude, cioè, c'ha tanti aspetti importanti, si conclude anche un po' su quella che è il legame con Yıldız. Siamo molto uniti, è vero che siamo in competizione, ma una rivalità sana. L'anno scorso abbiamo anche giocato insieme, peraltro, e abbiamo dimostrato di avere un grande feeling. E io non ne sbaglio una, ragazzi. Vi giuro che non l'ero andata a vedere, che ho fatto la segna stampa, ma non mi ero soffermato sulle firme. E infatti la questione Lucumi è firmata proprio da Nicolò Schira. No, alla Premier, attesa sui nuovi sviluppi tra Bianconeri e Bologna, Sartori ha rifiutato la prima proposta da 17 milioni di euro. Lucumi, solo Juve, c'è l'accordo sull'ingaggio, ok del giocatore per 5 stagioni a 2,5 all'anno. Abbiamo le fonti giuste, il Nottingham offriva un milione in più, ma lui sceglie di fatto la Juventus. A proposito delle partenze, ecco, questo è un altro aspetto che aveva evidenziato Nicolò Schira ieri e che abbiamo raccontato in trasmissione, e lo trovate oggi nell'approfondimento anche su Tutto Sport. In 10 con le valigie in mano, ricordate che ne parlavamo ieri, tu in bianco nero, quell'altro pelato, perfetto, e 10 con le valigie in mano, nuovi contatti con il Bologna per l'azzurro, qua evidentemente parliamo di Miretti, da Miretti a Cabal, Gatti e Nico, Juve ora l'accelerata è sulle uscite, nella prossima settimana il club confida di piazzare almeno 2 esuberi. Allora, in questa mattinata insieme, ditemi, secondo voi, in una settimana, quali saranno i due a lasciare la Juve tra Miretti, Cabal, Gatti e Nico Gonzalez? Mi lancio? Secondo me Nico, perché tra l'altro dovrebbe tornare adesso dalle ferie, lui vuole la squadra nuova e forse si troverà d'accordo con l'Atletico Madrid. L'altro, secondo me, è Cabal nell'affare Lukumi, che a quel punto si chiude. Ma occhio anche a Gatti, Miretti forse sarà l'ultimo a riuscire a venderlo alla Juventus, che anche l'anno scorso sembrava il primo a dover partire e poi è rimasto. Quindi io dico, in quest'ordine, Nico, Cabal, Gatti, Miretti, fatemi il vostro ordine di uscita in casa Juventus, e noi ci prendiamo la prima pausa. Al rientro ci dedichiamo anche un po', come sempre, ai vostri messaggi. Andiamo a leggere le altre prime pagine del giornale, a partire dal Corriere dello Sport, che quegli altri li lascio sempre in fondo, ma li facciamo perché i giornali vanno letti tutti. Torniamo tra poco.
2: Buongiorno RBN.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calciomercato. Partiamo da casa Juventus, che dopo aver chiuso per Alai Begovic il ritorno di Kolo Muani, la priorità per i bianconeri
4: è la nel segno della perfezione delle azzurre. Per Elisa Pizzini è la prima medaglia europea in carriera. Chiara Pellacani completa invece un europeo dalle Buongiorno dalla redazione sportiva. Gli europei di nuoto in primo piano. Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini sono le nuove campionesse europee nel sincro 3 metri, una gara nel segno della perfezione delle azzurre. Per Elisa Pizzini è la prima medaglia europea in carriera. Chiara Pellacani completa invece un europeo da leggenda, 5 ori in altrettante gare. Ascoltiamola.
5: All'inizio ero anch'io un po' incredula dei miei risultati, perché alcuni sono arrivati un po' di sorpresa, altri un po' meno, però anche io stessa non avevo la consapevolezza del mio valore e non avevo la confidenza che ho adesso sul trampolino. Quindi poi con gli anni, con l'esperienza, con l'allenamento, con gare sbagliate, gare vinte, ho imparato un po' a conoscermi di più da sola.
4: Il calcio è stato ufficialmente definito lo staff della nazionale guidata da Roberto Mancini. Al fianco del neo CT azzurro ci sarà Alberto Bollini nel ruolo di vice, con Leonardo Bonucci, Antonio Gagliardi e Massimo Maccarone come collaboratori. Il preparatore dei portieri è Marco Roccati, mentre i preparatori atletici sono Giacomo Ceci e Marco Montini, confermato Lele Oriali nel ruolo di team manager. Prosegue lo scontro tra la UEFA e la FIFA, con Gianni Infantino al centro delle polemiche. Il comunicato pubblicato nelle scorse ore dal massimo organismo del calcio mondiale non ha cambiato la posizione della Federazione Europea, ancora intenzionata a boicottare i tornei della FIFA. La posizione resta invariata perché quest'ultima, pur avendo ammesso l'errore in merito al progetto di privatizzazione dei mondiali, ha ribadito pieno sostegno a Infantino. Il tennis finisce senza la rivincita di Washington nel terzo turno del Masters 1000 di Montreal tra Lorenzo Musetti e Hodar, a vincere in 1:35 allo spagnolo, che si impone per 6-4-6-3 e avrà ora un confronto interessante agli ottavi di finale con il ceco Lechka. Per l'italiano invece l'appuntamento è ora con il Masters 1000 di Cincinnati. Luciano Darderi invece si qualifica per gli ottavi di finale. L'azzurro ha sconfitto in rimonta in 3-7 il cinese Shang con il punteggio di 4-6-6-1-6-4 dopo 1:59 di gioco. Una bella reazione da parte di Darderi dopo il primo set e ora sicuramente una grande
2: colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti fin dal mattino su Alpi e Prealpi, meglio altrove. Dal pomeriggio rovesci e temporali in montagna, in estensione alle pianure lombardo-venete. Temperature in calo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, ma nel pomeriggio formazione di qualche temporale tra Umbria e rilievi laziali e abruzzesi. Temperature stabili con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in Appennino con isolati temporali di calore. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Gli europei di nuoto in primo piano, Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini sono le nuove campionesse europee nel sincro 3 metri, una gara nel segno della perfezione delle azzurre. Per Elisa Pizzini è la prima medaglia europea in carriera. Chiara Pellacani completa invece un europeo da leggenda, 5 ori in altrettante gare. Ascoltiamola.
1: All'inizio ero anch'io un po' incredula dei miei risultati, perché alcuni sono arrivati un po' di sorpresa, altri un po' meno, però anche io stessa non avevo la consapevolezza del mio valore e non avevo la confidenza che ho adesso sul trampolino. Quindi poi con gli anni, con l'esperienza, con l'allenamento, con gare sbagliate, gare vinte, ho imparato un po' a conoscermi di più da sola.
0: Il calcio è stato ufficialmente definito lo staff della nazionale guidata da Roberto Mancini.
2: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Buongiorno RBN.
4: Siete semplicemente eccezionali, tanti messaggi che stanno arrivando, vi stavo leggendo tutti, anche tante note vocali. Allora adesso brevissima carrellata sui vostri messaggi, sulle note vocali ci andiamo a studiare, a leggere la rosa stavolta. Anticipiamo perché c'è l'esclusiva su Bremer e quindi ce l'andiamo a leggere, ci sono tanti dettagli importanti. A proposito di Bremer, Luca Biche saluto e dice: sono in vacanza a Pamplona, hai capito, ma Lucumì è proprio tanto meglio rispetto a Gattone Nostro, grazie per la compagnia. No, grazie a te Luca per mandarci anche, diciamo, messaggi in vacanza e che esprime i tuoi pareri e le tue domande. Allora, secondo me sì, ma secondo me sì senza neanche tanta ombra di dubbio. Mi spiego, non è che io ho un'antipatia verso Gatti. Gatti è un ragazzo eccezionale, intanto è juventino, ve lo possiamo garantire, anche perché ho parlato con una persona che spesso vedete o ascoltate meglio su Radio Bianconera, non vi dirò chi, che praticamente è amico fraterno, cioè proprio è amico, amicone, amicone, amicone. E lui mi ha detto delle cose. Comunque sappiamo che Gatti è molto, molto, molto juventino. Fosse per lui non si muoverebbe dalla Juve, come tanti, però mi verrebbe da dire. Però se mi dovete chiedere, allora io ho fatto, ho sempre detto una cosa che voglio portare avanti. Basta con la storia della Juve, juventini. Perché? Se sei juventino e forte, beh, venga, è una doppia carica dentro, no? Però per esempio Tudor era juventino, ma no, tanti altri magari da juventini non hanno reso, anche dirigenti, Giuntoli era juventino, ma no. Quindi io direi prima la qualità del singolo, che sia dietro la scrivania, che sia sulla panchina, che sia... Spalletti ha fatto arrabbiare Alessandro perché aveva il tatuaggio visibile del Napoli, però insomma è l'allenatore di cui ci fidiamo, di cui mi fido. E per quanto riguarda Gatti non va in campo la juventinità, poi sì, quella ti trasmette quell'ardore, quella forza. Però se mi devi chiedere, Luca, mi dovete chiedere, io ve la rigiro a voi questa domanda, tanto so che la maggior parte di voi secondo me dirà meglio Gatti, tecnicamente per me Lucumì è un upgrade, ma anche abbastanza importante. È una mia opinione, ovviamente. Poi ditemi naturalmente anche la vostra. Buongiorno Vincenzo dall'Abruzzo, tra poco sarà il tuo turno. È già. Strano che Bastoni sia disponibile, pensavo che l'Italinde fosse arrivata almeno in finale. La nuova dirigenza si sta muovendo bene, speriamo nelle uscite degli esuberi, che si concentrino su un centrocampista fisico e dinamico che recuperi i palloni. Sono scettico sul ruolo del portiere in prestito, un ruolo troppo delicato, sarebbe come un allenatore in scadenza. Cioè buone ferie Enrico da Adria in Abruzzo. Si sta freschi lì o fa caldo anche lì? Immagino che faccia caldo anche lì. Grazie per il messaggio. Sul portiere, ragazzi, siete in tanti ad essere scettici. Probabilmente, ripeto, è un po' un gioco forza della Juventus. Tullio, sentiamoci un paio di note vocali, poi passiamo alla Gazzetta. Vai.
5: Ciao Enzo, Bruno, Cuneo, buona giornata.
4: Ciao Bruno,
5: innanzitutto buone vacanze, meritate, perché quest'anno è di nuovo stata una stagione molto impegnativa su tutto il fronte, credo, no?
4: Sì, sì, grazie.
5: E che
4: grazie.
5: Dire, beh, sul Lucumì io, a me piace perché è una faccia di C, e a me le facce di C che giocano ne abbiamo bisogno, parliamo, noi gli angioletti tipo signor Locatelli, che sembra, quando parla sembra un libro stampato, un po' poi stancano, no? Abbiamo bisogno di gente che tiri fuori anche un po' i cosiddetti, perciò va bene. Siamo sempre in attesa di vendere, qua il problema di vendere lo capisco, perché non bisogna svendere, ma bisognerebbe vendere, perciò è un dilemma anche quello, svendere o vendere. Vediamo un pochettino. Io sono sempre l'idea però che vorrei un centravanti vero e secondo me non è un centravanti vero. Vediamo, ciao.
4: Ciao Bruno, grazie per il tuo messaggio, condivido tutto di quello che dici e quello che ci raccontiamo sempre, la difficoltà di vendere perché non puoi svendere, però le cessioni pare che arriveranno. Io vi ho fatto l'ordine, poi vado a leggere le vostre risposte all'ordine di partenza secondo voi. Lucumì anche per me è una faccia di C, per carità, e anche Gatti da questo punto di vista non veniva a meno, cioè Gatti non era uno che sembrava un angioletto in campo, è uno perché vivo ed è con noi, è uno che ha la faccia abbastanza cattiva, tant'è che per esempio se ne parlava in ottica Napoli, ma a Napoli, tifosi del Napoli, molti dicono no, lo vogliamo perché c'ha la cazzina, ma altri dicono no perché è antisportivo per eccellenza, insomma si dividono molto, però certamente non è uno una faccia angioletto. Però Lucumì poi dovrà far pace con Cesao, perché Lucumì è quello che prese con Cesao da terra in braccio e la doveva fischiare rigore, ma insomma ovviamente quando è la Juve non si fischia rigore, lo prese letteralmente in braccio tipo mossa da wrestling o come se avesse raccolto un pupazzo da terra. Però il difensore deve essere antipatico, ma anche forte. Altra nota vocale, Tullio.
6: Buongiorno Vincenzo, Vanni da Mantova. Io volevo fare una piccola considerazione. Rispetto a un anno fa avevamo, è vero, la Champions League, però non avevamo né una società, né un allenatore, né una programmazione. Probabilmente non tutti i mali vengono per nuocere, e probabilmente questa è stata alla lunga forse una fortuna, perché probabilmente siamo partiti da una società finalmente seria con programmazione. Chiaramente serve pazienza e speriamo di arrivare dove dobbiamo arrivare. Grazie mille, buongiorno a tutti, buona giornata.
4: Ciao e grazie per il buongiorno a tutti, che chiaramente estendiamo perché è bello condividere queste giornate insieme a partire dai primi momenti. Sì, guarda, io condivido quello che dici, anche perché ne abbiamo parlato anche in trasmissione. Uno di voi mi chiese, se non ricordo male, se avrei preferito andare in Champions League ma con la dirigenza che c'era prima, o se scalare in Europa League ma con la dirigenza di adesso. Beh, io dico va bene l'Europa League con la dirigenza di adesso, perché come diceva il nostro amico, diventa importante avere una dirigenza forte con la quale puoi programmare e puoi costruire una crescita importante e soprattutto affidata a uomini che sono estremamente preparati. Questo è sicuramente un buon viatico che fa star tranquilli bene o male a tutti, e questo è l'aspetto importante, più importante che c'è, perché poi dopo da sensazioni si sta arrivando anche di fatto ai fatti. Altra nota vocale, Giulio, se ce l'abbiamo, altrimenti parto con le prime pagine, cioè con la pagina della Gazzetta.
7: Buongiorno Vincenzo, una considerazione, sono Gianluca da Pisa.
4: Ciao Gianluca.
7: Con i nuovi acquisti, secondo me Spalletti andrà a giocare con un 4-2-3-1. Ti volevo chiedere, anche secondo te sono fondamentali i due centrocampisti centrali per dare equilibrio ad una squadra ricca di mezze punte? Secondo me sì. Io ho un sogno e ti voglio chiedere se, boh, secondo te si può realizzare al netto delle cessioni dei vari Compliance, Arthur e compagnia bella, che sono molto difficili. Io avrei un sogno di avere Pierre Emile Højbjerg, centrocampista danese dell'Olympique Marsiglia, e in coppia con Kessié.
4: Allora, se è quello che penso io, è costata una cifra, lui è andato a Real Madrid, ma probabilmente ho capito male la domanda. Per quanto riguarda tutto il resto, insomma, secondo me dobbiamo essere estremamente ottimisti, anche poi leggevo tra le altre cose anche di amici che dicevano sì, ma Lucumi non è che andrà a prendere eventualmente il posto di Gatti, ma il posto di Kelly. Si sta disegnando una difesa importante e quei due, come diceva il nostro amico nell'ultimo vocale, davanti alla difesa saranno comunque due importantissime. Anch'io penso che si partirà col 4-2-3-1. Quindi con anche perché se dovesse arrivare a maggior ragione dovesse arrivare Zirkzee, credo che una volta che hai preso la Begovic, una volta che hai Yildiz, c'è Boga, c'è Conceição, se c'hai lo stesso Colomani e Zirkzee che possono giocare anche larghi a destra, quindi secondo me per poter sfruttare tutta questa potenza di fuoco, quello è il modulo ideale. Poi come ha detto giustamente Spalletti, bisogna cercare l'equilibrio, quindi io non credo che si partirà subito con tutti in campo insieme, a meno che la squadra non è già pronta a stare dietro al pallone. Quindi non mi meraviglierei se nello schieramento da 4-2-3-1 inizialmente quel posto da centrale dietro gli attaccanti inizialmente fosse ancora un po' di McKennie in attesa dell'inserimento di Alia Begovic, in modo che Alia Begovic dalla panchina possa vedere, tanto a Frosinone si può fare anche a meno di lui, possa vedere come va interpretato quel ruolo, perché poi una cosa è il modulo tattico, altra cosa è l'interpretazione di quel ruolo, quindi il trequartista deve essere anche il primo difendente e il primo che poi va a dare una mano al resto della squadra, e quindi magari lo vedi in partita, e all'inizio secondo me si partirà così, poi piano piano quando tutti capiranno che devono farsi il sedere così, e credo che Colomani e Zirkzee siano stati presi anche per questo aspetto, perché sono due che hanno fisicità, hanno corsa e sono disposti anche a tornare a recuperare i palloni, ecco che si può giocare insieme, ma quei due davanti al centro alla difesa sono due sicuramente importanti. Allora, prima di continuare con i vostri messaggi, vi ringrazio, continuate, continuate, continuate. Andiamo a leggerci la Gazzetta dello Sport. Lo dico al nostro Tullio così ce la fa subito vedere. Ovviamente, ieri primo piamone sull'Inter, oggi sul Milan. Milan, fidati di Ramos, intervista in esclusiva a Pippo Inzaghi che legge la Serie A e le sue bombe. E legge la Serie A e le sue bombe. L'Inter riparte da favorita. In un campionato equilibrato, Juve, Alea Begovic mi piace. Ora, detto Inzaghi, mo stiamo tranquilli. Allora io mi sposto sulla. Vabbè, dobbiamo fare i professionali, quindi Juve, Begovic mi piace. Punto sul gioco di Scamacca e io punto sul mio Palermo. Ok, queste le parole di Pippo Inzaghi. Invece, andiamo, se vedete sul lato destro, c'è la parte che ci interessa, Bremer, Juve. Resto, intervista tu per tu con la Gazzetta dello Sport. Io non scappo, con Spalletti si può vincere. E allora andiamola a leggere alcuni estratti importanti. Poi qualche estratto lo trovate anche su Biancorilla News, credo da circa 20 minuti, ho messo io, quindi da 20 minuti lo dovreste trovare lì. Juve, io non scappo, mai intanto l'intervista a cura di Roberto Maida. Juve, io non scappo, mai chiesto la cessione, sicuro tornerò al top. Lui, insomma, di fatto ha detto, ve lo sintetizzo, che si rende conto che non è tornato, non ha dato una grande impressione contro il Chelsea, ma è arrivato da poco, sta facendo la preparazione, i carichi, quindi non è al top, ma è sicuro di arrivare a breve. Gli piace anche come sta venendo fuori la squadra. L'altro aspetto che voglio evidenziare, che secondo me va ripreso, se lo riesco a trovare, ecco qua. Allora, mi fa piacere chiarire il punto, quale punto? Ricordate quando Bremer disse: a 29 anni vorrei cominciare a vincere qualcosa? E noi tutti quanti giustamente dicemmo, perché insomma sono dichiarazioni che ti lasciano presagire che magari lui dice l'anno prossimo, vista la situazione che c'è qua, vada altrove. E noi dicemmo: beh, chi non vuole la Juve vada anche. In realtà lui ha voluto chiarire, ha detto grazie per la domanda a Maida, e ha voluto chiarire questo concetto. Vi leggo questa risposta, poi tutto il resto lo trovate sulla Gazzetta dello Sport. Mi fa piacere chiarire questo punto. Io non ho pronunciato certe parole perché cercavo la scusa per andare via. Semmai provavo a rappresentare la mia ambizione. Non mi accontento di chiudere la carriera con una Coppa Italia nella bacheca. Voglio di più e voglio che la Juventus torni ai livelli che le competono. Come ha detto Spalletti, siamo ancora un po' lontani da questo traguardo. Guardo, ma stiamo mettendo dei mattoncini importanti per il futuro. Poi parla di Kolomania e Begovic, per esempio, come mattoncini, e scommetto anche sul mio amico Douglas Luiz, che ha qualità da vendere e le dimostrerà. Quindi non c'è stata un'ipotesi di addio, chiede Maida, nonostante la clausola rescissoria. Io non ho chiesto alla Juve di essere ceduto, dice Bremer. Soprattutto in un momento di difficoltà, sia per il club che per me, non mi verrebbe mai in mente di farlo. Sarebbe come scappare se un giorno mi separerò dalla Juve, magari quando sarò più avanti con gli anni, uscirò dalla porta a testa alta. Quindi, le parole di Bremer in esclusiva alla Gazzetta dello Sport ci dicono cosa? Che il giocatore dice: io, quando forse mi sono espresso male, quando ho detto che a 29 anni voglio vincere qualcosa, non intendevo andare altrove perché alla Juve non si può vincere, intendevo che voglio aiutare la Juve e me stesso a vincere qualcosa di importante che non sia la Coppa Italia, ma alla Juve ora. Sarà veramente così? O magari il fatto che non siano arrivate offerte, che poi bisogna anche essere un po' maliziosi, no? Bisogna andare a fondo di tutto. Io voglio credergli, gli credo. Bremer è sicuramente molto onesto, leale. Poi sappiamo quanto ha sofferto, lottato per recuperare dall'infortunio per la Juventus e quanto ci tiene alla Juventus. Però, sai, io non so se fosse arrivato almeno ad esempio Mourinho a dire: per il mio Real Madrid ti voglio. Non so se queste dichiarazioni potevano uscire. Quindi io, diciamo, di base non mi fido di nessuno. Però lui la spiega così. E dice anche che non ha mai pensato di andare via, soprattutto in momento di difficoltà, me ne vado via a testa alta. Cioè, in sostanza dice: metti che l'anno prossimo vinciamo l'Europa League, arriviamo secondi in campionato, vinciamo una Coppa Italia o soltanto l'Europa League con un trofeo già più importante, arriva l'offerta della vita, dico: Juve, ti lascio, ma ti ho portato insieme agli altri una Coppa importante. Questo è quello che probabilmente mi viene da immaginare abbia voluto evidenziare Bremer. Ditevi voi cosa pensate della vicenda Bremer, di queste sue parole, con note vocali contestuali, così ce le andiamo a leggere. Ma nel frattempo ci spostiamo anche sul Corriere dello Sport Stadio, quindi l'ottimo Tullio adesso ci mostra anche la prima pagina del Corriere dello Sport, che è tutto dedicato di fatto alla Roma. Ovviamente che va a fare un po' di quella che, insomma, che è il mercato che deve assolutamente fare, ovviamente c'è grande spazio anche per la Pellacani con la manita d'oro, la storica impresa degli europei che chiaramente campeggia su tutte le prime pagine. Roma senza limiti, siamo da scudetto, l'Inter si può battere, le parole di Castro in esclusiva al Corriere dello Sport: non sono la riserva di Mare, nella rivalità mi aiuterà a crescere. O tra l'altro ho letto che la Roma sta prendendo Pelé. Vabbè, non so problemi nostri. Non sono la riserva di Malen, dice Castro. La rivalità mi aiuterà a crescere. Molina è molto forte. Il Bologna per me era una seconda casa. A proposito di Bologna, nella di spalla a destra sul Corriere dello Sport, prima pagina, countdown intanto per Suzuki per quanto riguarda il portiere, specchietto sulla Juve. Lucumi e Zirkzee, peraltro entrambi, no? Lucumi sta a Bologna, Zirkzee era a Bologna. Voglia di Juve, il colombiano e l'olandese prestano Bologna e Manchester United. Abbiamo già potuto approfondire di come Lucumi abbia detto no a club inglesi, al Nottingham Forest in particolare, rinunciando al milioncino che il Nottingham gli aveva messo su, e ha detto: no, no, no, io voglio soltanto la Juve che sta pressando, devono trovare la formula giusta, magari ci sarà caballo in questa formula giusta. E per quanto riguarda Zirkzee, anche qui l'abbiamo detto, serve l'uscita, ma a quanto pare, ne parlavo proprio con Nico Schira in diretta. Mi messaggiavo mentre facevamo diretta io e Alessandro Santarelli, due in bianco e nero. La risposta di Nico è stata: Stelio sta cedendo David. Quindi, evidentemente, c'è un'asta. Come dicevo, un nostro amico che probabilmente l'ascolta anche adesso dalla Francia conferme: ci sono delle aste che forse la Juventus sta tenendo anche un po' oscure, segrete, ma che possono portare alla cessione di debito. Perché poi, come sapete bene, quando devi acquistare un giocatore, bene o male viene fuori, a meno che non fai un grande lavoro come ha fatto la Juve con Seica. Quando devi cedere un tuo esubero, soprattutto all'estero, sono piste che i giornalisti di mercato, che stanno dietro a mille cose, raramente riescono a intercettare. Quindi magari se ci sono lo stesso Nizza, il Lyon, cioè che però già si è preso a quell'altro, non credo proprio, che ne so, il Paris FC, che magari sono su Jonathan David. Ecco che magari sfugge più, ma la Juventus, che sa il fatto suo, sta cercando di far scatenare un'asta per riuscire a venderlo al miglior prezzo possibile. Continuando a guardare sul Corriere dello Sport, poi ci dedichiamo agli altri messaggi che stanno arrivando. Napoli idea Gabriel Jesus, il brasiliano può lasciare l'Arsenal, Manna pensa al grande colpo, la sorpresa in attacco, si dice, però intanto devono piazzare Lukaku e non mi sembra che stia diventando una cosa semplice. Ragazzi, non voglio leggere messaggi stamattina ancora di qualcuno che dice Lukaku alla Juve, non voglio leggere. Questo è uno specchietto che mi piace particolarmente, sarà motivo di approfondimento sul mio post su Facebook più avanti, ci sarà prima il reel e poi un post di approfondimento, perché la UEFA boicotta Infantino e la FIFA. Persa la fiducia nel presidente, c'è un retroscena sulla Superlega. Voi la ricordate, no? La Superlega, Nerami cattivoni, Andrea era il cattivone, cattivone, lui, Perez, la porta. Ma che vogliono questi signori, questi potenti del calcio, il calcio è del popolo. Poi sapete tutto quello che è successo, poi sapete addirittura quelli che diciamo difendevano il concetto di calcio del popolo, volevano prima di privatizzare il mondiale, poi Seferin, poi Gravina, insomma. Dopo vi spiego bene tutto, ma questo è l'articolo che vi consiglio di andare a leggere, oppure leggete dopo quello che scriverò sintetizzando un po' su Facebook, anche sulla base di quelle che sono state delle chiacchierate che ho fatto con alcuni esperti proprio di Superlega, che mi hanno raccontato una serie di cose, ma ne parleremo più avanti, che è la cosa più importante. Sentiamo un'altra nota vocale che è arrivata, poi comincio a leggere le vostre risposte anche su Bremer e su, secondo voi, la griglia dei partenti, perché quella l'ho lasciata un po' indietro. Vai, Tullio.
8: Buongiorno, si sa che
4: Ciao.
8: l'erba del vicino è sempre più buona, ma se diamo via Gatti,
4: Sì.
8: che insieme a Bremer è l'unico che gioca a destra, e con un Bremer in queste condizioni, che spesso e volentieri deve fermarsi, sì, va bene, c'è Kalulu. Ma Kalulu poi lo togliamo a fare il terzino. E come si fa?
4: Allora, siete in tanti a parlarmi della questione che comunque Lucumi andrebbe a sostituire più Kelly che Gatti. Io vi dico, ragazzi, che cioè Kelly può fare tanti ruoli, poi alla fine dietro l'ha dimostrato e sta anche crescendo. Che al di là del piede, quando un difensore è forte, sa occupare il centrodestra e il centrosinistra senza problemi. Che Lucumi, a differenza di Bremer, è uno che sa anche portare palla e salire, quindi secondo me completerebbe molto bene il lavoro della difesa insieme appunto a Bremer. E io apprezzo tantissimo veramente il vostro amore per Gatti, e credo che questo vostro amore e stima per Gatti, che non è un amore cieco, è una stima, gli stia arrivando e sia una cosa molto bella. E qualora dovesse restare, sono sicuro che farà di tutto per dimostrare che la meritate. Però poi dovesse restare Gatti e si dovesse andare incontro a svarioni difensivi, che ci sono stati, ragazzi, perché anche quando entrò nell'ultima di campionato, penultima di campionato contro la Fiorentina, che poi insomma prendemmo il gol di Mandragora con la palla che andò all'incrocio dei pali, fece un grandissimo gol, un'altra volta, quello ogni volta che vede la Juve la mette all'incrocio dei pali, lasciamo stare. Però quel pallone anche gli fu passato maldestramente da Gatti. Però contro il Chelsea, per esempio, ha fatto una buona partita, devo dire. Ma quando si alza il livello, sì, Gatti ci mette la gara, eccetera. Però purtroppo, secondo me, non ha avuto quella crescita che ci si aspettava potesse avere. Poi uno può farlo, tentative, dire resto con Gatti, così non prendo Lucumì. Lucumì ha fatto un mondiale da titolare e l'ha fatto anche bene. Lucumì è forte e credo che non abbiate la reale percezione di quanto sia forte Lucumì. Non sento la base, ma c'è Tullio, immagino, io sto andando in diretta, immagino. Però
9: Ci
4: ecco,
9: sono,
4: adesso
9: ci sono.
4: perfetto, grande Tullio, perché a un certo punto sentivo più la base di te che sto parlando da solo. No, no, no, ci sono, ma ci fermiamo, pausa, al rientro ci ritroviamo, andiamo avanti con la rassegna web, andiamo a leggere le firme bianco-nere oggi su tutto Juve. L'editoriale su Bianconera News e poi andiamo ad informarci anche un po', come piace fare a me, sui social. Ma voi continuatemi a esprimere la vostra sui messaggi, sono tantissimi quelli che stanno arrivando. Note vocali, quante ce ne sono di note vocali ancora da sentire? Me lo comunichi privatamente tra poco, Tullio.
9: Privatamente.
4: Facciamo. Ok, perfetto. E poi vai, scatenatevi così. Ecco, ne è arrivata un'altra. Quindi continuate così e così facciamo una bella chiacchierata. Mezz'ora di rassegna web e mezz'ora di chiacchierata con voi, anche perché è l'ultima in mattinata insieme a voi. Poi dalla settimana prossima, al mio posto, con me che sto in ferie, Buongiorno RBN sarà con il direttore Antonio Paolino. Pausa e torniamo.
2: Buongiorno RBN.
0: Buongiorno dalla redazione.
10: E scontro aperto fra la Premier Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Ieri il leader del Movimento 5 Stelle si è seduto di fronte alla commissione d'inchiesta sul Covid e per 3 ore ha ripercorso tutte le scelte compiute a Palazzo Chigi tra il 2020 e il 2021, affermando che non c'è nulla di illecito. Poi un affondo alla Premier che Conte completa a fine serata fuori da Palazzo San Macuto.
11: Lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid e ovviamente tutto quel circuito mediatico grazie a stampa e TV amiche che gettano fango da tempo per colpirmi politicamente.
0: L'Italia continua a fare i conti con una delle estati più torride mai registrate. La quarta ondata di calore della stagione non accenna a mollare la presa e, secondo le previsioni, accompagnerà il paese almeno fino a dopo Ferragosto. Le temperature eccezionali non stanno mettendo a dura prova soltanto la salute delle persone, i consumi energetici e le città, ma stanno trasformando anche l'alta montagna. Il caldo persistente sta infatti modificando profondamente l'ambiente alpino, tanto che aumentano i crolli di roccia e molte delle ascensioni simbolo dell'arco alpino vengono chiuse o sconsigliate per motivi di sicurezza. Dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 sono in rosso, domani 21.
10: Si aggrava il bilancio della sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino alla capitale della Thailandia, Bangkok. 3 gli insegnanti e 3 gli studenti per il momento sono stati uccisi, altre 15 persone sono rimaste ferite. Morto anche l'attentatore, uno studente che poco prima di compiere la sparatoria avrebbe ucciso anche i suoi nonni in casa.
0: Si svolgeranno domani mattina i funerali di Francesco Guccini, morto a 86 anni. Per volontà del cantautore e della famiglia, la cerimonia si svolgerà a Pavana in forma strettamente privata. Parteciperanno soltanto i familiari e le persone più vicine all'artista. Per consentire ai tanti fan di rendere omaggio a Guccini, sarà poi organizzata una cerimonia commemorativa pubblica a settembre. Intanto, ieri sera, molte persone hanno cantato le canzoni di Guccini davanti alla casa dove il cantautore ha abitato per tanti anni a Bologna, in via Paolo Fabri, un ricordo spontaneo postato anche dal sindaco Matteo Lepore.
10: Un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta di pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione fa lievitare l'importo totale della storica sentenza contro la società madre di Facebook e Instagram. Il giudice ha stabilito che Meta dovrà lanciare un nuovo fondo da 567 milioni per misure correttive, in aggiunta alle sanzioni civili per 375 milioni già disposte. L'azienda dovrà adottare specifiche funzionalità come l'impostazione predefinita che nasconde il numero di mi piace sulle foto degli utenti minorenni.
0: Il tennis finisce senza la rivincita di Washington il terzo turno del Masters 1000 di Montreal tra Lorenzo Musetti e Rafael Jodar. A vincere in 1:35 è lo spagnolo che si impone per 6-4, 6-3 e avrà ora un confronto interessante agli ottavi di finale con il ceco Lechka. Per l'italiano invece l'appuntamento è ora con il Masters 1000 di Cincinnati. Luciano Darder invece si qualifica per gli ottavi di finale, ha sconfitto in rimonta in 3-7 il cinese Shang.
10: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Gli europei di nuoto in primo piano, Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini sono le nuove campionesse europee nel sincro 3 metri, una gara nel segno della perfezione delle azzurre. Per Elisa Pizzini è la prima medaglia europea in carriera. Chiara Pellacani completa invece un europeo da leggenda, 5 ori in altrettante gare. Ascoltiamola.
1: All'inizio ero anch'io un po' incredula dei miei risultati, perché alcuni sono arrivati un po' di sorpresa, altri un po' meno, però anche io stessa non avevo la consapevolezza del mio valore e non avevo la confidenza che ho adesso sul trampolino. Quindi poi con gli anni, con l'esperienza, con l'allenamento, con gare sbagliate, gare vinte, ho imparato un po' a conoscermi di più da sola.
0: Il calcio è stato ufficialmente definito lo staff della nazionale guidata da Roberto Mancini. Al fianco del neo CT azzurro ci sarà Alberto Bollini nel ruolo di vice, con Leonardo Bonucci, Antonio Gagliardi e Massimo Maccarone come collaboratori. Il preparatore dei portieri è Marco Roccati, mentre i preparatori atletici sono Giacomo Ceci e Marco Montini, confermato Lele Oriali nel ruolo di team manager. Prosegue lo scontro tra la UEFA e la FIFA, con Gianni Infantino al centro delle polemiche. Il comunicato pubblicato nelle scorse ore dal massimo organismo del calcio mondiale non ha cambiato la posizione della Federazione Europea, ancora intenzionata a boicottare i tornei della FIFA. La posizione resta invariata perché quest'ultima, pur avendo ammesso l'errore in merito al progetto di privatizzazione dei mondiali, ha ribadito pieno sostegno a Infantino. Il tennis finisce senza la rivincita di Washington nel terzo turno del Masters 1000 di Montreal tra Lorenzo Musetti e Jodar. A vincere in 1:35 è lo spagnolo che si impone per 6-4, 6-3 e avrà ora un confronto interessante agli ottavi di finale con il ceco Lechka. Per l'italiano invece l'appuntamento è ora con il Masters 1000 di Cincinnati. Luciano Darder invece si qualifica per gli ottavi di finale. L'azzurro ha sconfitto in rimonta in 3-7 il cinese Shang con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-4 dopo 1:59 di gioco. Una bella reazione da parte di Darder dopo il primo set e ora sicuramente una grande occasione di andare ancora avanti sul cemento canadese, visto che affronterà il vincente del match tra il portoghese Borgs e il tedesco Hanfmann. L'atletica Kelly Dual ha conquistato la medaglia di bronzo sui 100 metri ai mondiali under 20 in USA. La 16enne lombarda si era qualificata al lato conclusivo in maniera agevole, imponendosi in batteria in semifinale, poi in finale ha alzato ulteriormente l'asticella in termini agonistici. Ha tagliato il traguardo con il tempo di 11:27, 13 centesimi sopra al riscontro conseguito allo stadio Guidobaldi, quando divenne la seconda italiana di sempre a livello assoluto. Per ora è tutto, a più tardi.

0: unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN.
2: Ed eccoci qua a leggere i vostri messaggi, poi facciamo rassegna web, poi se mi riesce vi faccio una sorpresa che avete dimostrato di gradire sempre come ospite, se ci riesco, perché l'ho convocato tirandolo giù dal letto, vediamo se tra poco ci riesco. Non vi dico chi, perché se non mi riesce la sorpresa voi ci restate male. Con tutto il rispetto per il Bologna, ma la Juventus, dice Terry, è tutta un'altra storia, mi tengo gatti tutta la vita, italiano soprattutto non sente il peso della maglia, bisogna ripartire anche da Bremer, e sono in tanti che di voi che si uniscono più o meno al pensiero di Terry. Massimiliano da Roma dice: sono altri che devono andare via, non Gatti, in primis Lugani e Cabal. Buongiorno, ci serve un centravanti fisico e forte, solo di testa. Sirkzee, cosa ce ne facciamo? Beh, insomma, intanto ragazzi, Sirkzee, dopo, se mi riesce questa sorpresa con il nostro ospite, non vi dico il nome, intanto Sirkzee però è a 1,93, cioè stiamo parlando di un giocatore che comunque anche fisico, è vero che ce lo ricordiamo perché nonostante l'altezza è molto sgusciante, tecnico e può ricoprire un ruolo di campo più ampio, però può anche fare... Io onestamente la pensavo come voi, vi dico la verità. Poi un po' Roberto da Bologna, non so se all'ascolto, che è andato a vedersi spesso il quartiere di Bologna, ha detto guardate che lui può fare anche quel ruolo lì. Un po' poi ho parlato con tanti altri colleghi che mi hanno raccontato da Bologna, che mi hanno raccontato che effettivamente è un ruolo che fa, anche perché poi Vincenzo Italiano al Bologna gli faceva fare altro, anche allo United ha spaziato ma ha giocato molto, davvero molto poco, ma che in realtà lui è un attaccante che può fare tranquillamente anche l'attaccante da pallata come vuole Spalletti. È vero che Spalletti, come vi ho detto prima, avrebbe preferito anche un Pellegrino, ma per caratteristiche, ma mi fido di Frederick Massara che poi ha detto fidati, può fare quello che dici tu e lo può fare anche meglio, la Juventus può portare un valore in più, quindi tendo a fidarmi, poi vedremo. Esatto, più verde Andrea da Empoli, ma ci siamo capiti, ma credo che non era un refuso ma era una volontà del nostro amico Francesco da Ischia, che dice buongiorno Vincenzo, prima di tutto buone ferie, grazie, più che meritate. Poi sulle parole di Bremer al cartaceo rosea, bisogna vedere se quelle parole sono vere o modificate, perché anche se fossero vere, sinceramente dopo quella conferenza stampa quando disse ho 21, 29 anni e voglio vincere qualcosa, qualche dubbio mi viene, ma lo conservo anche io. Ti prego il paracaro belga no, dice il nostro amico Roberto da Cascina, buongiorno e buon lavoro, manca poco alla meritata pausa, grazie per la compagnia di tutto luglio e di metà agosto, ma no, di una settimana di agosto, grazie Roberto. E soprattutto io non credo che sia un paracarro, il giocatore è forte, il giocatore è forte, poi vediamo. La negazione di Bremer, io l'ho sempre pensato così, uno sprono alla Juve a fare una squadra più forte, a suo tempo la Mosca Bianca aveva già dato questa interpretazione, dice Stefano 64, Bremer sia quello che avverrà, dai goditi le 3 settimane di off dalla diretta, Davide da Pieve Ligure che mi dice grazie comunque, buongiorno Vincenzo, in difesa Terre Gatti, aggiungerei uno tra Del Prato, Circati o Troilo del Parma, a centrocampo prenderei Torsberg dal Sassuolo, credo ci sia la Fiorentina, guarda caso, sopra di lui, salute e buone vacanze da Napoli, grazie, poi ci vediamo oggi pomeriggio, ragazzi. Credo che quando le partite contano, Chico farà il 12° per spaccare le partite, ci dice Luca da Genova, ci sono anche delle note vocali che vi vado rapidamente a sentire e poi cominciamo la nostra rassegna stampa web in attesa dell'ok dall'amico che potrebbe farvi piacere. Vai, vai Tullio, diamo le note vocali.
3: Ciao Ale, sì, Zirkzee può fare anche il centravanti, non ha il colpo di testa perché non lo ha nelle corde, però può fare anche, sa tenere bene palla, far salire la squadra, non attacca la profondità come l'attacca Colomani, da quel punto di vista lì, però sì, e poi... mica per forza dobbiamo prendere tutti i giocatori che piacciono a Spalletti, perché

0: gli allenatori passano, i giocatori rimangono.
1: Esatto, quindi questa è un'altra lettura importante dal nostro amico, perché poi è la dirigenza a dover proporre, cioè si ascoltano le richieste dell'allenatore e per quanto possibile le si accontentano, perché comunque l'allenatore ti dice: guarda, io per portarti a questo obiettivo ho bisogno di questi determinati giocatori. Vero è però che poi i giocatori restano, gli allenatori vanno via, le società devono pensare anche alla qualità futura di determinati giocatori. E comunque poi i dirigenti che lavorano di concerto con l'allenatore, spesso e volentieri lo capiscono anche l'allenatore, cioè a differenza di come lì, adesso abbiamo detto di tutto e continueremo a dirgli di tutto, non parlava con l'allenatore, non parlava con il gruppo. Io ricordo quando dopo, credo, la sconfitta con la Fiorentina, forse un'altra sconfitta, siete più bravi voi con la memoria, la mia ormai sta un po' fondendo in questo momento, lui nello spogliatoio aveva detto: non vi devo dire niente, non dico niente, come non dico niente? Li devi riprendere, ma insomma non c'era mai stato questo grande dialogo nemmeno con Spalletti. Invece Cannavaro e Massara e Ottolini ovviamente parlano tantissimo con Spalletti e capiscono le esigenze di Spalletti. Spalletti fa le sue proposte, la Juventus fa le sue, poi chi è che caccia i soldi? È la società, e quindi poi sono bravi anche loro eventualmente a dire: guarda, fidati, questo fa caso tuo. E questo sarebbe il caso di Zirkzee. Prima di tornare alle vostre riflessioni, sia testuali che audio, e ne stanno arrivando veramente tanti, vi ringrazio veramente tanto, tanto, tanto, anche perché sono le 10 e un quarto, già abbiamo avuto la bellezza di 178 messaggi, quindi siete straordinari, straordinari. Ecco perché poi è difficile fare la rassegna, perché io voglio dare spazio soprattutto ai vostri pensieri, ma la facciamo contestualmente ai vostri messaggi. E allora andiamo ad aprirci, e lo chiedo a Tullio, tutto Juve, andiamo a vedere cosa ci propongono le firme bianconere della giornata, perché oggi è il giorno del mitico direttore di tutto Juve, Claudio Renzuliani, che tra una settimana circa riabbracceremo qui su Radio Bianconera con la sua rassegna stramba, che è imparagonabile, che è in replica, non si può replicare, è sua, è meravigliosa, non vediamo l'ora di riaverla e riascoltarla. A fondo dei direttori sul mercato, all in Juve, ma alle sue condizioni, scrive Claudio Zuliani. Il mercato bianconero entra nella fase più calda, Suzuki, Zirkzee, Lucumi sono gli obiettivi, intanto il popolo juventino saluta uno dei suoi tifosi più illustri, Ferragosto si avvicina, come da tradizione, il mercato entra nella fase degli sconti decisivi, è il momento in cui le idee diventano operazioni oppure si dissolvono definitivamente. Per la Juventus, scrive Claudio, è una settimana chiave, forse quella che può indirizzare la seconda parte della campagna acquisti. I dirigenti bianconeri lavorano su tre fronti ben definiti, un portiere, un attaccante e un difensore centrale, tre ruoli, tre priorità, tre nodi ancora tutti da sciogliere, le strategie sono ormai chiare, alcune piste sono tramontate, altre stanno emergendo con forza. Il quadro che ne esce racconta una Juventus pragmatica, attenta, ma ancora in piena costruzione. Portiere sfumato il piano Auro, prende l'ipotesi Suzuki, quindi ritorna anche su questo aspetto Claudio, potete andare a leggere appunto su tutto Juve. Attacco Zirkzee, occasione di mercato, ma Spalletti vuole un numero 9, e vedi che Claudio la pensa, o meglio sa quello che so anche io, ma insomma si va avanti così. Il reparto offensivo è forse quello che racconta meglio la filosofia attuale della Juventus. Spalletti non ha mai imposto un nome, ma una caratteristica precisa: un centravanti vero, capace di occupare l'area e dare presenza fisica in zona gol. Nel frattempo, il numero 9 è già stato assegnato a Colomani, giocatore dalle caratteristiche diverse rispetto al classico finalizzatore d'area. Ecco perché prende sempre più corpo la pista Joshua Zirkzee. Il Manchester United spinge per una cessione definitiva, mentre la Juventus ragiona esclusivamente su un prestito, ed è proprio lui che si gioca la partita. Un profilo come Zirkzee è arrivato in prestito, rappresenterebbe un'occasione di mercato difficilmente ignorabile. Il messaggio è chiaro: la Juve costruisce seguendo le opportunità, senza farsi condizionare solo dai nomi. Il confronto con l'allenatore è costante, ma la regia delle operazioni resta in mano alla dirigenza, un principio antico, quasi identitario. La società costruisce, l'allenatore valorizza. Non l'avevo letto ancora, lo sto leggendo insieme a voi, però mi sembra che siamo abbastanza sintonizzati con Claudio. A proposito di Gatti, scrive Claudio, diverso il discorso per Federico Gatti: il difensore garantisce solidità quando la squadra si abbassa, ma Spalletti chiede qualcosa di diverso, un centrale capace di costruire dal basso e impostare l'azione. Non è un caso che nell'ultima uscita il tecnico abbia elogiato i cambi di gioco di Kelly. In questo contesto il nome in cima alla lista resta quello di Lucumi. Il Bologna parte da una richiesta di 25 milioni, la Juventus si ferma a 17, la sensazione è che si possa arrivare a 20 milioni, ma solo a una condizione: la cessione di Gatti, che dovrebbe garantire una cifra simile, una Juventus costruita sulle opportunità. La sensazione è che questa Juventus stia cambiando metodo, non ricorre necessariamente il colpo più mediatico, ma prova a a leggere il mercato, a sfruttare le occasioni senza perdere di vista la sostenibilità economica. È un equilibrio delicato tra le richieste dell'allenatore e la visione della dirigenza, ma potrebbe essere proprio questa la strada scelta per costruire una Juve competitiva allo stesso tempo solida nel tempo. Riferimento poi al ricordo di Francesco Cuccini anche da parte di Claudione, non è stato solo una delle voci più importanti della cultura italiana, ma anche un tifoso bianconero autentico, viscerale, legato alla Juventus, e innamorato del calcio di Platini. Negli ultimi anni aveva ricevuto una maglia autografata da Gianluigi Buffon e aveva incontrato anche Niccolò Caviglio, uno dei pochi giovani capaci di unire calcio e passione per la grande musica d'autore italiana. Con lui se ne va un gigante della cultura, ma anche un frammento della Juventus popolare, romantica e profondamente intrecciata alla storia del paese. Bello il ricordo anche di Claudio Zuliani, quindi su tutto Juve per quanto riguarda uno dei top della musica italiana che ci ha lasciato una giornata di ieri, Francesco Cuccini. E nel primo piano di tutto Juve vedete che campeggia perché la Juventus vuole Zirkzee, il 9 che piace a Spalletti, il pallino di Massara. Il discorso è esattamente quello che poi ha sintetizzato molto bene Claudio, cioè è un giocatore che magari non avrebbe messo al primo posto Spalletti, ma è la Juventus a dettare la linea e quella linea va portata assolutamente avanti. Su Bianconera News, andiamo su Bianconera News con Carnevali che punta a fare piazza pulita. Questo poi è un primo piano appunto che racconta di quelle che sono le strategie della Juventus e poi ci andiamo a leggere invece l'editoriale che riguarda e a firma di Quintiliano Giampietro, anche lui in ferie, ma rientra il 15 di agosto, quindi dal 16 Quintiliano tornerà in diretta su Radio Bianconera e a scrivere su Bianconera News. Tullio, se vogliamo possiamo andare appunto su Bianconera News, così andiamo a leggerci proprio l'editoriale a cura di Quintiliano Giampietro, che incentra la sua analisi sulla nessuna euforia, ma segnali positivi. Ora però servono i colpi decisivi. Ecco, perfetto, bravo Tullio, ci siamo. Abbiamo appunto questo editoriale a cura di Quintiliano Giampietro. Vi leggo alcuni aspetti, poi li andate a trovare nel dettaglio su Bianconera News. Il calcio d'agosto solitamente ha un peso relativo, qualche indicazione però la fornisce. La Juve sembra mentalizzata sulla strada verso una stagione in cui l'imperativo è il ritorno in Champions League. Non sono più ammessi passaggi a vuoto, ne va del prestigio sportivo e soprattutto del bilancio. Per questo è fondamentale innanzitutto il lavoro di Carnevali, Massari e Ottolini. Il nome di Zirkzee pare abbia preso quota, l'unico dubbio riguarda le caratteristiche dell'attacco in generale. In realtà non esiste un bomber vero, solo salvo trasformazione di Colomani, o meglio ritorno del francese ai tempi dell'Eintracht di Francoforte. Per la Juve del futuro Spalletti forse ha abbandonato l'idea di un regista puro, magari in mediana, serve un giocatore sì tecnico ma soprattutto con muscoli utili a supportare il fronte offensivo. Il nome dovrebbe essere quello di Frank Kessié, salvo rivitalizzazione di Douglas Luiz. Poi la solidità difensiva è un altro aspetto importante che stiamo ammirando di questa Juventus di prima stagione nelle amichevoli, e questo è un altro aspetto importante perché senza ancora toccare la difesa, almeno la fase difensiva sta funzionando. E come Carnevali, punto, sono nel primo piano, Carnevali punto, punta a fare piazza pulita, David è il primo ad uscire, è il primo piano che analizza le partenze che adesso devono entrare in scena in casa Juventus. Messaggi, messaggi, messaggi, messaggi, tante note vocali, ma anche testuali. Comincio dai testuali e poi le note vocali. Buongiorno da Giovanni Pedicone da Palermo. La rosa della Juve è competitiva già così com'è, semplicemente andrebbe perfezionata e quindi migliorata. Chi si deve vendere sono Cuppo, Arthur e Nico Gonzalez, per il resto vanno tutti tenuti. Acquistare Pellegrino, Lucumi, Kessié, se si vuole venire alle condizioni della Juve, poi prendere Vicario. Ricordiamoci che la Juve giocherà tre competizioni. Negli anni passati siamo vittime di una serie di copiosa di infortuni. Chi abbiamo in rosa esperienza e conosce bene l'ambiente bianconero, io sono ottimista per la nuova stagione. Forza Juve, Spalletti non deve fare favori al Napoli, Federico Gatti deve restare, dice Luca D'Ostuni. Siete un vero e proprio plebiscito quello vostro su Gatti che resta. Mi permetto solo di aggiungere che chiaramente se vendi Gatti o vendi Lugani non incassi la stessa cifra, la Juventus deve incassare e spoltire. Poi anche l'ingaggio di Gatti è un ingaggio importante, da 3-2 all'anno, che potrebbe essere abbattuto. Noi sottoposti al Paris Saint-Germain, no, meglio Vicario, come compagno numero 12, dice il nostro amico Brenno di Ancona. Andiamoci a sentire adesso qualche nota vocale, poi vado a leggere altri testuali. Vai Tullio.
2: Radio Bianconera, noi l'anno prossimo partiremo in pole position, basta mettere pedine in porta e comprare quattro arbitri, levarli all'Inter e vinceremo sicuramente noi. Gianni da Canicattino.
1: La provocazione di Gianni, difficile e poi diciamo non da Juve, nonostante la narrazione popolare racconti questo, ma sapete molto bene che la Juventus ha sempre vinto sul campo. Altra nota vocale, vai Tullio.
3: Buongiorno Vincenzo, Luca da
1: Ciao.
3: Candiolo. Ma sai, le parole dei nostri calciatori italiani, il lessico e la conoscenza di italiano e l'esprimere il proprio pensiero non è sempre quello puntuale. Diciamo che magari non hanno una conoscenza, una proprietà di linguaggio totale da esprimere. È chiaro che noi facciamo in fretta a fare notizia, a detto, ma il 99% delle volte non vogliono esprimere quel pensiero lì, ecco, questo è come sempre pensato io, salvo qualche rarissimo caso come Chiellini, che ha una proprietà di linguaggio differente, ma l'ha sempre avuta, ecco. Dai ragazzi, che ci siamo, ci siamo, ci siamo!
1: Carica e questo entusiasmo, io spero che arrivi e sono sicuro che arriva forte, forte, forte alla Continassa dove stanno lavorando con grande solerzia. Carnevali, Ottolini e Massara sentono l'entusiasmo e la fiducia, soprattutto che si stanno guadagnando da parte dei tifosi della Juventus. Ma questa è una settimana molto importante per le cessioni, quindi adesso hanno un grande lavoro da fare. Io veramente me li immagino a lavorare di giorno e di notte con poche ore di sonno addosso. Poi dopo sarà il momento del riposo e mi dà grande conforto. Perché c'è qualcuno che sta lavorando per la Juventus, che in passato, soprattutto l'anno scorso, non mi sembra che ci fosse qualcosa. Allora, mentre 2 anni fa Giuntoli ci lavorava, ma avevo quella sensazione che mi arrivava proprio di uno che dice: sì, ho capito, ma quante cose devo fare? Devo far quadrare gli ingaggi, devo stare attento alle cessioni, devo comprare, devo rinforzare. Questi non se ne vanno, li giro in presa, non so che fare, sono da solo, datemi una mano. Adesso c'è una squadra che lavora. Ed è una squadra di grande livello e quindi siamo tutti molto molto molto fiduciosi. Un'altra nota vocale, poi leggo un altro paio di testuali, vai tu.
4: Ciao Vincenzo, Alfonso De Sanna. Io penso che sia di valore.
1: Ciao.
4: Noi non abbiamo bisogno neanche di un terzino, perché io penso che le caratteristiche di può fare la cavalcata che ha un buon terzino sinistro. Quindi c'hai Cambiaso e Kelly a sinistra, c'hai Kalulu e Flick a destra, e in più Kalulu può sostituire Bremer centrale, e in più Kelly può sostituire Lukonic centrale. Secondo me siamo a posto, si può cedere anche Gatti, e in più rimane sempre l'esubero Lugano, che alla fine lo tieni lì, se non lo vendi ti può sempre servire. Io penso che con Lukumi siamo a posto, giocando anche con il piede sinistro.
1: Sì, bella questa analisi che hai fatto, è giustissima peraltro, perché lui è piede sinistro, è uno che sa portare palla, il suo ruolo ideale è da centro-sinistro, comunque centrale di difesa, però è uno che volendo può essere costruito e adattato anche a fare tutta fascia. Lo ha fatto peraltro, se ricordate bene, a un certo punto anche Kelly, e non lo fece neanche male in alcune partite. Se non ricordo male, una volta venne messo anche largo a destra, Kelly, e nella partita contro l'Inter riuscì ad arginare molto bene Dumfries. Quindi giocatori che possono essere adattati con Lukumi ci sarebbe anche questa opportunità e condivido insomma la lettura. Lukumi potrebbe darci anche questo aspetto in più rispetto a Gatti, ma mi sento molto solo sulla vicenda Gatti che stamattina insieme a voi ed è bello comunque vedere che ognuno ha la sua idea e sono tutte idee comunque molto rispettabili e valide, che qua non parliamo di combiners, che più o meno ci metterebbe d'accordo tutti sul fatto che non ha sicuramente soddisfatto le attese, non ha mai lasciato nulla e quindi se va via siamo tutti contenti. Su Gatti, Gatti ha portato un suo apporto soprattutto lì davanti, soprattutto in termini di gol, soprattutto in appartenenza, in grinta. Forse sfugge che spesso e volentieri qualche sbaglione difensivo è nato anche da qualche imperfezione difensiva, ecco, di Gatti, che se no il Lukumi non porterebbe, ma opinioni diverse, tutte rispettabili. Francesco dice, sulla questione portiere, se arrivasse un portiere che non circola nella lista del Carnevale e Massara, farebbe un colpo a sorpresa, che ne pensi? Poi su Gatti va bene che lotta, è juventino, però non sa difendere, quindi vedi, c'è qualcuno che Io non penso non sappia difendere, penso che sia imperfetto in fase difensiva, quindi che si possa trovare e fare di meglio. Sulla questione portiere, ce lo siamo detto, l'ho pensato, perché potrebbe arrivare anche una sorpresa. Me l'aspetto ancora fino all'ultimo, però più passa il tempo e più mi rendo conto che probabilmente poi alla fine si andrà su Suzuki in prestito, e quindi semplicemente si sta aspettando che Paris Saint-Germain perfezioni la chiusura della trattativa con il Parma e poi si lavori a questo prestito. Maurizio Ciriani, che ne pensi di Alaba e che c'è di vero di Coppa al Napoli, aspettando fino alla fine qualche colpo di sorpresa? Da quello che so io non c'è nessuna trattativa in corso con Napoli, ma proprio nessuno, zero. Peraltro, insomma, il Napoli dove assicuri a centrocampo non avrebbe assolutamente bisogno. C'hanno tutti, c'hanno Lobotka, c'hanno McTominay, c'hanno Anguissa, ritornerà Gilmour dall'infortunio. Credo che loro a centrocampo veramente tutti hanno bisogno invece che di Koopmeiners. Era un pallino prima che poi si andasse a prendere Anguissa, quindi direi che mi sembra veramente, diciamo, una bufala, va, mettiamola così. Di Alaba cosa ne penso? È sicuramente un giocatore di grande livello internazionale, anche lui è un parametro zero, se non ricordo male, ma non so se abbia trovato già una squadra, credo forse di no, c'era anche l'Inter su di lui, però noi a destra adesso siamo a posto così, secondo me, perché abbiamo Selic, abbiamo comunque Kalulu, ci sono gli altri ruoli dove dobbiamo lavorare con maggiore attenzione. Ultima pausa per noi, al rientro se mi risponde un amico che sta dormendo, probabilmente lo butto dentro, altrimenti è una chiacchierata tra di noi con tutti i messaggi che sono arrivati e soprattutto andiamo a vedere gli ultimi aggiornamenti invece che arrivano dal web e soprattutto dai social degli esperti di mercato. A tra poco.
5: Buongiorno RBN.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva. Gli europei di nuoto in primo piano. Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini sono le nuove campionesse europee nel sincro 3 metri. Una gara nel segno della perfezione delle azzurre. Per Elisa Pizzini è la prima medaglia europea in carriera. Chiara Pellacani completa invece un europeo da leggenda. 5 ori in altrettante gare. Ascoltiamola.
7: All'inizio ero anch'io un po' incredula dei miei risultati perché alcuni sono arrivati un po' di sorpresa, altri un po' meno, però anche io stessa non avevo la consapevolezza del mio valore e non avevo la confidenza che ho adesso sul trampolino. Quindi poi con gli anni, con l'esperienza, con l'allenamento, con gare sbagliate, gare vinte, ho imparato un po' a conoscermi di più da sola.
6: Il calcio è stato ufficialmente definito lo staff della nazionale guidata da Roberto Mancini. Al fianco del neo CT azzurro ci sarà Alberto Bollini nel ruolo di vice, con Leonardo Bonucci, Antonio Gagliardi e Massimo Maccarone come collaboratori. Il preparatore dei portieri è Marco Roccati, mentre i preparatori atletici sono Giacomo Ceci e Marco Montini, confermato Lele Oriali nel ruolo di team manager. Prosegue lo scontro tra la UEFA e la FIFA con Gianni Infantino al centro delle polemiche. Il comunicato pubblicato nelle scorse ore dal massimo organismo del calcio mondiale non ha cambiato la posizione della Federazione Europea, ancora intenzionata a boicottare i tornei della FIFA. La posizione resta invariata perché quest'ultima, pur avendo ammesso l'errore in merito al progetto di privatizzazione dei mondiali, ha ribadito pieno sostegno a Infantino. Il tennis finisce senza la rivincita di Washington nel terzo turno del Masters 1000 di Montreal tra Lorenzo Musetti e Hodar, a vincere in 1 ora e 35 minuti allo spagnolo che si impone per 6-4-6-3 e avrà ora un confronto interessante agli ottavi di finale con il ceco Lechka. Per l'italiano invece l'appuntamento è ora con il Masters 1000 di Cincinnati. Luciano Darderi invece si qualifica per gli ottavi di finale. L'azzurro ha sconfitto in rimonta in 3-7 il cinese Shang con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-4 dopo 1 ora e 59 minuti di gioco. Una bella reazione da parte di Darderi dopo il primo set e ora sicuramente una grande occasione di andare ancora avanti sul cemento canadese, visto che affronterà il vincente del match tra il portoghese Borgs e il tedesco Hanfmann. L'atletica Kelly Dual ha conquistato la medaglia di bronzo sui 100 metri ai mondiali Under 20 in USA. La 16enne lombarda si era qualificata al lato conclusivo in maniera agevole, imponendosi in batteria in semifinale, poi in finale ha alzato ulteriormente l'asticella in termini agonistici. Ha tagliato il traguardo con il tempo di 11.27, 13 centesimi sopra al riscontro conseguito allo stadio Guidobaldi, quando diviene la seconda italiana di sempre a livello assoluto. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti fin dal mattino su Alpi e Prealpi, meglio altrove. Dal pomeriggio rovesci e temporali in montagna, in estensione alle pianure lombardo-venete. Temperature in calo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, ma nel pomeriggio formazione di qualche temporale tra Umbria e rilievi laziali e abruzzesi. Temperature stabili con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in Appennino con isolati temporali di calore. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Buongiorno RBN.

0: Eccoci qua, ultimo segmento insieme per chiudere questo spazio relativo alla rassegna stampa, ai primi messaggi, ai primi approfondimenti, alle prime news di giornata, quindi ultimo segmento insieme con il sottoscritto per quanto riguarda Buongiorno RBN. Dalla settimana prossima ci sarà Antonio Paolino, poi piano piano si comincerà un pezzettino per volta a entrare totalmente in regime di programmazione con tutte le rubriche, tutti gli approfondimenti, tutte le fasce orarie, tutti i giornalisti di Radio Bianconera, e quindi con la programmazione che entrerà nel suo vivo in questa nuova stagione che sarà molto calda e ci auspichiamo essere molto vincente, emozionante. Incrociamo le dita, ringraziamo la società per il lavoro che sta facendo, speriamo che possa completarlo e andiamo avanti tanto con i vostri messaggi, perché insomma leggo da Marco da Roma: buongiorno Gobbi, secondo me Gatti non è un giocatore da 3.200 dobloni all'anno, per utilizzare il frasario di Claudio Mesuriani. Il problema è questo: avesse un ingaggio da 1.5 e 2, allora potremmo potuto tenerlo. Se prendiamo Lucomi vuol dire che sicuramente un difensore che è Elio Gatti esce, ed è esattamente così, Marco da Roma. Vincenzo, sulla questione portiere, credo ancora che ci sia una possibilità per Dibu Martinez? No, credo che oramai questa possibilità non ci sia più e sia definitivamente tramontata, quindi occhio a quello che insomma può succedere sul fronte Suzuki. A proposito di questo, andiamo a dare una guardata, una spiata all'interno dei canali social dei vari esperti di mercato. Lo facevo anche prima: c'è un po' di silenzio attorno alla Juventus, e quando c'è il silenzio attorno alla Juventus vuol dire che probabilmente qualcosa bolle in pentola. Questa è una settimana decisiva soprattutto per le cessioni. Il Real Madrid che ha trovato l'accordo per Vinicius Junior, ma occhio al Barcellona che nel frattempo gli sta per scippare Rodri. Poi tra le varie cose c'è Romero che sta chiudendo, anzi l'Atletico Madrid che sta chiudendo per Romero, e l'Inter resta ancora una volta fermo al palo in un altro acquisto che sarebbe stato pericoloso. Se avessero preso Palestra e Romero sarebbe stato molto pericoloso per noi, invece né Palestra né Romero sono con loro, sono Stones, che non è esattamente un giocatore che dà grandissima continuità, forte sì, ma continuità no. E invece per quanto riguarda la Juventus, andiamo a dare un'occhiata a quello che racconta Nicolò Schira in merito alla trattativa che sta andando in porto tra il Paris Saint-Germain e Suzuki, perché credo che ormai ci siamo. Vado a leggere appunto quello che è un suo X, un post su X. John Suzuki a un passo dalla firma col Paris Saint-Germain proveniente dal Parma per 36 milioni di euro, pronto un contratto fino al 2031 per lui. Dopodiché, questo lo aggiungo, ma lo ha detto spesso anche proprio Nico, ci dovrebbe essere un tentativo di lasciarlo in prestito per un anno alla Juventus, o vediamo se magari dovesse arrivare un altro colpo a sorpresa che eventualmente può portare un giocatore a titolo definitivo a difendere i pali della Juventus nella prossima stagione, non un in prestito, o se magari spunterà il piano C, D, oppure dategli voi la lettera che volete, vicario, perché potrebbe essere un'altra soluzione. Per quanto riguarda invece l'ultima news che arriva in casa Juventus nella giornata odierna, andiamo a leggere proprio dal comunicato: la Juventus ha presentato tramite i propri canali ufficiali la nuova terza maglia, la potete andare a vedere, l'ha fatta un po', l'ha spoilerata un po' Kenan Yildiz. Per la stagione 2026-2027 la novità principale è rappresentata nella presenza di grafiche come motivo a fiamme tono, su base nera. Sì signore, era proprio quella la maglia che Kenan Yildiz ha fatto vedere. Io questa me la compro tutta la vita, è veramente bella, bella, bella, bella, e mi trasmette anche quel senso di poter dare l'energia giusta alla squadra per andare a fare una stagione da incorniciare. Nero, oro, è un tocco decisamente forte da parte della Juventus Adidas, che hanno svelato appunto il nuovo tier kit per la stagione 2026-2027. Andate a vedere se non l'avete vista, l'aveva spoilerata appunto Kenan Yildiz, però devo dire che ha riscontrato grande favore da parte di tanti tifosi della Juventus, che già da ieri ci dicevano questa maglia la voglio comprare. Santarelli ovviamente già se la compra, noi ce la compreremo, io me la prenderò, è veramente una maglietta molto bella. Dopodiché La prima è sempre la vera maglia, quella bianco-nera. Però queste maglie sono veramente da collezione, molto molto belle. Ci sono delle note vocali, andiamocela a sentire, Tullio, così poi nel frattempo andiamo a dare anche un'ulteriore spiata sui nostri canali, Tutto Juve, Bianconera News, e vediamo anche un po' che cosa propone Tutto Sport, la versione online, dopo avervi raccontato quello che raccontano la versione cartacea. Ma partiamo con i vocali.
1: Buongiorno Maranggio Stefano. Allora, la
0: Ciao
1: notizia che
0: Stefano.
1: stai mettendo in giro stamattina è quella di Lucumi, del
0: Sì?
1: possibile acquisto di Lucumi da parte della Juve. Allora,
0: Sì,
1: ammesso e non concesso che sia vero, anche perché le fonti più autorevoli di Sky Calcio Mercato, quelle di Di Marzio e anche di Fabrizio Romano, non ne fanno proprio cenno in alcun modo, quindi mi sembra strano che siano vere. Ammesso, ripeto, che questa notizia possa poi tramutarsi in realtà, non mi lascia assolutamente contento. Io ero allo stadio l'anno scorso contro il Bologna e mi ricordo che prese in giro il nostro Chico Gonzalez tutta la partita,
0: eccolo qua.
1: irridendolo, applaudendo le mani, tant'è che persino Spalletti lo riprese duramente, il difensore del Bologna, durante e dopo la partita. Quindi non capisco come a Spalletti possa interessare una persona di questa levatura sportiva, oltre che di testa. Anche di testa non mi sembra un grandissimo calciatore. Ciao.
0: Ciao, allora ti ringrazio intanto per il messaggio che ci hai mandato. Dopodiché devo chiudere la versione online Tutto Sport, perché partono sempre gli audio e poi mi entrano nelle cuffie. Allora, hai mandato un messaggio molto intrigante che mi permette di fare un approfondimento e che da condividere con voi. Allora, primo sulle fonti di mercato. Devo essere onesto, Fabrizio Romano, che io metto sempre tra i top, no, delle notizie di mercato, ultimamente sulla Juventus è arrivato spesso secondo, su Selic è arrivato anche dopo Camillo De Michelis, per dirla tutta. Camillo ci avvisò all'improvviso, disse: guardate che stanno prendendo Selic, tra poco esce il comunicato, e uscì. E successivamente, qualche minuto dopo, Fabrizio ci arrivò, Romano, quindi bravissimo, però Bibbia magari no, molto vicino a essere Bibbia, però Bibbia magari no. Anche Sky ultimamente fa difficoltà, ma non perché no, non è bravo Romano, non è bravo Sky, non è bravo Pedulla, non sono bravi i vari esperti di mercato, ma perché, e questo è un aspetto molto intrigante, la Juventus sta lavorando un po' sotto traccia. Allora, qualcuno può aver avuto invece una fonte all'interno del Bologna per sapere che c'è questa volontà, qualcuno può essere riuscito ad avere una spiata nell'entourage del giocatore, che si è lasciato sfuggire questo. Quindi dipende sempre, per quanto riguarda i giornalisti, da qual è la tua fonte. Se interna al club Juventus, che magari in questo momento sta zitta perché ha l'interesse a non svelare le strategie o comunque a chiudere il colpo per fare l'effetto sorpresa, o se hai fonti interne o nell'entourage dei giocatori o degli altri club che magari ti dicono: guarda, sì, c'è questa cosa in piedi e credo che andrà anche a buon fine. Quindi, ammesso e non concesso, si deve dire sempre, quando si parla di trattative di mercato, ma ti ho spiegato anche come funziona. E poi ci sono i procuratori, no? A volte ci sono procuratori che vanno da un esperto di mercato, da un giornale piuttosto che da un altro, e dice: guarda, te lo dico in anteprima a te, è così, agli altri negherò. Però, per darti questa esclusiva, funziona in maniera molto molto complessa il calciomercato. Ecco perché Alessandro, diciamo sempre, siamo contenti di non essere giornalisti di calciomercato. Detto questo, prima analisi fatta, ti faccio la seconda. Tu giustamente dici: non capisco, io ero a Bologna, hai riso con Seisao tutta la partita, hai litigato con Spalletti, lo ricordo benissimo. A fine partita Spalletti fu molto duro con Lucumi. Però ti aggiungo anche un'altra cosa. Spalletti per tutta la stagione ha detto, e non come complimento necessariamente: sono bravi ragazzi, sono bravi ragazzi, sono bravi ragazzi. Poi più di una volta diceva: ci vuole qualcuno che abbia un po' la faccia di C. Lucumi è uno che ha la faccia di C, quindi Spalletti, è chiaro che in quel momento difendi la tua squadra. Dopodiché, se uno del genere lo hai, del genere inteso come un difensore che è roccioso ma sa anche essere provocatore, come lo era Chiellini, ragazzi, non prendiamoci in giro. Io, noi l'abbiamo adorato Chiellini, ma chiaramente gli avversari non lo sopportavano, perché dicevano: spinge, tira i capelli e provoca, perché ovviamente rosicavano, no? Ok. A noi invece ci esaltava, dicevamo che bello, magari avessimo dei difensori come era Chiellini prima, che provava, anche perché poi in campo le cose a volte finiscono lì. Non so quante volte, per esempio, i Cavani, Lavezzi, lo stesso Ibra che duellavano con Chiellini, poi dicevano è straordinario, però poi quando si tratta di che finisce la partita, cioè è terribile il campo, è insopportabile, però poi quando finisce la partita nel famoso terzo tempo, nello spogliatoio, nel sottopassaggio, si fa pace, perché uno può essere così. Ora, Lucumì, ci sono tanti giocatori che magari non sembrano veramente quei premi fair play, ma lo stesso Dibu non sarebbe stato un premio fair play, però ci esaltava a dire lo abbiamo perché uno che ha quella faccia di C e fa innervosire gli avversari. A me questa è una dote che mi piace. Io voglio ritrovare un difensore che abbia anche quegli attributi, quella cattiveria, quell'indisponenza, ecco, che a volte può far innervosire gli avversari. E credo di aver risposto un po' a tutto. Dimmi che cosa ne pensi. Continuatemi a scrivere, che io leggo tutti. Abbiamo 10 minuti, anzi poco meno di 10 minuti insieme da passare. Buongiorno Radio Bianconera, Marco da Bibbiano. Il mercato Juve mi sta piacendo. Unico neo per me sarebbe l'arrivo di Zirkzee, un doppione di David, e punterei su Pellegrino, mentre per il portiere non prenderei mai in prestito un nuovo acquisto del Paris Saint-Germain. Essendo la Juve, punterei a titolo definitivo sul vicario. Che ne pensate fino alla fine? Sul portiere ci siamo espressi bene o male, la penso come te, la pensiamo come te, però sono arrivato alla conclusione che con ogni probabilità diventa gioco forza, cioè se la Juve ha un obiettivo per il prossimo anno al quale già sta lavorando, però intanto vuole dare un segnale a Di Gregorio e cambiare portiere sin da subito, e se questa soluzione fosse un portiere pro tempore, gioco forza, non si può sistemare tutto, non si può fare sempre uscire il buco attorno alla ciambella, e quindi magari si trova questa soluzione qua, che può essere poco piacevole, ma magari può funzionare per quest'anno e poi investire sul portiere del prossimo anno. Per quanto riguarda Zirkzee, non è un doppione di David, comunque c'ha quei 10 centimetri, forse qualcosina in più di altezza, ed è uno che in Serie A già ha dimostrato di saper fare tanti gol e tanti assist, a differenza di David. Abbiamo Donato Chiellini, Montero, Davids, mica erano dei Santarelli con la S maiuscola, peraltro, di Santarelli da Napoli. Eh già, questo è un po' il senso. Avere dei giocatori che abbiano anche un po' di cazzimma, ma anche quella faccia di C indisponente, a me piace, perché ragazzi, quello serve quando tu vai a difendere. Se tu difendi, ma sei sempre carino, leale, eccetera, poi si arriva al Rugani della situazione, che io stimo tantissimo come professionista, perché è un professionista veramente serio, dovunque sta, non chiede spazio, fa il suo quando viene chiamato in causa, quando non viene chiamato in causa sta buono e tranquillo. Però ricordo che quando arrivò con il record che per tutta la stagione non aveva avuto nemmeno un'ammonizione, era una cosa che ai più lasciava perplessi, perché gli allenatori dei top club dicono: ma come, neanche una munizione, non è un vantaggio, è uno svantaggio, perché il difensore è vero che non deve essere sempre espulso, però deve essere anche quello che si sa far rispettare e che all'occorrenza entra duro e che magari a volte è anche cattivo, ok, diciamo così. Prima di sentirci un'altra nota vocale, vi leggo quest'altro testuale: c'è Vincenzo Gianluca Sarisana, il portiere in prestito dalla Juve, te la sintetizzo, non si può sentire. E io su questo, ragazzi, complessivamente ribadisco, sono d'accordo con voi. Io ieri ho lanciato una provocazione, la ributto là, non abbiamo il tempo per parlarne, ma magari approfondite poi con Giulia. Io, se devo andarmi a prendere il portiere per un anno, invece di andarmelo a prendere in prestito, vado a dialogare con il Barcellona e dico: oh, hai preso Rodri, hai soffiato Rodri al Real Madrid, bravi, bravi, bravi. Senti, ti posso chiedere una cosa, mi ridai Szczęsny? Prendo Szczęsny, gli faccio fare un altro anno, magari due, so che garanzie mi dà, so che può trasferire il senso di Juventus al gruppo, lo prendo a titolo definitivo, lo tengo un paio d'anni e poi magari nel frattempo mi cresco un altro portiere. Ma questa è una mia provocazione. Dopodiché sono convinto che la Juventus farà di necessità virtù e andrà sui giocatori che può prendere. Nota vocale, Giulio, vai.
2: Vincenzo, Luca da Candiolo, è stato proprio un
0: Bello.
2: fessacchiotto di Gregorio, perché se il suo agente non avesse fatto sta sparata, non parlavamo sicuramente di un portiere, pur sapendo i suoi limiti, però con una difesa meglio assestata e il portiere non ci avevamo problema. solo che non si può più presentare in quelle condizioni.
0: Amico mio, io ti do ragione perché credo che se la gente si fosse posta in maniera totalmente diversa, e anche il giocatore, dicendo ma non c'era neanche bisogno che dicessero, ci hanno chiesto di trovare un'altra squadra, dicendo noi siamo, Di Gregorio è contento della Juventus, è contento dei tifosi, si rende conto che è stata una stagione nella quale non ha reso quanto immaginava di rendere, invece fece la gente l'elenco, il quarto portiere, il terzo portiere del campionato, dietro quello ha subito meno gol, insomma come se fosse stato, e già li sbagliò. Che avrebbe dovuto dire? Alla Juventus deve essere il primo portiere, deve fare la differenza. Michele lo sa, è un ragazzo serio, vuole lavorare per dare ancora di più, ha vissuto una brutta stagione, è pronto a stupirvi. Se poi ci diranno che dovremo andare via, valuteremo e vedremo quello che succederà. Ma nel frattempo, fin quando è alla Juve, possiamo garantire che lui stima tantissimo i tifosi della Juve, stima la società, stima la squadra e farà il massimo per riportarla a vincere. Questo doveva dire. Questo lo avesse detto, ha ragione l'amico. In questo momento molti di voi e molti di noi e probabilmente soprattutto la società avrebbe detto ok, il portiere si è trovato, lo compriamo l'anno prossimo, andiamo avanti con Di Gregorio, vediamo se ci conquista. E invece quando tu esci con quelle dichiarazioni ti sei messo alla porta da solo, hai messo la Juventus in difficoltà che sta vivendo così. Leggo un altro paio di messaggi e poi vi saluto perché è pronta anche Giulia. Io sono convinto che se prendono Suzuki in prestito abbiamo già l'accordo con Carnesecchi per il prossimo anno. L'accordo, averlo già Agostino, è sempre un po' difficile perché magari lo puoi avere col giocatore, ma i club non è che per un anno te lo tengono, magari l'anno prossimo arriva, fa una grande stagione Carnesecchi, arriva il Real Madrid di turno o un altro top club, porta nel doppio dei soldi, là puoi avere tutti gli accordi che vuoi col giocatore, però poi dopo alla fine non lo prendi, quindi non è una certezza che puoi avere. Sono tutti ciechi dirigenti e allenatori, farsi sfuggire Pellegrino che ha le qualità volute da Spalletti costa poco, andrà a rinforzare la Fiorentina è una follia, ricordatelo, lo rimpiangeremo, dice Giorgio. Ciao grande Marangio, grazie Mattia da Cecina, ti butto lì una mia sensazione, se arriva Suzuki in prestito il prossimo anno si va all in su Carnesecchi, cosa ne pensi? Siete già in 3, 4, 5 che lo dite, sicuramente è una possibilità, ma è una possibilità che non è poi al 100% concreta, nel senso per i motivi che ho detto prima, no? Puoi avere l'accordo, la Juventus aveva l'accordo con Alisson, ma non aveva l'accordo con Liverpool, peraltro con lì in quella storia ha fatto casino, ha fatto innervosire il Liverpool, che ha detto ah sì, ho trovato l'accordo con il mio portiere, benissimo, io c'ho una clausola unilaterale per la quale posso prolungare per un altro anno il contratto con Alisson, la faccio e non chiamo nemmeno l'entourage visto che ha trattato con voi. Entourage si è trovato a un certo punto la PEC, abbiamo rinnovato di un anno il contratto con Alisson e loro dicono cavolo, noi avevamo dato la promessa alla Juventus e Liverpool ha detto sì ma non hanno trattato con noi e voi non ci avete informato e noi abbiamo questa clausola e il portiere resta da noi e noi siamo rimasti fregati alla ricerca di Dibu Martinez che comunque è rimasto all'Aston Villa perché l'Aston Villa non voleva ridurre le proprie richieste sul cartellino e quindi come vedete tu puoi anche avere un accordo col giocatore ma se non ce lo hai con il club e dopo dici sì io per quest'anno temporeggio, poi vediamo però poi devi trattare con l'Atalanta, l'Atalanta significa Giuntoli, l'Atalanta significa Percassi significa quelli che ci hanno chiesto 60 VIP per con Miners, quelli che non hanno fatto andare gli altri giocatori, Palestra, l'Inter, quell'altro che c'era prima, adesso mi viene il nome in mente, e quelli che se tu gli porti i soldi, tanti soldi te lo danno anche, se ma sponti non te ne fanno, quindi è una strada suggestiva sì, ma poi complicata l'anno prossimo, e poi l'anno prossimo che cosa fai? Dici, beh sai che faccio? Rinnovo il prestito di Suzuki, no, ne prendo un altro in prestito in attesa di, anche questa non sarebbe una manovra da Juventus, ma lo scopriremo. Io intanto per quanto riguarda Buongiorno RBN vi saluto, dalla settimana prossima ci sarà appunto il direttore Antonio Paolino, oggi pomeriggio alle 17, dalle 17 alle 19 ci sarò io con Alessandro Santarelli come sempre in due in bianco e nero, ultima puntata insieme prima delle mie ferie, poi però ci sarà sempre Alessandro che vi terrà compagnia tutti i pomeriggi per Due in Bianco Nero e il colpo di tacco a partire da sabato, poi oggi vi ricorderemo l'appuntamento per quanto riguarda sabato, a colpo di tacco la partita Juve-Inter, con il sottoscritto. Ci vediamo oggi pomeriggio e poi vi darò gli appuntamenti del mio ritorno. Vi ringrazio davvero perché questo spazio questa settimana l'avete riempito soprattutto voi, straordinario. Ringrazio Tullio in regia direttamente da Torino, gli restituisco la linea, vi aspetto alle 17, ora linea a Giulia Borretto.
3: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi
1: della Radio Bianconera. È sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
3: Buongiorno, buon venerdì 7 agosto, le 11.06, ultima puntata della settimana anche di RBN Caffè, ma a differenza di Marangio, io la prossima settimana sto ancora qua, già, poi però ci vediamo a settembre veramente, perché basta, anche basta, ma la prossima settimana ci vediamo dagli studi di Torino per 2 ore tra l'altro, quindi dall'una... ciao, dalle 11 alle 13, a parte martedì, perché essendoci la partita col Palermo, che si giocherà a mezzogiorno, ci sarà un RBN Caffè normale che durerà dalle 11 alle 12 e poi la diretta della partita con il colpo di tacco usuale. Queste sono un po' le variazioni in ballo nel corso della prossima settimana. Vedete che nonostante le ferie, nonostante il caldo, nonostante tutto, siamo sempre qui a tendervi una mano, a tenervi compagnia. Ma dove la trovate un'altra radio che abbia la spallina completamente storta? Dove la trovate? Ecco, dove la trovate un'altra radio, soprattutto in cui i conduttori del programma precedente lanciano idee su cosa parlare anche per la trasmissione successiva? Questa mi è piaciuta abbastanza, nonostante non avessi nessuna intenzione di parlare di portieri oggi, perché ne ho veramente le scatole piene. Quando capiremo, quando ci diranno, quando ci annunceranno qualcosa di un po' più certo, saremo qui a parlarne. Ho la netta sensazione che o si danno una mossa oppure ne parlerete con chi sostituirà me poi nelle settimane prossime. Ho la netta sensazione che se non ci si dà una mossa, la partita col Frosinone, la prima del campionato, verrà appunto giocata ancora da uno tra Di Gregorio e Perin. Prendo però l'ultima parte, davvero, a parte gli scherzi, lo ringrazio Vincenzo per più che il suggerimento su questa chiosa che ha avuto parlando e ricordando, anzi, un suo, così, una sua idea, una sua piccola follia, che ovviamente noi quando le tiriamo fuori queste cose ci auguriamo che, perché no, magari qualche dirigente sia lì ad ascoltarci e magari ci prenda sul serio, no? Perché voglio dire, noi magari non ci hanno pensato, perché non può essere così effettivamente. Cosa ha detto prima Vincenzo? Lo ripeto per chi magari non era in ascolto, si è inserito soltanto ora nella nostra programmazione. Ha parlato, è tornato a parlare di un portiere che, ragazzi, per la Juventus non sembrava potesse essere così importante, ma che poi invece lo è stato. E come? Parlo di Wojciech Szczęsny. Forse i più si dimenticano che c'erano grossi punti di domanda anche quando lui ha iniziato la sua avventura a Torino. Cioè, ci sono state delle prime valutazioni nei suoi confronti, ci sono state delle accuse, vi ricordate? Tant'è che poi era l'anno ancora in cui c'era Buffon, c'era chi chiedeva a gran voce di ripristinare aiuto, le vecchie gerarchie, quelle in cui appunto c'era Buffon primo portiere e poi Szczęsny poteva venirgli soltanto successivamente appresso. E cosa che poi è anche accaduta, perché proprio così detto tutto in maniera molto più semplice, abbiamo concordato con Buffon che comunque tot partite lui le avrebbe giocate, ecco spiegato perché lo vedete in campo tutto bene, ma non dimentichiamoci appunto che qualche attimo, momento di defiance, anche con Szczęsny tra i pali, la Juventus l'ha vissuto. Poi ovviamente non gli si può imputare niente di sbagliato e di sgradevole, perché comunque il lavoro che Szczęsny doveva fare, il lavoro Szczęsny l'ha fatto. Però è per dire che capita che ogni tanto anche un grande portiere possa vivere un momento negativo, poi la differenza la fa la reazione, poi la differenza la fa anche il resto della squadra, perché l'inizio di una stagione catastrofica, che poi però si è conclusa in maniera completamente diversa, l'ha vissuto anche Gianluigi Buffon nell'arco dei 9 scudetti, quando la Juventus si trova più o meno verso il mese di ottobre, che era undicesima, era sotto di, no, non so, no, non so se undicesimo, comunque era a meno 11 punti dalla vetta. Insomma, e anche in quel momento lì un certo Buffon tira i remi in barca dopo una partita sgangherata giocata contro il Sassuolo e ti dice che questa non è la Juve, dobbiamo fare qualcosa, non esiste, cosa sta succedendo, ora ci rimettiamo in sesto. Cosa che poi appunto è avvenuta. Ma perché? Perché c'erano degli uomini in quella squadra che avevano la forza di reagire, avevano la possibilità di reagire, e non ne faccio neanche soltanto neanche un discorso di chi era in panchina, parlo semplicemente di chi era in campo, perché poi in panchina c'era lo stesso che proprio negli anni del ritorno a Torino in difficoltà è come se ci è andato. Quindi la differenza la fanno gli uomini, assolutamente. Tornando al discorso Szczęsny, sarebbe un'idea molto bella, molto romantica. Szczęsny ha dimostrato comunque che quando è stato chiamato dal Barcellona in extremis, dopo aver già appeso i guantoni al chiodo, ma si può tornare indietro in queste cose. Non è come quando vai in pensione, non che ti si può, ci si può così ancora. Si può ancora pensare di magari raccogliere la chiamata ufficiale di qualche azienda. Ha potuto farlo, l'ha fatto perché ne valeva la pena, e come, e anche in quell'occasione il suo lo ha dimostrato, non si è tirato mai indietro. E aveva tra l'altro un accordo soltanto di un anno, diciamo, poi le cose sono cambiate e ha deciso di rimanere ulteriormente. Così la provocazione di Marangio era relativa al fatto, visto che il Barcellona in questo momento è bello che sereno, perché non andare un po' a chiedergli di darti questo, così, questa piccola agevolazione, un prestito senza diritto di niente, in poche parole, o magari invece provare, no, a fartelo così agevolare verso la porta, ma non verso la porta di uscita, la porta in generale, la porta che gestisce il portiere per boh, magari 1 o 2 anni ancora, cioè una sorta di schiaffo a quelli che invece avevano deciso che di lui ci si poteva tranquillamente fare a meno, proprio perché stava arrivando un certo Michele Di Gregorio. Ditemi la vostra, se va bene, visto che ho letto che comunque il discorso portiere continua ad attirare molto l'attenzione. Vedi, c'è chi ad esempio, io prenderei Vicario, altro che Boniperti, prese Peruzzi che stava fermo per squalifica e che non voleva nessuno. E poi si rivelò quel popò di portiere che ha fatto grande, no? La Juventus, e che è stato un grande della Juventus più che altro. Vedete che la storia insegna che non c'è nulla di deciso, non c'è nulla di definito, non c'è neanche nessuna storia che ci possa raccontare con certezza che se la Juve decidesse di lasciar perdere il discorso portiere e parlare vis-à-vis di Gregorio e di gli senti, non perché ci hanno un po' messo i bastoni fra le ruote tutti, non proprio solo per quello, però crediamo in te in questa stagione, dimostra che quel poco dotato di senno del tuo procuratore ha sbagliato a parlare in un determinato modo, dimostra di avere la forza soprattutto di poter magari così ridimensionarti e rivalorizzarti dall'altra parte anche. Le strade alla fine sono queste, sono due, e probabilmente ne parleremo ancora un po'. Vediamo se Gianni Balzarini, a cui do il bentornato, buongiorno,
4: è d'accordo con me.
3: Senti, prima mi hanno lanciato questa provocazione che io un po' adesso sto riprendendo, ma secondo te sarebbe una belinata, come dicono dalle parti qua di dove ho casa, o il pensare di riavere Szczęsny per un anno magari, così da effettivamente poi potersi focalizzare la prossima estate su un portiere serio, che non che non sia serio Szczęsny, però insomma su un portiere per un tot di anni, la trovi una cosa così folle?
4: Ma

0: Ce la
1: 36
0: faremo.
1: anni.
0: Ah sì, ma cioè, potrebbe giocare ancora tranquillamente, ma tranquillamente, poi potrebbe tornare facendo magari il secondo, ecco, visto che adesso ha fatto il secondo anche a Barcellona dopo aver iniziato da primo, perché no? Ecco, una cosa che non avevo pensato, tra l'altro, diciamo il dirigente con cui c'era stato lo scontro all'epoca dell'eventuale
1: Non
0: rinnovo del
1: c'è più.
0: contratto, cioè Giuntoli, non c'è più. Quindi potrebbe essere potrebbe essere una buona scelta, perché no? Però in
1: Devi
0: ogni caso
1: solo.
0: devi piazzare uno dei due
1: Sì.
0: portieri che hai, non è che puoi avere quattro portieri poi in organico.
1: Ed è incredibile come al momento il più mercato ce l'abbia chi di base non ha giocato molto poco l'anno scorso, ovvero Mattia Perina rispetto a Di Gregorio, o magari non ce lo vengono ancora a raccontare perché non è che poi adesso la Juve si può, cioè senza avere uno in arrivo, non è che poi si può così sbilanciare
0: Certo.
1: esageratamente e far partire uno dei due prima di aver inserito un altro in rosa, cioè insomma è anche un gioco proprio di avanti uno
0: Di
1: dentro l'altro,
0: incastri,
1: fuori
0: sì, no, ma per
1: quello, eh
0: forza.
1: sì.
0: Ma guarda, Giulia, però il discorso è che Perin non mi risulta che abbia avuto tutte queste offerte, o quantomeno non offerte particolarmente gradite. C'era stato un discorso col Genoa
1: Di
0: ancora lo
1: nuovo, sì.
0: scorso gennaio, ma poi fu proprio cessione perché aveva capito che l'annata di Di Gregorio non sarebbe stata forse delle migliori, però che io sappia non gli sono arrivate delle offerte particolari. La cosa devo dire anche mi stupisce un po' perché stiamo parlando comunque di un portiere di buonissimo livello, ecco, quindi, e tra l'altro stiamo parlando di un uomo spogliatoio perché è
1: Sì.
0: sicuramente uno degli influencer, diciamo così, più accreditati all'interno dello spogliatoio della Juve.
1: Non l'aveva definito così anche Spalletti in maniera bonaria, ovviamente, proprio perché
0: Assolutamente
1: era quello
0: sì.
1: che. Ti ricordi la prima partita di Spalletti? Lui chiede a Perin considerazioni e valutazioni su chi stava mettendo in campo, cioè aiutami, per dire.
0: No, no, ma lui è così, Mattia è così, è cresciuto molto dal punto di vista umano, caratteriale, eccetera, quindi è un ragazzo, io fossi la Juve non mi priverei di Mattia Perin, ecco,
1: Sono d'accordo, sono assolutamente
0: assolutamente.
1: d'accordo.
0: Non mi
1: Senti
0: priverei di lui.
1: da Daniele da Napoli che dice: io spero di sbagliarmi, ma alla fine forse era la cosa più giusta, sarebbe stata dare fiducia ad Afara, che tra l'altro sarà sostituto di Suzuki a Parma adesso.
0: Sì, tra l'altro, sì. Beh, sai, stiamo parlando di un portiere che ha fatto la Serie B con l'Avellino.
1: Ma tu non hai idea qua
0: Diciamo.
1: del dibattito che si era creato quando era stato ceduto da Fara, cioè veniva paragonato
0: Sì,
1: come anche, ti
0: come
1: ricordi
0: se avesse
1: l'anno
0: avuto
1: scorso,
0: Yashin. Sì,
1: bravo,
0: no, no, no, ma
1: ecco, l'anno scorso il portiere, quello che con la Lazio parò i rigori, ora mi sfugge il nome, che lui
0: sì,
1: scuola
0: adesso
1: Juve, cioè, però anche lì è venuto fuori, vedete, non siamo capaci di tenere i nostri gioielli, cioè,
0: ma lo so,
1: solite cose.
0: allora il tifoso, e lo siamo stati tutti, ragiona di pancia e ragiona sul momento. Si fa prendere dalla situazione del momento, per cui uno para due, tre rigori, diventa il portiere più forte del mondo. Poi le società ragionano in maniera diversa, poi possono anche sbagliarsi, per carità, perché nessuno è infallibile, quindi anche le società si sbagliano spesso, ma non solo la Juve, tutte si sbagliano spesso. Il discorso è che poi però un giocatore deve essere valutato in un arco temporale. E prima di mettere in porta un giocatore, un portiere che ha fatto, il ruolo del portiere è fondamentale perché non c'è nessuno che ti aiuta, alla fine sei tu con l'avversario. E quindi prima di decidere che un Daffara possa difendere i pali della Juventus in Serie A dopo che ha giocato in Serie B con l'Avellino, devi prenderti un rischio altissimo. Purtroppo queste cose il tifoso normalmente non le capisce, ripeto, ragiona di pancia, vive delle emotività del momento, ma non applica la ragione. Quando si fanno delle scelte, invece bisogna applicare la ragione. Quindi Daffara al massimo poteva essere dato in prestito, sai, valutarlo in Serie A, eccetera, però poi dopo la Juve va su altri fronti, ha deciso di andare su altri obiettivi, poi quando è entrata la porta, perché? Perché c'è gente competente, cioè lasciamo lavorare la gente competente, poi dopo eventualmente si potranno esprimere dei giudizi.

0: Completamente d'accordo. Senti, che valutazione mi dai però adesso su questa Juventus Kane, quattro amichevoli che sì, sono amichevoli, è calcio d'agosto, tutto quello che vuoi,
1: Lo so, lo
0: però non ha preso neanche un gol.
1: so. Ma io non posso dare una valutazione positiva, poi lo so anch'io che è calcio d'agosto, l'ha detto anche Spalletti, però nel calcio di agosto si valutano altre componenti, come ad esempio l'atteggiamento. E l'atteggiamento che è stato la Juve in queste quattro, perché qua stando a gran parte dei tifosi avrebbe dovuto essere sommersa di gol da parte di squadre che magari erano già più avanti con la preparazione, il Basilea iniziava il campionato la settimana dopo, lo Standard Liegi era più avanti, il Chelsea comunque la formazione di tutto il rispetto, il Nizza stesso, insomma, sembrava dovesse essere sommersa di gol, denigrata, umiliata, massacrata, giusto per poi dare la colpa alla dirigenza che non fa il mercato qua e là, e questa gente è rimasta delusa. Credimi Giulia, ci sono tifosi della Juve che sono rimasti arrabbiati perché la Juve ha vinto le partite e non ha preso gol, perché avrebbero voluto dire che aver trovato conferma di quello che pensavano prima. Purtroppo siamo arrivati a questi livelli, neanche ai tempi dell'Inter di Moratti gli interisti forse si comportavano così. E purtroppo è questa la situazione. Poi so benissimo che è calcio di agosto, però mettiamoci un'altra considerazione. È calcio di agosto. Con una squadra che non è quella che scenderà in campo la prima giornata da Frosinone, per esempio, perché non hanno ancora giocato né Colomoni né Alajbegovic, perché sono arrivati ultimamente, perché Hecator ha giocato mezz'ora contro il Basilea, quindi era la squadra B praticamente della Juve, quasi la squadra B della Juve, eppure nonostante questo ha fatto bene. Poi magari domani con l'Inter ne prendi tre, tutto torna alla realtà e salteranno fuori, spunteranno come i funghi. Ecco, l'avevo detto io, lo dicevo qua, là, perché questa squadra, perché i dirigenti sono incompetenti. Siamo tutti allenatori in Italia, siamo tutti allenatori e tutti dirigenti. Poi il giorno dopo chi va in fabbrica, chi fa il panettiere, chi fa l'avvocato, chi fa il
0: No,
1: giudice,
0: sì, è meraviglioso, è
1: chi fa il
0: meraviglioso.
1: tassista, eccetera. Però fino al giorno prima o alla sera quando c'è la partita diventano tutti allenatori o dirigenti. È così.
0: Hai perfettamente ragione, però adesso andiamo un po' più nello specifico. Il dibattito è apertissimo soprattutto nei confronti di un giocatore che tra l'altro è stato il più criticato nonostante le vittorie o comunque le buone prestazioni di questo precampionato, ovvero Andrea Cambiaso, con un Selic in rampa di lancio letteralmente. Insomma, Cambiaso che può essere sacrificabile per tutti, al di là del discorso
1: Cambiaso
0: poi
1: è sì.
0: presenze o
1: No,
0: vai.
1: Cambiaso è sacrificabile, cioè è sacrificabile. Il discorso è che ha una certa valutazione, che lui stesso preferirebbe una squadra comunque di un certo livello. E quindi le difficoltà di fare mercato in uscita della Juve nascono da qua. L'ingaggio è piuttosto importante. È chiaro che la Juve negli anni passati si è messa nelle condizioni di rendere la vita difficile. Adesso giudichiamo questa dirigenza, a questa dirigenza, perché David va bene a costo zero, ma è arrivato a costo zero. La Juve vuole monetizzare e in ogni caso c'ha 6 milioni di ingaggio netti, e anziché che te lo prenda un giocatore a 6 milioni netti di ingaggio. Lo stesso Cambiaso, se non ricordo male, ne prende 4 e sono tanti comunque mediamente. È difficile andare a vendere i giocatori della Juventus, specialmente perché uno vogliono rimanere lì, perché quando sei alla Juve difficilmente te ne vuoi andare. Lasciamo stare il caso di
0: Vero.
1: Vlahovic, che è stato secondo me manipolato da Christie e da suo padre, che gli ha fatto credere di essere un top player a livello mondiale, e purtroppo lui ci ha creduto probabilmente. Però per gli altri è difficile andare via dalla Juve per un discorso di prestigio, di maglia e soprattutto un discorso economico, perché è difficile poi trovare una società che ti dà gli stessi soldi che ti dà la Juventus. Queste sono le difficoltà di
0: Hai
1: Carnevali in
0: perfettamente
1: uscita.
0: ragione. E infatti, non peraltro, continuiamo a ripetere, qualunque cosa riuscirà a fare, sarà comunque un ottimo risultato. Al di là del discorso che hai fatto giustamente della difficoltà di questa dirigenza, sono anni ormai, no? Che diciamo che
1: Ma sì,
0: le,
1: ma
0: visto che le dirigenze sono cambiate negli ultimi 3 anni, negli ultimi 4, continuiamo
1: sì.
0: a dire più o meno le stesse cose, perché c'è sempre qualcuno della tornata precedente che qualche errore da questo punto di vista lo compie, perché anche l'anno scorso, ti ricordi, avevamo detto che era stato meraviglioso come lì nell'essere riuscito comunque a mandare in prestito di qua e di là qualcuno,
1: Sì.
0: togliendoselo così dal groppone. E la stessa cosa avevamo detto di Giuntoli, che aveva abbassato il monte ingaggi comunque.
1: Sì, sono state sbagliate degli acquisti, ma sbagliati, adesso lasciamo stare Open Dark, che l'anno scorso è stato il classico rimedio dell'ultimo giorno, perché sennò come lì si presentava alla fine del mercato sotto organico, cioè senza un attaccante. Ma tutte le altre operazioni sono state condotte comunque in buona fede, perché con Maines era considerato il miglior centrocampista del campionato
0: Sì.
1: italiano, Douglas Luiz era stato considerato il miglior centrocampista della Premier League. E si è andati a spendere delle cifre che sembravano anche abbastanza congrue. Lasciamo stare che forse con l'Atalanta si è esagerato un po', ma l'Atalanta è questa: se ti chiede 60, sono 60, se tu gliene dai 58, non te lo dà il giocatore, e lo ha dimostrato anche in altri affari, no? Lookman con l'Inter, Palestra con l'Inter, cioè l'Atalanta è quella, lo sappiamo, quindi non ci si scappa. E quindi sono stati commessi degli errori, ripeto, in buona fede, perché poi questi ragazzi non hanno reso come sembrava, però dopo tutte queste situazioni ricadono sulla gestione societaria, ricadono sul dirigente che poi subentra e che la prima cosa non deve, diciamo così, rinforzare la squadra, ma deve cercare di eliminare gli errori fatti precedentemente. E non è semplice. Cannavacci sta facendo un gran lavoro in questo momento. È finito il mercato, perché già qui sento dire, però il centrocampo, tanto Douglas Luiz sta crescendo e a me non dispiacerebbe che rimanesse. Però poi se prendi il centrocampista dicono, già, però la difesa, non, la gente non è mai contenta. Non è mai contenta. Non è mai
0: Mi
1: contenta.
0: hai
1: Mai, mai.
0: nominato il giocatore di cui ti volevo parlare in chiusura, Douglas Luiz. Mi hai detto praticamente che di base un'altra possibilità gliela daresti, cosa che probabilmente pensa davvero anche Spalletti, che continua a parlare molto con lui, ci raccontano, dall'altra parte c'è lo stesso giocatore che comunque ascolta, pare apprezzarlo molto, però anche qua se non arriva una proposta la cessione è fatta.
1: Sì, no, certo. Io sono abbastanza fiducioso sul fatto che lui possa giocarsi le sue chance anche in campionato. E quindi l'ho visto bene, l'ho visto in crescita anche dal punto di vista del ritmo, dell'intensità. Dovrebbe giocare più palloni, ecco, secondo me è un giocatore, mi viene in mente quello che diceva Sarri di Pjanic, no? Pjanic deve giocare almeno 150 palloni a partita, ecco, Douglas Luiz dovrebbe giocare 150 palloni a partita, non è Pjanic, Pjanic era di un livello superiore sicuramente, però lo vorrei vedere un pochino più coinvolto, un pochino più impegnato. Detto questo, le prestazioni che ha messo assieme fino adesso non sono state assolutamente negative. E anzi, l'ho visto in crescendo. È uno che segna, cioè, la Aston Villa segnava un sacco di gol in tutti i modi, su rigore, su punizione, di testa. Ci ha provato anche nell'ultima partita col Chelsea. Zirkzee gli ha messo una bella palla, ma lui ci è andato, ha fatto l'attaccante in quel momento lì. Quindi, secondo me, è un giocatore sul quale io proverei a puntare. Poi c'è sempre il mercato di gennaio, eventualmente, nel caso in cui, ovvio, che se arriva una cifra folle per lui e vengono e ti offrono 40 milioni e a quel punto lì è doveroso per la Juve prenderla in considerazione,
0: Ragazzi,
1: ma
0: se
1: fino a questo
0: qualcuno ti
1: momento
0: offre 40 milioni per Douglas Luiz, ma non ci devi manco pensare mezzo secondo. Grazie e arrivederci.
1: esattamente perché così
0: Grazie Gianni.
1: a voi, ciao Giulia,
0: Grazie, buona
1: ciao,
0: giornata, buona estate, buon tutto perché abbiamo anche dei
1: grazie.
0: meravigliosi colleghi che ci rispondono. aiuto che ci rispondono in vacanza. Io adesso invece vi saluto per qualche minuto, torniamo, abbiamo un sacco di cose da leggere ancora di cui parlare, proprio perché il discorso Douglas Luiz io l'avrei voluto approfondire anche con voi, leggendovi anche un piccolo articolino che ho trovato. A dopo.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
6: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
7: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
8: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: RBN Caffè.
0: Ragazzi, quasi le 11:40, ancora una ventina di minuti insieme, pronto a leggervi, pronta a leggervi e ad ascoltarvi in particolare. Nonostante i 40 gradi, siamo ancora tutti qua, cara Terry. Buffon, Szczęsny, che bei ricordi. Un buongiorno anche a te. Sì, tornare con la mente a quei momenti ti rende, secondo me, ancora più magico il ricordo, ma perché forse davvero non ti rendevi conto di che cosa caspiterina tu avevi in casa? Non ti rendevi conto della grandezza che ti poteva rappresentare e che soprattutto ti rasserenava, anche perché comunque il portiere, beh, è stato bello l'esordio di Gianni prima, che ha detto il portiere è uno dei ruoli nel calcio più folle che c'è, perché in uno sport in cui devi di base usare i piedi e che in uno sport in cui gol devi farli, il portiere usa le mani e i gol non te li fa fare, te li para. Quindi ecco, la percezione che abbiamo dei portieri è anche un po' questa, di follia fondamentalmente, ma ce lo aveva raccontato anche sempre Buffon, no? Che proprio dei più sereni non era, soprattutto quando era un ragazzo. Ecco, che è un po' anche il pensiero, se vi ricordate, avevamo quando la Juventus saluta Szczęsny, dà il benvenuto a Di Gregorio e dicevamo c'era stata l'estate in cui avevamo così tirato in ballo più e più volte il discorso: ma chi sarà il portiere titolare? Sarà Perin o sarà Di Gregorio? Ecco, il resoconto poi che possiamo fare ci così non rende più di troppo entusiasti. Perin ha avuto anche diversi stop, si è dovuto operare, rimane a Torino la scorsa estate, anche perché appunto lui, rientrando da un intervento, non era al meglio. E soprattutto non avevi la così non avevi l'idea che con Di Gregorio non ti saresti sentito minimamente al sicuro, no? Perché io mi ricordo che all'epoca davo la titolarità a Perin, perché secondo me se la merita, perché mi è sempre piaciuto moltissimo, è tutt'oggi uno dei pochi che può raccontare di aver vinto qualcosa che non sia soltanto una Coppa Italia agli altri che arrivano e che magari non hanno ancora vinto assolutamente nulla, ed è l'unico uomo spogliatoio che in questo momento davvero tu puoi dire di avere tra le mani. Lui non lo venderei mai, mai, mi dispiace. So che si meriterebbe di giocare, so che si meriterebbe di andare oltre la Coppa Italia, che negli ultimi 2 anni tra l'altro è finita malissimo, quindi so che se lo meriterebbe, ma dall'altra parte so anche che forse ad un certo punto è anche più giusto che a lui venga dato spazio, il giusto spazio anche. Nazareno da Pignano del Tronto. Buongiorno Bianconeri, ok, va bene il portiere, ma questo benedetto centrocampo? E allora qua guarda, mi porti sul discorso Douglas Luiz, perché ripeto, ne stiamo parlando sì, ma secondo me è troppo poco anche, perché c'è feeling tra lui e il tecnico, c'è feeling, ci raccontano, tra lui e Luciano Spalletti, ma il feeling non può bastare. Può una tournée estiva, scrive Stefano Lanzo, cambiare i destini di un calciatore? Non è da escludere come ipotesi, ma per capire se davvero sarà la svolta per Douglas Luiz, la Juve bisognerà aspettare comunque la fine del mercato. Perché comunque la dirigenza si sta muovendo un po' in ogni direzione per cogliere opportunità in entrata soprattutto, ma anche in uscita. E il brasiliano sta dimostrando anche a potenziali acquirenti di avere l'atteggiamento giusto, cioè non vediamo soltanto il suo essersi calato nella parte un discorso di voglio dimostrare di poter guadagnarmi la titolarità alla Juventus, è anche da vedere come vediamo se in questo modo attiro un po' l'attenzione di altri club. Quindi la prima parte del tour ad Hong Kong l'ha visto un Dagi, come lo chiamano i compagni, attento e partecipe, adesso in cerca di conferme, anche aperto contro l'Inter, dove ci raccontano domani potrebbe ripartire titolare, e poi contro il Palermo martedì, appunto. Spalletti lo sprona, a volte anche con una certa energia, come è successo con il Chelsea, ma gli parla molto, è una qualcosa che il brasiliano sta apprezzando, chissà se, che lingua si capiscono, speriamo. Dopo che appunto la sua esperienza con Thiago Motta era stata assolutamente negativa. Scusatemi, è un po' anche con Tudor. Lucio non lo conosceva di persona, se non per quello che aveva visto nelle immagini e sentito nei racconti, ma gli sta garbando molto. Come ripete spesso Spalletti, dipende tutto dall'atteggiamento dei calciatori. Tale aspetto è fondamentale nelle sue valutazioni. E poi sul campo, l'ex Aston Villa comunque se la sta guadagnando anche questa conferma, amichevole dopo amichevole. Spalletti sta dando continuità anche un po' a questo tandem di centrocampo, cioè non è una cosa casuale il fatto che siano sempre partiti Locatelli e Douglas Luiz, vuoi obbligato anche perché comunque manca Thuram, però di base è qualcosa di cui tener conto, quindi si sta approfittando di questa tournée proprio anche per oliare leggermente più i meccanismi, per creare intesa, per creare affinità e creare equilibrio soprattutto. Spalletti si aspetta qualcosa dal mercato, lo ha detto, chissà che non possa arrivare un tassello anche quindi in quella zona del campo, e Douglas può far comodo a qualche club inglese, perché no, che lo conosce già un po' di più, anche se anche in Inghilterra, nonostante poi con la Aston Villa si sia vinto un'Europa League, abbia dato spettacolo, diciamo così. Dal canto suo Spalletti si aspetta reazioni forti, un po' in generale, ma in particolare da chi è in bilico, e potrebbe quindi anche cambiare destinazione nelle prossime settimane. L'allenatore bianconero, con il dialogo costante e il lavoro sul campo, sta dando valore senza battere ciglio anche a chi considera in esubero, in poche parole. Sta ottenendo risultati da Zegrova, comunque da Gatti, da Miretti e anche da Milik quando sta bene, che qualcosa comunque in termini di qualità riesce sempre a dare, sempre più un valorizzatore, insomma. Spalletti anche nella tournée estiva si sta effettivamente confermando tale. Giocatori con ingaggi non alla portata di tutti in chiave mercato, sono però giocatori che potrebbero essere rigenerati e sul pezzo dal punto di vista anche fisico e mentale, e allora l'obiettivo è dall'Italia provare ad accontentarlo, quindi con un ultimo giro di grandi colpi. Che ne dite? Siete d'accordo con questa visione per quanto riguarda, ripeto, anche il discorso centrocampo? Colgo la palla al balzo appunto di questo messaggio che dice: sì, va bene tutto, ma il centrocampo cosa dobbiamo fare? Luca da San Donato: sul portiere onestamente io starei così, Perini in campionato e Di Gregorio nelle coppe, cioè invertiamo. Secondo me non si può prendere Suzuki in prestito e nemmeno Vicario. Noto che non c'è la stessa idea, cioè veramente è normale perché siete tanti, siamo tanti, abbiamo tutti dei grandi pensieri, ma varia molto il pensiero. Ascoltiamo qualche vocale anche.
9: Ciao Giulia, bravissima, esattamente quello che io dico oramai dall'avvento di Giuntoli e il mago italo-brasiliano. Cioè, c'erano degli uomini, c'era un'appartenenza, c'era della gente che poteva trasmettere il significato di Juventus ai giovani, a prescindere dalle qualità tecniche. E cosa che è stata distrutta perché è stato mandato via gli ultimi capisaldi, no, della Juventinità, che erano appunto Danilo, era Szczęsny, e ci metto anche Rabiot, ci metto anche dei giovani come Sulé, perché la next gen è stata distrutta per, dicono, motivi di bilancio. Tutto bene, va bene anche così. Quindi quando io dico che la Juventus non c'è più e non so quando tornerà, perché per me la Juventus non è quella roba qua, questa roba qua.
0: Non è questa roba qua, era un po' lungo, andava avanti, aveva voglia di raccontare e di così anche manifestare letteralmente un dissenso non indifferente. Buongiorno Marco da Bibiano, il mercato Juve mi sta piacendo, unico neo per me sarebbe l'arrivo di Zirkzee, un doppione di David. Ma infatti l'arrivo di Zirkzee, al di là, pare che non è un doppione, perché comunque David è un giocatore non proprio slanciato, anzi è stato l'anno scorso spesso accusato di essere, oltre che leggermente in sovrappeso, un po' troppo pesante proprio nei movimenti. Quindi Zirkzee non è un doppione di David, forse lo vedete così perché non è quel centravanti che magari penseresti vorresti avere. punterei su Pellegrino, quindi, mentre per il portiere non prenderei mai in prestito un nuovo acquisto del PSG, ma essendo la Juve punterei su un titolo definitivo e certo come vicario. Ragazzi, però il discorso su vicario continua ad essere abbastanza legato ad una, così, una non certezza che possa essere tanto migliore rispetto a chi già in rosa. Quando nei giorni passati vi parlavo e vi dicevo che io alla fine della fiera mi terrei forse sia, come diceva prima il nostro ascoltatore, sia Perin che Di Gregorio, è semplicemente perché le alternative che ad oggi la Juventus ha non le valuto come tanto migliori. Cioè, se mi avessi parlato, se stessimo ancora parlando di Allison, se stessimo parlando di Svilar, se stessimo parlando di Carnesecchi, se stessimo parlando ancora del Dibu Martinez, allora ti dico no, dai, insomma, diamoci un po' una mossa. Ma visto che il discorso non è quello, purtroppo, e non credo che ci sia così grande differenza e che si vada a migliorare. Tutto lì, è solo quello il discorso, non perché io creda che Di Gregorio non abbia delle colpe per quello che è successo l'anno scorso, ma semplicemente perché, è una valutazione che mi viene abbastanza naturale e semplice. Ascoltiamo ancora qualcosa.
10: Buongiorno Radio Bianconera, Luca D'Ancona, e complimenti per la trasmissione a te che la conduci. E io direi che se riusciamo, logicamente sempre piazzando determinati giocatori in esuberi, a prendere il portiere Lukumi, che sì, è una punta. Non ho fatto i due nomi, ma il portiere, io a questo punto, basta. Prendiamo Vicario, è italiano, ha la sua esperienza, giocato in nazionale, prendiamo Vicario. Logicamente ha delle condizioni, prestito, quant'altro, ma basta, ma dove andiamo? Dibu Martinez, ok, ma 34 anni, insomma. Allora a questo punto, veramente, come dici,
0: prendiamo Szczęsny a 36?
10: Prendo Szczęsny. Va bene, forza Juve, saluto a tutti.
0: Forza Juve anche a te, spero di sbagliarmi. Ecco, questo era il messaggio di Daniele da Napoli, che diceva: ma dovevamo dare fiducia ad Affara, che sarà il sostituto di Suzuki a Parma. Ma magari tornasse Szczęsny, ci dice Stefano da Bologna. Di Gregorio, secondo me, con lo spogliatoio ormai ha già dato. C'è quel discorso, comunque, poi non ce lo sta raccontando nessuno, non ci parla nessuno di un Di Gregorio in difficoltà o di un Di Gregorio che non viene supportato dal gruppo. Io credo che si sia capito, insomma, che quello che è accaduto a inizio estate col procuratore sia stata una mossa per così dettata da un momento di così poca lucidità da parte di un professionista, quel che dovrebbe essere appunto un procuratore, che si scaglia letteralmente contro le tante critiche, tantissime, che si stavano muovendo in quel periodo, come tuttora, nei confronti di un suo assistito. Spero che abbia capito che così non si lavora, spero solo che abbia capito quello. Mi è dispiaciuto che poi alla fine, ovviamente, a farne le spese è ovvio che possa essere soltanto Di Gregorio stesso, perché poi di quello che dice un procuratore alla fine un po' poi ci si dimentica anche. Poi saluto anche Maurizio da Messina. Da Fara non intendevo titolare fisso, ma come secondo di Perin, era forse da tenere. Vincenzo da Castellammare di Stabia: Douglas Luiz è fortissimo tecnicamente, ma troppo lento e poco aggressivo. Sto notando invece un cambiamento anche da questo punto di vista. Lo sto notando un po' più, passatemi il termine, cazzuto rispetto al Douglas Luiz che ci ricordavamo nella stagione precedente, della stagione che ha passato alla Juventus, quindi due stagioni fa, in cui non dimentichiamoci appunto che sembrava letteralmente così un porcellino davanti al lupo, uno dei tre porcellini, ecco, era spaesato, era disorientato, era fuori contesto, fuori luogo, era fuori tutto. Questa sensazione adesso non me la sta dando, e già va meglio, insomma. non è quello che vorrei, nel senso che lo vorrei ancora più, però è già un inizio. Io bellissimi ricordi, ci dice Achille da Certosa di Pavia, anche di Tacconi, assolutamente, certo. Che discorsi. Tiziano da Milano, la Juve è ancora sulle tracce di Carne Secchi, ma pare abbia offerto, ahimè, il giovane Licina più soldi. Ragazzi, io sul discorso Carne Secchi legato ancora a questa stagione lo trovo veramente veramente difficile. Poi magari mi smentiranno tutti e effettivamente questo sarà il discorso delle ultime, magari delle ultime settimane proprio di mercato, però lo vedo più qualcosa per il prossimo anno. Ho questa sensazione. Per quale motivo adesso la Juve, l'Atalanta dovrebbe agevolarti quando gli hai fregato letteralmente sotto il naso un giocatore che era attenzionato dal club da tanto tempo? Perché mai dovrebbe farlo? Non parliamo, non c'è nessuna gentilezza pronta dietro l'angolo. Michele D'Ancona ci dice: perché, tra l'altro, vedete, considerate tutti Carne Secchi che è il terzo portiere della nazionale tanto migliore di Vicario, che è il secondo portiere? Beh, Carne Secchi in Italia comunque ha fatto vedere delle cose decisamente positive, molto più di Suzuki, no? Se dobbiamo essere sinceri. Vocale, vai.
11: Ciao Giulia, Marco da Imola, cercherò di essere conciso e rapido. Vedi, Douglas Luiz, sì, ha i piedi buoni, il problema è che lui non conosce i compagni con cui gioca e i compagni non conoscono lui.
0: E li conoscerà.
11: Perché facendo un esempio, che a me scoccia fare gli esempi con la vecchia Juve, ma quando Pirlo riceveva la palla in una certa posizione e la fiondava sulla fascia destra dove c'era il trenino svizzero che partiva, perché sapeva che lui il movimento lo faceva, perché si conoscevano. È questo che manca a noi. Non si conoscono, sti giocatori non si conoscono, non, abbiamo molti giocatori che non fanno movimento e si muovono solo quando hanno ricevuto la palla, e non va bene.
0: Ragazzi, la preparazione estiva serve a quello, serve a conoscersi, e cioè che discorso è? Allora voglio dire, le uniche squadre che riescono ad andare avanti e far qualcosa sono quelle che hanno giocatori presenti in rosa da anni, cioè anzi, è una qualità, è sicuramente positivo, però il lato della medaglia che devi anche guardare quando cambi tante cose nel corso delle stagioni, e non può non essere il dover tutte le volte ripartire da zero letteralmente. Quindi è così, c'è chi loda l'Inter perché cambia pochissimo e i giocatori si conoscono talmente bene da ovviamente ancora beneficiare di questo. C'è invece dall'altra parte chi ti dice: sono vecchi bolliti e ormai hanno una prevedibilità che non li agevola neanche più. Quindi ecco, non so mai, equilibrio, ragazzi, la parola d'ordine è sempre e solo equilibrio. Dai, ancora qualche vocale.
12: Ciao Giulia, ieri ti ascoltavo difendere Di Gregorio e mi spiace, ma non sono molto d'accordo, perché se facciamo bene i conti, alla fine l'anno scorso abbiamo perso 7-8 punti solo per colpa di Di Gregorio, per delle papere assurde saremmo arrivati terzi in campionato se non avessimo perso quei punti che abbiamo perso per colpa sua. È vero che non è sempre colpa del portiere, quindi se hai la squadra che non funziona il portiere prende gol, ma abbiamo perso dei punti solo ed esclusivamente per colpa di Di Gregorio.
0: Va bene, ma capita di perdere punti per colpa di un portiere, bisognerebbe poi però avere anche dall'altra parte chi i punti aiuta a non perderli più, perché ti segna semplicemente, no? E quindi tu puoi così sovrastare su questa mancanza e questa difficoltà. Marco Daimo dice: il mio messaggio era per dire: crediamo in Douglas Luiz, diamogli fiducia, cerchiamo di mettere in campo sempre gli stessi uomini. Va bene Marco, abbiamo capito. Ancora un vocale, dai, poi ci salutiamo.
13: Ciao, Pier da Torino.
0: Ciao.
13: Allora, io sto continuando a sentire delle opinioni chiaramente rispettabilissime sul fatto del portiere in prestito quest'anno. Io voglio dire la mia e dico che se anche arrivasse Suzuki in prestito e tenessimo Perin come secondo, questo tipo di operazione servirebbe esclusivamente per spostare al prossimo anno un investimento comunque importante, cioè, certo, che tutti noi juventini ci aspettiamo per il ruolo di portiere. Quindi prendere adesso Vicario anziché prendere fra un anno Carnesecchi, per dirne uno, preferisco la seconda, quindi impiegare i soldi da un'altra parte. Poi male che vada o Suzuki magari non rispetta quelle che sono le aspettative, io sempre Perin che comunque dà delle ottime garanzie. Per quest'anno, ragazzi, è così e immagino che sarà così. Se il motivo è quello, ben venga. Ciao ciao.
0: Grazie anche per il tuo pensiero, caro amico da Torino. Io, ragazzi, adesso vi saluto perché la linea va a Cose di Calcio made by Alessandro Santarelli, quindi ci si sposta a Roma, poi si torna a Torino, non lo so poi com'è il giro, poi si torna a Torino, sì, poi ci si risposta un po' così, un po' non c'è Santarelli adesso, mi sono sbagliata forse, perché è venerdì e il venerdì potrebbe esserci, ve lo dico, perché ragazzi è una programmazione tutta ovviamente un po' modificata per via delle settimane estive. Devo andare a riprenderlo, ecco, guardate qua. Allora, chi c'è adesso? No, c'è Alessandro Santarelli ancora, ho ragione, poi Dario è dopo. Dario è nelle due ore successive, poi dalle 14 alle 16, quindi vedete, ping pong, su Torino, Torino, Roma, Torino, Milano, Genova, tutte le città della nostra bellissima penisola italiana. Straparlo, sì, ci salutiamo, ci sentiamo lunedì dalle 11 alle 13 appunto, e quindi ragazzi buon weekend, ciao.
14: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
15: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
15: l'unica che conta.
16: Bentrovati dalla redazione.
17: La guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, si troverebbe in condizioni critiche e potrebbe morire da un momento all'altro. L'avrebbero riferito fonti anonime vicine all'amministrazione del presidente iraniano Pezeshkian. Intanto il presidente turco Erdogan è arrivato nella città saudita di Jeddah. La visita sarà occasione di un vertice delle tre grandi potenze a maggioranza sunnita della regione, Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Al centro dell'incontro la crisi iraniana con le minacce delle milizie sciite in Yemen e Iraq contro Riyadh e la firma di un accordo di difesa.
16: La polizia, coordinata dalla Procura per i minori di Milano, ha arrestato e portato in carcere un sedicenne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane era in vacanza con la famiglia. Sul profilo online del ragazzo gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato islamico.
17: Si fa pesante il bilancio della sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino a Bangkok. Secondo l'ultimo aggiornamento, 8 persone sono morte mentre i feriti sono 22. Tra le vittime, oltre all'aggressore che si sarebbe tolto la vita, 3 insegnanti e 3 studenti. La polizia thailandese afferma che la persona sospettata dell'aggressione nella scuola era uno studente adolescente della nona classe, frequentata in genere da 14 anni, e che ha sparato 26 colpi.
16: La politica è scontro tra la premier Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Ieri il leader del Movimento 5 Stelle si è seduto di fronte alla commissione d'inchiesta sul Covid e per 3 ore ha ripercorso tutte le scelte compiute a Palazzo Chigi tra il 2020 e il 2021, affermando che non c'è nulla di illecito. Poi un affondo alla premier che Conte completa a fine serata.
18: Lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid, e ovviamente tutto quel circuito mediatico grazie a stampa e TV amiche che gettano fango da tempo per colpirmi politicamente.
17: Continua il caldo record in Italia e oggi sono 26 le città da bollino rosso, mentre sabato scenderanno a 21. Intanto, oltre al grande caldo di questo periodo, si è appena aperto anche un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di sabato si prevedono sulle strade italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. Per gli automobilisti, momenti di massima criticità si verificheranno sabato mattina, contrassegnata dal bollino nero.
16: Ginevra Tadeucci ha conquistato la sua terza medaglia agli europei di nuoto di fondo in corso a Parigi. Nella 3 km no-out sprint la toscana ha centrato un bronzo di grande valore, riuscendo a spremere le ultime energie dopo le fatiche della 10 e della 5 km, gare in cui aveva conquistato l'oro. Si tratta di una specialità particolare a eliminazione diretta, articolata su tre segmenti da 1500-1500 metri. Le atlete si sono sfidate per conquistare l'accesso alla conclusivo, una volata sui 500 metri riservata alle migliori 10, chiamate a contendersi il podio.
17: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
19: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
20: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
21: Radio Bianconera.
19: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
22: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
19: Cose di calcio.
22: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
23: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti cari amici, le 12.08, come state? Siete in partenza, siete tornati, siete a casa, siete al lavoro? Spero che vada tutto bene, un abbraccio particolare dico sempre a chi invece non se la passa al 100%, noi cerchiamo di regalare qualche ora di serenità anche e soprattutto alle persone appunto che in questo momento non stanno pensando alle partenze, ai rientri, ma insomma hanno cose più importanti a cui pensare. Noi parliamo di Juve, io di fronte a me per l'ultimo giorno ho una coppia, ragazzi, che veramente io vi consiglio, dovrei vendere dei biglietti per farvi entrare a Radio Bianconera e per farvi vedere in questo momento la coppia Costantino Sorani o Sorani Costantina, è una cosa veramente imbarazzante, cioè bravi, bravissimi, tra l'altro Costantino, sono felice di dargli il bentornato perché poi è come se non fosse mai andato via, perché ha ripreso la console veramente come se fosse stato sempre qua. Però uno quando si ritrova davanti la mattina, no, tutti e due insieme, è tosta, ragazzi, però sono bravi. Il buon Sorani è qua, il buon Costantino è qua, spero che ci siate anche voi. Allora, oggi puntata del venerdì, vigilia di nuova amichevole contro il Circo Orfei, anzi no, il Circo Orfei è una cosa, come dico sempre, molto seria, contro quelli che hanno i cartoni addosso, i cartonati, Cartolandia, quelli che possono tutto al contrario degli altri, insomma, contro quella squadra lì. E domani saremo ovviamente in diretta diretta dalle 12.30 per raccontarvi la seconda delle tre amichevoli dall'altra parte del mondo. Stavolta siamo in Australia, poi giocheremo martedì contro il Palermo e poi finalmente la squadra tornerà. A proposito di questo, ho voluto fortemente un collegamento oggi con l'amico Mimmo Celsi, grande preparatore atletico, perché io voglio capire come ci si prepara, come si coniuga il lavoro quando sei comunque ad un ritmo particolare, perché giochi ogni tre giorni, però sei nella fase di preparazione, devi stare attento ai muscoli. Quindi ne parleremo ovviamente con il grande Mimmo Celsi. E poi si è svegliato e poi sentiremo anche Massimo Pavan, l'amico Massimo. Io oggi ho indossato una maglietta, vedete che ormai ogni giorno indosso una maglietta della nostra Juventus, al contrario di Marangio io le compro originali, lui le compra nelle varie bancarelle, non si fa, si comprano originali, ma sicuramente non facciamo le paternali come ha fatto il poro De Laurentiis. Vabbè, detto questo, però ho indossato oggi una maglia non casuale, perché è un tema che voglio affrontare e stamattina e oggi pomeriggio, e che ho affrontato poco fa anche sui social, quello del senso di appartenenza. E sapete perché ho deciso di indossare la mia collezione di maglie bianconere questa? Perché sono rimasto un po' colpito, in negativo, ma per l'amor di Dio la colpa è mia sicuramente, dalle dichiarazioni del procuratore di Cambiaso, Giovanni Bia. Ripeto, la colpa è mia e mi prendo tutta la colpa, e anche di Costantino un po', perché non mi sono piaciute le dichiarazioni, ma nel calcio moderno funziona così, quindi ha fatto bene lui, faccio male io. Però ho voluto indossare questa maglia, la maglia del capitano, perché ho letto anche con attenzione l'intervista a Bremer, anche lui dice: rimango alla Juve, mai pensato di andare via, piccola bugia, ma insomma Gleison se le può permettere qualche piccola bugia, perché è comunque un pilastro della nostra Juve. Ma non è quel tipo di intervista che mi ha colpito negativamente, ripeto, e lo voglio proprio sottolineare: colpa mia, Cambiaso non c'entra niente, la gente non c'entra niente, la colpa è di Santarelli. Perché poi la recupero e vi voglio leggere le parole nel dettaglio. Fondamentalmente lui dice una cosa: perché Cambiaso, perché Andrea Cambiaso dovrebbe lasciare la Juventus? La lascia soltanto se arriva un club molto più importante. Dice: non c'è motivo per cui Andrea debba lasciare la Juve, parole del procuratore, a meno che non arrivi un'offerta importantissima che soddisfi sia lui sia il club. Non c'è niente di strano, anzi. Al momento nulla di concreto. Il City lo scorso anno è stato molto vicino. Ci sono stati altri interessamenti, alcuni importanti, altri meno. Quelli meno importanti Andrea non li prende in considerazione. È questo che mi fa un po' incavolare, questo passaggio. O va in un top club con un'operazione che faccia stare bene sia lui sia la Juve, oppure resta. Anche squadre inglesi di fascia media, che potrebbero offrire ingaggi più alti rispetto a quelli che percepisce oggi, non le prende in considerazione. Allora, non c'è nel calcio moderno, in queste dichiarazioni non c'è niente di sbagliato. Io però, quando mi sento dire o arriva un top club o lui non se ne va, intanto, caro Giovanni Bia, la Juventus è un top club. Poi siamo in un momento in cui non stiamo vincendo, ma siamo in un top club. E poi l'altro aspetto è che, però, vivo di sogni. Questo signore qua, questo vedete la maglia numero 10, si vede bellissima questa maglia, anche quella che indossa la Juve della collezione del Piero, anche quella è meravigliosa. Ero un po' scettico all'inizio, poi l'ho comprata e è meravigliosa. Ecco, questo signore qua, ma anche tanti altri, pensa Giovanni Bia, pensa Andrea Cambiaso, sono scesi in Serie B con la Juventus, oppure hanno deciso di rimanere alla Juventus a prescindere, al di là anche dei top club. Però capisco che i tempi cambiano, però capisco che Cambiaso si sente un fenomeno. E io non ce l'ho con Cambiaso come il pelato bis marangio, però certamente non parliamo di un fenomeno, parliamo di un buon giocatore. E onestamente, quando sento un po' anche questa presunzione, sì, mi fanno un po' girare le scatole. Quando vi racconto che questa ferita che mi porto, forse anche eccessiva, però che mi porto per il finale di stagione dell'anno scorso, che non ho ancora cancellato e che cancellerò, prima avevo detto il 22 agosto, no, oggi vi dico il 23 agosto alle 18, la partita inizia alle 18.30 a Frosinone, io fino alle 18 la porterò un po' sulla pelle, poi credo che il sudore dello stirpe di quel giorno me la farà scivolare via insieme al grande Samuel, saremo insieme quel giorno per raccontarvi la partita della Juve. Però io la ferita ce l'ho addosso. Secondo me tanti di questi giocatori, tra cui il buon Cambiaso, che fu quello che disse vabbè, ma abbiamo pareggiato col Verona, ma chi se ne frega, adesso andiamo a vincere tutte le altre, e poi, come si dice a Livorno, abbiamo fatto ovo, nel senso che ne abbiamo vinto più una, forse non si rendono conto del vero valore della Juventus, ma probabilmente siamo noi tifosi, siamo noi innamorati della Juve, qui parlo veramente da innamorato della Juve, più che da addetto ai lavori, che non ci rendiamo conto che realmente oggi cambiano le cose, cambia il tempo, cambiano le aspettative, cambia tutto, insomma. E allora è probabilmente anacronistico, come nel mio caso, pensare che un giocatore X o Y voglia rimanere alla Juve per attaccamento alla maglia. Questo evidentemente è un retaggio del passato di noi anziani, di noi romantici, di noi ultimi romantici forse, di noi ultimi innamorati profondamente della squadra che tifiamo, di noi stupidi, e lo dico in prima persona, che ci facciamo il sangue amaro, marcio, perché la Juve non va in Champions, o perché perde 3-0 con la Fiorentina, o perché pareggia 1-1 con il Verona. Però una cosa la voglio dire, ed è vero, sono dichiarazioni, hai ragione Massimo, sono dichiarazioni di facciata, figuriamoci se arriva un top club, ma insomma al di là di quello, però mi hanno colpito stamattina mentre leggevo. Due aspetti. Il primo è che forse noi sopravvalutiamo quello che è il ruolo del calciatore. Cioè lo sopravvalutiamo nel senso che crediamo ancora in maniera romantica o da innamorati, poi più o meno la stessa cosa, che quando si indossa una maglia, magari anche per più anni, poi a quella maglia ci si lega. E non voglio dire che Cambiaso non lo sia, ha parlato il procuratore, ragazzi, i procuratori stanno facendo dei danni clamorosi, ma insomma questo li stanno facendo da tempo. Però poi dobbiamo guardare anche in faccia la realtà. Sono professionisti. E dunque, come dice il procuratore, se arriva al top club, perché evidentemente per il procuratore di Cambiaso lo vivono nel top club, questi prendono e se ne vanno. A prescindere dai contratti, a prescindere dalla maglia, a prescindere da tutto. Poi però c'è l'aspetto contrario. Perché se arriva un top club ve ne andate, perché vi sentite a livello del top club. Però poi, siccome a Torino si sta bene, gli stipendi si pagano, la maglia è importante, a volte pesa un po' troppo, però è importante. Come dicevo ieri, lo ripeto oggi, se perdi 3-0 o 2-0 in casa con la Fiorentina, a contestarti ci sono 40 persone, la sera te ne puoi andare tranquillamente a mangiare al ristorante. È un bel ambiente Torino, è un bellissimo ambiente, quindi capisco Cup Miners, capisco David che forse ma lo dico seriamente, ragazzi, attenzione, non c'è ironia in questo, che forse però si è reso conto che deve andare via, che quando hai un contratto, e quando hai un contratto il coltello alla parte del manico lo hanno sempre i calciatori, ed è giusto che sia così, perché non ci sono estorsioni quando vai a firmare i contratti, perché uno se ne deve andare? Si sta tanto bene a Torino. Certo, non c'è il mare, e questa è l'unica pecca che ha Torino, che però, per quanto mi riguarda, che però la va a compensare col fatto che c'è la Juve. Rinuncerei molto volentieri al mare per avere la Juve a casa mia. Ma mi rendo conto che il calciatore è coccolato, sta bene, si vive serenamente, e perché se ne deve andare? Quindi ho preso in prestito, ci tornerò anche oggi pomeriggio con Vincenzo, però ho preso in prestito queste parole che mi hanno colpito molto. Sì, a volte mi rendo conto di essere ingenuo, me ne rendo perfettamente conto, ma diciamo che quel voler credere in valori che, attenzione, in assoluto non esistono più, però uno si lascia trascinare perché innamorato da queste aspettative che poi puntualmente vengono disattese. Ma vi fa capire, e vi deve far capire, anzi no, vi deve, ci deve, con Santarelli in primis,

innamorarsi di una squadra, non deve innamorarsi dei tifosi, non deve innamorarsi di nessuno, deve essere un freddo calcolatore. Però, e potrei dire 50 però, ma non lo dico per non annoiarvi, sai, se tu in questo momento fossi il rappresentante, ora fare un paragone, un giocatore della Juve del momento mi viene un po' difficile perché ce n'è uno che dici porca miseria quanto è forte, quanto è bravo, facciamo Yıldız. Allora dici, sei, oh, è il top della Juve, numero uno, viene da una grande stagione, sai che c'è, parlo. Ma siccome stiamo parlando di un insieme di calciatori, e qui veramente vado a parlare del complessivo, ok? Non del singolo, del gruppo. Siccome stiamo parlando di un gruppo che almeno al sottoscritto, poi non so a voi, ma almeno al sottoscritto ha fatto veramente arrabbiare l'anno scorso, tanto. E quella famosa ferita, non penso di essere l'unico, perché se apro un quesito su questo, credo che quella ferita, quell'incazzatura, ce l'abbiamo ancora presente tutte. Però insomma, non deve nemmeno toglierci l'amore e non deve nemmeno toglierci la speranza di un lavoro che si sta facendo molto, molto interessante con gli attuali direttori. Però sto cercando di misurare le parole che poi arrivano, quindi voglio essere molto diplomatico. Però quando, secondo me, si esternano concetti che, ripeto, giusti, corretti, non c'è nemmeno una virgola sbagliata, ogni tanto pensiamo anche che dietro ci sono i tifosi, gli ultimi romantici, gli ultimi innamorati, gli ultimi che credono, gli ultimi che si sacrificano, ma realmente, poi nessuno li obbliga, per l'amor di Dio, però si sacrificano. No, perché qualcuno di questi ti potrebbe dire, oh, ma chi li obbliga? Perché sono capaci di dirvi anche questo. Allora, e così penso a quello che aveva detto il procuratore Di Gregorio e vengo all'altro. Pensateci, che ci sono tifosi feriti anche dalle dichiarazioni del tuo stesso assistito, e magari sentirsi dire, se arriva un top club, forse sto estremizzando, forse l'ho presa troppo sul personale, se arriva un top club se ne va, se non resta, non mi sembra proprio il massimo. Poi, attenzione, c'è anche l'altro aspetto, lui dice un top club, però tutto sommato ci sono già, va bene, non mi aspetto che tu venga a dire non se ne va a prescindere, anche perché credo che i tifosi vorrebbero in qualche modo fargli cambiare aria. Detto che, secondo me, io infatti qua non me la prendo con Andrea. Cambiaso è un giocatore che dal mio punto di vista è arrivato a fine ciclo con la Juve, ma non è il peggio del peggio, assolutamente. Gli vorrei mettere vicino un altro, ieri parlavamo dell'ipotesi molto surreale di Carlos Augusto, cioè vorrei mettergli vicino un giocatore che lo possa stimolare ulteriormente, ma Cambiaso non è un giocatore scarso dal mio punto di vista, è un giocatore che avrebbe bisogno di cambiare aria, secondo me, ma se riesce a ritrovare stimoli, se riesce a trovare anche la collocazione giusta in campo nella Juve, in questa Juve, ci può stare alla grande. Poi non credo che Cambiaso sia uno da Manchester City, da Barcellona, da Real Madrid, no, dai top club o da Premier, no, però è uno che nella Juve ci può stare assolutamente. Deve correggere, io credo, alcuni atteggiamenti. Mi sembra un tantinello presuntuoso il ragazzo, ma a volte essere presuntuosi, se lo si è nel modo giusto, soprattutto in campo, soprattutto nei confronti degli avversari, può essere anche un buon segnale. Però

0: ecco, in generale, e chiudo questa prima parte di trasmissione, poi vengo da voi, prendiamo la Mimmo Chelsea, se volete ditemi anche quello che ne pensate. Io credo che almeno fino al 22 di agosto bisognerebbe tenere un profilo molto più basso, tutti i protagonisti in negativo di quella stagione che abbiamo concluso. Poi dal 23, io l'ho detto, tornerete a essere tutti i miei eroi, da Di Gregorio, se rimane, Cambiaso, che è uno degli ultimi colpevoli per me della Juventus dell'anno scorso, eh? è uno dei, ma non quello che ha le maggiori responsabilità, le ha magari in alcune dichiarazioni, ma per l'amor di Dio non è che si può essere perfetti in tutto. Ma per me è Cambiaso complessivamente l'anno scorso, al di là di alcune amnesie clamorose, ma insomma, se vado a vedere tutta la stagione, la sufficienza la porta a casa, il Celo porta a casa tutta la stagione. Però ecco, ricordatevi che in Europa League ci avete portato voi ci avete portato in Europa League, e adesso avete un obbligo morale, chi rimarrà, e spero non soltanto per i contratti, avete un doppio obbligo. Il primo, quello di cancellare una delle peggiori stagioni della Juventus degli ultimi anni, forse degli ultimi decenni, e l'altro, quello di, visto che non avete più neppure l'alibi dell'allenatore, della società, oggi l'allenatore c'è, la società c'è, e avete quindi anche l'obbligo di cancellare, e come si cancella? Regalando qualche soddisfazione a un popolo che è sempre più innamorato della maglia e di conseguenza di voi. Andiamo in pausa, torniamo tra pochissimo.
1: Cose di calcio. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Bentornati cari amici, 12.35 alle 12.45, Mimmo Chelsea, vi leggo un po'. Marco da Imola: sai cosa mi fa rabbia ai tuoi colleghi giornalisti, e che stanno continuamente a fare conti in tasca a noi juventini? Ma se facessero i conti in tasca a certe altre squadre cartonate, attese o altre, non troverebbero soluzioni. Hai ragione su questo, sai, è un po' lo sport nazionale, non soltanto di giornali ma anche di alcune emittenti. Buongiorno Ale, sai che purtroppo sono l'unico giocatore che scenderebbe in B con la Juve oggi sarebbe Locatelli? Penso di sì Stefano, lo sai? Credo di sì, faccio fatica a vederne altri. Poi ciao Ale, purtroppo Cambiaso è troppo presuntuoso per capire che non è all'altezza di un top club. Anche il suo procuratore quando giocava era un po' presuntuoso, sì, me lo ricordo, via, quando giocava non era tutto questo fenomeno. Caro Ale, il problema non sono i calciatori mediocri, ma gli uomini, Severino. Lo so, però questa è una cosa che riguarda, secondo me, il 90% degli attuali calciatori. Le cose sono due. Prima cosa, non dimostra attaccamento alla maglia con queste dichiarazioni, non le ha fatte lui il procuratore, ricordiamolo sempre, poi dimostra ancora una volta la presunzione e l'arroganza del giocatore e del suo procuratore, questo è Agostino. Allora, prima di un po' di vocali, vi dico anche che sul fronte del mercato la Juve sembra un passo da Lucumi. È chiaro che l'eventuale arrivo di Lucumi apre una possibilissima cessione nel cuore della difesa bianconera. L'indiziato numero uno rimane ancora Gatti, poi però naturalmente bisogna che arrivino anche le offerte, mentre la rete che è stata gettata verso lo United per la questione Zirkzee rimane evidentemente attiva. Ci vorrà qualche giorno, forse qualche settimana, in attesa bisogna piazzare anche Davide. Vedremo domani nel test contro Cartolandia insomma anche quale sarà il minutaggio che verrà riservato a Davide. Vedremo che tipo di formazione metterà in campo Spalletti, e credo che quella di domani, ancor più rispetto a quella con il Palermo, possa essere un'altra indicazione importante delle idee del nostro mister. Prego Costantino.
6: Ciao Alessandro, sono Gianfranco da Barcellona.
0: Ciao Gianfranco.
6: Io, come buon gobbo che sono, con 53 anni, ti faccio i complimenti per la dichiarazione d'amore nei confronti della nostra squadra.
0: Ma grazie.
6: Perché in un mondo dove le bandiere non esistono più, qualcuno che ricordi ai ragazzini, ai giovani, quello che significa essere della Juve è importante. Io dico sempre che la Juve è uno stile di vita, e sinceramente grazie per le tue parole.
0: Ma figurati,
6: quando vieni a Barcellona, se hai un caffè pagato nel nostro club, che siamo abbastanza.
0: Guarda, la prendo come una promessa che ti voglio fare, perché io adoro Barcellona, adoro la Spagna in generale, Barcellona in particolare. Costantino mi dice a Barcellona Pozzo di Corto, dove peraltro sono stato dagli amici del club, quindi sicuramente ci tornerò, e assolutamente ci sentiamo e ti vengo a trovare, perché veramente adoro Barcellona. Ma intanto ti ringrazio, sai, queste sono parole, quelle che ho detto, che escono dal cuore di ognuno di noi. L'ho dette io, ma le potevi dir te, le poteva dire qualsiasi dei nostri tifosi, ascoltatori, innamorati della Juventus, perché oggi mi piace utilizzare questo termine, gli ultimi romantici, ma se togliamo anche questo aspetto da un mondo del calcio già molto arido, ci rimane poco. Ora sapete che io da qualche anno ho deciso di non mettere più i nomi dei giocatori dietro la maglia che mi compro. L'ultima ci ho messo Alessandro, perché onestamente, a parte il Diz, io faccio fatica a trovare in questa rosa giocatori che mi rappresentano. Sono molto sincero, magari è colpa mia, anche qui me le prendo tutte le colpe, ma veramente in chi mi rivedo io? In nessuno. Noi, l'amico dice 53 anni, io ne ho uno in più di te, anzi quasi due, perché a settembre ne scatta un altro, ma siamo forse già nel periodo in cui cominciamo a dire e guarda, è un pessimo segnale, ah, quando eravamo giovani, perché vuol dire che si invecchia e fra un po' saremo a vedere i cantieri, ci sta. Però noi la fortuna che abbiamo avuto è quella di aver vissuto l'epoca, oltre che di Del Piero, ma dei Marchisio, fatemi dire anche dei Dybala, dell'Higuain, dei Tevez, cioè giocatori che chi più negli anni, chi meno negli anni, però hanno dimostrato, dei Mandzukic, hanno dimostrato cosa vuol dire essere attaccati ad una maglia, che non per forza vuol dire giocare solo per quella squadra, no, questa roba qua non esiste più, è esistita per pochi, ma vuol dire che quando tu sei in campo, tu per quella maglia dai il sangue, cosa che sono sicuro farà Colomani, cosa che sono sicuro farà Colomani, e lo ribadisco. Dopodiché basta per vincere, no, ma è un qualcosa in più, è un qualcosa in più, perché io sono straconvinto che i nostri limiti, tutti noi abbiamo dei limiti, ma se tu ci metti il cuore nelle cose che fai, quel limite rimane, ma magari provo a saltarlo un pochino. E siccome in questa squadra, in questo gruppo, come in tutti gli altri, di limiti ce ne sono tanti, di limiti ce ne sono tanti, se tu giochi, quando scendi in campo, con anche con un po' di supponenza, come la Juve ha fatto col Verona, con la Fiorentina, in tante partite che poi cancelleremo, ma che per il momento sono lì, allora quei limiti raddoppiano. E è questo il messaggio che spero, anzi sono sicuro, Spalletti avrà trasmesso. Perché quando Spalletti si è discusso tanto anche su quella dichiarazione, l'abbiamo fatto anche io e Antonio, il direttore, in quella bellissima diretta che abbiamo fatto da Cattolica, bellissima, di colpo di tacco. Anzi, il prossimo anno occuperemo militarmente Cattolica e faremo 3 mesi di trasmissioni dall'amico Diego e dall'amico Filippo che ci ha ospitato. Però quando Spalletti li guarda in faccia e gli dice: guardate che io ci sarò e voi no, e ci siamo confrontati su questo, perché correttamente alcuni amici hanno detto che ha sbagliato e io invece penso che abbia detto la verità, perché è giusto fargli capire a tutti, tutti, qui non c'è Cambiaso, non c'è Cummins, sono tutti, che se non vanno oltre i loro limiti umani e tecnici che hanno, alzando la qualità dell'impegno, non si va da nessuna parte. Non si va da nessuna parte. E io lo ricordo, perché non nego niente di quello che ho detto, qualcosa mi posso dimenticare, ma questi aspetti no. Io me lo ricordo come ho finito la stagione a colpo di tacco. E gliel'ho cantato, gli ho detto: non mi rappresentate, nessuno di voi mi rappresenta. Ma non perché siamo arrivati sesti, perché si può arrivare settimi, ottavi, noni, decimi, ma io voglio vedere altro quando siamo in campo. Non voglio vedere quello che ho visto e che vedo da troppi anni. E allora torno al messaggio di quell'amico di prima, Stefano mi sembra, che dice: io credo che l'unico disposto a scendere in Serie B con la Juve oggi sarebbe Locatelli. Perché Locatelli, io continuo a leggere messaggi, Locatelli di qua, Locatelli di su, Locatelli di giù, che francamente un po' mi hanno anche annoiato. Perché noi lo sappiamo chi è Locatelli, noi lo sappiamo cosa può dare Locatelli in campo. Non può dare, non è un giocatore da 10 e lode, perché non lo è e lui lo sa. Però Locatelli, i limiti che ha, prova a superarli mettendoci il cuore. E perciò Locatelli, che oggi è indubbiamente lo specchio di questa Juve, perché non si offende Manuel, io li voglio bene, ma dai capitani che abbiamo avuto oggi abbiamo Locatelli, benissimo, ma io a Locatelli una carezza gliela farò sempre, perché conscio dei suoi limiti ci mette l'anima, ci mette il cuore, a volte fa bene, a volte fa meno bene, ma il cuore ce l'ha sempre messo, sempre, e sempre ce lo metterà in questo gruppo. Va bene, va bene, va bene, grazie ragazzi anche per i messaggi che stanno arrivando. Però adesso torniamo un attimo sulle cose concrete. Ciao Mimmo.
7: Ciao Ale, buongiorno, ben trovato.
0: Grazie Mimmo, ben trovato a te. Guarda, oggi sei una presenza fondamentale come sempre anche nella fascia del direttore, però oggi io ho tante curiosità da chiederti. La prima, proprio vado subito dritto, ma tu che sei un preparatore di livello, se tu oggi fossi a Perth, arrivato da Hong Kong, a inizio, cioè con la stagione che deve ancora iniziare, con il rischio e gli infortuni, dopo che hai giocato su un campo di patate, ma tu come cureresti i muscoli dei giocatori?
7: Vabbè, innanzitutto bisognerebbe vedere come sono arrivati i giocatori a fine partita, quindi che tipo di eventualmente segnale e risposta hanno dato, no? Al termine della partita e quindi al termine della prestazione. E poi sicuramente in base a questo c'è chi magari deve fare un lavoro di scarico, semplicemente un lavoro di recupero post partita, o chi magari invece ha bisogno addirittura di mettere minuti e quindi di allenarsi in un certo modo. è una serie, Ale, questa è una storia vecchia, sì. Ci sono anni ormai che si ripete, no? Perché lo discuto spesso con tanti colleghi, e qua è difficile quando tu finisci una partita, il giorno dopo devi fare la conta dei morti e dei feriti, dopodiché devi ragionare su quello che è abile e arruolabile e quello che non è così. Diciamo che quando c'è un inizio di stagione, il giorno dopo i morti e i feriti sono più o meno tutti, quindi tu devi fare la conta veramente con un'infermeria dove vedi gente che va e viene in continuazione, e c'è, ed è un precampionato, quindi è una gestione molto particolare e che però richiede ovviamente grande sensibilità da parte di tutto lo staff, a cominciare dai medici e a finire poi i preparatori atletici. Ma in genere dopo una partita così, ti ripeto, si fa sempre una sorta di scarico, e qualcuno eventualmente che ha giocato molto meno fa qualcosina di più.
8: Senti Mimmo, fuori dai denti, ma voi preparatori atletici quanto odiate queste tournée? Dimmi la verità.
7: Non è che le odiamo, per noi non dovrebbero proprio esistere.
8: Ecco, appunto.
7: Per noi sarebbe veramente fuori dai denti, non ne farei nemmeno mezza, ma io ti dico anche di più, forse non farei nemmeno di tiri quelli in montagna, quelli fuori da casa. Io mi allenerei direttamente sul campo dove devo giocare tutto l'anno, perché lì c'è un adattamento tutto diverso. Però si capisce l'esigenza anche economica, ci sono esigenze politiche, di mercato, strategiche, e quindi è necessario purtroppo farle, e bisogna fare di necessità virtù. Però oggettivamente parlando non è che le trovo inutili, sostanzialmente le trovo un grosso dispendio di energia, spesso e volentieri queste sono foriere anche di cattiva gestione, che poi si tramuta nelle famose polemiche che trovo in giro sui social, ma la preparazione atletica di qua, di là, su, giù, quando poi in realtà ci sarebbe da ragionare su molto altro e non su queste guerre di fazione che si fanno fra tanti colleghi.
8: Bravissimo.
7: Ma la trovi inutile, cioè, ma è ancora oggi, no? Sai, io ieri, scusami che mi dilungo un attimo, mi sono interfacciato su un social con dei colleghi, no, scrivevano: bisogna fare la forza massimale, bisogna fare questo. Ragazzi, scusatemi, parliamo di calcio, non è la forza massimale, non è il lavoro aerobico di un certo tipo che aiuta l'atleta a non avere l'infortunio, è tutto un altro meccanismo, è proprio una gestione degli allenamenti che deve essere curato dal primo giorno fino a quando non si smette il campionato. E credimi Ale, non esiste nessuna scienza esatta che ci dice che l'infortunio non avviene, non accade, non esiste. Certo, tutto quello che fai fa bene, poi bisogna vedere però qual è il motivo per cui si faccia male. Qui ti parlo di un presupposto: se devo ragionare sulla tournée, io oggettivamente parlando la tournée non la farei mai.
8: No, ma poi Mimmo, io immagino anche che questi spostamenti, no, è vero che lo fanno tutti, premessa doverosa, però questi spostamenti in aereo di 16-18 ore, perché poi da Perth a Torino credo che saranno più o meno quelli, no, le ore, incidono sul muscolo, che poi comunque si deve andare a riallenare due o tre giorni, magari due giorni dopo, 48 ore dopo.
7: C'è una risposta tecnica, non so quanto possa essere utile, ma se mi fai questa domanda mi piace l'idea di poterti dare una risposta tecnica più profonda. Allora, devi considerare che nelle ore di viaggio c'è una fase in cui il muscolo sostanzialmente è fermo, quindi va in accorciamento. Cosa significa? Che il muscolo sostanzialmente deve essere rielasticizzato. Ora, tutte queste ore di trasferimento, le 14, 15, 16 ore di trasferimento, sono un grosso problema. È vero che oggi negli aerei, io ho visto trasferimenti in aereo, per esempio, delle squadre saudite, che gli aerei sembrano gli alberghi, perché proprio il giocatore sostanzialmente
8: si sposta,
7: e tu vedi questi giocatori che fanno un po' quello che vogliono. Però è oggettivamente c'è una limitazione degli spazi di movimento. Quindi detto questo, il viaggio costa soprattutto poi un mancato riposo, uno stress, magari il cambio di fuso orario, quindi un adattamento delle ore di sonno, il ciclo circadiano che cambia radicalmente, perché tu ti sposti da una fascia d'orario in cui tu dormi alle 8 di mattina in Europa, ma ti svegli che sono le 8 di mattina da un'altra parte del mondo, quindi tu sostanzialmente devi tramutare le tue ore di sonno, e quindi adattare il ciclo circadiano ci vogliono dei giorni, insomma è un po' un problema. E questo diventa la vera difficoltà. Quindi il viaggio di per sé così lungo, o tu ti trasferisci per 15-20 giorni, allora potresti in qualche modo anche giustificarlo, ma se sono viaggi brevi è sostanzialmente veramente un grosso stress. Quindi la verità, tecnicamente parlando, sono più questi che mettono a rischio i muscoli dei giocatori, ma soprattutto a rischio sistema nervoso, quindi in qualche modo possono contribuire a creare danni.
8: Anche perché poi, intanto grazie per queste informazioni preziosissime. No, dicevo, anche perché poi quanto ci si potrà realmente allenare in questi giorni laggiù, perché poi alla fine siamo al ritmo, no? Una partita ogni 2-3 giorni, per cui anche dal punto di vista del lavoro sui muscoli, che tu mi insegni in questo momento è fondamentale, magari puoi fare un risveglio muscolare, qualche piccolo esercizio, ma non è che puoi lavorare anche sulla tenuta, no Mimmo?
7: No, vero, vero, però anche che è una definizione non mia, quindi non è Mimmo Cessi che ti dà questa definizione, ma è una definizione tecnica che viene fuori da studi scientifici, che la partita è l'allenamento più importante della settimana. Cioè, cosa significa? Che sostanzialmente tu, grazie alla partita, comunque alleni la forza, alleni la resistenza, la velocità, alleni le varie capacità. Quindi diciamo che utilizzi la partita come mezzo allenante e le altre giornate che hai a disposizione come mezzo di adattamento. Oddio, non è però esattamente la migliore performance possibile, perché poi c'è uno studio che l'ha dimostrato che quando giochi ogni 3 giorni, dopo più o meno 2-3 settimane di continue partite di medio-alta intensità, si tende ad avere un degrado del recupero muscolare, soprattutto nei bicipiti femorali, quindi si incorre in utile rischi di infortuni. Quindi ci sarebbe da capire poi tanto. Io la fortuna di fare queste trasferte non l'ho mai avuta, quindi non è che posso giudicare più tanto per esperienza diretta. Fermo restando però che ovviamente l'osservazione che mi fai è corretta e ti dico, oggettivamente parlando, è un grosso pericolo, è un grosso rischio, e queste trasferte con queste partite così possono essere veramente poco allenati.
8: Sì, quindi tutto sommato, anche se mi fa male, mi fa molto male dirlo, fa bene il Napoli a rimanere sempre in zona, ecco, tra Di Maro e Castel di Sangro, perché loro da anni fanno questa roba qua.
7: Ma sicuramente, però vedi, anche questo l'anno scorso non è servito,
8: è vero,
7: per esempio, è vero, a riparare i muscoli dei giocatori da una pletora di infortuni, perché poi ci sono anche altre situazioni, perché poi c'è anche questo ragionamento da fare. Durante il periodo estivo, quindi nella fase di preparazione per campionato, tu devi tener conto di tanti fattori, cominciando soprattutto da quella che è la serie clinica del singolo giocatore, e quindi bisogna capire, per esempio, quanto alcuni giocatori possano essere più avvezzi o meno a fare un certo tipo di lavoro in casa o in trasferta. C'è tutto un meccanismo scientifico molto delicato. Considero però sicuramente molto più favorevole l'idea di fermarsi a fare un ritiro tradizionale che non invece di fare un ritiro, certo, con queste trasferte. Vero che però che la Juventus, come altre squadre, hanno comunque fatto 15 giorni più o meno di attività, 15-17 giorni di attività comunque in base, quindi in qualche modo, voglio dire, il lavoro grosso è stato svolto in quel periodo là.
8: Un'altra cosa ti chiedo dal punto di vista atletico, poi andiamo sulla Juve come l'hai vista, ma le ripercussioni del mondiale secondo te si faranno sentire? Parlo in generale, visto che poi non è che abbiamo tutti questi giocatori in finale o semifinale e quarti di finale, cioè sarà un'altra spada di Damocle sui muscoli di tanti calciatori?
7: Lo è sempre stato, non è che lo è adesso, non lo è prima. C'è da considerare una cosa, Alessandro, se tu ci fai caso, sono aumentati il numero di partite a livello internazionale, sì, e soprattutto dei top club, quindi cosa significa? Sono giocatori che sono passati da 50, 45, 50 partite all'anno, oggi si sfiorano anche le 90 partite in un anno, soprattutto quando sono competizioni importanti come queste. È vero che alcuni giocatori non hanno quasi mai giocato, ma comunque tu sei stato in piena attività fisica fino a 15 giorni fa, e questo non fa bene né ai muscoli inteso come proprio come aspetto muscolare, né ai muscoli inteso come aspetto invece cognitivo e neurale, cioè c'è un momento in cui questi giocatori per un altro si ritrovano probabilmente ad avere una necessità di recupero e di riposo più importante. Quindi bisognerà gestirli da inizio stagione e durante i primi 3-4 mesi con allenamenti mirati, individualizzati, soprattutto con allenamenti un pochettino più blandi, più adatti, ma certo che ci sarà un'implicazione negativa in questo senso, quindi in qualche modo dovrà essere gestita, però ti ripeto, insomma, poi è una cosa che riguarda ogni singolo atleta, cioè Mimmo è un atleta, Alessandro ne è un altro, certo, quindi è chiaro che poi ognuno di noi deve essere gestito in modo individuale, non ci devo, e questa cosa poi è una gestione della società, del gruppo, dell'allenatore e ovviamente dello staff.
8: L'ultimissima cosa, Mimmo, sei stato veramente molto, molto illuminante. Come hai visto la Juventus? Per quello che possa contare, insomma, il calcio da questo. Però come l'hai vista?
7: Allora, ti devo dire una cosa, e quindi te la butto lì. Sì. Io sono in ritiro con la squadra, anche
8: sì.
7: Io.
8: Sì.
7: L'ultima partita mi è capitato che praticamente stava giocando la Juventus e io praticamente ero in piena amichevole anche io, quindi non ho potuto vedere la partita. Ho visto sprazzi di partita praticamente dopo. E che cosa ti posso dire? Quello che ho notato, mi sembra una squadra che sta lavorando bene, che non è, mi sembra, in salute come qualcuno magari ha potuto descriverla rispetto alle avversarie, ma di una squadra semplicemente che sta trovando consapevolezza sia dal punto di vista del gioco che dal punto di vista della gestione proprio della partita. C'è una cosa, Spalletti che ama molto l'utilizzo della palla, probabilmente sta cercando di gestire una preparazione atletica più blanda, proprio per il discorso che facciamo qualche minuto fa, cioè sa che sono giocatori che sono stati impegnati con le nazionali, altri che probabilmente hanno una storia clinica molto particolare, e quindi lui gestisce ad oggi questa situazione favorendo un adattamento più blando a quello che sono le necessità di campionato. È quello che mi sembra di vedere, una squadra che comunque sta crescendo bene, quindi bisogna dar fiducia al lavoro che stanno facendo.
8: Mimmo, un abbraccio e in bocca al lupo. Grazie Mimmo.
7: Grazie. Ciao.
8: Il carissimo,
7: ciao.
8: Mimmo Celsi. Allora, bella questa chiacchierata. Costantino, fammi sentire due vocali, poi andiamo in pausa e voltiamo pagina perché arriviamo alla seconda ora di trasmissione. Vai.
9: Ciao Renato da Genova.
8: Ciao Renato.
9: I tempi sono cambiati in assoluto. E relativamente al 2006 sono passati 20 anni, quindi io ritengo che gli unici romantici siamo rimasti noi tifosi. I calciatori sono dei super professionisti con stipendi calcolati in milioni di euro, e quindi come fanno ad avere questo enorme attaccamento alla maglia? Attaccamento che però anche Cambiaso ha dimostrato, perché la dichiarazione che è disposto ad andarsene solo in caso si presenti un top club con un'offerta irrinunciabile dimostra che in prima istanza c'è la Juventus. Quindi non mi farei un grosso problema. Ciao.
8: Hai ragionissima, Renato, mi sembra. Gli ultimi romantici siamo rimasti noi. Però dobbiamo tenerla alta questa bandiera. Intanto fatemi fare gli auguri a Giovanni dal Brasile, che ci ha mandato una foto meravigliosa, perché a proposito di Barcellona è nato un nuovo cuore bianconero, si chiama Thiago Antonio, per la gioia appunto di nonno Giovanni. Benvenuto e grazie. Io dico sempre, ragazzi, grazie di condividere con noi questi momenti di vita quotidiana, perché sono momenti bellissimi. A volte abbiamo condiviso anche momenti purtroppo brutti, ma condividere con noi di Radio Bianconera i vostri momenti più intimi, più importanti, è veramente motivo di grande orgoglio. Agli ultimi romantici che non abbasseranno mai la bandiera, dico piccola pausa e poi ritorniamo.
10: Cose di calcio.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
10: Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
12: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
13: Rassegna stramba! Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
14: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
15: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
16: Sei stato abituato al meglio.
17: Ad essere un vincente.
16: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
17: Radio Bianconera.
16: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: .13:05 di primi cose di calcio, la trasmissione del direttore Antonio Pollino che tornerà con voi già lunedì prossimo, settimana di Ferragosto, e poi dopo la settimana di Ferragosto, che qualcuno ci racconta essere la più lunga dell'estate, non ho mai capito perché, comunque va bene, lo diciamo anche noi, e poi ci sarà la settimana di vigilia di inizio del campionato. Nel frattempo mi dite una cosa, ragazzi, intanto ovviamente buon pranzo a chi magari è in spiaggia e sta pranzando, a chi è al lavoro, a chi è a casa. Mi dite una cosa, cosa vi aspettate dal test di domani? Innanzitutto vi chiedo se vi aspettate una sorta di formazione titolare, per quella che può essere in questo momento, al netto di alcuni cambiamenti che ancora ci saranno, cosa vorreste vedere, chi vorreste vedere, chi non vorreste vedere, insomma ditemi un po' il polso vostro della situazione rispetto alla partita di domani, che vi ricordo vi racconteremo in diretta come sempre a partire dalle 12:30, colpo di tacco con la formula, insomma, che ormai conoscete bene. Saremo in diretta per 4 ore, quindi 12:30, 15:30. Intanto, mentre mi dite cosa vi aspettate dalla partita di domani contro Cartolandia, sentiamo un po' di vocali, perché mi dice il buon Costantino che ce ne sono diversi in attesa. Prego.
18: Sono anni che il Dio Soldo domina il mercato delle cose. Io ricordo a tutti una cosa soltanto: lo spirito Juventus è quello dei giocatori di fascia alta che sono tutti scesi in Serie B e hanno riportato la squadra in Serie A per amore, non certamente perché potevano andare dove volevano. Guardate i prezzolati come Ibrahimovic, se ne sono andati,
0: Cannavaro,
18: ma quelli che erano veramente della Juventus sono rimasti lì. Quello è lo spirito che non esiste più.
0: Sì, auguri, sì, ragazzi, è verissimo.
18: Attilio da Piegaro,
0: ciao Attilio, un saluto, un abbraccio. Mi ha colpito molto questo messaggio, anche perché l'ho sentito veramente con il cuore. Cannavaro su tutti, io sapete che lo racconto sempre, Cannavaro proprio ce l'ho qua, e ricordo che andai l'ho raccontato un sacco di volte, ma andai appositamente a Torino allo stadio allora comunale quando lui tornò alla Juventus per fischiarlo, perché è stato uno dei, dal mio punto di vista, peggiori personaggi che ha indossato la maglia della Juventus. Poi per carità, ci ha fatto vincere tutto quello che vogliamo, però Cannavaro che chiese anche a Del Piero di seguirlo al Real Madrid. Io mai perdonato Cannavaro, vabbè, comunque il ricordo del nostro amico è sicuramente vero. Io voglio massacrarli anche in amichevole, Massimo da Venezia. Lo so che è un amichevole, però mi aspetto di spaccarli, è più forte di me Domenico D'Ancona. Contro di loro non sarà mai una partita amichevole, bisogna vincere. Mi aspetto sicuramente la titolarità di Luiz, a vedere qualche spezzone da Alaj Begovic, del quale ha parlato il commissario tecnico della Bosnia poco fa. Ciao, le domani vorrei vedere i giocatori con la bava alla bocca mentre ringhiano Stefano da Bologna. La pensiamo tutti allo stesso modo. Mi piace questi messaggi che stanno arrivando. Vai Costantino.
19: Ciao Santarelli, Alfredo Varese.
0: Caro.
19: Allora, per quello che ti conosco, sei una persona abbastanza sanguigna, per cui diciamo che la partita la senti, la squadra, diciamo, quando non gira come si dovrebbe, ti incazzi abbastanza. Per cui io su quel tuo atteggiamento mi chiedo se questa partita non cade proprio a fagiolo, nel senso che, visto che è un'amichevole contro i cartonati, se Calulo risente un po' il fatto che Bastone non gli abbia neanche chiesto scusa, secondo me, diciamo, si potrebbe un po', diciamo, gli potrebbe fare qualche entrata un po' più decisa. Cosa ne pensi tu al riguardo?
0: Intanto grazie.
19: Fino alla fine sempre forza Juve.
0: Intanto grazie, mi conosci benissimo. grazie amico mio, grazie. Sai che me lo chiedevo? Me lo chiedevo e ti do la risposta che immagino. Secondo me uno dei due non gioca. Più facile che non giochi quello che non si lava i denti. Sì, è Calù, Bastoni, come gli disse il suo attuale compagno di squadra Stones, ma insomma, lavati i denti, ecco. L'amico mi vorrebbe tirare fuori qualcosa che non posso dire, perché se io fossi Calulu, ragazzi, non finirebbe la partita Bastoni. Ma io non sono Calulu. Io non sono Calulu. Secondo me non gioca l'onesto Bastoni. Oppure giocano la partita quando uno c'è e quell'altro non c'è. Poi si ritroveranno in campionato. Ma onestamente, sì, come dici te, cade a fagiolo. Ora però, giustamente anch'io li voglio asfaltare. Anche una volta si diceva nel trofeo Birra Moretti, non è mai un amichevole contro di loro. Però bisogna anche considerare il fatto che insomma, siamo in una fase molto delicata. Prima Mimmo Celsi ce lo ha raccontato, bisogna stare attenti ai muscoli, bisogna stare attenti a tutto. Quindi è chiaro che contro di loro è contro di loro. Onestamente io vi dico quello che penso, avrei evitato questa amichevole, magari la giocavo contro il Milan, poi non so per quale motivo si gioca contro l'Inter, probabilmente per questioni evidentemente economico. Però l'avrei evitata. Ma sai perché? Lo sapete perché l'avrei evitata? Perché è il classico trabocchetto, nel quale però non dobbiamo cadere né in un senso e né in quell'altro. Cioè, se gli onesti, prescritti, archiviati, circensi, dovessero vincere questa partita, chi se ne frega, è amichevole. Se li battiamo, rimaniamo comunque con i piedi per terra, cioè questo, nel senso che è veramente una partita dell'8 agosto, che comunque è una partita dell'8 agosto, che secondo me durerà 45 minuti, forse 50, poi cominceranno le girandole delle sostituzioni, quindi non diamoli troppo peso né in un senso e né in quell'altro, questo lo vorrei dire proprio in assoluto. Poi è chiaro che quando vediamo quelle maglie davanti a noi, insomma, ci scatta qualcosa. Pietro, meno male ho letto prima, anzi Piero, meno male ho letto prima, leggo soltanto una parte. Calulu non deve dare la mano a Bastoni, dice Piero. Buon pomeriggio Alessandro, domani Calulu non deve, vedi anche Francesco lo scrive, non deve dare la mano a Bastoni, sicuramente ci sarà l'accerchiamento dei cartonati all'arbitro. Credo che Spalletti non si preoccupi del risultato, ma spero possano cominciare a entrare Colomania, Lebegovic con Cesaro, insomma iniziare a guardare quella che potrebbe essere la squadra base, questo è Giovanni, di vincere sempre, specialmente contro i falsi onesti, Fefè da Fiuggi. Buongiorno Alessandro, Claudio a Stoccarda, domani secondo te che dovrebbe fare Calulu in confronto di Bastoni? Quando ci sarà il saluto all'inizio, che se mi avete scritto tutti, le deve dare la mano? Allora... Audio, sì, poi ho letto anche la parte successiva. Dunque, a me mi hanno insegnato una cosa, che dobbiamo cercare di essere sempre superiori, soprattutto a questa gente qua. Quindi io fossi Calulu, se si incrociano, perché ripeto non credo, però se sono tutte e due titolari, io la mano gliela do, proprio a mo' di sfida, per dirti guarda, Sei quello che sei, hai dimostrato quello che hai dimostrato, però io la mano te la do, perché sennò poi è un attimo a passare attenzione, perché se Calulu non salutasse il fenomeno, La Gazzetta dello Sport aprirebbe subito: ah, il gesto di Kalulu. Sport Mediaset: ah, guardate cosa è successo. DAZN. Quindi facciamo i superiori. E ho citato tre testate filo interiste, insomma, appena appena. Quindi facciamo i superiori. Kalulu, se si incrociano, gli dia la mano. Gli dia la mano. Poi dopo mi auguro, insomma, che in campo si incrocino il meno possibile. Kalulu è un ragazzo molto intelligente. Bastoni non lo so e non mi interessa. Kalulu è un ragazzo molto intelligente. Quindi poi alla fine sa che potrebbe passare dalla ragione al torto, anche se gli onesti già si sono dimenticati di tutti. Di tutti e di tutto. Quindi da loro non vi aspettate niente. Però Kalulu, sono sicuro che, ripeto, se saranno entrambi titolari dal primo minuto, dovessero incrociare nel saluto per la partita, la mano gliela darà. Vai Costantino. Io per esempio a Costantino la mano non gliela do, questo è evidente. Prego.
20: Stefano da Roma.
0: Ciao Stefano.
20: Alessandro, te adesso hai detto che Cambiaso non è uno dei grandi club come City, Barcellona e PSG, e poi gli hai detto però alla Juve ci può stare. E allora anche tu stai a dire che la Juve non è un grande club.
0: È in questo momento.
20: Lo dici tu che sei tifoso, e non lo vuoi lui, che magari logicamente adesso la Juve non è più la Juve di anni fa.
0: Ma io non ci gioco nella Juve, lui sì.
20: Gli italiani non sono più quelli di anni fa.
0: Vero.
20: Sono un gradino sotto. È normale che lui lo dice. Lo diciamo lo stesso. Dai, forse.
0: No.
20: Forse ti sei un po'. E poi secondo me non intendeva questo, quello che hai detto tu.
0: Può darsi. Ma vedi, quando arrivi alla Juventus, è chiaro che noi dobbiamo fare un'analisi anche sul campo. Ok, e sul campo è evidente che la Juve non è il Real Madrid, forse non l'è mai stata il Real Madrid, la Juve. Però lui ci gioca, lui ha l'onore di giocare nella Juventus. Cioè lui è un privilegiato per quanto mi riguarda, lui come tutti gli altri. Lui come tutti gli altri. Poi che il calcio italiano oggi sia inferiore al calcio e alle squadre che tu hai citato è assolutamente vero, è sotto gli occhi di tutti. Ma lui ha il privilegio di indossare quella maglia, e quando si indossa quella maglia, lui come tutti gli altri, quella maglia, che con tutto il rispetto, anzi un po' meno, senza rispetto, non è la maglia dell'Inter, non è la maglia del Milan, non è la maglia del Torino, men che meno, non è la maglia della Fiorentina, è la maglia della Juventus, che come storia e come blasone vale il Real Madrid, vale il Barcellona, come storia e come blasone vale il Bayern Monaco. Il momento attuale no, ma come storia e come blasone sì. Quindi, per l'amor di Dio, l'ho detto prima, sono professionisti, possono fare e devono fare quello che vogliono. Io sono un vecchio romantico e allora voglio pensare che il blasone e la storia di quella che è la squadra più importante in Italia, di una delle più importanti in Europa e di una delle più importanti nel mondo, non ci abbia niente da invidiare a livello di storia, sicuramente no, al Manchester City. Perché se andiamo a vedere la storia e il blasone dei due club, lasciate perdere adesso la potenza economica, ma la Juve e il City se lo mette in tasca. Il City fino a 20 anni fa era la squadra dei disperati di Manchester, che non si rifilava nessuno. Il Real Madrid ha il blasone da sempre, il Barcellona ha il blasone da sempre. Però se io gioco nella Juventus, il punto è, amico mio, la Juventus non deve essere un punto di partenza, deve essere un punto di arrivo, come è sempre stato, anche se in questo momento i risultati non ci sono. Poi è chiaro che se Cambiaso, Kuhn-Meiners, il Diz, chi vi pare, lo chiama il Real Madrid, magari ci vanno. Questo io lo posso anche capire. Oddio. Capire fino a un certo punto, ma sbaglio io e sbagliano gli ultimi romantici. Oggi siamo gli ultimi romantici. Poi, se andiamo sul ragionamento di essere meri professionisti, ci mancherebbe altro. Però aggiungo un'altra cosa. Ora non ricordo, vado a vedere, da quanti anni è Cambiaso alla Juventus. Ora lo vado a vedere durante la pausa. Mi pare 4 anni, se no addirittura 5. Se io sto 4 anni in un club, mi piace pensare da ultimo romantico, da stupido ultimo romantico, che un minimo quella maglia te la senti addosso. che un minimo quella maglia, e sicuramente se la sente addosso, e sicuramente se la sentono addosso, e sicuramente qualcosa gli ha trasmesso. Non a livelli di Del Piero, non a livelli di Tevez, non a livelli di Higuain, non a livelli di Mandzukic, non a livelli di Dybala, perché anche Dybala è andata in un'altra squadra, ma la Juve la porta nel cuore. E allora io, da stupido ultimo romantico, credo che dopo un tot di anni che sei alla Juventus, qualcosina, anche se ti chiama il City, poi magari ti chiamasse il City, ma lo dico in generale per tutti. E invece ho la sensazione che questo attaccamento, sensazione non notizia, sensazione che questo attaccamento alla maglia sia sempre una cosa più velleitaria. È il calcio moderno, permettetemi di non essere legato a questo calcio moderno. Perciò, e ritorno al ragionamento di prima, io le maglie della Juve me le compro tutte, nomi di Ekron non ce ne metto nemmeno uno, perché nessuno mi rappresenta. Prego.
1: Ciao Ale, Pier da Macerata.
0: Ciao caro.
1: Ascolta, io ho la tua stessa età, un anno di più, e è molto difficile oggi per noi vecchi romantici, come dicevi tu, identificarsi nei giocatori dell'attuale rosa o comunque di questo calcio in generale. Io ricordo, senza parlare dell'epopea che dicevi prima tu, Del Piero, Buffoni, Chiellini, Mandzukic, Tevez, Dybala e che più ne ha più ne metta, i Platini, Boniek, ma Boniek un po' di meno, diciamo. Io la prima Juve che ricordo era quella dei Furino, Zoff, Gentile, Cucurella, Scirea, Tardelli, Bettega, di cosa vogliamo parlare? E in quella Juve lì la cosa che più mi fa pensare che c'erano giocatori anche come Benetti, che veniva da anni e anni di aver giocato nel Milan, e c'era un certo Boninsegna che assolutamente non voleva venire alla Juve, nello scambio, sì, con Anastasi, che comunque quando giocavano, nonostante avevano rappresentato il Milan e l'Inter, davano l'anima, hanno vinto 3 scudetti, una coppa, la famosa Coppa UEFA. Oggi di cosa vogliamo parlare?
0: È quello.
1: Cioè, oggi,
0: e guarda,
1: cavano le braccia e basta.
0: Io, rispetto al messaggio dell'amico di prima, che è un messaggio correttissimo, amico di Roma, io contrappongo questo, nel senso che io mi vedo in questo messaggio. Cioè, vi porto anche un altro esempio. Ripeto, sto facendo quello davanti ai cantieri, che dice: hai visto, lavori vanno avanti. Lo so, ragazzi, l'età è quella, prossimo anno vado in pensione come Giorgino. Però io una settimana fa, quando ho fatto quella serata con Massimo Bonini, che conosco, Massimo, quando parla della Juve, gli brillano ancora gli occhi. Gli brillano gli occhi, ve lo giuro, ragazzi. Gli brillano gli occhi. Ora, è una cosa da vecchi romantici, benissimo. Non pretendo che agli attuali giocatori brillino gli occhi quando parlano della Juventus. Magari non li brilleranno neppure fra 20 anni. Era un altro calcio, tutte altre cose. Però sinceramente, che in campo riesca a vedere qualcosa di più, proprio di senso di attaccamento, sì, questo lo permettetemi di dire, lo pretendo. È un po' il solito ragionamento: la partita la posso perdere, ma non posso perdere l'amore per la maglia, la difesa della maglia, la difesa del nome Juventus. E io sono anni, io come voi, che vedo Juventus prese a pallonate dalla Fiorentina, prese a pallonate dall'Atalanta, preso, non dico a pallonate, ma comunque fermata dal Verona, ultimo in classifica, dal Verona. E questo a me non mi sta più bene. A questo non mi sta più bene. Poi arrivo settimo, pazienza. Ma al gruppo squadra non ho niente da dire. Io onestamente a questo gruppo squadra ho tanto da dire. Poi non glielo dirò più, perché come detto dal 22 si cambia. Ma il senso di attaccamento alla maglia, di amore per la maglia, lo si dimostra al di là delle parole, che possono lasciare il tempo che trovano, anche se alcune parole segnano, però lo si dimostra in campo. Non ricordo chi, ma l'altro giorno un amico ha scritto, non mi ricordo se qui o sul mio post su Facebook, che si è rivisto la partita Fiorentina-Juventus. cioè anzi Juventus-Fiorentina, quella del 3-0, infatti ho detto ammazza che coraggio che ci hai avuto. E mi scriveva, ripeto non ricordo se qui o su Facebook, e mi scriveva che era ancora basito nel vedere quella roba lì. E quella roba lì, cioè quel tipo di prestazione indegna, indecorosa, vergognosa, sapete da cosa nasce? Nasce, uno, da arroganza, due, da superficialità, tre, lasciatemelo dire, da non aver capito nella maggior parte dei casi quale maglia stiamo indossando. E questo a me non me la toglie la testa nessuno. Non me lo toglie la testa nessuno. Perché sai, tu avessi vinto lo scudetto, sei a fine stagione, non ammetto determinate figure barbine in casa mia, però chi se ne frega, ho vinto lo scudetto, ho festeggiato, va bene. Ma siccome eravamo nelle partite fondamentali per una stagione che comunque era una stagione negativa, per arrivare al quarto posto, io determinati atteggiamenti in campo non mi piacciono, non li voglio proprio più vedere, non li voglio più vedere. E questo, oltre a un non elevatissimo tasso tecnico, e faccio un complimento a qualcuno, dipende anche dal fatto che vabbè, se è perso, ma chi se ne frega. Ora estremizzo e banalizzo, evidentemente, perché poi segnano tutti queste cose qua. Però la sensazione, lasciatemelo dire, forse in maniera un po' maliziosa, che sono stati male più i tifosi dei calciatori, della maggior parte, non di tutti magari. Perché io me li ricordo i messaggi di colpo di tacco di quella domenica lì. Mi ricordo gente col groppo alla gola, tifosi che non trattenevano le lacrime per una partita che ci avrebbe dato eventualmente il quarto posto. Perciò spero, anzi sono convinto che determinate esperienze negative abbiano insegnato a tutti, compreso l'allenatore, perché presentare squadra in quelle condizioni è anche colpa dell'allenatore. Sono convinto che il messaggio è arrivato, e siccome penso che quando tocchi il fondo, e l'abbiamo toccato, non puoi altro che risalire, e siccome penso che finalmente abbiamo una società importante di livello, che magari certe figure o figuracce, per non dire altro, non le tollera e non le tollererà, credo che questi schiaffi, dei quali ci sono rimasti i segni, se ne andranno, e sono pronto a scommettere che la stagione che arriverà, segnatevelo, ci regalerà più sorrisi che schiaffi. Prego.
3: Ciao Ale, alle talentate, sono in macchina, non ho mai capito se dalla macchina i messaggi partono, si
0: come
3: sentono
0: no,
3: bene,
0: certo,
3: male,
0: Ale. Certo.
3: Ma la partita con l'Inter, cosa mi aspetto? Una normalissima amichevole, titolari, sì, alternerà secondo me qualcuno, ma sinceramente io, nel senso, con l'Inter noi non abbiamo mai sfigurato, neanche quando eravamo una squadraccia e neanche quando lo vincevano tutto. O quando tornavamo dalla B l'anno scorso, noi abbiamo dovuto vincere tutte e due a mani basse quelle partite, quindi io sono uno di quelli che resta convinto che un campionato regolare, la nostra squadra è molto più in alto del sesto posto che si merita, lo sai, lo ha dimostrato quando va a giocare con queste squadre qui.
0: No Ale, guarda, mi piace anche l'approccio che hai verso la partita di domani, che poi tutti noi la vediamo un po' con il sangue agli occhi, ma l'ho detto prima, se dovesse andare male sti cavoli, se va bene rimaniamo assolutamente con i piedi per terra, perché sono, guardate, l'importante di domani, sapete qual è quello che i muscoli siano tutelati per tutti. Questa è la cosa decisamente più importante. Ecco, era Paolo da Ferrara che mi aveva scritto questa cosa, che aveva rivisto la partita, quindi me lo ricordavo perché mi aveva colpito. Buongiorno, sono Pierfrancesco, era a Roma. Secondo me al momento è alla fine del mercato, l'allenatore sarà soddisfatto del mercato? Allora, bella domanda per Francesco. Io credo al momento Spalletti sia sereno perché ha visto come si muove la società. L'attaccante gliel'ha preso, il trequartista gliel'ha preso, il difensore glielo prende.

0: mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
4: Tredici e 35 minuti, primi cose di calcio, Alessandro Santarelli con voi, ultima 25 minuti, poi ci ritroveremo ovviamente dalle 17 alle 19 con Vincenzo Maranggio, ci ritroveremo domani dalle 12.30 fino alle 15.30 per raccontarvi l'amichevole contro quella squadra del quale non mi ricordo il nome. Mi sembra che c'è qualcosa che fa l'assonanza con il circo, con i cartoni, con questa roba qua. Mi sembra sia di Milano, mi pare. Intanto salutiamo e gli rubiamo veramente 5 minuti al caro Massimo Pama di Tutto Juve. Ciao Massimo.
5: Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
4: Caro Massimo, domani non è mai una partita banale quella contro quelli lì, giusto?
5: No, assolutamente, non può essere una partita normale, non conta niente, però è sempre meglio dare delle buone impressioni, soprattutto cercare di capire se, come già nelle altre partite, negli altri scontri diretti, ovviamente sono sempre fatto delle ottime figure contro l'Inter. L'anno scorso ha vinto l'andata meritatamente, ha perso il ritorno immeritatamente con dei gravi torti arbitrali, quindi va bene. Sono solo curioso di vedere se Bastoni si scusa con Kalulu, visto che le scuse io non le ho ancora viste.
4: Guarda, è stato un tema affrontato da tanti amici. Secondo te che succederà? Perché molti dicono, scrivono anche... Kalulu non gli deve dare la mano. Io invece penso di sì, perché altrimenti finirebbe lui, no, nel tritacarne mediatico. Sappiamo come funziona.
5: No, ma lui la mano l'ha già data l'altra volta uscendo dal campo in quella maniera.
4: Esatto.
5: Cioè, se mai non la deve dare a Chivu. A Chivu la mano non la devi dare. Che Bastoni, perché Chivu continua a dire che Kalulu ha fatto il tocco quando non è vero. Cioè, io Bastoni non lo giustifico, però giustifico ancora meno Chivu su quell'episodio lì. Sì. Che continua a perpetrare la sua causa persa, come generalmente succede in quei casi lì, e quindi niente, no, è una partita, ribadisco, che si vive con l'interesse per capire se negli scontri diretti continuiamo a essere del loro livello. Poi purtroppo i punti li si perde da altre parti, per altri motivi e per incapacità, come è successo a fine della scorsa stagione. Quindi bisogna sicuramente migliorare. Però le indicazioni quest'anno sono abbastanza buone, chiaramente non mantengo molto i piedi per terra, perché secondo me c'è ancora del gap, però negli scontri diretti negli ultimi anni non l'ho visto questo gap.
4: No, concordo. Massimo, news di mercato, la Juve continua a trattare con Zirkzee e Lukumi?
5: Sì, sembra quasi una Juve in salsa bolognese, no? Visto che sono due giocatori che hanno passato tutti e due la via Emilia. Io su Lukumi francamente sono un po' contrariato, perché non prenderei mai a 15, 16, 17 milioni un giocatore che a gennaio si può sedere con me e prenderlo a giugno a zero. Io non lo farei mai, però...

0: evidentemente c'è qualcuno che l'ha persa in maniera diversa. Poi secondo me la difesa quest'anno non è uno dei reparti, anche l'anno scorso, secondo me c'è più da intervenire in altre parti. Quindi se io ho dei soldi da spendere li metterei altrove, francamente. Centrocampo, sugli esterni, un cambio a Cambiaso, o sull'attacco. L'attacco non perché Colomani e Alai Begovic non mi soddisfino, ma perché credo che manchi un po' un finalizzatore, perché anche se prendi Zirzì non è un finalizzatore. Sì. È un buon giocatore che ti fa giocare bene la squadra, molto tecnico, tiene bene la palla, però un po' come Colomani. Cioè, potrebbe essere la riserva di Colomani, però non hai il finalizzatore. Io il finalizzatore ce l'avrei sul mercato, che è pure sul mercato, però
1: chi è?
0: Non c'è via. È Osimhen. Osimhen è sul mercato. Beh. Il Galatasaray lo vuole vendere, l'ha offerto all'Atletico Madrid. Ah. È sul mercato, però bisognerebbe incastrare due cessioni pesanti, cioè con sei Sao almeno fare 50 ci metti e aggiungere Kopmeiner. Se uno ingaggiasse quei due lì, puoi arrivare anche, se fai la somma degli ingaggi, arrivi, lui adesso prende tantissimo, se lo vuole ridurre, e arrivi, è il finalizzatore.
1: Ah, assolutamente. Beh, con
0: Cesà... Io penso che qualsiasi Juventino, con la Juventus, se prende Osimhen, non lo prenderà. Cioè, adesso non vi sto dicendo la notizia perché non c'è, ti sto dicendo un sogno, comunque una considerazione che facciamo come se non ci sentisse nessuno. Se prende Osimhen, secondo me la squadra sarebbe già da scudetto.
1: Assolutamente sì, ma sai, con Cesao posso anche immaginare che vada via 40-50. Il problema è che Miners non ha offerte al momento, giusto Massimo? Comunque offerte che lui rifiuta.
0: Sì, c'è questa situazione che è un po' da definire, le offerte non ci sono, però non ha fatto neanche un brutto mondiale. Dovrebbe fare un paio di gol come ha fatto Zegrova, stai tranquillo, qualcuno si presenta. Servirebbe quello.
1: Zegrova secondo te resta così come Luiz?
0: Guarda, io a Douglas Luiz non mi sta dispiacendo.
1: No, nemmeno
0: me. Anche il precampionato dell'anno scorso. Poi il problema di questi giocatori è la continuità. Se ne fanno una bene e una male, come hanno già fatto in passato, non risolvi il problema. Il problema è la continuità di prestazione, cioè, è quello il gran tema. Quindi Zegrova, io l'avevo visto a Lille perché era un giocatore fortissimo, però a Lille giocavano, abbiamo visto uno Zegrova, la Juve non l'abbiamo mai visto. Il gol che ha fatto col Chelsea è fantastico, sì. Però cos'è, una luce in mezzo e basta, rimane tale, o è un inizio? Io spero che sia un inizio, perché un giocatore secondo me tecnicamente non si discute, però anche Spalletti ha ribadito, deve fare un certo tipo di lavoro, deve fare certe cose, quindi non è facile dare un giudizio su Zegrova, dipende da Zegrova. Se gioca come ha giocato col Chelsea, non è un buon giocatore da cambio del secondo tempo, cioè si può alternare ad Alai Begovic se tu consideri Alai Begovic un esterno, poi dipende se lo consideri un trequartista, adesso bisogna capire dove andarlo a inserire. Qualità ce n'è ed è una buona notizia.
1: Sì, è vero, devi
0: aggiungere qualcos'altro, devi aggiungere la continuità, Yildiz che faccia più gol, Colomoni che faccia dei gol, perché comunque l'anno scorso non li ha fatti, quindi ci sono un po' di temi, no? Un po' di temi, ma anche di punti interrogativi in questa Juve.
1: Concordo, Massimo. Sì.
0: Se tutti i punti interrogativi, diciamo i dubbi, diventano certezze, si può parlare di qualcosa di importante. Se i dubbi rimangono tali, addirittura potremmo anche fare peggio dell'anno scorso, perché la Fiorentina piace molto quest'anno, secondo me. Poi magari sai, ti sbagli totalmente e non gira niente, ma Paratti ci ha fatto una squadra
1: grande.
0: Andiamo a vedere la Fiorentina, è molto interessante come squadra,
1: è vero.
0: Veramente molto interessante,
1: è vero, hai perfettamente ragione. Ti chiedo l'ultima cosa, Massimo, e poi ti ringrazio. Secondo te quale sarà la prossima operazione di mercato della Juventus in entrata e in uscita, diciamo nelle prossime settimane?
0: Beh, io credo il portiere, da capire. La situazione su Zucchi sarebbe un tappabuchi, scusate il gioco di parole, però è così. Però bisogna vedere un attimo quello. L'attaccante in uscita devi fare altro, devi capire cosa fare con Conceição, devi capire cosa fare con Kopmeiners e con Gatti anche,
1: già.
0: Se arriva un altro difensore, quindi vedo queste situazioni qui.
1: Grazie Massimo, un abbraccio, ti leggiamo su tutto Juve.
0: Grazie a voi, grazie a
1: ciao Massimo, ciao. Meraviglioso il messaggio dell'amica Silvia, Calulu deve dargli la mano, ma poi deve spaccargli le ossa. Grande Silvio. Dai, sentiamo un po' di vocali, ci avviciniamo alla conclusione, al quarto d'ora voglio fare filo diretto con voi, vai.
2: Ciao Ale, le rallentate sulle maglie, ma come te, io sono anni che compro le maglie e ci scrivo sopra Alessandro per la mia e Filippo per mio figlio che adesso ha 11 anni. E anche quest'anno mi ha chiesto una maglietta, credo con la rosa, voglia
1: bella.
2: Io vorrei prendere quella nera.
1: Belle tutte
2: forse,
1: due.
2: Forse quest'anno farò un'eccezione, però, perché la maglietta di Colomboani, secondo me,
1: guarda,
2: quest'anno si può,
1: hai
2: anche,
1: ragione,
2: si può anche azzardare.
1: Hai ragione, Ale.
2: Indipendentemente da farla bene, farla male, mi piace molto. Se la merita, si merita comunque una maglietta.
1: Sì,
2: una
1: sì,
2: maglietta dedicata. L'unica maglietta che ho nel cassetto, ma tra l'altro me l'avevano regalata, non l'ho comprata io, con i nomi di un calciatore, quella di Dybala, e vabbè, comunque anche della sua, insomma, la conservo con affetto.
1: Assolutamente anch'io, Ale. Guarda, ne parlavo stamani con Claudia. Perché, ma avete visto, è uscita la terza maglia, quella che ha spoilerato il dito, e detto, vabbè, sì, la terza maglia molto bella, va presa, però bisogna prendere anche quella rosa, e lei mi fa, ma perché la prima no? Quindi ha già praticamente deciso che le prendiamo tutte e tre, e sono d'accordo, un'eccezione, vabbè, al di là del Diz, mi sembra di averla, la maglia con il numero di Diz, o forse ce l'ha Claudia, devo andare a controllare, però Colomani meriterebbe un'eccezione per tutto quello che ha fatto per venire alla Juventus, il resto diventa veramente molto difficile. Vai Costa.
3: Ciao Ale, sono Massimo d'Arezzo. È un discorso giusto il tuo, è un discorso legato a cose molto più grandi, anche del calcio, perché era proprio il mondo diverso, il mondo era diverso, e semplicemente io ho 60 anni, quindi me lo ricordo. Mi ricordo Platini, mi ricordo Furino, mi ricordo Tardelli, mi ricordo un sacco di splendide cose, di splendidi momenti, e l'attaccamento alla maglia, che era l'attaccamento a determinati valori che adesso sono messi in secondo piano, per motivi molto più grandi di noi, quindi possiamo solo riguardare indietro, ma, e non è non vorrei suonare nostalgico, che si stava meglio quando si stava peggio, però sì, quel tipo di valori sono venuti meno con, diciamo, la generazione successiva, quella dei Maldini, dei Del Piero e dei Totti. Finiti quelli, si piglia quel che viene.
1: La colpa è mia, che ho aperto questo cassetto, ma l'ho aperto due volte il cassetto, prima quando appunto ho scelto la maglia oggi per venire qua, quasi come un segno del destino mi è venuta davanti agli occhi proprio quella di Alessandro, e poi perché evidentemente quando si va a toccare tasti per noi molto molto belli, come quelli che citava l'amico di Arezzo, pensiamo che noi siamo stati dei privilegiati perché abbiamo vissuto quegli anni lì, magari però le nuove generazioni si sentono assolutamente rappresentati e felici di vivere questo mondo, ed è giusto che sia così, perché il mondo va avanti, le generazioni cambiano e il calcio cambia. Noi ci siamo abituati al fatto che le famose bandiere non esistono più, mi sembra veramente di fare discorsi d'anziano quale sono, però io lo dicevo prima e su questo ci resto fino a che insomma avrò la possibilità di restare su questa terra, il nostro Giorgino ancora per poco, ma lo saluteremo in maniera adeguata. Ci sono alcuni valori rispetto al mondo del calcio che almeno noi tifosi dobbiamo conservare, cioè quello dell'attaccamento alla maglia, al cuore, alla storia, all'identità della nostra squadra del cuore, nonostante i calciatori, e ripeto, questo è un ragionamento generale per tutti, non soltanto per noi, nonostante i calciatori, perché se noi ci illudiamo che possano tornare quei calciatori attaccati alla maglia, siamo fuori, ma come dice l'amico, siamo fuori strada, come dice l'amico, sono proprio cambiati i tempi su questo. E non torneranno quei tempi lì, che poi, ragazzi, parliamoci chiaro, non è un secolo fa. Perché è vero quello che dicevamo prima del calcio degli anni Ottanta, che oggi è di un secolo fa sicuramente, ma quando citiamo Dybala, quando citiamo Higuain, quando citiamo Tevez, quando citiamo Marchisio, quando citiamo Del Piero, quando citiamo Buffon, parliamo di 10 anni fa, eppure in questi 10 anni molte cose sono cambiate, secondo me in parte anche perché non siamo riusciti a trovare quel tipo di calciatore. Tant'è vero che in casa Juventus, come abbiamo individuato un possibile giocatore simile a quelli che ho citato prima, cioè il Diz, gli è stata data la maglia numero 10, gli è stato fatto il rinnovo del contratto in maniera molto scenografica con l'arrivo di Gionelka, ricorderete, elicottero e tutte queste cose qua, perché poi il tifoso di ogni generazione, quindi quello anziano come il sottoscritto, ma quello giovane, prendo l'esempio di mia figlia Claudia di 23 anni, anzi 22, però ha bisogno di identificarsi in qualcuno, ed è quello che manca a noi, ma che manca a tutti, ed è, lasciatemelo dire, un pochino triste, perché non c'è bisogno del Del Piero, non c'è bisogno del Totti, non c'è bisogno del Maldini, non tornano, ma tra questi monumenti, tra queste bandiere e il giocatore che si mette la maglia come Costantino si mette quella del pigiama la mattina, la sera, ci sarà una via di mezzo. A me basta quella via di mezzo, cioè vedere giocatori che onorano la maglia, che sentono la maglia, che lottano per quella maglia, e non soltanto una maglia che hai trovato nel cassetto o che ti ha trovato il tuo procuratore o che per tutta una serie di coincidenze hai trovato. È lì che io continuo a battermi, perché continuo a dire, e rispondo anche a un messaggio che è arrivato un po' di tempo fa, forse un'oretta fa, quando io parlavo di Locatelli, cioè sì, ma il cuore non basta, e ho capito, ma intanto magari il cuore ce lo mettiamo, perché i limiti tecnici non si curano soltanto con l'allenamento, perché se ho i piedi che sono quelli che sono, io mi posso allenare 18 ore al giorno, posso un po' migliorare, ma i piedi rimangono quelli. Ma se ci metto l'anima, ci metto il cuore, state tranquilli che qualcosa in più succede. Questo chiedo io. Vorrei meno indifferenza. Vorrei meno, e ripeto, parlo in generale, non c'è qui un bersaglio. Vorrei meno pressappochismo. Vorrei meno, come dire, meno lavoro, meno lo devo fare e più mi piace farlo e più mi sento un privilegiato perché lo faccio. Questo chiedo. Non chiedo un altro Del Piero, non chiedo un altro Higuain, non chiedo un altro Tevez, non chiedo quello. Chiedo però una via di mezzo. E già con la via di mezzo qualcosina in più si può fare. E quel segnale che ha dato Colomani, secondo me è già un segnale. È già un qualcosa. E anche da lì si può ricostruire. Poi magari perdi lo stesso, come diceva Massimo Pavan prima, no? Condivido, ci sono tanti punti interrogativi, che facciamo che ce ne sono 8, se metà di quei punti interrogativi diventano punti esclamativi, quindi certezze, facciamo meglio dell'anno scorso sicuramente. Se invece di 8 punti interrogativi te ne restano 6 e 2 diventano esclamativi, rischiamo di fare anche peggio dell'anno scorso. Io non credo, io sono fiducioso su questo. Però il senso di identità, quando parliamo di una squadra che non ha identità, parliamo di quella roba lì, di quella che vi stiamo dicendo adesso. Ora c'è poco tempo, magari ci ritorniamo alle 17, ma l'anno scorso voi quante volte avete visto una squadra che vi ha fatto pensare, cavolo che identità c'ha questa squadra? Oh, c'ha dei limiti, perché porca miseria, i limiti ce l'ha, Ma guarda che voglia, che identità, che spirito. Io l'ho visto poche volte. Ora la prima che mi viene in mente, ma ce ne sono sicuramente altre, è la partita di ritorno col Galatasaray, quando l'identità l'ho vista. Ma sono stati sprazzi. Così come la Juventus, che diverse buone partite le ha fatte, però non mi viene da dire casualmente, ma le ha fatte in alcune situazioni, quindi non c'è, la linea era piatta, poi ogni tanto si alzava, poi però si abbassava pericolosamente, poi come noi quando fate l'elettrocardiogramma, sperando che non si abbassi mai, ma che sia abbastanza coerente. Però noi abbiamo vissuto anche dal punto di vista della riconoscibilità della squadra troppi picchi, spesso verso il basso, qualche volta verso l'alto, ma spesso verso il basso, e i risultati li abbiamo visti. Perciò qualità sicuramente, perché Ronaldo non era uno attaccato alla maglia, parliamoci chiaro, ma era uno attaccato a se stesso, e siccome dalla squadra derivavano i suoi risultati, i suoi, non della squadra, i suoi, ti portava la qualità eccelsa, e quindi non amava la maglia, o forse non lo so, non mi interessa, però te partivi a zero. Siccome quei giocatori lì non ce li abbiamo, non ci possiamo più permettere, diamo un senso di identità a questa squadra, e credetemi, è già qualcosa in più. Poi non vinci tutte le partite, ma magari quel picco verso l'alto non sarà sempre verso il 10, ma magari non cade mai al 4. Se cade, cade al 5,5, al 5, che è fisiologico in una stagione. Però il picco va verso l'8, poi va al 7, ci può essere la volta da 6,5. Però sei un po' devi essere un pochino più costante, e certe figure che hai fatto le eviti se hai anche questo spirito identitario. Vai Costantino.
4: Ciao Ale, Bruno da Cuneo, buona giornata. Ma io sono abbonato, vedo le partite a Torino, ma cambiato mi dà tanto la faccia strafottente, anche in campo sembra quasi che giochi con una tranquillità, come io sono un campione, gli altri, e poi fa degli erroracci che sono veramente pazzeschi, non ci mette la testa, cioè io secondo me non ci mette la testa, non ci mette è troppo sicuro di sé, e quei giocatori a me non piace, a me piacerebbe i giocatori, adesso si parla di Lukumi è un giocatore che faccia cattivo, abbiamo bisogno di gente così, o come Locatelli che va a fare interviste e dice sempre le solite cose, sembra il disco che gira. Locatelli non deve essere più mandato a fare interviste, perché tanto dice sempre le stesse cose, le posso dire anch'io se volete. Cioè abbiamo bisogno di giocatori con una faccia sporca, la faccia cattiva, abbiamo bisogno di un centravanti tipo Pellegrini, argentino, che non sarà un campione, ma è cattivo. Abbiamo bisogno di cattiveria buona agonistica, secondo me.
1: L'ha detto tante volte, caro Bruno, lo stesso Spalletti. Sì, anche contro l'Inter al ritorno una bella partita, vero Cristian da Campobasso? Sono d'accordo. Vediamo poi, vabbè, qui questo amico dice Gattuso ha vinto Champions e Mondiale col cuore e senza piedi, vero, però era anche contornato da giocatori. Però servono anche quei calciatori lì, servono decisamente. Vai!
5: Ciao Alessandro, Nicola D'Aversa. Io volevo parlare in genere dei contratti dei giocatori società. Vorrei capire questi contratti a che cosa servono, perché visto quello che succede per esempio tra Lukaku e Napoli, abbiamo visto Esposito e il Cagliari, e potenzialmente sarebbe potuto succedere anche con Nico Gonzalez alla Juve, se la Juve l'avesse ritenuto indispensabile.
1: Come no?
5: Io voglio capire che ruolo ha la squadra. Secondo me la società ha solo il ruolo di pagare il giocatore, poi il giocatore fa quello che vuole, se vuole giocare gioca, se non vuole giocare e la squadra lo mette magari fuori rosa, ricorre, non so come si chiamano, organismi della UEFA per mobbing.
1: Basta andare
5: comunque alla fine, come la si gira il giocatore c'ha sempre ragione.
1: Guarda, ottima riflessione che ci porterebbe molto lontano, magari anche qui ci ritorniamo. Devo dire che fortunatamente non tutti sono in un mondo di Lukaku, ci sono anche gli Yildiz, giusto per fare un piccolo paragone, però hai perfettamente ragione. I calciatori ormai fanno il bello e il cattivo tempo, ma guardate, non sono tanto loro, ma il mondo che li circonda, cioè i procuratori. Io continuo a pensare che in questo momento, se c'è una cosa da dover riformare, è proprio il rapporto procuratori-società. Ormai i procuratori sono una parte troppo importante del calcio, troppo, troppo. Se il procuratore alza il telefono e dice a il giocatore X di turno, guarda, mettiti contro allenatore, oppure non va più bene così, qui non torni, non fai, il giocatore nel 90% dei casi si mette in mano al procuratore e fa quello che gli dice. Per cui Lukaku è un caso a parte, ne parlavamo anche ieri. Lukaku è l'ultimo dei giocatori che avrei mai voluto nella mia squadra, perché veramente sarà stato anche un buon giocatore, ma dal punto di vista umano lasciamo perdere. Poi ho un'antipatia per Lukaku dopo quel gesto che fece ai nostri tifosi, ma è sempre stato così lui. Però purtroppo questa è una cosa vera, e le società spesso e volentieri sono ostaggio di queste situazioni. C'è da lavorare tanto, c'è da lavorare veramente tanto a livello di riforme, l'abbiamo detto un miliardo di volte, però queste sono situazioni che devono partire dall'alto, quindi stavolta esulo anche dal discorso federazioni, e qui bisogna che si lavori a piani ancora più alti, ma mi sembra che ci siano problemi un pochino più urgenti in questo momento. Grazie a tutti ragazzi, noi ci troviamo alle 17 con Marangio, adesso linea che va a Torino.
6: Cose di calcio.
7: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità.
1: Intanto il corpo di un giovane migrante di origini subsahariane è stato trovato questa mattina in mare dopo che lo stesso aveva tentato di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio. Il giovane era decollato dall'area di Benzù sulle colline sovrastanti la costa marocchina per entrare nell'exclave spagnola in Marocco. E intanto, secondo Madrid, considerando solo i minori, sono attualmente 1342 quelli censiti a Ceuta.
2: Un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah dal presidente turco Erdogan, il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif, lo riporta la TV di Stato turca TRT.
1: In Italia oltre 10 tonnellate di carburante irregolare con sanzioni per oltre 20.000 euro. È il bilancio degli ultimi due giorni di controlli condotti dalla Guardia di Finanza della Capitale in stazioni di rifornimento prese a Campione, a Roma e provincia, scattati dopo l'inchiesta dell'ADN Cronos sul fenomeno del carburante impuro e annacquato, che sta registrando una crescita esponenziale nell'ultimo periodo. Molti meccanici intervistati hanno dichiarato che in 50 anni non avevano mai visto tanti casi.
2: Continua il caldo record in Italia. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, mentre domani scenderanno a 21. Intanto, oltre al grande caldo, si è anche aperto un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di domani si prevedono sulle strade italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. Domani la massima criticità con la giornata contrassegnata dal bollino nero.
1: Lo sport: Ginevra Taddeucci ha conquistato la sua terza medaglia agli europei di nuoto di fondo in corso a Parigi. Nella 3 km knockout sprint la toscana ha centrato un bronzo di grande valore dopo le fatiche della 10 e della 5 km, gara in cui aveva conquistato l'oro. Si tratta di una specialità particolare, eliminazione diretta, articolata su tre segmenti da 1500-1500 metri. Beffa per Gregorio Paltrinieri, che invece chiude al quarto posto la 3 km knockout.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.
8: Eccoci, ci siamo in diretta come sempre ai 14 e 5 minuti di questo venerdì 7 agosto 2026. Comincia Colpo Gobbo, come sempre un paio d'ore insieme fino alle 16. Insomma, in questo palinsesto un po' estivo, chiamiamolo così, di Radio Bianconera. Sono, come vedete da solo, Luigi Schifo si sta godendo giustamente le sue meritate vacanze. Fra un po' toccherà anche a me, ci sono ancora la prossima settimana, ma poi me ne vado anch'io un paio di settimane in vacanza. Ma insomma, ci stiamo un pochino alternando, avete sentito un po' di voci diverse in orari diversi, ma così in realtà è anche bello questa cosa in estate, perché ci consente anche di venire a contatto con un pubblico diverso, a noi, con voi, a voi magari di conoscere qualche speaker che in altre fasce orarie magari non ascoltate. La mia voce invece è sempre questa, perché ormai da tutto l'anno dalle 2 alle 4 sono insieme a Luigi a Colpo Gobbo e cerchiamo di capire che cosa sta succedendo a questa Juventus che sta nascendo, si sta costruendo, sta facendo un buon percorso per quanto mi riguarda, soprattutto per quel che sono queste amichevoli estive, perché la Juventus comunque, ragazzi, ha giocato 4 amichevoli, tutte tutto sommato di un livello discreto, medio-alto mi viene da dire dal punto di vista degli avversari, perché rispetto alle classiche amichevoli che si facevano una volta, che erano principalmente quelle contro le squadre iper mega dilettantistiche, dove finivano le partite 12, 13, 14 a 0, che lasciavano molto il tempo che trovavano, no? Perché comunque poi l'avversario era sempre molto più scarso, molto più indietro, ed era più divertente che forse stimolante, o anche che potesse dare dei riscontri. Le amichevoli che ha affrontato la Juventus sono comunque tutte contro squadre che militano nei primi campionati delle rispettive nazioni, no? Perché abbiamo iniziato col Basilea, che gioca nella Serie A svizzera, lo Standard Liegi, che gioca nella Serie A belga, il Nizza, che gioca nella Serie A francese, quindi nella Ligue 1, e l'altro giorno il Chelsea, che comunque insomma non ha bisogno di presentazioni, quindi squadra di Premier League. Diciamo livello che è sempre cresciuto, e Juventus che ha confermato una cosa davvero importante, ovvero quella di non subire gol, non solo di non subire gol, ma anche di subire pochissimi tiri in porta, perché effettivamente i portieri della Juve, che fossero Di Gregorio, Perin o lo stesso Pinsoglio, perché venerdì scorso contro il Nizza non c'era Perin convocato, ha giocato Pinsoglio nella seconda parte della partita, oggettivamente grandi parate dei vari portieri, mi stavo leggendo la conferenza stampa di Spalletti, tra poco su Sky la seguiremo, grandi parate i nostri portieri non le hanno fatte, quindi sicuramente un'attitudine difensiva ritrovata. E quello che è una cosa molto importante, perché l'anno scorso sappiamo bene quanto invece i gol subiti siano stati sicuramente troppi, e soprattutto sappiamo il grosso problema che avevamo già citato tante volte, il fatto di averne presi tantissimi al primo tentativo, no? E questo è stato sicuramente un fattore molto impattante per quanto riguarda la nostra Juve. Cominciamo a leggere anche i vostri messaggi. Domani, diciamo, sempre per concludere un attimino questo discorso, domani c'è l'ultimo test un pochino più probante, perché poi è vero c'è ancora quello col Palermo, ma in questo, diciamo, livello crescente di difficoltà, io l'Inter la metto quantomeno sullo stesso livello del Chelsea, o meglio, se dobbiamo guardare il campionato appena concluso, l'Inter è anche più su del Chelsea. Il Chelsea è arrivato a fatica, se non ricordo male, in Conference League, l'Inter si presenta a questa sfida comunque da campione d'Italia, quindi un ulteriore step di crescita, diciamo così, nella difficoltà dell'avversario. Poi si farà martedì la partita ancora col Palermo, il rientro in Italia, e poi ancora l'ultima l'amichevole contro la Next Gen di lunedì 17 all'Allianz, che porterà poi fondamentalmente proprio alla partenza del campionato. Orazio da Pistoia, buongiorno, volevo sottolineare che quel signore che va a fare i conti a Sport Italia parla solo dei conti della Juve, perché non fa le pulci anche alle altre squadre, si riempiono la bocca solo con la Juve. Questo, Orazio, purtroppo è un tema che non nasce oggi, nasce da un sacco di tempo, oltre che sui conti. Guarda, io ho fatto in questi giorni, mi sono ritrovato a fare una discussione anche su quest'altro tematica importante. I giocatori che cerca la Juventus, finché li cerca la Juventus, ma sì, sono dei buoni giocatori. Improvvisamente, quando li cerca qualcun altro, diventano dei fenomeni. Nello specifico, nello spiccio di queste ore, penso per esempio a quello che sta succedendo intorno a Matteo Pellegrino, che finché lo cercava la Juve, vabbè, ma la Juve non si può rinforzare con Pellegrino. Adesso che sembra che la Fiorentina sia molto vicina a prendere proprio Pellegrino, e la Fiorentina fa un acquisto pazzesco, Juve beffata qualora la Fiorentina dovesse prendere Pellegrino. Quindi, per carità, è vero che il livello di base delle due squadre, soprattutto se guardiamo l'anno scorso, è vero che la Juve è arrivata soltanto sesta, ma la Fiorentina si è salvata per caso, tra virgolette, alla fine del campionato. Sicuramente Pellegrino è un valore aggiunto più per la Fiorentina che per la Juve. Però adesso è un esempio contingente di queste ore per farvi capire un po' com'è la narrazione, no? C'è un altro esempio che riporto spesso di questo tipo: quando anni fa la Juventus doveva comprare Matuidi. La Juve deve prendere Matuidi un'estate, Matuidi non arriva e la Juve è assolutamente una disgraziata, perché non riesce a portare a casa un giocatore che le avrebbe ribaltato i valori del centrocampo. L'anno dopo Matuidi arriva, e però Matuidi era a fine carriera, insomma, dove voleva andare la Juve con Matuidi sembrava che avessimo comprato un rincalzo qualsiasi, no? Per cui c'è sempre un po' questa narrazione qui, così come i giocatori quando li cerca l'Inter per fare una squadra a caso, finché li cerca sono fenomeni, poi se sfumano, vabbè, sì, non è che hanno perso chissà che cosa, e l'abbiamo vissuta anche quest'anno, questo tipo di narrazione. Purtroppo ci siamo abituati, e se non lo fossimo dobbiamo abituarci, perché purtroppo sappiamo che funziona così. Tiziano da Milano ci dice: faresti lo scambio Nico Carlos Augusto? No, Tiziano, ma per un motivo semplice. Cioè, al di là del fatto che Carlos Augusto non mi sembra sto fenomeno, la Juve lo aveva cercato, poi l'aveva preso l'Inter, però all'Inter comunque fa la riserva. È vero che Nico anche da noi forse sarebbe una riserva, però io ho la sensazione che Nico, se va all'Inter, se Nico andasse all'Inter farebbe molto bene, per cui rischieremmo di fare molto più un favore a loro che a noi, a meno che non ci sia evidentemente una situazione di conguaglio economico molto favorevole per la Juve. Cioè, se mi dicono ti diamo Carlos Augusto e 20 milioni, che vuol dire che Nico comunque lo valuti intorno ai 30, allora magari ci posso anche pensare di stare, altrimenti così a secco, se me lo chiedi così, ti direi tendenzialmente di no. Diamo il benvenuto al nostro primo ospite di oggi, Stefano Dentice. Ciao Stefano, ben ritrovato, mi fa molto piacere, editorialista di Frammenti Bianconeri, una bella chiacchierata con te mi fa sempre piacere, soprattutto in estate. Ciao Stefano.
9: Ciao Dario, grazie mille per l'invito, ovviamente il piacere è reciproco.
8: Stefano, senti, giro a te la domanda di Tiziano da Milano. Io ho detto tendenzialmente di no. Faresti lo scambio Nico con Carlos Augusto?
9: No, assolutamente no. Assolutamente no, perché stiamo parlando di calciatori con dei valori nettamente diversi. Carlos Augusto è un tipo di giocatore molto diligente, sicuramente anche dal punto di vista tattico, però Nico Gonzalez è di un altro livello, soprattutto quando è in forma psicofisica, mi permetto di dire al 100%, quindi assolutamente no.
8: E quindi sei d'accordo con me. E poi sempre sì. Tiziano ci dice: molti juventini in questa radio sostengono che Pellegrino è un grande giocatore. Io sono dell'idea che secondo me su Pellegrino ci sia stata un po' di volare troppo basso. Cioè, secondo me Pellegrino è un profilo che alla Juve farebbe molto bene, sia dal punto di vista numerico, ma anche proprio dal punto di vista tattico, nel senso che è un giocatore che potrebbe sia giocare con Colomoni, sia giocare in alternativa a Colomoni, qualora bisognasse far riposare il francese. Secondo me è un giocatore che alle giuste condizioni, quindi intorno ai 22-25 milioni di euro, 30 forse cominciano già a essere troppi, potrebbe avere un senso portare nella rosa bianconera.
9: Sì Dario, però Pellegrino è un giocatore, con tutto il rispetto, con dei limiti tecnici, se vogliamo, perché lui è un bomber di razza, no? È un uomo d'area, sì. È il cosiddetto centravanti boa vecchia maniera, che nel calcio moderno, nel calcio attuale, secondo me di oggi potrebbe fare un po' fatica, perché va servito in un certo modo, non è un attaccante da attacco alla profondità, perdonami la ridondanza, è un giocatore che va servito sfruttando l'ampiezza con i cross dal fondo. Quindi in quel ruolo lì sappiamo benissimo che la Juventus sta cercando di chiudere l'operazione Zirkzee, che è un giocatore completamente diverso da Pellegrino, ma con un livello di qualità altissimo rispetto al calciatore del Parma. Quindi io, se dovessi scegliere, sono profili differenti, ma io andrei a occhi chiusi su Zirkzee se io dovessi fare una scelta del genere.
8: Però ti chiedo, no, perché in realtà Pellegrino forse risponde di più all'identikit, no, che aveva fatto Spalletti già a gennaio, e io ho un po' forse un parere mio, magari sbaglio, la sensazione che Zirkzee sia un po' più troppo simile proprio a Colomoni, cioè mi sembra più un doppione di Colomoni che un complemento, che un completamento della rosa, perdonami.
9: No, allora Dario, su questo mi permetto di sentire se posso, perché certo. sono giocatori diversi. Allora, Colomani è un giocatore, è una prima punta con caratteristiche anche di esterno alto, perché può giocare a destra o a sinistra in un eventuale attacco a tre. Però Zirkzee è un giocatore associativo, relazionale, come si dice nel linguaggio tecnico-tattico. È un giocatore che lega, che fa la differenza fra le linee. Colomani non ha queste caratteristiche. Quindi Zirkzee è un giocatore che anche a 30-40 metri di distanza dall'area di rigore può fare veramente la differenza, Colomoni no. Quindi hanno caratteristiche diverse. Diciamo che Zirkzee è una sorta di trequartista di 9,5, ecco, che potrebbe giocare in un eventuale 4-2-3-1 anche alle spalle della prima punta, quindi sicuramente con Colomoni, ma in una posizione di trequartista centrale, insieme magari a Conceição a destra e a Ibiza a sinistra, o in alternativa ad Alebegovic. Faccio per dire, non è un goleador, non è un bomber Zirkzee rispetto magari a Colomoni, che sicuramente ha nelle sue corde più gol, però sono giocatori che hanno caratteristiche tecniche diverse. Se tu noti bene anche proprio come si muove nel campo, è un giocatore che si abbassa per cercare di creare gioco, galleggia fra le linee, è un giocatore appunto associativo, relazionale, come dicevo prima, lega di più il gioco rispetto a Colomani. Colomani ha caratteristiche diverse, non sono, possono essere funzionali, complementari, possono coesistere, ma Zirkzee non è sicuramente un doppione di Colomani.
8: Però no, sicuramente neanche però di Pellegrino, no? Nel senso che comunque
9: no,
8: è un
9: no,
8: tipo di...
9: sono tutti e tre diversi. Di attaccanti. Ma io Pellegrino, Dario, se mi consenti 10 secondi,
8: vai.
9: È un giocatore che può essere anche lui funzionale e efficace, però non è quel tipo di attaccante che ti può risolvere la partita con una giocata, ecco. Va servito in un certo modo,
8: certo.
9: È un po' monocorde tra virgolette come stile di gioco, ma sicuramente anche margini di crescita, perché stiamo parlando di un ragazzo insomma di prospettiva,
8: sì, 23-24 anni, certo.
9: Esatto, su questo non c'è ombra di dubbio.
8: Senti,
9: esatto.
8: Intanto nell'ottica chiaramente della partita di domani sta parlando Luciano Spalletti in questo momento, poi andremo anche a commentare insieme le parole del mister che in questo momento vediamo in sottofondo su Sky, poi andiamo anche a leggere che cosa ha detto. Leggo però che domani probabilmente potrebbe non esserci Federico Gatti, perché non ha preso parte all'allenamento per un leggero risentimento muscolare alla coscia sinistra, dunque immagino che possa non essere, diciamo, della partita. Out alla seduta di allenamento anche Kelly, Celik e Zegrova, però in questo caso per lo smaltimento dei carichi. Prendo spunto da questo mini elenco di giocatori per chiederti un commento su Celik, Stefano. Cioè, sta sorprendendo in positivo, no? Il nuovo acquisto della Juventus, quello arrivato forse più a fari spenti di tutti, anche se in realtà forse tutti e tre su quattro, tolto Colomani che lo inseguivamo da un anno, sia Ekator che Celik che Alei Begovic sono arrivati un po' come dei fulmini a ciel sereno.
9: Concordo pienamente, Dario, su Celik. A me sta impressionando positivamente. Lui è un esterno basso, fondamentalmente di una difesa a 4, è un destro naturale, ma ha dimostrato di saper giocare molto bene anche a sinistra. Io lo preferisco sinceramente a destra, ma ha dimostrato di essere adattabile anche a sinistra, sì. Anche in un centrocampo a 4, quando Spalletti ha provato a giocare con il 3-4-2-1, può fare il quarto di centrocampo a destra, il quarto di centrocampo a sinistra, l'esterno basso a destra, a sinistra in una difesa a 4, ed è un giocatore, come l'ha definito e Spalletti, veramente un soldatino. Ovviamente non si riferiva ad Angelo Di Livio,
8: certo.
9: Ma un soldatino nel senso che di una affidabilità estrema. Tu lo metti lì, fa il suo, lo fa con grande abnegazione, con grande applicazione, lo fa anche con una buonissima qualità tecnica, con una fisicità importante, un giocatore solido, garantisce la prestazione, quindi è il classico giocatore, Dario, da 6,5-7 minimo in pagella, non dico in tutte le partite ma quasi. Quindi io sono molto contento di questo acquisto, anche perché è stato un'operazione a parametro zero che ha consentito alla Juventus di non spendere cifre folli appunto per un giocatore forte che sicuramente può essere molto utile alla causa bianconera.
8: Assolutamente. Senti, nell'ottica proprio anche un po' di mercato, entrate e uscite, nella conferenza a cui si è presentato Spalletti c'era anche Andrea Cambiaso, no? Poi dopo andremo a vedere che cosa hanno detto entrambi, ma Cambiaso è un altro di quelli, diciamo, forse con un filino più di attenzione sul mercato, nel senso che ciclicamente si parla di interessi di altre squadre nei suoi confronti, a partire da quei famosi 60 milioni del City di ormai un anno e mezzo fa. È uno di quelli che potenzialmente potrebbe lasciare la Juventus per fare cassa, no? Perché è uno dei pochi che ha una valutazione di qualche decina di milioni, se non altro, e non di poche unità. Tu accetteresti l'uscita di Cambiaso? Cioè, i giocatori potenzialmente vendibili per fare cassa sono Cambiaso, Bremer, Conceição, perché insomma si parla anche di qualche offerta per Conceição, e forse Thuram, anche se ormai in questo momento con l'infortunio al ginocchio chiaramente se ne parla molto meno. Chi è il più sacrificabile di questi quattro secondo te?
9: Io ti dico Cambiaso, perché a malincuore, perché a me è un giocatore che piace molto per le sue caratteristiche tecniche. Però hai detto bene, Dario, noi dobbiamo anche convincerci di una cosa: la Juventus, dopo gli acquisti di Colomani e Begovic, deve necessariamente operare in uscita, sì. Adesso, perché bisogna rientrare dalle spese effettuate per questi due giocatori, che sicuramente ampliano e alzano qualitativamente il livello della rosa. Però cambiasse un giocatore sacrificabile in ottica mercato e potrebbe essere un'uscita importante. Mi dispiacerebbe, come ho detto prima, perché comunque al netto di una stagione, quella appena trascorsa, diciamo, Dario, la verità, non brillantissima, ci si aspettava molto di più, ma in realtà tanti come lui hanno deluso. però un giocatore che in uscita ti permetterebbe di guadagnare un bel bottino per cercare di rendere le casse, insomma, un po' più congrue dopo gli investimenti fatti per Colomani e Begovic. Bremer potrebbe essere un giocatore anche eventualmente sacrificabile in uscita, ma lì andrebbe sostituito solo ed esclusivamente con Lukumi, che è un difensore veramente di grande livello ed è un difensore che in rosa per caratteristiche tecniche manca oggi la Juventus, perché Lukumi è un regista difensivo puro.
8: Che sì, tra l'altro un nome su cui la Juventus si sta spendendo tanto ed è un altro su cui si sta anche un po' insistendo, no? Tra l'altro forti anche un po' del gradimento del giocatore, che sembra per il momento aver declinato le offerte di Turchia e soprattutto Inghilterra. Diciamo che con la Premier forse è più difficile competere, ma sembra che Lukumi al momento sia dell'idea di aspettare le mosse della Juve. A proposito di Cambiaso, proprio di quello che dicevi anche poco fa, gli è stato proprio chiesto cosa ne pensa delle voci di mercato. Lui dice: ogni estate ogni giocatore viene tirato in mezzo su notizie di mercato, fa parte del calcio, siamo abituati, io sono molto contento e orgoglioso di rappresentare la Juventus, sono contento di essere qua e sono concentrato qua. Quindi comunque al momento Cambiaso, diciamo che in un certo senso si toglie dal mercato, come si è tolto anche Bremer, no? Bremer è un po' andato controcorrente rispetto a quelle che erano delle dichiarazioni o delle supposizioni che sono state fatte intorno ad alcune sue dichiarazioni di qualche mese fa. Bremer ha detto che non ha al momento nessuna intenzione, lui quantomeno, di lasciare la Juventus.
9: Sì, Dario, sono d'accordo, però fino a un certo punto, ma non con te in generale, perché sai benissimo, sei meglio di me, che tutti i calciatori della Juve hanno un prezzo.
8: Certo.
9: Hanno un prezzo perché non ci sono, ormai nel calcio moderno è quasi impossibile che ci siano gli incedibili. Ecco perché la Juventus davanti a un'offerta eventuale per Bremer, faccio per dire, di 50-60 milioni, ci pensa come? Nemmeno Bremer è incedibile. Io sarei contento se rimanesse. Stiamo parlando comunque di un difensore di assoluto livello, però in quel caso si potrebbe, ecco, vacillare, perché 50-60 milioni potrebbero rappresentare un'offerta molto difficile da non prendere in considerazione. Quindi è difficile rinunciare eventualmente a un'offerta da 50-60 milioni. Ecco, dovesse essere ceduto Bremer, Lukumi, come dicevo prima, sarebbe non solo un'alternativa di extra lusso, ma un sostituto più che degno del difensore brasiliano qualora dovesse abbandonare la continente.
8: Certo. Senti, a proposito, insomma, domani c'è una partita, dicevamo, forse in crescendo la più importante, no, di queste amichevoli estive, perché è vero che abbiamo giocato col Chelsea, ma se fotografiamo la stagione scorsa, il Chelsea è arrivato a fatica in Conference League, in Premier, per carità, e l'Inter ha vinto il campionato, no? Quindi si continua la crescita della difficoltà. Cosa ti aspetti dalla partita di domani, Stefano? Nel senso, più minutaggio per quelli che dovranno poi fra due settimane, perché siamo a due settimane dall'inizio del campionato, affrontare la prima partita a Frosinone, o comunque ancora tante rotazioni anche con i giovani da schierare?
9: Io mi aspetto più minutaggio, mi aspetto più rotazioni, mi aspetto che i giocatori in predicato di uscire, di essere ceduti, vengano messi in vetrina, lasciami passare il termine, vengano esposti. Mi aspetto un miglioramento sulla qualità del gioco, che col Chelsea io ho visto per gran parte, sono sincero. A me la Juventus vista con il Chelsea, Dario, non è dispiaciuta assolutamente. E una crescita anche dal punto di vista fisico, che mi sembra anche quella è una condizione atletica,
8: certo,
9: buona,
8: certo,
9: per essere calcio d'agosto. Quindi mi aspetto dei netti miglioramenti anche in fatto di personalità e quant'altro, e sicuramente una rotazione maggiore, perché è giusto che adesso giochino un po' tutti. Spalletti comunque deve fare delle valutazioni, è giusto che faccia degli esperimenti proprio in virtù di quello che dicevi poc'anzi tu, Dario, di questi 15-20 giorni che mancano all'inizio della nuova stagione. Io sono convinto che la squadra possa fare una buona partita, spero che ovviamente si vinca Sava Sandir, ma sostanzialmente mi aspetto questo, e speriamo, insomma, che sia una partita di livello da parte della Juventus e che ci siano segnali sempre più confortanti con la nuova stagione che ormai è alle porte.
8: Senti, ti chiedo ancora una cosa, perché è un po' il grande dilemma di questo ritiro estivo. La scommetti un'altra fish su Douglas Luiz, o sei di quelli che comunque, anche nonostante stia facendo vedere qualcosa di buono, ci ha messo una, tra virgolette, pietra sopra?
9: Non ci ho messo una pietra sopra, Dario, però io avevo prodotto un'analisi, un articolo di analisi proprio per Frammenti Bianconeri, sì, dove parlavo dell'esigenza di, da parte della Juventus di acquistare un centrocampista di grande qualità, possibilmente un regista o comunque un giocatore con compiti di regia. Douglas Luiz un po' rientra in queste caratteristiche, però Dario, sono sincero fino in fondo, se io dovessi ritenerlo una pedina fondamentale barra indispensabile per la Juventus targata 2026-2027, onestamente mentirei. Quindi ti dico, è un giocatore che ha qualità tecniche importanti, ma da qui a ritenerlo un titolare inamovibile o quasi, onestamente ce ne passa. Potrebbe anche rimanere in rosa, ma io non credo che lui possa rappresentare una prima scelta per la nuova Juventus di Luciano Spalletti.
8: Sì, io ho un po' la sensazione, Stefano, ti dico il mio pensiero, no? Che la Juventus stia cercando di rivalutarlo non tanto per il giocatore in sé, ma quanto per il fatto che, non essendoci al momento squadre interessate, piuttosto che metterlo completamente in naftalina, meglio tenerlo attivo per fargli fare qualche minuto ogni tanto.
9: Questo non c'è dubbio, certo.
8: E invece ultimissima cosa, scusami, ti ho mentito, te ne faccio ancora una perché c'è ancora una questione importante. La Juve ha speso già tanti soldi sul mercato, ma delle due situazioni critiche che aveva ne ha risolta metà di una, nel senso che in attacco ancora non siamo a posto. L'altra evidentemente è il portiere, ne è ancora tutto fermo sul fronte portiere. Chi è il tuo nome preferito per la porta della Juve, Stefano?
9: Allora Dario, io per un portiere, quindi per un giocatore di non movimento, non farei mai follie a livello economico. Questo è un mio convincimento, che lascia il tempo che trova, ma ovviamente è una mia convinzione. Diciamo che Suzuki e Vicario sono, perché la pista di Martinez ormai è stata anche, non dico completamente abbandonata, ma quasi per le richieste esose dell'Aston Villa, ma... Suzuki e Vicario sono due profili molto interessanti. Suzuki è un giocatore anche bravo con i piedi, che può dare una grossa mano per facilitare la costruzione dal basso. Vicario ha altre caratteristiche. Io ti dico, Dario, non farei follie per Suzuki, nonostante sia un portiere che incontra il mio gradimento. Io mi accontenterei, tra virgolette, anche di Vicario, che ritengo essere un buonissimo portiere. Certo è che Michele Di Gregorio, mi dispiace per questo ragazzo, ma ha dimostrato di essere inaffidabile per la Juventus, per cui per quanto riguarda il fronte portieri, questa è la mia opinione. In attacco è vero, Dario, che non siamo completamente a posto, ma c'è anche la questione Jonathan David,
8: certo,
9: che è in uscita.
8: Certo.
9: Però ricordo anche, Dario, che comunque la Juventus a destra in questo momento ha Conceição, Nico Gonzalez e Zegrova.
8: Sì.
9: Nel mezzo ha Alebegovic, a sinistra ha Ildiz e Boga. E attualmente ha tre attaccanti, Colomani, David e Decator. Cioè, io non credo che sia così tragica la situazione in attacco. Cioè, oggi per me la priorità assoluta è il centrocampo, perché di fatto Dario, la Juventus, è vero il rientro di Douglas Luiz e del desaparecido Artur, che penso che oggi potrebbe giocare forse al massimo nello Sporting Portofino, ma non penso che possa giocare bene, insomma. Un torneo estivo, esatto. Quindi io credo che la Juventus debba compiere il tanto agognato e definitivo salto di qualità, soprattutto a centrocampo. Poi si può pensare di puntellare anche gli altri ruoli. Certo, il portiere è un ruolo molto delicato e sicuramente lì bisogna intervenire. Però Dario, il portiere è un ruolo importantissimo, ma non è così indispensabile come può essere in questo momento andare a prendere un centrocampista di grande qualità. Io, perdonami la piccola provocazione, avevo scritto in questo pezzo per Fermi Bianconeri, avevo sommessamente suggerito Dani Ceballos, che si è svincolato da poco dal Real Madrid, è un classe 96, non sarà il Dani Ceballos di 4-5 anni fa, ma onestamente Dario, un giocatore di quel livello lì, oggi in Serie A può giocare anche in infradito.
8: Ah certo, ma poi insomma 96 vuol dire che poi ha 30 anni,
9: 30
8: quindi
9: anni,
8: non, insomma,
9: esatto.
8: Voglio dire, un po' di carriera ce l'ha ancora, soprattutto viste quanto sono longevi ormai i calciatori di oggi. Stefano, ti devo salutare, il notiziario sportivo che incombe, grazie mille come sempre per questa chiacchierata, buona estate e buon lavoro.
9: Grazie a te Dario, parlare di calcio con te e parlare soprattutto di Juve con te, come sempre, lo sai benissimo, è un immenso piacere. Ti abbraccio e alla prossima.
8: Grazie mille, un piacere anche per me Stefano, lo sai, ancora buon lavoro e ci sentiamo spero presto. Allora, visto che sono già le 14.30 passate, andiamo col notiziario sportivo, poi leggiamo anche un po' dei vostri messaggi, a fra poco.
10: Colpo Gobbo.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Gli europei di nuoto in primo piano. Ginevra Taddeucci ha conquistato la sua terza medaglia agli europei di nuoto di fondo in corso a Parigi. Nella 3 km no sprint la toscana ha centrato un bronzo di grande valore, riuscendo a spremere le ultime energie dopo le fatiche della 10 e della 5 km, gare in cui aveva conquistato l'oro. Si tratta di una specialità particolare a eliminazione diretta, articolata su tre segmenti da 1500-1500 metri. Le atlete si sono sfidate per conquistare l'accesso all'atto conclusivo, una volata sui 500 metri riservata alle migliori 10, chiamate a contendersi il podio. Il calcio, ora una sola squadra di Serie A in campo oggi alle 20.45 allo stadio Brianteo di Monza. Il club brianzolo ospiterà il Padova. Ieri 1-1 tra Fiorentina e Deportivo La Corugna. Domani in programma il derby d'Italia Inter-Juventus, mentre domenica il Milan sfida il Chelsea. La MotoGP oggi in scena, la prima giornata di prove libere del GP di Gran Bretagna, round del Moto Mondiale 2026. Sul tracciato di Silverstone le squadre e i piloti lavoreranno per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche della sprint race del sabato per la top class, oltre che ovviamente per la gara domenicale. Il tennis, non è ancora il momento di lanciare allarmi, ma la cautela in casa di Jannik Sinner non è mai troppa. A poche settimane dal trionfo di Wimbledon, il numero uno al mondo si trova a gestire un piccolo ma fastidioso problema al ginocchio destro, che il fenomeno italiano si trascina sin dal difficile match di esordio a Londra, quando fu vittima di una brutta caduta, un'infiammazione che nelle ultime ore ha aperto diversi scenari in vista dell'imminente tournée nordamericana, in particolare dell'ATP di Cincinnati. Al Masters 1000 di Montreal si concludono invece oggi gli incontri del terzo turno. In campo Matteo Arnaldi, che sfida sul centrale per un posto in ottavi di finale l'olandese Grispoor, numero 69 del ranking. Matteo ha vinto in 4 set l'unico precedente dello scorso maggio al Roland Garros. L'atletica impresa della 16enne Kelly Dualla, che ha vinto la medaglia di bronzo nei 100 metri ai mondiali under 20 in USA. In gara contro sprinter di 2 anni più grandi, l'azzurra ha centrato la prima medaglia di sempre per un'atleta italiana a un mondiale nei 100 metri. È arrivata terza alle spalle della statunitense Mia Maxwell e della giamaicana Shanoia Douglas. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social.

0: Venete, temperature in calo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, ma nel pomeriggio formazione di qualche temporale tra Umbria e rilievi laziali e abruzzesi. Temperature stabili con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in Appennino con isolati temporali di calore. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta. Colpo Gobbo.

0: 14:36 minuti, fra qualche secondo iniziamo la seconda mezz'ora di questo Colpo Gobbo venerdì 7 maggio. Sì, buonanotte, 7 maggio, pensa come sono messo, ho bisogno di ferie anch'io. 7 maggio ci sarebbe ancora anche il campionato in ballo e forse saremmo ancora in zona Champions, pensate se andiamo un po' all'indietro. 7 agosto chiaramente 2026. Allora, prima di andare dal nostro prossimo ospite, leggiamo qualche messaggio che ci avete mandato e poi abbiamo la conferenza di Spalletti e Cambiaso da andare ad analizzare. Ma la facciamo poi nella seconda ora, che così la commentiamo magari anche insieme. Leggo Martina su Twitch: buongiorno Martina da Torino, magari sbaglio ma non mi sembra che Cambiaso abbia dei pretendenti, a me non dispiacerebbe facessimo cassa con la sua vendita, eppure non sento di squadre alla ricerca di... Grazie per la compagnia, grazie a te Martina come sempre per essere qua con noi. Sì, la questione poi è sempre quella, il problema che insomma abbiamo toccato soltanto marginalmente prima con Roberto, magari lo affrontiamo, sì, con Stefano lo affrontiamo adesso con Roberto. Sono bollito, Manu, cosa vuoi che ti dica?
1: Devo andare in vacanza.
0: Devo tenere ancora duro 10 giorni. Domenica della prossima settimana, finalmente.
1: Sono tantissimi.
0: Lo so, soprattutto con tutti e due i bambini a casa tutto il giorno, tutti i giorni. Arrivo a casa che sono più stanco di quando vado a scuola a lavorare, ma è normale, con i bimbi piccoli ci sta. No, dicevo, un problema che abbiamo toccato solo marginalmente, ma che affrontiamo magari poi col prossimo ospite fra poco, è la questione che ovviamente quelli che tu vorresti vendere sono quelli che meno gli altri vogliono, perché tu vuoi vendere quelli che sono quelli più scarsi, e quelli più scarsi nessuno te li vuol comprare, o se ti li vogliono comprare li vogliono o in prestito o dandoti delle cifre evidentemente molto basse, perché il valore poi è quello, no? Per cui diventa molto complicato. Di Cambiaso, come sempre, si vociferava un po' a inizio mercato di qualche interesse soprattutto dall'estero, c'è stato un momento che sembrava anche potesse andare all'Inter, anche lì in uno dei mille scambi che sono venuti fuori tra Carlos Augusto, Frattesi, ieri è uscito addirittura Pavard come possibile scambio, visto che all'Inter ci sono un po' di problemi col francese, insomma diventa complicato. È vero, Martina, che in questo momento grandi voci di interesse nei confronti di Cambiaso non ci sono, ma non ci sono grandi voci di interesse nei confronti di nessuno dei nostri calciatori, cioè a parte quella butade di quei 50 milioni per Conceição, che sono durati però allo spazio di un respiro, non mi sembra, cioè mi sembra che sia più la Juve che voglia piazzarli piuttosto che le altre squadre che li vogliono venire a cercare. Sentiamo cosa ne pensa anche il nostro prossimo ospite, l'avvocato Roberto De Frede, che è un altrettanto piacere sentire. Ciao Robby, ben ritrovato su Radio Bianco Nera.
2: Ciao Dario, ciao, mi riconosci? Sì, ho visto che sei un attimo...
0: Sì, aspetta, sei tu? Sì, ecco, ti coglio
2: qui. Sì, in penombra, esatto, però perché qua devo chiudere gli scudi, perché certo, altrimenti entrano i 60 gradi, esatto, la luce, diciamo così, quindi...
0: Secondo me senza occhiali oggi un po' la Clark Kent potrei non riconoscerti, hai visto il mio stato?
2: È vero, esatto, è vero, fra poco mi trasformo, quindi
0: esatto,
2: insomma...
0: Esatto.
2: Ma allora sì, allora, prima di tutto è molto difficile vendere rispetto a comprare, se c'hai qualche soldino vai e ti compri qualcosa, il problema poi è l'orologio che vuoi rivendere, non solo la svalutazione di quello che hai, di quanto lo hai acquistato, ma il problema, la difficoltà, e in più noi abbiamo un secondo problema, che poi non è che teniamo tutti questi Rolex o Vacheron da vendere, insomma. Abbiamo, non voglio dare nomi di marche un po' più basse, ma insomma abbiamo orologi un po' come questo qua mio, che ha perso una lancetta, quindi purtroppo ecco da tasca, ed è così il problema, insomma. Quindi noi una volta ci

0: entusiasmavamo per gli acquisti, no? Agosto, però non il 7 o l'8, già il 20, 25 luglio eravamo felici degli acquisti, sì, che arrivavano dei calciatori. Oggi saremmo felici invece di vedere ceduto X, venduto X, ed è difficile. Io scrissi un articolo 2-3 settimane fa proprio su questa difficoltà, e soprattutto anche perché le altre squadre, e beh, ci marciano su questo, certo, mica soffese, è chiaro. Cioè, se, uno, chiaramente, insomma, vanno al ribasso perché capiscono che tu hai bisogno di vendere non solo per fare qualche soldo, ma anche per fare spazio, perché tu una rosa di 30 giocatori non la puoi tenere, insomma, soprattutto appunto non facendo la Champions e avendo comunque, insomma, problemi ancora un po' di assemblamento, non si può. E poi io ho notato che ad oggi l'eventuale formazione titolare, beh, avrebbe forse solo un paio di novità a quello che ho visto, cioè Kolomani e il Alai Begovic, insomma, dietro di lui, insomma, con Ildiz e con Senzao ancora, bene o male, Bogà, insomma, bene o male è quella. Dietro ci sono tutti quanti, perché Selic per ora, insomma, probabilmente farebbe forse un po' panchina, insomma, rispetto agli altri già un po' sicuri di Spalletti. Quindi, insomma, sì, la situazione purtroppo quasi a ridosso della prima di campionato, come ormai io lo sapevo che ci arrivavamo alla prima di campionato, e siamo sempre ancora a vedere chi dobbiamo buttare, chi dà la torre, dobbiamo cercare un po' fare la caccia al tesoro per qualcuno che ci serve come l'acqua. Il portiere, sentivo prima, non è diciamo fondamentale come un centrocampista. Ha la sua importanza il portiere, perché sta là dietro. Il portiere, se andiamo a vedere, insomma, la storia ci insegna che i portieri sono stati, le squadre che hanno vinto hanno avuto un gran portiere, insomma, ecco. Sì, è rara la vittoria di una squadra con un brocco a porta, perché il brocco a porta all'improvviso ti fa entrare la pallina in rete.
1: Guarda, infatti sto leggendo un po' di messaggi che sono arrivati tra prima, durante l'intervento di Stefano Dentice, poi li leggiamo tutti, ragazzi, nella prossima ora è tutta dedicata ai vostri messaggi, però appunto per interagire anche un po' con te, Roby, cioè proprio perché Stefano, sì, prima diceva il portiere non è un ruolo su cui in questo momento andrei a investire, mi serve più il centrocampo. Giacomo D'Assuso dice: non sono d'accordo che il portiere non sia fondamentale. Di Gregorio ci ha fatto perdere almeno 10 punti, con quei 10 punti dove saresti stato in classifica? Poi il centrocampo non migliorerà se non verranno venduti alcuni dei nostri centrocampisti per fare posto a qualcuno che possa farci alzare il livello. Questo è il commento, sì, di Giacomo all'intervento di Stefano di poco,
0: sì,
1: fa.
0: Sì, no, sono d'accordo, perché il portiere, vabbè, Suzuki con la moto se n'è andato, se non mi sbaglio. Quindi, insomma,
1: dovrebbe essere...
0: Non si sa ancora.
1: C'è ancora lì che viaggia.
0: C'è ancora un po' da... Però, certo, anche perché tenere ora, secondo me, Di Gregorio come titolare... Allora, Di Gregorio gli sono state dette di cotte e di crude, sì, ormai, quindi sì, non so psicologicamente, ecco, le amichevoli, vabbè, le affrontiamo tutti quanti, insomma, con i pantaloncini corti, mo ci vuole, insomma, e gli infradito. Però, ecco, un Juve-Inter con un Di Gregorio, che ne so, che qualcuno il giorno prima gli dice: per colpa tua, ecco, abbiamo perso 10 punti l'anno scorso, non so come reagisce, capito? Cioè, quindi c'è anche questa, ormai l'abbiamo un po', mi metto anche in prima linea, insomma, non bombardato, criticato, perché comunque forse non è stato, nelle nostre aspettative, insomma, c'era un po' altro in Di Gregorio. Certo, certo. Quindi sicuramente forse è fondamentale il portiere, come il famoso centrocampista. Io pensavamo già l'anno scorso, anche quest'anno, di aver risolto un pochino, anche 2 anni fa con Coop Miners, il centrocampo. E purtroppo c'è una iattura su questo centrocampo. Sì. E c'è sempre la coperta, una volta io dicevo che c'era la coperta corta, ma qua mi pare che sta solo il lenzuolo, insomma, cioè la coperta è sparita nell'armadio, è stata
1: sotterrata. Che va bene adesso con queste temperature, però il campionato si gioca d'inverno.
0: fra poco non andrà bene più, insomma, quindi purtroppo ci vorrebbe un gran bel centrocampista che dia proprio luce, ma luce anche ai tifosi, ecco, certo, capito? Quello è quello che intendo, perché è importante, insomma, avere un faro del centrocampo che ti illumina sia il rettangolo di gioco e sia anche lo spettatore. Cioè, io vorrei stare più tranquillo, ecco, quando rivedo le partite della Juve. Non dico come ai bei tempi, perché là era una tranquillità quasi ascetica, diciamo così, Ma almeno, insomma, ecco, a non stare con quell'apprensione ogni secondo che a centrocampo si perde il pallone e ci si ritrova col centravanti dinanzi a Di
1: Eh sì,
0: Gregorio.
1: eh sì. Che non fa il miracolo, o meglio, ogni tanto l'ha anche fatto, perché qualche bella parata l'ha anche fatto. Quello che pesa tanto su quella stannata di Di Gregorio sono quei 16 gol subiti al primo tiro in porta, no? Cioè, se tu su 16 partite su,
0: Vittorini,
1: su 16 partite su 38 prendi gol al primo tiro in porta e poi davanti non hai un attacco che te ne fa 4-5 partite, perché sai, poi vinci 4-1, 5-1, puoi anche prenderlo tutte le
0: Ma guarda
1: partite,
0: che
1: un gol.
0: tra Scapoli e Ammogliati avrebbe dovuto pagare la pizza dopo le partite per i prossimi 10 anni uno che fa questo,
1: No, no,
0: cioè,
1: ma
0: voglio dire.
1: infatti il problema grosso è quello. Infatti, quello che si dice spesso, no, dei grandi portieri, che non sono quelli che fanno tante parate, ma che fanno quelle importanti. Perché poi nelle grandi squadre tante volte i tiri in porta che subisci sono pochissimi, e tu devi essere pronto su quei pochi tiri in porta a fare quella parata. Perché poi ci sono delle partite, no, che ogni tanto vedi finiscono magari 2-0 e la squadra avversaria, il portiere della squadra avversaria fa 75 parate, che dici questa doveva finire 10-0, ma il portiere le ha
0: Certo,
1: parate quasi tutte.
0: certo.
1: Perché anche.
0: Invece lui dice, vabbè, io ho subito solo un tiro, un gol,
1: Esatto.
0: abbiamo perso 1-0, pazienza, insomma, che devo fare?
1: No,
0: Il 100%, insomma.
1: diciamo che anche le dichiarazioni del suo agente non è che siano state proprio a suo favore, cioè se già prima il clima non era proprio suo, adesso con quello che ha detto l'agente su David, eccetera, eccetera, non l'ha sicuramente aiutato. Senti, prendo spunto dai nostri sottotitoli che scorrono anche sotto
0: Sì.
1: di te, c'è un giocatore che sembra anche qua di nuovo più, come dicevi tu, facile comprare che vendere. C'è un Lucumi quasi addirittura d'arrivo, no? In maglia bianconera. Sembra che abbia
0: Sì.
1: rifiutato, lo dicevamo anche prima con Stefano Denti, cioè le avance inglesi. E questa è una cosa che a me fa particolarmente piacere, no? Perché è un giocatore comunque che preferisca ancora la Juve nonostante non ci sia la Champions, ha un campionato sicuramente più esaltante, perché oggettivamente la Premier è più esaltante della Serie A, evidentemente perché la Juve qualche fascino da qualche parte ancora lo tira fuori, lo esercita.
0: Ah, io mi auguro che sia così perché vorrebbe dire che tutte quelle centinaia di parole che dico e che scrivo valgono ancora a qualcosa, cioè la storia, la memoria, il senso, diciamo così, di quello che l'identità della Juventus. E quindi, se fosse così, sarebbe un ospite gradito questo Lucumí, insomma, che poi è un nazionale colombiano. I colombiani sono stati pochissimi alla Juventus. Cuadrado è quello più famoso, poi c'è stato Cabal, ma c'è ancora Cabal, sì.
1: Sì, è uno di quelli che stiamo
0: È
1: cercando di
0: uno di quelli
1: piazzare
0: che è,
1: ovunque.
0: quindi esatto.
1: Anzi, guarda, leggevo stamattina che ci potrebbe essere anche un inserimento di Cabal proprio verso Bologna per provare ad abbassare le pretese e le richieste economiche.
0: Esatto. Si potrebbe diamogli pure Arthur in regalo. Quindi, insomma,
1: Ecco, pacchetto bonus.
0: tanto mo, non vorrei che Douglas Luiz con quel golletto che ha fatto, insomma, è diventato di nuovo il faro del centrocampo. Perché quelli poi così fanno. Dice, avete visto quanto è bravo? E ce lo teniamo un anno nel
1: Eh
0: frigorifero poi.
1: sì, perché poi sono quelli che si esaltano nelle amichevoli estive e poi arriva il
0: Sì.
1: campionato e tornano a essere. Lo so, io con Douglas Luiz confesso che ho molto, molto, molto quella paura lì, cioè del fatto che adesso,
0: Sì.
1: nell'ottica di farsi confermare, stia dando il meglio e poi però possiamo ricrederci un po'. Non lo so, ovviamente poi la speranza è che non sia così, ma il rischio ovviamente c'è. Chi vuoi vedere in campo domani, Roby? Perché domani c'è un'altra partita importante e dicevamo prima, mancano 2 settimane all'inizio del campionato e bisognerà capire anche chi saranno un po' gli 11 titolari, no? Detto che ancora Costa e McKennie sono gli ultimi arrivati, non hanno fatto neanche un minuto. Bremer e Yildiz hanno iniziato a fare qualcosina e bisognerà cercare di trovare un 11, no? Poi anche Kolo e Alibegovic che sono appena arrivati erano in panchina, ma neanche cambiati l'altra sera contro il Chelsea.
0: Problema è questo. Allora, i titolari chi dovrebbero essere? I titolari, gli 11 li abbiamo probabilmente sulla carta. Con un 4-2-3-1, insomma, sicuramente sarà questo il modulo. Ma io vorrei vedere Kolo Muani, vorrei vedere Alibegovic, Yildiz, li vorrei vedere Boga. Allora, qua bisogna scegliere. La squadra deve essere la squadra spallettiana, beh, deve essere un po' votata all'attacco
1: Certo.
0: perché altrimenti ci teniamo Trapattoni, insomma, che poi ci sarebbe tutto un discorso da fare su Trapattoni che non era così perché ha fatto giocare Bettega, Tardelli, Rossi, Platini e Boniek in una finale, quindi insomma, vabbè, lasciamo stare. E però sicuramente la squadra di Spalletti deve essere votata all'attacco, quindi quattro davanti, chiamiamoli due centrocampisti e due attaccanti, che hanno una potenzialità offensiva al 95%, ma io li voglio vedere.
1: Certo.
0: Perciò dico che a centrocampo uno di quei due dovrebbe essere un mostro, proprio per dare agio e possibilità alla Juventus di Spalletti di giocare come probabilmente Spalletti ha in mente. Però se tu poi ti bucano a centrocampo, poi acchiappi le critiche. Dice, hai visto, hai voluto giocare con quattro in attacco, insomma. Sicuramente Colomani, il bosniaco, li voglio vedere in campo. Mm. Se possono giocare, li vorrei vedere. Vorrei vedere già un embrione, ma qualcosa di più, dei titolari.
1: Certo.
0: Già domani.
1: Sì.
0: Perché ormai ci siamo, a meno che proprio quelli che non possono giocare per problemi, diciamo, di fisici, come dire, insomma, che rischierebbero qualcosa, ma quelli che non rischiano qualcosa di fisico, io li vorrei vedere in campo, anche per, come dire, per una fotografia mentale, capito? Per dare quella tipo, ecco, la famosa formazione tipo,
1: certo.
0: Una volta si diceva, mo? La formazione tipo
1: quella che si sapeva a memoria, no?
0: Quella che ogni domenica si faceva la fotografia, era sempre la stessa. Quello che stava a metà col ginocchio perché c'era tre menischi e non quattro, quello più alzato dietro, il capitano, era uguale, erano 30 fotografie uguali. E che meraviglia, perché quelli erano, insomma. Quindi poi ci sta pure questo fatto che, madonna mia, speriamo che non arrivi mai un qualcosa del genere alla Juventus, cioè il congelare la maglietta, il togliere. Allora, è una cosa, scriverò un articolo domenica su questo argomento, già ce l'ho in mente, perché io poi penso una cosa, ho sentito Antonioni che ha detto, ma lasciate stare, non vi preoccupate, grazie di tutto, perché volevano toglierla per un anno solamente, la maglietta numero 10 di Antonioni, e io poi dico, ma se si doveva fare sta cosa, probabilmente Sivori non avrebbe mai avuto la 10,
1: perché certo.
0: Qualche decennio prima c'era Giovanni Ferrari.
1: Certo.
0: Del Piero non avrebbe mai avuto la 10 perché c'era Platini e Baggio.
1: Certo.
0: E poi noi togliamo la 10, dico noi, ma apro una parentesi, ma poi quale togliamo? Quella di Del Piero, quella di Baggio, quella di Sivori? Cioè, che togliamo? Ma che togliamo?
1: No, è vero.
0: Quindi, vabbè. Questa è una mia esternazione.
1: No, ma la capisco e la condivido, ma guarda, la condivide anche Del Piero senza saperlo, nel senso che proprio ad Alex avevano chiesto qualche tempo fa, no, cosa ne pensava eventualmente del ritiro della 10 in suo onore, perché in quel caso era lui che doveva essere, diciamo, l'erede, cioè l'immagine della 10 della Juventus, e lui ha detto, io voglio che i bambini che vogliono venire a giocare alla Juventus sognino di giocare con la 10 della Juventus.
0: Certo,
1: quindi questa è un po'...
0: Anche perché poi Platini si poteva pure un po' incazzare, no?
1: Diciamo, certo.
0: Così, perché cioè, avete tolto la 10, ma scusate, la 10 è stata pure un pochino mia, poteva dire, insomma, certo. Quindi, per carità, con tutto il rispetto a Del Piero, che non ci mancherebbe altro, insomma.
1: Assolutamente. Senti, a proposito Del Piero e Apert, no? Grande immagine,
0: sì.
1: Operazione nostalgia, mi viene da dire, no? A Hong Kong c'era Thuram papà, Apert c'è Del Piero, sono importanti, no? Anche questi ruoli, diciamo, istituzionali, che tra l'altro confermano comunque ancora un legame, perché di fatto Del Piero non è più Juve, però in queste situazioni rappresenta ancora la Juve. C'è un fil rouge ancora che collega Del Piero con questa squadra, anche non soltanto affettivo, evidentemente, se la va a rappresentare in queste tournée.
0: Io credo che Del Piero è la Juventus e lo sarà per sempre. Quindi, anche se ci sono state delle discrasie, diciamo così, come capita ai migliori, insomma, societarie o comunque quasi di idee, di pensieri, eccetera, eccetera. Ma Del Piero è associato, identificato alla Juventus e lo vuole anche lui. Cioè, lui io credo che si senta, ma non potrebbe essere altrimenti, si senta il bianconero per eccellenza. Lui stesso, forse con un po' di scuse, ha scalzato Boniperti, no? Come immagine. C'è stata quella bellissima presentazione allo stadio, no? La prima sera dell'Allianz, quando c'era c'era Boniperti, e là si è capito, proprio si è visto il passaggio di consegne del uomo Juve Boniperti a uomo Juve, diciamo, moderno, dell'era moderna, che è Del Piero.
1: Certo.
0: Quindi Del Piero, anche se in questo momento, e mi auguro solo in questo momento, non sia nell'entourage, diciamo così, societario vero e proprio della Juventus, ma è ancora, diciamo così, la società in persona. E sono fondamentali questi contatti anche per la stessa società di oggi e per i calciatori, perché io dico sempre questo, dico i calciatori dovrebbero sempre guardarsi un po' alle spalle e dire cosa è successo in quella zolla di terreno dove ora loro stanno calpestando. Quindi se quelli di oggi incontrano Del Piero o guardano Del Piero parlare e dire qualcosa e vanno a vedere quello che ha fatto Del Piero, probabilmente un 10% in più lo danno in campo, secondo me. Perché sì, perché quella voglia di emulare o quantomeno di non farsi dire Madonna mia, come siamo caduti in basso oggi con questo, insomma, io mi metterei, insomma, ecco, in carreggiata e farei 10 chilometri in più.
1: Roby, scusami, ti avevo perso per un secondo, c'è stato un piccolo calo di rete, ma ti ho recuperato. Leggo solo al volo questo messaggio di Guido da Bologna che ti saluta, dice sempre un piacere ascoltarti, e poi ci fa una domanda su Lukumi, ma l'abbiamo già affrontata, lo scriveva proprio mentre ne stavamo parlando, ma volevo riportarti il saluto. Ti chiedo ancora questa cosa in chiusura, Roby, detto che in questo momento evidentemente la Juve non può arrivare a, adesso sparo proprio altissimo, no, ma allo Yamal, allo Mbappé o al Bellingham di turno, no? Per citarne proprio tre di tre nazionalità diverse e di tre squadre super top diverse, nella speranza che magari lo possa diventare Alibegovic, no? Perché su Alibegovic c'è comunque molto molto interesse, ma stiamo parlando chiaramente di uno ancora che dovrà farsi del tutto, e quindi non potendo arrivare lì e con i nomi di mercato che sono di giocatori di media fascia, non c'è nessuno di super top che può arrivare. Chi è il giocatore che senti accostato alla Juve in questo momento che ti sentiresti di dire ecco, fra tutti punterei su di lui?
0: Ma io io punterei su quello che abbiamo in questo momento, perché credo, sì, cioè il bosniaco è un ragazzo che potrebbe, allora Yamal è nato a 17-18 anni, certo, no, voglio dire, certo. Quindi perché quelli sono fortunati e noi siamo sfigati? Cioè questo potrebbe essere anche il nuovo Yamal, certo. Dico, per dire, in Italia nella Juve, quindi ecco, dare sicuramente fiducia a quello che per fortuna, insomma, per bravura della società, siamo riusciti ad accaparrarci. E sicuramente no, in questo momento, allora, io non associo nessuno ora alla Juventus, perché io associerei i grandi colpi, ecco. Prendere un qualcosa di mezzo, ecco, non credo che sia il caso, potrebbe scalzare poi il posto, ecco, a un giovane sul quale abbiamo puntato. Quindi prendere uno che, come dire, di 30 anni ora, ma che non è un campionissimo e che farebbe il titolare al posto del bosniaco, sarebbe secondo me un errore. Sicuramente punterei su un centrocampista, sicuramente, perché un centrocampista, io ricordo che si parlava di Goretzka,
1: sì,
0: ma insomma.
1: Sì, Goretzka, che sì, sono due parametri zero che ogni tanto girano.
0: Allora, sì, girano, quando girano a vuoto fanno girare altro, però, perché sì, perché insomma girano, però uno dei due, secondo me, ecco, se dovessi puntare alla bancarella del mercato, sicuramente punterei a uno dei due, insomma, male non si andrebbe a prendere uno dei due, insomma, e in attacco, ripeto, allora, guarda, l'attacco è stato sempre un punto molto delicato. Allora, tu o acchiappi il campione o passi un guaio durante l'anno, e allora
1: il problema è che è pericoloso, il campione lo devi acchiappare, come dicevi tu, prendendo la Alibegovic di turno, no? Perché poi quando già 33 milioni per un ragazzo di 18 anni non sono pochi, se diventa quello che si spera che diventi, poi i milioni diventano 100-150.
0: Assolutamente, quindi diciamo così, per ora, ecco, teniamoci questo che potrebbe fare grandi grandi belli cose, belle cose, però ecco, un centrocampista proprio tosto, pesante, diciamo così, di esperienza, lo prenderei. E poi ben venga se dovesse esserci anche un altro colpo in attacco a parametro zero, ma io non ne sento in giro, non ne sento e...
1: Diciamo che uno l'abbiamo già, grande forse no, ma un colpo a parametro zero abbiamo fatto, che è Çelik, che comunque tutto sommato qualche cosina di buono ce lo sta facendo.
0: Certo, non parlavo di attaccanti.
1: Sì, certo, in quindi, generale.
0: Ah, poi c'è quello del Genova, no? Il ragazzo del Genova, Ecato, che abbiamo preso.
1: Ecato.
0: Quindi quello è un altro giovane, insomma, che potrebbe dare... E poi abbiamo sempre Arcadius.
1: Che guarda, io su Milik continuo ad avere un dispiacere enorme, perché io cioè, è un giocatore che tecnicamente mi fa impazzire, ma ha questa problematica evidentemente del fisico che non lo regge, perché è sempre un cosa sarebbe successo se, no? Cioè, lui è veramente, veramente tanto tanto forte.
0: E cosa sarebbe successo se Chiesa non avesse avuto quell'infortunio?
1: Certo.
0: Cioè, quello è stato
1: le famose slide
0: il nostro pupillo, Chiesa, in quel periodo, lo so, purtroppo
1: anche perché poi non è tornato il Chiesa di prima, cioè Del Piero ci ha messo un po', però poi è tornato, Chiesa ancora oggi, a distanza ormai di credo 3 anni dall'infortunio, comunque fa la panchina al Liverpool, in un Liverpool che non è il Liverpool stellare di qualche anno fa, insomma,
0: vuol dire proprio che non ce la fa, purtroppo non ce la fa
1: anche se adesso Mancini diceva che voleva provare a recuperare anche Chiesa in ottica nazionale,
0: Mancini purtroppo non c'ha nessuno. Esatto, devo provare pure all'infermeria, andare a bussare pure ai conventi, perché tanto quello che c'ha è proprio parva materia, diciamo così, quindi
1: di necessità virtù. Roby, ti saluto, che abbiamo sparato le 15, grazie mille, è sempre molto piacevole chiacchierare con te, buona giornata, buon venerdì.
0: Grazie a voi, a tutti, ciao.
1: Buon weekend all'avvocato Roberto De Frede, andiamo con il notiziario, poi leggiamo un po' dei vostri messaggi, andiamo a sentire anche cosa ha detto Spalletti nella conferenza di presentazione di Juve-Inter.
2: Colpo Gobbo.
3: Radio Bianconera Time. Radio Bianconera. Sono le 15:01.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Ultimatum della Spagna all'Italia. Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità.
4: La Guardia Civil di Ceuta intanto ha recuperato il corpo di un giovane migrante di origini subsahariane morto questa mattina mentre tentava di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio, precipitando in mare poco prima dell'atterraggio. Il giovane era decollato dall'area di Benzou sulle colline sovrastanti la costa marocchina per entrare nell'exclave spagnola in Marocco. La polizia spagnola ha invece dichiarato di aver smantellato quella che ha definito una delle più grandi reti criminali coinvolte nel traffico di migranti attraverso il Mediterraneo, arrestando 78 persone e sequestrando 18 imbarcazioni ad alta velocità.
5: La polizia ha tratto in arresto un cittadino italiano 16enne di origine straniera residente in provincia di Como. Il giovane è indagato per partecipazione ed associazione con finalità di terrorismo internazionale, nonché propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il provvedimento è stato eseguito in provincia di Grosseto, luogo in cui il giovane stava trascorrendo un periodo di vacanza con la propria famiglia.
4: Durante il suo primissimo viaggio apostolico in Francia, Papa Leone XIV incontrerà in forma privata alcune persone vittime di abusi nella Chiesa. Le stesse vittime saranno coinvolte nella preparazione di tale momento. Lo comunica la sala stampa vaticana, specificando che ulteriori dettagli saranno eventualmente forniti successivamente.
5: Si è appena aperto un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di domani si prevedono sulla rete stradale e autostradale elevati flussi di traffico verso le località turistiche, è quanto emerge dalle previsioni di Viabilità Italia. Per gli automobilisti i momenti di massima criticità si verificheranno in particolare nella giornata di domani, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze per la villeggiatura, cui si affiancherà l'avvio della prima fase del controesodo a partire da domenica 16 agosto. I rientri assumeranno progressivamente maggiore consistenza nella seconda metà del mese.
4: La MotoGP è tornata col miglior tempo di Alex Marquez nelle prove libere di Silverstone. Il pilota Gresini ha preceduto Bezzecchi non al 100% dopo l'operazione alla clavicola e l'infortunio al ginocchio, ma protagonista di un buon rientro. Terzo Acosta, quarto Raul Fernandez e quinto Di Giannantonio. Più indietro le Ducati ufficiali con Marc Marquez sesto e Bagnaia decimo. Nel pomeriggio dalle 17 le prequalifiche, con in palio i primi 10 pass per il Q2.
5: Ed è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: dalla storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.

0: Bobbo insieme fino alle 16, sempre con Dario Ghiringhelli in studio e Manuel in regia. Leggo sempre dalla stringa che passa sotto il mio faccione. L'agente di Cambiaso dice: mai parlato con l'Inter nell'ottica di uno scambio con Frattesi, anche perché eventualmente dello scambio ne parlerebbe, non credo, l'agente di Cambiaso, ma i dirigenti della Juve, cioè eventualmente l'agente di Cambiaso parla per Cambiaso. Poi
1: anche se fosse, negherebbe.
0: Negherebbero anche l'evidenza, no? come si diceva una volta. Abbiamo quest'oretta insieme per chiacchierare con voi, abbiamo un po' di messaggi che ci avete mandato in questa prima parte, abbiamo la conferenza di Spalletti e Cambiaso da andare a leggere per quanto riguarda la presentazione della partita di domani. E allora partiamo magari con un vocale, Manu, mi dicevi che ce ne sono un po', li ho visti anche arrivare, cominciamo dalle vostre voci.
2: Ciao a tutti. Potete mandare un messaggio a Carnevale a Massara, ho fatto io una lista di partenti e di quelli che potrebbero arrivare.
0: Dai.
2: Ovviamente scherzo, però mi piacerebbe che partisse nella Juventus Kelly, João Mario, Cabal, Locatelli, Koopmeiner, Gonzalez, Azic, Miretti, Arthur e David. Invece quelli che vorrei che arrivassero: Lukumi, Kessié, Goretzka, Osimhen, Zirkzee e Martinez in porta. Vendendo o dando tutti quei giocatori che alla fine sono stati non proprio all'altezza, punterei su questi nuovi giocatori.
0: Allora, sì, la lista, intanto ciao, non ci hai detto come ti chiami, ma aspetta, forse lo recuperiamo, che Manu le recupera forse l'inizio del messaggio. Luciano, mancava forse l'inizio. Luciano, buongiorno a te. Allora, a parte che credo che Carnevali e Massara quell'elenco ce l'abbiano ben fatto, ben pronto, ma ti dico di più, devi anche aggiornarlo, perché due spunte devi già farle su quell'elenco di giocatori in uscita, perché magari l'hai fatto qualche giorno fa e devi solo andare a spuntarlo, perché João Mario è partito, è andato alla Fiorentina in prestito Osecco con un milione e mezzo, due circa di insomma, sì, non proprio secco, ma comunque con un prestito oneroso, ma secco nel senso che non ci sono obblighi di riscatto, c'è un potenziale diritto di riscatto intorno agli 8-9 milioni sul finale di stagione. E Azic è andato al Sassuolo con un prestito con diritto di riscatto e contro riscatto, quindi in un certo senso un po' la recompra, come si dice in Spagna. Quindi alla fine della stagione il Sassuolo ha già versato, mi sembra, un paio di milioni, un milione e mezzo grosso modo anche lì nel cast della Juve, a fronte di una dozzina di milioni, cioè la possibilità di acquisto da parte del Sassuolo, ma con l'aggiunta di un ulteriore milione e mezzo, quindi sui 13 milioni e 7 circa, la Juve se lo può riprendere indietro. Quindi due di quell'elenco in uscita sono già effettivamente andati, tutti gli altri sono quelli di cui si sta effettivamente più o meno parlando che possano uscire: Koopmeiners, Nico Gonzalez, Arthur, Cabal, insomma li hai citati tutti tu. Dei nomi in entrata sono tutti quelli su cui la Juve sta abbastanza lavorando, tranne Osimhen, che oggettivamente è assolutamente inavvicinabile per la Juventus, ma per praticamente tutte le squadre, considerando la clausola che ha a monte di quello che dovrebbe ancora essere riconosciuto al Napoli di un'eventuale futura rivendita. Credo che Osimhen non si muoverà dal Galatasaray. E su tutti gli altri invece più o meno, cioè, l'interesse c'è per Lukumi, lo sappiamo, per Zirkzee lo sappiamo, e per Martinez si è un po' tolto lui dal mercato. Anche qua, se cercate sulla nostra Bianconera News, trovate la notizia che, insomma, pare che lui si sta un po' esponendo nei confronti dell'Aston Villa, non ha mai chiesto di andare via, ha intenzione di rimanere all'Aston Villa, e quindi credo che per il portiere bisognerà cercare qualcun altro. Sentiamo un altro vocale.
3: Se breve, con la clausola di 58 milioni non è stato chiesto o preso da nessuno, come si può pensare di venderlo adesso a 50-60 milioni? Per me è un'assurdità, Claudio.
0: Claudio, ciao. Penso che tu ti riferisca a Bremer, no? È chiaro che una volta scaduta la clausola si può lavorare, cioè le società possono offrire di meno, ma guardate che è la stessa cosa che ha fatto la Juve con Lukumi. Lukumi fino all'altro giorno aveva una clausola di 28 milioni di euro, se non ricordo male, cosa che già per un difensore è già abbastanza alta, in più per un difensore in scadenza, perché Lukumi ha il contratto che scade nel 2027, quindi è uno dei motivi per cui probabilmente nessuno si è affacciato con con la clausola. Adesso la Juve è partita da un'offerta di 17, insomma è possibile che intorno a una ventina di milioni, ribadisco, per un giocatore che va in scadenza l'anno prossimo, si possa pensare di trovare una quadra. Bremer no, la squadra, la 58 milioni non le hanno mai proposti, ma credo che la Juve, a fronte di una quarantina, considerando anche che nel frattempo l'ammortamento di Bremer negli anni è assolutamente andato, cioè con 40 milioni la Juve ancora ci guadagna qualcosa rispetto a quello che l'aveva pagato, quindi se dovesse arrivare quella cifra lì per un difensore centrale, credo che la Juventus non se la farebbe scappare. Alterniamo un po', andiamo a leggere qualcuno. Manu ci fa vedere dal, cos'è questo, tutto Juve forse, tutto Juve, allenamento in mattinata per la Juve, Gatti out, lo abbiamo letto prima proprio perché c'era la conferenza di Spalletti, fastidio muscolare, gestione dei carichi per Celik, Kelly e Zegrova, quindi insomma più o meno queste sono le informazioni che arrivano da Pert, anche se la gestione dei carichi non significa necessariamente che i giocatori non siano poi disponibili per la partita di domani. Un estratto delle parole di Spalletti che poi andremo ad analizzare meglio: Ilic giocherà di più rispetto al Chelsea, questo è un pochino quello che auspichiamo tutti e credo che sia anche fisiologico e inevitabile, se come diceva Spalletti l'idea è di portarlo a pieno regime per l'inizio del campionato col Frosinone. Nel mercato abbiamo nel mirino un paio di cose e poi c'è una battuta su Bastoni che andremo poi a leggere nello specifico, e Cambiaso dice: contro l'Inter ci sarà agonismo anche se sarà un amichevole, questo ce lo aspettiamo, così come c'è stato nel derby di Milano. Proprio
1: non è mai un amichevole,
0: esatto, ma come non lo è il derby l'altro giorno, insomma contemporaneamente a Chelsea-Juve c'era anche Milan-Inter, insomma io quel pezzettini che sono riuscito a vedere nelle pause della nostra partita, insomma come si suol dire in questi casi, se le sono date di santa ragione. Recupero un po' di messaggi che sono arrivati prima: bella partita ma manca terribilmente un centrocampista di spessore ed esperienza e la punta tanto chiesta in tutte le lingue del mondo da Spalletti. Questo è Lorenzo d'Albano Laziale, che è quello che mi fa pensare che in questo momento forse sarebbe più ottimale Pellegrino di Zirzè, no? Per riaprire il discorso che facevamo prima con Stefano Dentice, ma sono poi questioni insomma che ognuno poi può vedere in maniera diversa, però l'identikit dell'attaccante che ha fatto Spalletti effettivamente è proprio quello lì. Gli manca sicuramente forse un po' di esperienza, ma quello che tiene la porta, tiene la palla in aria, anche spalle alla porta, sa fare gol di testa, eccetera. Vede, per esempio, questo non è firmato. Io dissento dall'ospite, sempre riferito ancora a Stefano Dentice. Colomoni è un attaccante di profondità, ma tenere sulla palla e fare gol da palle inattive vale poco. Zirzè è più un Totti alto, no, scusatemi, è un Totti più alto, ma senza il tiro, uno che fa salire la squadra con tecnica e manovra. Ma in Serie A il 70% delle partite la sblocchi con mischia in area di testa. Chi ha la Juve forte di testa? E allora ecco che si ritorna a spalleggiare la mia idea di che è quella più di Pellegrino che non di Zirzè. Ma su Zirzè, leggiamo sempre da tutto Juve, il suo primo tecnico dice: deve andare alla Juventus, io lo vedrei bene come trequartista, regalava già spettacolo a 7 anni ed eseguiva giocate alla Gullit. Però vedete che qui addirittura lo vede bene come trequartista, quindi torniamo al discorso che non sarebbe la soluzione per l'attacco così come lo intende quantomeno Luciano Spalletti. Antonio da Pioltello, scusatemi, Adriano da Pioltello: sono appena tornato dal mare, dove ero a Ventotene, buon per te, non prendeva niente, ma adesso sono contento di sentirti, fa piacere anche a me che sei tornato ad ascoltarci, Adriano, grazie per questo messaggio. Questo di Giacomo l'avevamo già letto prima. Doni, ciao, buongiorno a te. Ciao Dario, personalmente ritengo che calciatori tipo Suzuki, Lukumi e Teo non aggiungano praticamente nulla alla rosa attuale, viste le difficoltà nello sfoltirla. Inoltre ti chiedo come giudichi il nuovo corso delle women dopo l'esordio in Europa. È sempre un piacere ascoltarti, fa piacere, grazie anche Doni che tu sia qua con noi anche oggi. Allora, dei tre che hai detto, allora, se parliamo di una Juve che la famosa Juve che vorrei, forse hai ragione, nel senso che nessuno di questi tre, anche se io per Teo ho una passione viscerale che esula probabilmente dal suo valore reale, però forse in una Juve, nella Juve dei 9 scudetti consecutivi ti potrei dare ragione. Nella Juve attuale, che questi tre non alzino il valore della rosa, non sono d'accordissimo, perché Teo Hernandez per me vale 4 volte Cambiaso, soprattutto per quello che fa, per le volte che va avanti e indietro sulla faccia. Secondo me Teo, se il Teo degli anni buoni del Milan, Non, e quando si impegna, esatto, che dice Emanuele giustamente dalla regia, a me è un giocatore che ha sempre fatto impazzire, che avrei voluto portare alla Juve illo tempore, però oggettivamente adesso è un grosso punto interrogativo. Lukumi, insomma, è il centrale titolare della Colombia. Ieri leggevo un articolo che insomma riportava anche come durante la partita contro il Portogallo CR7 abbia visto i sorci verdi contro Lukumi, perché comunque è un difensore bello, bello tignoso, bello roccioso, insomma titolare anche della sua nazionale. E Suzuki, insomma, che non sia meglio di Di Gregorio, anche lì non lo so, secondo me un pochino di livello in questa Juve comunque lo alzerebbero tutti e tre, nella mia personale classifica Teo più degli altri. Per quanto riguarda le women, sai, adesso è ancora presto, chiaramente è stata molto bella e molto importante la vittoria dell'altra sera contro il Torrense, che ha consentito alla Juventus di arrivare alla finale che si giocherà domani sera per poter accedere al girone della Champions League femminile. È chiaro che però è una partita che ovviamente non fa non fa nulla se non il fatto di essere ancora dentro la competizione. Per il momento le amichevoli che hanno giocato le women le hanno vinte tutte, quindi la speranza è che insomma Guerrero possa continuare a fare bene. Io ho visto gli highlights della partita e insomma la Juve meritava forse di andare più del 2-0, però poi quando ha subito il 2-1 ha rischiato anche parecchio di subire il 2 pari, e le portoghesi hanno preso anche uno se non addirittura due pali. Poi sul finale poteva fare anche il 3-1, però insomma è stata una partita molto più combattuta di quello che potesse far credere il risultato, che fino ai minuti finali era sul 2-0, e poi quando hanno accorciato le distanze le portoghesi sono state molto molto pericolose, ecco. Sentiamo di nuovo un vocale magari, così diamo un po' voce anche a voi.
4: Ciao carissimo,
0: buongiorno.
4: Allora, sono contento della condotta che sta avendo, diciamo, la società, Carnevali, eccetera. Però sarebbe anche ora di svegliarsi. Io non so la valutazione, le cose, però insomma adesso, visto che manca qualche giorno al campionato, il portiere ci vuole, un centrocampista che secondo me ci vuole anche più di Lukumi. E io suggerisco che sì, perché da spessore, da esperienza, e poi uno di fisico, di gran fisico, di sfondamento, di testa. Io continuo a foraggiare Sorloth, però insomma, uno di questa tipologia qui.
0: Allora Carmelo, facciamo un po' di ordine però in quello che hai detto. Sicuramente sugli acquisti, lo diceva anche prima l'avvocato De Frede, è più facile comprare che vendere, no? Nel senso che per comprare vai e se vuoi accetti la richiesta, comunque contratti un po'. Sulla vendita tu puoi mettere tra virgolette in vetrina quello che vuoi, ma se poi non c'è nessuno disposto a comprarlo è ovviamente molto più faticoso. Lukumi tu l'hai citato a centrocampo, Lukumi però è un centrale difensivo, quindi comunque il colpo a centrocampo sarebbe a prescindere eventualmente dall'arrivo di Lukumi. E poi il problema è che la Juve in questo momento ha già speso tantissimi soldi, ma ne ha incassati molti meno di quelli che ha speso, perché a oggi i soldi entrati nelle casse della Juve sono solo i 17 milioni e mezzo di Moremovic che ci sono arrivati per vie traverse, e quella decina di milioni circa dalle vendite di Daffara e di Puchka, che erano dei ragazzi della Next Gen, perché tutti gli altri sì sono arrivati 3 milioni e mezzo dal prestito di Openda, da João Mario e Azic più o meno forse altri 3 milioni fra tutti e due, e qualcosina da Pedro Felipe che è stato venduto in Brasile, ma insomma parliamo di nuovo di un ragazzo della Next Gen, quindi parliamo di pochi milioni. E nel frattempo però ne abbiamo spesi 16 più 2 per Ekator, 38 alla fine per Colomani, perché dovevano essere 4 di prestito col diritto di riscatto, sono diventati 38 immediatamente, ne abbiamo spesi 33 più 7 di bonus per Alej Begovic, e quindi non è così semplice continuare a comprare se però nel frattempo non esce qualcun altro.
5: Intervengo tra l'altro, hai detto Openda?
0: Sì.
5: Openda che a Lione già sta lasciando tracce.
0: Sì, ho letto che ha giocato benino la partita che però ha perso contro Sparta Praga, se non sbaglio, no? La preliminare di Champions League, hanno perso 2-1, però ha giocato tutti i 90 minuti facendo vedere quelle cose buone che l'avevano fatto diciamo individuare dall'algoritmo di Como lì, con gli spazi diversi. Questa era una cosa che avevamo sempre detto, a ragione Manu, quelli sono i suoi campionati probabilmente, e non mi stupirei se Openda rinascesse al Lione rifacendo le cose cose belle che aveva fatto all'Lipsia, e ovviamente in un certo senso lo spero anche, perché vorrebbe poter dire che o lo compra il Lione, che in questo momento è in prestito secco, quindi a oggi Open Da al 30 giugno dell'anno prossimo torna alla Juventus, perché non c'è nessun, non c'è neanche nessun diritto né obbligo né nulla. Però se non lo compra il Lione, magari di fronte a una buona stagione qualche altra squadra potrebbe essere interessato. È chiaro che farebbe comodo alla Juve che il Lione si qualificasse a questa Champions League per continuare a far giocare il belga anche nel massimo campionato europeo, nella massima competizione europea. Spalletti ancora dice: non serve un bomber da 20 gol, presi i giocatori per arrivare a quella cifra, quindi insomma diciamo che la cooperativa del gol dovrebbe andare a compensare, a sopperire la mancanza del super bomber. Salutiamo lo Juventus Official Fan Club di Hollywood, buongiorno a voi, ci salutano da Twitch. Oggi sono
5: prof. Amico Matteo.
0: Matteo, sì, è vero. Matteo, oggi sono in solitaria perché Luigi è in vacanza, giustamente.
5: Si sarà appena svegliato come tutti i pomeriggi.
0: Può no, essere, credo, perché ma Hollywood sarà prestissimo, sarà mattina da loro, quindi più o meno insomma è anche normale che si colleghino verso quest'ora i nostri amici oltreoceano a est, perché se quelli a ovest invece sono già all'ora di cena, motivo per cui insomma le partite che si stanno giocando fra Hong Kong e Perth si giocano quelle che in Italia è l'ora di pranzo, proprio perché in Australia o a Hong Kong siamo già nella parte finale della giornata. Tiziano da Milano ancora ci dice: ho sentito che Vlahovic potrebbe andare all'Atletico se uscisse Sorloth nell'otti, e poi dice: se quest'ultimo andasse alla Juve, sì, lì ci potrebbe essere il più classico degli effetti domino, come si chiama in questi casi. È vero che c'è un interesse dell'Atletico, l'ho letto anch'io, Tiziano, per Vlahovic. Sicuramente l'Atletico a Vlahovic potrebbe interessare di più magari di qualche meta turca, intesa proprio come squadre della Super League turca. Vedi, 6:21 del mattino sono a Hollywood in questo momento, quindi ti svegli anche decisamente presto, Matteo, perché insomma io alle 6:21 solitamente faccio ancora le nanne. Poi vedi, domani svegli alle 3:45 per vedere Inter Juve alle 4, non è una passione ma una patologia, hai ragione, siamo tutti malati. Guarda, io che poi tra l'altro insegno scienze e insegno anche chimica, c'è un composto che esiste veramente che si chiama malato di calcio, che è l'acido malico combinato con il calcio e fa il malato di calcio. Noi siamo tutti dei malati di calcio, soprattutto dei malati di Juve in questo caso, chiaramente.
5: Non sono molto avvantaggiati a livello d'orario.
6: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Sei stato abituato al meglio.
7: Ad essere un vincente.
6: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
7: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Radio Bianconera, nati per vincere.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Dopo l'Italia e la Spagna, ecco la Germania. La crisi di Ceuta sembra aver riaperto il vaso di Pandora sul dossier immigrazione. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare le domande di asilo, uno scenario, quello dei respingimenti, che non si verifica dal 2022. Il Viminale però precisa: nessun dubbio dublinante da riprendere dalla Germania.
9: Medio Oriente, secondo alcune fonti, il primo ministro israeliano Netanyahu avrebbe detto a Jared Kushner di essere disposto a dare una possibilità al piano di disarmo di Hamas proposto da Trump. Le forze di difesa israeliane infatti si starebbero ritirando sulla linea gialla, lo scrive su X Jerusalem Post. La posizione pubblica del premier era ben diversa. Ieri infatti aveva respinto il documento proposto dal Board of Peace. Secondo l'emittente, Al-Mayadin, Libano e Israele difficilmente terranno un nuovo round dei negoziati prima della fine dell'estate a causa delle persistenti divergenze tra Beirut e le delegazioni statunitense e israeliana.
10: Il gran caldo non arretra, come ieri anche oggi. Secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, restano a quota 19 le città con bollino rosso in Italia. Si tratta di Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, ma anche Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. L'Europa occidentale ha registrato il periodo giugno-luglio più caldo di sempre, secondo le informazioni diffuse dal programma di monitoraggio della Commissione europea Copernicus.
9: Il corpo senza vita di un ciclista è stato trovato nella tarda serata di ieri nelle Cese. La vittima, Daniele Congedi, aveva 28 anni ed era originario di Ugento, in provincia di Lecce. La sua scomparsa era stata denunciata da alcune ore, quando il cadavere è stato ritrovato seminascosto da un cespuglio lungo la provinciale. L'ipotesi è che sia stato travolto da un'auto pirata, il cui conducente si sarebbe allontanato senza prestare soccorso.
10: Lutto nel mondo dello sport italiano. A 87 anni è morto Livio Berruti, leggenda ed eroe dell'atletica leggera italiana. Vinse un mitico oro all'Olimpiade di Roma del 1960 nei 200 metri. Nel 2006 era stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. Diverse le reazioni alla morte di un'icona dello sport azzurro. A Birmingham correrò per lui, dice Marcel Jacobs.
9: Scattano infatti oggi a Birmingham gli europei di atletica, in programma fino a domenica 16 agosto. La prima giornata vede subito scendere in pista azzurri con ambizioni di medaglia. 5 le finali previste nella sessione serale: quelle del getto del peso femminile e maschile, con Leo Fabbri impegnato a difendere il titolo, quella di 5.000 metri maschili, la staffetta 4x400 mista, per concludere la giornata con quella dei 100 metri femminili.
10: È tutto, a più tardi.
11: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Abbiamo sempre fame di vittoria.
8: Radio Bianconera è l'unica che conta.
11: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della Vecchia Signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Buongiorno, bentrovati, ben ritornati RBN, ascoltatori di Radio Bianconera. Che giornata lunga sarà oggi, perché è la prima, ma sono in buonissima compagnia. Ci siete voi all'ascolto? Magari Torino si è svuotata, sapeva che noi riprendevamo praticamente con la programmazione quasi definitiva. Abbiate ancora un po' di pazienza, eh? La Juve deve trovare ancora un portiere, un centrocampista, un attaccante, vendere il 50% della rosa. Permettete anche a Radio Bianconera di riposarsi un po', vero Yves? Guardate come lo vedete, eh? o lo sentite solo? Non lo sentiamo neanche.
1: Non voglio neanche voi sentire.
0: È svenuto. È tornato anche Yves, ragazzi. Vuol dire che le vacanze stanno per finire. Buona giornata. Invece per voi magari sono cominciate. E allora noi ricominciamo poco alla volta a riprendere quota col nostro palinsesto. La prossima settimana si torna alla normalità anche con Claudio Zuliani, con il ritorno un po' qua, un po' là, di tutti i nostri cronisti, le nostre voci. E poi speriamo che torni anche la nostra Juventus al 100%. Ho letto qualche titolo, lo farò con voi tutti i giorni di questa settimana, tra le 9 e le 11. Cominceremo ancora alle 9, poi da fine mese riprenderemo con il Buongiorno RBN tra le 8 e le 9 per gli amici che accompagneremo verso le vacanze, cioè verso le vacanze a quel punto, verso il posto di lavoro. E quindi bentrovati, un po' mi siete mancati, perché poi al mattino con chi parlavo, mi facevo la barba, ero al mare, dovevo andare subito in spiaggia. Che brutte cose, che brutte abitudini. Invece la buona abitudine è quella di accendere Radio Bianconera, di ascoltare quello che dice il popolo bianconero, quello di leggere e affiancare le notizie, le indiscrezioni anche di chi lavora di pane e Juventus, e poi naturalmente insieme nel corso della giornata tirare le somme. Buona giornata, quindi oggi nessun quesito, anzi ponetemi voi dei quesiti se ne avete, non ho troppe risposte. Stiamo lavorando per voi, stanno lavorando per noi, stanno lavorando per loro stessi, però poi andrò a leggere un po' anche quello che emerge da alcuni articoli oggi in edicola e non solo, anche perché l'edicola di Tutto Mercato Web, Tutto Juve, Bianconera News non chiude mai, e quindi ci sono sfumature, articoli ripresi, indicazioni che arrivano dal mercato, indiscrezioni anche da quelli ben informati. C'è un problema in porta, l'abbiamo visto. Non abbiamo provato a tenerlo nascosto, magari la Juventus ha provato a valorizzare il proprio patrimonio puntando su Di Gregorio. Io vi ripeto che l'idea era, spero che sia ormai al passato, che non resti quella l'idea, di andare alla ricerca di un portiere, e che purtroppo ne abbiamo cercati troppi e non ne abbiamo preso ancora nessuno. Puntare su Suzuki, acquistato molto vicino, adesso non so questa mattina gli ultimi dettagli, molto vicino al Paris Saint-Germain, prenderlo in prestito per valorizzarlo e poi ridarglielo fra un anno, non ne capirei le ragioni, ma tutto può servire e c'è sempre una spiegazione. Se la spiegazione fosse solo che un prestito costa meno dell'acquisto, vi lancio subito la mia provocazione, poi apriamo con i giornali. Ditemi la vostra, 9:10 nel nostro orologio, lunedì 10 agosto, siamo già a cavallo anche del mese, neanche il più caldo, ci sono stati mesi anche più caldi. Ditemi un po' qual è la situazione, raccontatemi anche un po' le vostre vacanze, dai. Poi all'ora di pranzo avrete Paolo Rossi oggi, lunedì e venerdì, poi riprenderemo dalla prossima settimana praticamente con gli medesimi orari e qualche piccola novità che vi racconterò entro fine mese. Finiamo con le amichevoli e poi ne parleremo. Domani quella con il Palermo, l'ultima, poi la Juve torna alla base, qualche giorno di riposo, poi allenamento e per concludere prima dell'inizio del campionato con la sfida in famiglia dello Stadium di lunedì prossimo a Torino, quindi Juventus contro Next Gen. Detto questo, La frecciata è la seguente, perché sapete che ad ogni azione corrisponde qui a Radio Bianconera una frecciata di segno opposto eventualmente. Va bene tutto, ma se spendo 50 milioni per un attaccante, forse mi serviva spendere un po' meno. Non allargo ad altri discorsi, perché anche Vlahovic sta aprendo al Beşiktaş, quindi aspettava l'offertona per guadagnare bene, quindi anche lì abbiamo tenuto acceso un campanello per ascoltare le esigenze o il ritorno di fiamma di Vlahovic e non si è presentato nessuno. Abbiamo

ma ripeto, ormai è fatta e ormai me lo tengo e ormai tifo Juventus e ormai vedo Paolo Rossi anche. Ragazzi, stanno finendo veramente le vacanze di tutti. L'ho visto sorridente, quindi seguitelo tra le 13 e le 15. Oggi lo lascio solo semplicemente perché siamo ancora ai minimi termini. Seguitelo perché secondo me ha delle rivelazioni da farvi o delle speranze, quelle molto simili alle nostre. Bene, ripeto, lunedì 10 agosto riapriamo i battenti praticamente in modo definitivo, sono le 9:13, manca un portiere, il centrocampo è sempre quello di un anno fa e oltretutto senza Thuram che è rimasto a Torino. C'è l'effetto dei nuovi, Colomani, certo, si muove meglio dell'imballato David. Onestamente, vedere dei giocatori che non riescono a migliorare di tanto così, mi viene da pensare, cioè, forse abbiamo avuto veramente l'abbaglio. Abbiamo Yıldız che sprinta come lo conoscevamo, e questo è un bel segnale. Abbiamo Alaibegovic, molto intrigante, con un appunto da fare. Ma è un giocatore che piace a Spalletti, che voleva a Spalletti, perché dalle risposte che ha dato dall'Australia, probabilmente ho capito male, il segnale non è così forte e chiaro come quello di Radio Bianconera, probabilmente ammette che è un ottimo giocatore, come lo vediamo tutti, per certi versi simile anche a Yıldız. Non vorrei che passasse per la testa di aver già trovato il sostituto per il futuro, perché Yıldız, se non costruisco qualcosa attorno ai migliori o al migliore in questo momento, incomincio a dubitare che i tempi possano essere accorciati o corti per tornare a vincere. Detto questo, è un percorso in salita, lo sappiamo benissimo. Detto questo, anche le altre stanno avendo difficoltà nel affrontare il mercato desiderato. Certo che poi affronti l'Inter, ti fai due gol da solo, perché non parare quei due palloni lì vuol dire che il giovedì con me in amichevole quel portiere lì non torna più. Penso anche le vostre regole caserecce porterebbero a dir questo. Poi non puoi prendertela solo e tutto con il portiere. A, perché lo hai preso. Secondo, perché lo hai tenuto. Terzo, perché lo stai difendendo. Quarto, perché provi magari a rivenderlo a un prezzo competitivo. Però la personalità, oltre che l'esperienza, l'età è anche un po' avanzata, la personalità, il carattere di questo portiere ormai è abbastanza chiaro che porta a ipotizzare che sia meglio la cessione che non anche solo fare il vice di qualcun altro. Però devi trovare qualcun altro. Rampulla mi incuriosisce, il mitico Rampulla mi incuriosisce, che dice: ma voi credete che Suzuki abbia l'esperienza superiore a quella di Gregorio? Qualcosa di meglio, qualcosa di peggio, meglio coi piedi, peggio con la testa, non lo so. Io dico di stare attenti a quell'operazione lì o a qualsiasi altro portiere al primo anno in Juventus, perché voi, noi compresi, non gli perdoneremo nulla. Ecco perché il portiere forse è così delicato che avrei investito già qualche soldino in più per avere una persona, un personaggio, un portiere che non ti garantisce l'immunità dai gol, ma con l'esperienza, chi ne ha viste un po' di più, anche di me e di tanti altri in porta, naturalmente potrebbe garantire non l'errore di azzerarlo, ma naturalmente di dimostrare di essere almeno in partenza un portiere da Juventus. Detto questo, buongiorno agli amici della chat di Radio Bianconera, ben trovati all'ascolto, rigorosamente all'ascolto, perché vi state svegliando, state facendo la doccia, avete da prepararvi per andare ancora in spiaggia, mi raccomando fate un bagno o una passeggiata se siete in montagna, anche per noi di RBN, l'unica che conta, e ricordatevi, l'unica che non vi imbocca con quello che volete sentirvi dire.

0: provando a fare dei ragionamenti anche un po' controcorrente. Sveglia, la Juve deve prendere un... non si dicono quelle parole al mattino, di top in porta, solo la società non lo capisce. No, lo capisce è che è frenata, è sempre una questione di soldi. Oh, quando torna Yves è sempre tutto riconducibile ai soldi, ma c'ha anche ragione. Lui dice, devi prendere un cavolo di portiere, solo i dirigenti non lo capiscono. Non li farei così ingenui. È che... hai dato la priorità all'attaccante, hai avuto l'opportunità di Alibegovic, profilo interessante, non dico da far maturare chissà, però intanto è arrivato qui, la spinta è stata quella di Massara, la spinta è stata quella di Pjanic, adesso lo devi collocare in quel contesto, ma a me sembra che siamo tanti esterni, tanti offensivi, ma non ancora equilibrati, soprattutto con un centrocampo identico a quello di un anno fa. Se poi dobbiamo fare impostare la difesa aggiungendoci Lukumi, sempre più vicino alla Juve, dico è che devi impostare da dietro, ma il pallone devi saperlo dare a qualcuno più avanti, che deve a sua volta essere bravo o allargare, a crossare o a indirizzarla verso un attaccante che te lo butta dentro. A noi mancano ancora questi tre perni. Quindi sveglia, perché la stagione sta per ricominciare. C'è già un vocale. Svilar, o carne secchi subito a luglio, non arrivare a questo punto. Bisognava investire, come dici tu. Il portiere era altrettanto importante come hanno tentato di mascherare il problema. Dai, abbastanza chiaro. Hanno tentato. Altrimenti metti Perin titolare e... l'altro in panchina, tenti di venderlo sempre che ci sia qualcuno intenzionato ad acquistarlo, ma a certe condizioni, perché tutti lo vorrebbero in prestito col pagamento dell'ingaggio da parte della Juventus, eccetera. Così è facile anche per Carnevali dire subito, senza neanche pensarci, senza neanche convocare il proprio consiglio di amministrazione, dire di no. Quindi capite che abbiamo un po' il cappio al collo. Un vocale, andiamolo ad ascoltare, ricordiamo anche noi il numero che mi sono perso, 340-5425-324, Radio Bianconera è la stessa, il numero per mettersi in contatto con noi è lo stesso e quindi ascoltiamo il primo radioascoltatore.
1: Ciao direttore, Luca da Cuneo, buongiorno Luca. Forza Juve, però sono in vacanza a Malta in questo momento.
0: Bravo.
1: Ti sto ascoltando da qui.
0: Complimenti.
1: Allora, il problema, passa come parola, detto te, è evidente, cioè siamo senza un portiere. E questa cosa non serve, a noi serve un portiere che pari, perché
0: sicuro,
1: il Gregorio è una sedia.
0: Ah, a volte poi, ci sono delle sedie comode. Però
1: di Suzuki, attenzione, quantomeno, cerchiamo di vendere quelli che possiamo, però se nessuno fa offerte evidentemente perché per loro non sono all'altezza, ecco. Io mi auguro veramente che si trovi una soluzione. Detto questo, sarò presente però alla partita contro la Next Gen, ma domani cerchiamo di vincere col Palermo. Forza Juve.
0: Forza Juve. Caos Juve, dice la Gazzetta dello Sport a pagina 18. Caos Juve, la porta è vuota. Poi una bella X su Michele Di Gregorio, 29 anni, portiere della Juventus, terza stagione in bianconero al contratto fino al 2029. Anche qui contratti troppo lunghi, troppo onerosi, e bisogna incominciare a fare i contratti di apprendistato. Il giapponese del Parma, la soluzione migliore. Il PSG lo vuole e può darlo per un anno. Di Gregorio è sfiduciato, Vicario non convince, l'Union del Real, l'ultima idea. Allora, o si ha un'idea chiara, perché se no li prendiamo in rassegna a tutti e quello che avanza poi ci faranno credere che era quello giusto. Attenzione che anche i portieri intanto si muovono, intanto cercano, eccetera. Abbiamo capito che l'obiettivo principale era Martinez. Il giocatore si era sbilanciato molto, portiere argentino in forza all'Aston Villa. Si era sbilanciato molto a favore di questa operazione. L'Aston Villa ha fatto la dura. Martinez resterà ad oggi alla Aston Villa. Allora devi subito chiarirti le idee. Bon, chiudo le porte per l'acquisto di un portiere o vado decisamente su qualcun altro. La Juventus ha abboccato un po', ha provato a far abboccare l'Atalanta con carne secchi, più soldi, più conguaglio e più Di Gregorio. Non è accettabile, non lo può accettare. Non so se mi spiego, venissero da voi. Dopo tutto quello che è capitato tra me società e Giuntoli non è nelle condizioni di poter accettare quel tipo di scambio. Nelle condizioni in cui si trova Di Gregorio. Perché se lo mangiano e non deve cominciare male neanche lui all'Atalanta. Dopo la sua avventura chiusa anticipatamente con la Juventus. Quindi capite che carne secchi la reputo un'operazione complicata. E poi non è che arrivi, sei la Juve, una volta arrivi, davi 80 milioni per qualsiasi giocatore. E chi è che non te lo dava? Sei andato lì per Chiesa, Bernardeschi in giro negli ultimi anni, di qua e di là, Vlahovic, ingaggi milionari, un folle ti dice di no, soprattutto le squadre di media classifica. Adesso proponi poco, pretendi tanto, con chi ha occupato un ruolo importante nella tua società è abbastanza evidente che almeno 10 no te li lanci se tu non migliori la condizione del rapporto e la volontà, naturalmente. Così abbiamo parlato anche un po' del portiere. Attenzione, Lukumi avanza per la difesa. Nuovi contatti per Zirkzee. Allora, se Zirkzee fosse un attaccante d'area, sarei anche d'accordo. Ma noi partiamo da Zirkzee con Thiago Motta. Lo abbandoniamo. Prendiamo Colomani. Spendiamo tanto tra l'anno scorso e quest'anno. Se ci ritroviamo con Zirkzee e tutto quel gruppo di esterni offensivi, ok? Mi viene complicato ipotizzare una Juve pronta per il prossimo campionato, equilibrata e strutturata ad hoc per il prossimo campionato. E su questo lo capisco nelle sue intenzioni e nelle sue parole, mister Spalletti. Sua è anche la colpa di non averci portato in Champions. Sua è anche la colpa e la responsabilità. Nessuno lo mette in evidenza. Ce lo teniamo, giusto ripartire da lui. Tutti possono sbagliare, i giocatori e lui. Benissimo. Ma a questo punto la squadra deve essere strutturata meglio, perché altrimenti neanche lui riuscirà a fare miracoli. Si sta tappando la bocca, barcollando un po', muovendosi un po' in un'estate non facile, anche per motivi familiari, ovviamente, che incidono. È una persona, è un uomo, sa cosa ha davanti, non ha le vacanze in barca come qualcun altro. Ha un impegno più impegnativo di altri, almeno sulla carta e almeno in partenza. Quindi l'affronta con un senso di responsabilità decisamente pesante. Però, io ripeto, ci vedo delle incongruenze. Poi diventa la Juve Champagne. Potrebbe diventare una Juve Champagne. Mi sembra di vedere un Inter più quadrata. In amichevole hanno giocato con la sigaretta in bocca. Poi se hai un portiere di fronte che ti regala anche due gol, diventa tutto più facile. Ma intanto ha addestrato i suoi a gestire una situazione contro una ipotetica e diretta concorrente. Oltre al portiere del post di Gregorio, i dirigenti della Juve vorrebbero regalare a Spalletti almeno due rinforzi, un difensore abile a impostare il gioco e un nuovo attaccante. Nel primo caso prosegue la trattativa col Bologna per Lukumi, in scadenza di contratto nel 27, e promesso sposo bianconero. Ecco, in questo modo si comincia a ragionare anche di parziali cessioni, cioè mi dai un giocatore, ti può interessare Cabal / Miners? Questi sono i due nomi su cui si è accesa l'attenzione del Bologna, ma attenzione alle lamentele anche della Roma, che pretende col suo allenatore qualcosa di più dalla sua società. Tutto lascia pensare, mi lascia pensare che a un certo punto si possano sbloccare determinate operazioni. Spalletti mi dà l'impressione, ci scrivono da casa, di quella persona che, suo malgrado, sembra essere più brava e sicura di quello che è nella realtà. Dici qualcosa di interessante, adesso non so analizzarla su due piedi, ha l'età e l'esperienza giusta per esserlo, quello che dimostra di essere, o quello che prova a dimostrare di essere. A mio avviso sta provando in tutti i modi a scongiurare di non essere all'altezza o di non riuscire a risolvere il problema dopo il fallimento in nazionale. Sai, bocciato un anno, l'anno dopo, rifacendo lo stesso campionato, non puoi essere bocciato due anni nella stessa categoria, nella stessa classe, allo stesso livello, con gli stessi professori, con gli stessi argomenti, eccetera. La vedo un po' così. Quindi si aspettava qualcosa di più, c'è stato un terremoto e doveva ipotizzare societario che avrebbe dovuto sostenere anche questo tipo di preoccupazioni, ma forse si sarebbe aspettato già una Juve più simile nelle posizioni strategiche, più simile, più vicina a quelle che erano state un po' le sue richieste. Invece sono state raccolte un po' le situazioni più abbordabili, a dire il vero. Tra le alternative ci sono anche altre alternative per la difesa, ma in attacco uno entra e uno esce. Dovesse salutare David, tra l'altro, se dovesse, e dobbiamo esserne quasi certi, perché non posso pensare che l'attacco della Juventus sarà David Colomwani. Il primo nome è del direttore tecnico Massara è quello di Zirkzee, per il quale proseguono i contatti. Vi ho detto quali sono le mie perplessità, un giocatore intrigante, ma intrigante è più utile in un altro contesto, con una Juve offensiva diversa da quella che già un po' è costruita ed è disegnata sul tavolo della nostra società. Gli addii, sempre Gazzetta, corsa alle cessioni, gran amico, in uscita David Ekumminers, settimana decisiva per i tagli. Decisiva è da un po' di settimane che le settimane sono decisive. Certo, non puoi far tutto in una notte, non puoi far tutto in una settimana, soprattutto con dei dirigenti nuovi. Ma qui il mercato, sostanzialmente, come era bloccato la prima settimana, è un po' bloccato adesso, e non vedo spiragli per ipotizzare cessioni al prezzo desiderato dai dirigenti della Juventus. L'argentino non vuole rientrare dopo il prestito all'Atletico. Il canadese piace all'Aston Villa, quindi questa è la nuova possibilità. Con Mainz e Arthur, prima in ogni caso la Juventus dovrebbe liberare spazio in mediana dopo l'uscita di Azic, andato in prestito al Sassuolo. Spalletti ha 7 giocatori per 2 al massimo 3 posti in campo. I bianconeri vorrebbero tagliarne almeno uno, magari 2, a partire da Con Mainz e Arthur. Arthur lo do quasi per scontato, altrimenti rescindete il contratto. Onestamente, non si può continuare a vedere un giocatore in gruppo senza la benché minima voglia di far parte di quel gruppo. L'ha detto chiaramente arrivando a Torino, di ritorno ancora quest'anno. Con Mainz ha il contratto in scadenza nel giugno 2027, tanto per il giocatore olandese quanto per il regista brasiliano si ragiona su soluzioni in affitto. Verso la conferma invece Douglas Luiz, tornato alla Juventus dopo il deludente 24-25 a Torino e l'ultima stagione vissuta in prestito, prima al Nottingham Forest e poi da gennaio a giugno all'Aston Villa. Va bene tutto, questo è un aggiustamento, questo è un po' l'operazione che si sta avverando e si è provata a fare anche con Di Gregorio. Ma non parlatemi di un Douglas Luiz che in mezzo al campo ha fatto la differenza fino a questo momento. Onestamente, eh. Cioè, né più né meno, né più né meno, eh. Con qualche motivazione in più, cioè è tornato dalle vacanze, 2 anni pagato. Cioè, anch'io tornerei fresco, pimpante, motivato. Però se poi quelle motivazioni o le giocate, cioè se le motivazioni rimangono e le giocate non migliorano, signori, lo tengo e so già che a gennaio, se mi va bene lo tengo, se mi va male lo devo cedere. Cioè devo ragionare un po' a tappe, a mettere le pezze, no? Qui su questo è abbastanza chiaro. A me sembra che i titoli dei giornali siano un po' spropositati. Noi giornalisti siamo un po' così, no? Quando c'è fame, direbbe Marocchino, vado in discoteca e mi sembra tutto un mondo bellissimo. Poi si accendono le luci e probabilmente spalanchi gli occhi. È inutile che ridi, hai fatto anche il DJ tu dall'altra parte del vetro e potresti insegnarmelo tu. E ti accorgi che il 50% delle tue riflessioni sono finite nella casella cestino. Gli altri in uscita, sempre Gazzetta, poche offerte per il momento, ma diversi interessamenti per gli altri bianconeri in bilico. La Juventus, nelle ultime 3 settimane di trattative, punta a trovare una soluzione per Di Gregorio, Cabal, Davide, il portiere re di nuovo nel mirino dei tifosi dopo le incertezze nel derby d'Italia australiano contro l'Inter, è stato sondato da 2 nobili club europei, Marsiglia e Valencia. Attenzione che lo vorrebbe anche il Besiktas. Io mi sbilancio di più sul Marsiglia e sul Besiktas, dove ci sono rapporti buoni con allenatore / società. Cabal può rientrare nei discorsi col Bologna per Lokoumi. Ragionamenti in costo tra le società. L'Aston Villa ha drizzato le antenne sulla situazione di David. Perché? In Italia, l'Aston Villa ti guarda un po' così, in Italia ha fallito. Ha delle caratteristiche, vanno a vedere il suo curriculum dell'anno prima. Forse potrebbe arrivare in Inghilterra e con un altro modo di giocare tornare ad essere quello che è. Ben venga, ma non è che dicono senza David noi l'anno prossimo non siamo competitivi in Premier League. Quindi, ok, il prezzo è da aggiustare. E poi, attenzione, c'è da risolvere il nodo dello stipendio. In bianconero la punta guadagna 6 milioni. In uscita anche Daniele Rugani. Contratto lunghissimo, anche qui da capire. Bisognerebbe fare una puntata sulla storia di Rugani e tutti i suoi rinnovi, tanto per essere chiari. Noi ci dobbiamo fermare qualche secondo? Ci fermiamo? Allora ci fermiamo perché dobbiamo riprendere ancora la dimensione giusta della mattinata bianconera di Buongiorno RBN per tutta la settimana con Antonio Paolino tra le 9 e le 11. Dalla prossima recuperiamo dalle vacanze il nostro bomber Claudio Zuliani e poi per il 24, prima giornata di campionato, la Juve va a Frosinone ad affrontare il fortissimo Frosinone, ma non sanno chi troveranno di fronte, ce l'auguriamo. Ebbene, per quella data, anzi per la settimana successiva, saremo tutti operativi. Anche voi, mi raccomando, tornate dalla vacanza e accendete RBN, l'unica che conta. Tra pochissimo, Buongiorno RBN.
2: Buongiorno RBN.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il mondo dello sport italiano piange la scomparsa di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. Berruti è morto a Torino, dove viveva, i funerali sono previsti in forma privata. Dopo la carriera agonistica ha lavorato nel mondo della comunicazione. Nel 2006 è stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino. Intanto scattano oggi a Birmingham gli europei di atletica. La prima giornata vede subito scendere in pista azzurri con ambizioni di medaglia. 5 le finali previste nella sessione serale, quelle del getto del peso femminile e maschile con Leo Fabbri impegnato a difendere il titolo, quella dei 5.000 metri maschili, la staffetta 4x400 mista e poi quella dei 100 metri femminili. Anche qui l'Italia punta a essere protagonista con la campionessa mondiale indoor Zainab Dosso. Al mattino si scalda Mattia Furlani, impegnato nelle qualificazioni del salto in lungo. Yannick Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. L'ho annunciato con un post su X, il profilo ufficiale del Masters 1000 statunitense, augurando il meglio al campione del 2024 e sperando di rivederlo di nuovo in campo il prossimo anno. Dunque Sinner salterà di certo al pari di Alcaraz al Cincinnati Open, ma dovrebbe tornare agli US Open, la quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in programma sul cemento del Flushing Meadows da domenica 30 agosto. Il calcio: Romelu Lukaku si avvicina al Fenerbahce, nuovi contatti tra i club anche nella mattinata di domenica con Napoli che ha rilanciato la sua richiesta al club turco. Le parti stanno lavorando per venirsi incontro dal punto di vista economico e confidano di trovare l'intesa nelle prossime ore per una trattativa iniziata una settimana fa e che ora non è mai stata così vicina alla chiusura. Gli europei di nuoto a Parigi si spostano in vasca dopo le gare di tuffi artistico e acque libere che hanno portato 23 splendide medaglie all'Italia. È arrivato il momento delle gare in piscina. Questa mattina le batterie, dove sono già tanti gli azzurri impegnati, da Alberto Razzetti a Sara Curtis, da Thomas Ceccon a Simone Cerasuolo fino a Nicolò Martinenghi. E dalle 18.46 sarà già tempo di medaglie con le finali nei 400 misti uomini e nelle 4x200 stile libero femminili e maschili. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente sereno o poco nuvoloso. Tra pomeriggio e sera, temporali in formazione sulle Alpi con locali sconfinamenti fino alla pianura. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo annuvolamento cumuliforme in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche innocuo addensamento lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
2: Buongiorno RBN.

0: Buongiorno RBN, ben trovati, 9.41, rigorosamente in diretta. Mi sto rigustando il gol che ha dimezzato lo svantaggio nell'ultima amichevole con l'Inter, ma avevo già capito, dopo essere passato in svantaggio, un po' la situazione, la solita Juve un po' con la cinghia tirata. Tra l'altro, sarete d'accordo con me, Di Gregorio male, ma il gol che prende da Cicco, il portiere dell'Inter, siamo su quei livelli lì, no? Tanto per essere chiari, nel senso, poi perdi, poi chi se n'è se hanno un portiere scarso, però attenzione a non prendere poi la sola di turno, perché poi, sai, quando sei alla Juventus, le mani e i piedi tremano il doppio. Detto questo, ripartirei però anche dal Corriere della Sera, perché pensavate che fosse tutto risolto in casa azzurra, no? Il bravissimo Malagò, con cui abbiamo vinto, grazie a lui, sicuramente tutte le medaglie alle Olimpiadi, merito suo, cioè gli atleti che si erano preparati da 20 anni, assolutamente no, è questione dell'organizzazione, ci sono ancora degli impianti come per Torino 2006 da ultimare, qualcosa non è stato ultimato, però siamo stati bravi, si prendono i meriti, vincono le elezioni per andare in FIGC, quindi passano dal CONI alla FIGC, delegano Maldini, primo casino, Maldini prende il supervisor che gli dà una mano e finisce l'avventura dopo pochissimo, illudendoci di aver pensato a cambiare il calcio in 20 anni, perché ci vuole il tempo. Maldini, anche tu. Cioè, adesso non credere di essere il Dio in terra, detto molto chiaramente. Ci sarebbero state molte cose da fare, ma non è proprio a tempo indeterminato. Per ricostruire i settori giovanili, e sappiamo dove sono i problemi, ci vuole del tempo, ma nel frattempo devi mettere delle toppe e trovare il modo per andare agli europei, per andare ai mondiali. E quindi tutta la retorica delle parole dette anche nelle dichiarazioni ieri di Maldini mi fanno capire, per fortuna, che è stata interrotta anche quell'operazione lì. Molti lo santificano, ma fosse anche un giocatore della Juve, ex giocatore della Juventus. Qui dobbiamo parlare il concretese. Certo che a farne una brutta figura, secondo me, è proprio Malagò. Arriva dal CONI e cosa si porta? L'amichetta, non perché sia una donna, ma non lo sai che se ricopre un ruolo nel CONI, lo statuto dice che non può ricoprire anche il ruolo da un'altra parte? Falle dare le dimissioni e poi la presenti e te la porti di qua. Poi ripeto, secondo me ci sono tante donne brave quanto la Bianchedi che magari sono un po' più vicine al mondo calcistico. Non serve proprio portare lo scienziato da fuori nel capo delegazione, poi potrei farlo anch'io, potrebbe farlo anche Yves, ci mancherebbe, o qualsiasi altra donna. Però dico, forse se vado in Inghilterra un po' di inglese lo devo conoscere, non che lei non lo conosca, l'inglese nel senso masticare il calcio. E mi sembra che sia ogni cosa che sta facendo Malagò in questi primi 2 mesi di mandato sia una peggio dell'altra, almeno a livello rappresentativo. Giovanni Malagò senza pace, la nomina di Bianchedi, capo delegazione azzurra, fa scoppiare la guerra col CONI. Quindi pensate cosa c'è sotto, che marasma c'è. L'amarezza e il dispiacere per le parole di Maldini nell'intervista di ieri al Corriere. Nuovo caso nazionale. Bianchedi in FIGC. Ai sensi dello statuto e delle leggi vigenti, sono stati prontamente attivati gli uffici preposti e gli organismi competenti al fine di valutare eventuali profili di opportunità e incompatibilità a tutela della giunta nazionale. Qui la volontà di cambiare non c'è molto, Questo è quello che penso io. Paolo Maldini cosa ha detto? Malagò ha detto a me, a Leonardo, l'allenatore lo decidete voi. Beh, però non puoi neanche pensare che il presidente di una federazione deleghi in tutto per tutto, cioè lo scegli tu, parliamone decidiamolo insieme, cioè significa parliamone insieme, troviamo una strada condivisa. Maldini non ti ha dato potere neanche al Milan, non puoi pensare in una federazione di arrivare tu con l'amichetto Leonardo, advisor, per aiutarti a fare che? Io l'ho detto dal primo minuto. Tu devi ascoltare tutti, non devi ascoltare Leonardo. Sei partito da Guardiola, con cui facevate già le formazioni. Ma vi dico anche, quando faceva le formazioni, Guardiola si è messo a ridere. Perché poi puntavano il dito contro di lui. Allora hai pensato ad Ancelotti. No, se vuoi creare anche un caso diplomatico con il Brasile o con qualche altra realtà, poi siamo passati a Pirlo. Nel frattempo abbiamo pensato a De Rossi e Grosso. Ragazzi, un'idea chiara ce l'avete o avete bisogno di vacanze? No, così anche solo per prevenire i problemi e le critiche di un qualsiasi chiacchierone come il direttore di Radio Bianconera. No, tanto per essere chiari, perché noi siamo abituati a parlare così. Poi, se vuoi intervenire, Maldini, alzi la cornetta, ma non mi sembra che il Milan ti abbiano dato carta bianca, anzi, ti hanno anche cacciato. Cioè, io ti adoravo da giocatore, ma come dirigente incomincio a capire, che forse è meglio Ranieri, che nel frattempo sta zitto e imbarca a Ischia probabilmente. Cioè, bisogna fare di più, bisogna cambiare il calcio. Quindi non ritengo le mosse Ranieri-Mancini le migliori possibili, ma è stata una scelta giusta, sbagliata, condivisibile appieno o meno. Va bene, va bene. Poi i patti sono stati rivisti, l'unica cosa da fare era dimettersi e rinunciare al contratto di 4 anni che doveva partire dal 1 agosto. E questo aspetto tanto di cappello, però non partiamo benissimo con la nazionale. Infantino, e non proseguiamo neanche troppo bene, poi vi dico anche qui la frecciata. La FIFA fa quadrato un piano per indebolirci. Diciamo che un po' te la sei anche cercata, zio Infa. La federazione attacca la UEFA contro di noi, accuse infondate, insinuazioni e disinformazione. La UEFA sta valutando un'indagine sui 16 anni in cui Infantino è stato segretario generale. Se a tutto questo ci aggiungiamo che la Superlega italiana, che riguarda anche a noi il pensiero del nostro ex presidente, illustrissimo, tanto di cappello, visionario, stratega, tutto quello che volete, che quella di Agnelli, Barcellona, Real Madrid, oltre ad aver fatto un po' la bisca, onestamente, in quel momento, con quelle modalità, cercando delle soluzioni accomodanti per i forti, per i potenti, quello che non ci sta piacendo di Infantino, ma lo facevano già, lo hanno già provato a fare con la Superlega. Perché poi non è che se guardo un problema e ce n'è uno simile, li devo definire in modo diverso. Se poi vengo a sapere che la Superlega aveva praticamente un accordo con Infantino per fare la stessa cosa che avrebbe voluto fare con i mondiali, cioè vendere una parte di quei diritti per incassare soldi, è vero, bastava salire sul carro e rimanere lì in scia, ma a me quel calcio lì non piace. Non so se piace a voi, già mi fa abbastanza senso il calcio dopo tanti anni vissuti in prima linea, leggerlo e tradurlo in questo modo affaristico. Però ricordo che la Superlega, per come è stata presentata, ottimo progetto, andava rivisto e corretto mettendoci un po' di meritocrazia. L'Italia non merita, non va ai mondiali, non ci deve andare per forza perché l'Italia sedesta se lo deve meritare. Ma non è neanche giusto che magari vada una... Perché non è neanche giusto? Se decidiamo che è un mondiale, altrimenti facciamo il premondiale e poi il mondiale. nel premondiale ci partecipiamo e poi usciamo. Nel premondiale ci partecipano alcune squadre e senza forze, senza competitor, eccetera, finiscono i mondiali. Se poi vado a scoprire anche che i diritti della Superlega erano praticamente con un accordo privato, a stati ceduti all'organizzazione FIFA, Infantino, rafforzavi Superlega, rafforzavi FIFA, rappresentavi il mondo, non era facile buttarti giù. Non sarebbe stato facile buttarti giù. A scapito di un altro, no? Il presidente della UEFA. Allora, se è una guerra di potere, ragazzi, chi vince domina. E qui vediamo già chi sono gli sconfitti. Tanto per essere chiari e spiegarvi quello che in pochi vi raccontano e vi spiegano in questi termini. È sempre più evidente che è in atto uno sforzo concertato e continuo per indebolire la FIFA e il suo presidente. Da Zurigo dicono basta, adesso si difende Infantino. La FIFA rompe il silenzio e alza la voce proprio mentre attorno al suo presidente si stringe una rete di contestazione che ha dentro tutto. I soldi del mondiale, la guerra con la UEFA, le elezioni di marzo e perfino una vecchia storia di palazzo che torna a galla dalla sua lunga stagione europea. Così Gennaro Scala sul Corriere della Sera di oggi. Andiamo avanti, sempre sul Corriere, rilancio Inter per Diaby, Lukaku saluta, nuova offerta azzurra per l'esterno, Romelu Fenerbahce, fatta anche Vlahovic verso la Turchia. E Beşiktaş sembra aver aperto il portafogli. Il ginocchio frena Sinner, in questi giorni è stato al J Medical, e allarme verso New York. Questa notizia è poi... non l'abbiamo fatto in apertura, ma nei notiziari ne avete già sentito parlare. Berruti, il volo della colomba bianca. L'addio a 87 anni dell'oro di Roma 1960, primo europeo a fermare il dominio USA sui 200. E poi tanti altri sport, anche atletica, anche il basket, anche il nuoto e non solo. Chiudiamo quindi con il Corriere della Sera, uno sguardo veloce, poca Juve, poco mercato, se non incentrato sul tema attaccante Inter. Per quanto riguarda invece i nostri vocali, eccoli qua, ne sono arrivati altri, 340-54-25-324, allora Yves fammeli ascoltare, intanto apro un altro quotidiano, ripartiremo da Tutto Sport.
1: Vorrei anticipare, vorrei mandare un messaggio a tutti i nostri amici juventini, appello, la partita contro la Next Gen, evitiamo l'invasione di campo, so che è tradizione, ma ormai non è più tradizione, perché quella non è più la partita di Villar Perosa, con 2.000-3.000 persone, l'invasione di campo di quella quantità, di 20.000 persone, non è la stessa cosa, facciamoli giocare, tanto ormai non è più tradizione, non è tradizione perché non giochiamo lì, non è tradizione perché giochiamo allo stadio, quindi non ha nulla a che fare con quella partita, bella, bellissima, storica, facciamoli giocare, facciamoli fare questa benedetta partita senza interrompere, possibile?
0: Bella proposta, io ci aggiungo, basta che gli steward, come durante il campionato, non agevolino l'ingresso in campo dei sostenitori, altrimenti se costa o non costa, se devono fare un allenamento, se infastidisce i due allenatori, facciamolo alla continassa e quella settimana ogni giorno apri ad un gruppo diverso. Vedete come è semplice? Però bisogna pensarle le cose e adottare delle soluzioni. Anche perché il tifoso vuol stare vicino alla squadra. Quella è la tradizione, come dici tu. Si possono trovare altre soluzioni. Benissimo. Io aggiungo un altro aspetto. Non fischiamo i nostri giocatori. Ci fosse anche Di Gregorio titolare ancora. Non fischiamo. Accettiamo. Non passivamente, tanto l'abbiamo capito, tanto lo diremo. Si chiama rispetto. Non andiamo ai funerali come hanno fatto al Milan per Franco Baresi e al passaggio, no? E al passaggio del presidente del Milan l'hanno fischiato al funerale. Non andate al funerale. Siate coerenti. Perché a un funerale si omaggia la figura di chi è scomparso. Non si va per fare propaganda. Quella con la Next Gen è una festa della Juve che è oggi. Chissà quante volte non vi sono piaciuti determinati giocatori dopo un'annata fallimentare della Juve o del giocatore stesso. Si va non per brindare, si va per vivere una giornata con la grande famiglia bianconera. Poi, se uno prende il gol, mugugna, alza il fazzoletto, ma non in quell'amichevole, la partita dopo. La partita dopo. Perché, a mio avviso, in questo momento serve alla squadra, alla società, l'attenzione dei media, non la volgarità di una parte di tifosi social, perché il bubbone è sempre lì, il bubbone è sempre lì, ok? Ma un'iniezione di fiducia bianconera. Passiamo a Tutto Sport, caro Yves. Prima pagina, ciao Livio, lui e loro. Berruti, eroe d'Italia ai giochi di Roma. È morto a 87 anni il re torinese dei 200 metri alle Olimpiadi del 1960. Lo vedete in taglio alto. Lo chiamavano l'angelo, ci proiettò nell'Olimpo. Jacobs, correrò per lui. Poi taglio basso, invece, Lucumi arriverà, ma mancano il portiere e un centravanti. Un centrocampista. Date retta al sottoscritto, manca anche il centrocampista. Forse bisognava partire dal centrocampista e dal portiere, vedendo, cioè dal centrocampista e dall'attaccante, scusate, per quello che mettendo delle priorità. Non so cosa ne pensate voi. Il 23 si gioca già a Frosinone e è così quello che ci sottolinea Tutto Sport. Juve meno 13 al via. Cosa aspetti? Il titolo di Tutto Sport. Spalletti capisce le difficoltà sul mercato, ma inevitabilmente frigge. Così rischia di iniziare il campionato con una squadra non all'altezza. Alebegovic però lo ha conquistato, coppia con Ildiz, ma allora tagli con Sensao. Ma Ildiz può giocare 90 minuti? Da subito o dopo? A Frosinone? Ho dei dubbi. E poi abbiamo visto che Colo e Alebegovic non sono ancora in condizione. Su questo argomento, poi il taglio basso, Toro Mascardi il pararigori, problemi in porta anche per il Toro, li scruto e li ipnotizzo, e poi un taglio su il ginocchio di Sinner che salta Cincinnati. Protesta con FIGC e FIFA, la gente nega, giallo bandà, ora è in Libia, furia, Lecce, il giocatore del Lecce. Livio Berruti, classe 1939, mancato in questo anno, l'altro giorno, 2026, morto a 87 anni. Tutto il resoconto approfondito sull'atleta azzurro, con ricordo anche della fiaccola delle Universiadi di Torino 2007. Il fattore tempo e il fattore Spalletti, lo mette in risalto Guido Vacciago, direttore del Tutto Sport, la vera Juve in 13 giorni. Entro domenica prossima l'affondo sul portiere, Suzuki resta in pole, accantonate le piste, le altre piste, l'unica alternativa è Vicario. Io andrei su Vicario. Prenderlo e portarlo a casa, spendere meno rispetto a un prestito di un anno e avere un giocatore in teoria più esperto di quello che abbiamo. Questo è per quanto riguarda il mercato Juventus. Poi l'uscita di Miretti può sbloccare che sì, intesa vicina sulle cifre. Tanto per essere chiari, sapete chi mi ha convinto di più in questo precampionato? Proprio Miretti. Ha sbagliato qualcosa, ma ha dimostrato di avere chiare, di dimostrare quello che è capace di fare. Non basta? Benissimo, diamolo via. Però, rispetto a tutti gli altri, Douglas Luiz compreso, Arthur compreso, mi è sembrato il migliore della nostra squadra. Cosa ne pensate? Ripartiamo tra qua. Da qua sono le 10.01, ancora un'ora insieme. Buongiorno RBN.
2: Buongiorno RBN. Radio Bianco Nera. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Giorgia Meloni e Matt Frederiksen insieme su Instagram per mandare un messaggio congiunto all'Europa e dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. La premier italiana e quella danese, uniche donne in Europa alla guida dei loro paesi, come rimarcano nel messaggio, si dicono unite dal desiderio di difendere l'Europa nonostante la loro diversa estrazione politica. Bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, scrivono. Ci stiamo lavorando con impegno, ma questo non basta, il rispetto delle nostre leggi deve andare di pari passo con il rispetto dei valori europei.
4: La crisi di Ceuta sembra infatti aver riaperto il vaso di Pandora su un dossier, l'immigrazione, che per qualche mese in Europa era parso restare in sonno. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto UE riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare le domande di asilo. Uno scenario, quello dei respingimenti, che non si verifica dal 2022. Il Viminale però precisa: nessun dublinante da riprendere dalla Germania.
5: Conflitto Mosca-Kiev, un attacco di droni ucraini contro la regione del Tatarstan nella Russia centrale ha ucciso almeno 12 persone in uno degli attacchi più letali condotti da Kiev in oltre 4 anni di guerra. Segnalati attacchi anche a Simferopol occupata e incendi nell'oblast di Donetsk. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato invece la morte di 5 persone. Le truppe russe hanno attaccato nella notte anche Sumy con 5 bombardamenti aerei, ferendo 14 persone.
4: Si è aggravato il bilancio delle vittime delle inondazioni nello stato dell'Assam nel nord-est dell'India, dove è salito a 100 il numero delle persone che hanno perso la vita. Lo riportano i media indiani citando l'agenzia locale per la gestione dei disastri e precisando che altre 2 persone sono morte nel corso dell'ultima giornata.
5: L'Europa occidentale ha rilevato il periodo giugno-luglio più caldo mai osservato, lo rende noto Copernicus, il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione europea in partnership con l'Agenzia Spaziale Europea, secondo cui luglio ha registrato la terza e la quarta ondata di calore da maggio, segnando per quest'estate un periodo di caldo torrido eccezionale. In gran parte della regione, fa sapere sempre Copernicus, si è inoltre assistito al persistere e all'intensificarsi della siccità diffusa osservata a maggio e giugno. Le condizioni di caldo e siccità prolungate hanno portato alla diffusione e all'intensificazione di incendi estremi. A luglio record anche per la temperatura superficiale dei mari.
4: Dopo un weekend di chiusure, ritardi e cancellazioni, proseguono i disagi per i viaggiatori diretti a Catania. Non si ferma infatti l'attività esplosiva dal cratere voragine dell'Etna, che accompagnata da emissione di cenere ha reso necessario chiudere uno spazio aereo. La SAC, società che gestisce l'aeroporto Fontanarossa, ha deciso di sospendere le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania fino alle 17. L'avviso per l'aviazione resta rosso, ovvero al massimo livello di allerta.
5: È tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN.
0: Buongiorno RBN, 10:07, 53 minuti alla fine del programma, prima di passare poi la linea alla nostra Giulia Borletto da Genova. Ben ritrovati a voi, buona giornata per chi ci sta seguendo ormai dalla propria località di residenza, ma anche quelli, come abbiamo già sentito qualcuno nei vocali, che con le cuffiette ci stanno ascoltando dalle vacanze. E allora andiamo ad ascoltare ancora qualche vocale che introduce o risponde a qualche quesito o a qualche affermazione fatta questa mattina.
6: Ciao, ciao a tutti, buongiorno, Luca da San Donato Milanese.
0: Ciao.
6: Allora, sulla questione portiere io vorrei dire la mia brevemente. Siamo al 10 agosto, non l'abbiamo risolta ed è un peccato grave. Tuttavia mi viene in mente, Vicario ha un problema col Tottenham, è sostanzialmente fuori rosa. La Juve ha un problema in porta, ha Di Gregorio e lo deve piazzare. Uno scambio di prestiti a questo punto non potrebbe essere una soluzione? Liberarsi di Di Gregorio, che andrebbe a fare il secondo al Tottenham, e prendere Vicario, che è comunque il secondo della nazionale, potrebbe essere una soluzione?
0: Secondo me sì.
6: Qui incrociare i problemi può portare a una soluzione. Tra 13 giorni si gioca.
0: Sono perfettamente d'accordo con te. E, tra l'altro, ti do il benvenuto nella famiglia bianconera, almeno mi sembri una voce nuova e anche fuori dal coro, detto molto onestamente, e senza andare a spendere poi troppi soldi per l'età, perché fuori rosa, eccetera, eccetera, eccetera. Ciao Antonio, sono d'accordo, d'accordissimo con te su Miretti, è il migliore dei nostri centrocampisti. Poi non ho detto che è il titolare inamovibile, ma in questo momento sarebbe quello che si meriterebbe di più la permanenza alla Juventus, anche solo per l'impegno. Se lo vendono fanno l'ennesimo errore degli ultimi anni. Ciao, buona giornata e sempre fino alla fine. Forza Juventus. Manuela da Camponogara, Venezia, che non conosco. Manuela, ciao, è un piacere. Al netto della pessima e sconcertante gestione di Infantino riguardo alla Superlega, mi chiedo, la Premier cos'è? Luca da Genova. È quella che in questi momenti ha i soldi e che è in vantaggio rispetto a tutti gli altri campionati. Quello che era l'Italia negli anni 90, quegli anni lì all'incirca. Quindi quando ci si allarga solo le spalle e ci si vanta senza guardare chi da dietro arriva e ti sorpassa, ti trovi poi nel corso di un ciclo 20-30 anni in queste condizioni. Poi tanti vocali. Direttore, sono Luca da Roma in vacanza a Bilbao. Una domanda, ma come mai il Napoli riesce a farsi pagare bene un giocatore che lo scorso anno ha giocato pochissimo e con problemini comportamentali? Il dottor Mann è un mago oppure nella nostra società sono tutti benefattori? Perché la Juventus è più in difficoltà rispetto al Napoli. Cioè, fotografando da fuori mi rendo conto che il Napoli non ha la grana Champions League perché è dentro. Il Napoli prende Allegri gestore dopo Conte, quindi rischia meno rispetto a chi come Spalletti che resta, ma che è costretto a cambiare più giocatori. Quindi ti va via Lukaku trova ancora mercato, ma l'avrebbe trovato anche Vlahovic, no? Sotto questo aspetto mi sembra più pragmatico lo staff, sto rivedendo il primo gol preso su quel passaggio all'indietro, perché è un passaggio, tentativo di piazzarla in porta di Di Marco e trovare in quattro, grida Spalletti, in quattro eravate lì, in quattro, ma c'era anche Yves che guardava dalla televisione, in cinque eravate lì. L'analizzo un po' con voi, la Juve, il passaggio di Miretti per il gol di Cicco. Il traversone della Juventus non li vedo mai di quelli pericolosi, eh? Un po' assecondano un po' la giocata del momento. Celik non mi dispiace, l'ingresso in campo di Cabal, poi Alaibegovic, intrigante, ha bisogno chiaramente di essere dosato, allenato e via dicendo. Il gol preso dall'Inter, identico a quello preso da Di Gregorio, ma nessuno l'ha messo in evidenza, neanche tra i giornalisti. Problema Di Gregorio e la Juve, ma attenti che all'Inter ce n'è uno simile. Tiro, perché lì con Sensao glielo tira addosso, gli passa in mezzo alle gambe. Ragazzi, forse è peggio questo rispetto a quelle di Gregorio, eh? O no? Vocali. Ti ho risposto. Oggi chiunque può fare meglio di Gregorio, ormai non è più presentabile. Alessandro da Taormina, ciao, salutiamo anche.

0: nella trattativa. La volontà della Juve è quella, cioè ingolosire qualche squadra dove tu hai interessi per qualche altro giocatore. Potrebbe essere. Mi hai anticipato. Bravo, bravo. Di Gregorio mi spiace, ma non è affidabile per questa Juventus. Grazie per tenerci compagnia. Grazie Nicolò, perché aggiungi, e lo hai fatto, perché qui nessuno ha la verità in tasca. Il ragionamento può portare a quello che tu ci hai appena detto. Io spero, oltre al portiere, all'attaccante, si prenda qualcuno a centrocampo, che sì, ci servirebbe come il pane. Ma la voce che gira da qualche giorno di Locatelli che interesserebbe al Real, che ci dici, direttore? Un abbraccio, William da Ivrea. William, fa caldo anche a Ivrea, o no? Il Real Madrid, cioè, Locatelli non è un brutto giocatore, eh? Ma da quanto so io, è più una voce del procuratore, è più una voce di una Juventus che potrebbe rivoluzionare, o che avrebbe in testa nel tempo anche di rivoluzionare il centrocampo. Allora, a tutti gli ascoltatori che mandano messaggi distruttivi, qui non c'è nessuno di distruttivo, neanche gli ascoltatori, almeno quelli che ho sentito oggi, attenzione, perché poi l'altra faccia della medaglia è attenzione anche a non coprirsi gli occhi con le fette di salame, perché poi il tifoso è così, passionale, accetta tutto. Poi dopo tre domeniche, dopo il pareggio di Frosinone, dopo la seconda non mi ricordo qual è, la terza il Milan, voglio vedere, perché non sono così ottimista di essere a punteggio pieno, come sei pessimista, no, ricordo in questo momento realista con questa squadra, realista, però anche gli altri saranno all'inizio, quindi siamo solo ad inizio agosto. Una volta i tifosi dicevano: a voi il Moretti, a noi gli scudetti. Però vedevamo già una squadra che giocava in punta di piedi, un po' come ha giocato l'Inter. Cioè il Moretti non ce ne fregava niente, ma vedevi in campo una signora squadra, onestamente. Nel primo tempo non c'era nessun nuovo acquisto. Il gioco di Spalletti prevede possesso e pressing coordinato per fare ciò che ci vuole. Grande condizione fisica, e queste partite servono a questo, quindi per favore equilibrio e non dalle stelle alle stalle, però al netto di ciò all'atteggiamento dei soliti è indisponibile. Luca da Genova. Mi sono piaciuti i tuoi punti, quindi li ricorderò anch'io. Direttore, il problema è che vogliamo rafforzare la difesa, che l'unico punto debole della nostra difesa è Cambiaso a livello difensivo, mentre abbiamo una grande difesa. Il problema è anche che non facciamo filtro a centrocampo. Antonio da Nola. Hai centrato un altro tema, il filtro a centrocampo. 10:17 sono arrivati, vi siete svegliati, siete in spiaggia, ascoltiamo altri vocali.
1: Buongiorno direttore, sono Enrico. Ciao. Da Bologna.
0: Carissimo.
1: Volevo dire qualcosa a proposito del calcio mercato. Siamo ormai a pochi giorni dalla partenza del campionato e ci ritroviamo senza portiere. Secondo me Vicario potrebbe essere una soluzione valida.
0: Anche secondo me.
1: Bisognerebbe sapere perché è in rotta con il Tottenham, però secondo me è un portiere valido. Ma la cosa più che mi preme dire è la mancanza di un centrocampista come si deve, di un centrocampista con gli attributi.
0: L'ho ripetuto un po' di volte.
1: La Juventus non ha un centrocampista vero,
0: capace
1: bisogna
0: di far parlare il pallone,
1: in modo che ne arrivi uno se non due, ma questo mi sembra che sia fantascienza, ma un vero centrocampista come si deve, ecco, questo è il mio pensiero. Sempre forza Juve,
0: grazie, molte voci nuove, mi fa piacere, seguiteci, passate parola e cerchiamo di vivere da protagonisti insieme, da tifosi ovviamente, stando vicini alla squadra, non potendo però cambiare il giudizio dopo una prestazione, dopo una campagna acquisti, dopo aver messo in luce anche aspetti critici. Andiamo ad ascoltare un altro vocale, poi passiamo al Corriere dello Sport.
2: Ciao direttore, Bruno da Cuneo, buona giornata.
0: Carissimo.
2: Ben rientrato. Che dire, portiere, pochi lo sa, speriamo che prima delle 17 prendere una decisione, che vanno a vederlo in campo.

0: perché se presentiamo Di Gregorio già 17, sarai qua, vedrai quanti fischi arriveranno, no? E allora speriamo.
1: Vi conosco.
0: Bene. Poi io vorrei questa squadra un po' più di garra, un po' più di una squadra un po' più arrabbiata, un po' più che qua nei contrasti, specialmente con gli interisti, un po' più decisi, che si fa sentire, che vada l'arbitro a rompere scatole anche in un amichevole. Abbiamo tutti i giocatori da non so, molli come delle. Cioè, Lucatelli, che lui dice sempre le stesse cavolate. Cambiaso, che ormai ha stufato veramente, sembra che sia il dio in terra, ma è un giocatore così così. Cioè, abbiamo bisogno di giocatori che mettano una grinta. Io va bene,
1: inseriscano la marcia.
0: Le P. Abbiamo bisogno di quella gente lì, secondo me.
1: Ciao, ben ritrovato anche a te Bruno da Cuneo. L'operazione Suzuki secondo me si spiegherebbe solo in un modo: aspettare un anno in attesa di prendere Allison o Martinez, che andranno in scadenza di contratto. Diciamo che prima risolvo il problema meglio è. Non è il portiere, questa squadra ha 20 punti di ritardo rispetto all'Inter e non si risolve con un portiere. Glauco dal New Jersey. Glauco, probabilmente tu hai letto il mio editoriale che vado a prendere, così vi invito anche a sostenere, a leggere, a confrontarsi con Bianconera News, uno dei siti del nostro gruppo. Allora, apriamo, ce l'avevo aperto e l'ho chiuso, bravo direttore, bravo per modo di dire. Eccolo qui, Bianconera News, il taglio alto, mercato Juve, c'è da pensare anche alle cessioni. Poi abbiamo, però devo aggiornarlo perché vedo in primo piano un Nico Gonzalez, io avevo ancora la foto di un altro nostro giocatore. Mercato Juve, c'è da pensare anche alle cessioni, effettivamente già letto. Romano, Suzuki a un passo dal PSG, poi si dovrà capire se il suo futuro sarà alla Juventus o a Parigi. Io devo capire perché, dopo tutto quello che il Paris Saint-Germain ci ha fatto trovare lungo, dovrei andare ad assecondare la volontà di Luis Enrique di mandarlo in prestito a crescere ancora un po' alla Juventus un anno, tanto ne hanno bisogno. Valuto, giudico, allora, se me lo dai gratis il prestito, senza obblighi, oppure con un obbligo, oppure con un diritto a favore della Juventus, sì. Altrimenti io nel gioco del Paris Saint-Germain non ci voglio entrare e restituirei i non favori fatti per Colomani, perché Colomani gli abbiamo sganciato tanti di quei soldi che lo Sceicco sta brindando. Cioè, ci ha rimesso da tante parti, ma con Colomani ha recuperato già solo gran parte con la Juventus. Poi, settimana cruciale per gli arrivi di Lukumi e Suzuki. Bianconera News si sbilancia su Suzuki. Io non sono ancora convinto che sia che possa diventare quello strategicamente l'ultimo arrembaggio possibile per trovare un portiere in questa settimana. Ma poi, come ci diceva un ascoltatore, vado ad aprire, vedete lì, l'editoriale. Il problema non è solo il portiere, è alla Juve, lo sanno molto bene. Non so se siete d'accordo su questo titolo, molto letto l'articolo. La società ha chiaramente fatto quadrato attorno al nome di Di Gregorio, provando a smorzare le polemiche e sperando in una convincente maturazione dopo gli alti e bassi di un anno fa. Comincio così. Doppio tentativo, quello di trattare la cessione a cifre ragionevoli o di far passare la tempesta con l'obiettivo di fargli evitare il costo del cartellino, doppio tentativo che in appena 4 amichevoli non hanno trovato adeguati riscontri. Ci abbiamo provato, ma non ci siamo riusciti. I difetti di fabbricazione di Di Gregorio sono evidenti e chiari. Quindi siamo già a metà agosto ed i nomi se ne sono sgonfiati già un bel po', cioè i nomi dei portieri, come mai ne abbiamo già passati 5-7? Cioè, mi sembra la FIGC che decide per Maldini, che sceglie come colonna sonora la Fiera dell'Est, alla Fiera dell'Est e via dicendo, e non sceglie, e poi ha preso chi era pronto lì da 6 mesi e sapevamo che sarebbe tornato sulla panchina. Non so se vi ricordavate quando, se vi ricordate quando parlavo di Mancini. Di Gregorio ho fatto una riflessione. Ha subito 25 gol in 30 presenze di Serie A nell'ultimo campionato, anche se il calcolo andrebbe comunque aggiornato con l'aggiunta di 13 clean sheet. Detto così dici, ah, ma un buon portiere. Attenzione. Insomma, una partita ogni 3 senza raccogliere la palla in rete, ma anche una percezione più severa di quanto non sia riuscito a evitare nelle restanti partite. Cioè, nei momenti determinanti, al primo tiro ha beccato gol. È un problema. Se il problema si ripete, vuol dire che ti tremano le gambe, vuol dire che ti si chiudono gli occhi, vuol dire che non sei sicuro, vuol dire che non sei nel posto giusto, vuol dire che non hai chiuso l'angolo, vuol dire che non riesci a fare un passo in avanti, cioè non sei nella posizione migliore per indurre all'errore l'attaccante. Vuol dire che la tua difesa non ti ha aiutato neanche troppo. Perfetto, tutte queste cose. Attenzione. Basta però non convincersi, questa è la mia tesi, basta però non convincersi, mi sono perso, eccolo qui, basta però non convincersi che siano stati quelli gli unici errori commessi dalla Juve nella scorsa stagione, cioè quello di prendere il gol alla prima occasione, e che siano tutti errori di Gregorio. Ponendo invece l'attenzione, quello che bisogna fare, su quelli che sono ancora oggi problemi irrisolti a 2 settimane dall'inizio del nuovo campionato. Le incertezze di Gregorio hanno alimentato in lui insicurezza e nei tifosi insofferenza. Le amichevoli estive avrebbero dovuto cancellare poco per volta il problema, nasconderlo sostanzialmente, ma i gol incassati con l'Inter ne hanno invece rilanciato l'inaffidabilità. È un portiere di scarsa personalità, non adatto a vestire la maglia della Juventus in un momento ancora di forte cambiamento. Non sono i piedi il suo punto debole. Inutile cercare in Di Gregorio l'uomo da cui far ripartire l'azione. Ma la testa nel reggere pressioni e concentrazione. Qualche società straniera è alla finestra, Besiktas e Marsiglia, ma difficilmente asseconderanno le richieste bianconera di cessione definitiva a 20 milioni di euro. Il problema è però anche in entrata, perché o si individua un portiere all'altezza su cui investire, o difficilmente, con compromessi a ribasso, se ne potrà venire a capo. E come dice saggiamente Rampulla, mica qualcuno vorrà credere che Suzuki del Parma sia molto meglio? È come dargli torto, e non solo sulla parola. Ecco perché il balletto sui nomi del portiere stanno diventando un antipatico siparietto anche agli occhi dello stesso Spalletti. E questo è il tema portiere. Ma poi lo andrò a riprendere, l'editoriale che vi ho letto una parte, vi potete leggere integralmente. Proseguiamo con tutto sport che non avevo ancora concluso. Il Spalletti combina il matrimonio Ildiz-Alaibegovic. Kerim ha stupito i compagni di squadra e con il tecnico lavora soprattutto sul suo ruolo. Domani con il Palermo sarà staffetta con Ildiz, non con Ildiz. Avete capito com'è già passata la nuvola o il sereno? Non è che metti tutti quelli che ti piacciono di più, perché poi non è equilibrio, perché poi glielo devi andare a spiegare a McKenny e Locatelli dell'equilibrio che non mantieni, con Colomani anche là davanti. Fortunatamente siamo arrivati già alla soluzione del problema. Domani con il Palermo sarà staffetta con Ildiz, ma i due sembrano destinati anche a giocare insieme. Sì, 20 minuti alla fine. Magari dall'inizio, tra Kenan e senza Consensau, decidiamo, senza Zegrova, che ha fatto un Eurogol, ma la Juve non basta fare un Eurogol. Probabilmente anche Yves nella sua vita di quei gol ne ha fatti qualcuno. Tra Kenan e il bosniaco sta crescendo una super intesa, in particolare fuori dal campo. Fuori dal campo a noi non ci interessa, ci interessa in campo. Ecco, ormai dobbiamo uscire allo scoperto. Gli slogan alla Juve non servono più. Gli spot alla Juve non servono più. Serve concretezza. E purtroppo nella concretezza del mio ragionamento vi dico che l'opportunità è stata centrata di arrivare ad un giocatore che intrigava molte squadre europee, ma probabilmente induce ad una riflessione. A. Può partire da subito titolare e giocare 90 minuti Yıldız in questa stagione? Ni. Tendente al no. Possono giocare insieme sempre e comunque? Ni. Tendente molto al no. Attenzione al mercato. Attenzione. Perché la Juve potrebbe aver anticipato il nome di uno che potrebbe prendere benissimo il posto di Yıldız in campo. Vero? Ni. Tendente al no. Benissimo. Ma attenzione, perché io, che non l'avevo ancora visto titolare, vestire la maglia della Juventus, giocare con la maglia della Juventus, accendo il televisore nel secondo tempo con l'Inter, vedo Alaibegovic, vedo le giocate, televisore lontano, dico: oh, guarda Yıldız, è tornato se stesso, è tornato lui. Peccato che Yıldız non era in campo. Peccato, cioè peccato. Fortunatamente un giocatore interessante, almeno quanto Yıldız, ce l'abbiamo già nella nostra rosa. La Juve deve anche pensare ormai a incatenare, a incastrare i vari anelli. Ho un giocatore, potrei cederlo, ma devo avere già qualcuno in casa preso a un prezzo non proprio a zero, come abbiamo preso praticamente Yıldız. 10:30, spaccate, resta mezz'oretta. Noi abbiamo chiuso col Tutto Sport. Vediamo se c'era ancora qualcosa. No, c'era una notizia su Colo, ma allora ripartiamo da qui. Ancora Colo Muani e poi ci resta da leggere. Ci restano da leggere i nostri siti, ci resta da leggere anche il Corriere della Sport, dello Sport, a tra pochissimo.
2: Buongiorno RBN.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il mondo dello sport italiano piange la scomparsa di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. Berruti è morto a Torino, dove viveva. I funerali sono previsti in forma privata. Dopo la carriera agonistica ha lavorato nel mondo della comunicazione. Nel 2006 è stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino. Intanto scattano oggi a Birmingham gli europei di atletica. La prima giornata vede subito scendere in pista azzurri con ambizioni di medaglia. 5 le finali previste nella sessione serale, quelle del getto del peso femminile e maschile con Leo Fabbri impegnato a difendere il titolo, quella dei 5.000 metri maschili, la staffetta 4x400 mista e poi quella dei 100 metri femminili. Anche qui l'Italia punta a essere protagonista con la campionessa mondiale indoor Zainab Dosso. Al mattino si scalda Mattia Furlani, impegnato nelle qualificazioni del salto in lungo. Yannick Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. L'ho annunciato con un post su X, il profilo ufficiale del Masters 1000 statunitense, augurando il meglio al campione del 2024 e sperando di rivederlo di nuovo in campo il prossimo anno. Dunque Sinner salterà di certo al pari di Alcaraz al Cincinnati Open, ma dovrebbe tornare agli US Open, la quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in programma sul cemento del Flushing Meadows da domenica 30 agosto. Il calcio: Romelu Lukaku si avvicina al Fenerbahce, nuovi contatti tra i club anche nella mattinata di domenica con Napoli, che ha rilanciato la sua richiesta al club turco. Le parti stanno lavorando per venirsi incontro dal punto di vista economico e confidano di trovare l'intesa nelle prossime ore per una trattativa iniziata una settimana fa e che ora non è mai stata così vicina alla chiusura. Gli europei di nuoto a Parigi si spostano in vasca dopo le gare di tuffi artistico e acque libere che hanno portato 23 splendide medaglie all'Italia. È arrivato il momento delle gare in piscina. Questa mattina le batterie, dove sono già tanti gli azzurri impegnati, da Alberto Razzetti a Sara Curtis, da Thomas Ceccon a Simone Cerasuolo fino a Nicolò Martinenghi. E dalle 18:46 sarà già tempo di medaglie con le finali nei 400 misti uomini e nelle 4x200 stile libero femminili e maschili. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente sereno o poco nuvoloso. Tra pomeriggio e sera, temporali in formazione sulle Alpi con locali sconfinamenti fino alla pianura. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo annuvolamento cumuliforme in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche innocuo addensamento lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Buongiorno RBN.
1: Buongiorno, buon appetito RBN, nel caso di dire. Fra un po' è già l'ora di pranzo, o del fruttino in spiaggia, o della frutta secca in montagna. Come ti comportavi in vacanza, Yves? Fai sentire che ci sei, che non sei una voce artificiale.
7: Innanzitutto buongiorno a tutti, sono tornato purtroppo perché lo
1: purtroppo come visione
7: direttore del mattino non è il massimo, quindi
1: esatto. Tornare alle vacanze a trovarsi Yves e Paolino in diretta non è il massimo, anche per gli ascoltatori, è vero. E detto questo, la tua colazioncina, se la facevi, perché tu sei uno che si alza verso mezzogiorno, l'una?
7: No, 8:30, tranquilli. L'unica cosa che mi sono stupito, non ero più abituato alle brioche extra large, e quindi più che colazione era già un pranzo avviato, fino alle 3 poi facevo pranzo.
1: Ho capito. Ero distratto perché sono arrivati dei messaggi dalla chat, sulla chat di Radio Bianconera di Twitch. Noi vi leggiamo perché ce l'ho lì davanti e è molto comodo. Non offendetevi se, ma prendete nota del nostro numero WhatsApp 340-5425-324, dove ogni tanto mi dimentico di andare e ci vado subito, ma prima l'abbiamo fatto, anche perché lì arrivano i vocali e prediligo dal numero WhatsApp un vocalino breve, se siete d'accordo o meno, se aggiungete qualcosa di interessante magari che avete letto in giro per sui giornali. Mi sposto velocemente perché c'è un promesso sposo. Yves è arrivato, sembrava si sposasse qualcuno che non conoscessimo. Il promesso sposo è Lukumi, sembrano ore decisive per arrivare all'acquisizione totale del cartellino di Lukumi. In usci, eccolo qui, promesso sposo. Lui dove, Yves, dove vede possibilità di andare a pranzo, di essere invitato, mi ha fatto notare subito la notizia. Promesso sposo, dice Tutto Sport, sempre con ste maniche lunghe il nostro allenatore, ma fa caldo anche con l'aria condizionata.
7: Ma no, è una foto vecchia, direttore, una foto quella è la prima giornata.
1: No, perché l'ho visto in Australia col cappello invernale, cioè si sta coprendo tutto.
7: Ma lì faceva freddo veramente.
1: No, è vero, lì l'ho spiegato, io sono stato in Australia in quella tournée, l'ho fatta con le stesse modalità, ero convinto di andare in pantaloncini, per fortuna che avevo rubato un maglioncino a Camoranesi. A cui chiedo scusa, ma lo sapeva bene anche lui, e l'ho messo e ho indossato il Kiwi, che ho detto vabbè, non l'ho mai usato il Kiwi, figurati se, e anche il berrettino, perché c'è st'umidità, sai, per una certa età tipo la tua e la mia, la cervicale e tutto, e quindi lì lo capisco, però alla continassa, dai, abbiamo capito che c'è sto adesivo ingombrante sul braccio, sì, infatti alza anche solo l'altro, solo l'altro, va bene, ci scherzo un po', ma neppure troppo, va bene. Tutto mercato web. Napoli, Allegri chiede due rinforzi. Non vedo il nome di Gatti. Wesley chiama a Roma il connazionale Hendrick, sarebbe veramente bello giocare con lui. E poi non solo Suzuki, asse Juve PSG. Campos spinge per riportare David in Francia. Attenzione, si potrebbe muovere qualcosa anche per quanto riguarda David. L'editoriale di Enzo Bucchioni, Milan è allarme vero, due acquisti poi nulla. Dov'è il gioco di Amorim? Juve, Suzuki o Vicario subito. La settimana di Lukumi. La Roma può offrire Salahedin per Cacciamani. Il Torino preferirebbe sacrificare questo il primo piano di tutto mercato web. Vado a controllare se ci sono altre notizie. Nico Gonzalez proposto a Roma e Inter, ma c'è un'altra pista che può scaldarsi. Poi Lukumi, promesso sposo alla Juventus, settimana chiave per il difensore del Bologna, cercato da mister Spalletti, come abbiamo detto anche nel nostro editoriale su Bianconera News. E poi bisogna tornare a quello che abbiamo già detto e letto, riportato anche dai quotidiani. Saltiamo sulle colonne di Tutto Juve, quando siamo arrivati alle 10.41, 20 minuti ancora in nostra compagnia. Andiamo, Ildiz non si tocca, la Juventus dice ancora no all'Arsenal. No, perché vedo che qualcuno scriveva. Allora, Kenan non sarà ceduto, poi altro discorso è per sempre che non vale più per nessuno, ormai non adesso, verità assoluta. Poi lo stesso Kerim, se esploderà, sarà oggetto come stato di attenzione ed offerta, non preoccupatevi, quindi credo che farsi questi discorsi è inutile. Cerchiamo di goderci il presente sperando che sarà buono, poi tra qualche lustro si vedrà. In Australia è inverno in questo periodo o sbaglio? Sì, inverno dura da giugno ad agosto, è un clima autunnale. Gli altri però se sono in maglietta corta, capisci che ho il cappello, gli altri non ce l'hanno. Volevo farti notare solo questo, onestamente. Juventus, il centrocampo non gira. Oh, finalmente tutto Juve, non tutto Juve ce lo dice finalmente. Il tema è proprio questo. Intanto rivedo il gol che ci siamo presi. In quattro, ma dai, cavolo! Vi sto imitando Spalletti, cavolo! E poi la mano sul cappellino. I giocatori giocano, alcuni con la felpa, ma fondamentalmente con le maniche corte. Il pallone recuperato da Miretti, l'affondo, vede partire Colomuani, entra, l'appoggio dietro, il traversone di Cambiaso o al Begovic, non ricordo bene, palla che finisce in fallo laterale, così per raccontarvi e tornare un po' sulle note del campo. Il centrocampo non gira, contro l'Inter troppi errori e poca cattiveria, poi Juve che sì, può sfumare, la Lali è pronto a fare una nuova offerta. E per quanto riguarda il giocatore, convincilo a restare. Vlahovic prigioniero delle commissioni, nessuno vuole accontentare gli agenti del serbo. Bene fa anche la Juventus. Suzuki verso la Juve, si studiano i dettagli per il prestito dal PSG. Con Maines e Arthur liberano posto a centrocampo. E poi il centrocampo non gira contro l'Inter. Troppi errori e poca cattiveria. E soprattutto pochi palloni invitanti. Quello più interessante, a mio avviso, è Miretti. Il pallone più interessante è quello di Miretti. L'appoggio filtrante per Conceição. Andiamo a ascoltare un vocale.
8: Buongiorno direttore, sono Francesco. E dunque, a me la partita di sabato mi è sembrata esattamente il prosieguo del nostro finale di stagione. La sensazione che io ho avuto è che tutti i problemi che c'erano evidentissimi nel finale di stagione sono ancora tutti là, tutti vivi, tutti sul tavolo, tutti da prendere in mano e tutti da gestire e risolvere. E inoltre non mi sembra che Spalletti abbia pensato durante questa estate, durante le vacanze, a dei correttivi tattici, a delle nuove idee tattiche, ma sembra che lui voglia ripartire avendo sempre come benchmark, come riferimento, quelle poche partite in cui abbiamo funzionato bene, toccando l'apice in Juve-Napoli 3-0 e forse in Juve-Galatasaray 3-0 nei tempi regolamentari. Però quelli rimangono episodi. E infine una cosa che mi ha davvero demoralizzato è che entrano alla Ibegovic e Colomuani, le prime due o tre giocate di ciascuno dei due ti fanno dire wow, ecco, adesso ci siamo, questi sì che sono forti, e poi tempo pochi minuti li rivedi avviluppati, risucchiati, incapsulati nel nostro
1: assorbiti dalla paura
8: con tutti i nostri vecchi problemi, per cui Colomuani inizia dopo pochi minuti a sembrarmi Vlahovic e Alajbegovic vive le stesse difficoltà di Kenan Yildiz.
1: Guarda, hai tradotto come meglio non si poteva fare la situazione del momento, poi ovviamente serve anche del tempo per far coesistere queste realtà. Spalletti, ci dice Lorenzo d'Albano Laziale, che saluto l'amico Lorenzo. Spalletti non ha più nulla da dire, solo pregare che la società lo ascolti, perché lui è stufo di chiedere il portiere, un centrocampista di spessore e la cavolo di prima punta. Parlate chiaro, la Juventus è scarsa in porta, a centrocampo e in attacco, sarà un'altra stagione di grande sofferenza. Lorenzo, noi ci esaltiamo solo per il contorno, tipo la maglietta, ma non più per la squadra. Se Spalletti si copre è colpa dei tifosi. Ogni effetto ha una causa. Magari essere più aperti mentalmente, certi teatrini non si vedrebbero. Stefano, mi fa piacere che lo ritieni un teatrino, è vero, e il sottoscritto ci sta un po' ricamando attorno, non troppo, ma ti fa capire una cosa. Ai giovani di oggi spiego che il tatuaggio a 60 anni te lo puoi fare anche a 90 anni prima di crepare, anzi a 120 anni prima di crepare. Ma se poi ti vergogni di quello che hai fatto, ti dovrebbe far pensare. Se temi i teatrini dei tifosi o dei tuoi amici attorno, pochi o tanti che siano, ti fa capire tante cose. Lo spiego così, l'ho spiegato così a mio figlio, che sia chiaro. Se io facessi il tatuaggio della Juventus, a me non piacciono i tatuaggi, ok? Perché per farlo e tenerlo nascosto non lo faccio. Se lo faccio e lo voglio manifestare, non devo fare per forza un cartellone pubblicitario, ma sono un po' boomer sicuramente, ma se lo facessi, perché non lo faccio? Perché non sono sicuro, per quanto testone sia, di apprezzare quella mia scelta dopo un giorno, dopo un anno, dopo 10 anni. Ma se faccio il professionista, se alleno il Napoli, se vinco uno scudetto, se mi faccio quel tatuaggio, ne dovrei andare orgoglioso. Se lo copro, perché è stato coperto, non è l'inverno, perché ve l'ho detto a marzo quello che sarebbe capitato con l'attrezzatura tecnica di copertura. Se continui a coprirlo è perché hai un problema di gestione di quell'aspetto, ok? Vuoi evitarti dei problemi? Il teatrino è quello, ti pagano anche tanto. Spalletti alla fine è uno di quegli allenatori che in Serie A guadagna più degli altri. Siamo alle solite, abbiamo abbassato il livello, non è più 7 Allegri, ma è 5 Spalletti. Avete capito dove commettiamo gli stessi errori anche degli ultimi anni? E senza averci garantito la qualificazione Champions. E a me questo fa imbestialire. Scacco matto. Per poi filosofeggiare dopo. Certo che il punto di partenza diverso non ne vedevo. Certo che non mi auguro che possa scappare o essere mandato via al girone a metà campionato. E non mi interessa chi è libero, chi non è libero. Mi sembra di intravedere gli stessi problemi in campo e fuori. Ma questa situazione con l'allenatore, ogni tanto la ripeto, come quella del portiere, come quello dell'attaccante, come tanti errori commessi, dove si sta provando, e per questo che faccio il tifo per il nuovo corso dirigenziale, dove si sta provando a cambiare registro, ma senza riuscire a fare il mercato che vuoi e alle condizioni che vuoi, detto molto chiaramente. Szczęsny per 2 anni, poi Carnesecchi, Valentino. A differenza di questi tifosi delusi e negativi, io dico che sarà un grande campionato per la Juventus. Forza sempre Juventus, sempre Alessandro di Pordenone. Mi faccio contagiare dal tuo ottimismo. E poi altri messaggi, intanto grazie, anche perché ne sono arrivati anche già tanti alla ripresa di questo appuntamento mattutino. Ricordo tutta la settimana con il sottoscritto dalle 9 alle 11 e dalla prossima riprenderà anche il nostro Claudio Zuliani, direttore tra l'altro di Tutto Juve. Andiamo ad ascoltare un altro vocale.
9: Buongiorno a tutti, Claudio da Pordenone. Ma è promuovere Perin? No? Ciao.
1: Perché nessuno lo sta proponendo? Perché non gioca alle amichevoli? E questo è il dubbio, tra l'altro. Il problema, direttore, vendere Yıldız? No, assolutamente no. Io non lo venderei quest'anno. L'assalto, il tentativo dell'Aston Villa, dell'Arsenal c'è. Spero che non commetteremo questo errore. Un altro errore, voglio Conte, Gianni, dice Gianni. Ciao amici bianconeri, che vergogna sto termosifone in porta. Ancora più grave che Spalletti lo faccia ancora giocare. Perin 100 volte migliore. Francesco dal Belgio. Mi faccia capire, direttore, ma allora lei desidera di nuovo Conte? Non ci sono alternative. Luca da Candiolo? Luca, non ho detto assolutamente questo. Ho detto, a me non interessa chi è libero, chi non è libero. Spero di non trovarmi in quelle condizioni. Ma il cortocircuito è presto fatto se prendo la fase, il neutro e le avvicino, ovvero se tra il dire e il fare la formazione non rende quanto ti aspetti, perché il gioco di carte passa dalle mani di Spalletti a questo punto. Buongiorno, ma è vera la notizia di Koumanes al Bologna per Lukumi? È una ipotesi. Cabal, Lukumi, in questo momento sono in diretta, non ho aggiornamenti da parte della nostra redazione, però l'idea è quella di mettere in campo, nella trattativa, per un Lukumi che si avvicina, metterci dentro l'operazione anche un giocatore in esubero. Si fanno i nomi di Cabal e Koumanes. So anche che Koumanes, comunque, un occhio di riguardo, se si aprisse l'eventualità, l'occhio di riguardo su di lui ce l'ha anche chi l'ho allenato come ultimo suo ex allenatore all'Atalanta, ovvero Gasperini. Andiamo ad ascoltare un altro vocale, 10:52, 8 minuti, e poi vado a chiudere anche col ragionamento che ho fatto su Alibegovic e le riflessioni scaturite dalle dichiarazioni di Spalletti al termine di Inter-Juventus.
10: Ciao Radio Bianconera, Fabio D'Aranciano. Allora, io sento ancora parlare a livello di mercato di centrocampista, attaccante, Lukumi in difesa, eccetera, eccetera. Cioè, qui c'è un'emergenza assoluta che totale. È il portiere assolutamente, cioè nell'amichevole con l'Inter è stato confermato, noi abbiamo un portiere che prende gol alla prima occasione, al primo tiro. Si è parlato del secondo gol, ma secondo me anche il primo gol è
1: assolutamente d'accordo.
10: Un tiro lento, neanche troppo angolato, cioè con un portiere così è chiaro che in ogni partita ti ritrovi a partire in svantaggio già da quando inizia la partita. Per me è la prima emergenza e forse l'unica è veramente emergenza di mercato che ha la Juventus in questo momento.
1: Attenzione a definirla l'unica emergenza, perché tu devi competere, non devi sopravvivere. Io penso che sia stato trascurato il problema e che non sia andato come si voleva qualche trattativa. Ma il vero problema della Juventus, le vere priorità sarebbero state: step 1, portiere barra attaccante. Non parlo di Colomani. Colomani lo potevo aggregare dopo aver preso un attaccante, visto che me ne servono almeno due, perché non posso giocare con Davide, Milik e Colomani. Non mi garantiscono i gol che servono da parte del reparto offensivo. Il portiere, assolutamente sì, l'abbiamo capito. Puoi fare un tentativo, ma hai capito già nelle amichevoli che è un tentativo andato a vuoto. È il centrocampo, è il capo delegazione della squadra, è il giocatore che in mezzo al campo può rassicurare anche al fianco Thuram barra McKennie, esecutivo barra Locatelli. Non basta una fascia da capitano per comandare il centrocampo. Ci vuole qualcuno che abbia più attributi di quelli che abbiamo nel nostro reparto centrale. Quindi, step 1, portiere attaccante. Poi, centrocampista, neanche trequartista, perché potevo farne a meno di alcune soluzioni. Poi è stata un'opportunità, lo vado a prendere. Alla Ibegovic, benissimo, l'ho pagato anche tanto. La Juve lì spende 100 milioni, Alla Ibegovic, David, che sia chiaro, 50, 38, quello che è, cioè tra una cosa e un'altra, all'ordo, ovviamente. Vado a leggervi la parte finale dell'editoriale, perché la riflessione è proprio questa che faccio, eccolo qui. Saltiamo dopo. Manca un portiere, a giorni alterni si avvicina Lokumi, perché l'idea sarebbe quella di impostare dal basso, anche se a mio avviso restano ben altri problemi, tipo a chi dare poi la palla in mezzo al campo e successivamente per farla mettere in rete, da chi? Troppi esterni e pochi mattatori d'area, per di più con smorzate caratteristiche per sfondare il muro delle 20 reti. Dice il vero o sto accettando la difficile realtà? Ovvero il nostro allenatore. Vlahovic comincia ad ammiccare ai soldi del Besiktas, Pellegrino del Parma lamenta il mancato affondo e Zirkzee potrebbe sbocciare grazie alla formula del prestito. Attenti però a non sottovalutare le risposte e l'umore di Spalletti. Dall'esterno sono tutti entusiasti, anche di Alaibegovic, compreso Lucio, che non smentisce ma non se ne attribuisce la paternità, film già visto un anno fa quando non gli compravano chi voleva. Cioè, mi piace quel giocatore, ma l'ha preso Massara, piaceva Massara. A me questa risposta lascia un po' perplesso. Mi serviva una macchina, ma io volevo la moto quest'estate. Qualcosa di simile, o traducetemela voi. Va bene, Buffon, Szczesny, Neto, bei tempi, buongiorno, ma è vera la notizia di Kumais, abbiamo già risposto. Siamo quasi in chiusura, allora ascoltiamo qualche vocale.
11: Buongiorno Paolino, buongiorno Luca da Candiolo. Ma
1: ciao Luca.
11: Dissento un po' dal vostro discorso.
1: Vai, spiega.
11: Di disfattismo totale.
1: Il disfattismo l'hai letto tu.
11: Con quello che si ha. Se si vuole una Juventus di nuovo competitiva, due sono i casi.
1: Sì.
11: O Agnelli tira fuori Elkan, Agnelli, la famiglia, la proprietà, tira fuori i soldoni, i dobloni, come dice il caro Giuliani, o se no si fa questo mercato. Il mercato juventino lo sa meglio di me e mi meraviglio, ormai juventino dalle vene, ecco, non è che si può comprare quello che si vuole, si può comprare quello che il mercato offre. E Giuntoli, lapsus,
1: E
11: il nuovo direttore fa quello che può. Secondo me abbiamo preso un top manager e quindi bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno. E poi si sanno tutti gli acquisti fatti con la precedente
1: gestione
11: disfatta di Giuntoli si vede adesso, e quindi piano piano si cercherà di tornare. Non è che se vogliamo un centrocampista, lo sa anche le pietre che ci servono un centrocampista, però questo abbiamo.
1: D'accordo con te, non è disfattismo, basta che tutti comprendano il tuo ragionamento. Io lo comprendo molto bene la difficoltà. Però attenzione, che facevamo i complimenti a Giuntoli all'inizio, non vorrei che facessimo troppi complimenti poi anche a Carnevali. La situazione non dico che sia la stessa, perché uno ha speso male. Qui però, se non siamo competitivi al massimo, mi verrebbe da puntare il dito, alzare il dito, e faccio la domanda a te, Luca da Candiolo, e non solo a te magari. Il tuo ragionamento non fa una piega. 50 milioni per Colomani, forse li potevo evitare. O no, però l'abbiamo fatto, la scelta è quella, la rispetto, però ci sono delle altre lacune. Non è che compro prima la macchina e poi il garage se voglio evitare la grandinata. Bisogna incastrarli in modo diversi, magari non passando dalla trattativa per Colomani, che serve, perché tutto serve, ma quei soldi lì le avesse spesi qualcun altro, saresti già pronto a condannarlo. Noi siamo abituati a raccontare così la nostra Juve, perché poi io l'accetterei anche fuori dall'Europa. Tu o altri sarebbero pronti, preparati e maturi per accettarlo? Già quest'anno siamo al limite, o sbaglio? Comunque grazie del tuo intervento, Luca da Candiolo. Non si tratta di disfattismo, si tratta di raccontare le cose così come stanno, senza illudere nessuno. Carnevali non ci sta illudendo, ci sta facendo capire, ma dovrebbe spiegarcelo anche meglio, ma magari più avanti lo farà, a meno che di avere veramente un Di Gregorio bravissimo, forte, fortunato, così più grosso di me. Grazie per avermi seguito, per averci seguito. Noi torniamo domani mattina. Intanto adesso la linea a chi viene dopo. Ciao, let's go!
12: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianco. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
14: Sono le 11:02.
3: Bentrovati dalla redazione.
15: Continua a salire la tensione sui migranti in Europa sullo sfondo dello scontro Italia-Spagna su Schengen. La Germania ha riaperto il fronte dei richiedenti asilo avvertendo che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare le domande di asilo. Uno scenario, quello dei respingimenti, che non si verifica dal 2022. Il Viminale però precisa: nessun dublinante da riprendere novembre dalla Germania.
3: Intanto arriva l'allarme degli 007 su una possibile nuova crisi a Ceuta nei prossimi giorni. Si teme un blitz coordinato che potrebbe portare un ingresso di 50.000 persone in 48 ore. Il rischio terrorismo non può essere sottovalutato, dice il ministro degli esteri italiani, che quindi annuncia: fino al 15 agosto non cambieremo la decisione di sospendere Schengen con la Spagna. Mentre la premier Meloni e l'omologa danese Frederiksen hanno postato insieme su Instagram per mandare un messaggio congiunto all'Europa e dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società.
15: Medio Oriente, secondo alcune fonti, il primo ministro israeliano Netanyahu avrebbe detto a Jared Kushner di essere disposto a dare una possibilità al piano di disarmo di Hamas proposto da Donald Trump. Le forze di difesa israeliane, infatti, si starebbero ritirando sulla linea gialla. Lo scrive su X il Jerusalem Post. La posizione pubblica del premier israeliano era in realtà ben diversa. Nella giornata di ieri, infatti, aveva respinto il documento proposto dal Board of Peace. Netta la posizione del ministro della sicurezza nazionale di Israele, Ben-Gvir. L'unica risposta ai nostri nemici e a chi ci vuole male è la forza, la determinazione e la vittoria totale, senza accordi e senza pietà. Hamas ed Hezbollah devono essere annientati fino all'ultimo di loro, senza esitare e senza fermarci.
3: La cronaca: un addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto nel Cosentino è morto dopo essere stato vittima di un pestaggio all'esterno del locale. L'uomo, il 34enne Antonio Perrotta, era originario di Fuscaldo. Secondo la ricostruzione, Perrotta è stato coinvolto in una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Dopo il pestaggio, il 34enne ha fatto rientro a casa e, dopo aver avvertito diversi malori, è stato accompagnato nell'ospedale di Cetraro e poi trasferito a Cosenza, dove è deceduto.
15: Breve tregua temporalesca, poi caldo intenso per la settimana di Ferragosto, quando si raggiungeranno i 38-39 gradi in diverse città. Intanto 19 oggi quelle contrassegnate dal bollino rosso per le ondate di calore, e proseguono da nord a sud gli interventi dei vigili del fuoco per gli incendi. Copernicus lancia l'allarme: l'Europa occidentale ha registrato il periodo giugno-luglio più caldo di sempre. A luglio, record anche per la temperatura superficiale dei mari.
3: Si aprono nel ricordo di Livio Berruti, leggenda dell'atletica leggera italiana scomparso 87 anni, gli europei di atletica al via oggi a Birmingham. La sua leggerezza è un modello per noi velocisti, correrò per lui, dice l'olimpionico Marcel Jacobs. Oggi la prima giornata di gare vede scendere in pedana Mattia Furlani a caccia della qualificazione per la finale del salto in lungo. Attesa per la gara di getto del peso, con Leo Fabbri chiamato a difendere il titolo, si chiude con la finale dei 100 femminili e Zainab Dosso tra le protagoniste annunciate.
15: È tutto, a più tardi.
16: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
17: Radio Bianconera, l'unica che conta.
18: Norberto da Napoli, sono d'accordissimo con te che siamo da 4-5 anni a livello di mercato, stiamo camminando, partiamo con la quarta, quindi non si parte bene con la quarta, dobbiamo fare la prima, la seconda, la terza. Che voglio dire? Che sono da 5-6 anni che stiamo soffrendo a centrocampo. Non so se ti ricordi, da quando abbiamo inseguito Milinkovic-Savic dalla Lazio, che lo Tito diceva pagare cammello, pagare per avere il cammello, insomma. E quindi niente, da allora che non riusciamo ad aggiustare questo centrocampo. Anch'io sono d'accordo con te, questo Colomoni non era il caso di spendere tutti questi soldi, dobbiamo recuperare il centrocampo, portiere e attacco, dovevano essere già sistemati l'anno scorso a gennaio. Vabbè, speriamo bene in queste due settimane, ma io sono molto molto molto scoraggiato. Forza Juve.
16: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
19: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
20: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
21: Buongiorno! Le 11.08, giornata di ritorni, almeno per quanto riguarda la regia, perché io non vedevo la tua brutta faccia da un sacco di tempo.
7: È sempre reciproco qualunque cosa che diranno ai miei confronti.
21: Ma almeno finalmente ho qualcuno con cui chiacchierare, visto che un minimo di interazione, mi mancava tanto quello, ammetto, nonostante tutto. Ragazzi, ci sentiremo per 2 ore questa settimana, anzi, piccola parentesi, oggi, domani, il solito 11-12 di RBN Caffè, ma soltanto perché poi c'è una partita da raccontare, da seguire. 2 ore anche mercoledì, 2 ore anche giovedì. E poi, sapete, faccio come Baglioni. Io finalmente vado in ferie anche io, perché tutti tornano, ma io non ci sono ancora andata alla fine. Quindi è bello anche quello, no? Andare quando tutti quanti stanno rientrando, godendosi un pochettino più il momento. Vi ho ascoltato a spizzichi e bocconi prima, venendo a Torino, facendo questa traversata tra appunto Liguria e Piemonte, e ho notato, constatato con estremo giubilo il vostro, così, il vostro essere meravigliosamente sereni, il vostro aver cambiato completamente visione di quello che poteva essere quella che poteva essere l'attualità bianconera, ma anche un po' immaginandosi, no, all'inizio della stagione e andandoci anche avanti. Niente, una partita, mannaggia alla pupazza, esattamente contro chi non vorresti mai dover poi commentare una sconfitta. Niente, ha completamente, da una parte, dall'altra, quindi avevo questa idea, cioè la speranza che quella partita non si chiudesse con un risultato negativo era puramente così orientata dall'idea di non dover poi vivere tutto questo, ma invece siamo già in modalità disastro, no? Quindi mi aspetto anche oggi un sacco di persone che avranno da commentare e recriminare su quanto da me così detto nella passata settimana, nelle passate settimane, ho cercato ogni tanto, no, di smorzare il pensiero negativo, estremamente negativo, che ho percepito nei confronti di una zona in particolare del campo, perché ora è facile dire sono stati spesi troppi soldi per Colomouani, è stato esagerato l'esborso, la trattativa, quando invece ci si doveva focalizzare sul centrocampo, ci si doveva focalizzare sulla questione portiere. Però ecco, nessuno di questi, quando è arrivato Colomouani, ha detto sono stati spesi troppi soldi perché l'abbiamo fatto. Là, diciamo, essendo qui da sempre, nel corso anche di questa estate, avendo vissuto abbastanza, no, il polso di quella che è la vostra, così, la vostra idea, diciamo che in toto ce n'era soltanto uno di pensiero: finalmente è tornato a casa un giocatore che sapevamo benissimo tutti voler tornare a casa. Lui voleva tornare a casa, si voleva che lui tornasse a casa, quindi insomma sembrava un po' che tutti alla fine, tutti i tasselli si fossero iniziati a mettere nel posto giusto. La Juventus, fino ai due gol incassati con l'Inter, per brutti che siano stati, per errori che siano stati, fino a quella partita, era forse l'unica squadra, prendiamo l'Italia, no, ad esempio, senza andare ad esagerare, che però poteva dire di non aver incassato ancora neanche un gol. Cioè, non è poca roba, non era una cosa, visto che abbiamo già visto il Napoli perdere non una, ben due volte, il Milan che perde anche lì contro il Chelsea, contro cui tu tra l'altro invece hai vinto. Quindi, insomma, per analizzare i risultati recenti, in particolare di squadre impegnate, no, più o meno nella stessa tournée, Napoli a parte, senza dimenticare che c'era un rigore sacrosanto per la Juve, la partita doveva terminare 2-2, non 2-1, ma vabbè, entriamo anche qui già nel mood di quello che poi solitamente siamo abituati a vivere nell'arco della stagione. Quindi, insomma, cerchiamo anche un attimo

0: già compra male.
1: Compra male. E che la speranza che tutto questo possa minimamente, no, essere così accantonato anche soltanto per qualche mese, ce l'abbiamo. L'abbiamo avuta anche l'anno scorso, quando abbiamo così raccontato la conclusione di un mercato a tratti fantasmagorico, definendolo, ve lo ricordate? Lui, ecco, mi sta passando davanti la faccia di Gasperini adesso, che è nelle notizie appunto di Sky Sport, racconta anche con una mimica facciale assolutamente molto ben decifrabile quanto non sia soddisfatto di come stia andando questo precampionato. Cioè, ha incassato anche qui dei bei gol, delle sonore sconfitte. In porta c'era Svilar, che ricordiamoci, la Juventus era pronta. No, non c'era Svilar. Adesso sto riguardando gli highlights di una partita in particolare. Comunque, di un momento in particolare. Poi magari appunto ricordiamoci sempre. Mi sono un po' stupita di aver visto Di Gregorio non cambiarsi con Perin a fine primo tempo, come solitamente viene fatto in questa amichevole. Non so se anche qui c'era la volontà forse di dare quella spinta che è stato difficile immaginare di potergli dare ancora, e che invece in qualche modo bisogna pur provare, no? Perché se le cose non si dovessero concludere come tutti sperano, ragazzi, allora vorrà dire che dovrai fare di necessità virtù e andare avanti con quello che hai. Dicevo, Gasperini, una faccia che racconta tutto, una faccia arrabbiata, una faccia delusa, perché il precampionato non sta andando bene come si immaginava, non sta andando bene come invece è terminato l'anno scorso, con felicità e ovviamente grande soddisfazione per aver centrato un grandissimo obiettivo, come appunto era stato la qualificazione tolta letteralmente dalle mani di Juventus / Milan. Quindi insomma, vedete che quando si parla e si definisce calcio estivo bisogna cercare di dirlo, però, sia che le cose vadano bene che le cose vadano male. Abbiamo raccontato anche qui, proprio insieme a voi, la partita giocata tra Chelsea e Juventus, e al di là di tutto, che cosa abbiamo detto? Quanto Douglas Luiz stesse crescendo a livello di testa, a livello di cuore, a livello di corpo, di gambe, un po' di tutto. Abbiamo detto come il gol di Zegrova finalmente, no, fosse arrivato un po' a, non dico a conclusione, però comunque si fosse sbloccato, non segnava dal 2024 questo giocatore, quindi insomma anche un urlo di piacere oltre che di soddisfazione, no, dopo aver segnato, diverso magari, no, invece la reazione al gol di Conceição, no? Non è che abbia fatto le capriole, è una costante per Conceição segnare, diciamo. C'è anche da dire che Conceição è al centro ultimamente di diverse voci di mercato, che magari non lo lasciano estremamente sereno il fatto di giocare. Ricordiamoci che comunque lui si è aggregato tardi e obiettivamente non c'è penuria in quella zona del campo, e quindi se c'è qualcuno che si allena da più tempo e ha la possibilità di essere messo in campo, viene fatto il tutto. Quindi con Seisa non è che non stia giocando perché abbia giocato meno per qualche idea strana, no, semplicemente perché appunto è arrivato anche lui dopo. Quindi guardate, calciomercato Juventus H24, lo leggiamo su Tutto Juve. C'è l'accordo per Lucumi, Nico offerto a Roma ed Inter, sfuma che sì, caos portiere, nome nuovo per il centrocampo, Zegrova ha offerte, nuovi contatti per Zirze, un po' un putpurri di tutto quello che un po' è capitato ieri, un po' sta capitando e un po' magari potrebbe ancora capitare, giusto per arrivare neanche a tirare le somme, no, di una partita come quella con l'Inter. Ma ripeto, vi chiedo soltanto una cosa: se c'era entusiasmo, un

0: minimo di entusiasmo. Dopo la partita col Chelsea, ora non può essere buttato tutto nella pattumiera. Se con il, dopo la vittoria col Chelsea si parlava soltanto di calcio d'agosto e di amichevoli estive, dobbiamo allora dirlo anche adesso. Di chiedo solo quello. Poi non, stia, non sono... Non sto raccontando, credo, un qualcosa di tanto strano. Non vi sto chiedendo di farvi andare giù qualunque cosa. Però, insomma, se dobbiamo cercare, no, un attimino di ricreare un ambiente sano, sereno, molto meno ansiogeno rispetto a quello che abbiamo vissuto in particolare l'anno scorso, cioè, cerchiamo di farlo, anche se capisco che perdere proprio contro l'Inter fa un po' girare le scatole, quindi il mood da parte del tifoso, no, in generale, possa essere un attimino sul down andante. Sì, c'è il discorso che adesso forse potrebbe, no, in qualche modo avvicinarsi la chiusura della trattativa per Lukumi. Prima leggevo, ma è vera la notizia di Commeiners al Bologna per Lukumi. È, diciamo, una non so se posso dirla un'imbeccata, però comunque la si legge ed è arriva dalla Gazzetta, una specie di una notizia che viene battuta da Giovanni Albanese, e si parla di prestito, no, per l'olandese, che potrebbe essere la chiave per chiudere l'operazione effettivamente nel più breve tempo possibile. Il discorso su Commeiners, ragazzi, è abbastanza chiaro, non può esserci spazio per lui ancora per questo tipo di giocatore. Ecco, vedete, la Juve insiste per Lukumi, grazie a Yves per la collaborazione. Il Bologna ha chiesto in cambio Commeiners, messa così sembrerebbe una provocazione, ma ha una logica economica. Il Bologna infatti deve al Genk il 20% della rivendita di Lukumi, e questo è il motivo per cui non è in grado di abbattere il costo del cartellino al punto in cui la Juve vorrebbe fare l'operazione. Il club emiliano vuole rispettare la parola data al calciatore, cioè cederlo, e lui ha dato indicazioni in questo caso, volendo sposare la causa bianconera, ma l'intesa economica appunto non deve essere penalizzante. Il prestito di Commeiners quindi dalla Juve è una chiave forse per superare questo impasse. L'idea sarebbe di Sartori, che è l'uomo che ha portato in Italia proprio Commeiners, e ha molta stima da parte del giocatore, della sua intera famiglia. Non è un caso infatti che il DS stia trattando pure per il fratello Pir, con la piena condivisione del calciatore. La Juve vuole cedere Teun, e non è un segreto, ma al momento nessuno ha presentato una proposta convincente, soprattutto perché non dimentichiamoci quanto Commeiners sia stato pagato 2 anni fa. Lo stipendio del centrocampista poi è di 4,5 milioni, circa il 20% del valore riconosciuto dal Bologna a Lukumi. La richiesta per il difensore infatti è di almeno 20 milioni, senza contropartite tecniche. La Juve vorrebbe metterne una decina cash, più appunto un giocatore. Si parlava di Cabal in particolare, che anche per lui comunque, nonostante non abbia demeritato, no, niente nella partita con l'Inter, è un giocatore che di base si sa c'è bisogno di farlo partire, di farlo andare da qualche parte. Infatti l'idea iniziale appunto era Cabal come contropartita per rivedere la parte cash, e di questo anche si sta parlando, ma questo non smonta comunque di quel famoso discorso del 20%, quindi non deve rimetterci né uno né l'altro. Fondamentalmente il prestito di Commeiners avrebbe un senso, specie se Sartori riuscisse appunto a strapparlo ad un prezzo stracciato. È una notizia che può farvi sognare, è una notizia che dall'altra parte però lascia un po' così tutti sul chi va là, perché che spreco, insomma, no? Veder cioè, Atalanta, Europa League, Juventus, Champions, Bologna, con tutto rispetto del Bologna, ma non è più il Bologna del miracolo Thiago Motta, quindi insomma un attimino di discesa purtroppo per lui in questo caso c'è stata. Ci ascoltiamo qualcosa, dai.
1: Può andare avanti manco a livello di mercato se i giocatori dell'anno scorso che camminavano in campo non vengono appurati. Si tratta non solo degli esuberi, certo, che hanno giocato poco, diciamo la verità, l'anno scorso, ma praticamente delle persone, dei giocatori chiave che in questo momento stanno per essere ceduti per fare un contropartita con i vari portieri, terzini, centrocampisti e un altro attaccante. Quindi prepariamoci a questi nomi altisonanti che diciamo ci fanno un po' scioccare, ma l'anno scorso hanno pascolato, quindi credo che Spalletti sia furibondo per questo, non vuole più dei calciatori che camminano in campo, visto che oggigiorno bisogna parlare di calcio totale. Per quanto riguarda il portiere, un portiere che praticamente dia la prima spinta verso l'attacco e alzi notevolmente una squadra sapendo giocare molto bene di piedi, non di piedi, ma molto bene coi piedi, e sappia parare anche. Quindi ben vengono i buon portieri che siete già correnti, che la Juve sta trattando, portieri che sono i primi difensori, i certo, primi contrattaccanti.
0: Hai assolutamente ragione, hai racchiuso in un messaggio di un tot di secondi un sacco di pensieri tuoi. Hai parlato giustamente di voglia di non veder più, anche magari da parte di Luciano Spalletti, di alcuni giocatori, penso appunto a quelli che, come hai detto tu, hanno passato più tempo a pascolare rispetto che a correre, e anche adesso con la stagione riniziata di correre sembra che non ne abbiano quasi voglia, quasi bisogno. Quindi parliamo appunto di Commeiners, parliamo di Arthur, parliamo anche ancora di Douglas Luiz, ma semplicemente perché se non dovesse arrivare un'offerta consona non c'è l'idea, un po' come invece era stata l'anno scorso, di farlo andare via a tutti i costi. Si è cercato un anno fa di dare al giocatore quello che il giocatore chiedeva, ovvero di tornare in Premier, ma io credo che lui stesso si sia reso conto che nonostante il ritorno poi le cose non è che siano andate molto meglio. Però lui è tornato appunto dopo il deludente 2025-26 anche tra Nottingham Forest ed Aston Villa, nonostante un'Europa League se la sia vinta ma dalla panchina. L'idea, ecco, ripeto, è che rimane, ma se per caso dovesse arrivare una qualunque offerta pazzesca, non più solo non più tanto per il prestito, ma per proprio la cessione, ciao Core e ciao anche Douglas Luiz. Ci sono poche offerte che arrivano, è questo il problema più grande. La Juventus nelle ultime settimane diciamo che puntava a trovare una soluzione già per Di Gregorio, già per Cabal, già per David, ma sono tutte appunto trattative che non sono mai sbocciate, perché non è mai arrivata l'offerta, non è mai arrivata l'altra parte, quindi insomma ha voglia a chiacchierare poi di non si sa bene che cosa. Ci sono adesso insomma delle possibilità lasciate aperte anche appunto per David. Questa mattina si parla della possibilità che vada anche lui in Premier, l'Aston Villa sembra che insomma lo stia seguendo con Emery in particolare, deciso, no, a provare magari soltanto poi per quanto riguarda un prestito, o poi invece capiremo meglio se si potrà parlare di addio definitivo. C'è Nico Gonzalez che continua, no, insomma, a far capire di non voler tornare in nessun modo a Torino perché i fischi se li sente ancora nelle orecchie dell'altra estate, e allora aspetti anche qui che o l'Atletico Madrid si dia una mossa, insomma, e decida di avvicinarsi il più possibile alla richiesta della Juventus, o appunto ci hanno raccontato che è stato proposto anche a Roma ed Inter, ma che anche qua non è che sembra le cose siano così immediate. Ci sono un sacco di cose, sì, ci sono un sacco di cose di cui parliamo, peccato che poi al momento gli unici due certi, no, dell'uscita, e non neanche i più ingombranti, sono stati Azic e João Mario. Quindi tutte le grandi squadre hanno sempre avuto un grande centrocampo, ci dice Nico. Noi servono due centrocampisti, altrimenti altra annata di amarezza. Non è così facile però trovare centrocampisti di altissimo livello, evidentemente, alle possibilità che ha la Juventus, con le possibilità dover obbligatoriamente però anche sfoltire un altro reparto che ad oggi è in overbooking anche lì, Siamo in overbooking ovunque, ragazzi. O si inizia un po' a sfoltire o è veramente dura. Ci vediamo tra poco,
2: RBN Caffè.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il mondo dello sport italiano piange la scomparsa di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. Berruti è morto a Torino, dove viveva. I funerali sono previsti in forma privata. Dopo la carriera agonistica ha lavorato nel mondo della comunicazione. Nel 2006 è stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino. Intanto scattano oggi a Birmingham gli europei di atletica. La prima giornata vede subito scendere in pista azzurri con ambizioni di medaglia. 5 le finali previste nella sessione serale, quelle del getto del peso femminile e maschile, con Leo Fabbri impegnato a difendere il titolo, quella dei 5.000 metri maschili, la staffetta 4x400 mista e poi quella dei 100 metri femminili. Anche qui l'Italia punta a essere protagonista con la campionessa mondiale indoor Zainab Dosso. Al mattino si scalda Mattia Furlani, impegnato nelle qualificazioni del salto in lungo. Yannick Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. L'ho annunciato con un post su X, il profilo ufficiale del Masters 1000 statunitense, augurando il meglio al campione del 2024 e sperando di rivederlo di nuovo in campo il prossimo anno. Dunque Sinner salterà di certo al pari di Alcaraz al Cincinnati Open, ma dovrebbe tornare agli US Open, la quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in programma sul cemento del Flushing Meadows da domenica 30 agosto. Il calcio: Romelu Lukaku si avvicina al Fenerbahce, nuovi contatti tra i club anche nella mattinata di domenica, con Napoli che ha rilanciato la sua richiesta al club turco. Le parti stanno lavorando per venirsi incontro dal punto di vista economico e confidano di trovare l'intesa nelle prossime ore per una trattativa iniziata una settimana fa e che ora non è mai stata così vicina alla chiusura. Gli europei di nuoto a Parigi si spostano in vasca dopo le gare di tuffi artistico e acque libere che hanno portato 23 splendide medaglie all'Italia. È arrivato il momento delle gare in piscina. Questa mattina le batterie, dove sono già tanti gli azzurri impegnati, da Alberto Razzetti a Sara Curtis, da Thomas Ceccon a Simone Cerasuolo fino a Nicolò Martinenghi. E dalle 18.46 sarà già tempo di medaglie con le finali nei 400 misti uomini e nelle 4x200 stile libero femminili e maschili. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi.
4: Al nord inizialmente sereno o poco nuvoloso. Tra pomeriggio e sera, temporali in formazione sulle Alpi con locali sconfinamenti fino alla pianura. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo annuvolamento cumuliforme in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche innocuo addensamento lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. RBN Caffè.
0: Ercole ci chiede: quando si era liberato Donnarumma, avevo subito pensato che, conoscendo la mia Juventus, avrebbe subito investito per i prossimi 15 anni. Invece lì ho capito che non c'è più una società. Hai ragione, che di Donnarumma si parlava, tantissimo si è parlato in ottica Juventus. Enrico da Cotro, Ercole io leggo, perché ci sono nomi diversi e poi no, come mai sta cosa? E come si scrivono loro? Perché nel messaggio, io quando vi leggo, a volte se non vi firmate, io leggo il nome che c'è del WhatsApp che arriva. Ercole c'è scritto, Enrico, perché ti, invece Enrico da Crotone? E non si sa. Però hai ragione che su Donnarumma forse valeva la pena fare un discorsetto. Ma tu parli del Donnarumma post Milan? La Juventus in quel momento era ancora abbastanza serena, comunque tra i pali, perché il Donnarumma post PSG era inarrivabile a livello di costi e a livello di spesa, a livello di stipendio. Cioè forse avrebbe dovuto investire quando poi lui si è separato dal Milan, che quindi è andato via praticamente quasi a costo zero, eccetera. Però poi se dall'altra parte avevi a che fare con un giocatore che tra l'altro era non in rampa di lancio, di più, e ha avuto la possibilità di andare a Parigi e guadagnarsi una fraccata di soldi, è lo stesso discorso che io mi sembro mia nonna a questo punto, che ripeteva sempre buonanima le stesse cose più o meno. Allora è lo stesso discorso che puoi fare su Reteghi, che ha deciso invece che pensare di rimanere in Italia e magari venire alla Juventus, andare a guadagnarsi più di 20 milioni l'anno in Arabia, crollando clamorosamente anche come giocatore stesso, perché lo abbiamo visto poi nelle partite in cui si chiedeva quel qualcosa in più dalla squadra, pensando appunto al colore azzurro, il poco che poi lui è riuscito a dare, perché non essere più allenato come un tempo, però comunque giocare partite ad un determinato livello ti livella poi automaticamente. Poco conta se poi i soldi guadagnati. Ah, mi chiamo Ercole Enrico. Ah, vabbè, guarda qua, continua il discorso. E allora almeno vedi, abbiamo capito il tuo nome meraviglioso.
6: Ma fatti tuoi.
0: Ma scusami, se io leggo un nome, poi mi scrive che si chiama Enrico. Dico, ma com'è possibile? Cioè, più volte me lo sono chiesta perché i nomi siano diversi. Però al di là di tutto, piacere, Ercole. È forse la prima volta che scrivi, perché io non mi ricorderei, se no, di un nome non così comune. È tutto lì, è questione poi a un certo punto di voler scegliere. Questi giocatori che non vogliono andare via non hanno un briciolo di orgoglio, ma comanda sempre il dio denaro, risponde invece Franco, che sì, non è una novità, purtroppo non è una novità purtroppo, lo ripeto, ci sono sempre stati, sempre ci saranno. E se tu commetti l'errore enorme di accontentare in questo modo esagerato un giocatore, questo è anche giusto, purtroppo, che poi pretenda fino all'ultimo di percepire quello che tu gli hai promesso. È lo stesso discorso che abbiamo fatto per Vlahovic, quando gli si chiedeva di, così, durante una magari a fronte di una stagione poco soddisfacente, dopo una serie anche di infortunelli che poi si sono trasformati in infortunio serio, come quello che lo ha tenuto lontano 4 mesi quest'anno dal campo, gli si chiedeva appunto tagliati un po' l'ingaggio, dai, almeno dimezzatelo come minimo, cioè da 12 devi arrivare a non più di 6 perché non te lo meriti. E fai fatica ad accettare, molta fatica, e questo è poi il risultato, però, anche per quanto riguarda lui stesso, che è ancora lì, che adesso aspetta, non sa bene che cosa accettare e torna anche un po' indietro adesso, aprendo le braccia al campionato turco, perché alla fine è lì che forse si merita di andare, non possiamo saperlo. Mi dicono che c'è già Ezio?
6: Sì, c'è già Ezio, sì, mi chiamo Ezio e poi firmo Morina dopo il messaggio.
0: Come ti chiami? Cosa vuol dire che ti chiami Ezio Morina?
6: Infatti, non lo so. Arrivaci, no?
0: Ezio Morina? Ce l'abbiamo, eccolo lì.
7: Eccomi
0: buongiorno.
7: Qua. Buongiorno.
0: C'era buongiorno Giulia, una piccola diatriba sul nome di un nostro ascoltatore che non capivo quale
7: ho
0: fosse.
7: Ho sentito.
0: Però Ercole. Bello Ercole Enrico, bello.
7: Ma bello. È lui che è un po' disfattista, se non sbaglio, tutti, che addirittura è arrivato tutti a dire che ha capito che non c'era più la società nel momento in cui non abbiamo preso Donnarumma.
0: Sì.
7: Cioè, la società c'è, la società ha fatto degli errori, come hanno fatto tutti quanti, chi più chi meno. Noi sfortunatamente negli ultimi anni ne abbiamo fatti più di altri e ne paghiamo le conseguenze. Però da lì a dire che la società non ci sia, no, perché mancano i risultati e sappiamo benissimo che i risultati sono quelli che contano, soprattutto alla Juventus, perché siamo stati abituati ad avere la pancia piena e questa è quello che poi quando siamo un po' meno pieni, passami questa metafora, poi ci lamentiamo e ci lamentiamo di brutto. Ma io non voglio passare per quello che, come mi dici tu ogni tanto, vengo definito il criticone. Io non sono critico, anzi, io cerco sempre il bicchiere mezzo pieno, però quando non lo trovo espongo quella che è la realtà oggettiva.
0: Allora, parlando appunto del discorso Donnarumma, così per fare un attimo di chiarezza, sì, va via dal Milan a parametro zero Donnarumma, va al Paris Saint-Germain, ma il Paris Saint-Germain, tra parte fissa e bonus, gli dà 12 milioni di euro a stagione e gli, sì, fa firmare un contratto quinquennale masso meno da 60 milioni totali. E per quello che dico, in quel momento, nel 2021 post-Covid, la Juventus non avrebbe mai potuto mettersi al pari di un'offerta del genere, nonostante poi, non dimentichiamoci, ci sia stato l'errore Vlahovic, che però a 12 milioni è arrivato a prenderli dopo un tot. Quindi ecco, era poi anche un momento in cui tu eri ancora bello tranquillo con un Szczęsny che non aveva assolutamente niente da invidiare ancora in quel momento Donnarumma, se non forse l'età, no? Ovvio, sì, che ora poi il passaggio da PSG a City, che sono due dei colossi da sempre, no, a livello economico, ti fa capire che mai ti saresti potuto inserire poi in una trattativa del genere.
7: Tutto giusto. Tutto già, hai detto bene, hai detto tutto. Poi ricordiamoci che i 12 milioni Vlahovic li ha presi per un anno, però era sicuramente un ingaggio folle, dettato dalla necessità di avere un centravanti, un bomber, e vedevamo non solo noi della Juventus, ma tutti quanti, in quel momento preciso, in Vlahovic, quella che poteva essere la punta più forte del campionato italiano. Poi i suoi gol li ha fatti, ne ha mangiati tanti, ne ha sprecati tanti, ha avuto delle prestazioni estremamente altalenanti. Non siamo assolutamente soddisfatti al 100%, forse neanche al 50%, delle prestazioni di Vlahovic, e anche qui non è criticare, è guardare quelle che sono state le partite e come le ha disputate. Cioè, molte volte è stato al di sotto delle aspettative, e adesso anche questo comportamento non è che piaccia alla dirigenza e a noi tifosi, perché comunque lui, andiamo a riprendere le parole di Spalletti, quel famoso citofono da suonare per farsi aprire le porte dai dirigenti della Juventus, lui non ha fatto il gesto di andare a suonare, quindi vuol dire che non ha la volontà di rimanere alla Juventus. È chiaro che dimezzarsi, come dicevi tu, lo stipendio viene difficile per chiunque, ma quando il tuo stipendio è fuori mercato, allora lo puoi anche fare.
0: Allora, ti leggo anche un po' di messaggi che prima ne sono arrivati tanti, li ho lasciati un po' da parte.
7: Sì.
0: Messaggi che appunto raccontano lo stato generale un po' del tifoso bianconero medio, perché poi ovviamente c'è chi è da una parte e chi è dall'altra. Alessandro ci scrive: prendiamo chiunque sia sul mercato chiunque sia sul mercato al posto di Di Gregorio, tanto sarà impossibile far qualcosa di peggio, ormai è una bambola, è in bambola completa e si vede benissimo che è in tensione e ha davvero paura di sbagliare. Un altro ci collego che ci dice: Andrea, io sono molto preoccupato dello stato psicologico di Gregorio. Io mi rendo conto di non riuscire più a dire quello che ho detto per settimane, complice anche delle buone partite comunque, perché non dimentichiamoci che fino ai due gol dell'Inter la Juventus ne aveva presi zero, in questa prima, in questa fase di preparazione del campionato.
7: Comunque, non ha sempre giocato lui,
0: no,
7: ha fatto delle prestazioni
0: comunque
7: migliori per i...
0: Vero, perché comunque ha parato anche un rigore, si è ben distinto, però ecco, diciamo che è incredibile come, se tu pensi alla partita proprio con l'Inter, stiamo parlando dello stesso giocatore che comunque poi la porta, la gestisce bene in determinati momenti e che poi però crolla in le due occasioni che hanno portato appunto al vantaggio doppio, tra l'altro, dell'Inter. Come te lo spieghi? Davvero, come dice il nostro ascoltatore, si percepisce troppa paura da parte sua?
7: Sì, assolutamente. Adesso, oltre a quelli che possono essere i suoi limiti tecnici, cioè, mettiamoci al posto di questo ragazzo che sente da mesi la precarietà del posto nella Juventus. Adesso, da queste ultime settimane si parla del problema portiere, il portiere per la Juventus, il cambio del portiere. Cioè, questo va in campo già sapendo di non essere Buffon, dico Buffon per non dire Peruzzi, per non dire Szczęsny, per non dire altri nomi, dei portieri che sono passati alla Juventus, quindi grandi nomi, e adesso lui si vede con la valigia in mano e psicologicamente
0: sulla sedia,
7: non è tranquillo.
0: Lui è sulla sedia con la valigia in mano, no? Visto che
7: sì,
0: lo definiscono sempre così.
7: Non è tranquillo, e quindi poi vengono fuori gli errori, perché attenzione, in questa ultima partita con i cartonati, i due gol, il secondo poi è
0: secondo
7: sua
0: se l'è
7: responsabilità.
0: Fatto da solo.
7: Se l'è fatto da solo, brava. E quindi
0: c'era il rigore,
7: detto,
0: però,
7: Com'è?
0: C'era il rigore su Colomuani.
7: Sì, sarebbe stato generoso, però un tocco c'è stato, sì, è vero. Non andiamo ad attaccarci a questo, perché io dico che alla fine si poteva pareggiare se sì. il nostro nuovo acquisto avesse, anziché appoggiato il pallone al portiere, tirato quella che una volta si chiamava una bella pigna, e la partita sarebbe finita 2-2, ma con i se e con i ma non andiamo da nessuna parte.
0: Abbiamo delle collane, delle ghirlande di se e ma noi, che abbiamo creato negli anni, pieni.
7: Assolutamente.
0: Ciondoli ovunque, un mercato di se, di collane di se e ma praticamente.
7: Giusto.
0: Meraviglioso.
7: Giusto.
0: Vai.
7: Però ci sono dei punti da toccare che abbiamo già più volte sviscerato, e il nostro problema non è solo quello del portiere. Io vado anche a riprendere le parole del mio amico Rampulla, che ha detto: ma siamo poi sicuri che Suzuki sia molto meglio di Di Gregorio?
0: L'hai detto tu.
7: Perlomeno veramente l'ha detto lui, io lo riprendo, ma sono molto vicino al suo pensiero. E quindi anche lì un punto interrogativo, perché fra i pali Suzuki può essere bravo, ma quando decide di fare delle uscite scriteriate, una su tutte mi ricordo quello che ha portato il Parma a perdere a Napoli dopo che vinceva pochi minuti dalla fine e si è fatto espellere in quella maniera che tutti quanti ricordiamo.
0: Non stiamo parlando del portiere di esperienza di cui ci hanno sempre raccontato la necessità,
7: Non stiamo parlando del portiere saracinesca,
0: no.
7: Però i problemi sono anche i nomi che tu hai fatto prima, cioè Douglas Luiz, Arthur, che è un giocatore che gira per il campo in ciabatte, il nostro pseudo centravanti, quello che ha giocato nel primo tempo, ha girato per il campo
0: trotterellava.
7: Sì, trotterellando, come quando tu in un villaggio turistico fai la partitella a calcetto e manca uno, il primo che passa lo chiami e gli dici: senti, mettiti lì, ma perché ormai il David è così, cioè quello è un problema serissimo. Se veramente, come hai detto tu prima, c'è l'Aston Villa che è interessato a lui, io mi offro di portarlo direttamente in Inghilterra e di fargli il trasloco.
0: Gli prenotiamo un volo Ryanair, vedi che arriva facilmente. Leggo ancora, allora, questa è una valutazione che fa Francesco da Ischia, ma è la stessa cosa più o meno che io ho chiesto prima. Io credo che non si possa dire che siamo passati dalle stelle alle stalle per una partita amichevole. A parte, ho visto la sintesi e purtroppo c'è stato da dire però che sarò sempre... Vabbè, Cartolandia ormai è una squadra già rodata con una rosa praticamente costruita prima da Conte e poi da Inzaghi, e questo è vero, cioè lo zoccolo duro dell'Inter, al di là di qualche conclusione di rapporto, come ad esempio vedi De Vrij, Dumfries, Darmian, Acerbi, cioè qualcuno che se n'è andato, comunque lo zoccolo duro rimane. Ed è quello che obiettivamente ad oggi manca alla Juventus, che se ogni anno dobbiamo stare a disfare una formazione, per forza di cose non si ricreerà mai. Chievo invece la sta più che altro affilando, aggiustando in alcuni reparti. La nostra Juve quindi deve cambiare purtroppo quasi tutto, a partire dal... cioè, insomma, come per dire, finché non ci sarà un'idea di formazione che può essere quella sempre e non ci ritroveremo a commentare negativamente il 60% della rosa, non si potrà mai tornare a vivere i momenti d'oro dei nove scudetti, dove davvero si cambiava forse uno o due l'anno.
7: Sì, ha detto bene l'amico, non siamo passati dalle stelle alle stalle, anche perché la frase è sempre la stessa: stiamo parlando di calcio d'agosto, stiamo parlando di formazioni che hanno girato, cioè se andiamo a leggere i giocatori che sono subentrati, quelli che sono partiti, quelli che... ho avuto un'eclissi di luce davanti, forse sono sparito per un momento perché mia moglie ha pensato bene di passare davanti.
0: Parla bene di tua moglie, mi raccomando.
7: Benissimo, santa donna.
0: Non oso pensare tutti i giorni a sopportarti, poverino, un monumento.
7: assolutamente è vero, sono il primo a riconoscerlo. Detto questo, ti dico che dobbiamo prendere questo risultato con le molle, perché poteva essere 2-2, come ho detto, 1-1.
0: Anche perché, Ezio, tutto... scusami, abbiamo parlato di calcio d'agosto e di calcio estivo e amiche, quando la Juventus ha vinto col Chelsea, quando vincevamo, quindi lo dobbiamo dire anche adesso, no?
7: No, ma è chiaro. Però dobbiamo analizzare, certo, quella che è la prestazione dei singoli, e lì allora concludo analizzando questa partita dicendo che se uno dei migliori in campo è stato Miretti, con tutto il bene che voglio al ragazzo, vuol dire che c'è qualcosa che non va negli altri, perché McKennie è fuori condizione, ballava e lo saltavano tutti come un birillo. Douglas Luiz sul primo gol ha la responsabilità di essersi addormentato in mezzo all'area e sta ancora cercando Di Marco adesso, e quindi vedi che se metto più giocatori, anche Bremer, anche Kelly non mi hanno convinto,
0: no.
7: Non mi ha
0: neanche
7: convinto
0: Calulu,
7: neanche Locatelli, ma
0: così.
7: Attenzione, io non sono fra quelli che tutte le volte dice, punta il dito su Locatelli e quello che non va bene, no, Locatelli per il gioco oscuro che fa in certe partite può andare bene, e poi questi abbiamo, però questi abbiamo i Douglas Luiz, i David, fortunatamente Openda siamo riusciti a spedirlo, non sono giocatori da Juventus, soprattutto da Juventus vincente. Ma la nostra realtà, Giulia, ricordiamoci che è da sesto posto, perché noi 2 mesi fa siamo arrivati sesti in campionato. Dobbiamo assolutamente migliorare, perché
0: dobbiamo smentire questa cosa immediatamente, ecco, sì.
7: Assolutamente, cioè è qualcosa di, fammi dire, assurdo per noi tifosi della Juventus arrivare sesti. Poi anche lì, se andiamo a vedere come siamo arrivati sesti, suicidandoci contro la Fiorentina e contro la seconda squadra di Torino, e allora ci abbiamo messo del nostro, perché poi alla fine siamo arrivati a 2 punti dal Como e a 1 dal Milan, non a 10 o a 20 punti.
0: Bastava,
7: però siamo
0: quei
7: arrivati...
0: due rigorini tirarli bene, bastava quei due rigorini tirarli bene.
7: Già, è proprio così. È proprio così.
0: Bastava
7: però,
0: anche non prendere gol al primo tiro, per carità, bastavano tante cose. Bastavano
7: non prendere
0: cose.
7: Gol sull'unico tiro che abbiamo preso a Cagliari, e già lì faceva un punticino in più, minimo, però dobbiamo stare con i piedi per terra e secondo me dare fiducia e un po' di tempo, anche se alla Juventus di tempo non ce n'è mai, a Carnevali e a Massara, che se non altro, come dico sempre, sono due uomini di calcio e vedono i giocatori e non gli oroscopi o gli algoritmi.
0: Allora aspetta che ce ne sono, volevo infatti, avendo parlato adesso tu di in questione dirigenza, c'era un messaggio. Allora, ecco questo qua, William da Ivrea. Ah, ecco, no, Gildo da Ancona dice: tutti questi anni senza vittorie e mercati sbagliati ci hanno abbrutito. Per ora partiamo da buone fondamenta, con dirigenti competenti e un allenatore top come Spalletti. Quindi lasciamoli lavorare e non abbattiamoci alla prima sconfitta. Sono certo che quest'anno ci potremo quindi togliere delle belle soddisfazioni.
7: Ce l'auguriamo tutti.
0: William da Ivrea dice anche: di questa prima parte pre-campionato sono contento per le cose positive viste da Miretti, per Douglas Luiz, per Selic, il solito bravo Cico, il ritorno di Colo e il nuovo Kerim, giovane interessante. Ragazzi, era la prima volta che giocavano, sia Colomoni, è vero, la Juventus la conosce un po', lo sappiamo, l'abbiamo visto, però ha fatto 3 allenamenti, idem alla Ibegovic, però. Sono stufo però di vedere i soliti errori di Di Gregorio, i soliti fantasmi di Kommener, Arthur e David, l'estrema lentezza della manovra nel giro palla. Spero riescano a vendere, in prestare tutti questi che hanno fallito / deluso, che si riesca a prendere un buon portiere, spero sempre nel Dibu, ma lascia stare, mi sa, che sia centrocampo ed un'altra punta.
7: Tutto giusto.
0: Tutto giusto.
7: Tutto giusto.
0: Meraviglioso.
7: Niente da dire, cioè praticamente è quello che ci siamo appena detti. Sappiamo quelle che sono le nostre criticità dei giocatori. Ecco quello che avevo prima quando ho detto che salvavo Miretti nella prestazione dell'ultima partita. Ha detto bene l'amico a ricordare. Ha fatto bene a ricordare la prestazione di Confessao.
0: Miretti nella preparazione estiva non si toglie mai, comunque dal lato di quelli che si danno più da fare. Poi è
7: no.
0: Andando avanti che hai bisogno un pochettino più di Miretti tastarne la grinta.
7: Sarebbe un eccellente calciatore in una qualsiasi squadra della parte destra della classifica. Nella Juventus, quando si alza l'asticella, Miretti è un buon giocatore, ci mette tutto l'impegno, ci mette tutto il sacrificio possibile e immaginabile, ma non ha due piedi come Andrea Pirlo. Sto esasperando il paragone, però lo sappiamo, è così.
0: Poi questa è bella di Cesare da Milano, potrebbe piacerti. Ho sentito che forse riusciamo a sbolognare l'olandese.
7: Sì.
0: Ma quindi quest'anno funziona in modo diverso, nel senso i desideri si avverano prima di aver visto le stelle cadere. Oggi, notte di San Lorenzo, mi raccomando, c'è occhi all'insù alla ricerca delle stelle ed esprimete tanti bei desideri soprattutto. Ti è piaciuta questa? Sbolognare.
7: Bellissima.
0: L'olandese.
7: Sì.
0: Ma credi che possa essere una dimensione giusta? La credi possibile anche come trattativa?
7: Beh, dico che alla Juventus, purtroppo per noi, con Meners è un giocatore che non serve più. Cioè, dopo due anni e dopo queste prime partite, non abbiamo visto nessun cambiamento, nessun miglioramento. Cioè, ormai è questa la realtà di questo ragazzo, che quando abbiamo acquistato, e allora vado a ricordarlo all'amico di prima che diceva che non avevamo più la dirigenza quando ha acquistato con Meners ci aveva fatto tutti quanti felici e ci aveva fatto illudere, perché poi abbiamo visto che è stata un'illusione
0: collettiva. Ti saluto con questa domanda.
7: Sì.
0: Fareste questa, Tiziano da Milano, fareste questa operazione con il Paris Saint-Germain? David da Parigi e Suzuki in prestito alla Juve?
7: La farei, perché voglio non più vedere David alla Juventus.
0: Quindi guarda,
7: non ce la faccio
0: più. Bene,
7: non
0: va bene scambiarlo con qualunque cosa.
7: Con qualsiasi cosa, anche con qualche figurina.
0: Addirittura.
7: Sì, basta. No, veramente, è qualcosa di inguardabile. Cioè, secondo me, non si rende neanche conto bene lui di dove si trova. Non ha capito. Forse è già lì che prepara un nuovo balletto per festeggiare un gol, perché semmai, disgraziatamente, rimanesse da noi, rimanendola davanti, prima o poi un pallone lo tocca e lo mette dentro, e vedere i suoi ridicoli balletti mi fa già venire i brividi. Basta, scambiamolo con chiunque, sboloniamolo, scrotoniamolo, spagliamolo, cioè mandiamolo alla SPAL, al crotone.
0: Spalaco, ok, crotone, mamma mia ragazzi, meravigliosi. Che termini che mi hai tirato in ballo!
7: Hai visto? Questo per dirti, mandiamolo da qualsiasi parte, con tutto il rispetto per SPAL e Crotone.
0: Giusto per onore di cronaca, visto che prima commentavo anche un po' il dispiacere visivo, no? Di Giampiero Gasperini, visto che appunto dicevamo, no, amichevoli, risultati eccetera. La Roma in queste amichevoli giocate tra fine luglio e inizio agosto praticamente ha pareggiato 3-3, ha vinto contro il Newport County 4-1,
7: sì,
0: ha perso contro il Cardiff 4-1 e ha perso contro il Brighton sabato, che è la partita che ha fatto sbroccare Gasperini 3-0.
7: Tutto... Ma non solo la Roma, cioè anche il Milan ha perso 3-0.
0: Anche il Napoli ha perso, ha perso anche la prima contro una squadra di Serie D, dove che...
7: Sì, beh è chiaro che se vuoi andare a fare dei risultati devi andare a giocare contro la rappresentativa della Pro Loco di Roletto.
0: Ha perso allora con l'Arezzo, è vero, 3-1, scusatemi, ha vinto con lo Sassuna, ha pareggiato col Celta Vigo, ha vinto contro la Carrarese.
7: Se vuoi fare 16 gol non giochi contro certi avversari, giochi con altri e allora ti sembra che tutto vada bene e tutto sia facile. E poi invece però quando giochi contro la Juventus vinci più per demerito nostro che per non meriti loro, perché sì sì saranno più quadrati, saranno più rodati e avranno dei giocatori di livello superiore rispetto ai nostri, ma ricordiamoci sempre per l'ennesima volta che è calcio d'agosto, quindi non diciamolo solo come hai detto tu quando vinciamo, ma ricordiamolo anche quando perdiamo 2-1.
0: Grazie Ezio, mi hai fatto strasforare, guarda un po' qua cosa mi fai combinare, ci risentiamo a fine mese, quindi ti lascio...
7: Ah ma vai, quindi vai di nuovo in vacanza?
0: Come di nuovo? Cioè, una settimana, no, in realtà neanche, quindi...
7: No, ma ora
0: sono
7: perché?
0: Le vacanze serie, quelle vere, con la family,
7: Ho capito, però inizia il campionato e che cosa facciamo?
0: Cosa facciamo? E tu devi scriverti tutto e poi quando arrivi mi inondi di parole, completamente inondata di parole, ok?
7: E allora mi farei fare una trasmissione di almeno un paio d'ore.
0: Sì, guarda, ti chiamo dall'inizio alla fine, anche perché vediamo chissà cosa capita poi con la fine, con l'inizio del campionato, anche nelle nostre trasmissioni. Grazie Ezio!
7: Grazie a te Giulia, un caro abbraccio ai fratelli Gobbi.
0: Buona continuazione. Noi corriamo verso il TG perché siamo già oltre.
2: RBN Caffè.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: La crisi migratoria accende il confronto in Europa. Giorgia Meloni e la premier danese Frederiksen lanciano un messaggio congiunto sui social. Non accettiamo un'immigrazione incontrollata verso l'Europa. Le due premier chiedono una politica migratoria più rigorosa e maggiori rimpatri per chi non ha il diritto di restare. Bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sostengono. Nel mirino anche le conseguenze dell'immigrazione illegale, sicurezza, criminalità e pressione sui servizi pubblici. Il ministro degli esteri Tajani plaude al presidente del PPE. Bene Weber a difendere insieme le frontiere, potenziare Frontex.
3: Almeno 12 persone sono morte, altre 39 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini nella regione russa del Tatarstan. A riferirlo sono le autorità e l'agenzia di stampa regionale. Si tratta, secondo le prime informazioni, di uno degli attacchi più letali condotti da Kiev in oltre 4 anni di guerra. Il raid ha colpito una regione della Russia centrale, lontana dal fronte. Le autorità russe parlano di un attacco nemico e continuano a fornire aggiornamenti sul bilancio delle vittime e dei feriti.
4: Siamo alla cronaca, un 34enne è morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto, Cosenza. L'uomo, ha detto la sicurezza del locale, è stato coinvolto in una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Al termine della colluttazione, il 34enne ha fatto rientro a casa e dopo aver avvertito diversi malori è stato accompagnato all'ospedale di Cetraro e poi trasferito a Cosenza, dove è deceduto. Il corpo di un 28enne di Ugento, Lecce, di cui era stata denunciata la scomparsa da alcune ore, è invece stato trovato seminascosto in un cespuglio lungo la provinciale che collega Ugento a Racale. L'ipotesi è che sia stato travolto da un'auto pirata.
3: Avrebbe adescato un 13enne per poi costringerlo ad avere rapporti sessuali, per questo un 36enne è stato arrestato. Questo quanto accaduto a Catania, dove su disposizione della Procura distrettuale della Repubblica la Polizia di Stato ha dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania nei confronti dell'uomo residente in provincia di Messina, gravemente indiziato del reato di atti sessuali con minorenne.
4: Giugno e luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale. Lo afferma Copernicus, il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione Europea, secondo il quale l'estate è stata segnata da ondate di caldo eccezionali. In gran parte della regione si è intensificata anche la siccità. Caldo e aridità prolungati hanno favorito incendi estremi. Record anche per la temperatura superficiale dei mari a luglio, con valori mai osservati negli oceani extrapolari. Il Mediterraneo occidentale e l'Atlantico sono stati colpiti da diffuse ondate di calore marine.
3: Economia. La spesa delle famiglie italiane segna un aumento di 314 euro pro capite rispetto al 2025 e supera così il picco storico del 2007, raggiungendo quota 23.261 euro rispetto ai 22.975 del precedente record. A rilevarlo è l'ufficio studi di Confcommercio, canalizzato i consumi degli ultimi 30 anni. Cambia profondamente la composizione della spesa. Boom della tecnologia con telefonia informatica cresciute del 3.200%. Forte aumento anche dei consumi culturali e ricreativi in crescita del 137%. Salgono inoltre ristorazione e viaggi per le vacanze, mentre calano i beni fisici tradizionali.
4: È tutto, a più tardi.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
8: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
0: È ripartito dentro e siamo di nuovo qua. Ancora c'è il caffè, adesso c'è chi lo prende volentieri anche a mezzogiorno, eh? Io sono una di quelle che fino alle 2-3 può prenderne quanti ne vuole, poi dopo inizia.
6: E quanto è la media?
0: Non più di 3, no, non vado oltre, anche perché poi veramente non fa così bene come tutti pensano, anche se è molto buono il caffè, però bisogna berlo con parsimonia, non si può sbulaccare. Tu quanti ne bevi?
6: Se va bene, uno.
0: E allora cosa guardi? Mi guardai come per dire, così pochi? Eh no, insomma, un pochino ne prendo anch'io. Allora vado anche sulla chat di Twitch, perché bastava non avere 18 interventi VAR a sfavore, ci dicono. 8 gol annullati, 5 rigori non dati, 4 dati invece a sfavore, 2 espulsioni inventate, ovvero quella di Kalulu e di Conceição, e 5 mancate agli avversari. Era come per dire che è vero che ci sono stati tanti errori da parte dei giocatori della Juventus, un gol di qua, un rigore non segnato di là, una parata non fatta, una parata fatta male, però dall'altra parte è vero che ci sono state tante situazioni legate in particolare alle decisioni arbitrali che poi hanno portato, no, anche a vedere determinati risultati, però preferisco evitare di guardare solo quelli e focalizzarmi su quello che di base tu devi riuscire ad evitare, ovvero appunto non sbagliarmi un rigore quando è fondamentale, non tirare contro il portiere categoricamente, o cercare appunto, no, di far semplicemente quello che devi fare, ovvero il calciatore, ed è da una parte o evitare che i gol vengano segnati, dall'altra farli. Poi Cristian da Campobasso: buongiorno Giulia, credo che entro la fine del mercato metteremo tutti i tasselli nel posto giusto, con le uscite di almeno 2-3 centrocampisti, 1-2 difensori, forse David, e l'entrata di un portiere, un laterale sinistro, un difensore centrale o un centrocampista e una punta. Cristian, sei estremamente positivo e anche ben disposto, diciamo. Non so quante delle tue

0: ci sta. Però non iniziamo già anche a dire che Alei Begovic non ha personalità, per favore. Cioè, diamogli tempo. Poi, purtroppo è un discorso che anche questo facciamo tutti gli anni, legato a qualcuno in particolare. Ma aspetta un attimo, cioè adesso non possiamo già dire che è un brocco. Ve lo chiedo veramente con il cuore, cioè non è proprio possibile. Se solo ripenso alla sciagura che ci è toccata con l'arrivo di Giuntoli, 60 milioni per l'olandese pallido, 50 e rotti milioni per il ballerino di Copacabana e 30 milioni per il peggior portiere della storia della Serie A, perché uno peggiore di questo non l'ho mai visto, che infiltrato Giuntoli, non poteva essere nient'altro. Per non dimenticare anche Thiago Motta, cioè quindi dici che era tutta una cospirazione, cioè alla fine Giuntoli era mandato da Beppe Marotta per cercare di affossare ulteriormente l'Inter. Ma quanto siete meravigliosi, Gaetano Mocciaro.
1: Ciao,
0: anche
1: Giulia.
0: Tu anche tu sei meraviglioso, ovviamente lo sai.
1: Troppo gentile, troppo. Sto arrossendo.
0: Ti vedo arrossire. Fa sorridere il messaggio di Stefano, ovviamente, che definisce Giuntoli un infiltrato. Lui e Thiago Motta hanno lavorato sotto traccia per dare sempre più fastidio alla Juventus. Però poi, ovviamente, si scherza. Ma un po' il pensiero te lo fai, perché dici, ma com'è possibile che esattamente questi tre in particolare, poi qualcosa di buono è stata anche fatta, niente da dire, con Seisao, Kefren Turan, per carità, però comunque, com'è possibile che proprio questi tre, che sono stati tra i più pagati indicativamente, no, dell'ultimo periodo, poi siano arrivati a questi livelli?
1: Questi tre sarebbero Thiago Motta, Giuntoli?
0: Giuntoli, parliamo ovviamente di Commeners, di Douglas Luiz e in particolare appunto di Gregorio, definito appunto il peggiore portiere della storia della Serie A della Juventus.
1: Addirittura?
0: Sì, così.
1: Allora, di Gregorio per me è la mossa che non mi sono mai spiegato come abbia solo potuto pensare alla Juventus di comprare.
0: Avvicinati al microfono, perché ti sentiamo molto basso.
1: Mi sentite?
0: Ora meglio, vai.
1: Allora, su Di Gregorio, con tutto rispetto, ma ero perplesso sin dall'inizio, nel senso, la Juventus aveva sotto contratto un portiere che era tra i migliori della Serie A sicuramente, ma oserei dire anche del mondo, cioè Wojciech Szczęsny, che è stato comunque molto criticato dai tifosi. Anche lui non è stato, insomma, è stato criticato. Ci sono stati dei momenti in cui ha avuto anche delle difficoltà, ma insomma, è un portiere che si è dimostrato negli anni affidabilissimo. E appunto, ripeto, non a caso poi è andato a Barcellona. Quindi, non appena si è fatto male Ter Stegen, avevano Szczęsny con un anno residuo di contratto e hanno deciso di risolverlo.
0: Perché costava troppo, perché doveva tagliare. Lui Giuntoli si è sempre vantato poi, no, comunque di questa capacità che ha comunque fatto vedere ai tifosi della Juventus. Ho abbassato il monte ingaggi, era il suo slogan.
1: Chi meno spende più spende, perché poi gli era rimasto un anno residuo di contratto a Szczęsny e comunque hai pagato un prestito oneroso per Di Gregorio e poi hai dovuto comprarlo. Di Gregorio, quindi hai pagato un costo di cartellino per Di Gregorio e per carità l'ingaggio è inferiore, però hai pagato il cartellino. Szczęsny ormai era l'ultimo anno, a quel punto o lo vendevi cercando di monetizzare, ma addirittura risolvere un contratto un anno prima, risolvere il contratto di uno dei migliori portieri della Serie A, è una scelta kamikaze onestamente che non mi sono mai spiegato. E per l'appunto, per prendere Di Gregorio, non stavi andando a prendere, non lo so, il Neuer dei tempi migliori.
0: Quindi no, hai ragione.
1: È un portiere che poi si è dimostrato effettivamente non da Juventus, portiere che piaceva a Thiago Motta perché sa giocare di piede, però alla fine i portieri devono parare con le mani e quindi alla fine poi i nodi sono venuti al pettine, quindi ero già perplesso anch'io onestamente su Di Gregorio. Semplicemente si è dimostrato un portiere che non era da Juventus, cioè era un portiere che doveva fare, tra l'altro al Monza doveva fare la riserva di Cragno, poi Cragno si fece male, ha avuto modo di mettersi in

0: anche da queste cose, no? Poi vengono fuori però dei buoni giocatori. Quindi sul momento, tra l'altro, quell'operazione, al di là del fatto che tu adesso dica hai accantonato uno dei migliori per nella speranza che una scommessa tu potessi vincerla, e non l'hai vinta, abbiamo capito, c'era però comunque chi ti ricordava che è vero, è subentrato a Monza per, grazie tra virgolette, grazie ad un infortunio, ma poi comunque si guadagna il titolo di MVP della stagione, perché obiettivamente ha fatto vedere grandi cose. Poi mi stai anche tu giustamente a ricordare, sì, però era Monza, non era alla Juventus. Gli errori che ha fatto alla Juventus, se gestisci la porta del Monza o del Bologna o della Lazio, anche tiro fuori, ma anche della Roma magari, non hai tutto questo, non hai tutta questa risonanza, questo clamore che poi appunto invece è venuto fuori.
1: Sì, la Juventus poi nella sua storia ha sempre avuto dei portieri comunque erano abituati a certi palcoscenici, e quindi con Di Gregorio si era cambiata un attimo la rotta,
0: sì.
1: Era una scommessa, ripeto, per questa scommessa tu hai rinunciato all'ultimo anno di un portiere che era una certezza. Io potevo capire appunto se avevi tra le mani un chiaro fenomeno tra i pali, un Dibu Martinez della situazione, visto che era,
0: o se hai l'occasione Donnarumma, come ci hanno detto prima alcuni,
1: è l'occasione Donnarumma, perché era un'occasione che si è presentata in più di un'occasione, e, che peraltro poteva arrivare anche a parametro zero. In questo caso con Di Gregorio tu hai fatto comunque un'operazione di mercato dove comunque hai dovuto cacciare dei soldi per il prestito e poi per il riscatto che è stato obbligatorio.
0: Sì.
1: La Juventus al Monza ha fatto grandi parate, al Monza c'è pochissima pressione per non dire nulla, e passi dal Monza alla Juventus non c'è stato neanche uno step intermedio, e poi la storia del calcio è piena di portieri che si sono messi in mostra nelle piccole squadre perché venivano bombardati di tiri, però un conto è essere bombardato di tiri al Monza e un conto è andare poi alla Juventus, al Milan o all'Inter dove si tirano uno o due volte in porta, però devi essere reattivo perché poi se subisci gol lì c'è una pressione completamente diversa, e quindi nel caso di Di Gregorio poi effettivamente si è capito che è un portiere che non è da Juventus.
0: Beh, prima un ascoltatore, Gaetano, l'altra settimana mi aveva parlato di Falcone, del Lecce, cioè insomma, e allora mi tengo Di Gregorio per andare su Falcone del Lecce.
1: Falcone del Lecce è un portiere che ha già 30 anni, comunque un portiere che ha già esperienza, e anche lì è un portiere che si è messo in mostra nel Lecce, ma che non trovava spazio nella Sampdoria negli anni precedenti, dove comunque aveva fatto molto bene. E con Falcone c'è lo stesso rischio, secondo me. Con Falcone c'è lo stesso rischio. È un portiere che è abituato ad altri palcoscenici, che ha fatto molte parate a Lecce, dove è molto impegnato, bombardato praticamente di tiri, ma bisogna sempre stare molto attenti quando si pesca soprattutto il portiere da realtà del genere, perché la storia è piena. Di Gregorio è solo l'ultimo di una catena di portieri che non sono riusciti a reggere il salto da una piccola alla grande. Io penso anche le altre big hanno avuto una situazione simile. Tanti anni fa il Milan, per dire, prese Taibi dal Piacenza, perché era uno che al Piacenza sparava tutto, perché era un continuo bombardarlo di tiri, ma è arrivato al Milan al primo errore grossolano è stato subito è diventato poi subito la riserva di Sebastiano Rossi, ma lo stesso è successo anche all'Inter, alla Roma, e alla Juventus hanno sofferto portieri come Van der Sar, che giocava nell'Ajax, campione d'Europa. È veramente difficile saper reggere la pressione, passare da una piccola a una grande ci vuole una certa personalità, quindi o sei abituato a certi livelli o devi essere abituato a certi livelli molto alti o comunque a certi ambienti molto, molto alti, quindi bisogna ponderare con attenzione la scelta del portiere, perché se poi ovviamente si fa il nome di portieri come Falcone non si fa poi lo step in più, che siamo sempre lì, quello è il livello, giustamente la Juventus ha pensato.
0: Ma mi tengo, guarda, piuttosto mi metto Perin in porta, che con tutto, tutti sto stanno dicendo Falcone è forte, ma non metto in dubbio che sia forte, però poi devi metterlo a gestire la porta della Juventus con tutte le criticità che questo porta, devi farlo giocare in Europa League, devi farlo andare avanti in Coppa Italia, anche se in Coppa Italia gioca al secondo, per carità, però comunque è un po' diverso, eh? È un po' diverso. Cioè, passiamo dal Dibu Martinez, a che è il portiere del Brasile, dell'Argentina, scusatemi, a Falcone, con tutto rispetto per Falcone.
1: Sì, sì, sì. Perin è un portiere.
0: Mi fido più di Perin, allora. Sì.
1: No, Perin è un ottimo portiere. Perin è un ottimo portiere, che non, però sono sorpreso che stia rimanendo alla Juventus, nonostante sia sempre comunque considerato un dodicesimo. Secondo me è un portiere che ha grandi qualità.
0: Caspita, d'accordissimo.
1: Fossi in lui, onestamente, c'è una soluzione altrove, nel senso ha delle qualità che gli permetterebbero di essere titolare in molte squadre. Alla Juventus invece è sempre comunque un dodicesimo, ha provato a giocarsela con Szczęsny quando è arrivato e ha perso il confronto. Onestamente mi aspettavo godessi di maggior considerazione almeno nel ballottaggio con Di Gregorio. Ce l'ho avuto quest'anno nel finale di stagione, però secondo me, ecco, meriterebbe più considerazione per il.
0: D'accordo, guarda, poi Fred ci dice Szczęsny è ancora attivo? Assolutamente sì, secondo me verrebbe sicuro. Comunque, a parte gli scherzi, è una cosa di cui ho parlato venerdì, mi ricordo, se dopo una così una imbeccata di Vincenzo Marangio, io andrei piuttosto al Barcellona e chiedere di rimandare a casa momentaneamente, anche magari per un anno soltanto, Szczęsny, così da tornare magari un attimino a sorridere, e starei anche d'accordo, no, nel farlo. Poi insomma, non dimentichiamoci che appunto Szczęsny fino all'anno scorso voleva smettere di giocare, poi la chiamata del Barcellona ovviamente lo ha fatto tornare sui suoi passi. E poi ci dicono il figlio di Zidane è un buon portiere.
1: Sono ironici.
0: Non lo so.
1: Comunque è andata al Leganés, la Juve si è mossa troppo tardi. Se voleva muoversi, la Juve si è mossa troppo tardi. Ufficiale è ufficialmente del Leganés in Serie B spagnola, quindi evidentemente gioca nella seconda divisione spagnola. Così
0: forte. Allora credo che il nostro ascoltatore stesse scherzando. Rimanendo in ambiente però francese, se soltanto perché Zidane mi richiama il discorso Francia. E rimanendo in ambito portiere, David, sì, al Paris Saint-Germain per Suzuki in prestito un anno, un'operazione da fare?
1: Ma Suzuki è un portiere che alterna delle grandi parate a insomma qualche defiance, cioè è un portiere che in prospettiva diventa molto forte. Io, se fossi insomma un dirigente della Juventus, a maggior ragione, o un tifoso, non sarei molto contento di crescere Suzuki un anno per il Paris Saint-Germain, onestamente, perché immagino che Suzuki arriverebbe in prestito, cioè il Paris Saint-Germain,
0: direi.
1: Suzuki del Parma, la Juve da David.
0: Io, ragazzi, trattative di nuovo alla Colomani, basta, cioè, quindi
1: sì, no, fare la succursale, cioè la Juventus non può permettersi di fare onestamente da succursale al Paris Saint-Germain,
0: da chioccia,
1: crescere un anno Suzuki ancora di più. Cioè, gli dà per il Paris Saint-Germain tanto di guadagnato, perché Suzuki nel palcoscenico Juventus, con le pressioni della Juventus, è un test chiaramente che permetterà di capire anche ai parigini se poterlo poi considerare come portiere titolare per fra due stagioni. Ma è sicuramente un portiere che ha buone qualità, che piace a molte squadre, non a caso la squadra due volte campione d'Europa, la Serie A la conosce. È interessante vedere se riesce a fare lo step, perché comunque è un giocatore che a Parma ha potuto crescere tranquillamente, ha avuto un infortunio abbastanza serio l'anno scorso che lo ha tenuto fuori diversi mesi, fa ogni tanto ha delle defiance abbastanza importanti, alternate a grandi parate, quindi diciamo un classico portiere matto, diciamo.
0: È più affidabile Vicario per te?
1: Secondo me tanto vale prendere Vicario, ma anche lì secondo me non si fa uno step così grande a livello di portiere.
0: E con chi lo fai lo step?
1: Lo step
0: di libero, di fattibile, lo avresti potuto fare con Alisson, sì, ma è finita come è finita.
1: Con Alisson sicuramente lo fai, perché è un portiere onestamente che è molto forte. Se Alisson, guarda, il Liverpool ha due grandi portieri, uno dei due secondo me andrebbe benissimo, cioè se non è Alisson è Mamardashvili, che è un portiere che adesso non so se ci punteranno per il prossimo anno, ma se dovesse fare, ha fatto la riserva di Alisson l'anno scorso, la Juventus se dovesse fare ancora la riserva di Alisson, Mamardashvili io lo prenderei a occhi chiusi, che secondo me è un portiere molto molto forte. E Alisson è un portiere che lo conosciamo tutti, è un grandissimo portiere, però poi lì vai a costare onestamente con un ingaggio pazzesco. Un portiere che è stato costato alla Juventus, ma sembra ormai allontanarsi, e a me piace sinceramente, secondo me è un portiere molto talentuoso, si chiama Atubolu e gioca nel Friburgo, ed è stato uno dei migliori portieri dell'Europa League l'anno scorso. Il Friburgo è arrivato fino alla finale. Ed è un portiere che secondo me è il futuro anche della nazionale tedesca. Ovviamente si tratta anche qui di una scommessa, secondo me lui è veramente in rampa di lancio a livello proprio di crescita assoluta. Suzuki è su quel livello, nel senso è un portiere che secondo me ha ancora margini di miglioramento, ma Suzuki è un portiere che prende il Paris Saint Germain e lo parcheggia la Juventus, gli permette di giocare con continuità perché hanno già Safonov titolare, e poi la Juventus lo restituisce. Cioè la Juventus si trova a fare la squadra di Serie B, no, dove va a farsi le ossa il giocatore della squadra maggiore. E onestamente la Juventus, con lo status che ha, arrivare addirittura a crescere il giocatore per gli altri, eviterei. Per questo magari, ecco, il profilo di Atubolu secondo me sarebbe ottimo, perché il Friburgo è una società di livello europeo che è arrivata fino a una finale di Europa League l'anno scorso grazie anche alle sue parate. È una società che comunque non può permettersi di tenersi i grandi giocatori, e quindi a una certa deve venderli, quindi sicuramente la Juventus è uno step di gran lunga superiore. È un giocatore comunitario, e quindi anche qui non ci sono problemi, è un giocatore giovane che è anche poi eventualmente rivendibile, visto che comunque le dinamiche no economiche, finanziarie delle società poi impongono anche di guardare questo aspetto. Io su di lui ci punterei, altrimenti, come detto, su una certezza, visto che mi dicevi di Alisson, se Alisson resta Liverpool e fa il titolare, ma Mamardashvili secondo me è un
0: portiere. Si parlava di lui verso maggio, adesso sono andata un po' a ricercarmi notizie di mercato legate a lui, era stato accostato anche all'Inter prima che arrivasse Provedel, insomma ci sono state già delle chiacchiere fatte in merito, proprio anche nel momento in cui si pensava fortemente ad Alisson. Però ecco, abbiamo capito la tua visione per la porta della Juventus quale può essere, quindi ti ringrazio e ti saluto.
1: Grazie a te Giulia.
0: Grazie a Gaetano Mocciaro di Tutto Mercato Web. Come sempre arriviamo a fare le cose con l'acqua alla gola, ci dice Massimiliano Roma. Noi con l'acqua alla gola andiamo anche verso l'ultima pausa.
2: RBN Caffè.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Agli Europei di nuoto di Parigi, missione compiuta per la 4x200 femminile che con Anna Chiara Mascolo, Matilde Biagiotti, Bianca Nannucci e Alessandra Mao ottiene il pass per la finale, dopo aver chiuso al terzo posto la seconda batteria. Stasera in gara con loro ci sarà anche Simona Quadarella. Avanza, ma col fiatone, anche la 4x200 stile libero maschile. Il quartetto azzurro ha staccato il biglietto per la finale, in programma nella sessione serale di oggi col sesto tempo dell'overall. Gli Europei di Birmingham di atletica si aprono per l'Italia nel ricordo di Livio Berruti, scomparso ieri, 87 anni. Leggenda dell'atletica italiana, e non solo, foro le Olimpiadi di Roma nel 1960 nei 200 metri. Tanti ricordi che nelle ultime ore hanno accompagnato la notizia della sua scomparsa. Il presidente Mattarella ha espresso il suo cordoglio parlando di una figura altamente rappresentativa dello sport italiano. Marcel Jacobs, impegnato a Birmingham nei 100 metri, ha dichiarato che correrà per lui. Nuova giornata di tennis a Montreal con i quarti di finale. L'attenzione sarà tutta rivolta su Luciano Darderi, azzurro testa di serie numero 19 e soprattutto ultimo italiano ancora in corsa in questo torneo. Affronterà come secondo incontro da mezzanotte l'americano Brandon Nakashima per un posto in semifinale. In caso di vittoria, Darder rientrerebbe in top 15. Sarà la terza sfida tra i due, la prima del 2026. I precedenti sono in perfetta parità. Il calcio, la Roma attende Nahuel Molina, che atterrerà a Ciampino nel tardo pomeriggio di oggi. Tutto fatto dunque per l'operazione che porterà l'esterno argentino dell'Atletico Madrid alla corte di Gasperini. Il giocatore arriverà a titolo definitivo con una spesa da 17 milioni totali, poi le visite mediche e firma sul contratto. Nel frattempo la Roma prosegue anche la trattativa per Rodrigo Mora del Porto. Anche la notte appena passata è stata di contatti continui tra giallorossi e portoghesi. La forza del calcio è sempre stata la sua unità, chiediamo che questa unità ora venga onorata. E la presa di posizione di UEFA, CONCACAF e AFC espressa in una lettera aperta firmata dai presidenti delle confederazioni calcistiche europea, asiatica e centroamericana è merito alle recenti condotte della FIFA e del suo presidente Gianni Infantino. Il calcio è la più grande passione condivisa al mondo, non appartiene a nessun individuo e nessuna istituzione, appartiene ai giocatori, ai tifosi, al club, alle federazioni, a ogni istituzione incaricata di salvaguardarne il futuro, è quanto si legge ancora nella lettera. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Sei stato abituato al meglio.
4: Ad essere un vincente,
2: sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente sereno o poco nuvoloso. Tra pomeriggio e sera, temporali in formazione sulle Alpi con locali sconfinamenti fino alla pianura. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo annuvolamento cumuliforme in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche innocuo addensamento lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
2: RBN Caffè.
0: Le 12.38, ultima parte, Father Teddy, arrivene caffè di questo lunedì che è cominciato in maniera scoppiettante con ovviamente, ve l'ha detto Antonio, un po' di cambiamenti di qua e di là, ma semplicemente perché siamo in ottica estiva ancora anche noi. Dal 31 di agosto però attenzione, focalizzate che potrebbero esserci delle novità a livello appunto di programmi eccetera eccetera. No, Yves, no, tu stai sempre lì. Nel frattempo vi racconto, sta mangiando una meravigliosa pasta con zucchine e pomodorini, Yves.
7: E non solo,
0: e poi ci sono le albicocche anche, vero? Carino lui, giustamente, e lì dietro fino a chissà che ora, che de fa. Potrebbe essere anche questa una novità, organizziamoci il pranzo qui in diretta e mangiamo insieme, ragazzi, visto che anche vedo immagini di cibo anche in TV, mi perseguita. La domanda nasce spontanea, leggo dalla chat di Twitch. Vista la situazione attuale, perché si è venduto velocemente Daffara? Ancora costo Daffara, ragazzi. Daffara anche arrivava da un campionato in Serie B, cioè non stiamo parlando di campioni in questo caso. Io lo so che voi avete bisogno di certezze, io lo so che ora mi state tirando fuori l'impossibile perché non sapete più dove sbattere la testa, vi state arrampicando sugli specchi. Io lo so che voi avreste voluto una sicurezza maggiore, però mi sta passando un servizio in TV sul Milan, il meraviglioso Milan di Ruben Amorim. Il meraviglioso Milan di Ruben Amorim ha giocato al momento 3 amichevoli e ne giocherà ancora una contro lo United il 15 di agosto. Ha perso 3-0 contro il Chelsea, ha pareggiato 1-1 perché l'hanno fatto pareggiare contro l'Inter e ha fatto 2-2 contro il Celtic. Ma io dico, che cosa dovrebbe dire Radio Rossonera allora, adesso, dopo che è successo tutto sto popò di roba, mi hanno speso 90-80 milioni per avere l'attaccante dell'anno che si è ancora visto, si è iniziato ad allenare soltanto da poco, quindi per carità, attenuanti su attenuanti, però perché lo stesso pensiero non potremmo averlo anche qui? Io non vi voglio vendere fumo, non vi voglio dire che è tutto molto bello e che ci sono gli sberluccichini che ci aleggiano sulla testa, però ragazzi non andiamo troppo oltre. Sento dire ora, la Juve non può permettersi di crescere un portiere per gli altri, ma se non ci sono soldi per acquistarne uno esperto, vista la non qualificazione in Champions, che poi non si parla più che altro di mancanza di soldi, perché insomma, in un modo o nell'altro, la quadra alla fine con l'Aston Villa te la trovavi, ma è l'Aston Villa che non ti ha voluto dare il Dibu Martinez, è il Liverpool che non ti ha voluto dare Alisson, quindi insomma la possibilità alla fine ce l'avevi. Ora, se ovviamente pensiamo a dover dare 50 milioni alla Roma per Svilar, un pochettino magari possono girare di più, no? Però ecco, insomma. Sì, l'ho letto, bellissimo. Cesare da Milano che mi ha definito non più Iceman ma Ice Cream Man. David, perché lo ritiene non proprio in formissima in questo momento. Comunque, vista la non qualificazione in Champions, sarebbe già una manna forse far crescere un portiere altrui, fondamentalmente, senza spendere più di tanto. È inutile dire che la Juve con lo status che ha non può permettersi. Va bene, ok. Non ci sono soldi, non ci sono da nessuna parte, ragazzi. Il divertente è questo. Gianni da Palermo ci chiede: si continua a parlare di Lukumi, ma è davvero così forte? Giorni e giorni di trattative. Abbiamo bisogno urgentemente di un portiere, di un attaccante. Perché ci si sta focalizzando così esageratamente su Lukumi? È una domanda lecita questa, me la sono posta anch'io più e più volte, quando ci sono delle altre priorità, per quale motivo focalizzarsi così su un reparto che al momento ha bisogno, anzi tra l'altro, di essere sfoltito di base, no? Perché se non va via Rugani, non va via Gatti, cioè tu non è che hai, non va via Bremer, questo l'abbiamo minimamente capito, aspettiamo di vedere se effettivamente fino a fine mese sarà anche così, però ecco, perché? Una bella domanda, ascoltiamoci qualcosa che non ascoltiamo vocali da un po'.
7: Ciao Giulia e buongiorno anche a te ospite. Non generalizziamo, Meners è stata un'illusione collettiva per chi probabilmente non lo ha visto tanto giocare. Meners non poteva così, in nessun modo e in nessun caso essere la svolta per il centrocampo della Juve. Era un giocatore che si inseriva bene, tirava anche bene, diciamo in quei due anni di Atalanta dove secondo me ha dato il massimo che potesse dare, ma non era un giocatore che ti facesse fare il salto di qualità al centrocampo.
0: No.
7: Con l'Inter lo abbiamo visto, quando c'è una squadra che ti pressa molto alta, la Juventus fa fatica a far girare la palla velocemente, a verticalizzare e a ribaltare l'azione. Perché non ha Çalhanoğlu, perché non ha Mkhitaryan, perché non ha giocatori forti di esperienza che nello stretto verticalizzano e ti ribaltano l'azione. Il problema grosso della Juve è e resterà sempre questo, finché non si risolverà questo problema di avere gente a centrocampo come Locatelli, che purtroppo fa quello che può ma non è quel tipo di calciatore, la situazione non si risolverà mai. Puoi mettere tutti i centravanti forti che vuoi, puoi mettere tutti i trequartisti forti che hai, ma se non riesci a fare questo step non cambierà nulla e faremo la stessa stagione dello scorso anno.
0: Hai da questo punto di vista ragione, sono abbastanza d'accordo con te, caro Mariano. Ancora,
8: buongiorno ragazzi, Graziano da Catania. Io credo che il problema più grande di questa Juventus sia lo stesso dell'anno scorso, cioè c'è poca, troppo poca tecnica là dietro, quindi si fa molta fatica ad uscire palla al piede dalle retrovie, ed è una cosa che si è notata anche contro l'Inter. Mentre l'Inter con due o tre tocchi usciva palla al piede e partiva in contropiede, noi facevamo davvero tanta fatica, perché Cambiaso, Locatelli, lo stesso Bremer, Kelly non sono in grado di impostare un'azione del gioco da dietro. E se non dovessimo riuscire a colmare queste lacune, avremo sempre questo enorme problema.
0: Lì si affina tutto questo, ovviamente, con gli allenamenti, con la conoscenza tra giocatori. Non è così scontato che avvenga immediatamente, soprattutto quando, ad esempio, adesso Spalletti sta lavorando tanto con un centrocampo formato, ad esempio, da Locatelli e da Douglas Luiz. Pensando anche di dover adesso inserire un giocatore come Alai Begovic, di dover inserire Colomuani e di aver avuto tra l'altro anche belle risposte da un giocatore come Selic, che è stata ad oggi la mossa forse in semplicità, diciamo, migliore fatta fino a questo momento. Mi manca il tormentone Colomuani. Mi ero affezionato un po' a questa cosa, alla Beautiful, ci scrive Christian. Rolando, purtroppo abbiamo dei giocatori sopravvalutati, Bremer in primis, un giocatore che non sa che cosa fare con il pallone tra i piedi. Stesso dicasi di Locatelli, ma va, che è un altro grande problema per la Juventus, perché il centrocampo continua ad essere il vero punto debole di questa squadra. Questa è una frase, una considerazione di Orlando che io adesso, a Rolando, scusate, che io riproporrò. Anzi, perché non so se mi ha ascoltato, visto che stava ciacciarando con Yves. Gabriele Cantella, ciao, buongiorno.
9: Ciao Giulia, buongiorno a te e a tutti.
0: Allora, vi vedevo che chiacchieravate, quindi io ti rileggo questa, perché so che potresti darmi delle gioie con questa, dopo aver ascoltato quanto stai per ascoltare. Rolando dice: purtroppo abbiamo dei giocatori sopravvalutati, Bremer in primis, un giocatore che non sa che cosa fare con il pallone tra i piedi. Stesso dicasi per Locatelli, che è un altro grande problema per la Juve. Il centrocampo continua ad essere il vero punto debole di questa squadra. E io so che, avendoti nominato Locatelli, tu adesso potrai veramente andare a nozze.
9: Sì, il centrocampo, allora, più in generale, è il problema della Juventus, io lo sostengo ormai da anni. In particolare Locatelli è quello che mette in evidenza di più le lacune della Juventus a centrocampo, perché è uno che sa fare tutto ma non fa bene niente. So di ripetermi, però il mio pensiero su Locatelli è questo: difficile che possa farmi cambiare opinione, anche perché, arrivati alla soglia dei 30 anni, insomma, il giocatore quello è, e difficilmente muterà a veste.
0: Però sei d'accordo quindi che ci si è focalizzati sui reparti sbagliati in questi primi due mesi?
9: No, allora, la Juventus ha innumerevoli lacune in tutti i reparti, per cui dire che è stato sbagliato il focus fino ad ora, secondo me, non è corretto. Tanto o prima o dopo dovevi rinforzarli più o meno tutti i reparti. Quello che mi preoccupa è questo ritardo ormai gravissimo nel risolvere la situazione portiere. Perché, per carità, era un amichevole, Juve-Inter, non è successo niente perché non c'erano...
0: Perché non ha fatto, scusami, secondo te, però, Spalletti, il solito 45 minuti uno, 45 minuti l'altro? Quindi non ha fatto giocare sia Di Gregorio che Perin?
9: Guarda, io non lo so, probabilmente Spalletti vuole
0: voleva dargli la mazzata finale.
9: Esattamente, vuole dare un messaggio, esatto, vuole dare un messaggio a Di Gregorio esattamente come lo ha dato a David. Insomma, vuole far capire a questi giocatori che sono fuori dal progetto e che non c'è il margine per un recupero. Anche perché l'abbiamo visto, sono i fatti che lo dimostrano, tanto David quanto Di Gregorio hanno offerto prestazioni che difficilmente possono far pensare a qualcosa di diverso nel corso della stagione che va ad iniziare. Anzi, devono essere messi alla porta il più presto possibile. Poi certo, c'è chi si impunta, c'è chi non riceve le proposte che magari vorrebbe, e quindi stanno lì a binario morto. Però la Juventus non può permettersi di iniziare un altro campionato con Di Gregorio tra i pali, lo abbiamo visto. È anche una questione ambientale.
0: No, più che altro è palese adesso come davvero il giocatore sia in difficoltà, sia in confusione. Io ho sempre sperato, dicendo non che lui meritasse una seconda possibilità, perché lo trovo che sia il migliore della rosa e quindi si meriti appunto di vedersi riconfermare, ma perché le alternative vengono proposte ultimamente non è che mi lasciassero poi così entusiasta, quindi mi ritrovavo spesso a dire: ma ne vale veramente così tanto la pena dire tra virgolette addio ad un portiere come lui, dando poi invece il benvenuto a questo punto a un Vicario, a un Suzuki?
9: Giulia, io condivido il tuo ragionamento, non sono nomi da Juve, o perlomeno non sono nomi in linea con la tradizione della Juventus nel ruolo di portiere. Adesso sarebbe anche stucchevole citare Buffon, Zoff, Peruzzi. Però di fatto a quello noi siamo stati abituati, quindi leggere il nome di Suzuki, leggere il nome di Vicario comunque ti fa storcere il naso, perché non sono, ripeto, nomi in linea con il blasone, però sono nomi che comunque secondo me andrebbero a garantirti un upgrade rispetto a Di Gregorio. Non stiamo parlando di fenomeni, non stiamo parlando di portieri da Juve, ma stiamo parlando di portieri. Oggi Di Gregorio non è un portiere, non soltanto non è un portiere da Juve. Per esempio, io non sono d'accordo con chi lo definisce una sedia. Di Gregorio non è una sedia, perché la sedia, se gli tiri il pallone contro, te lo rimanda indietro. Di Gregorio se lo butta in porta.
0: È una sedia bucata di quelle che hanno lo schienale bucato, neanche quello tutto, ecco, poverino, cioè al di là di tutto un po' di tenerezza me la fa, perché davvero si percepisce una confusione non indifferente. Adesso tra l'altro ci stanno facendo vedere da Sky, sto vedendo appunto in bassa visione la Juventus Apert che ha incontrato tanti tifosi, Giorgio Chiellini ed Alessandro Del Piero a bordo campo che guardano la preparazione dei giocatori. Confermo che fa un freddo non indifferente, perché non c'è una persona che non sia bardato fino al naso, questo per rispondere a chi si tra virgolette sorrideva del vedere Spalletti sempre con le braccia coperte. In particolare, comunque, domani ci sarà Juventus Palermo con questa partita che si giocherà alle 12 e forse dopo questa partita, anzi, cosa ci dirà questa partita secondo te, dopo le critiche, dopo un po' il pensiero negativo che ci ha lasciato quella con l'Inter?
9: Ma Giulia, secondo me questa partita non offrirà così tanti spunti di riflessione in più. Va a chiudere questa tournée, e sappiamo benissimo perché queste tournée vengono organizzate, per incassare qualche soldino.
0: Certo.
9: Perché poi la cosa giusta in realtà sarebbe fare una preparazione come si faceva una volta. Io ricordo i tempi del ritiro a Châtillon, si facevano lì le amichevoli, poi c'erano quei due o tre tornei appuntamenti fissi dell'estate, c'era il Birra Moretti,
0: sì, c'era il che Fattino, bello il torneo Birra Moretti, ma che cuore che mi apri così.
9: E invece adesso lacrime. per inseguire il dio denaro si fanno trasvolate oceaniche, si perde tempo, poi bisogna recuperare dal fuso orario.
0: C'era il trofeo team.
9: E il trofeo team, ti ricordi?
0: Ma insomma, certo, ma ragazzi, ma che meraviglia. Ma erano partite da 40 minuti, dove però almeno lì un po' di cioè, insomma, erano anche fatte apposta per, venivano giocate magari in luoghi dove solitamente magari Juventus, Milano, cose che o le altre squadre che potevano essere interessate non giocavano. Insomma, bello, mi hai tirato in ballo un bel ricordo. Poi c'è,
9: esatto, avevano molto più senso quelle
0: sicuro estati. Sicuro. Sono d'accordissimo con te e sono d'accordo un po' tutti, anche noi, i nostri ascoltatori. Mattia è d'accordo con te, anche se Duro Gianni da Palermo dice: sono d'accordo su tutto con Cantella. Se la Juve società non si dà una mossa, sarà un campionato nuovamente mediocre. E poi un nostro ascoltatore dice: credo che se dovesse arrivare Lucumi, così ti chiedo anche un pensiero su questa ultima trattativa che danno tutti per fatta, però vedremo. Sarebbe perfetto in coppia con Kalulu. E l'altro problema, cioè Cambiaso, potrebbe essere sopperito con lo spostamento di Kelly a sinistra, ruolo in cui ha già giocato. Che ne pensate? Non dimenticate che si gioca a 4, comunque, da quasi per certo.
9: Ma guarda, io non credo che...
0: Mi hai eliminato Bremer, scusa, mi parlo con l'ascoltatore completamente.
9: Guarda, io non credo che la risoluzione del problema Cambiaso dipenda dal modulo. Il problema Cambiaso si risolverà quando finalmente riusciremo a spedirlo su Master. E questo è molto difficile, perché lui è un altro che si impunta. Abbiamo letto le dichiarazioni del suo procuratore di appena 2 giorni fa. E soprattutto queste offerte da fenomeno che lui pensava potessero arrivare non sono mai arrivate.
0: Ma mi viene da dire che un po' a nessuno è arrivata un'offerta da fenomeno.
9: Esatto, perché non sono fenomeni, anche se loro si credono tali.
0: Ottima idea. Però ecco, appunto, l'arrivo di Lucumi, come ti immagini a questo punto che possa inserirsi, no, nella retroguardia? In che modo?
9: Allora, secondo me è un profilo che potrebbe inserirsi bene, perché è uno che ha centimetri, ma nello stesso tempo, a dispetto della mole, sa trattare il pallone, sa impostare l'azione. Insomma, secondo me va a garantire a Spalletti delle soluzioni che attualmente non ha. Poi la Juve in centrale, indipendentemente dalla cessione o meno di Bremer o di Kalulu, che fortunatamente mi pare di capire ormai non si stia più profilando, la Juve doveva prenderlo un centrale difensivo, e credo che sia una buona operazione a quella cifra. Mi pare assolutamente intelligente. Però ripeto, Giulia, adesso aspettiamo il portiere. Chiunque sia, deve arrivare prima di subito, e poi io spero che possa arrivare un altro centravanti, che sia Pellegrino, che sia Zé, ma comunque la Juve non può permettersi di affrontare un'altra stagione ancora con David in rosa e col solo Colomoni.
0: Max da Roma ti saluto con questo messaggio. Ti dice: Arthur, Douglas Luiz, Miretti, Turan spesso infortunato, e poi il problema sarebbe Locatelli? Devono pensare a prendere un Kessié e giocare a 3 a centrocampo con Locatelli e Douglas Luiz, appunto.
9: Ma a prendere Kessié ci stanno pensando, i contatti sono continui con Kessié, ma se non esce prima qualcuno di questi che giustamente il nostro ascoltatore citava, difficilmente Kessié potrà aggiungersi alla rosa. Locatelli è sempre un problema, perché Douglas Luiz, che torna da un prestito disastroso nella prima parte di stagione al Nottingham, nella seconda parte di stagione all'Aston Villa,
0: laddove è arrivato,
9: e comunque appena tornato ha dimostrato di essere meglio di Locatelli. Ci vuol poco, ma di fatto è così.
0: Grazie Gabriele.
9: Grazie a te Giulia, a presto.
0: Dai, che tra poco cominciano le vacanze, magari ci così. Vabbè. No? Dai, ci rallegriamo un attimo, pensiamo anche un po' ad altro, che basta, non se ne può più.
9: Tiriamo un po' il fiato.
0: Dai, un attimino, grazie anche a te. Chiudiamo con un vocale, dai, che ho visto che è arrivato qualcosa sul finale, magari c'è qualcosa di fresco.
10: Ciao Giulia, ciao. A me quel risultato con i prescritti non mi preoccupa, primo perché senza Di Gregorio quei due gol non riprendevamo,
0: ecco.
10: Secondo perché
0: no, sì.
10: Spalletti ha messo dei cosiddetti titolari tipo McKennie che non era in forma, il centrocampo prima aveva retto molto meglio senza i cosiddetti titolari, c'era solo Locatelli e basta.
0: Sì.
10: E quindi la squadra la sta modificando, non ho capito perché è voluto tornare indietro proprio con i prescritti, quindi
0: perché voleva dare un'idea un po' più di
10: lì. Ma la squadra di Serie A deve essere rifatta soprattutto a centrocampo, perché è là il problema. Ciao da Luigi.
0: È là il problema, il problema è proprio lì. Il problema invece è che abbiamo finito adesso, perché è l'una, quindi devo lasciare la parola a Paolo Rossi che vi terrà compagnia per le prossime due ore. Noi ci rivediamo però, state tranquilli e sereni, ancora domani dalle 11 alle 13, ciao!
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
11: Radio Bianconera.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
3: Bentrovati dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. Interviene per difendere il figlio durante una lite. Ora lotta tra la vita e la morte in ospedale. È accaduto la scorsa notte sul lungomare di Fossa Cesia, in provincia di Chieti, dove un cinquantenne di Lanciano, originario di Altino, è stato colpito con un pugno al volto durante una lite tra giovani al termine di una serata trascorsa nei locali della Movida. L'uomo, che sarebbe intervenuto solo verbalmente per difendere il figlio, sarebbe stato colpito da un 19enne cadendo a terra e sbattendo la testa. Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi.
3: È stato arrestato l'uomo a bordo di un'auto scappato senza prestare soccorso, ferendo un'intera famiglia in un incidente stradale a Coni di Travo, in provincia di Piacenza. Il 42enne, dopo essere stato rintracciato e trasferito in ospedale, era fuggito per una seconda volta per raggiungere casa sua. Un bambino di 10 anni è in terapia intensiva, in pericolo di vita.
5: Un bambino di 4 anni è stato invece travolto dall'autovettura condotta dal padre, che stava effettuando una manovra nei pressi dell'abitazione della famiglia. È accaduto ieri sera a Borgia Centro, in provincia di Catanzaro. Le condizioni del piccolo sono apparse subito gravi. Giunto con dali soccorso all'ospedale di Cosenza, il bimbo è stato successivamente trasportato al Bambino Gesù di Roma.
3: La crisi migratoria accende il confronto in Europa. Giorgia Meloni e la premier danese Frederiksen lanciano un messaggio congiunto sui social. Non accettiamo un'immigrazione incontrollata verso l'Europa. Le due premier chiedono una politica migratoria più rigorosa e maggiori rimpatri per chi non ha il diritto di restare. Bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sostengono. Nel mirino anche le conseguenze dell'immigrazione illegale, sicurezza, criminalità e pressione sui servizi pubblici. Il ministro degli esteri italiani plaude al presidente del PPE. Bene Weber dice: bisogna difendere insieme le frontiere e potenziare Frontex.
5: Conflitto Mosca-Kiev, è salito a 13 morti il bilancio del pesante attacco con droni ucraini sulla Repubblica Russa del Tatarstan. È un crimine di guerra, attacca Mosca, e che pesa sulla coscienza degli alleati occidentali dell'Ucraina, che la riforniscono di armi. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha invece causato la morte di 5 persone.
0: formazione.
3: In nuoto, al via le prove in vasca agli Europei di Parigi, dalle 18.30 semifinali e finali. Azzetti insegue una medaglia nei 400 misti, Italia in finale anche nelle 4x200 stile libero femminile e maschile. Quadrarella qualificata nella finale di domani nell'800 stile. Curtis e Menicucci in semifinale, 100 stile come Cecconne e Gargani nei 50 farfalla. Avanti anche Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana.
0: È tutto, a più tardi.
12: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
13: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
13: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Cose di calcio.
14: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
15: Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio, io sono Paolo Rossi e oggi è una giornata dove vedremo se succederà qualcosa in relazione al mercato della Juve. E come ben sapete io sono stato 2 settimane in vacanza, avevo lasciato la Juve con un po' più di giocatori, nel senso che qualcuno è andato via, Jo Mario, Azic, con un po' di meno dei giocatori, nel senso che qualcuno è arrivato, ovvero Colomani e Alaibegovic, ma c'è ancora tantissimo da fare. Qualcosa abbiamo capito rispetto al precampionato, rispetto alle amichevoli, e quindi e qualcosa sapevamo già, cioè non c'era bisogno, diciamo, di test particolari per capire quali sono i nostri problemi e dove bisogna intervenire. C'è ancora tempo, naturalmente, ma ce n'è sempre di meno, nel senso che, come titola oggi Tutto Sport, mancano 13 giorni all'inizio del campionato e il titolo dice Juve cosa aspetti? Perché? Perché chiaramente c'è una certa inquietudine rispetto al fatto che la Juve ha un organico, per certi versi, sovrabbondante, perché siamo ancora, se ho ben contato, 28 giocatori in prima squadra, prescindendo da eventuali ingressi della next gen e dei giovani aggregati. E dall'altra è evidente che con questi 28 comunque non abbiamo, diciamo, il profilo ideale della rosa, perché ci sono dei buchi in organico, c'è una qualità tecnica da aumentare, bisogna fare qualcosa di diverso. Allora, la mia domanda oggi, con la quale oggi abbiamo il tempo di dialogare tanto insieme, ci facciamo una specie di seduta, diciamo, di autocoscienza a pochi giorni dall'inizio del campionato, a due settimane, la mia domanda è molto semplice e la faccio sulla base di un ricordo che oggi mi è venuto in mente vedendo che è l'anniversario. Cioè, il 10 agosto del 2004, quindi stiamo parlando di 22 anni fa, la Juventus, che era appena stata messa in mano a Fabio Capello, quindi nuova gestione, che arrivava da un'annata che aveva chiuso il ciclo di Marcello Lippi senza successi, nel senso che era stata vinta la Supercoppa italiana all'inizio della stagione e basta, poi in campionato non eravamo stati all'altezza di difendere il nostro titolo e in Champions League eravamo usciti malamente con il Deportivo La Corugna, se ben ricordo, quella Juve arriva d'estate a giocarsi i preliminari e nei preliminari ci tocca in sorte la squadra svedese del Djurgården, la squadra non di primissima fascia, e assistiamo a una partita scioccante per una serie di motivi, perché la Juve va sotto di due reti, perché la Juve riesce a pareggiare in 5 minuti con due gol di Emerson e Trezeguet, ma tutto questo all'ora di gioco non riusciamo a battere comunque gli svedesi. Poi in realtà nel ritorno in Svezia faremo un 4-1, non ci sarà nessun problema, eccetera eccetera. Quel mercato era ancora incompleto e la Juve, guidata da Luciano Moggi, intervenne con due mosse molto pesanti. Uno era Fabio Cannavaro, cambiato con l'Inter, come ricorderete, gli abbiamo dato un portiere non di primissima fascia, Carini, abbiamo preso un difensore che a Parma aveva fatto benissimo, soprattutto a Parma, oltre che a Napoli, molto meno all'Inter, quindi diciamo un giocatore importante con una certa esperienza era arrivato da noi e aveva bisogno di rilanciarsi, e dall'altra arrivò un giovane talento di cui già l'Europa aveva avuto modo di saggiarne il carattere, l'estro, la qualità, ed era Zlatan Ibrahimovic. Nessuno poteva immaginare ancora che sarebbe diventato quel fuoriclasse che è stato, tanto è vero che proprio l'esperienza da Juve ha contribuito fortemente con Capello a insistere molto sulla dimensione tecnica giusta per evitare di essere un giocatore circense, diciamo, in grado di fare grandi numeri ma poi di non incidere, e invece diventare un giocatore determinante, capace di segnare. E era giovane Zlatan Ibrahimovic, non era il titolarissimo della Juve, nel senso che la Juve aveva già Trezeguet e Del Piero, ma poi divenne un giocatore via via sempre più determinante, sempre più importante. Ora, io non voglio fare nessun paragone tra quella Juve, che ripeto era andata incontro a un'annata difficile ma che aveva un impianto tecnico enorme, e la Juve di oggi, che ha toccato il punto più basso degli ultimi 15 anni non qualificandosi per la Champions. Ma vi voglio proporre questa suggestione, ed è questo ciò che mi interessa rispetto ai vostri pareri. Noi siamo in grado ancora in questo mercato, e se sì, fatemi i nomi, di andare a prendere due giocatori che aiutino molto la squadra a far a crescere, naturalmente in altri ruoli, perché probabilmente oggi non abbiamo bisogno di un Cannavaro e di un Ibrahimovic. Quando parlo di Cannavaro e Ibrahimovic, naturalmente parlo di quel Cannavaro e di quell'Ibrahimovic, cioè non pensate al difensore che poi vince il pallone d'oro o all'attaccante che segna un'epoca. Pensate a quello che erano in quel momento lì. C'è un giocatore da rilanciare e un giocatore giovane sul quale puntare. Se volete, facendo sempre le solite proporzioni alle quali vi invito, Alai Begovic potrebbe essere quell'idea lì, no? Cioè di un giocatore promettente, molto più giovane addirittura del Libra arrivato da noi, che potenzialmente potrebbe diventare un crack. Oggi la Juve che priorità ha sul mercato? Perché io non posso pensare che la Juve si presenti a Frosinone senza almeno due ingressi pesanti, e credo che quasi tutti voi mi indicherete chiaramente come priorità il portiere, e non posso pensare che casomai non ce la facciamo per Frosinone, non ce la si faccia poi per la fine del mercato. Quindi noi siamo ancora alle prese con un mercato che, nonostante abbia già avuto qualche uscita e qualche ingresso, probabilmente le mosse più importanti, le mosse più decisive, le mosse che porteranno a un giudizio di valore sull'operato della nostra dirigenza di un certo tipo o di un altro, devono essere ancora fatte. E questo non ci deve spaventare, perché non siamo i soli, ma soprattutto, al di là del guardare la concorrenza, perché? Perché in qualche maniera sappiamo quali sono i nostri problemi, e i nostri problemi sono appunto denunciati

responsabilità. E quindi, se qualcuno non lo sapeva, vi ricordo che cosa ho detto prima di partire. Cioè, io dicevo che secondo me, siccome vi avevo invitato, se ricordate, a fare una riflessione sul mercato non in relazione a un'ipotetica tabella, ma a un tempo. Cioè, una mossa deve corrispondere in qualche maniera o determina addirittura con un effetto domino mosse successive. Quindi all'idea proprio temporale, non al famoso campetto da riempire, ma a uno schema più lineare nel quale esce uno, entra un altro, ne escono due, ne entra un altro e via discorrendo. E vi avevo detto, secondo me la Juve deve ragionare sulle priorità. La Juve può permettersi di fare una stagione con Perin e Di Gregorio? Sì, perché la priorità per me era altra. Cioè, tra l'inserimento di un grande attaccante, di un grande centrocampista e un portiere, nonostante i difetti avuti l'anno scorso, io ho detto, per me la priorità era centrocampo e attaccante. Però l'attaccante è arrivato, perché Colomani c'è, poi possiamo discutere adesso delle alternative a Colomani, però l'operazione Colomani è andata in porto, sapete benissimo, meglio di me, quanto sia stata lunga questa telenovela, però non posso non guardare che cosa è successo nel precampionato. Non per drammatizzare Inter-Juve, ma perché indubbiamente i precampionati, nonostante siano ormai, tra virgolette, più esibizioni che test, con una linearità, perché io immagino che Spalletti da Frosinone Juve in poi non farà mai giocare la squadra che abbiamo visto per adesso, le squadre che abbiamo visto per adesso, perché sono state diverse, però è indubbio che per campionato dei segnali te li dà. Io non ho visto tutte le partite, ve l'ho detto, ero in vacanza, però ho visto gli highlights, mi sono fatto un'idea, ho letto soprattutto, Miretti sta facendo un discreto campionato. E tra vendere Miretti e vendere Arthur, lasciamo perdere adesso la dimensione economica, i contratti eccetera, Miretti è un ragazzo che può avere ancora uno spazio, Arthur mi sembra un giocatore fuori dal progetto. Faccio un esempio, e il portiere che cosa è successo? È successo che Spalletti, che lo aspetta, la società ha definito la priorità, perché ha detto il portiere è una priorità, quindi ha fatto sapere a tutti, compreso agli interessati, che la Juve cerca un portiere, e Di Gregorio è stato messo in campo. La Juve non ha subito gol nei primi test, ma al primo test, non dico al primo più importante perché Chelsea lo era, però al primo test di un big match nazionale con l'Inter, Di Gregorio ha fatto molto male. E quindi la priorità del portiere c'è a questo punto ancora di più. C'è, la dico diversamente, io spero che a Frosinone comunque vada il mercato Di Gregorio non sia titolare. Se non riusciamo a prendere un portiere, se l'operazione Suzuki non si concretizza, anche se è un'operazione per adesso almeno definita come eventuale prestito, se non si definiscono altri nomi, però che almeno si decida che Perin è il titolare. Perché quello, io sono lungi da me di voler sparare contro Di Gregorio, perché in questo momento mi sembra veramente sparare contro la Croce Rossa. Però indubbiamente stiamo vedendo un portiere che è nel loop, che è nel clima dell'anno scorso, che rifà gli stessi errori, e che non sembra cambiato. E per un portiere che invece ha avuto un andamento altalenante, perché al primo anno aveva fatto bene, al secondo ha fatto male, e ci si poteva anche sperare, ci si poteva anche puntare in una ripresa, vedere che agosto è esattamente uguale a maggio è qualcosa di particolarmente grave. Vuol dire che ha un problema ormai proprio strutturale, e quindi la Juve deve intervenire sul mercato, lo deve fare in fretta. Le idee sono tante, vedo che i nomi sono tanti, ma indubbiamente, ripeto, io mi auguro che anche se arrivi il nuovo, il portiere titolare a Frosinone sia un portiere affidabile come Perin, che non è zavorrato mentalmente dagli errori fatti precedentemente, e che si operi per intervenire su un settore che a questo punto è un'emergenza. Perché si poteva anche pensare, o meglio, io avevo anche pensato che la coesistenza tra i due potesse essere Perin in campionato e Di Gregorio in Coppa. Hai meno partite, hai partite importanti, ma Di Gregorio non è più un portiere sicuro. Questo è il modo in cui prende i gol. Guardate che io ho trovato
più preoccupante il primo del secondo. Il secondo è

0: una papera. Il primo però su quel pallone ci deve arrivare, e il fatto che lui puntualmente arrivi con una postura sbagliata, non distendendo le braccia, leggendo quindi male il tiro, è qualcosa che ci deve fare assolutamente pensare. Allora, non ho avuto neanche bisogno, siete un pubblico che conosce perfettamente le regole del gioco, di ricordare il nostro numero 340-5425-324. Vedo già vocali e messaggi, abbiamo già iniziato, andiamo a sentirne uno con Yves in una regia splendida.
1: Buongiorno,
0: andiamo.
1: Paolo, bentornato, spero tu abbia passato delle belle vacanze, nonostante il grande caldo. E riguardo alla Juve, l'amichevole con l'Inter io non gli do tantissima importanza, ci sta di perdere di misura, l'importante è non essere stati surclassati sul piano del gioco e del risultato, penso che abbiamo retto bene e abbiamo comunque battuto il Chelsea, che a sua volta ha travolto il Milan che aveva pareggiato contro l'Inter, quindi va preso, diciamo, non con troppa importanza questo risultato. Riguardo al portiere, da altri tempi con una Juve forte ci saremmo potuti permettere anche un portiere, diciamo, medio livello, ma in questa Juve un portiere top aumenterebbe tanto il valore della squadra. Quando il resto della squadra non è, diciamo, di altissimo livello, un portiere importante sì che fa la differenza. Ciao, buona giornata.
0: Allora, io prima di, ripeto, delle vacanze, ritenevo che tutto sommato la Juve avesse un impianto difensivo, l'avesse dimostrato nel corso dell'anno. In alcune situazioni noi abbiamo trascorso con la direzione di Spalletti partite in cui non abbiamo corso dei pericoli. Quindi che potessimo anche concederci, tra virgolette, il lusso di un portiere non decisivo. Facevo sempre il paragone: l'anno scorso l'Inter ha stravinto il campionato, l'ha fatto con una forza offensiva notevole, capocannoniere e più gol di tutti, gol medie europee, medie di alta Europa, e Sommer non ha fatto una buona stagione. Faccio questo ragionamento anche perché ho la sensazione, ma poi lo capiremo meglio in corso d'opera, che stiamo andando sempre di più verso un calcio offensivo, appunto, in cui si rischierà di più e magari si prenderà anche qualche gol in più senza drammatizzare. E però un portiere non ti deve quantomeno creare dei danni. Cioè, sappiamo benissimo che si dice sempre che un numero uno di livello ti porta in dote una serie di punti. Ecco, io mi aspetto che almeno non te li faccia perdere. E da questo punto di vista credo che oggi non abbiamo più certezze. E quindi bisogna intervenire, bisogna avere la capacità di chiudere alcune delle trattative che sono in piedi. Non so se la vera trattativa è quella su Suzuki o se ce ne sono altre, un po' più nascoste. Io ho una mia idea sul portiere, ve la esprimerò dopo, voglio sentire un po' di pareri. Credo che, ripeto, io ho cambiato idea, non ho problemi ad ammetterlo, nel senso che in questo momento, a maggior ragione, dopo che Di Gregorio, tramite il suo procuratore, ha fatto anche una polemica del tutto fuori luogo sull'anno scorso, indicando come maggiori responsabili i compagni, che è un po' paradosso perché un portiere poi tra l'altro deve rivendica nel bene ma anche nel male ovviamente la sua responsabilità. Un portiere è uno appunto che fa la differenza e quindi concordo con il nostro ascoltatore che ha appena detto che in questo momento la Juve deve avere un portiere sicuro. Lo sarebbe Suzuki? No, non lo sarebbe, ma in questo momento, nel senso che io credo che un portiere da prendere, ma non è un'opzione alla quale noi abbiamo pensato seriamente fosse carne secchi, lasciamo perdere quelli di cui si è parlato all'estero, cioè Dibu Martinez o Alisson che sono tramontati, cioè comunque noi abbiamo bisogno di un portiere di personalità, un portiere possibilmente di prospettiva, se non è così comunque un portiere che in questo momento ci dia qualcosa in più e ve la dico in maniera molto minima, purtroppo per me qualcosa in più e ci vuole poco rispetto ai disastri che abbiamo visto da parte di Gregorio. Avrei sperato, io penso che Di Gregorio neanche con un buon precampionato avrebbe, come dire, dato tutte le garanzie. Ok, però adesso qui abbiamo quasi più la garanzia dell'incertezza. Poi Spalletti può anche avere le sue ragioni, può aver fatto anche bene ad averlo difeso dopo Inter-Juve, però la modalità di quei due gol credo che sia particolarmente preoccupante. Daniel, spero di no, ma secondo me Spalletti non finirà la stagione e arriverà Conte. Io sinceramente credo che purtroppo questo tipo di messaggio arriva perché negli ultimi anni la Juve è diventata quello che non era mai stata. C'è una società non in grado di difendere il proprio tecnico in corso d'opera, nelle difficoltà, che possono essere anche difficoltà molto alte, perché è chiaro che difendere i tecnici quando comunque sei al vertice è facile, quando inizia a perdere il contatto è un po' più difficile, per cui abbiamo visto Thiago Motta andare via, abbiamo visto Tudor andare via. Penso che questa nuova dirigenza non si possa permettere il lusso di diventare una barzelletta, perché il terzo cambio di allenatore sarebbe una barzelletta. E perché dico questo? Uno, perché sarebbe strano nella nostra storia. Due, per un altro motivo, perché alla fine a conti fatti questi cambi di allenatore non ci hanno portato a una svolta radicale. Cioè, io immagino che in qualche maniera Igor Tudor possa anche pensare: ma siete così sicuri che cambiando me la Juve sia migliorata? Poi sappiamo tutti che è migliorata sul gioco, che ci ha fatto divertire, che abbiamo visto un gioco più offensivo e che Tudor, quando è stato mandato via, sembrava incapace di far reagire la Juve. Però l'obiettivo non è stato centrato e quindi non è sempre un bene fare quello che la Juve ha fatto negli ultimi anni, cioè cambiare un allenatore. Capisco che Conte possa essere un grande fantasma, perché Conte è un allenatore rilevante, lo sarà per Mancini come fantasma, figuratevi se non lo può essere per noi, ma può esserlo anche per altri, perché io voglio vedere se il Milan dopo un mese non ha ancora attecchito a Morim, quanto tempo gli danno nel momento in cui c'è Conte libero. Però questo fa parte, io credo, del fatto che ci sono anche grandi e importanti allenatori a spasso. Poi non so se Conte è uno così intenzionato ad entrare in corso d'opera e a farlo in certe situazioni, ma in questo momento noi dobbiamo pensare giustamente che Spalletti ha tutte le carte in regola per guidare la Juventus del prossimo anno per tutta la stagione e per centrare gli obiettivi. Aggiungo, francamente, io, sapete bene, io non sono un estimatore di Spalletti a scatola chiusa e ve l'ho sempre detto e ve l'ho detto ancora più dopo il finale di campionato, non ho provato certi suoi modi di comunicare, ma in questo momento mettere pressione su Spalletti non ha alcun senso da parte di una dirigenza che sta operando insieme a lui per migliorare la squadra. E credo che in virtù della difficoltà di questo mercato noi non dobbiamo minimamente, se non chiaramente, valutare quello che succede in partita, i cambi, la scelta della formazione, ok, ma fare troppi discorsi sul gioco, sul livello di qualità, sulla mano dell'allenatore, in questo contesto lo trovo assurdo, perché Spalletti non ha avuto il tempo di assemblare la squadra. Quindi siamo in un calcio diverso da quello di una volta e quindi come tale dobbiamo avere pazienza e vedere che cosa succede e provare anche a capire se la squadra è costruita in maniera tale da poterci dare delle prospettive prima ancora di giudicare bene o male un allenatore che sta iniziando a lavorare con un materiale che è veramente molto molto informe. Ci fermiamo, piccola pausa.
2: Cose di calcio.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Agli Europei di nuoto di Parigi, missione compiuta per la 4x200 femminile che con Anna Chiaramascolo, Matilde Biagiotti, Bianca Nannucci e Alessandra Mao ottiene il pass per la finale, dopo aver chiuso al terzo posto la seconda batteria. Stasera in gara con loro ci sarà anche Simona Quadarella. avanza ma col fiatone anche la 4x200 stile libero maschile. Il quartetto azzurro ha staccato il biglietto per la finale in programma nella sessione serale di oggi col sesto tempo dell'overall. I europei di Birmingham di atletica si aprono per l'Italia nel ricordo di Livio Berruti, scomparso ieri a 87 anni. Leggenda dell'atletica italiana e non solo, furono le Olimpiadi di Roma nel 1960 nei 200 metri. Tanti ricordi che nelle ultime ore hanno accompagnato la notizia della sua scomparsa. Il presidente Mattarella ha espresso il suo cordoglio parlando di una figura altamente rappresentativa dello sport italiano. Marcel Jacobs, impegnato a Birmingham nei 100 metri, ha dichiarato che correrà per lui. Nuova giornata di tennis a Montreal con i quarti di finale. L'attenzione sarà tutta rivolta su Luciano Darderi, azzurro testa di serie numero 19 e soprattutto ultimo italiano ancora in corsa in questo torneo. Affronterà come secondo incontro da mezzanotte l'americano Brandon Nakashima per un posto in semifinale. In caso di vittoria Darderi entrerebbe in top 15. Sarà la terza sfida tra i due, la prima del 2026. I precedenti sono in perfetta parità. Il calcio, la Roma attende Nahuel Molina che atterrerà a Ciampino nel tardo pomeriggio di oggi. Tutto fatto dunque per l'operazione che porterà l'esterno argentino dell'Atletico Madrid alla corte di Gasperini. Il giocatore arriverà a titolo definitivo con una spesa da 17 milioni totali. Poi le visite mediche e firma sul contratto. Nel frattempo la Roma prosegue anche la trattativa per Rodrigo Mora del Porto. Anche la notte appena passata è stata di contatti continui tra giallorossi e portoghesi. La forza del calcio è sempre stata la sua unità. Chiediamo che questa unità ora venga onorata. E la presa di posizione di UEFA, CONCACAF e AFC espressa in una lettera aperta firmata dai presidenti delle confederazioni calcistiche europea, asiatica e centroamericana in merito alle recenti condotte della FIFA e del suo presidente Gianni Infantino. Il calcio è la più grande passione condivisa al mondo, non appartiene a nessun individuo e nessuna istituzione, appartiene a giocatori, tifosi, al club, alle federazioni, a ogni istituzione incaricata di salvaguardarne il futuro, è quanto si legge ancora nella lettera. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente sereno o poco nuvoloso. Tra pomeriggio e sera, temporali in formazione sulle Alpi con locali sconfinamenti fino alla pianura. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo annuvolamento cumuliforme in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche innocuo addensamento lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Cose di calcio.
0: Allora, riprendiamo a parlare con voi. Stiamo facendo un po' il punto sulle priorità di mercato. Vi ho chiesto se la Juve può andare ancora a prendere due giocatori che diano un'impronta diversa a questo calciomercato. Quali ruoli andreste a occupare? Abbiamo già ragionato molto sulla questione portiere, che chiaramente si è amplificata ulteriormente dopo le papere di Di Gregorio nell'amichevole con l'Inter. Ricordiamo, domani la Juve in campo con il Palermo, per quello che poi di fatto, dico purtroppo, è un po' l'ultimo test, perché temo che la gara amichevole contro la next gen e si risolva poi in una caccia al selfie, quando invece avremo bisogno probabilmente di testarci meglio, ma staremo a vedere. Quello sarà appunto ciò che riguarderà la prossima settimana. E anche questo vi dice un po' appunto dei limiti di questo precampionato. Poi per carità, uno può fare anche l'ultimo test, avere un segno e avere positivo o negativo e avere poi una partita completamente diversa. L'anno scorso noi siamo partiti bene, con Igor Tudor, 3 vittorie consecutive, in perfetta coerenza con un precampionato fatto molto bene. L'anno prima siamo partiti ugualmente bene con Thiago Motta, con 2 belle vittorie consecutive, e avevamo fatto un precampionato molto problematico. Per cui i risultati d'agosto, sono d'accordo con chi prima abbiamo ascoltato con un vocale, lasciano il tempo che trovano, ed è fatto bene a proprio mettere insieme noi che battiamo il Chelsea, noi che perdiamo con l'Inter, l'Inter che pareggia con il Milan che straperde col Chelsea. Non c'è un'unica coerenza, non ci può essere, già solo perché appunto arrivi, partenze, giovani che vengono messi in campo, sono appunto degli allenamenti di lusso, chiamiamoli così, delle amichevoli sulle quali rispetto al risultato non ha senso insistere troppo. Andiamo a sentire un vocale, come sempre 340-5425-324.
6: Ciao Paolo, Lorenzo d'Albano Laziale, ma qua la difficoltà è palese. Spalletti non sa più come dirlo, sta usando tutte le lingue del mondo per avere una risposta dalla nostra società, ovviamente da Carnevali per quello che può fare in Massara, ma la difficoltà è certa, ci manca un portiere, centrocampista di spessore che dà equilibrio a sta squadra, e una punta che Spalletti ha stacchiate dal mercato de gennaio. Quindi non so cosa stanno a cercare e se ci riusciranno, ma Spalletti è stato chiarissimo, e l'anno scorso non si è arrivato, non ci siamo qualificati perché non l'hanno ascoltato. Ma vediamo che succede sta stagione. Comunque per il momento la Juventus è scarsa. Ciao forza Juve, Lorenzo Albano Laziale.
0: Ciao Lorenzo, io penso che l'anno scorso siamo arrivati sesti perché siamo crollati, e che il tuo messaggio, che è chiaro, assolva un po' troppo Spalletti. Mi spiego. Spalletti, come tutti gli allenatori, è giusto che faccia le sue richieste. Poi la società deve chiaramente guardare i conti, deve guardare cosa riesce a fare, e l'allenatore si deve adeguare. E lo dico perché Spalletti l'anno scorso è stato bravissimo ad adeguarsi. Spalletti era riuscito ad arrivare terzo a un certo punto, e se non crolla nel finale noi avremmo fatto ben altri ragionamenti. E non è che Spalletti si può chiamare fuori da questo discorso, perché se arriviamo sesti con una squadra che doveva arrivare tra le prime quattro, il danno economico l'ha causato anche Spalletti. Troppo semplice dividere i piani. Per cui se le cose vanno bene, merito di Spalletti, se le cose vanno male, colpa della dirigenza. E io credo che, l'abbiamo detto all'inizio del mercato, e le difficoltà lo confermano, per stare nei parametri economici, la Juve abbia un problema molto serio. E lo dimostra il fatto che questo mercato è lento, è problematico, e che Carnevale e Massara hanno ereditato una situazione di una rosa abnorme, di una rosa che, nonostante alcune uscite, ancora conta 28 giocatori, molti di questi non richiesti da nessuno. Quindi ci vuole pazienza da questo punto di vista. Spalletti può fare le sue richieste, però non ha senso che ormai gli allenatori sembrino, e peraltro Spalletti mi sembra che non abbia questo tono, quindi non è un discorso che sto riferendo a lui, sembrino delle controparti rispetto alla società. Signori miei, guadagnano fior di soldi, ricevono il materiale che ricevono e devono dare il meglio, altrimenti sono tutti capaci, sono tutti, come dire, tutti aspirano a qualcosa che non c'è. Cioè, non sono allenatori del Real Madrid, del Barcellona o di una squadra di Premier. Quindi io vedo che la Roma perde 3-0, Gasperini si lamenta sul mercato, ed è un po' lo spirito di tutti. Mi ha colpito da questo punto di vista la flemma, ma io dico anche la cultura aziendalista di Amorim, che dopo il 3-0 col Chelsea ha gettato acqua sul fuoco, perché io credo che separare l'allenatore dalla dirigenza sia un gravissimo errore, e spero che quest'anno non lo faccia nessuno di quelli che contano, non noi tifosi che possiamo dire quello che vogliamo perché contiamo niente, ma che nessuno lo faccia all'interno della società. E Spalletti, tra l'altro, ha vinto la battaglia sulla dirigenza, non c'è più il suo, tra virgolette, nemico come lì, e infatti fa richieste e vedremo come verranno soddisfatte. È difficile per Spalletti lavorare in questa situazione, certo, ma se non fosse così avremmo un altro allenatore. Spalletti sapeva benissimo che questa era la situazione, tant'è vero che c'era anche qualche rumor a fine anno, e lui l'aveva detto: andrò a parlare ai Can, sono anch'io in discussione. Quindi Spalletti non penso che abbia l'idea che alla fine di questa sessione avrà la Juve che vuole, perché mi sembra impossibile. Deve avere la Juve migliore possibile, e questo lo sanno coloro che lavorano dentro. Ma se noi al 2 settembre finiamo il mercato con delle lacune, che ci saranno, e Spalletti si lamenta il 3, c'è qualcosa che non funziona. Perché questa idea che gli allenatori contino più di una società e possano dire quello che vogliono, per me è un po' pericolosa, se passa. Perché continuiamo evidentemente a confondere i ruoli. Ripeto, è un discorso che faccio per via teorica, perché a me sembra che invece Spalletti abbia dato grande credibilità alla dirigenza, che è fatta da persone capaci, che ovviamente incontrano delle difficoltà, perché solo un matto poteva pensare che il nodo fosse via come lì tutto risolto. Via come lì, con tutte le macerie che c'erano prima e che il dirigente francese ha contribuito ad aumentare. E quindi spazio di intervento ce n'è, ma fino a un certo punto, altrimenti saremmo in un'altra situazione. Simone, buongiorno Paolo, bentornato, grazie. Se tu dovresti fare una priorità di intervento nei reparti, porta, difesa, centrocampo, attacco, quale sarebbe l'ordine che daresti? A questo punto darei centrocampo, perché io continuo a pensare che la Juve, mi sembra che chi non vede questo non sta vedendo il fulcro del gioco. Io penso che la Juve abbia bisogno di un centrocampo di spessore. Noi, quello che sanno dare Locatelli, Thuram, lo sappiamo. Quello che può dare Douglas Luiz lo stiamo intuendo, ma non mi aspetto. Douglas Luiz è una scommessa. Sappiamo che da noi ha già fallito, ha dato dei segnali, ma ci sono Spalletti giustamente anche già indicato dei difetti. Poi se Douglas Luiz esplode, tanto di guadagnato, ma in ogni caso, anche numericamente, noi abbiamo bisogno di una pedina di qualità. Seconda priorità è il portiere. E sull'attacco io penso che sia l'ultima priorità. La terza priorità per me è un'alternativa a Cambiaso, che manca. E penso che noi dobbiamo assolutamente avere un altro tipo di giocatore in quel ruolo, perché anche per mettere pressione a Cambiaso non può fare tutte le partite e deve avere il tempo, la modalità di riposare, e anche all'interno della partita, quando le cose non vanno, avere un esterno da ricambiare che abbia passo, che abbia caratteristiche diverse da quelle di Cambiaso, più esterno appunto, e se volete anche per certi versi, oppure anche più difensore, è importante. La quarta è l'attaccante. Perché dico l'attaccante? Perché la Juve è una batteria di attaccanti, e guardate, io penso che lo stia iniziando a pensare anche Spalletti, quando ha detto: bene, non abbiamo un attaccante da 20 gol, fatto salvo che Colomani, per le cifre che ha fatto vedere in Italia, le potrebbe fare, cercheremo altrove di distribuire questo carico di gol in maniera tale da supplire a questo problema. E la possibilità c'è, perché se vai a fare il conto, la batteria dei trequartisti che noi abbiamo, definiamoli così, tra Yıldız, Conceição, c'è ancora Zegrova, c'è Alaibegovic, c'è McKennie, io credo che la Juve non abbia un attacco banale. Non ha il goleador da 20 reti, forse, ma non ce l'ha nessuno in Italia, se non l'Inter con Lautaro Martinez, perché questo ci dicono le cifre. Quindi per me le priorità sono centrocampo, portiere. Poi alternativa a Cambiaso e attacco. Francesco Ischia, buongiorno, buon pomeriggio Paolo, ben ritrovato, grazie a tutti per questo tipo di saluto. Sulla questione del portiere, a parte i soliti nomi, si parla anche del portiere del Benfica, Trubin. È vera questa notizia? Poi bisogna prima vendere per poi fare acquisti su reparti dove facciamo tanta fatica, indubbiamente. Noi abbiamo troppi centrocampisti, quasi tutti hai l'idea che non giocheranno, e quindi lì va sfoltita in fretta la situazione per liberare degli spazi. E per intenderci, la dico così, io mi aspetto che in questa settimana ci sia qualche uscita, altrimenti diventa sempre più complicato. Sì, io credo che Trubin sia un'opzione. Quelle che escono fuori, secondo me, sono tutte praticabili, nel senso che non sono nomi campati a caso. Chiaramente vai a fare, ripeto, mi sembra che la Juve in questo momento abbia cambiato il focus sul portiere. Non stia cercando il portiere della vita, visto che non stia cercando il profilo internazionale di esperienza alla Alisson o alla Dibu Martinez, stia cercando un portiere migliore di Di Gregorio. Questo è. E non vale lo slogan, ma lo sono tutti. No, non lo sono tutti. Bisogna però trovare dei portieri di un certo spessore, e per me Trubin, uno che ha fatto comunque la Champions League nazionale, via discorrendo, può essere un nome assolutamente praticabile. Andiamo a sentire un vocale.
7: Buongiorno Radio Bianconera, ciao Paolo, sono Sergio da Torino.
0: Ciao, io Sergio.
7: Mi chiedevo, Paolo, ma arrivati a metà agosto, assodato che le mancanze della Juve sono soprattutto in un settore nevralgico che è il centrocampo, ma io penso che anche quest'anno la stagione sia quasi compromessa, perché in teoria mancano circa 2 settimane alla prima di campionato e siamo con un centrocampo appunto totalmente da rifare, quindi ci vorrebbero 3 centrocampisti di spessore, e quando li prendi? Secondo me siamo messi abbastanza male anche quest'anno, direi, purtroppo quasi compromesso. Poi sbaglierò, spero di sbagliare, volevo una tua valutazione, grazie.
0: La trovo una valutazione, la tua, troppo pessimistica, perché io prima ho esordito, poi ripeto, prendete quel paragone con le pinze. Io ho esordito ricordando l'estate del 2004, sia ben chiaro, quella Juve non è paragonabile a quella di oggi, insomma non sto a rifare il discorso, ma la sera di Juve di Urgarden c'è da disperarsi, c'è una squadra che non riesce a battere una squadra svedese arrivata a Torino per limitare i danni, e anche il mercato aiuta, non solo il mercato nel finale, ma io non penso che la Juve oggi possa parlare di stagione compromessa. Siamo al 10 agosto e non è ancora iniziata la stagione, e ve la dico di più, non penso neanche che se a fine ottobre abbiamo fatto 4 vittorie possiamo parlare di Juve da scudetto, perché la dimostrazione è che negli ultimi anni noi siamo partiti bene e siamo finiti male, quindi c'è tutto il tempo. E tra l'altro lo dico anzi diversamente, che cosa si intende per compromesso? Lottare per lo scudetto? Io credo che in questo momento noi siamo indietro, ma come dire, non vedo troppe squadre avanti, ecco, cioè nel senso, riparte una noi dobbiamo sempre fare questo ragionamento per valutare una rosa, non la si fa solo su un mercato riuscito, ma anche sulla rivalutazione dei giocatori che abbiamo. Faccio un esempio: 2011-2012, certo che Pirlo, Vidal, Lichtsteiner e Vucinic aiutano a cambiare la squadra, ma Bonucci, Barzagli, Chiellini, Marchisio, aggiungo anche Buffon, che negli anni precedenti era stato infortunato, fanno una stagione importantissima, come non gli succedeva da diversi anni, ognuno in maniera diversa, e quindi anche il gruppo storico li aveva rifatto meglio. Cioè, io non penso che la Juve oggi possa affidare le sue speranze a 2 giocatori che arrivano e cambiano, ma non penso neanche che noi partiamo in maniera compromessa, perché siamo al 10 agosto e Spalletti ha dimostrato l'anno scorso per un certo periodo che con questa squadra stava al passo degli altri. Poi, a gioco lungo è fallita, ma compromessa ci mancherebbe altro. Perché noi dobbiamo avere la speranza fondata, che Kolumani faccia meglio di Vlahovic, che Yıldız di quest'anno faccia meglio dell'Yıldız dell'anno scorso, che Locatelli faccia meglio della Locatelli dell'anno scorso, che Bremer non abbia infortuni e faccia meglio dell'anno scorso, e per tutti vale questo discorso. E se vale così, qualcuno l'anno scorso era certo che l'Inter avrebbe vinto, stravinto lo scudetto. No, si parlava di un allenatore nuovo, non ha esperienza, l'Inter arriva dalle macerie dell'anno precedente, in cui aveva fallito tutti gli obiettivi, è difficile uscire fuori da una sconfitta così pesante come quella della finale di Champions League, e poi l'Inter ha vinto lo scudetto. Quindi ogni stagione si riparte, magari quest'anno tocca al Napoli non avere gli infortuni e rinasce, c'è un Como che sta facendo una campagna acquisti importante e potrebbe essere una ormai una realtà affermata. Insomma, io compro, cioè, se il 10 agosto dichiaro la resa è molto grave, io la resa la dichiaro quando vedo una squadra che non dà segni di vita. Io voglio sperare che al di là degli acquisti, quelli che ci sono possono fare bene. Poi è chiaro che se noi partissimo oggi con questo organico, l'obiettivo, secondo me, giusto, realistico, a cui la società deve ambire, cioè, o meglio, deve chiedere a Spalletti, non può essere più del quarto posto in Italia. Poi c'è un altro discorso da fare sull'Europa League. Ciao Paolo e bentornato Antonio Caserta. Non pensi che prima di parlare di chi manca e che vorremmo per completare l'organico dobbiamo interrogare prima su questo modulo 4-2-3-1? Non si può giocare contro l'Inter, loro erano 5 a centrocampo e noi invece, per modo di dire, solo in 2. Ma questa la questione del modulo va interrogato Spalletti, perché io credo che nel calcio di oggi sento tutti gli allenatori che dicono, compreso Spalletti, che il modulo conta sempre di meno, che conta l'interpretazione, conta la capacità di essere fluidi, conta la capacità di passare da un modulo all'altro a seconda che sei in fase offensiva, in fase difensiva, e anche a seconda del momento della partita e anche a seconda dell'avversario. Vedo che la Juve insiste sul 4-2-3-1 ed evidentemente Spalletti vuole lavorare su questo. Non mi sembra che Spalletti non è un allenatore ideologico, cioè non è un allenatore che ha giocato nella sua vita solo con un modulo. Evidentemente ritiene che per le caratteristiche della squadra questo sia meglio. Non bisogna stupirsi poi se alcuni giocatori, vedi David, non rendano per niente, perché quello non è il modulo, al di là dei suoi problemi, che lo valorizza. Però se si insiste su questo è perché evidentemente, faccio un esempio, a livello difensivo si ritiene che stia funzionando. Poi con l'Inter io non ho visto la partita per intero, il nostro centrocampo è andato evidentemente in grande difficoltà, e io penso che la Juve, se vuole sostenere quel modulo, debba avere a centrocampo due inserimenti potenti, due giocatori con caratteristiche particolari, precise. E anche se volete, scusate l'ossimoro, può sembrarlo malleabili, nel senso che noi dobbiamo avere un centrocampo capace appunto poi di trasformarsi, di poter giocare a tre eventualmente, però di materiale ampio Spalletti, mi verrà a dire, purtroppo adesso ne ha tanto, andrà scremato e andrà capito. Certamente la riflessione sul modulo è quella che però in questi anni più o meno abbiamo sempre fatto, trovando sempre un modulo che non ci ha mai soddisfatto, e quindi non è forse solo un problema tattico. Tudor giocava col 3-4-2-1, Thiago Motta ha provato anche altro e non siamo riusciti ad arrivare alla situazione. Ma Vicario come lo vedi? Lo vedo se arriva, io credo, e così approfitto, va, questi ultimi 5 minuti per dirvi, per me il portiere su cui bisognerebbe andare. Io ve le faccio una questione di caratteristiche. Io vorrei che la Juve andasse su un portiere di personalità, uno che urli, uno che abbia il carattere. Dibu Martinez, da questo punto di vista, mi andava bene, al di là del fatto che magari può non sembrare particolarmente simpatico. Di un portiere non vecchio, di un portiere con una certa esperienza internazionale, ed un portiere che conosce il calcio italiano. Aggiungo un portiere che magari sa fare la differenza sui calci di rigore, visto che non è un elemento influente. Mi spiego. Magari in un campionato può anche capitare che non ti faccia la differenza. In una Coppa Europea invece può essere decisivo. Io non capisco sinceramente perché la Juve non vada, ma è un mio parere, sia ben chiaro che non voglio minimamente come dire, avere ragione. Io fossi la Juve andrei a prendermi Milinkovic-Savic. È un giocatore in uscita dal Napoli. Non ci dobbiamo preoccupare di una formula particolare. Faccio questo esempio. Al Napoli interessa Gatti, a noi interessa un portiere, andiamo a fare questo scambio. Tanto Gatti si è capito che non sarà il titolare della Juve. Ed è un peccato avere un difensore potenzialmente nazionale che diventa una riserva codificata, perché Spalletti non lo vede Gatti. C'è poco da fare. Interessa al Napoli? Lo diamo al Napoli e ci facciamo dare Milinkovic-Savic. Poi, chiaramente, qua sto estremizzando, andiamo a vedere quali sono le formule, eccetera, eccetera. Però, andiamo a prendere un portiere che, secondo me, è molto meglio di Di Gregorio. Non è immune da errori, non stiamo parlando di un campione, ma stiamo parlando di un portiere, secondo me, con un certo spessore, che ha 29 anni e che ha quindi tutte le caratteristiche per stare in una Juve in cui hai un vice che non è neanche così vice. Perché a me, se la Juve ha Perin come titolare di campionato di Coppa, non mi scandalizza. Lo trovo un portiere non del livello di Svilar o di Carnesecchi, ma non lo trovo un portiere necessariamente più debole di altri. Quindi io andrei a fare un'operazione di questo tipo. Poi, piuttosto che andare a prendere un portiere per un prestito da Instant Team, cioè se Suzuki arriva perché diventiamo la succursale del Paris Saint-Germain, non è che mi scandalizza il fatto che noi diventiamo la provincia di Parigi, perché oggi questo siamo, quindi inutile non guardare in faccia la realtà. Però cosa costruisci? Poco. Costruisci poco perché alla fine quel tipo di esperienza te la vai a bruciare in uno o due anni, cioè corri il rischio che valorizzi un giocatore e poi va via. Invece io penso che un'operazione di un certo livello con un portiere di Serie A che ovunque è andato ha fatto bene, ripeto, non è mai andato incontro a difficoltà estreme, pur commettendo degli errori, io, uno come Milinkovic-Savic, ci penserei seriamente. Conosce anche la città, il che non guasta, ma anche se chiaramente non è questo certo l'elemento che più conta. Ciao Paolo Yves, Paolo da Formia, il primo messaggio di quest'estate perché la domanda è interessante. Oltre al portiere io prenderei per forza un centrocampista che costruisca palloni giocabili, che sia mentalmente più veloce e scaltro di Douglas Luiz. Douglas Luiz, siamo tutti curiosi di capire se i segnali positivi che ha dato nel precampionato basteranno per avere un giocatore di spessore. Indubbiamente contano molto le connessioni. Noi possiamo dirla così: quel che sanno fare insieme Locatelli e Thuram l'abbiamo capito, quello che sanno fare Locatelli e Douglas Luiz lo stiamo vedendo. A me piacerebbe un centrocampista che riesca, tanto mi piacerebbe che sì, e poi ne vorrei ancora un altro. Cioè io non vorrei che nel centrocampo della Juve ci fossero ancora i Cobminers, i Miretti e via discorrendo, gli Arthur ovviamente, ma che la Juve avesse una batteria. Per me McKennie non va considerato in questo quadro del 4-2-3-1 un centrocampista, ma uno degli assaltatori. Poi in caso di emergenza o cambio nel corso della partita, per carità, la Juve secondo me avrebbe bisogno di Locatelli, Thuram, Douglas Luiz, che sì, e un altro centrocampista, e magari un giovane. Magari un giovane. Dopo la pausa vi propongo un ragionamento sul quale appunto un po' ci possiamo soffermare. Pausa!
2: Cose di calcio.
8: Radio Bianconera.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
9: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Siegfried Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. La misura cautelare è stata emessa dal GIP di Roma nell'ambito dell'indagine della procura coordinata dal procuratore Francesco Lovoi, in cui si contesta anche il metodo mafioso.
10: Giorgio Meloni e Mette Frederiksen insieme per mandare un messaggio congiunto all'Europa e dire no a un immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. La premier italiana e l'omologa danese chiedono via social una politica migratoria più rigorosa e maggiori rimpatri per chi non ha il diritto di restare. Bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sostengono. Nel mirino anche le conseguenze dell'immigrazione illegale, sicurezza, criminalità e pressione sui servizi pubblici.
11: È intervenuto per difendere il figlio durante una lite ed ora lotta tra la vita e la morte in ospedale. È accaduto la scorsa notte sul lungomare di Fossa Cesia, in provincia di Chieti, dove un cinquantenne di Lanciano, originario di Altino, è stato colpito con un pugno al volto durante una lite tra giovani al termine di una serata trascorsa nei locali della Movida. L'uomo, che sarebbe intervenuto solo verbalmente per difendere il figlio, sarebbe stato colpito da un 19enne, cadendo a terra e sbattendo la testa. Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi.
10: La mala depurazione continua ad essere la piaga principale di mare e laghi italiani. Su 391 punti campionati in totale in 19 regioni, uno su tre è risultato oltre i limiti di legge per inquinamento, ovvero il 34%, un dato in linea con quello dell'anno scorso. Trend negativo anche per i laghi, dove il 34% registrato nel 2026 è il peggiore degli ultimi 7 anni, dal 2020 al 2026. Foci di fiumi, canali e torrenti si confermano punti critici. È in sintesi il bilancio finale di Goletta Verde e Goletta dei Laghi, le due campagne estive di Legambiente.
11: E l'Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa. Dopo i record dei giorni scorsi, domani saranno ancora 19 le città indicate con il bollino rosso, ma mercoledì 12 risaliranno a 20. Copernicus lancia l'allarme: giugno e luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale. Record anche per la temperatura superficiale dei mari a luglio, con valori mai osservati negli oceani extrapolari.
10: Lo sport: cominciano malissimo i campionati europei di atletica per Mattia Furlani al via oggi a Birmingham. Il nostro lunghista, favorito d'obbligo, si è infortunato al primo salto delle qualificazioni. Appena atterrato a 7,73 m, l'azzurro si è toccato la coscia destra, facendo evidenti segni di non poter proseguire la gara e di doversi quindi ritirare. Clamoroso invece Inzoli: l'azzurro vola 8,34 m, è la migliore misura di qualificazione, va direttamente in finale.
11: È tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: La passione per la Juventus portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Seconda ora con Cose di Calcio. Io sono Paolo Rossi, tornato da due settimane di vacanza in cui la Juve ha cambiato qualcosa, non ancora abbastanza, e quindi andremo a vedere che cosa succederà. Vi ho chiesto quali sono secondo voi le due mosse più urgenti da fare, ne sono arrivate anche di più, abbiamo già fatto delle riflessioni sul portiere, centrocampista, l'attaccante, l'alternativa Cambiaso, le priorità e via discorrendo. In regia, in cabina di regia, esce Yves ed entra Manuel, quindi fosforo al centrocampo di Radio Bianconera. 340 5425 324 il nostro numero di telefono. Allora vado a leggere qualche messaggio. Oggi abbiamo tanto tempo per dialogare. Nicola da Torre Annunziata: ciao Paolo, faccio una domanda, ma secondo te Suzuki è più forte di Gregorio Perin? Poi, per non parlare, con l'affare che stiamo facendo fare al Paris Saint-Germain come se fossimo la loro succursale, dimenticandoci che siamo la Juventus, con una storia che parla da sola al confronto al Paris Saint-Germain. Sarei più favorevole su Vicario. Poi sono pienamente d'accordo sugli acquisti di Lukumi, che sì, è uno fra Pellegrino, Zirze e Sorloth. Allora, io vi faccio questa domanda. Io non ho pregiudizi nei confronti di Suzuki, nel senso che io penso che Suzuki sia un portiere che sta ricevendo molta attenzione, e se si muove il Paris Saint-Germain, perdonatemi, forse qualcosa di buono ha fatto, perché stiamo parlando dei campioni d'Europa, e Suzuki ha giocato un mondiale col Giappone. Suzuki è meglio di Di Gregorio, sinceramente. Io credo che in questo momento andare a prendere Suzuki significherebbe avere un portiere di grandi prospettive, perché stiamo parlando di uno più giovane. Dopodiché, la questione dell'essere succursale, io vi invito, ed è un invito che faccio intanto a me stesso, a uscire dall'idea siamo la Juve, la nostra storia, ma guardare la realtà vera attuale, cioè del mercato, che non è molto diversa a quella che successe 10 anni fa più o meno, quando ricordo le critiche sulla questione Morata. Ah, ma noi prendiamo un giocatore dal Real Madrid, un ragazzo del Real Madrid, lo valorizziamo e poi loro se lo ricompreranno. E alla fine c'è servito Morata? Certo che c'è servito. Abbiamo registrato in quel momento il fatto che noi, nel rapporto di forza con il Real Madrid, che è una superpotenza economica, eravamo sfavoriti, ovviamente. Abbiamo fatto un'operazione da, tra virgolette, provinciale d'Europa, e abbiamo avuto una possibilità di avere un ragazzo che ci ha aiutato tanto, che è cresciuto, che è tornato, poi è ritornato pure. E io non penso che quindi bisogna avere da questo punto di vista dei pregiudizi. Dopodiché, come ha dimostrato la questione Nico Paz Real Madrid, magari Suzuki arriva alla Juve fa bene, la Juve lo convince a restare, il Paris Saint-Germain ha altre opzioni, insomma il calcio fortunatamente è un work in progress, possono cambiare le cose, ma non solo, aggiungo, Suzuki può anche fare male e a quel punto non ti sei impiccato, ma in ogni caso io credo che noi sul portiere dobbiamo agire. Su Vicario io ho qualche riserva dettata dal rendimento che ha avuto nell'ultimo periodo, e quanto agli altri, beh, io penso che se arrivasse Lukumi, arrivasse Kessié e arrivasse uno tra Pellegrino, Zirze e Sorloth, la Juve sarebbe notevolmente rinforzata. E dopodiché, anche se forse sembrerebbe essere l'affare più probabile, visto che comunque il Bologna potrebbe essere interessato o a Caballo o a Coop Miners, per noi andrebbe molto bene uno come Lukumi, che ci consentirebbe anche di aprire scenari diversi. A me sta piacendo Kelly, nel senso che io credo che qui intanto giustamente Manuel ci fa vedere, c'è l'accordo per Lukumi, Paris Saint Germain su David, si prova a cedere Di Gregorio, Nico offerto a Roma ed Inter, Miretti piace na, Sumoma che sì, nome nuovo per il centrocampo, Zegrova offerte, nuovi contatti per Zizek. Come vedete, una grandissima Macedonia, dal succo agrodolce, diciamo così, per restare nella metafora, staremo a vedere. Certamente, ripeto, io credo che il grosso del mercato della Juve debba ancora avvenire e penso che andremo a giudicare la nostra campagna acquisti almeno da ancora due mosse molto importanti. Oggi non saprei dire se la Juve di oggi è più forte di quella dell'anno scorso. Se arrivassero tre dei giocatori indicati, un portiere, un difensore, un centrocampista, addirittura un altro attaccante, io penso che la Juve avrebbe quantomeno delle altre opportunità e rinforzerebbe molto la rosa, che va assolutamente trasformata, perché io penso che 7-8 giocatori dei 28 che abbiamo oggi sono giocatori dai quali ci si può aspettare poco ormai, e quindi bene cambiare, anche per dare nuova linfa e quindi e questo ci può essere utile. Manuel in ascolto da Pisa, buongiorno, voglio andare controcorrente, sicuramente Di Gregorio se la fa addosso un po' troppo spesso, però pensavo, non è che Sommer sia tanto più forte, solo che la difesa dell'Inter riduce al minimale i rischi portati verso la porta del proprio portiere. Nei due gol presi sabato ci sono state palese insufficienze della difesa. Certo, non è che Di Gregorio sia colpevole di tutto. Non paragonatemi Sommer Di Gregorio. Sommer è un portiere che l'anno scorso non ha fatto bene, è comunque un portiere di livello superiore, con un'esperienza infinitamente... Cioè, Di Gregorio non ha mai raggiunto uno status. Quando, guardate, lo status di un portiere si qualifica anche, secondo me, dalla sua appartenenza al giro della nazionale. Di Gregorio non ci arriva. Il vice Donnarumma è carne secchi. E dobbiamo prendere atto di questo. La Juve, quando ha preso Di Gregorio, ha pensato di andare a prendere un portiere che diventava un portiere per 7-8 anni. Non è stato così, non ha mantenuto quelle aspettative, pur avendo fatto delle grandissime partite, perché Di Gregorio, soprattutto al Mondiale per Club, ha fatto delle prestazioni notevolissime. Sommer è stato un portiere, è stato un grande portiere che è andato in declino di carriera nel finale, ma in certi successi dell'Inter ha avuto anche lui un peso positivo. Dopodiché io sono d'accordo con l'idea che il portiere, ve l'ho detto prima, tanto da aver pensato a un certo punto che potesse non essere una nostra priorità, perché la difesa poteva proteggerlo meglio. Siccome vedo che invece non sembra essere così, almeno nell'ultimo periodo, e per l'ultimo periodo intendo non tanto il precampionato, ma l'ultimo periodo della stagione scorsa, dobbiamo avere un portiere che ti fa fare quel qualcosa in più in termini di sicurezza, di reattività. A me non preoccupa la papera di Di Gregorio, mi preoccupa la lettura sbagliata di certe traiettorie, mi preoccupa troppi gol presi non riuscendo a distendere le braccia, cioè con un ritardo notevole. Questo mi preoccupa molto, mi sembra un portiere da questo punto di vista molto molto in crisi. Vocale.
12: Buongiorno direttore, Roberto da Roma. Io sento un po' troppo distrattismo, troppo pessimismo. Non siamo messi proprio così male, eh. Io penso che per me la priorità assoluta, come dicevi te, cambiare assolutamente il portiere. Apro una parentesi, a me piace molto Gabriele, chiuso la parentesi. E poi il centrocampo, magari un Kessié da affiancare a Thuram, è un terzino sinistro, uno che tenga almeno Cambiaso, cioè almeno Cambiaso capisce che non è titolare, cioè giusto per mettere in discussione un po' Cambiaso, così magari si sveglia. Ciao e sempre fino alla fine.
0: Ciao, ma sì, guardate, allora, quando noi facciamo analisi, almeno dal mio punto di vista, quando facciamo analisi dettagliate sulla mancanza di organico, di qualità, di tecnica, cioè di certe caratteristiche, e quindi richiediamo altri nomi, non è per disfattismo, è per un tentativo di analisi, ma io sono lontano dall'essere disfattista e aggiungo, c'è anche un po' di quella sana incoscienza del tifoso per la, che oggi c'è sempre di meno, oggi il tifoso è sempre più critico, è più, anche perché magari è più analista, ha più informazioni, fa delle riflessioni sul mercato tutto tondo, sulla entità dei contratti, sulla durata, sulle prospettive, sulle alternative. Oggi si conosce tutto del calcio, una volta non era così, ma io non sono disfattista. Dico che però, appunto, per il profilo dei giocatori che hai indicato, la Juve è ancora lontana dall'aver stabilito un livello, secondo me, di speranza

solo due mosse potrebbero dare un'inversione forte, che non vuol dire poi sentirsi sicuri, ma vuol dire mettere energie nuove. E poi chiaramente chi c'è deve dare delle risposte, continuo a sostenerlo. Però indubbiamente in questo momento ti arrivasse che sì, è un portiere affidabile, beh, insomma, un po' più di ottimismo lo avremmo, perché tutto sommato io non credo che la difesa della Juve, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, sia una difesa disastrosa, tutt'altro. Anzi, avere un'alternativa a centrocampo importante darebbe un altro, secondo me, un altro spessore alla fase difensiva, ma anche all'attacco, perché in attacco noi di talento ne abbiamo. Ne abbiamo persino troppo, per certi versi. Siamo molto leggeri e, ripeto, io conto molto sul fatto che se non abbiamo davvero la grande prima punta, però abbiamo tutta una serie di giocatori che ci possono dare, ci devono dare quel qualcosa in più. Io vi pongo questo tema, questa immagine. Ho visto il gol di Zegrova contro il Chelsea. Ma Zegrova quante volte è andato al tiro l'anno scorso? Pochissime. Da quella posizione. Cioè il punto è che la Juve deve riuscire a mettere in condizione, e loro devono fare certi tipi di movimenti, il Consessao, Yildiz, l'Alabegovic, lo Zegrova, se rimarrà, poi non ne sono sicuro, in grado di sprigionare il proprio potenziale offensivo. E quindi da lì devono arrivare numeri importanti, i numeri di Kvara a Napoli, per intenderci. Cioè non è che necessariamente ci vuole o basti o sia condizio sine qua non la primissima punta. Meglio se ce l'hai, speriamo che Colomani ci soddisfi, speriamo magari che ne arrivi anche un'alternativa. Però viva Dio, nella Juve non segnava solo Trezeguet, segnava Del Piero anche, si giocava con un altro modulo, stiamo parlando di mostri sacri, però come dire, ci vogliono attaccanti che traducano in gol. Gli attaccanti che traducono in gol nella Francia non è solo Mbappé, ma sono anche i trequartisti che aiutano Mbappé a fare un certo tipo di gioco. Se si gioca con 4-2-3-1 bisogna mettersi in testa di avere quel tipo di filosofia, quella che ha la Francia, due che a centrocampo rubano palla e sanno pulirla bene e diano la palla il più velocemente possibile davanti e davanti varietà di soluzioni. Però dietro bisogna essere inappuntabili, bisogna essere feroci, bisogna essere lucidi nel costruire e nel distruggere, farlo insieme. E come avete visto, la Francia meravigliosa, bella, splendida, imbattibile fino ai quarti finale, arriva a semifinale che la macchina non si accende più e lì non c'è più la contromisura per riuscire a rimediare a una giornata storta. Ecco, la Juve deve riuscire ad avere delle sicurezze. Le sicurezze, ecco, magari sarà un tema di una delle prossime puntate. Quali sicurezze ha la Juve? Non nel riuscire a essere splendida, ma nel non crollare, che è un elemento determinante. Perché quando la Juve in questi anni ha fatto complessivamente delle buone partite anche con Thiago Motta, anche con Tudor, e poi è sconcertante il modo in cui è crollata. E non si può sempre solo dire, ma è una questione di carattere. È anche una questione di come la metti in campo quella squadra, di che accorgimenti trovi. Perché altrimenti se decidiamo che di carattere, ragazzi, ce lo dobbiamo dire apertamente, non abbiamo cambiato il carattere della squadra. Non abbiamo preso dei giocatori che ci cambiano il carattere. E quindi se quello è il difetto principale che ha la Juve di quest'anno non l'ha corretto ancora. Non abbiamo preso giocatori di un certo peso caratteriale. Abbiamo preso un talento come Begovic in pectore, un altro giovane come Cator, un cavallo come è stato definito, un motorino come Celik, ma non abbiamo preso, abbiamo probabilmente rigenerato Douglas Luiz, ma non abbiamo preso nessuno che a livello caratteriale ci possa cambiare la squadra. Se questo è il problema, se il carattere, il deficit di carattere lo vai invece a correggere attraverso il lavoro di tattico, mettendo nelle condizioni migliori tutti di esprimere la loro dimensione tecnica e la capacità di reggere ai momenti di difficoltà, cambiano i discorsi e cambia sicuramente il nostro valore.
Cristian da Campobasso, se riusciamo a completare la rosa sono certo che torneremo a dire la nostra in tutte le competizioni.

0: E penso che in questo momento storico Spalletti sia il tecnico ideale per idee, esperienze, signoridità. Idee sicuramente, esperienza sicuramente, se signoridità significa cultura sportiva non ho nulla da dire, spero che la sua comunicazione migliori, a me non è piaciuto lo Spalletti dell'ultimo periodo, ma sicuramente un tecnico importante, cioè, come dire, a me piace anche solo guardare il curriculum, i tecnici che negli ultimi anni, dopo la fine del ciclo della Juve, hanno vinto, Spalletti tra questi, quindi Spalletti in questo senso ti dà certamente delle garanzie rispetto a un profilo magari più giovane, che può avere anche delle idee magari innovative, che può avere il desiderio di metterla in pratica. Vedi Thiago Motta, che non è un brutto allenatore, ma che si è dimostrato inadatto a gestire la Juve, e quindi Spalletti è sicuramente una garanzia. Basta che non pensiamo che abbia la bacchetta magica, perché l'anno scorso un po' l'abbiamo creduto, o ce l'ha fatto credere lui migliorando subito molto la squadra, e poi però i nodi vengono al pettine, e quando vengono al pettine magari è un po' troppo tardi. Andiamo a sentire un vocale.
1: Ciao Paolo, ma non c'è modo di poter avere un portiere, non c'è modo di poter completare questa campagna acquisti? Ma è possibile? Sentiamo sempre lo sfoglio di questa Margherita, Vicario, è questo, è Vicario, è quello. Ma dico, ma perché non si riesce a prendere un portiere una volta per tutte, e si riesce magari a completare questa campagna acquisti, che secondo me manca di un centrocampista e di un secondo attaccante, perché c'è un attaccante che stia lì in area di rigore, abbia il gioco di testa. Ma perché? Perché c'è sempre questa spoglia di Margherita che non porta a nulla? Forza Juve, ciao.
0: Non è facile, ti potrei provare a proporre due ipotesi, non è facile rispondere a quello che chiedi. Le due ipotesi sono: una, contabile, c'è nessuna delle prospettive che si sono andate per adesso a prefigurare ha trovato una soddisfazione economica, e guardate che questo elemento conta nel mercato, non giriamoci attorno. La Juventus aspetta le mosse del Paris Saint Germain per Suzuki e resta l'ombre vicario, questo è ciò che scrive in questo momento Bianconera News, tutto Juve, scusate. E l'altra ipotesi è che nessuna delle idee convinca pieno. Perché io sono d'accordo, arrivare al 10 agosto con un'incertezza così forte sul portiere è qualcosa di preoccupante. Dopodiché, meglio aspettare e avere il profilo giusto, e non suona difesa della società, è proprio un, come dire, una regola di vita del mercato. Dopodiché, il portiere ti può consentire qualche attesa di più nel trovare la situazione ideale, che sia dal punto di vista contabile, che sia dal punto di vista economico, che sia tutte e due, perché il portiere, per quanto i portieri oggi conta che giochino coi piedi, che conoscano la difesa, eccetera, eccetera, è un po' più facile da inserire di un difensore, di un centrocampista, di un attaccante. Se però volete sapere la mia, se arriva il portiere Mister X la prossima settimana, io comunque a Frosinone faccio giocare Perin. Punto. Poi lavora e lo si mette in campo. Ma in questo momento, e credo che anche questo sia un po', dia alla Juve la possibilità di agire con non troppa fretta. Perché comunque un portiere di una certa affidabilità c'è, secondo me, ed è Perin. Cioè, quantomeno, se scende in campo Perin a Frosinone, non siamo lì ad ogni tiro a dirci la prenderà. Poi Perin può commettere gli errori, ma non mi sembra così condizionato come invece Di Gregorio, che per vari motivi non ha più assolutamente serenità. E questo lo si percepisce, direi, in maniera molto molto netta. Buongiorno Paolo, con Luca scrive: con l'uscita di Di Gregorio ti fa pensare il fatto che il Tottenham avrà nella sua squadra titolare il nostro stesso numero di italiani Locatelli e Cambiaso. Magari io sono in controtendenza, ma io addirittura sarei per la liberalizzazione totale sugli stranieri, extracomunitari compresi. Credo che il calcio sia cambiato e bisogna guardare alla qualità, e quindi da questo punto di vista non credo che la Juve debba per forza di cose riorientarsi ad avere il modello italiano. Se non si cambiano le dinamiche strutturali del calcio italiano, non possiamo fare gli ultimi che cercano una via italiana di giocatori, perdonatemi, piuttosto scarsi. Quindi io credo che il calcio italiano lo cambi come aveva più o meno pensato Maldini, poi lasciamo perdere tutto quello che è successo, in un arco di tempo non banale, non corto, andando alle fondamenta dei settori giovanili. In questo momento, se tu come squadra di club avessi la nazionale italiana, per carità, si conosceranno meglio, magari parlano meglio nello spogliatoio, ma non ottieni grandi risultati. Quindi a me non stupisce che la Juve poi vada a prendere giocatori dove, e tutte le altre facciano così, dove ci sono, e quindi non mi stupisce che il Tottenham, o anzi magari gli italiani forti andassero all'estero, perché gli fa bene, perché non trovo assolutamente uno scandalo, gli fa bene aumentare le proprie esperienze in calci più competitivi. Noi oggi non lo siamo più. E c'è poco. E quindi se tu continui a restare nel calcio italiano rischi di non alzare il livello, c'è poco da fare. Poi ci bisognerebbe chiedersi perché, nonostante vadano all'estero, magari quando li vedi in nazionale non è che facciano faville. Però questo è il calcio europeo, la nazionale francese funziona e ha una serie di campioni che giocano, non giocano in Francia, e va bene così, e non trovo assolutamente scandaloso che questo succeda. Se vuoi fare una via italiana, non la fai dalla prima squadra, la fai dai settori giovanili, lavorando in una certa maniera. E noi che siamo stati innovatori nella next gen, comunque non riusciamo a trasferire parte della next gen nella rosa della prima squadra. Quindi la questione è molto complessa, è molto complessa, e dobbiamo affrontarla con cognizione di causa. Ecco, ieri ho letto l'intervista a Maldini su Corriere della Sera, molto diffusa. Mi sembra che quantomeno lui le idee molto chiare rispetto alle dinamiche del calcio italiano, alla crisi del calcio italiano e alla necessità di intervenire profondamente ce le avesse. Poi che magari la soluzione trovata non fosse quella giusta e che quindi poi si è tradotta in un autogol è un altro discorso, però che il calcio italiano abbia bisogno di rifondarsi profondamente, questo è assolutamente assodato, e lo vediamo dai risultati disastrosi della nostra nazionale e ultimamente anche dei club e delle coppe. Ci fermiamo, ultima pausa.
2: Cose di calcio.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Agli Europei di nuoto di Parigi, missione compiuta per la 4x200 femminile che con Anna Chiaramascolo, Matilde Biagiotti, Bianca Nannucci e Alessandra Mao ottiene il pass per la finale, dopo aver chiuso al terzo posto la seconda batteria. Stasera in gara con loro ci sarà anche Simona Quadarella. Avanza, ma col fiatone, anche la 4x200 stile libero maschile. Il quartetto azzurro ha staccato il biglietto per la finale, in programma nella sessione serale di oggi col sesto tempo dell'overall. Gli Europei di Birmingham di atletica si aprono per l'Italia nel ricordo di Livio Berruti, scomparso ieri a 87 anni. Leggenda dell'atletica italiana, e non solo, fuori le Olimpiadi di Roma nel 1960 nei 200 metri. Tanti ricordi che nelle ultime ore hanno accompagnato la notizia della sua scomparsa. Il presidente Mattarella ha espresso il suo cordoglio parlando di una figura altamente rappresentativa dello sport italiano. Marcel Jacobs, impegnato a Birmingham nei 100 metri, ha dichiarato che correrà per lui. Nuova giornata di tennis a Montreal con i quarti di finale. L'attenzione sarà tutta rivolta sull'Oceano Darderi. L'azzurro, testa di serie numero 19 e soprattutto ultimo italiano ancora in corsa in questo torneo, affronterà come secondo incontro da mezzanotte l'americano Brandon Nakashima per un posto in semifinale. In caso di vittoria, Darder rientrerebbe in top 15. Sarà la terza sfida tra i due, la prima del 2026. I precedenti sono in perfetta parità. Il calcio, la Roma attende Nahuel Molina, che atterrerà a Ciampino nel tardo pomeriggio di oggi. Tutto fatto dunque per l'operazione che porterà l'esterno argentino dell'Atletico Madrid alla corte di Gasperini. Il giocatore arriverà a titolo definitivo con una spesa da 17 milioni totali, poi le visite mediche e firma sul contratto. Nel frattempo la Roma prosegue anche la trattativa per Rodrigo Mora del Porto. Anche la notte appena passata è stata di contatti continui tra giallorossi e portoghesi. La forza del calcio è sempre stata la sua unità. Chiediamo che questa unità ora venga onorata. E la presa di posizione di UEFA, CONCACAF e AFC espressa in una lettera aperta firmata dai presidenti delle confederazioni calcistiche europea, asiatica e centroamericana è merito alle recenti condotte della FIFA e del suo presidente Gianni Infantino. Il calcio è la più grande passione condivisa al mondo, non appartiene a nessun individuo e nessuna istituzione, appartiene ai giocatori, ai tifosi, al club, alle federazioni, a ogni istituzione incaricata di salvaguardarne il futuro, è quanto si legge ancora nella lettera. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente sereno o poco nuvoloso. Tra pomeriggio e sera, temporali in formazione sulle Alpi con locali sconfinamenti fino alla pianura. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo annuvolamento cumuliforme in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche innocuo addensamento lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Allora, riparto da un messaggio e poi sentiamo un po' di vocali per quest'ultima parte. Marco, buongiorno. Anche in questa stagione la Juventus, l'attuale società, paga i molteplici errori degli ultimi 4-5 anni, ma soprattutto del dopo Allegri. In rosa ci sono calciatori modesti con ingaggi top, che ovviamente non hanno mercato. Ecco la difficoltà di fare un mercato adeguato. Valutazione per me totalmente condivisibile. Ecco, quando si ragiona sui mercati, bisognerebbe, chiaramente noi poi siamo molto legati al rendimento della stagione in corso, però bisognerebbe poi fare dei conti veri su come certe operazioni sbagliate te le porti dietro. Guardate, ad esempio Nico Gonzalez è perfetto, magari Nico Gonzalez ci riuscirà a creare invece qualche operazione interessante, però è significativo il fatto che Nico Gonzalez, almeno a quel che si legge, non voglia minimamente tornare alla Juve. E però neanche l'Atletico Madrid, che l'ha avuto, si sta in qualche maniera convincendo in maniera forte, diciamo, nel riprenderselo. E Nico Gonzalez deve diventare una pedina di scambio. Cioè, abbiamo bisogno, io lo dico esplicitamente, a me non interessa le rivalità. La Juve pensa che Frattesi sia un giocatore buono? L'Inter pensa di aver bisogno di Nico Gonzalez? Si faccia questo scambio e vediamo poi chi avrà ragione. Però certamente non si può continuare ad avere giocatori in rosa di quella portata lì. Cioè, bisogna scioglierlo qualche nodo, perché noi siamo lì a prestiti di qua di là, ma sono tutti giocatori che poi tornano. E mai come quest'anno, tutti gli errori che abbiamo fatto ci sono tornati e siamo arrivati al 10 d'agosto con una rosa di 28 giocatori, che vuol dire almeno ad essere gentili, almeno 5-6 esuberi, insomma anche di più. E questo è qualcosa che ci deve far riflettere sul mercato e ci fa capire appunto i binari molto stretti che abbiamo. Vocale!
6: Ciao Paolo, Giuseppe da Londra. Volevo portare alla tua attenzione questa perplessità e conoscere la tua opinione. Noi abbiamo cominciato il mercato prendendo Ekator, un ragazzino che ha fatto 3-4 reti in Serie A l'anno scorso e spendendo 18 milioni totali. Poi abbiamo preso Kolo e Alek Begovic e ci siamo, direi, degli acquisti sensati. Adesso sembra che siamo pronti a chiudere per Lukumi altri 20 milioni. In tutto questo non si sa ancora chi sarà il portiere di quest'anno. Qual è il motivo secondo te? Cioè, per quale motivo quella che doveva essere la prima operazione di mercato da fare al 30 di giugno alla Continassa ancora non è stata fatta? È una priorità che non riesco a comprendere per niente.
0: Ho provato a spiegartelo prima con un'altra risposta, intanto ti saluto dicendoti che evidentemente la dimensione economica dei portieri che stiamo valutando non convince. Cioè, io faccio questo ragionamento molto semplice: se tu vai su Ekator in quella maniera molto chiara, vuol dire che un giocatore, o su Alai Begovic, che era tra l'altro oggetto di trattativa di diversi club, quindi hai anche dovuto superare una concorrenza, vuol dire che sei fortemente convinto di quel giocatore. E Colomani, ragazzi, cioè è stata la telenovela per 3 anni, è un giocatore che evidentemente la Juve ritiene che sia fondamentale, anche perché non è che l'abbiamo pagato poco. Quindi poi lasciamo perdere tutte le formule di pagamento, che però invece poi incideranno chiaramente sui mercati a venire, perché quello che non spendi adesso poi lo spendi dopo, no? E io posso immaginare che evidentemente la Juve non ha trovato il profilo perfetto del portiere su quale andare a fare quello che ha fatto con le altre operazioni. Questi sono i soldi che dobbiamo? Ve li diamo, punto. E questo che cosa mi fa pensare? Che in realtà la Juve avrebbe voluto fare un'operazione molto diversa. Cioè che nell'idea della Juve ci fosse un approccio tradizionale all'idea del portiere. Cioè mi vado a prendere i Carnesecchi, che mi diventa lo Szczęsny di questo decennio. Cioè il portiere che già in Italia ha fatto bene e che mi dà garanzie per una serie di anni. Non abbiamo fatto questo, non si poteva fare, si sono andate a cercare operazioni diverse e ancora non si sono andate a ultimare. Io credo, questa è la mia spiegazione, perché che la Juve abbia definito la priorità del portiere l'abbiamo sentito da Carnevali, e quindi evidentemente si vuole e si deve lavorare ancora per andare a trovare il profilo migliore. Quando non hai soldi cash fai anche questo tipo di operazione. Allora Fabrizio: è colpa di Spalletti se ha giocato senza centravanti? È colpa di Spalletti un tiro un gol? Poi non dimentichiamo che è subentrata stagione in corso, avendo necessità di recuperare il tempo perduto. Centravanti ce l'ha avuto nelle ultime giornate con Dusan Vlahovic. E nelle ultime giornate noi abbiamo sbagliato le partite. Se gli allenatori non hanno colpe, allora non hanno neanche meriti. Voglio essere molto chiaro. Quindi credo che Spalletti abbia fatto un ottimo lavoro. E l'ottimo lavoro era proprio definito dal fatto che avevamo scalato le posizioni in classifica. Quando Spalletti prende la Juve, non è lontano dal vertice. Non sono io, non siete voi ad aver parlato di scudetto, eh? È Spalletti che si siede sulla panchina della Juve e dice: ho valutato la rosa, non siamo così distanti. Quindi, viva Dio, non è che proprio stiamo parlando di uno che ha fatto i miracoli, ok? E quindi penso che anche altre squadre abbiano avuto dei problemi di infortunati e sono riusciti a risolverli in qualche maniera. Quindi Spalletti non è certamente esente da responsabilità, che non vuol dire che Spalletti ha talmente convinto la Juve che per la prima volta nella storia la Juve ha confermato un allenatore prima ancora di avere la sicurezza di rientrare in Champions. Quindi Spalletti, come dire, ha avuto solo dei ponti dalla Juve, non degli ostacoli. A gennaio è stato evidente che la Juve non poteva spendere certi soldi per il centravantone e non l'ha fatto, punto. Ma con quell'organico altri allenatori sono riusciti ad arrivare quarti. Quindi io non... Francamente, è colpa di Spalletti se ne abbiamo prese 5 in Turchia. Sì, è colpa di Spalletti perché ha fatto una gestione della partita totalmente dissennata. E merito di Spalletti se al ritorno tra un po' andiamo a qualificarci? Sì, perché Spalletti gli ha fatto un capolavoro. Se ragioniamo sugli allenatori, ma non è che Spalletti ha... Allora, tutti gli allenatori delle piccole squadre hanno tutti dei meriti, perché ragazzi l'organico giusto non ce l'hanno mai e fanno i miracoli. Invece da noi in Italia, se un allenatore di una piccola squadra fa benino, ha fatto benino, però cosa ha vinto? Ecco, si dice, non considerando magari l'organico che ha. Però con l'organico che aveva la Juve l'anno scorso, arrivare quarti doveva essere il minimo chiesto a Tudor e chiesto a Spalletti, e nessuno dei due ci è riuscito. La fantasia a centrocampo c'è ed è Douglas Luiz che deve giocare in un centrocampo a 3. Manca un tuttofare di livello, come che sì, e uno che rincorre con velocità gli avversari. Turam. Cosa farei? Manca un terzino sinistro titolare, un portiere e un attaccante che permette agli esterni e centrocampisti di fare gol. Luca da Terni. E Luca, vado a spiegare a Spalletti di giocare col centrocampo a 3. Perché io l'ho visto pochissime volte. Se arriverà, che sì... Vedremo se sarà l'elemento che porterà Spalletti ad altre idee. Però voglio dirlo con franchezza, perché è un tema che c'è stato con Tudor, è un tema che c'è stato con Thiago Motta, è un tema che c'è stato con Spalletti. Ogni qualvolta le cose non funzionavano con un certo modulo, si diceva, ma non si gioca col modulo giusto. Ma poi non è che loro non abbiano fatto dei tentativi, li hanno fatti e non sono riusciti. Non li hanno fatti con insistenza, vero, perché poi quando le cose iniziano ad andare male, scegli la strada più probabile, più facile, più sicura, e non hai il coraggio di svoltare. Ci sono allenatori che l'hanno saputo fare, che magari abbiamo anche criticato, ma non è semplice farlo. Però, appunto, non abbiamo la certezza che Douglas Luiz nel centrocampo a 3 sia la panacea di tutti i mali. Dove lo fai giocare? Lo fai giocare davanti alla difesa? Lo fai giocare come mezzala? Sono tutti esperimenti da fare. Il problema è che non hai il tempo di fare gli esperimenti, perché se tu devi... E questo è il vero vizio del calcio contemporaneo, ed è per questo che forse poi come dire, ti affidi ad allenatori con un certo curriculum, una certa esperienza come Spalletti piuttosto che a dei giovani. Perché? Perché non hai il tempo di lavorare. Perché ditemi voi, in questo calcio Spalletti o chiunque e nella sua posizione, quanto tempo ha avuto di lavorare per davvero mettere a posto un centrocampo, e quanto ne avrà dopo, quando si giocherà ogni 4 giorni? Questo è il vero problema. E quindi vai a cercare giocatori con una certa affidabilità, con una certa esperienza, con delle caratteristiche, e non hai il tempo reale di provare a cambiare. Ecco perché Spalletti credo che continui col modulo 4-2-3-1, che quantomeno gli dà la sensazione che i tre davanti, con Seisao, McKennie e Yıldız, abbiano trovato una dimensione di espressione. Magari, in questo caso, poi punendo il centravanti, perché, come abbiamo più volte detto, e come penso siamo tutti d'accordo, David quel ruolo non lo sa assolutamente fare. Caro Paolo, il problema è continuare a pensare di aver bisogno di un'alternativa a Cambiaso, quando invece lo stesso Andrea dovrebbe essere il subentrante di un vero terzino sinistro, se proprio non riusciamo a venderlo. No, io parlo di alternativa perché ritengo, quando si parla di alternativa non significa che parte il Mister X in posizione subordinata a Cambiaso, significa che hai due opzioni. Io sono il primo a dirti che Cambiaso per me deve essere un giocatore da mettere in discussione, però il registro è fatto ed è questo, guarda che è Cambiaso, per me è proprio l'emblema di come gli allenatori ormai ragionino molto sulle funzioni tattiche piuttosto che sul rendimento dei giocatori. Cambiaso piace a tutti, piaceva a Thiago Motta enormemente, piaceva a Tudor e piaceva a e piace a Spalletti, perché è quel giocatore che ti consente di fare certi movimenti, di avere certi equilibri, eccetera. Ma fondamentalmente Cambiaso è un ibrido. E allora, magari Cambiaso in una squadra che già funziona diventa il giocatore che te la fa esplodere. Ma Cambiaso in una squadra che ha dei problemi, denuncia lui per primo i problemi. Quindi io sono uno di quelli che ve l'ha detto dall'inizio del mercato, su quel ruolo vorrebbe un profilo completamente diverso. Un esterno che vada in fondo, un esterno che vada a costruire altri tipi di connessione, che ci potrebbe anche permettere di farci giocare con due punte. Mentre invece oggi c'è questo balletto di scambi di posizione lentamente, tecnicamente pregevole, ma lenti, tra Yıldız e Cambiaso. E lì dobbiamo cambiare qualcosa, assolutamente. E andiamo a sentire un altro vocale.
7: Buongiorno Paolo, Luca da Candiolo. Volevo solo intervenire per la questione allenatore. Sicuramente un buon allenatore dà un incipit di gioco, un'idea, uno schema, si lavora sullo spogliatoio, sulle teste dei ragazzi, poi puoi avere giocare con il tuo modulo. Ma chi va in campo, ragazzi? Non si è mai visto 11 scarponi, 12, 13, 15 scarponi che vincono le competizioni. Li vincono gli uomini e poi c'è la mano dell'allenatore, ma l'allenatore conta relativamente, relativa o sulla testa dei ragazzi, poi la dirigenza, poi tutto il resto. Ma sono convinto di quello che dico ormai da anni, sono gli uomini, vince la squadra.
0: Ma che in questi anni purtroppo ci sia stata una sottovalutazione del livello dei giocatori e una sopravvalutazione, per non dire addirittura una ipervalutazione degli allenatori, con me sfondi una porta aperta. E, nel senso che io credo che si è finito per parlare solo più degli allenatori anche quando i giocatori sbagliano il gol a porta vuota, come se fosse colpa loro, appunto. Però un allenatore riesce a trasformare una squadra che magari non erano degli scarponi, che erano dei normali, e riesce a fare in modo, come diceva sempre Marcello Lippi, che non eravamo i più forti ma siamo stati i più bravi. E la Juve prima di Lippi è una cosa, dico Lippi così non facciamo polemiche su Allegri, Conte, parliamo del passato, la Juve con Lippi è un'altra cosa. Poi devo dirti, io c'ho anche il sospetto che in un caso ogni tanto un allenatore riesca anche a trasformare una banda di scarponi, detto molto tra virgolette, in una grande squadra, il Leicester di Ranieri, che non partiva per salvarsi e va a vincere. E poi aggiungo, ci sono gli allenatori che riescono, magari perché hanno il tempo, hanno la leggerezza, ma hanno soprattutto grandi idee e la capacità di esprimerle, di farle digerire, di fare delle scelte forti, di motivare il gruppo in una certa maniera, e riescono a trasformare squadre normali in partenza in squadre molto forti. Un esempio in Italia, il Como di Cesc Fabregas. Noi col Como non l'abbiamo vista mai. Non l'ha vista mai Tudor, non l'ha vista mai Spalletti. Il Como all'inizio della stagione, nei casi migliori, veniva pronosticato come settimo squadra da Conference League. Noi eravamo squadra candidata per il titolo. Il Como è arrivato prima di noi e nei due confronti diretti noi siamo stati subissati dal Como. E quindi lì credo che un allenatore con delle idee abbia dimostrato delle idee forti. Ecco, io penso che ogni tanto noi diamo, e non è il caso di Spalletti, perché Spalletti invece di idee ne ha tante, però diamo un po' troppo credito all'annata singola di un giocatore, di un allenatore. Dopodiché, ripeto, io credo che Spalletti in questa fase possa essere per noi una possibilità piuttosto che un limite. Già questo mi sembra sufficiente per dargli fiducia. Poi starà a lui vedere e riuscire a fare qualcosa in più, purché abbia la capacità di mettersi in discussione, perché non sempre, cioè, vuol dire avere idee nuove, ma poi anche saperle correggere, vuol dire praticare delle strade, ma anche saperle adattare, e vedremo naturalmente che cosa riuscirà a fare. Faresti questa operazione con il Paris Saint-Germain, David a Parigi e Suzuki in prestito alla Juve, pur di liberarci del canadese. Tiziano da Milano, ah sì, nel senso che per me David era un giocatore utile, se la Juve giocasse con un altro modulo. Se si insiste con questo, non ha più senso, e il precampionato lo sta dimostrando, al di là di tutto, non ha assolutamente senso continuare a fare così. Paolo, buongiorno. Penso che il gol dovrebbe essere anche costruiti nel centrocampo, e noi non abbiamo un centrocampista che sappia fare un tiro decente. Anche questo è un vero tema. Però devo dire che quando gioco con 4-2-3-1, io credo che abbiamo, appunto, io chiedo i gol soprattutto ai tre fantasisti, poi chiamiamoli come vogliamo, questo deve essere. Poi centrocampisti ci devono dare un contributo. Thuram, per la verità, 2 anni fa ha fatto un bel po' di gol e un bel po' di assist, e Thuram dell'anno scorso che ha avuto dei limiti seri anche di condizione fisica oltre che di rendimento, altrimenti anche Thuram qualcosa ci può dare. Chissà Douglas Luiz, in precampionato ha fatto un grandissimo gol, stiamo a vedere se qualcosa ci può fare. Con l'Aston Villa aveva dei numeri non banali, anche in termini di assist, quindi speriamo che sia capace di fare questo. Christian da Campobasso, Cambiaso, visto che non ha richieste, sarà il primo panchinaro, sarà un jolly per coprire i buchi, giocatore che negli ultimi anni è peggiorato oggettivamente su tutte le situazioni di gioco, mi provoca disgusto calcistico. Christian, io invece sono convinto che Cambiaso partirà titolare, un giocatore che piace molto a Spalletti e che lo aiuta molto, staremo, anche perché in questo momento grandi alternative Cambiaso non ne ha se si gioca con quel tipo di modulo. Poi è vero che Cambiaso è adattabile, abbiamo visto anche in precampionato, ha giocato sulla destra nei tre davanti e ha fatto anche una buona prestazione. Quel che è certo è che Cambiaso non sta facendo lo scatto in avanti, cioè non riesce a diventare quel giocatore determinante per stare in una squadra che abbia delle ambizioni di alto livello. Questo mi sembra assolutamente palese dirlo. Andiamo a sentire un vocale.
8: Ciao Paolo, guardo Roma. In realtà però attendere il portiere è un po' pericoloso, perché a differenza di altri ruoli, se non lo prendi adesso, dopo il 15, le squadre più o meno si assestano e difficilmente si privano del portiere, perché poi dovrebbero andarlo a sostituire, no? E quindi non ci sarebbe tempo. Ruolo delicato, quindi secondo me si deve accelerare questa settimana.
0: Ma sicuramente io, come dire, non ne faccio una questione di giorni, ne faccio una questione di come dire, certezza dell'operazione. Cioè, la Juve deve avere le idee chiare. Ho sentito tanti nomi. Mi piacerebbe che la Juve andasse su un profilo, chiudesse, poi se non è questa settimana è la prossima, ripeto, non è un problema Frosinone, è un problema di prospettiva per tutta la stagione. Prendere il portiere giusto per darci delle garanzie, questa è la cosa fondamentale. Allora, vado a leggere un messaggio, mi preme dirlo perché ogni tanto noi facciamo la figura di quelli che non sanno fare il loro mestiere. Massimiliano, ma di Lucumì affare fatto non dite niente? Massimiliano, non è un affare fatto. Cioè, gli affari fatti sono quelli che depositano i contratti. La Juve non ha depositato nessun contratto su Lucumì. Non ci sono, da questo punto di vista, neanche dei rumors giornalistici di affare fatto. Stiamo parlando di un affare in dirittura d'arrivo. Eventualmente, poi voglio vedere le formule, voglio vedere quale sarà lo scambio eccetera, ma non è un affare fatto. Quindi io in questo momento ho aperta gazzetta.it, bianconera.news, bianconera news, tutto Juve, Juventus News 24 e Sky Sport, nessuno dà Lucumì come affare fatto, e quindi cerchiamo di valutare il mercato non per le voci che contano chiaramente, ma se parliamo di affare fatto per le ufficialità, perché io di giocatori già fatti in questo mercato ne ho già segnati diversi, sia per noi che per altre squadre, e non ne ho viste. David Luiz perno centrale nel centrocampo a 3 e fuori Locatelli, vedrai che così il centrocampo funziona, Locatelli è inguardabile, scrive Leonardo. Ma io parto solo da questo, ma sulla base di che cosa dici questo? Di una tua idea immaginifica, perché non l'abbiamo mai vista questa operazione. Cioè, non abbiamo mai visto... Cioè, io voglio vedere Douglas Luiz dentro centrocampo senza la capacità di recupero di Locatelli, che cosa fa? Lo proviamo? Spalletti l'ha mai provato? L'hanno provato altri allenatori? No, e vediamo. Quindi non c'è un livello, a parte la carriera di Locatelli è meglio di quella di Lucas Ruiz, ma questo lasciamo perdere. Ma non c'è un livello su quale, come dire, misurarsi. Ci sono le connessioni. Voi avete capito Douglas Luiz che ruolo può fare? Per adesso, guarda caso, Spalletti l'ha provato insieme a Locatelli. E i risultati sono stati normali, vogliamo definire così, per uno e per l'altro. Quindi, io spero di non trascorrere l'annata a discutere il rendimento di Locatelli, che per quello che fa, il nostro miglior centrocampista. Per quello che fa, non per le prospettive, non per le potenzialità, per quello che fa, numero di presenze, il numero di il rendimento, tutte le statistiche che volete, è il nostro miglior centrocampista. Douglas Luiz riuscirà a far meglio? Tanto di guadagnato, lo deve dimostrare. Io ci credo quando lo vedo e lo spero, perché la qualità di Douglas Luiz, quando lo si è vista, l'abbiamo tutti apprezzata, ma se tutti gli allenatori non gli danno mai la titolarità, qualche ragione evidentemente ci sarà, e Locatelli è tutt'altro che inguardabile. Vocale.

0: Ciao Paolo, sono Paolo da Rovigo. Io dico sì, sono d'accordissimo su Di Gregorio, che non è un portiere da Juve, però nel primo gol avevamo difesa piazzata e 7 giocatori nostri in area, loro erano in 3, l'ha presa lui la palla, cioè nessuno gli è andato vicino, a difesa piazzata, e anche lì si dovrebbe fare un ragionamento.
1: Paolo, io i ragionamenti che ho fatto su Di Gregorio li ho ancorati solo in parte a quello che ho visto con l'Inter. Cioè, con l'Inter li ho ancorati al fatto di come vedo lui incerto nelle letture, ma non è questo che condanna Di Gregorio, semmai aumenta degli elementi di preoccupazione. Tu hai perfettamente ragione, ma guardate, io ancora prima del gol, a me ha colpito nel secondo tempo alcuni sbandamenti della Juve in cui vedo giocatori del nostro centrocampo, della nostra difesa, essere totalmente incapaci di reggere il passo di avversari senza palla. Se non si ha quella mentalità lì, se non si ha quell'idea di dover andare sull'anticipo, è gravissimo. Quindi io sono totalmente Di Marco va a battere a rete con una facilità e una libertà che non si può concedere. E su questo la Juve deve crescere molto, ma molto. E su questo dobbiamo lavorare tanto. Poi avere un portiere che in più non riesce a correggere gli errori del reparto non fa che approfondire i problemi. Ci fermiamo qui, io vi ringrazio perché ho letto tanti messaggi, oggi non abbiamo avuto ospiti, abbiamo sentito tanti vocali, ma veramente ce n'erano molti di più. Questo significa il grande affetto che voi avete nei confronti di Radio Bianconera e di questa trasmissione, e vi ringrazio. Ci vediamo insieme venerdì. Ciao, buona giornata a tutti.

0: cose di calcio.
1: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia. Radio Bianconera Time.
2: Radio Bianconera.
1: Sono le 15 e un minuto.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere per l'attentato a Sigfrido Ranucci dell'ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Lavitola accusato di essere il mandante. Il GIP di Roma ha emesso un mandato di arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e la banda che materialmente ha compiuto l'azione dinamitarda. Tavares è attualmente latitante e si troverebbe in Africa.
3: Il premier israeliano Netanyahu ha annunciato che non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato. La Casa Bianca minimizza: non siamo preoccupati delle sue parole. Ci aspettiamo dagli Stati Uniti che facciano pressione su Netanyahu affinché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali, la reazione di Hamas.
4: Massiccio attacco delle forze ucraine in Tatarstan. Stan 13 morti, colpita anche una raffineria. Dall'altra parte, un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe russe hanno attaccato nella notte anche Sumi, ferendo 14 persone.
3: L'Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa. Domani saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, ma mercoledì risaliranno a 20. Tra le più calde ci sono Roma, Napoli, Palermo, Bologna, Bolzano, Bari, Firenze e Genova. Bollino giallo invece per Cagliari e Torino. Mercoledì si aggiungerà alle città più calde Brescia, che domani segna bollino arancione.
4: Presenta il conto anche ai pronto soccorso il clima rovente e la Simeo lancia l'allarme.
5: La carenza di medici e di infermieri dell'emergenza urgenza è davvero importante. Si parla all'incirca di 5.000 medici e un numero ancora più elevato di infermieri. Queste carenze si acuiscono ovviamente d'estate. In Italia i servizi di emergenza urgenza e pronto soccorso che hanno un organico, un personale adeguato, sono rarissimi.
3: Finisce al primo salto di qualificazione l'europeo di Mattia Furlani. Il 21enne azzurro, nell'atterrare in avanti, ha accusato problemi alla coscia destra ed è uscito dallo stadio in carrozzina. La sfortunata esibizione di oggi segnerà presumibilmente la fine della stagione per Furlani e la rinuncia conseguente agli Ultimate Championship di Budapest a metà settembre.
4: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Sono Rossi, sono Paolo. Volevo dire, ma visto che la priorità è il portiere, ma Falcone è così scarso? Non si poteva prendere un portiere italiano, non so quanto costerà, ma insomma non credo che costi come Donnarumma, e allo stesso tempo se non riusciamo a prendere giocatori da Lecce, beh, allora teniamoci di Gregorio. Ma tu cosa ne pensi?
8: Buon pomeriggio, Radio Bianconera. Ho tre soluzioni per la Juve per migliorare la qualità della squadra, del centrocampo e degli esterni. Io metterei Hernandez e Cambiaso in panchina, Hernandez sulla sinistra, terzino fluidificante, poi metterei Goretzka mezzala interna al posto di Thuram o Locatelli, mezzala interna però, e davanti alla difesa come ideatore di gioco, creatore di gioco, quello che detta i tempi di passaggio per gli esterni e le punte, o l'inserimento delle mezzali interne o delle quelle esterne. Isco, perché per me Isco lo potrebbe saper fare quel ruolo. Vedi Pirlo, per me lui ha le capacità, la tecnica, i piedi buoni, senso della posizione che potrebbe farlo. Grazie, buona giornata. Buon pomeriggio.
9: Ciao, buongiorno, ciao a tutti i gobbi. Mimmo della Calabria. Io faccio un ragionamento un po' particolare, voglio dire, su Spalletti, anche se, premetto, lui ha avuto più tempo per modellare questa squadra e cercare di arrivare al quarto posto. Io credo che sia più facile prendere una squadra nelle ultime quattro partite, invogliarla, cercare di caricarla al massimo ed arrivarci con quei punti. Quando la cosa è un po' più distante, quindi hai più tempo, tu dici il tempo ti consente di modellare ancora meglio, e invece forse è al contrario, perché poi c'è la fase di rilassamento quando tu non riesci a ma a sopportare il cambiamento di quella data situazione che si è venuta a creare, forse. Io poi non è che sono un dio a capire che cosa è successo, però penso che sia questo, cioè Spalletti ha avuto più tempo e il tempo non gli ha consentito proprio di modellare quella squadra che era già fatta, formata mentalmente. Con allora le prime partite lui è riuscito a fargli fare quel gioco che bene o male si voleva di cambiamento, poi si è arenata. Invece, al contrario di Tudor, che l'ha presa le ultime quattro partite, tu dai, batti mentalmente sul calciatore, quello ti dà. Insomma, poi penso che sia anche questo.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
11: Buongiorno, buongiorno! Vabbè, oggi va bene, perché è alle 3, normalmente faccio sabato sport, quindi questo è un orario più consueto per me. Ciao Manu! Ma guarda che stato c'ho i capelli. Stasettimana staremo insieme tantissimissimo.
12: Forse.
11: No, non è vero, comunque staremo insieme tantissimissimo. Perché, scusami, oggi, sicuramente venerdì. Non è vero. E voi forse... No, non è vero. Un'ora sicuramente... Due ore sicuramente.
12: Tanta roba, due ore.
11: Anzi, quattro ore, perché anche troppo. Mercoledì sei con me.
12: È giovedì
11: un'ora, quindi saremo insieme...
12: Ma non è detto
11: cinque
12: ancora.
11: Ore. Non cinque è ancora ore detto. Questa settimana. Vabbè, ragazzi, Cami lo salutiamo. Ciao, Cami. Tornerà presto tra voi, perché so che voi vi aspettavate di vedere Cami, ma in realtà ci sono io per la vostra gioia, o forse no. Ma ci facciamo questa... oretta insieme e commentiamo un po' tutto quello che è uscito e sta uscendo dopo le prime amichevoli con il mercato, e soprattutto ci avviciniamo, perché tra due settimane, volesse il cielo, inizia il campionato, e tra meno di un mese finisce questo dannatissimo mercato e possiamo riniziare a parlare di calcio. Non so se è una cosa positiva, perché non sono molto positiva per la nuova stagione, però comunque è meglio che parlare un po' di mercato, che per quanto mi riguarda è molto molto molto labile come argomento. Anche perché leggevo che scrivevano prima nella trasmissione di Paolo di Lucumi, ragazzi, c'è l'accordo col giocatore, al momento con il Bologna non c'è ancora l'accordo totale, per questo non si può dire che sia fatta, perché fino a quando non ci sono le firme nulla è fatto.
12: Ma col giocatore da un po' che c'è...
11: Ma infatti, però oggi sembra che ci sia proprio l'accordo totale, anni di contratto, pare 2 milioni e mezzo a stagione, però col Bologna no, perché la Juve ha provato a proporgli Miretti, per avere Miretti più una parte cash un po' meno. ha provato a proporgli Cabal. Poi c'è stata la suggestione Kopp, che però è più suggestione che in realtà situazione concreta. Quindi il Bologna in sostanza ha detto, avrebbe detto la Juventus, noi vogliamo cash perché i vostri giocatori non ci interessano. E come dargli torto, onestamente, cioè se quelli sono i giocatori che sono stati proposti. Comunque circa 20 milioni cash sarebbe pronto, sarebbe pronta l'offerta. Però vediamo, cioè nel senso io credo che si chiuderà in qualche modo, ma al momento non è ancora chiusa perché non c'è ancora l'accordo totale tra i due club, questo è un po' il discorso. Umulas, buongiorno a tutti, da Umberto da Cagliari, ciao Umberto, com'è il clima lì? Domani saremo fratelli di allerta gialla, perché Torino e Cagliari allerta gialla e spero non faccia troppo caldo, però vabbè, qua invece sì, però stanotte abbiamo dormito, grazie al cielo. Io e come sa chi mi segue, soprattutto il sabato, io e il meteo in estate siamo, praticamente viviamo in simbiosi, perché non potrei vivere senza il meteo in estate, cioè il meteo è la mia app preferita in estate. Ciao Chiara, un saluto dalla Torre da Messina. Piccola riflessione: che senso ha spendere soldi per rinforzare la squadra quando hai in porto un giocatore che si fa gol da solo, Enzo? Allora, discorso di Gregorio, vogliamo affrontarlo subito? Allora, continuo a ritenere Di Gregorio un buon portiere. Il problema sostanziale per me di Di Gregorio è uno, e quel problema lì non ti permette di poter giocare nella Juventus, che è un problema di personalità. Di Gregorio per me ha messo in mostra in questa stagione e anche in questo precampionato di non avere un minimo di personalità per reggere la maglia della Juventus. È totalmente in tilt, si vede, è evidente, perché ha preso dei gol che forse neanche in eccellenza si prendono, soprattutto il secondo. Però io continuo a ritenerlo un buon portiere, scusate, ma non può giocare alla Juventus perché non ha personalità. Scusa, Digre, però onestamente io la penso così e lo dico proprio come mio solito, senza mezzi termini. Però il problema, Enzo, non può essere solo il portiere, perché io continuo a ritenere che la Juventus debba fare sicuramente un acquisto a sinistra, perché per quanto mi riguarda continuare ad avere solo Cambiaso o comunque Cambiaso come titolare, a me questa roba continua a non lasciare tranquilla, sperando che Çelik giochi a sinistra e va bene così. Sicuramente bisogna prendere un centrocampista, sicuramente. Sicuramente per me serve un attaccante, cioè serve una prima punta, perché giustamente Daniel dice, vabbè, grande Lucia, sì certo, sempre Chiara, ma lo so che lo sa, che bello sentirti nel giorno in cui proprio tu hai annunciato che Vlahovic se ne va, olè. Non ho detto proprio che se ne va, ho detto che ha aperto al Besiktas, ma l'hanno detto tutti, non l'ho detto solo io, però effettivamente c'è un mio servizio su questo. Detto questo, non c'è Vlahovic, chiaramente, per quanto mi riguarda serve una prima punta. Non puoi avere una squadra senza una prima punta, e Colomwani per me non è una dannatissima prima punta, oltre al fatto che io continuo a sostenere che per quanto mi riguarda 50 milioni, 45, quelli che sono per Colomwani in tutto, anche fossero 40, per quanto mi riguarda io non li avrei spesi, e non capisco questo impuntarsi su Colomwani, ma vabbè, quelli sono opinioni mie. Quindi sicuramente serve un attaccante, sicuramente serve un centrocampista, sicuramente per quanto mi riguarda serve un terzino sinistro e chiaramente serve un portiere. Servono almeno 4 acquisti. E concedetemi un po' di paura, Cit, perché credo che questo possa essere il sentimento che accomuna un po' tutti i tifosi della Juventus. Un difensore, ma appunto se dovesse arrivare Lukumi... bene o male quella l'hai sistemata. Però io ad oggi non sono tranquilla, perché davanti non, per quanto mi riguarda non hai poco o nulla. Cioè vabbè, poi tra l'altro non so se l'hai vista l'amichevole, ma cioè quella con l'Inter, l'hai vista? Hai visto Colomwani? Bene, ok, perfetto, dico solo questo, non dico altro perché è arrivato il salvatore della patria, quindi io non voglio togliere e spegnere gli entusiasmi a tutti. Mandami un messaggio vocale, che è il primo che è arrivato.
12: Ti
11: grazie.
12: Ricrederai.
11: Mai. Spero, più che altro, ma
13: Ciao Chiara, Luca da qui, buon pomeriggio per Parigi. Allora, intanto mi trovo a Malta e ti dico, io sulla questione vendere coppe, prendere Lukumi al prima possibile, che si faccia subito, perché sinceramente coppa deluso tutti quanti, segnato, per cui cerchiamo di prenderlo e prendere Lukumi. Poi da lì vediamo se riusciamo a piazzare Cambiaso, Di Gregorio e chi più ne ha più ne metta. Secondo me è già tanto se riusciamo a piazzarne due per poi comprare eventualmente un centrocampista forte e una punta da affiancare a Kolomuani. Io la vedo così, spero che si faccia qualcosa. Forza Juve!
11: Speriamo che si faccia qualcosa, ma tutto dipende dai giocatori che riesci a piazzare, perché tu l'hai detto giustamente, anche io Kop lo spedirei ovunque per arrivare a qualsiasi giocatore. Il problema è che Kop non lo vuole nessuno, cioè è questo il discorso. I nostri giocatori non sono ricercati, non sono cercati, di conseguenza il valore chiaramente del giocatore è basso. Ma basti pensare, torno indietro di qualche settimana, che la Juventus ha bisogno di un portiere. Tu ti sei cresciuto un portiere che è da Fara,

0: Aveva caldissimo, devo dire la verità, perché sono arrivata presto.
1: Fa già più caldo di stamattina.
0: Ah, mannaggia. Quando sono arrivata c'erano 30 gradi, quindi rispetto agli ultimi giorni è una pacchia. Però sono stata in Svizzera, facevano 85 gradi, speravo di trovare un po' di fresco, niente. Niente.
1: Per la cronaca
0: niente.
1: Ci sono 34 gradi.
0: Ah, però meglio dei 36-37, dai, siamo almeno 2-3 gradi sotto quella che è la media di quest'estate.
1: Confermo che in Svizzera fa caldissimo, perché ho sentito mio cugino che sta a Basilea.
0: Volevo morire.
1: Mi ha detto che stanno impazzendo.
0: Volevo morire. La sera 36,
1: la
0: il giorno 36
1: verde,
0: gradi.
1: Adesso è tutto bruciato.
0: Sì, sì, 36 gradi c'erano. Infatti ho detto, ma che è? Sono venuta qua per... Però stavo tutto il giorno praticamente in camera col condizionatore o in piscina. Non
1: ti
0: facevo
1: sei sentita
0: altro.
1: Un po' Heidi in quel momento?
0: No, perché faceva troppo caldo. Io volevo il freddo.
1: Cioè, tu sei andata in Svizzera per stare in camera col climatizzatore?
0: Sì.
1: Ah, ok.
0: Sì. E in piscina. No, anche in piscina.
1: Ah, beh, almeno c'era la piscina.
0: Anche in piscina, certo. L'ho scelta apposta con la piscina all'albergo. Buon lunedì, caldo caldissimo anche oggi, carissima Chiara, un abbraccio, buone vacanze al nostro top Camillo. I nostri sono talmente forti che nessuno li vuole, umanamente mi dispiace pure per Di Gregorio, ma non è da Juventus come Suzuki. Un abbraccio Terry. Io ribadisco che prenderei il buon Vicario, però cioè prendere Suzuki in prestito dal Paris Saint-Germain l'anno prossimo, raga, siamo punto a capo, vorrei solo dire questo. Humulas, bravissima, da fare non era da vendere. È vero che non era da vendere, però se lo ragioni imprenditorialmente col fatto che ad oggi gli unici giocatori che tu puoi cedere per fare cassa sono alcuni, neanche tutti, della next gen, questo poi è il risultato. Tu fai una plusvalenza perché Daffara è tuo e di conseguenza fai una plusvalenza 6-7 milioni e li metti in saccoccia. Però rinunci ad uno che in questo momento serviva per andare a tappare un buco che tu hai da un po' di tempo, senza avere oggettivamente un portiere di un certo livello, neanche un livello minimo accettabile per la Juventus.
1: Chiara, io non ho capito il senso.
0: Diga.
1: Io non ho capito il senso logico eventualmente di fare l'operazione Suzuki.
0: Ma neanche io. No, in realtà sì, anche in questo caso imprenditorialmente. Perché tu fai investimento da altre parti, non investi sul portiere, di conseguenza lo prendi in prestito e non lo metti a bilancio, e di conseguenza no. E dopodiché l'anno prossimo fai il grosso investimento sul portiere, che potrebbe essere ipoteticamente, io mi auguro di no, Carnesecchi, che però è un grosso investimento, non lo fai quest'anno. Però devi vedere, perché se poi l'anno prossimo fanno di nuovo tutti schifo, sei punto a capo, cioè nel senso devi
1: Secondo me non ha alcuna logica.
0: No, io ti parlo logica imprenditoriale, sì.
1: Eventualmente vai a preparare un portiere, sì, per un'altra squadra.
0: Sì.
1: Per poi ricominciare da capo. Mm-mm. No,
0: esattamente quello. Anche io non sono minimamente d'accordo. Però ovviamente a livello di bilancio ti cambia fare un prestito, andare a prendere Vicario. Ciò che era, ma investire i soldi per Hecator non sarebbe stato meglio comprare giocatori utili subito, visto che abbiamo i paletti del fair play finanziario? Pare che Hecator possa essere un investimento per il futuro ed era il caso di comprarlo adesso. Enzo da Messina. Allora, fammi, perché lo so, però voglio avere certezza, perché poi sennò diciamo robe che non sono vere. Ok. Allora, io qua però torno a un argomento che affronto tutte le volte. Allora, Hecator, per quanto mi riguarda, se ragioniamo come dovremmo ragionare, ovvero a livello europeo, Hecator deve essere un investimento non fatto per il futuro, perché Hecator è un 2006, ha 20 anni oggi, nel prossimo anno, quindi comunque in questa stagione ne avrà 21, e non può mai essere un investimento per il futuro, deve essere un investimento per il presente, perché sennò continuiamo a essere alle solite. Ho letto un dato che vi leggo adesso, uscirà un video penso oggi o domani, adesso vediamo perché devo ancora montarlo, però ho letto, non so se Manu l'ha sentito perché ne parlavo prima anche con Paolo, un dato che ha fatto uscire la FIGC dopo la mancata qualificazione al mondiale, ok? La stessa FIGC cosa dice? Che la Serie A è 49esima su 50 campionati monitorati nel mondo. Cioè, ricordatevi questa roba qua. La Serie A è penultima su 50 campionati monitorati nel mondo per percentuale di minuti giocati dagli under 21 selezionabili per l'Italia, quindi per la nazionale. l'1,9%. Io mi dico, con questi dati che ho letto e che ha pubblicato la FIGC, quindi, cioè, oltre danno, cioè, proprio per starsi i piedi da soli, ma

0: Dicevo, con questi dati, l'Italia 49esima su 50 nel mondo, ma come fa a crescere il sistema calcio italiano? È impossibile. Cioè, noi in mondiale forse ci andiamo tra 20 anni, ma a parte quello, ci serve qualcuno che inizi a cambiare un po' la mentalità. E quindi Ekator, e non sto dicendo, Enzo, che stai sbagliando, cioè... È vero che si dice che sia un investimento per il futuro, ma è proprio sbagliato pensare che Ekator, che ha 21 anni, 20, 21 l'anno prossimo, possa essere un investimento per il futuro. Cioè, l'investimento per il futuro lo fai su un ragazzo che ha 15-16 anni. Cioè, oggi la Next Gen ha preso un giocatore del 2005. 2005, l'anno prossimo ha 22 anni e stiamo parlando di una squadra under 23. Tu, se sei un 2005 forte, dovresti già essere nelle prime squadre. L'abbiamo visto al mondiale. E non stiamo parlando di nazionali del cavolo, stiamo parlando di Francia, Spagna, Inghilterra, eccetera, eccetera. Giocano con, a parte l'Argentina, giocano con giocatori giovanissimi. E noi, la Next Gen va a prendere un 2005. Ma che ci fai con questo 2005? Lo fai giocare un anno e poi speri di poterlo vendere, probabilmente. Perché non puoi pensare che un 2005 lo prendi per giocare nell'Under 23 in Serie C. Cioè, sta roba è folle. E d'altronde la FIGC fa uscire questa roba qua, vergognosi anche... Cioè, almeno lasciateci nella nostra ignoranza, no? No, invece, proprio... Te lo dicono proprio! Te lo dicono proprio! Lasciateci nella nostra ignoranza, non ditecele queste cose! E invece l'Italia è, non so chi sia l'ultima perché non lo dicono, è 49esima su 50 campionati monitorati nel mondo per percentuale di minuti giocati da under 21 selezionabili per la nazionale italiana. Appena l'1,9%. Ma dove vogliamo andare? D'altronde poi le nazionali under 21 e anche più basse, under 19, eccetera, fanno molto bene in Europa, al mondiale, raggiungono finali, vincono campionati, eccetera, eccetera. E poi spariscono, perché in Serie A sti ragazzi non giocano, non hanno la possibilità di giocare. E quindi poi in Nazionale Maggiore non ci arriva nessuno. E questa è la situazione, dal 2006 ad oggi. Raga, è grave questa roba, ed è ancora più grave, ma non mi stupisco che la FIGC faccia una roba del genere. Che te lo dicano e te lo sbattono in faccia! Cioè, boh, io veramente non ho parole. Non ho parole. Sentiamo un vocale, Manu, per favore. Please.
1: Buon pomeriggio, Chiara.
0: Ciao.
1: Sono Diego dalla provincia di Bologna. Volevo dire un paio di cose. Secondo mio parere, Douglas Luiz non è ancora pronto da giocare nella Juve titolare, perché lui, quando va in campo, in fase d'attacco sa quello che deve fare, sa dove mettere la palla. Però un giocatore che gioca nella Juve non può solo saper fare la fase d'attacco, come anche negli altri club, ma deve saper fare anche la fase di difesa, perché in un calcio moderno non ci possiamo permettere un giocatore che sa fare solo una fase. E infatti nel gol di Di Marco è stato proprio Douglas Luiz che si è dimenticato, si è scordato la marcatura su Di Marco, sull'incursione di Di Marco, e c'era lui che doveva stargli davanti, era un metro dietro, e abbiamo pigliato gol. Poi il discorso portiere ci può stare, però abbiamo Peringa e Pinsoglio che, secondo me, se abbiamo una buona, ottima difesa, se riusciamo a indovinare quei due centrocampisti che io ho detto anche prima, che sono per me Goretzka e Isco, secondo un mio parere facciamo un notevole salto di qualità e non abbiamo neanche bisogno della punta, perché fondamentalmente la punta ce la possiamo anche già avere in casa, che è Milik.
0: Sì.
1: Milik e Colomoni possono andare bene entrambe, Milik più d'area, Colomoni di movimento. Poi, secondo il mio parere, questo è il discorso. Grazie, buon pomeriggio, buona giornata.
0: Allora, Diego, mi sembra, se non sbaglio. Allora, su Douglas Luiz la pensiamo in maniera proprio diversa, nel senso che per me Douglas Luiz, se non ha problemi fisici e sta giocando parecchio tra l'altro in questo precampionato, però se non ha problemi fisici per me è il grande acquisto di questa Juventus. Lo sostengo da 2 anni e spero che quest'anno possa finalmente dimostrare quello che vale. Sicuramente ha dei limiti in fase difensiva, questo non lo metto in dubbio, ed è il motivo per cui io giocherei a 3 a centrocampo. Non succederà, però io giocherei assolutamente a 3 a centrocampo. Però per me Douglas Luiz è il grande acquisto, se fisicamente c'è, della prossima stagione della Juventus, ma questo lo penso dal giorno zero, perché già quando era all'Aston Villa lo seguivo e lo conoscevo molto bene. Sul discorso portieri, Pinsoglio non può essere considerato il secondo portiere della Juventus, con tutto il bene che gli si può volere, ma non è, cioè è lì per fare gruppo, fa gruppo, non lo è mai stato e non potrà mai essere il secondo portiere della Juventus, perché se si fa male Perin tu giochi con Pinsoglio titolare, e con tutto ribadisco il bene che possiamo volere a Pinso, però non mi sembra il caso, e quindi inevitabile dover andare a prendere il portiere. Tra l'altro io Perin lo vedo come secondo, non come primo nella Juventus. Detto questo, tu poi hai parlato di Isco, guadagna 7-8 milioni a stagione e per la Juventus è impraticabile questa cosa qua. Poi su Goretzka a me ad esempio piacerebbe, quindi la penso abbastanza come te, anche se tra i parametri zero in questo momento quello che piace di più è che sì. Sul discorso Milik però no, nel senso che avere Milik e Colomouani, con tutto il bene anche in questo caso che si può volere al buon Milik, ma Milik ti garantisce 1 o 2 partite all'anno, cioè non si può pensare che ci sia Milik, perché lo si è già pensato l'anno in cui poi Vlahovic ha dovuto giocare sempre tutte le partite, perché non avevi un'alternativa che doveva essere Milik, ma Milik non può essere un'alternativa. Milik devi lasciarlo andare se riesci, perché Milik per me è... al 100% della condizione l'attaccante più forte e completo che ha la Juventus, quindi la penso come te. Per me Milik è fortissimo, però Milik ragazzi, non sta in piedi, fa mezza partita, forse ne ha 20 minuti e poi sta fermo 10 partite. Purtroppo non si può pensare a Milik, magari vorrei pensare ad avere Milik, sarei più serena se ci fosse Milik al 100%, però purtroppo Milik no. Diremo a Carnevali di chiamarti la prossima volta, così gli dici tu cosa fare. Ma guarda, anche no, io sono stracontenta che ci sia Carnevali, adoro Carnevali, sono anni che spero che Carnevali venga alla Juventus a fare mercato. Non è il mio fare mercato, io sono qua perché faccio la giornalista e sono libera di esprimere le mie opinioni, perché se no farei altro, e quindi esprimo la mia opinione. Tu puoi essere d'accordo, puoi non essere d'accordo, caro Paolo, però questo non vuol dire che io non possa dire la mia opinione. Non faccio quello che fa Carnevali, sono ben contenta che lo faccia lui, molto molto contenta, però questo è il mio lavoro, e quindi se no chiudiamo tutti e siamo a posto. Vabbè, a tra poco.
2: Il club degli inviati.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. L'Atletica in primo piano. Mattia Furlani termina subito la sua avventura nella 21esima edizione dei campionati europei, iniziati questa mattina a Birmingham. Dopo aver effettuato il primo salto di qualificazione della sua gara del lungo, un dolore avvertito in volo gli ha fatto toccare subito la coscia destra e dopo i primi passi, una volta rialzato, si è stato costretto al ritiro. La sfortunata esibizione di oggi segnerà presumibilmente la fine della stagione, la rinuncia conseguente agli Ultimate Championship di Budapest a metà settembre. Clamoroso invece Inzoli, l'azzurro vola 8,34 m, è la migliore misura di qualificazione, va direttamente in finale. Ed è lutto nel mondo dell'atletica italiana. A 87 anni è morto Livio Berruti, leggenda ed eroe dell'atletica leggera italiana. Vinse un oro alle Olimpiadi di Roma nel 1960 nei 200 metri. Nel 2006 era stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. Marcel Jacobs ha detto a Birmingham: correrò per lui. Il calcio, 24 ore dopo l'annuncio ufficiale di Giovanni Malagò, continua a tenere banco il caso legato alla nomina dell'ex schermitrice Diana Bianchedi come capo delegazione della Nazionale di Calcio. La rivoluzione culturale promessa dal presidente della FIGC deve già fare i conti con uno scontro tra avvocati. Da una parte il CONI, di cui cui Bianchetti è vicepresidente vicaria, che ha sollevato dubbi legati al conflitto di interesse e all'incompatibilità tra il ruolo al Comitato Olimpico e quello alla Federcalcio. Dall'altra la stessa FIGC con Malagò, che non ha intenzione di indietreggiare perché ritiene la scelta legittima. Le parti sono al lavoro con gli avvocati per avere conferme sulle rispettive posizioni. Presa di posizione di UEFA, CONCACAF e AFC in una lettera aperta firmata dai presidenti delle confederazioni calcistiche europea, asiatica e centroamericana in merito alle recenti condotte della FIFA e in particolare del suo presidente Gianni Infantino. La forza del calcio è sempre stata la sua unità. Chiediamo che questa unità ora venga onorata per una leadership che sia al servizio del calcio, non che cerchi di dominarlo, hanno scritto. Al via le prove in vasca agli europei di nuoto di Parigi dalle 18.30, semifinali e finali. Razzetti insegue una medaglia nei 400 misti, Italia in finale anche nelle 4x200 stile libero femminile e maschile. Quadarella qualificata nella finale di martedì negli 800 stile, Curtis e Menicucci in semifinale nei 100 stile, come Ceccon e Gargani nei 50 farfalla. Avanti anche Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
4: Sei stato abituato al meglio.
5: Ad essere un vincente.
4: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
5: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente sereno o poco nuvoloso. Tra pomeriggio e sera, temporali in formazione sulle Alpi con locali sconfinamenti fino alla pianura. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo annuvolamento cumuliforme in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche innocuo addensamento lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Il club degli inviati.
0: Eccoci, ultima parte, strano per me, ultima parte già così del club degli inviati. Una volata, un rush di un'oretta. Ciò che era, non lasciare Radio Bianconera, ma non la lascio, ci sarò l'anno prossimo, farò tutti prepartita, quindi non sarò ancora qua, le mie due ore consuete a settimanali ci saranno. Non darla vinta a quei pochi tifosi stupidi. Il 99,99% dei tifosi ti vuole bene, apprezza tantissimo il tuo lavoro e la tua professionalità, la persona che sei, il tuo modo di essere, la tua umanità. Grazie. Poi se ci sono altri motivi che non conosco, un altro discorso, ma sarebbe davvero un enorme peccato se lasciassi la famiglia bianconera. Tony da Zurigo. No, comunque sono qua, resto qua anche per ora, anche l'anno prossimo. Vito da Pisa, ho sentito dire nelle trasmissioni precedenti, nella trasmissione precedente, la Juve non può permettersi di crescere un portiere per gli altri, per status e blasone del club. Io sono d'accordo. Ma se non ci sono soldi per acquistarne uno esperto, visto la non qualificazione in Champions, sarebbe già manna poter avere qualcosa di valido. Sento che Suzuki piace a Spalletti, mentre Vicario no, essendo Spalletti di Empoli, evidentemente avrà i suoi informatori, senza spendere niente. Poi, ad oggi stiamo ancora senza portiere, con un centrocampo sempre più mediocre, senza un vero attaccante d'area di rigore. Rimanendo così si va incontro a un'altra stagione fallimentare. Ciao! Solo un saluto perché sto al lavoro, è sempre un piacere risentirti. Ben trovato, un abbraccio, Gianluca dalla Dispoli. Ciao Gianluca, grazie! Chiara, qui a Tenerife abbiamo avuto il vero originale Harry Potter, beccato a fare la spesa al supermercato come un Cop Mainers qualsiasi. Chiara, ma prendiamo Vimar, costa 900 euro compresa installazione, un ottimo videocitofono che almeno la palla la vede arrivare, Giovanni dal Brasile. E poi Daniel ci dice che a Tenerife ci sono 28 gradi ventilati. Beh, meglio che comunque qua. Vero Manu? Vero? Allora, mi mandi un messaggio vocale, per favore. Guarda, è là, che non, sta già pensando ai 28 gradi ventilati di Tenerife. Mandai un messaggio vocale, please.
1: Ciao Chiara, ciao. Sono sempre io, Diego, da Bologna.
0: Ah no, rifacciamo, ok.
7: Cara amica bianconera, tuo papà grande portiere, tuo fratello grande portiere, io da piccolo portiere ti ho detto sempre che devi correre. È un portiere di terza categoria come me, Gianni da Canicattì.
0: Non ho detto questo, io ho detto che Di Gregorio ha delle qualità, secondo me è un buon portiere, il problema di Di Gregorio è che non ha personalità, quindi può fare non terza categoria, può fare una Serie A di media classifica e secondo me fa molto bene perché non ha pressione. Buon pomeriggio Chiara, Domenico da Mottola. Per quanto riguarda Colle Di Gregorio non sono d'accordo con te. Colo per questa Juve, questo campionato è tanta roba. Per il portiere non può giocare nemmeno in Serie B. Vicario non è da Juve, scusami ma rispetto il tuo pensiero ma non lo condivido. Forza Juve sempre. Ciao Domenico, grazie per questo messaggio. Molto molto carino, gentile, educato. Questo quando uno ha un'opinione diversa. Grazie. Ti rispondo chiaramente in base a quelle che è la mia opinione. Quindi assolutamente nessuno vuole far cambiare opinione ad altri. Per quanto mi riguarda, Colomuani, per cui esiste un fetish da parte dei tifosi della Juventus, per me incomprensibile, basta andare a guardare i dati di Colomuani alla Juventus, neanche al Tottenham dove ha fatto 5 gol in 50 partite, in 40 e 45 partite, ma va bene. Basta guardare i dati alla Juventus, fa 8 gol in 16 partite, per carità, ma e come li fa? Ovvero, ne fa 5 nelle prime 3 giornate. Ne fa 0 nelle 9 giornate successive, vuol dire che per 2 mesi Colomuani non segna, e poi ne fa 3 nelle ultime 5 giornate. Questo, per quanto mi riguarda, non è un giocatore che è tanta roba per la Juventus. Per me, ribadisco, opinione mia. Con altri 5 acquisti credo che saremo a posto, un attaccante, 2 centrocampisti, un difensore e un portiere. A quel punto potremo finalmente competere per tutte e 3 le competizioni. Che ne pensi, Toni da Zurigo? Ma penso di sì, però il problema e andarli a prendere questi giocatori, perché quello potrebbe essere un grosso problema. Sentiamo un altro vocale, grazie. Ho alzato il tono della voce. Che fai così? Ti sei spaventato?
8: Buongiorno Alessio da Bollate. Ma di che cosa ci stupiamo? In Italia si va avanti per favori e procuratori, cioè c'è gente, cioè la meritocrazia è molto limitata da questi scambi tra procuratori, ma già nelle giovanili c'è gente più scarsa che gioca, gente più brava che magari sta in panchina o non viene considerata, perché? Perché hanno il procuratore più importante, si fanno i favori, ma persino nelle categorie dilettantistiche. Promozione, parlo perché per esperienza, lasciano in panchina i ragazzi di 20 anni per far giocare i 35 anni che arrivano col procuratore, amici, non amici, che pigliano magari 1.000-2.000 euro in promozione di stipendio, che sono di categoria ma non corrono, non segnano e fanno perdere del tempo a dei ragazzi giovani che potrebbero rendere molto di più e avere anche nel loro piccolo un futuro migliore.
0: Allora, sono d'accordo in parte, nel senso che c'è un altro grosso problema nel calcio italiano, ma ribadisco, uscirà un video, se poi volete vederlo sul mio profilo, ci sarà, non so se oggi o domani, proprio su questo tema. C'è un grosso problema che riguarda la regola degli under, che secondo me è una regola stupida, tanto che così, fatta così, esiste solo in Italia, e quindi tu finché sei under giochi, poi all'improvviso diventi scarso, perché devono entrare gli altri under e tu sparisci a 21 anni dal calcio dei grandi. Regola che c'è in Serie D, con l'obbligo di far giocare almeno 3 under, cioè sei obbligato per tutta la partita a farli giocare. Quando poi finiscono l'annata dai 3 anni o 2 anni o un anno di under, spariscono. In Serie C non c'è l'obbligo di farli giocare, ma c'è un incentivo molto importante a livello economico per la società per i minuti fatti fare dagli under. Quindi quando tu esci dagli under, sparisci. Punto. O vai in Serie A, ma non ci vai, o sparisci. Quello è un grosso problema, oltre al discorso procuratore, lì potremmo aprire, vabbè, ma lì c'è qualcun altro che se ne sta occupando, che era mio ex direttore qualche anno fa, e lui se ne sta occupando in maniera egregia, come al solito. Io parlo di sta riforma stupida che c'è da anni, dagli anni, non so, da troppi anni, e non serve a niente. Basti guardare che in Europa si sviluppa questo discorso qua degli under in modo totalmente diverso. Finché non cambierà questa cosa in Italia, siamo morti.
9: Le cose si cambiano se si vogliono cambiare.
0: Ma non si vogliono cambiare. Perché alle società di Serie C fa comodo avere l'incentivo per gli under, perché in Serie D fa comodo far giocare gli under per altri X mila motivi, e di conseguenza i giocatori che arrivano a 20-21 anni, quando ne hanno 21, diventano improvvisamente scarsi e spariscono dal calcio dei grandi. E quello è un grosso problema. Ma ribadisco, all'estero non funziona così, infatti all'estero non sono 49esimi su 50 nella classifica, ma vabbè. Portiere, Alisson vuole la Juve, l'ha chiamato Spalletti. Dibu Martinez vuole la Juve, aspetta solo di finire il mondiale. Offerta nella notte per Svilar, la Juve ha messo sul piatto 40 milioni. Vicario non lo vuole nessuno, ma in pole per la porta della Juve. Suzuki si vede juventino, ma forse va al Paris Saint Germain, che poi ce lo gira così, non sapendo che farsene. A Tubolo, nome nuovo, l'agente di Trubin a Torino per parlare con la Juve. La Juve ha la pazza idea, Unai Simon. Carnesecchi arriva il prossimo anno, Pier da Torino. Credo che tu abbia fatto, caro Pier, l'analisi perfetta di quanto il mercato sia una roba veramente insopportabile. Dovrebbero stamparlo e metterlo fuori dallo Sheraton a Milano per far capire quanto sia stupido tutto questo. Ciao Chiara, praticamente l'1% è solo Pio Esposito. Sì, praticamente sì. Praticamente sì. Sentiamo un altro vocale, please, Manu, grazie.
10: Ciao Chiarina, sono Giacomo.
0: Ciao.
10: Bentornata, spero che le vacanze siano andate tutte bene. Mi sembra che andare fino agli Hawaii, spero tutto ok, tutto bene.
0: Sì, sì.
10: E io penso esattamente come te, sono contentissimo che hai dato i dati su Colomani della stagione alla Juventus, dove tutti dicono che ha fatto chissà che cosa, invece no, la realtà secondo me è un'altra.
0: Eh sì.
10: E non piace neanche a me, e sono convinto che non è neanche una prima punta. Colomani è una
0: non
10: seconda
0: è.
10: Punta.
0: Bravo.
10: Ragazzi, il puntero, la Juventus, per renderlo al meglio deve comprarlo, e con Colomani che poi gira attorno come seconda punta.
0: Bravo.
10: Il portiere chi arriverà farà sicuramente meglio di Di Gregorio. Chiarina, fino alla fine, ben ritornata.
0: Ciao Giacomo, grazie. No, sono d'accordo, non penso che però Colomani sia io penso che Colomani sia un buon giocatore, punto, lì può essere una buona alternativa, ma per i numeri che ha secondo me non, anche perché se guardiamo solo i numeri, qualcun altro che già nella Juventus e che molti vogliono sbolognare ne ha fatto molti più gol nel corso della sua carriera, però la dico così, e tra l'altro è più giovane. Preferisco non comprare più nessuno e fare il campionato così come siamo. Non abbiamo soldi, inutile far miseria trovando giocatori scarsi. Walter, è davvero così difficile trovare un portiere migliore di uno che prende gol a quasi ogni tiro? Forse anche in Serie B ce ne sono di migliori. Buongiorno, ciao a tutti da Claudio. Visto ai mondiali il portiere della nazionale croata, Livakovic, classe 95, mi è sembrato un ottimo portiere, attualmente in prestito dalla Dinamo Zagabria e di proprietà del Fenerbahce. Non credo costi oltre 10 milioni di euro, non viene preso in considerazione, mi sembra strano, a vederlo sembra non avere problemi fisici, se fossi un dirigente della Juve un pensierino lo farei. Ciao da Casale Monferrato. Ciao Claudio, guarda, lo facciamo in diretta, così vediamo quanto potrebbe costare. Allora, intanto vediamo lo stipendio. Vediamo quanto prende di stipendio. Che già quello è un punto dolente per le casse della Juventus. Prende poco. Prende poco. Prende 2,2 milioni, 2 milioni all'anno, quindi poco. Vediamo il costo del cartellino. Costo cartellino. Vediamo un po' cosa ci dice qua. Però abbiamo il, quello di transfer. Ah, ok. No, abbiamo quello di Transfermarkt, quindi non. Dice 4 milioni, ma poi quelli di Transfermarkt non sono mai reali. Comunque, sicuramente non costerebbe particolarmente. Onestamente, non so. Credo per un discorso anche di età, suppongo, perché 95, 31, 32 l'anno prossimo. Non lo so, non lo conosco bene, quindi non posso dare giudizi su questo. Però sicuramente non costa tanto, quello è poco ma sicuro. Buon pomeriggio, se vuoi prendere Suzuki perché non ci sono soldi e fare un piacere al Paris Saint-Germain, anche il Tottenham lo danno in prestito con diritto e lo puoi testare in un anno. Poi, ma Daniele è sempre qua a scrivere che Douglas Luiz è un bidone. O a dirmi che io preferisco, a me piaceva Vlahovic, sempre le solite cose mi scrive. Guarda che dopo un po' diventa ripetitiva la roba, credo che non li leggerò più i suoi messaggi, perché tanto sono sempre gli stessi. Ciao Chiara, le nostre under vincono perché le altre nazioni, gli under più forti li fanno giocare nelle nazionali maggiori. Bravo, bravo Giacomo. Ma è un male italiano. Narciso vinceva Wimbledon under 18 e lo stesso anno Becker con 17 anni non ancora compiuti vinceva Wimbledon dei grandi. Mi dai un tuo parere sul perché i nostri giocatori non tirano mai in porta anche quando sono in ottima posizione, si è visto anche nelle amichevoli? E paura, mancanza di responsabilità, un dettame di Spalletti su Colomoni, sono d'accordo con te al 1000 per 1000. Giacomo da Susa, hai azzeccato totalmente il problema della mentalità italiana, assolutamente. Detto questo, non tirano in porta, secondo me, proprio per un discorso legato alla personalità, perché secondo me pochi giocatori della Juve hanno una personalità per vestire, forse uno o due, per vestire la maglia della Juventus. Umulas, visto che non ci sono soldi, perché non prendere Fontana del Lecce? Ci farebbe più bella figura. Ciao Chiara, stai facendo la trasmissione da un rifugio sul Monte Bianco, ma perché? Perché sono messa così, con le maniche lunghe? Perché sono ingrassata, quindi mi devo coprire. Poi da settembre che inizio Pilates mi rimetto in forma. E quello è il problema. Cioè, se devo venire in onda mi copro perché non mi piaccio. Quindi ve la dico proprio così. Piuttosto soffro il caldo, io che non lo soffro niente il caldo. Però non mi scopro perché non mi piaccio. Problematiche femminili soprattutto. Sentiamo un messaggio vocale, Manu, vai.
11: Ciao Giorgio di Roma. Ma non possiamo fare il paragone con Lumarì quando è venuto alla Juve, che ha fatto solamente 8 gol. L'allenatore era diverso, gioco diverso, alcuni giocatori diversi che oggi non ci sono, capace che con Spalletti può rendere di più, però comunque sempre meglio di David Openda ha fatto.
0: Per carità, questo nessuno lo mette in dubbio. Openda per quanto mi riguarda non è neanche da prendere in considerazione, David un po' di più, sì, però non è questione di allenatore o non allenatore, è questione che, allora, come dire, non voglio prendere Vlahovic, prendiamo, non so, chi posso prendere, un altro giocatore, lo giudichiamo male, però aveva un allenatore diverso, ho capito, il problema è che va bene, allenatore diverso, tutto quello che vogliamo, ma poi Colomani va in Premier League al Tottenham e fa 5 gol in 45 partite. Cioè, questo è. E per me questa roba qua è evidente. Cioè, a prescindere dall'allenatore o non allenatore. Considerando che, ribadisco, come diceva Giacomo, Colomani non è una prima punta, perché non lo è, e vedendolo anche giocare nell'amichevole con l'Inter. Perché io mi sono messa le mani nei capelli, ho detto se questa è la premessa, a posto siamo. Mi auguro che questa non sia la premessa, ma solo una partita di un calcio, una partita d'agosto. Poi, aspetta, ok. Buon pomeriggio Chiara, Douglas Luiz è uno dei piedi educati, poi certi difetti in fase difensiva lo limitano, può migliorare, ma le sue caratteristiche sono quelle che sono e non può fare... Messe portare la croce, bisogna affiancargli un mediano incontrista di livello, su Di Gregorio stendiamo un velo pietoso, Gino dalla Sardegna. Sono d'accordo con te sull'utilizzo di Douglas Luiz, totalmente. D'accordissimo con il nostro amico da Zurigo, Chiara per sempre una di noi, Terry. Ciao Terry, un abbraccio come sempre. Ciao Chiara, ecco, per i dati che hai detto, che non dice nessuno, per me Colomuani non era andato bene alla Juve. Spero veramente non ripeti la scorsa esperienza alla Juve. Achille dalla Certosa di Pavia. Ma infatti, perché poi è questo il problema, che molti danno da mangiare a questo fetish per Colomuani, ma poi non vanno a vedere i dati realmente quali sono. E i dati non parlano di un giocatore che non ha fatto male, ma non può neanche passare per il salvatore della patria. Per quanto mi riguarda, sono stati spesi un sacco di soldi. Ciao Chiara, io con i 50 milioni per Colomuani avrei preso il Dibu, che sì, esorlo. Tra l'altro, a proposito, ecco, per Dibu Martinez 15 milioni, no, come chiedeva la Somilla, 15-18, per Colomuani 45 sì. Cole è un buon giocatore ma troppo caro e non so cosa posso fare quest'anno con tante aspettative. Salutoni, William da Ivrea. PS, Chiara, quando arriva l'inverno spero presto. In teoria già dal 17 agosto mi auguro che queste temperature scendano, perché veramente, in teoria sì, almeno a Torino sì. Poi Chiara, facciamo una scommessa, ci giochiamo un ghiacciolo al caldo l'anno prossimo. Colomani farà più gol della miglior stagione di Vlahovic alla Juve, ci stai? No. No, non ci sto, perché Vlahovic non ha mai reso quanto secondo me avrebbe potuto rendere, quindi non ci sto alla tua scommessa, soprattutto perché col caldo il ghiacciolo si scioglie in un secondo. Ma non solo si scioglie il ghiacciolo, mi sciolgo anche io. Ciao Chiara, se arriva Suzuki in prestito dobbiamo tenere presente che per un mese va via per la Coppa d'Asia. Un saluto Gianluca dalla Dispoli. Dobbiamo tenere presente un sacco di robe, Gianluca, sono d'accordo con te. Ciao, ho visto l'arrivo di Bologna, un bestione che sarebbe una bella presenza in area di rigore, perché non provarlo? Ciao Paolo da Sanremo. Perché, caro Paolo, io la penso come te, ma non su Bologna perché non lo conosco, ma cioè nel senso non l'ho mai visto giocare, quindi sarebbe carino vederlo almeno che tipo di giocatore è. Ma detto questo, anche se fosse arrivato un fenomeno, lui, se non sbaglio, è 2010, quindi dovrebbe avere 15 anni. Ma quando mai in Italia non fanno ripeto, la Next Gen ha preso un 2005 e gioca in Next Gen. Figuriamoci se mettono un ragazzo di 15 anni in prima squadra. Non succederà mai una roba del genere in Italia. Può succedere solo all'estero. In Italia mai nella vita. Mai. Non esiste. Non esiste. Cioè, se in Italia vengono considerati giovani, se in Italia con Seisau e Miretti sono considerati giovani, figuriamoci un 2010. Anno dice no perché c'è caldo in città, pensavo tu fossi fuggita in montagna. In realtà sono andata 4 giorni in Svizzera perché ho detto farà più fresco. In realtà niente, faceva quasi più caldo che qua, ma vabbè. Ciao a tutti, Maurizio di Vicenza. Cosa ne pensi come portiere Montipò? Sì, ma ribadisco, io continuo a preferire, cioè per il mio nome in cima alla lista è stato per mesi Dibu Martinez, continua a essere Dibu Martinez che non arriverà, quindi ad oggi è vicario. Ma cuore grasso stai benissimo. No, fidati, ho messo almeno 10 kg rispetto all'estate scorsa e non va bene, Enzo. Ciao Chiara, sono serissimo questa volta, sei bellissima sempre comunque ad ogni stagione. Grazie. Invece Daniele, scusa, ma anche questa volta cambio canale. Chi ti chiede? Ma dove? La cosa è, caro Daniele, se sei ancora qua o se non ci sei non lo so, ma la cosa è, ma quando mi vedi? Ma perché non cambi già canale? Che cavolo. Ciao Chiara, per me Douglas Luiz dovrebbe giocare con Kessié e Thuram ai lati, centrocampo a 3, anche per me centrocampo a 3. Non abbiamo centrocampisti per giocare a 2. Spalletti mi sembra che non sappia cambiare modulo. Salutoni, William da Ivrea. Buon pomeriggio, scusate di tutti che Colo non è un 9, allora come lo impiegherebbe in campo? Saluti Andrea da Gallipoli. Giocherà da 9, però lui non lo è, non ha le caratteristiche del 9 che chiede Spalletti, perché Spalletti chiede un 9 diverso. L'ho detto più volte. Ciao Chiara, ma perché dire che Cole è costato 50 milioni? È costato 38 pagabili in 4 anni più 12 di bonus. E speriamo di spenderli, vuol dire che faremo benissimo. Saluti Cristian dalla Sardegna, perché 38 più 12 fa 50. Quello è. Cioè, io ho detto l'operazione complessiva è da 45-50 milioni. Se non arrivano 3 giocatori, portiere, difensore sinistro e centravanti, si arriva al 7° posto. Saluti da Antonio dal New Jersey. Buonasera, con Douglas Luiz sono d'accordo con te. Vlahovic è sempre infortunato e costa il doppio. Oltretutto Colo per me è più forte del serbo. Alberto da Corridonia. Chiara, la Lamine Yamal ha esordito a 16 anni. Povera Italia, povera Italia sì. Sì, sono d'accordo. Che, ribadisco, Yıldız ha esordito alla Juve e abbiamo trovato Yıldız, perché la Juve era messa male. In un'altra Juve Yıldız non esordiva mai male. Ribadisco, Haaland quando era ad un passo da vestire la maglia della Juventus, amici miei, sarebbe andato a giocare nell'Under 23 Haaland. Dico solo questo. Ma non è un problema della Juve, c'è un problema proprio dell'Italia. Ciao Chiara, sono Angelo da Salerno. Fammi capire, tu cosa hai visto contro l'Inter di sbagliato di Colomoni? E poi dimmi quante occasioni ha avuto il tuo amato Vlahovic. L'ha sempre sprecata. Lo vuoi capire che Vlahovic è limitato tecnicamente e fa piede. Ciao Chiara. Valle a vedere, guarda, io l'ho vista in diretta e ogni volta guardavo, mi giravo e ridevo, perché l'altra persona invece ama Colomoni. Ha sbagliato almeno 2 o 3 stop, cosa che si imputava a Vlahovic, mentre Colomoni era il re della tecnica. Salta di testa in una maniera che non si capisce, sul cross di, non mi ricordo chi, forse con Seisao, vabbè. Quindi è stato in campo poco, ma quel poco a me, ovviamente non è piaciuto. Ma ribadisco, sarò la prima a cambiare idea, ma poi voi lo mettete sempre a paragone con giocatori che piacciono a me. Io non parlo di giocatori che piacciono a me, io parlo di ogni singolo giocatore. Punto. Cioè, stop. Cioè, non è che dico, non ho mai detto Colomani è più forte o meno forte, anzi, ho sempre detto Colomani tecnicamente è molto più forte di Vlahovic. L'ho sempre detto. Quindi, cioè, ma dite delle robe, cosa vuol dire? Cioè, solo per attaccarmi dite, però Vlahovic, ma chi se ne frega, Vlahovic non è neanche più un giocatore della Juventus, che me frega a me? Boh. Secondo certi ragionamenti, però, bisognerebbe fare di tutto per prendere Zorlot, che l'anno scorso in una squadra che prima pensa a difendersi ha segnato la bellezza di un gol ogni 117 minuti. No, per me Sorlot no. Abbiamo un messaggio vocale che poi ci salutiamo.
12: Mi spiegate una cosa. Se Di Gregorio e lo stesso Davids rifiutano qualunque squadra, ci possiamo permettere 4 portieri e prendere una punta?
0: No.
12: Io credo di no.
0: No.
12: Claudio.
0: No, non hai torto, però io credo che anche per Di Gregorio forse è il caso di cambiare aria vista la situazione, quindi credo che quello sia, cioè, secondo me cioè, il fatto di separarsi farà più bene a lui che alla Juventus da un certo punto di vista, perché non è un giocatore che non sta bene, si vede, è palese, si vede nelle amichevoli, figuriamoci in partite ufficiali o partite più complicate, Europa League, campionato, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, ragazzi, potrebbe essere veramente un disastro, quindi dipende le squadre che arriveranno sicuramente, ma io credo che anche Di Gregorio comunque spinga per andare via, perché non è un ambiente in questo momento in cui lui è sereno e non è un ambiente sano per lui, e la Juventus ovviamente spingerà per farlo andare via, perché ha bisogno chiaramente di altro. Va bene ragazzi, noi ci fermiamo, non ci vediamo domani, ma ci vediamo mercoledì dalle 13 alle 15, che sostituirò il direttore. Saluto Manu, che rivedrò mercoledì dalle 13 alle 15, e noi ci vediamo presto, fino alla fine. Forza Juve, ciao!
2: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Lavitola è accusato di essere il mandante. Il GIP di Roma ha emesso un mandato di arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Tavares, attualmente latitante, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e la banda che materialmente ha compiuto l'azione dinamitarda.
3: Il tifone Dolphin ha causato forti piogge e la cancellazione di quasi 1000 voli nella Cina orientale, dove secondo le autorità oltre 1 milione di persone sono state evacuate nei giorni scorsi. A Shanghai i trasporti pubblici cittadini sono stati sospesi. Un terremoto di magnitudo 6.7 ha invece colpito la Colombia con epicentro nel nord-ovest del paese. Il sisma è stato avvertito con forte intensità in gran parte del territorio colombiano. Al momento non sono state segnalate vittime né danni a edifici e infrastrutture.
13: Il premier israeliano Netanyahu ha annunciato che non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato. La Casa Bianca minimizza: non siamo preoccupati dalle sue parole. Ci aspettiamo che gli Stati Uniti facciano pressione su Netanyahu affinché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali. Questa è la reazione di Hamas.
3: Incidente all'aeroporto di Milano Linate: un mezzo di una società di handling ha scontrato un aereo durante una manovra nell'area dell'aviazione generale dello scalo milanese. L'episodio si è verificato intorno alle 11:20, quando l'auto ha colpito la parte anteriore della fusoliera. Le partenze dell'aeroporto sono quindi state bloccate e si sono registrati alcuni ritardi operativi. Non risultano feriti né particolari conseguenze per i passeggeri.
13: L'Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa. Domani saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, ma mercoledì risaliranno a 20. Tra le più calde ci sono Roma, Napoli, Palermo, Bologna, Bolzano, Bari, Firenze e Genova. Bollino giallo invece per Cagliari e Torino. Mercoledì si aggiungerà alle città più calde Brescia, che domani segna bollino arancione. Presenta il conto anche ai pronto soccorso, il clima rovente e la Simeo lancia l'allarme: mancano 7.000 tra infermieri e medici.
3: Prima giornata degli europei di atletica, Leo Fabbri si qualifica per la finale di getto del peso con la miglior misura, con lui anche Ponzio e Uyer. L'europeo di Mattia Furlani finisce al primo salto delle qualificazioni con il campione azzurro che si infortuna nuovamente. Va in finale invece Francesco Inzoli. Stasera si chiude con la finale dei 100 femminili e Zainab Dosso tra le protagoniste annunciate. Negli 800 metri maschili Pernice e Lazzaro si qualificano per la semifinale.
13: Ed è tutto, a più tardi.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
14: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: nuova puntata di Ieri Oggi, Franco Leonetti ovviamente in diretta, saluto tutti voi, saluto Manuel. Oggi puntata, mi permetto di dire, veramente molto molto speciale. Parleremo completamente di Calciopoli, sarà una puntata monografica. L'ospite, beh, lo conoscete perché insomma l'ho raccontato e l'ho anticipato la scorsa settimana. Attenzione perché ci saranno dei racconti e delle peculiarità inedite mai svelate prima. Io faccio un piccolo cappello introduttivo prima di lasciare ovviamente la parola a chi arriverà. L'ho sempre definita la più grossa porcata mai partorita dal calcio italiano nei confronti della Juventus, anche se la parentesi va aperta e secondo me questo tipo di etichetta va anche applicato a quello che è stato insomma lo scandalo delle plusvalenze nel 2022 con una sentenza assolutamente iniqua e ingiusta nei confronti della Juve. 2006, quindi esattamente 20 anni fa, va in scena Calciopoli. Io ricapitolo per sommi capi tutto ciò che è fuori uscito. Nessun passaggio di denaro, nessuna alterazione di campionati e di risultati. Le frodi contestate non si sono mai realizzate. I famosi sorteggi erano regolari, i designatori parlavano con tutti perché all'epoca si poteva fare. Era legale avere delle schede svizzere che tra l'altro erano intercettabili. È stata fatta un'indagine a senso unico con le motivazioni delle sentenze che non avevano reati accertati, ma solamente la presunzione di comportamenti non verificati. Il campionato 2004-2005 non è mai stato alterato. Quello del 2005-2006 non è mai stato sotto inchiesta. E quindi i due scudetti ottenuti sul campo dalla Juventus sono stati artatamente portati via. Io non ho problemi a definirli rapinati. Ecco perché non si può sottacere mai su quello scandalo, su quella porcata, la più grossa porcata che è stata fatta nei confronti della Juventus. E anche a 20 anni da quella data non bisogna assolutamente accettare questo tipo di sentenza. Vedremo poi che cosa accadrà, potrebbero esserci degli sviluppi. Il popolo juventino aspetta sviluppi ormai da 20 anni. Però ho voluto fortemente questa puntata monografica e ne sentirete delle belle. Nicola Penta, buon pomeriggio.
1: A te Franco, un saluto a tutti.
0: Nicola, io ho fatto un piccolo cappello introduttivo, non so se l'hai sentito per sommi capi, ma voglio lasciare assolutamente lo spazio a te perché tu hai vissuto in prima persona Calciopoli. Iniziamo subito da questo aspetto: come entri in questo tipo di situazione e qual era il tuo ruolo? Poi da lì dipaniamo tutti i discorsi. A te Nicola.
1: Ma guarda, inizialmente entro per conoscere le carte, perché una persona mi chiede di informarmi per capire esattamente come stavano le cose, perché in quel momento eravamo in balia dei giornali, delle TV, certo, delle radio, e quindi uscivano notizie non controllate, evidentemente poi si scoprirà che erano tutte fake, specialmente quelle delle telefonate, delle intercettazioni con frasi estrapolate da contesti che non dicevano nulla.
0: Esatto.
1: Per cui io inizio a capire, a studiare un po' tutta la situazione, dopodiché mi viene chiesto di fare il consulente sportivo, visto che nei pool gli avvocati, la maggior parte degli avvocati non conoscono il mondo del calcio o comunque non lo conoscono in modo approfondito, per cui c'era bisogno di una persona che conoscesse esattamente quelli che sono gli organigramma, gli equilibri, le variabili del calcio,
0: i meandri calcistici, Nicola.
1: Esattamente. Dopodiché ho iniziato appunto a essere diciamo il riferimento degli avvocati del direttore Moggi in primis. E dopodiché da lì sono diventato il riferimento di un po' tutti quelli coinvolti,
2: certo.
1: Oltre al dottor Giraudo, evidentemente, che faceva parte appunto della dirigenza juventina, anche di alcuni arbitri, del designatore, dei due designatori, in particolare di Pairetto, del Dilanese, che era allora il presidente federale, quindi alcuni arbitri, Gabriele, Dondarini, Pieri, quindi diciamo che ascoltando poi le intercettazioni, perché comunque in quel momento non si capiva bene se le telefonate, o meglio i brogliacci delle telefonate, erano poi realmente quello che veniva fuori dalle telefonate,
2: certo.
1: Perché capisci che il brogliaccio è un riassunto.
2: Esatto, Nicola, spieghiamo che cos'è brogliaccio.
1: Lo spieghiamo. Il brogliaccio praticamente è una sorta di documento che viene redatto dal carabiniere, in quel caso comunque dalla polizia giudiziaria, nel nostro caso erano i carabinieri del ROS,
2: certo.
1: Di Roma, per cui i carabinieri dovevano redare questo documento su ogni singola telefonata, dove dovevano in qualche modo indicare quello che era il chiamante e il chiamato, lo sottolineo perché dopo capiremo cosa vuol dire il chiamante,
2: esatto.
1: Il chiamato, nel senso che importanza ha essere il chiamante.
2: Fa la differenza. Nicola, ti interrompo solo un attimo. Sì. Io ho annunciato, e tu lo farai, dei fatti inediti. Ecco, quando starai per raccontare questi fatti inediti, sottolineiamo queste cose perché serve a capire ancora di più e maggiormente la porcata che è stata compiuta ai danni della Juventus, ma non solo. A te, Nicola.
1: Esattamente. E quindi il brogliaccio era l'unico documento in possesso della difesa, di tutte le difese, anche perché il processo sportivo, ricordiamolo, iniziò i primi di luglio e terminò neanche a fine luglio, quindi la Juventus nel giro di un mese, neanche tre settimane, è passata dalla Serie A alla possibile Serie C, o addirittura radiazione come chiesta dal PM Palazzi,
2: certo.
1: Alla Serie B con penalizzazione. Ma quali erano le accuse? Perché poi dobbiamo,
2: esatto,
1: partire da quello.
2: Partiamo dalle accuse.
1: Quindi le accuse erano nei confronti della Juventus l'esclusività dei rapporti con i designatori e con la federazione. Federazione si intende il direttore generale, il presidente federale che era Carraro, il segretario che in qualche modo era colui che informava e comunicava quelli che erano i risultati dei sorteggi, per cui questa esclusività dei rapporti era considerata, diciamo, la pistola fumante, no? Del delitto. Perché? Perché io ho l'esclusività di poter parlare solo io con chi comanda, per cui ho un favore, ho un vantaggio che si tramuta poi in un vantaggio in classifica, cioè riuscire a parlare con il designatore, riuscire ad avere alcuni arbitri e riuscire ad avere dal presidente federale delle spinte su certi argomenti. Quindi si era creato questo meccanismo dove chi aveva questa esclusività aveva di conseguenza un vantaggio in classifica. Il famoso sequestro Paparesta, che diventò famoso proprio perché non avvenne mai,
2: esatto.
1: Perché i sequestri sono famosi perché si concludono in modo tragico, no? Perché l'ostaggio, la vittima viene uccisa. Nel nostro caso non c'è stato nessuno ucciso perché il sequestro non è mai avvenuto, e qui ne spiegheremo dopo.
2: Assolutamente,
1: per quale,
2: sì,
1: motivo
2: la cosa,
1: si è arrivati a questa conclusione.
2: La cosa pazzesca, Nicola, è che 20 anni dopo c'è ancora qualcuno che cita il cosiddetto mai accaduto sequestro Paparesta come una prova o come una pistola fumante. Incredibile.
1: Tu mi insegni che i negazionisti esistono da 3000 anni probabilmente,
2: certo,
1: no? L'esempio classico sono quelli che hanno sempre negato l'Olocausto, a prescindere da quella che può essere la simpatia oggi per gli israeliani per
2: ma
1: gli ebrei,
2: certo, ma certo.
1: Però ci sono i negazionisti che sostengono che non è mai accaduto nulla.
2: E poi, c'è un altro discorso, Nicola. A parte i negazionisti, c'è una strategia comunicativa chiara, cioè tu racconta una cosa che non è mai accaduta, una palla o comunque delle cose non reali, continua a battere quel tamburo per anni e anni e anni, e quella non verità diventa una realtà acclarata. Questa è la cosa grave di questo paese.
1: Questo era un po' il motto di Goebbels, che era il ministro della propaganda tedesca, che lui diceva: dire mille bugie arriva a dire una verità.
2: Certo.
1: Per cui è evidente che continuando a dire che Papareste è stato sequestrato, a dirlo in tutte le salse, arriva che la gente poi si convince, e poi è difficile fargli capire il contrario.
2: Esatto.
1: Comunque, andando avanti, l'altro diciamo capo di imputazione che veniva in qualche modo addebitato alla Juventus, ai suoi dirigenti e a coloro che in qualche modo erano collegati, era la conoscenza dei nomi degli arbitri e degli assistenti prima della comunicazione ufficiale. E questa è un'altra cosa che alla fine abbiamo scoperto l'arcano, perché tutta questa, io partirei da questa, che così
2: sì, assolutamente,
1: facciamo capire l'importanza di questo ultimo, in questa ultima incolpazione. Praticamente avere la conoscenza dell'arbitro prima della comunicazione ufficiale voleva dire che quell'arbitro in qualche modo era stato inserito nella griglia, o comunque era stato voluto da chi poi ne veniva a conoscenza. Quindi in questo caso il direttore Moggi, avendo la conoscenza dell'arbitro designato prima della comunicazione ufficiale, era la prova che lui sapeva benissimo prima del sorteggio, quindi prima del sorteggio, chi era l'arbitro che sarebbe stato poi sorteggiato per quella partita. Ecco, questo è diciamo l'elemento chiave per dimostrare l'alterazione del sorteggio. Perché io parto da questo? Perché a un certo punto Moggi riceve una telefonata dalla segretaria della Juventus. Questa segretaria della Juventus lo chiama per comunicargli il nome dell'arbitro, e lo chiama alle ore 12, il giorno del sorteggio. Il giorno del sorteggio di solito avveniva il venerdì mattina.
2: Sì.
1: E praticamente alle 12 Moggi risponde alla segretaria che

0: Oh,
1: dove,
0: sicuramente.
1: esattamente. Quindi il mio lavoro principalmente, oltre a quello di aver ascoltato tantissime telefonate, parliamo di migliaia, perché è evidente che dopo da una ne devi arrivare un'altra, perché è una catena. No?
0: Un lavoro enorme, Nicola.
1: Enorme, perché
0: enorme.
1: Tu le devi contestualizzare e capire esattamente se il millantatore è colui che è in quella telefonata o se invece parte da lontano. Perché qui le millanterie sono state enormi, compresa quella di Moggi, perché Moggi, per far vedere alla segretaria, ma nel senso buono,
0: certo,
1: evidentemente, no? Che conosceva, che lui era a conoscenza di tutto quello che accadeva nel calcio, gli comunica alla segretaria chi è il nome dell'arbitro, e non viceversa. Quindi viene iniziato un lavoro enorme per dimostrare che invece era l'esatto contrario, cioè che quando Moggi alle 12 risponde alla segretaria, tutta Italia, quando dico tutta Italia, non dico una regione, era già a conoscenza che il nome dell'arbitro di quella partita, ma non solo di quella, di tutte le partite oggetto di sorteggio di quella giornata, erano già state comunicate dall'ANSA alle ore 11:25.
0: Quindi pubblicamente, era una notizia pubblica.
1: Esattamente. Per cui uno che lavora nel calcio, come era il direttore Moggi, che era uno di quelli che voleva sapere le notizie nel momento in cui uscivano, era già a conoscenza,
0: certo,
1: di tutto, ma non solo lui. E comunque questa la cosa che fa un po' arrabbiare, passami il termine per non essere più
0: volgari, più volgari, certo,
1: è che io la comunicazione dell'ANSA l'ho trovata nel faldone e quindi era agli atti.
0: Quindi
1: non è che l'abbiamo trovata perché l'abbiamo trovata noi attraverso l'ANSA,
0: certo.
1: No, noi spulciando nei faldoni, nei documenti che servivano, troviamo una serie di comunicazioni dell'ANSA delle 11:20, 11:25, perché il sorteggio iniziava alle 11 e alle 11:15 finiva.
0: Quindi sì, mi dici, Nicola, pretestuosamente nascosta quella comunicazione?
1: Sai,
0: lo dico io.
1: Lo dici tu.
0: Lo dico
1: sono anche, non dico d'accordo, ma secondo me c'è stato qualcuno che ha fatto finta di non vederlo, probabilmente.
0: Certo, certo.
1: Diciamo così. E perché questa cosa è rilevante? Perché è un capo di imputazione.
0: È chiaro.
1: Cioè, la Juventus viene retrocessa in Serie B anche per questo.
0: Pazzesco.
1: Cioè, rendiamoci conto.
0: Pazzesco.
1: Ma attenzione, c'è un'altra cosa che è ancora più grave. Chi è il soggetto che comunica al PM? Comunica sotto giuramento.
0: Certo.
1: Durante una sit. Lui dice, questo Manfredi Martino, che era il segretario, che era colui che poi era l'addetto alle comunicazioni alle società alle ore 12, lui sostenne appunto che le comunicazioni dei sorteggi in generale avvenivano non prima delle ore 12, per cui il PM, che da una parte ha la telefonata che viene in qualche modo inserita nell'informativa dai carabinieri, che è classificata con i tre baffi rossi come telefonata gravissima, che è una telefonata che dimostra il sorteggio alterato. Dall'altra c'ha colui che deve mandare la comunicazione ufficiale alle società, che dice no, prima delle 12 noi non mandiamo. Infatti la segretaria chiama Moggi nel momento in cui riceve la comunicazione alle ore 12. E ci sono e c'è la telefonata,
0: certo,
1: chiaramente, che segna 12:01, telefonata tra la segretaria di Moggi a Moggi, ok? Ma la cosa più grave che scopriamo dopo è che questo Manfredi Martino ha mentito spudoratamente
0: sotto giuramento. Nicola, lo ripetiamo.
1: Sai, certo, sai perché ha mentito spudoratamente? Perché vengono fuori dai suoi tabulati, perché il numero di telefono in uso a Manfredi Martino era un numero di telefono intestato alla FIGC. Nei tabulati vengono fuori una serie di telefonate, e nei brogliacci di queste telefonate

0: ci sono gli SMS che Manfredi Martino manda ad alcuni dirigenti, Meani in primis, del Milan,
1: certo,
0: dove le 11:25 gli comunica chi sono gli i nomi degli arbitri.
1: Pazzesco.
0: Cioè, capisci come ci hanno
1: pazzesco
0: messo?
1: Pazzesco. Messi, cioè danno beffa, messi all'angolo, e mi verrebbe da dire qualcos'altro, perché poi è quello che è successo 20 anni fa, Nicolò. La
0: però
1: realtà
0: capisci
1: è questa.
0: Che tutto questo è venuto fuori nel 2010. Perché noi fino al 2010, primi mesi, parliamo di gennaio o fine 2009, adesso non ricordo se era, entriamo in possesso perché...
1: sì, comunque almeno 3 anni e mezzo dopo, se non 4.
0: Sì,
1: la realtà
0: sì,
1: è questa,
0: sì.
1: Nicola.
0: La realtà è questa. E veniamo in possesso appunto di questi dischetti che la difesa di Moggi acquisterà presso la cancelleria della Procura di Napoli.
1: Certo.
0: E in questi dischetti praticamente iniziamo ad ascoltare e a visionare tutta una serie di brogliacci, dove constatiamo tutta una serie di informazioni tipo questa, che spiega che era tutto regolare. Era tutto regolare,
1: certo.
0: Come bisogna dirlo, in che lingua? Era tutto regolare. Quindi il Manfredi Martino doveva essere in qualche modo accusato di false informazioni al PM, ma è evidente che non è stato fatto, perché era controproducente, no? Come lo stesso De Cillis, di cui parleremo dopo,
1: assolutamente,
0: che era colui,
1: sì,
0: che portò i carabinieri in Svizzera per consegnargli
1: le famose schede svizzere, che tra l'altro erano intercettabili, ovviamente.
0: Allora, su questo diciamo che abbiamo chiarito una volta per tutte che quindi questo capo di imputazione, le comunicazioni ufficiali prima delle ore 12 avvenivano sicuramente non da Moggi, ma avvenivano in primis dal signor Manfredi Martino attraverso gli SMS e subito dopo dall'ANSA, che faceva il comunicato che faceva tutti i venerdì tranquillamente. Quindi tu mi incolpi di una cosa che
1: mai fatto,
0: non esiste.
1: Esatto.
0: Fatto qui c'era, qui ci dovrebbe essere stato. Il fatto non sussiste,
1: certo.
0: Perché non esiste, non è mai accaduto.
1: Certo.
0: Come il sequestro Papa Resta. Allora, sequestro Papa Resta, altro capo di imputazione, importantissimo, perché quando Moggi si arrabbiava, Moggi e Giraudo, si arrabbiavano perché gli arbitri non facevano quello che volevano loro, cosa facevano? Li sequestravano negli spogliatoi. Quindi da lì nasce questa leggenda, no? Questa bufala, la chiamerei io.
1: Sì.
0: Allora, cosa succede?
1: Una falsità.
0: Allora, il 6 novembre del 2004, Regina Juventus, partita assurda, no?
1: Sì, la ricordiamo bene.
0: Se uno la rivede 10 volte e dice impossibile che la Juve possa perdere, no? Vince la Regina 2-1, alla Juventus non viene dato un rigore solare, invito tutti a andare
1: a
0: rivedere il fallo di mano, che oggi sarebbe addirittura rigore d'espulsione, e 2 gol annullati, uno a Ibrahimovic e uno a Capò.
1: Sì.
0: Questa partita evidentemente diventa una partita che nella lotta testa a testa col Milan era condizionante, perché
1: altro
0: comunque
1: che.
0: Sono 3 punti in meno. Quindi il nervosismo nei dirigenti juventini era, diciamo, normale, perché uno quando perde una partita in un modo del genere è evidente.
1: Ma soprattutto quando pensi anche di aver subito dei torti conclamati sul campo, mi pare normale arrabbiarsi, no?
0: È normalissimo. Quindi cosa accade alla fine della partita? Accade che i 2 dirigenti della Juventus si dirigono nello spogliatoio dell'arbitro, perché anche qui dobbiamo dire 2 cose. C'era un regolamento e c'era una circolare della Lega dove si chiariva l'aspetto delle visite agli arbitri, cioè era vietato andare nello spogliatoio tra il primo e il secondo tempo, era concesso di andare prima e dopo. Quindi non c'è nulla di strano, perché i dirigenti ci vanno dopo, ci possono andare, ma
1: certo.
0: I carabinieri dicono, però sono andati lì con violenza, li hanno accusati così. Invece poi, leggendo le diciamo dichiarazioni di quelli, dei testimoni che erano lì, lo stesso Papa Resta con gli assistenti, Moggi entrò nello spogliatoio prendendosela con l'assistente, dicendo: tu, lo sappiamo che tu sei contro di noi. E guarda caso questo signore si chiamava Cupelli, che poi verrà anche lui inserito nella lista Milan, perché era uno di quegli assistenti che era vicinissimo a Meani al Milan.
1: Esatto.
0: E quindi Moggi ci aveva visto giusto, nel senso che, sapendo con chi era, era colui che non aveva alzato la bandierina per segnalare il rigore solare, ripeto, perché era dalla sua parte, all'arbitro Papa Resta. Quindi Moggi se la prende col designatore, con
1: il guardialine,
0: con l'assistente. L'assistente. Non se la prende, no, perché certo. a Papa Resta gli dice, testuali parole: a te ti conosciamo, tanto con te lo sappiamo, tu sei questo, sei sfortunato con noi, punto.
1: Finito.
0: Queste
1: lì
0: sono le frasi che dice Moggi a Papa Resta.
1: Nicola, poi, siamo in break, ci fermiamo 4 minuti e siamo di nuovo con te e ripartiamo proprio da Papa Resta. E poi devo dirti che ci sono già delle domande da parte dei nostri ascoltatori. Rimani lì, torniamo subitissimo.
2: Ieri e oggi. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. L'atletica in primo piano. Mattia Furlani termina subito la sua avventura nella 21esima edizione dei campionati europei, iniziati questa mattina a Birmingham. Dopo aver effettuato il primo salto di qualificazione della sua gara del lungo, un dolore avvertito in volo gli ha fatto toccare subito la coscia destra e dopo i primi passi, una volta rialzato, si è stato costretto al ritiro. La sfortunata esibizione di oggi segnerà presumibilmente la fine della stagione, la rinuncia conseguente agli Ultimate Championship di Budapest a metà settembre. Clamoroso invece Inzoli, l'azzurro vola 8,34 m, è la migliore misura di qualificazione, va direttamente in finale. Ed è lutto nel mondo dell'atletica italiana. A 87 anni è morto Livio Berruti, leggenda ed eroe dell'atletica leggera italiana. Vinse un oro alle Olimpiadi di Roma nel 1960 nei 200 metri. Nel 2006 era stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. Marcel Jacobs ha detto a Birmingham: correrò per lui. Il calcio, 24 ore dopo l'annuncio ufficiale di Giovanni Malagò, continua a tenere banco il caso legato alla nomina dell'ex schermitrice Diana Bianchedi come capo delegazione della Nazionale di Calcio. La rivoluzione culturale promessa dal presidente della FIGC deve già fare i conti con uno scontro tra avvocati. Da una parte il CONI, di cui Bianchedi è vicepresidente vicaria, che ha sollevato dubbi legati al conflitto di interesse e all'incompatibilità tra il ruolo al Comitato Olimpico e quello alla Federcalcio. Dall'altra la stessa FIGC con Malagò, che non ha intenzione di indietreggiare perché ritiene la scelta legittima. Le parti sono al lavoro con gli avvocati per avere conferme sulle rispettive posizioni. Presa di posizione di UEFA, CONCACAF e AFC in una lettera aperta firmata dai presidenti delle confederazioni calcistiche europea, asiatica e centroamericana in merito alle recenti condotte della FIFA e in particolare del suo presidente Gianni Infantino. La forza del calcio è sempre stata la sua unità. Chiediamo che questa unità ora venga onorata per una leadership che sia al servizio del calcio, non che cerchi di dominarlo, hanno scritto. Al via le prove in vasca agli europei di nuoto di Parigi dalle 18.30, semifinali e finali. Razzetti insegue una medaglia nei 400 misti, Italia in finale anche nelle 4x200 stile libero femminile e maschile. Quadarella qualificata nella finale di martedì negli 800 stile, Curtis e Menicucci in semifinale nei 100 stile, come Ceccon e Gargani nei 50 farfalla. Avanti anche Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente sereno o poco nuvoloso. Tra pomeriggio e sera, temporali informazioni sulle Alpi con locali sconfinamenti fino alla pianura. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo annuvolamento cumuliforme in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche innocuo addensamento lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
3: Radio Bianconera. Nati per vincere.
2: Ieri e oggi.
1: Eccoci tornati, Nicola, ci sei?
0: Sì.
1: Perfetto, allora ti dico allora. Subito, ci sono una miriade di domande per te, però terminiamo il discorso Paparesta, sì, che è molto importante, poi magari andiamo su qualche domanda, considerazione, e poi ci sono tantissime cose da dire. Vai Nicola.
0: Allora, praticamente dopo questa visita sicuramente non simpatica, ma evidentemente l'arbitro e gli assistenti capivano il momento,
1: certo,
0: cioè era impensabile che fossero felici, no? Dopo una sconfitta del genere. Detto questo, gli arbitri e i due assistenti se ne vanno a casa tranquillamente dopo aver fatto la doccia. Moggi si reca all'aeroporto e durante il tragitto riceve una telefonata dove l'interlocutore gli dice: ma ormai non conti più niente, sei finito, perché anche gli arbitri ti fanno questo in faccia, praticamente, non diciamolo cosa.
1: Diciamo questi scherzetti, dai.
0: Ecco,
1: usiamo questo eufemismo.
0: Da questa, tra virgolette, offesa e non considerazione più delle sue capacità, gli dice: sì, ma tu non lo sai quello che ho fatto. Ho chiuso a chiave lo spogliatoio, me la sono portata dietro e l'ho buttata lungo la strada per andare all'aeroporto. Ecco, per cui,
1: quindi Moggi millanta questa cosa, che poi fondamentalmente mai accaduta,
0: e è evidente che chi è in ascolto invece la considera rilevantissima, e quindi viene inserita nella informativa e diventerà poi in capo di imputazione. Ma cosa succede? Succede che la procura di Reggio Calabria aprirà un fascicolo per sequestro di persona. Questo fascicolo sarà chiuso dopo un anno perché non è il fatto mai avvenuto.
1: Certo.
0: Cioè non perché non sussiste, perché non è mai accaduto. Quindi è evidente che anche questa è un'altra bufala inserita nei capi di imputazione, ma specialmente nello sportivo, perché ricordiamoci,
1: esatto,
0: che
1: esatto,
0: la Juventus viene retrocessa per questi motivi qua, non per altri.
1: E questa è la cosa
0: grave. Motivi qua.
1: In 20 giorni la Juve viene retrocessa in Serie B con penalizzazione, con delle accuse che fondamentalmente erano inesistenti, Nicola.
0: Esattamente.
1: Questa è la cosa drammatica.
0: Questa è la realtà. Ma c'è un'altra cosa che non solo viene inserito questo fatto, ripeto, dove la procura certifica non aver commesso il fatto perché non è mai accaduto, ma dal punto di vista sportivo i PM sostengono che l'arbitro Paparesta da quella giornata lì, quindi stiamo parlando del 6 novembre, non arbitrò più per 2 mesi. Allora anche lì io ho iniziato una ricerca e mi sono imbattuto in una telefonata dove l'arbitro Paparesta andava ad arbitrare Torino-Venezia quando il 15 novembre del 2004. Quindi dico: ma pensa te, allora Paparesta ha continuato ad arbitrare.
1: Altro che.
0: Poi la settimana dopo non arbitrò perché c'era la nazionale e quindi c'era il fermo e non arbitravano più. Poi uscì il 28 di novembre ancora in Serie A ad arbitrare una partita di... Quindi qui il signor Paparesta non è mai stato fermato, quindi altra bufala,
1: certo,
0: inventata, cioè dove l'arbitro chiaramente non favoriva la Juventus, interveniva la punizione, perché questo era un altro capo di imputazione. Perché doveva essere confermato il sistema Moggi, certo, cioè l'associazione per delinquere che puniva chi non era allineato. Quindi Paparesta, che quella volta, quel giorno lì non era allineato perché non aveva concesso il rigore, perché non aveva dato, era anche fin troppo facile, sarebbe stato per Paparesta, no?
1: Certo.
0: Dare un calcio di rigore che c'era,
1: Solare,
0: o convalidare uno dei due gol. Invece Paparesta ha fatto l'arbitro con anche gli errori, perché gli arbitri bisogna accettarli anche con gli errori.
1: Ovvio, ovvio che sì.
0: Però, attenzione, qui concludo,
1: sì,
0: perché Torino-Venezia mi dà uno spunto. Perché Torino-Venezia c'è l'arbitraggio appunto di Paparesta, e qui io ti vorrei far ascoltare 10 secondi,
1: vai,
0: una telefonata, perché da questa telefonata si capiscono due cose. Intanto la mando e poi ti dico.
1: Vai, vai, andiamo.
6: Pronto? Sì, buongiorno, al Torino Calcio.
7: Sì, buongiorno.
6: Posso passare un attimo al signor Paccarelli?
7: Sì, sì, certo.
6: Grazie, buongiorno.
7: Prego, buongiorno. Pronto?
8: Ciao,
7: buongiorno, ciao Renato, come stai?
8: Benissimo, benissimo di salute, di banale un po' meglio.
7: Dove sei? Giro per il mondo?
8: No, no, adesso non lo so, però io parto oggi, che devo andare per una partita della Coppa del Mondo a Malta.
7: Quando torni?
8: Rientro giovedì.
7: Niente, sei a Torino giovedì?
8: Giovedì sera, sì.
7: Ah, rientro giovedì
8: pomeriggio.
7: Ah, giovedì pomeriggio, ma
8: sì, sì, perché vado domani, vedo l'Under 21, sai che ci sono sempre due partite.
7: Ah, sì, sì, una prima.
8: No. Quindi martedì l'Under 21, mercoledì l'altra, poi giovedì.
7: Ecco, no, mi farebbe piacere fare una chiacchierata con te, e anche il presidente ci teneva, ma un attimo solamente, molto tranquilla e serena. Prego, dice che non è molto tranquillo e sereno, però insomma, no, per cercare di trovare un momento di tranquillità da parte di tutti, perché noi per i nostri motivi, voi per le situazioni che avete in piedi, però mi avrebbe fatto piacere proprio aver modo di parlarci un attimo a quattro occhi, che
8: sì, sì, sì, non è tranquillità.
7: No, non ci sono problemi, ci mancherete. Perché poi dopo, sai, i giornali amplificano, fanno, invece non ho nessuna nostra intenzione andare a piattare casino, far casino, ecco, però insomma volevamo parlarci e confrontarci un attimo su certe situazioni, ecco, tutto
8: questo, sì, sì,
7: un discorso di, con la massima tranquillità,
8: no,
7: e serenità.
8: Sai che sono sempre disponibile a discutere, anche se purtroppo sono discussioni che dico lasciano un po' il tempo che trovano, perché poi in campo gli arbitri vanno e cercano di fare del loro meglio, facendo a volte bene, a volte male, indubbiamente, no? Per dirsi, quindi se pensate che voi ieri avevate uno dei primi tre in Italia, invece...
7: Sì, guarda, è meglio, ecco, se devo dare un voto al primo dei tre in Italia, credo che non lo mandi più a arbitrare neanche,
8: sì, ma una volta certi giocatori, no?
0: Qui mi fermo.
1: Nicola, allora, contestualizziamo la telefonata. Zaccarelli Pairetto, giusto?
0: Allora, Zaccarelli Pairetto. Zaccarelli, dirigente del Torino.
1: Del Torino.
0: Quindi abbiamo sentito il pronto, quindi non è Pairetto che chiama,
1: certo,
0: ma è il Torino che chiama, e c'è la segretaria che chiama, e Pairetto viene messo in attesa, ed è proprio il giorno dopo la partita arbitrata da Paparesta. Quindi, siccome bisognava contestualizzarla questa telefonata, perché
1: certo,
0: questa telefonata assume un valore infinito? Primo, perché Paparesta dimostra che Paparesta non è mai stato fermo, come sosteneva l'accusa, no?
1: Certo.
0: Secondo, perché Paparesta scarso, perché Zaccarelli dice se gli do il voto io questo non arbitra più, no? E terza cosa più importante, l'esclusività dei rapporti.
1: Esatto.
0: Perché era Moggi che chiamava solo i designatori, no? E qui emerge che il Torino Calcio, così come la Roma, la Fiorentina, la Lazio,
1: tutti,
0: l'Empoli,
1: tutti,
0: il Livorno,
1: tutti,
0: il Milan,
1: tutti,
0: l'Inter, il Genoa, tutti chiamavano i denominatori, ma chiamavano per cosa? Per avere gli appuntamenti con i presidenti, perché Zaccarelli dice giustamente, esatto, vorrei vederti insieme al presidente perché per capire un po'. Questa esclusività, allora, quindi altro capo di imputazione che viene a mancare.
1: Esatto.
0: Quindi la Juventus viene condannata perché, ma la cosa più grave ancora di questa, questa è terribile, e te la do chiaramente perché qui bisogna sempre, le cose vanno fatte, vanno spiegate in sequenza, perché solo così la gente capisce. Questa telefonata fa parte chiaramente delle telefonate di cui noi non eravamo a conoscenza. È stata classificata, io ti ho mandato il documento con i tre baffi rossi, quindi il carabiniere che ha ascoltato questa telefonata l'ha segnalata, no?
1: Sì.
0: E a un certo punto poi, come disse l'avvocato Prioreschi, è intervenuto il farmacista che ha fatto questa sì e questa no.
1: Con il bilancino alcune venivano escluse, altre tenute.
0: Esattamente, esattamente. Ma la cosa che a me, ripeto, mi ha mandato fuori di testa, se me la fai passare.
1: Assolutamente.
0: Il PM, sì. Il PM Beatrice, bravissima persona che ho conosciuto e purtroppo è mancato nel 2018, ed era uno di quei PM dell'antimafia, insomma, con le spalle larghe, la schiena
1: con
0: dritta,
1: un curriculum forte.
0: A un certo punto rilascia un'intervista al Corriere dello Sport, dove dice che lui non era a conoscenza delle telefonate emerse nel 2010.
1: Pazzesco.
0: Cioè lui praticamente dice, ma io non sapevo che Zaccarelli e il Torino Calcio chiamavano i designatori. Io non sapevo che Galliani parlava con Bergamo, non sapevo che Pacchetti parlava con Pairetto e con Bergamo, non sapevo che Spinelli parlava, o Campedelli del Chievo, certo, parlava con Aliberti della Salernitana, o Pastorello del Verona, o Cassingena del Vicenza, o Foschi del Palermo, o Pradè della Roma, perfino il nostro mister di oggi, Spalletti, c'è nelle intercettazioni con arbitri e assistenti.
1: Certo.
0: Allora, ma cosa si dicevano? Niente di male, perché poi alla fine noi, se pensiamo come ce le hanno presentate queste intercettazioni, sembra quasi che chi in quel momento abbia parlato con i designatori abbia commesso chissà quale reato, ma non c'era nessun reato.
1: Perché all'epoca era consentito, tra l'altro.
0: Esattamente.
1: Era consentito.
0: Esattamente. Era consentito, era diciamo il volere del presidente federale Carraro di allora, che disse, visto che l'ultimo campionato ha provocato dei veleni, cerchiamo di essere più gentili, più loquaci, cerchiamo di avere un rapporto, no, con i dirigenti. Certo che chiameranno quando perderanno, però lo metti in conto,
1: certo,
0: si lamenteranno, come dice Pairetto, no, con Zaccarelli, dice, ma ti abbiamo mandato uno dei migliori tre, l'altro gli dice, ma se questo è uno dei migliori tre, allora stiamo messi male. Però erano tutti arbitri, poi sono tutti i mondiali, non dimentichiamo,
1: esatto,
0: che quegli arbitri lì sono stati tutti arbitri che oggi praticamente non ce ne sono più di quegli arbitri lì. Però detto questo, la cosa che chiaramente ti manda fuori di testa completamente a qualsiasi tifoso, ma anche al cittadino semplice, è che nel, sì, capo di imputazione c'è proprio l'esclusività dei rapporti. Cioè, adesso mi ricollego a cosa? Alla prima comunicazione, diciamo prima conferenza stampa fatta dal PM Narducci, dove disse, piaccia o non piaccia, sono balle smentite dai fatti le tesi sull'esistenza di un sistema generalizzato in cui erano tutti a parlare con tutti. Nelle migliaia di intercettazioni ci sono solo quelle persone, perché solo quelle colloquiavano con i poteri del calcio. Smentito completamente dal suo braccio destro, dal suo collega Beatrice, che dice, ma io non li ho mai viste le altre telefonate, per cui se tanto mi dà tanto, riavvolgendo il nastro, se Beatrice avesse avuto conoscenza di quelle che erano le telefonate che sono emerse nel 2010, l'esclusività dei rapporti ci sarebbe stata ancora?
1: Ovviamente no. Ovviamente
0: il sequestro
1: no.
0: Paparetta ci sarebbe stato ancora? No. La comunicazione ufficiale degli arbitri e degli assistenti prima delle ore 12:30 non ci sarebbe stata. Quindi
1: un'indagine, quindi, a senso unico, Nicola.
0: Farlocca. Indagine farlocca.
1: Solo per affondare la Juventus e ovviamente Moggi e Giraudo. La realtà è questa, Nicola.
0: È questa.
1: La realtà è questa, ti leggo, abbiamo ancora 10 minuti e ovviamente guardando la scaletta ho già capito che compatibilmente con la tua disponibilità ne faremo un'altra perché ci sono ancora una marea di cose da dire. Vai, vai
0: lasciami
1: pure.
0: Un minuto alla fine perché devo dire 4-5 cose.
1: Assolutamente sì,
0: importantissime.
1: Volevo leggerti le tante domande perché ovviamente hai scatenato i nostri ascoltatori. Massi da Firenze, domanda per Nicola, ma la proprietà è lì insomma dall'epoca e si arrabbia per questa cosa, poi ci sono tante altre situazioni. Allora vado a recuperare perché sono veramente tantissime. Terry, buon pomeriggio Franco, buon pomeriggio Nicola, semplicemente grazie, a distanza di 20 anni fa ancora tanto male perché con tutto il fango che ci è stato buttato addosso da un sistema calcistico assolutamente contro la Juve. Poi ovviamente qualche tifoso dice mi viene male a sentire queste cose, se penso a tutte le lacrime che mi hanno fatto piangere e a quanto mi hanno fatto penare. Cinzia, poi Marci da Imola è molto molto diretto, rivolgo i miei scudetti con le scuse della FIGC. Ti leggo ancora. Ti leggo ancora questa, siete tantissimi, vi ringrazio, ma non riusciamo a rispondere a tutti, ma ripeto, faremo sicuramente una seconda puntata monografica con Nicola. Ciao Franco, se la Corte di Giustizia Europea dovesse dare ragione a Andrea Agnelli, la Juve può chiedere risarcimento danni nei confronti della FIGC per Calciopoli? Andrea, a te Nicola.
0: Purtroppo no.
1: Quindi secondo te questo... la questione Calciopoli è terminata comunque per eventualmente per risarcimenti o gli scudetti inopinatamente rapinati, perché poi di questo bisogna parlare, Nicola.
0: Io spero sempre che ci sia un qualcuno un giorno, anzi 20 anni sarebbero perfetti per riaprire con un'interpellanza parlamentare, riaprire il caso. Sarebbe una cosa dovuta nei confronti in primis della maggior parte degli arbitri che poverini sono stati rovinati praticamente.
1: Sì, perché c'è gente che poi da Calciopoli è uscita malconcia e qualcuno non c'è più, ricordiamolo, perché poi la realtà è
0: Ignazio
1: questa.
0: Ignazio Schiardina, che è morto proprio in relazione a questo procedimento, quindi qualcuno ce l'ha sulla coscienza. E lo stesso Lanese, che nonostante si è uscito assolto, ma è evidente che 10 anni, 12 anni di udienze ti uccidono giorno, cioè, dopo giorno, economicamente se uno non è diciamo sufficientemente regolare rischia veramente di
1: assolutamente
0: saltare,
1: sì.
0: Per cui è stata clamorosa. Per colpire chi? Per colpire la Juventus, perché parliamoci chiaro, questi si sono messi in testa di colpire la Juventus, di colpire Moggi, perché Moggi probabilmente per loro era quello che ne sapeva di più, ma che probabilmente secondo loro aveva anche delle situazioni non regolari, secondo loro, che poi invece si sono evidenziate nei fatti.
1: Cioè
0: tutto quello che Moggi faceva e diceva lo faceva così, giusto per far vedere che lui le cose le conosceva prima, però nessun reato. Certo.
1: Siamo
0: arrivati all'associazione per delinquere, ma senza soldi. Associazione per delinquere, senza soldi e senza vantaggi. Perché poi il vantaggio era che gli arbitri avrebbero avuto il vantaggio ad arbitrare più partite. Allora abbiamo fatto un elenco di tutti gli arbitri che sono stati indagati e processati come imputati, e i primi erano quelli che non sono stati inseriti nell'indagine, quindi quelli che hanno guadagnato di più erano Collina, Trefoloni, tutte quelle gente lì. Gli altri invece, quelli che erano all'interno, diciamo i De Santis, Dondarini, Pieri, che sono stati, a parte De Santis che ha rinunciato alla prescrizione, ma gli altri sono stati assolti perché il fatto non sussiste, quindi lo stesso Lanese, cioè hanno cercato in tutti i modi di creare, di cercare un movente. Cioè qual è il movente? Perché se trovavano dei soldi in qualche conto corrente, non so dove, allora poteva avere un senso. Non hanno trovato soldi, quindi il movente non era economico. Qual era il movente? era la voglia di Moggi di far vedere che comandava. Cioè, ho capito, ma che movente è? Ma Moggi faceva vedere che comandava perché era bravo a fare le squadre.
1: Esatto.
0: Cioè, non è che gli arbitri lo facevano anche perdere, perché io ho una telefonata di Moggi subito dopo Palermo-Juventus, dove perdiamo 1-0 con un rigore non dato al 90esimo, e dove dice: ma questo qua quando ci incontra ci abbraccia e ci bacia come se fossimo grandi amici, poi alla fine, come vedi, quando deve arbitrare noi, alla fine perdiamo. E infatti di lì a un mese poi perdiamo anche in casa contro l'Inter, sempre con arbitro De Santis. Cioè, certo, queste cose assurde. Per cui, sai, cosa... chi le ha vissute come me,
1: tu le hai vissute sulla tua pelle, ascoltando difficile Brogliacci e tutto quanto. Ricordiamo sempre che, allora, campionato del 2004-2005 provato non è mai stato alterato, e quello del 2005-2006 mai stato sotto inchiesta, ma quei due scudetti sono stati, lo ripeto,
0: rapinati, gridano vendetta. E per me infatti i due scudetti ci sono,
1: assolutamente,
0: personale,
1: sì,
0: ci sono
1: assolutamente, sì.
0: Allora, se mi concedi un
1: Nicola
0: minuto...
1: hai 4 minuti, il microfono è tuo.
0: Ok, allora, siccome questa indagine è stata portata avanti, oltre al PM Narducci, coadiuviato anche dal PM Beatrice e dal maggiore Auricchio, il quale oggi mi sembra il capitano Cassese nell'indagine di Garlasco, perché c'è un'analogia pazzesca tra i due, no?
1: Certo.
0: Ma specialmente quando poi sono chiamati a testimoniare. Allora, Auricchio viene chiamato a testimoniare nel procedimento Calciopoli, e nel controesame gli vengono chieste alcune spiegazioni su questi presunti capi di incolpazione inseriti nelle informative. Allora, Prioreschi chiede: ma perché la partita Milan-Juventus, che era la partita più importante dell'anno, visto che le due squadre erano appaiate a 70 punti e mancavano 3 partite alla fine, quindi chi avrebbe vinto quella partita probabilmente avrebbe vinto lo scudetto, no? Questo anche per dire, un campionato che ritenevano falsato, regolare, a 3 partite alla fine le due squadre più forti, che avevano fatto la finale di Champions 2 anni prima, quindi da tutti erano riconosciute come le squadre più forti, si contendono il campionato alla quart'ultima giornata. Come mai non venne attenzionata con le indagini? Perché non furono attenzionati attraverso appunto pedinamenti, intercettazioni? Vabbè. La risposta, lui disse, perché i maggiori indagati erano già stati avvisati con la proroga delle indagini. Cioè, lui sostanzialmente dice: ormai, siccome eravamo a maggio, era il 9 maggio, tutti gli indagati, quindi Moggi, De Santis, tutti quanti quelli che erano indagati, avevano già avuto una proroga, per cui gli era già stata notificata una proroga dalle indagini, quindi erano già a conoscenza che avevano un'indagine che pendeva sulla loro testa. Per cui da quel momento si sarebbero tutti messi a posto, no? Non parlavano più al telefono, così. E invece no, e invece è falso, perché la proroga delle indagini, e io ho la copia, fu firmata da Narducci proprio il giorno 9 maggio e notificata 15 giorni dopo. Quindi Narducci firma il 9 maggio la proroga, ma viene notificata 15 giorni dopo. Quindi la Juventus giocherà l'8 maggio la partita contro il Milan, dove vincemmo 1-0 gol di Trezeguet, se ricordi bene, quella partita che fu una grandissima partita. Per cui qui sostanzialmente la Juventus l'8 di maggio vince la partita 1-0, ma sì, la proroga delle indagini arrivò notificata 15 giorni dopo il 9 che fu firmata, quindi non era vero quello che dicevo io.
1: Esatto.
0: Nella gara Juventus-Inter l'arbitro De Santis assunse un atteggiamento diverso, perché dal punto di vista investigativo ha ricevuto un'informazione di proroga delle indagini, dice lui. Falso, perché la proroga delle indagini fu firmata il 9 maggio, mentre la gara Juventus-Inter era il 20 di aprile. Anche qui falso, no? Andiamo avanti. Auricchio, sempre: se Facchetti ha chiamato non risulta, perché lui negò che, certo, Facchetti, questo sotto testimonianza, sotto giuramento, avrà chiamato su un altro numero. Falso. Facchetti chiamò il numero intercettato di Bergamo prima della famosa cena di Livorno del 5 gennaio 2005. Maurizio dice: appena è saltato fuori un dirigente di un'altra squadra per capacità investigative, non abbiamo fatto altro che intercettare anche il dirigente dell'altra squadra. Falso, perché ci sono chiamate di Corsi, Spinelli, Gagliani, insomma un po' di tutti quelli che ho già elencato prima, e nessuno di questi è stato mai intercettato. Chiudiamo con De Cillis.
1: Sì.
0: L'avvocato Prioretti chiede a De Cillis, dopo spieghiamo un attimo chi è: sono mai venuti a trovarli in Svizzera i carabinieri di Roma? Risposta: no, non sono mai venuti a trovarmi. Ne è sicuro? Sì. Lei, dopo che è stato sentito il 7 giugno alle 8.30, finito l'esame, non è tornato a Chiasso e sono venuti con lei i carabinieri? No. È sicuro? Certo. Bene. Il maresciallo Nardone, con l'appuntato della ratta, finito il verbale nella caserma dei carabinieri di Como con De Cillis, nel quale lo stesso affermava di aver venduto 3 schede a Bertolini, che era l'uomo che lavorava in Juventus per conto di Moggi,
1: sì,
0: si recarono in Svizzera con il De Cillis e le schede vendute ed intestate col nome del padre a Bertolini per conto di Moggi, da 3 diventarono 9. Quindi anche qui il maresciallo Nardone dice: siamo andati con la sua auto in Svizzera a prendere la documentazione. De Cillis fu rinviato a giudizio per falsa testimonianza. Ma cosa è successo? Che dopo il 2014 la prima udienza l'hanno chiusa con la venuta prescrizione. Quindi provate a immaginare cosa sarebbe accaduto se un teste dell'accusa così importante fosse stato condannato. Probabilmente, certamente, perché i carabinieri, insomma, dicono il contrario.
1: Esatto.
0: E quindi provate a immaginare cosa sarebbe accaduto. Voglio chiudere
1: in 30 secondi, che se no ci decapitano.
0: L'analogia con Garlasco: oltre ai due, Cassese e Auricchio, che sono tutti e due, tra l'altro, campani, quindi mi sembra tutti e due di Napoli o provincia, cosa hanno in comune? Hanno in comune anche le intercettazioni, perché nel 2017 le intercettazioni di Garlasco sono state tutte non classificate, ritenute irrilevanti, quindi le hanno stroncate all'origine.
1: Sul nascere.
0: Contrariamente invece a Calciopoli, dove le intercettazioni, i carabinieri sì che le hanno ascoltate, le hanno ascoltate, le hanno brogliacciate e le hanno classificate con i baffi rossi. A Garlasco no. A Garlasco le hanno ritenute tutte non rilevanti e adesso stanno venendo fuori
1: di tutto.
0: Quelle intercettazioni che saranno determinanti per il proseguo di questo processo.
1: Nicola, io veramente ti abbraccio caramente e ti ringrazio per questa ora fantastica, perché ci hai raccontato delle verità amare che fanno arrabbiare tantissimo, fanno disperare ancora dopo 20 anni. Io ti chiedo la disponibilità dopo le vacanze un'altra ora, perché abbiamo affrontato la metà dei temi che ci eravamo ripromessi di affrontare, quindi diamo l'appuntamento dopo le vacanze per un'altra puntata, perché ci sono ancora tante altre cose che, ahi noi, faranno arrabbiare i tifosi juventini, ma la verità va detta. Punto, Nicola.
0: Assolutamente sì.
1: La realtà è questa.
0: Assolutamente sì. Ci lavoreremo.
1: Ci lavoriamo prossimamente. Nicola, grazie davvero. A prestissimo. Un abbraccio.
0: A te un abbraccio e un abbraccio a tutti i nostri amici juventini. A presto.
1: Grazie a Nicola Penta per una puntata bombastica con delle cose incredibili, ma ripeto, ne racconteremo ancora tante altre. Ho sforato, chiedo scusa a Camillo De Michelis che sta arrivando. Noi, come sempre, ci vediamo qui domani alle ore 15. Buon pomeriggio, ciao.
2: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Gli esteri in primo piano: un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia con epicentro nel nord-ovest del paese. Il sisma è stato avvertito con forte intensità in gran parte del territorio colombiano. Una persona è deceduta, 10 sono rimaste ferite e 3 risultano disperse. Sono stati inoltre segnalati gravi danneggiamenti a diversi edifici.
4: Al momento non sono in corso negoziati tra l'Iran e gli Stati Uniti, lo rende noto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano in merito alla riapertura della navigazione dello stretto di Hormuz, aggiungendo che Teheran scambia messaggi con Washington solo tramite intermediari, escludendo quindi colloqui diretti. Il ripristino delle operazioni, sottolinea, è comunque subordinato alla revoca del blocco navale statunitense. Intanto il petrolio accelera a New York con guadagni superiori al 2% a causa delle nuove incertezze relative alla riapertura di Hormuz, da dove transita il 20% del greggio mondiale.
9: La premier Giorgia Meloni e l'omologa danese Mette Frederiksen mandano un messaggio congiunto all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata. Bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sostengono. Nel mirino anche le conseguenze dell'immigrazione illegale, sicurezza, criminalità e pressione sui servizi pubblici.
4: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Lavitola è accusato di essere il mandante. Il GIP di Roma ha emesso un mandato di arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e la banda che materialmente ha compiuto l'azione dinamitarda.
9: Una rissa fuori da una discoteca si è conclusa in tragedia a San Gineto, in provincia di Cosenza. Un 34enne Antonio Perrotta è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. L'uomo, addetto alla sicurezza, è stato coinvolto in una lite avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Al termine della rissa, il 35enne ha fatto rientro a casa, ma dopo aver avvertito diversi malori è stato accompagnato in ospedale ed è deceduto. Sull'accaduto sono in corso le indagini.
4: Il calcio, un consorzio che include il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, è vicino a concludere un accordo per l'acquisizione di circa un terzo delle quote del Liverpool Football Club. Secondo quanto appreso dall'emittente britannica Fairway Sport Group, l'azionista di maggioranza del club di Anfield dal 2010 si starebbe preparando ad annunciare la transizione già questa settimana.
9: Ed è tutto, a più tardi.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
4: Ci vuole sacrificio.
3: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
4: Ascoltaci.
3: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
6: Si fa presto a dire due in bianco nero, si fa presto a dire due in bianco nero. Marangio è già due mesi che è in ferie, continuano le sue ferie, chissà quando tornerà, quindi io direi, ma soprattutto il bentornato va a Federico Rossi, perché lui sì che è un serio professionista, così come Gabriele Latini, che in realtà le ferie le deve ancora fare, ma il buon Federico Rossi è tornato dalle ferie, dunque un bacio, mua, te lo mando caro Federico. Invece Marangio si fa presto a dire due in bianco nero. Come state amici miei? Oggi 10 agosto, dai, per chi è al lavoro, per chi è, tenete duro, perché questi saranno giorni caldissimi, ancora più caldi, poi da dopo il Ferragosto dovrebbe cominciare a calare la temperatura, temperatura che è altissima invece a Perth, dove è la Juve che giocherà domani. A proposito, domani noi saremo in diretta dalle 11.50 per colpo di tacco, quindi dalle 11 alle 11.50 ci sarà Giulia Borletto, alle 11.50-55 partiremo noi. Calcio d'inizio alle ore 12 e dunque colpo di tacco domani dalle 12 alle 16 per raccontarvi quella che è la penultima amichevole della Juve prima del test in famiglia, che ovviamente vi racconteremo anche quello in diretta con colpo di tacco, per arrivare poi a domenica prossima quando saremo a Frosinone, quando sarò a Frosinone per raccontarvi Frosinone Juventus, l'inizio della stagione. Dicevo, temperatura intorno ai 10 gradi a Perth, beati loro, ma temperatura calda in casa Juve. Stanno accadendo alcune cose, ha parlato Spalletti ha parlato a Sky, credo a breve anche la conferenza stampa. Sky fondamentalmente ha detto tre cose: che Di Gregorio andrà in panchina, meno male, tutto già concordato, per l'amor di Dio. Poi ho un paio di cosucce da dire all'ottimo Luciano Spalletti, che in realtà ho già detto e ho già scritto sia su Bianconera News sia su Tutto Juve e anche nei miei canali social, visto che è accaduto in questo fine settimana, però lo voglio ripetere anche qua, proprio sulla gestione di Di Gregorio. In tutto questo, quindi domani Di Gregorio va in panchina, gioca Perin, non è che abbiamo risolto il problema portiere, con tutto il bene che voglio anche a Perin, però insomma è normale, giusto e logico che Di Gregorio vada domani in panchina. In tutto questo la Juve starebbe per chiudere Lukumi. Allora, il Bologna non vuole Miretti e non vuole neppure Cabal, vuole soltanto i soldi. L'accordo dovrebbe essere questo: 20 milioni più 5 di bonus. Però voi fate un conto, ragazzi, perché alla Juve si può dire tutto in questo momento, e glielo dico io soprattutto sulla questione portieri, siamo veramente indietro. Però la Juve, se tira fuori anche questi 20 milioni per Lukumi, sono 30 per Alibegovic, 20 più per Lukumi fanno 50, 5 per Boga fanno 55, 35 per Kolumani fanno oltre 80, metteteci i 40 che ci hanno preso ai noi per Openda, fate il conto. Siamo già abbondantemente oltre la cifra dei 100 milioni, bisogna cedere a tutti i costi. Mi auguro che Nico Gonzalez riesca a trovare la squadra e ci porti almeno 25-30 milioni, e poi bisogna cedere a tutti i costi perché così stiamo da un lato bravi, devo dire bravi, a parte questione portiere, perché nonostante alcune zavorre siano ancora lì, la Juve non si ferma e quello che ritiene possibile fare lo fa. Da quell'altro però bisogna dare anche un occhio al bilancio, e quindi è necessario vendere. Quindi speriamo che Di Gregorio, poi tutta sta lista che gli ha detto il suo ottimo procuratore non si vede, però Di Gregorio deve andare via. Miretti, mi dispiace dirlo, perché comunque secondo me è uno che sta facendo bene, uno dei migliori in questo precampionato, ma non lo vuole nemmeno il Bologna. Lo stesso Cabal si offre al Bologna, ma il Bologna non lo vuole, e quindi diventa oggettivamente difficile. Allora, alle 17.35 avremo Nerino Stravato, che peraltro vi consiglio di leggere domani, insieme naturalmente anche al mio editoriale che uscirà su Bianconera News, perché ha messo in piedi, io ho avuto fortuna già di leggerlo, un pezzo bellissimo, veramente una ricostruzione bellissima su tutto il casino, no caos, casino, perché bisogna dire cose come stanno, che c'è in federazione, anche dopo le dichiarazioni di Maldini e quello che sta facendo Malagò. Perciò leggetevelo domani, ma con lui parleremo ovviamente della nostra Juve. Io intanto già vi ringrazio perché siete tantissimi e vengo naturalmente anche da voi. Però ho tre cose da dire e le ripeto. Sabato siamo stati insieme per colpo di tacco, intanto anche qua grazie, perché mentre Rossi era in vacanza, pensa Fede, ma lo so che la cosa non ti stupisce, sabato 1112 messaggi sono arrivati tra le 13, anzi tra le 12.30 alle 16, in un sabato di agosto caldissimo, quindi di questo grazie, grazie, grazie. Sono convinto che anche domani salutiamo anche Berna, ciao Berna, la nostra Bernadette che l'anno scorso ci ha fatto compagnia, è stato un bel viaggio anche con lei. Quindi ci siamo lasciati sabato con questa sconfitta, poi io ho rivisto con calma gli highlights della partita e ho cercato di analizzare quelle cose che, come dico sempre in diretta, non puoi analizzare. Non mi sono piaciute le parole di Spalletti, l'ho detto, perché la difesa strenua dell'indifendibile non si può fare, e parlo di Di Gregorio. Dopodiché è chiaro, già nelle risposte, vi ringrazio anche per i tantissimi amici che mi seguono su Facebook, su TikTok, su Instagram, che è un modo per stare insieme anche quando non siamo in diretta, quindi grazie anche di questo. È chiaro che Spalletti e la Juve in qualche modo non possono ulteriormente deprezzare quello che già agli occhi nostri è molto deprezzato, e cioè il valore di Di Gregorio. Però non mi piace neppure, sinceramente, sentir dire no, però Di Gregorio è stato anche bravo. Luciano, allora, quella domanda chiaramente te l'aspettavi. Non si deve distruggere ai microfoni un giocatore, no, ma neppure dare delle carezze che non servono. Perché sentirmi dire... sentirci dire sì, ma Di Gregorio è stato anche bravo, tra l'altro su due respinte dove non ha mai azzardato, perché non è sicuro la presa, ma è sempre andato a pugni uniti, no, non si può sentire, onestamente non si può sentire. Questo ragazzo paga anche colpe non sue, ne sono straconvinto, paga colpe del signor Giuntoli, ma ormai le cose sono andate, non ci voglio più ritornare, ma la Juve oggi è in netto e clamoroso ritardo, netto e clamoroso ritardo sulla questione portiere. Io batto le mani al lavoro che stanno facendo Carnevali e Massara, perché è un lavoro difficilissimo, ragazzi, soprattutto sulle cessioni. Nonostante tutto, la Juve comunque qualcosa ha investito, l'abbiamo detto prima. Però ho la sensazione che sulla questione portiere ci siamo clamorosamente incartati. E il portiere, insieme all'attaccante, è uno di quei problemi seri che sono inderogabili. Inderogabili, perché è vero che un'alternativa ce l'abbiamo e probabilmente a Frosinone giocherà Perin, ragazzi, ma guardiamoci dritti nelle palle degli occhi. Perin non può fare il titolare alla Juventus, perché lo conosciamo, perché ha sicuramente dei pregi ma anche innumerevoli difetti, muscolarmente non è al top e quindi Perin non può fare il titolare della Juventus. E te lo dico in grande amicizia e con un bene enorme a questo ragazzo che vuole bene alla Juventus, che alla Juventus ha dato tutto quello che poteva dare, ma Perin non può fare il titolare alla Juventus. È normale, è chiaro che oggi di fronte a Di Gregorio, che poi ci si mette secondo me proprio anche il destino, perché vai a pensare che perdi contro l'Inter, chi se ne frega di aver perso, chi se ne frega, ma con la complicità di Di Gregorio, perché io onestamente avevo un po' chiuso gli occhi sul primo gol, ma anche sul primo gol di Gregorio, detto che lì c'è un concorso di colpa, e rivedendolo mi sono reso conto di averla analizzata bene anche in diretta, cioè McKennie che si fa saltare come un birillo da Bonny, Douglas Luiz, e apriremo una parentesi anche su di lui, ma ne voglio parlare con Nerino Stravato tra un attimo, che non copre mai e questo è un suo limite. Però Di Gregorio ha la reattività di Magliocca di quando c'aveva 300 di glicemia, anzi di ora che c'ha 300 di glicemia, che c'ha una reattività parecchio, parecchio limitata. E non va bene il secondo gol, ragazzi, cioè nemmeno se ti tirano addosso. Quindi Di Gregorio oggi non solo non può fare il secondo, ma non può proprio più indossare la maglia della Juventus, ma anche per il bene suo. Perché? Perché fra le altre cose, io credo che anche in situazioni in cui magari lui non ha colpa, il tifoso della Juventus gli darebbe responsabilità, perché non ne può più di Di Gregorio, non ne può più. E lo capisco, non è che qui si può tremare ogni volta che arriva un tiro verso lo specchio, non è possibile, non è possibile. Quindi, caro procuratore di Gregorio, tu che sei un fenomeno, tu che sei bravissimo, tu che hai le liste, attiva queste liste, portalo via per il bene tuo, perché è l'unico top giocatore che hai, e per il bene soprattutto del giocatore, soprattutto del giocatore, perché lunedì prossimo, sapete che io sono contro i fischi a priori, però capirei i fischi nei confronti di Gregorio, che non ha colpa, lo ripeto, non ha, è questo il ragazzo, e oltretutto gioca, riporto l'esempio, gioca portandosi sulle spalle ogni volta Magliocca dei vecchi tempi, cioè lui entra in campo con 128 kg su

abbiamo già intavolato la trattativa? Non lo so, spero. Ho letto anche del suo connazionale Lunin del Real Madrid. Ok, a me va tutto bene, però io sto leggendo, va tutto bene relativamente, però sicuramente rispetto a Di Gregorio mi va tutto bene, mi va tutto bene, però bisogna muoversi, però bisogna muoversi, però bisogna muoversi. E sul portiere siamo in un netto e clamoroso ritardo. Sì, si è puntato sul Dibu Martinez, ma quante certezze avevamo? Perché tanto la Aston Villa quei soldi te li ha sempre chiesti. Quei soldi te li ha sempre chiesti. E se da un lato è giusto non investire 10 milioni e un contratto oneroso su un portiere di 34 anni, dall'altro al 10 agosto eccoci che siamo in queste condizioni. Quindi, Luciano, ok, ti capisco, mi rendo conto, ma è finito il tempo delle carezze. Per tutti. E vado al secondo punto. C'è un altro giocatore che deve fare le valigie, le deve chiudere e se ne deve andare. Il suo nome è Jonathan, il suo cognome è David. Perché poi conta anche l'atteggiamento. E l'atteggiamento che ha avuto David nell'amichevole, stavolta giocata dal primo minuto, è un atteggiamento intollerabile. Guardate, non faccio più sconti a nessuno, eh? Non faccio più sconti a nessuno. Il tempo degli sconti e delle carezze, per quanto mi riguarda, è finito. Quindi impari il signor David, l'ho scritto su tutto Juve e ci ritornerò stasera su Bianconera News. Impari il signor David da chi questa maglia, e sapete che non è il mio preferito in assoluto, ma l'ha voluta a tutti i costi, Kolumani, che è entrato e ha dato l'anima. E ha dato l'anima. Quindi, siccome l'esempio ce l'ha anche vicino, c'è il compagno di reparto, ok? Ha avuto un'annata sfortunata, storta, sbagliata, benissimo, anche per lui non c'è più spazio. Poi la Juve sta trattando Zirkzee, sta aspettando, bene, è chiaro che non si possono far entrare 40 giocatori quando altri non se ne vanno. Vale per Di Gregorio non vale, perché a costo di avere quattro portieri il portiere va cambiato, questo è poco ma sicuro. Però sull'attaccante lo vuole Paris Saint Germain, ma Dio volesse lo vuole Liverpool, lo vuole United, lo vuole chi lo vuole, non importa, vada, non c'è più spazio per lui, perché conta l'atteggiamento. Certo, se poi va a vedere l'atteggiamento rispetto all'amichevole ce ne sono altri, e qui mi rivolgo a uno che fa il titolare in questo momento, Andrea Cambiaso. Vedi Andrea, le parole, bello, tutto interessante, tutto, ma siamo ancora lì, siamo ancora lì. Per carità è un amichevole, per carità è il 10 agosto, per carità i carichi di lavoro, ma riguardo a Cambiaso, secondo me non è una questione di carichi di lavoro, di gambe pesanti, è una questione di testa. Ti ho visto fare gli stessi errori, ti ho visto arrivare davanti alla porta e quasi una cosa che riesci a fare, tirare, no, fermarti e mettere il pallone nel mezzo. Ma mi dite cosa vi sta succedendo? Perché onestamente anno dopo anno dopo anno mi sembra che si va no a migliorare, ma si va a peggiorare su tante situazioni. E allora dico, io non faccio lo schizzinoso quando sento dire no, però magari facciamo uno scambio, Nico Gonzalez, se ci danno Carlos Augusto, per l'amor di Dio, io con loro non farei nemmeno uno scambio di questa penna, e se la faccio la vado a disinfettare prima. Però noi abbiamo l'esigenza di mettere a Cambiaso un'alternativa su quella fascia, perché altrimenti lui, nel bene, perché ha fatto anche bene alla Juventus, e nel male, purtroppo la maggior parte delle situazioni in questi ultimi anni, lui sa che anche con mezza gamba gioca, a meno che si debba andare a spostare Selic sull'altra fascia. Ma invece, visto che tutte queste grandi offerte non ci sono, e visto che anche lì il procuratore ha detto lui si muove soltanto per un grande club, ma se deve andare in club mediocri non ci va, bene, ti teniamo e ti vogliamo bene, però bisogna che qua l'atteggiamento cambi, eh? E vedete che parliamo sempre dei soliti problemi. La Juventus nell'amichevole con l'Inter, che conta zero ai fini del risultato, ma ha evidenziato gli stessi problemi con i quali noi sbattiamo la testa da almeno 3 anni. Ultimo aspetto

0: Douglas Luiz. Luiz è un giocatore che ha dei piedi fatati, che in confronto a Cenerentola li puzzano piedi, per dirvi. Cenerentola li puzzano piedi rispetto, dice, perché puzza piedi Cenerentola? No? È lei che a mezzanotte perdeva la scarpa, vero? Glielo ammette, sì, Cenerentola. Ok, quindi c'è un bel piedino Cenerentola. Douglas Luiz ce l'ha ancora migliore, ha dato quel cioccolatino, mi pare proprio a Cambiaso, che è una cosa che ultimamente nella Juve, ai noi, abbiamo visto poche volte. Però il calcio è fatto di due fasi, quella offensiva e quella difensiva. E in quella difensiva Luiz non c'è mai. Allora, si può costruire un modulo su Luiz? No. Però se non lo vendiamo lo si può agevolare. E Luiz a due a centrocampo non può giocare, soprattutto se accanto c'ha Locatelli. Può giocare a tre, secondo me sì, ma anche questo è un vecchio, vecchissimo ragionamento che noi abbiamo fatto anche negli anni di quel fenomeno di Motta. Non può giocare a due, eppure giocava a due. Non può giocare a due, eppure giocava a due. Non può far play davanti alla difesa. Non lo può fare. Viceversa, se abbiamo l'idea di giocare a tre, è chiaro, lì davanti ci sta il sempre criticato e bistrattato Locatelli. Da una parte ci potevo mettere Luiz, magari a sinistra, e a destra McKennie, ma bisogna giocare a tre. Oppure qualcun altro, tendo a escludere il fantasma olandese. Oppure qualcun altro, ma a due noi perdiamo un uomo. Perché nel gol che la Juve subisce c'è un concorso di colpe che, come detto, parte da McKennie, prosegue con Douglas Luiz e finisce con Di Gregorio. Quindi anche lì ci sono delle riflessioni da fare. Poi è normale, se la Juve porta a casa che sì, allora forse le cose possono cambiare. Ma leggo anche oggi, la Juve è vicina che sì. Ma bisogna che qualcuno esca. Noi abbiamo 7 centrocampisti. 7. Non ne puoi aggiungere un altro. O li si spara a qualcuno, metaforicamente, chiaramente. O lo si lascia a Pert, che potrebbe essere un'idea, visto anche che qui fanno 40 gradi e lì ne fanno 10. O se no bisogna che qualcuno esca. E Kumainers in Turchia ci vuole andare. E Miretti non lo vuole il Bologna, lo vorrebbe la Lazio. Ma voi vi fidereste oggi a dare un giocatore alla Lazio? E soprattutto, se voi foste un giocatore, ci andreste alla Lazio? Io sinceramente no. Io sinceramente no. E chi esce? Thuram? E dove lo vendi oggi Thuram, che è più infortunato che in salute? Perché poi sì, tutti che sì, ha detto di sì alla Juve, arriva a parametro zero. Certo, magari. Ma se non ci sono le uscite? Noi siamo a circa 29 calciatori in questo momento. Con Nico Gonzalez 30. Se arriva Lukumi 31. Siamo un po' tantini. E allora a quel punto la Juve sarà costretta, perché poi si criticano, però Gio Mario, ma almeno non ce l'hai più. È questo che oggi purtroppo dobbiamo e possiamo fare. Poi se arriva il folle che ti compra quello piuttosto che quell'altro e tu riesci a darlo anche a titolo definitivo, ma a me si allarga il cuore. Per oggi dobbiamo guardare in faccia la realtà. E allora, anche se io riesco a liberarmi di alcuni giocatori e li devo pagare invece che 5, gliene pago 2, intanto abbasso qualcosa o quantomeno faccio spazio. È perché sennò siamo tanti. E anche allenare una squadra con 30 giocatori non è il massimo della vita. Non è il massimo della vita. Perciò io continuo a battere le mani a Carnevali e Massara, che oltre a costruire devono andare a mettere pezze enormi sul lavoro dei vari Comolli e dei vari Giuntoli. E però una cosa, con tutto l'affetto, ve la devo dire e ve la ripeto, sul portiere stiamo andando troppo troppo lunghi. Una marea di messaggi, mi fai sentire un vocale, poi andiamo in pausa e poi andiamo dal buon Nerino Stravato.
1: Ciao ragazzi, sono Peppe. Bisogna dire le cose come quelle che sono. Però abbiamo speso un bel po' di soldi per un giocatore forte di 18 anni che non sappiamo, comunque resta una scommessa in quel ruolo, stavamo comunque coperti, un giocatore del quale io stravedo. Però l'anno scorso mi ricordo che tutti dicevamo a fine stagione che a noi occorreva una punta di peso è un centrocampista di spessore. Entrando al di là del portiere, che è una vergogna pensare di prendere un prestito a PSG, al di là di questo non abbiamo risolto nessuno dei problemi che avevamo.
0: Però ragazzi, se prendi il talento non va bene perché devi prendere un altro. Se prendi i giocatori di 30 anni dove prende il talento. Io onestamente l'operazione Alibegovic la rivendico, secondo me è stata una grandissima operazione. Poi hai ragione Peppe, hai ragionissima che è stato il surplus in questo momento. Noi abbiamo bisogno anche di altre cose, però questa è un'operazione che nel presente e nel futuro può decisamente pagare numerosi dividendi. Altro vocale.
2: Chiere Lupumi, che sì, e se è possibile un attaccante. Se arrivano questi quattro giocatori, possiamo secondo me dire qualcosa in più. Se arriva Lupumi, un portiere e Zirkzee davanti, siamo forti. Il problema è arrivarci davanti, perché tanto a seconda di chi troviamo, ovvero quando troviamo il Napoli, quando troviamo l'Inter, quando troviamo una Roma, soffriremo la pressione perché non abbiamo giocatori che gestiscano palla, che sanno uscire dalla pressione bene, finché non arrivi magari là davanti a quei quattro. Quindi anche quest'anno, io quelli che dicano quest'anno possiamo anche lottare per lo scudetto se compriamo, ragazzi, i giocatori sono soli che ci hanno portato al sesto posto e hanno dimostrato che non riescono a migliorare. Cambiaso, Coop Miners, questi sono tutti i giocatori che ormai sono così, quindi finché rimarranno alla Juve non cambieranno mai.
0: Purtroppo, e dico purtroppo, in questo messaggio di questo amico ci sono tantissime verità. Io su alcuni ho perso le speranze, sono sincero, con Miners uno di questi, non è l'unico, però forse è quello che paghiamo ancora, di cui lo scotto lo paghiamo ancora veramente molto molto alto. Va bene, dai, continuate a scatenarvi, che non vi lancio nessun quesito perché siete già una marea, sono convinto che poi l'intervento di Nerino vi darà tanti altri spunti di riflessione. A tra poco.
3: Due colori, due voci.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. L'Atletica in primo piano. Mattia Furlani termina subito la sua avventura nella 21esima edizione dei campionati europei iniziati questa mattina a Birmingham. Dopo aver effettuato il primo salto di qualificazione della sua gara del lungo, un dolore avvertito in volo gli ha fatto toccare subito la coscia destra e dopo i primi passi, una volta rialzato, si è stato costretto al ritiro. La sfortunata esibizione di oggi segnerà presumibilmente la fine della stagione, la rinuncia conseguente agli Ultimate Championship di Budapest a metà settembre. Clamoroso invece Inzoli, l'azzurro vola 8,34 m, è la migliore misura di qualificazione, va direttamente in finale. Ed è lutto nel mondo dell'atletica italiana, a 87 anni è morto Livio Berruti, leggenda ed eroe dell'atletica leggera italiana. Vinse un oro alle Olimpiadi di Roma nel 1960 nei 200 metri, nel 2006 era stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. Marcel Jacobs ha detto a Birmingham: correrò per lui. Il calcio, 24 ore dopo l'annuncio ufficiale di Giovanni Malagò, continua a tenere banco il caso legato alla nomina dell'ex schermitrice Diana Bianchedi come capo delegazione della nazionale di calcio. La rivoluzione culturale promessa dal presidente della FIGC deve già fare i conti con uno scontro tra avvocati. Da una parte il CONI, di cui Bianchedi è vicepresidente vicaria, che ha sollevato dubbi legati al conflitto di interesse e all'incompatibilità tra il ruolo al Comitato Olimpico e quello alla Federcalcio. Dall'altra la stessa FIGC con Malagò, che non ha intenzione di indietreggiare perché ritiene la scelta legittima. Le parti sono al lavoro con gli avvocati per avere conferme sulle rispettive posizioni. Presa di posizione di UEFA, CONCACAF e AFC in una lettera aperta firmata dai presidenti delle confederazioni calcistiche europea, asiatica e centrale centroamericane in merito alle recenti condotte della FIFA e in particolare del suo presidente Gianni Infantino. La forza del calcio è sempre stata la sua unità. Chiediamo che questa unità ora venga onorata per una leadership che sia al servizio del calcio, non che cerchi di dominarlo, hanno scritto. Al via le prove in vasca agli europei di nuoto di Parigi dalle 18.30, semifinali e finali. Razzetti insegue una medaglia nei 400 misti, Italia in finale anche nelle 4x200 stile libero femminile e maschile. Quadarella qualificata nella finale di martedì negli 800 stile, Curtis e Menicucci in semifinale nei 100 stile, come Ceccon e Gargani nei 50 farfalla. Avanti anche Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con temporali sulle Alpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in aumento, massime tra 34 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
7: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: E allora alle 17.38 minuti primi, rientriamo rigorosamente in diretta. Vi ricordo domani dalle 11.50 colpo di tacco per l'ultima partita della Juve in Australia contro il Palermo. Però abbiamo tanti argomenti da affrontare con il nostro Nerino Stravato di Bianconera News. Ciao Nerino.
9: Ciao Alessandro, un saluto a te, ciao. E a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, tanti argomenti, ho già detto che pubblicherai stasera, vero? Un bel approfondimento sulle questioni nazionali, ci arriviamo tra un attimo. Però volevo partire dall'amichevole di sabato, insomma, cosa ti ha lasciato addosso?
9: Mi ha lasciato le problematiche che abbiamo visto lo scorso anno, che chiaramente riguardano, come dicevi tu prima, il portiere. Io faccio una premessa: è un buon portiere, ma alla Juventus non serve un buon portiere. Alla Juventus per vincere serve un fuoriclasse in porta. Se pensiamo che in passato abbiamo avuto problemi con Edwin van der Sar, che è stato uno dei più grandi portieri della storia, poi tralasciando il biennio che è stato da noi, la Juventus ha sempre avuto grandissimi portieri, e non avere in quel ruolo un fuoriclasse diventa un grande problema per noi.
0: Sì, noi non solo, è vero Nerino, per l'amor di Dio, noi abbiamo un buon portiere però di scarsissima personalità, perché è un conto esatto. È fare l'ottimo portiere al Monza, io non ho dubbi che al Bologna Di Gregorio fa la differenza, ma alla Juventus ha dimostrato già in alcune situazioni l'anno scorso, l'ha dimostrato anche quest'anno, che non ci può stare. Domani giocherà Perin, ecco. Quali sono secondo te le differenze tra Di Gregorio e Perin?
9: Questo è un aspetto importante, è la personalità, la mentalità, nel senso che Di Gregorio, il suo livello da buon portiere scende nel momento in cui perde fiducia, perché il ragazzo è chiaro che ha perso fiducia, certo. Perché io ho ancora negli occhi l'errore che fa San Siro cercando di andare a prendere la palla con il piede opposto, cioè anche in maniera scoordinata, che non è un errore tecnico, è proprio un errore che la mente non è collegata con i piedi, certo. Quindi è un problema di personalità. Perin ha la scorza leggermente più doppia, è un portiere che ha tanti anni, che poi è alla Juve, anche se poi, se andiamo a vedere anche lo scorso anno, anche a Perin è capitato di prendere gol al primo tiro in porta, se ci ricordiamo Cagliari, certo. Prendiamo un tiro, partiamo 1-0, quindi diciamo che la Juve dal punto di vista dell'estremo difensore deve alzare il livello. Forse è il ruolo in cui abbiamo necessità più ampia, anche l'avevamo anche all'inizio del mercato e continua ad esserlo adesso. È un'esigenza troppo importante. Io con Vincenzo ho fatto un paio di nomi nelle
0: sì.
9: scorse trasmissioni.
0: Guarda, non fare il nome che hai fatto prima sulla chat, perché ti giuro chiudo subito il collegamento. Anzi, fallo, perché è bene che il popolo Radio Bianconera sappia cosa ha proposto Nerino Stravato, che dovete sempre leggere perché fa degli approfondimenti meravigliosi, ma su questa cosa ha preso una topica clamorosa. Vai, sei il coraggio, vai.
9: Allora, il messaggio, vedi, i messaggi delle chat sono sempre fuorvianti, sì. Perché uno dovrebbe mettere la premessa. La premessa è: in assenza di alternative credibili attualmente, dei nomi che sono stati fatti, se devo fare anche un leggero upgrade, prenderei anche Muric del Sassuolo.
0: Sì, ma tu ce l'hai presente, Nerino, Muric del Sassuolo, che fa delle uscite che è una cosa veramente imbarazzante. Tra i pali ci sa stare. Dove lo vedi l'upgrade con Muric? Vabbè, rispetto a Di Gregorio, se ci mette anche Rossi in porta sicuramente, ma
9: tu sai che io anche con le squadre che vorrei creare, dal momento in cui riprendo ad allenare, che adesso sono fermo,
0: sì.
9: Piacerebbe avere un portiere che occupa tanto spazio nella
0: sì,
9: porta. Ma,
0: sì.
9: Allora, diciamo che questo già Muric ce l'ha, ma ti ripeto, è un nome che ho fatto in estrema ratio per magari fare un cambio anche in porta, ma per scendere dalle battute che noi facciamo, però il problema mentale di Di Gregorio non lo risolvi probabilmente più.
0: Bravo.
9: Quindi tu hai bisogno di cambiare.
0: No, ma
9: hai bisogno. Io a Vincenzo ho fatto un altro nome che a me piace tantissimo, ma credo che tu sia dello stesso opinione di Vincenzo. A me piace tantissimo, per esempio, Milinkovic Savic del Napoli come portiere. Non è Dibu Martinez, probabilmente non è nemmeno Carnesecchi, però è un portiere che in questo momento potrebbe farti fare un leggero upgrade anche dal punto di vista questo della personalità, perché la personalità non gli manca. È chiaro che rispetto al Dibu Martinez, che era il sogno di inizio mercato, sono tutti inferiori questi nomi che ho fatto, nettamente inferiori. Senti, però noi dobbiamo trovare una soluzione.
0: Invece, Nerino, volevo affrontare con te anche un altro tema, che è quello di Luiz, perché allora, oggettivamente stiamo vedendo un Luiz un po' diverso, con la testa più sulle spalle, mettiamola così. Però continua a mettere in evidenza pregi e difetti. Pregi sono dei piedi sui quali nessuno può discutere. Difetti che fa una fase sola. Quell'offensiva lo si vede anche nel gol che prende la Juve, dove non riesce a seguire e a chiudere su Di Marco. Allora, è una ciliegina sulla torta Luiz, oppure è un giocatore che in questo momento la Juve non si può permettere?
9: Allora, io l'ho scritto anche nell'analisi che ho fatto subito dopo la partita con l'Inter. Cioè la Juve attualmente in rosa e in campo ha bisogno di un giocatore con le caratteristiche offensive di Douglas Luiz, che poi sia o non sia Douglas Luiz e si trovi un'alternativa sul mercato va anche bene, però se tu analizzi il passaggio che fa Douglas Luiz a Cambiasso nel primo tempo,
0: mamma mia,
9: praticamente è quella giocata che a noi l'anno scorso è mancata tantissimo. Perché? Perché se tu trovi una difesa come l'Inter che si schiera e ti lascia pochissimi spazi, se non hai un giocatore capace di creare con una giocata lo spazio e la superiorità numerica, palleggi, metti cross in mezzo, però poi alla fine diventi poco pericoloso. Quindi quel tipo di giocatore lì in campo la Juve ne ha necessità, perché se giochi con Locatelli, Durham e McKenny, questo tipo di giocata non te la fa nessuno.
0: Esatto.
9: E dai, è un grosso problema, perché se devi ripartire con 50 metri di campo in avanti, con le sgroppate di Turan, con Locatelli che magari con campo avanti riesce a giocare meglio, hai gioco come è stato poi col gol di Conceição, no? Però se poi trovi una difesa schierata, se non hai quel tipo di giocatore, diventa un possesso palla sterile e con poche possibilità di fare male. Quindi da Douglas Luiz in questo momento deve stare lì, però bisogna trovare anche una soluzione per permettergli di stare lì, quindi come dici tu, qualcuno che gli copra le spalle nella situazione in cui lui non difende.
0: Nerino, la Juve è vicino a Lukumi o Gatti, tu chi preferisci? Perché poi è chiaro che se entra Lukumi, secondo me quello prossimo all'uscita è Gatti.
9: Allora, considerando l'attuale rosa, ti dico Lukumi, ma per un motivo ben preciso, perché se consideriamo anche Rugani tra le rotazioni attualmente dei centrali, avresti due mancini e due destri, perché Lukumi è mancino, mentre Gatti è destro. Sì. Quindi nella visione anche della coppia centrale che vede Spalletti, avere due giocatori, un destro e un sinistro, è una soluzione importante. Così avresti solo Kelly ed eventualmente Cabal, ma Cabal schierato titolare da centrale di difesa attualmente non è secondo me una soluzione che possa essere percorsa da Luciano Spalletti, quindi ti dico Lukumi. Poi è anche un giocatore di personalità, io ho ancora in mente quel litigio tra Spalletti e Lukumi, sì, durante Juventus Bologna, dove Lukumi sfidava con Cesano l'uno contro uno, no? E Spalletti un po' l'ha perseguito, però la Juve ha bisogno di questi giocatori, ha bisogno di giocatori di personalità.
0: Ti faccio un altro nome e mi devi dire se ci si può lavorare ancora o no. Cambiaso,
9: io ho visto tutte le partite del precampionato e Spalletti secondo me sta valutando l'idea di utilizzarlo come alternativa alta più che come terzino. Infatti, se hai visto, ha schierato spesso anche Oselic o Kalulu a piede invertito, sì, come terzino. E Cambiaso l'ha messo alto, perché Cambiaso in fase offensiva, avendo questo vantaggio, come ce l'ha anche Ibegovic, di giocare sia destro che sinistro in maniera indifferente, ti può dare delle soluzioni di imprevedibilità che non a tutti i giocatori magari che usano un solo piede ti possono dare. Però è chiaro che quello che abbiamo visto anche l'anno scorso, la fase difensiva, è un grosso tallone da killer per Cambiaso, e per un terzino fare male la fase difensiva fa tutta la differenza del mondo. Quindi io credo che la Juve possa utilizzare Cambiaso terzino in determinate partite, ma quando hai bisogno di solidità, la soluzione attuale, non avendo un'alternativa, Felipe Calulu, con uno dei due a piedi invertito.
0: Concordo. L'ultima cosa, Nerino, io ho già letto il pezzo ed è meraviglioso anche perché fai delle citazioni straordinarie, Guidobaldo Maria Riccardelli per esempio, tanto per citarne uno e non solo, e anche la scena in cui c'è Italia-Inghilterra ma Fantozzi deve andare con la sua radiolina a vedere la partita e insomma non riesce, cioè lui riesce a passare lo sbarramento ma gli dà la radio, insomma il numero uno Fantozzi. Ma detto questo, cosa ci racconti nella bellissima ricostruzione che hai fatto, diciamo, del caos nazionale?
9: Allora, io, come tu ben sai, ho già fatto vari, diciamo, capitoli di questa storia, seguendola, cercando di seguire in maniera dettagliata. E quello che voglio raccontare è proprio la sensazione che ha avuto la Juve nell'occasione persa, perché se andiamo a vedere la Juve con il suo amministratore delegato, il suo allenatore, si è apertamente schierata alla soluzione Maldini e, diciamo, ha avuto da ridire quando questo progetto è caduto dopo pochissimi giorni. E soprattutto il fatto che il cambio di visione di Malagò dal condividiamo la scelta a, base alle parole di Maldini, l'allenatore lo scelgo io e voi avallate, da quell'idea che si stia cambiando il cast, per carità, Mancini e Ranieri sono due figure di spessore, però non si cambia il sistema. Cioè Maldini poteva portare nella sua visione una ventata d'aria nuova. Io l'ho apprezzato da calciatore, cioè i primi ricordi da ragazzo di USA 94, io sono nasco come tifoso della nazionale perché avevo quell'età lì, i primi ricordi sono quelli, e poi divento un grandissimo tifoso juventino, quindi per me vedere la nazionale fuori dai mondiali è un colpo al cuore, e Maldini poteva rappresentare questa svolta. Io auguro a Ranieri e Mancini di riuscire a riportare la nazionale mondiali e a farla essere protagonista, però come Spalletti e come Carnevali ho quella sensazione di rammarico di aver visto passare una grande occasione e questa grande occasione sia sfuggita via troppo presto.
0: Grazie Nerino, ti leggiamo domani mattina, anzi a che ora lo pubblichi?
9: Allora dovrebbe uscire intorno alle 10:30, quindi Perfetto. Lo potete leggere con la grande citazione del Guidobaldo Maria Riccardelli con Perfetto Giovanotto, lei è dei nostri.
0: Ciao Nerino, grazie, grande Nerino Stravato.
9: Ciao Alessandro, un abbraccio.
0: Allora, vi leggo un po', ragazzi. Saluto Terry, dice: finalmente la prossima settimana in ferie. Abbiamo più di un problema da risolvere in casa Juve, ma decisamente, cara Terry. Buon pomeriggio, Ale. Scusami, anche basta continuare a dire che il signor Di Gregorio paga anche per colpe non sue. Questo, a mia memoria, è uno dei peggiori portieri mai vista nella Juve, ma anche in Serie A. Ciao Alessandro, è chiaro che lo sta difendendo sperando che qualcuno ci caschi per cederlo. Che può fare andare a dire che un incapace così potenziale acquirenti se lo fanno regalare? Io però, Giuseppe, da Roma su questa cosa, perdonami, non ne posso nemmeno più. Ma secondo voi, no? Secondo voi c'è bisogno di dire che Di Gregorio è forte e gli altri non lo vedono? Dai, su, ora onestamente è come quando qualcuno ci dice ma voi se parlate, tra virgolette, se denigrate, parlate male di un giocatore che ha fatto una cattiva partita, poi non si vedono. Sì, perché infatti gli altri, magari se tutti ascoltassero soltanto Radio Bianco e non vedessero le partite. E su, dai, Giuseppe, la papera di Di Gregorio l'hanno vista tutti, le papere di Di Gregorio l'hanno viste tutti. È chiaro che, e qui concordo, non lo può andare a distruggere davanti ai microfoni, ci mancherebbe altro, però si può trovare anche un'altra forma di comunicazione. Perché io mi metto anche nei panni degli altri. A questo punto, sempre in una logica di difesa dello spogliatoio, a questo punto mai e poi mai potrò puntare l'indice verso qualcuno, perché di fronte ad una prestazione palesemente da 4 come quella di Gregorio, mi sento dire sì, ma è stato anche bravo, non va bene. Trovo un'altra formula per uscire dalla trappola, se la vogliamo definire trappola, perché è chiaro che la prima domanda che ti viene fatta è quella. Antonio dice: se non arrivo a 3 giocatori, portiere, difensore sinistra e centravanti, se arriva al settimo, questo non credo, al settimo posto, questo non credo, Antonio di New Jersey, però certamente ha individuato tre punti da dover risolvere. Francesco dice che secondo lui lunedì allo Stadium sarà sommerso di fischi. Gregorio, allora io su questo, ragazzi, ritorno ancora una volta. È sempre brutto fischiare i nostri giocatori, sempre. Però è chiaro che purtroppo, e dico purtroppo, il rischio c'è. Viceversa, se da qui a lunedì la Juve riuscisse a fare qualcosa in porta, a quel punto sono quasi convinto che non verrebbe fischiato. Andrea dice: devo dirvi una cosa, Bremer non lo vedo bene, anzi con l'Inter ha fatto male. Ma guarda Andrea, la sensazione è che Bremer sia un giocatore che intanto deve ritrovare la forma, perché è tornato dal mondiale, mi direte sì, non ha mai giocato, ma comunque quando vai al mondiale non è che vai in vacanza, comunque c'è preparazione diversa da quella che fai con la squadra di club. L'ho visto anche un po' nervoso Andrea, questo è assolutamente vero, però credo che ci siano pochi giocatori in questa Juve che ci danno delle garanzie. Ecco, Bremer per quanto mi riguarda è uno di quelli. Prego
10: Ale. Lucumi non era una priorità secondo me, la priorità era il portiere e il centrocampista, non ha preso nessuno dei due, quindi stanno continuando a spendere soldi non per le priorità. Dimmi te, sei d'accordo? Ma
0: sono d'accordo, però qui credo che ci siano delle valutazioni fatte dall'allenatore. L'allenatore, mentre non sono convinto che Suzuki sia una sua richiesta precisa, non ne sono convinto, magari lo è, ma non ne sono convinto. Io credo che Spalletti abbia chiesto un altro tipo di portiere. Poi è chiaro che se ti dicono c'è Suzuki o c'è Di Gregorio, prendi Suzuki, c'è Vicario o c'è Di Gregorio, prendi Vicario, c'è, che ne so, Lunin del Real Madrid o Di Gregorio, prendi, cioè lui in questo momento prende chiunque, ok? Però io non credo che Suzuki sia il suo profilo preferito, ma è una mia idea. Però credo che abbia espresso qualcosa su un discorso difensivo, e lo abbiamo visto anche nei minutaggi che gli sono stati riservati. Secondo me Lucumi va a prendere il posto di Gatti, più che di Kelly, di Gatti. Perciò si è lavorato con il Bologna, perché tutto nasce anche da una questione di ricerca di cessione di Miretti, perché nasce da lì. Evidentemente Bologna ha fatto capire che la porta aperta su Lucumi c'era e si è lavorato per andare a rinforzare comunque un reparto che l'anno scorso qualche lacuna l'ha evidenziata. Però se stiamo parlando di priorità, sicuramente la difesa non è la grande priorità. L'attaccante, ragazzi, qui bisogna anche ragionare su un aspetto, perché sembra che Colomani non sia arrivato. Colomani è arrivato. Ora è del tutto normale che Colomani David non può essere la coppia di attaccanti dell'anno prossimo, cioè dell'anno prossimo, fra due settimane, non può essere. E comunque non può essere Colomani David, Ekator e Milik, non può essere. Però la Juve lì 38 milioni, 40 quelli che sono, li ha già spesi quindi sì, attaccante. Ma a questo punto attaccante al momento che David se ne va. D'altra parte, come scriveva un amico prima, purtroppo li abbiamo fatto noi in contratto di 5 anni a 6 milioni l'anno. E lui, cioè David, ha in questo momento tutto per dire io rimango alla Juve. Poi siamo sempre al solito ragionamento, ma esiste anche un aspetto in cui il giocatore dice sì, prendo 6 milioni ma magari mi faccio un altro anno in panchina, oppure faccio un altro anno male e quindi chi me li darà più 6 milioni? Se invece magari vado via ne posso prendere 4 ma mi rivaluto e parto. Questo non lo so, perché questo ragionamento il primo che dovrebbe farlo è proprio Di Gregorio, che non prende quelle cifre lì. Però è chiaro che Di Gregorio rischia, se rimane alla Juventus, di fare una stagione in panchina, e allora a quel punto io procuratore, ma io giocatore, dico va bene, vado a rilanciarmi da un'altra parte. Però questi sono ragionamenti che facciamo noi, nella testa dei calciatori non ci siamo. Quindi sull'aspetto attaccante, amici miei, la Juve vi può rispondere sì, ma attaccante l'abbiamo portato. Poi è chiaro che se David se ne va, come tutti ci auguriamo, con il cuore in mano, allora a quel punto è pronto l'arrivo di Zirkzee e siamo a due attaccanti che non sono numeri 9 veri e propri, però questo ragionamento l'abbiamo già affrontato. Ma a livello proprio, rispondendo al messaggio di prima, mi sembra di Luigi, di priorità adesso c'è il portiere, che l'attaccante l'hanno fatto. Certamente anche il centrocampo, lo state scrivendo e avete ragione ragazzi, il centrocampo, io non riesco a dire che non è così, però vi ho fatto il conto prima dei centrocampisti, poi che ce ne siano sette che non ne fanno uno, e questo è un altro paio di maniche. Prego.
11: Ciao Alessandro, sono Francesco da Lecce.
0: Ciao.
11: Ma dopo che arriva Colomì, ma non prendiamo più gol, la squadra gioca bene, e quello è il difensore che ci manca per far giocare la squadra bene, o è l'allenatore che manca per far giocare la squadra bene?
0: Io credo che manchino i giocatori.
11: 8 mesi l'anno scorso ha iniziato la preparazione e si vedono sempre i soliti errori. Allora vuol dire che lui non è capace nemmeno a toglierli questi
0: errori. Allora Francesco, mi sembra, amico Francesco, Lucumi non è la panacea di tutti i mali, così come la panacea di tutti i mali non è Alai Begovic, così come la panacea di tutti i mali non è neppure Kolumani. Ma qui ci vorrebbe un mezzo miracolo per prendere alcuni giocatori, salutarli tutti, prenderne altri e portarli alla Juventus. Su questo credo che siamo tutti d'accordo, perché poi possiamo arrovellarci la testa quanto vogliamo, la differenza la fanno i calciatori. Capitolo allenatore. L'allenatore ha delle gravissime responsabilità sull'anno scorso, ci mancherebbe altro, ma lo sa anche lui. Perché? Perché a 5 giornate alla fine di campionato avere 5 punti di vantaggio sulla Roma e ritrovarsi sotto la Roma vuol dire che determinate partite le hai preparate non male, malissimo, ce lo siamo detti e lo sappiamo. Però ora voi pensate, se in un anno del genere, dove già abbiamo ricostruito la dirigenza, si doveva anche ripartire la questione allenatore, sarebbe stata un disastro, secondo me. Quindi, al netto di tutte le responsabilità che ha avuto Spalletti l'anno scorso, che sono tante, io sono contento di essere ripartito con lui in questo momento. Poi però è chiaro, se in porta li tieni Di Gregorio, se davanti non li prendi un altro attaccante, se il centrocampo è questo, io credo che miracoli nella vita li faceva uno. E quello lì l'hanno messo in croce a 33 anni, lo dico sempre, perché faceva miracoli. Questo non li può fare nessuno. Hai ragione sul fatto che in questo momento i difetti della Juve sono gli stessi, ma se li interpreti sono sempre quelli. Però io vi devo aggiungere anche una cosa prima di andare in pausa e ritornare da voi, e vi lascio sempre l'argomento libero, ragazzi, perché siete tantissimi e cerco di dare spazio a tutti. Una sessione di mercato non basta per risolvere tutti i problemi della Juventus. Non basta una sessione di mercato. Non basta, anzi, io vi dico che al netto dell'emergenza portiere, sul quale non mi tiro indietro sulle critiche, perché il portiere la Juve già ce lo doveva avere, quindi lì hanno fatto male, però complessivamente io dico che stanno lavorando bene Massara e Carnevali, complessivamente, ma non possono risolvere tutto in una sessione di mercato. E per una sessione di mercato intendo anche quella di gennaio. Io credo che il loro vero lavoro si comincerà a vedere l'anno prossimo. È chiaro che però quest'anno determinate situazioni devono essere risolte. Su questo non ci sono dubbi, perché quando ti chiami Juventus non parti mai per fare la comprimaria. Ma le problematiche da risolvere, soprattutto nelle cessioni, sono veramente tante. Dai, andiamo in pausa, torno tra poco.
3: Due colori, due voci.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Sarebbe Di Marco Di Marcello uno dei 5 corpi ritrovati nelle ultime ore nell'area dell'Himalaya, nella regione dello Yalungri in Nepal. Il 37enne biologo alpinista della provincia di Teramo era disperso dallo scorso novembre, da quando cioè una violenta tempesta di neve e una valanga avevano ucciso complessivamente 9 persone, di cui 5 italiane, impegnate in differenti scalate sul massiccio asiatico. Tra i corpi potrebbe esserci anche quello dell'alto atesino Marcus Kirkler.
5: Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia con epicentro nel nord-ovest del paese. Il sisma, a una profondità di 82 chilometri, è stato avvertito in numerose regioni colombiane. Al momento il bilancio provvisorio è di decine di morti e diversi feriti. Pesanti i danni agli edifici e alcune strutture sono interamente collassate, tra queste anche sezioni di ospedali.
6: È salito a 13 morti e 75 feriti il bilancio della pioggia di droni ucraini lanciati lanciata contro la Repubblica del Tatarstan. Secondo le autorità russe, il raid ha preso di mira obiettivi industriali e civili, un attacco che l'ambasciatore russo Miroshnik ha definito un crimine di guerra. Il bombardamento sul Tatarstan segue di un giorno quello su un'altra regione russa, quella di Belgorod, che secondo le autorità locali ha provocato 6 morti e 25 feriti, danneggiando strutture commerciali ed edifici residenziali.
5: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Lavitola è accusato di essere il mandante. Il GIP di Roma ha emesso un mandato di arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e la banda che materialmente ha compiuto l'azione dinamitarda.
6: L'Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa. Domani saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, ma mercoledì saliranno a 20. Tra le più calde ci sono Roma, Napoli, Palermo, Bolzano, Bologna, Bari, Firenze e Genova. Bollino giallo invece per Cagliari e Torino. Mercoledì si aggiungerà alle città più calde Brescia, che domani segna bollino arancione.
5: L'INPS ha pubblicato il bando Corso di Lingue in Italia 2026, un concorso che mette a disposizione contributi economici per aiutare le famiglie a sostenere le spese di un corso di lingua straniera finalizzato al conseguimento di una certificazione linguistica riconosciuta. Le domande si potranno presentare online sul sito dell'INPS fino al 2 settembre. Il bando è riservato agli studenti che nell'anno scolastico 2025-26 hanno frequentato almeno la classe quinta della scuola primaria, a condizione che non abbiano più di 23 anni. I beneficiari devono essere figli oppure orfani di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione.
6: Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
12: Ciao Ale, Luigi da Germania. Volevo parlare di questo Lokumi. Bravo, nessuno ha da dire nulla, ma ne abbiamo così bisogno. Voglio dire, non è che è un difensore di prima categoria, insomma, un campionissimo. È uno, forse bravo. E quindi mi stiamo chiedendo, ma questi 20 milioni, 25 milioni per Lokumi, non è che li possiamo sommare agli ultimi spiccioli che abbiamo per andare a prendere un portiere vero? Un portiere vero, uno che ha voglia, anche magari non giovanissimo, però che abbia un pochino di esperienza per questa Juve.
13: Buon pomeriggio Alessandro, sono Gianni dall'Altamura. E qualche giorno fa ho colto una tua provocazione ironica su Giuntoli e sui vecchi dirigenti, quando hai ipotizzato che abbiano quasi, diciamo, scientificamente appesantito la rosa con acquisti scellerati, lasciandoci oggi l'ingrato compito di liberarci di giocatori mediocri. Ma sai cosa ti dico? Che quella che sembrava solo una battuta sarcastica, a guardarci bene, rischia di assumere i contorni di una realtà inquietante. Non vorrei peccare di complottismo sportivo, ma insomma sinceramente sorge il forte sospetto che in passato qualcuno abbia agito come un vero e proprio cavallo di Troia.
14: Ciao Alessandro, Nicola D'Aversa. Come mai abbiamo tanti giocatori che dovremmo mandare via e che non riusciamo a mandare via? È semplice, la risposta è che con gli ingaggi che hanno nessuna squadra, o anche se qualcuno si presentasse, appena vede il gruzzolo di soldi che deve sborsare, anche almeno sugli ingaggi, va via, sparisce. Solo noi assicuriamo degli ingaggi del genere, nessun'altra squadra. Questi giocatori in un'altra squadra percepirebbero molto di meno.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Seconda ora insieme, 18.08 minuti primi, vi ricordo domani dalle 11.50 penultimo colpo di tacco estivo, vabbè anche quello di Frosinone sarà estivo ma diciamo del precampionato, dalle 11.50 quindi ci sarà prima il direttore dalle 9 alle 11 che sostituisce ancora Claudio Zuliani, poi Giulia Borletto dalle 9 alle 11, sì dalle 11 alle 11.50 Giulia Borletto, 11.50 la linea arriverà qua a Roma, vi terremo compagnia fino alle 16, quindi le nostre classiche 4 ore di colpo di tacco per poi chiudere la giornata con il buon Camillo De Michelis, quindi anche domani vi racconteremo Juventus Palermo, tra l'altro parleranno Spalletti e Bogà, quindi sentiremo se rispetto all'anteprima nell'intervista Sky aggiungerà qualcosa. A proposito di mercato, la notizia di oggi è quella insomma che la Juve è molto vicina a portare a casa Lukumi per una cifra di 2,5 al giocatore per un contratto di 4 anni e di 20 milioni più bonus al Bologna, che ha rifiutato sia come contropartita, quantomeno per abbassare la parte cash, sia Miretti sia Cabal, mentre proprio di pochi minuti fa ancora quella questione Suzuki. Dunque, il Paris Saint-Germain sta definendo i dettagli sulla parte fissa a dare al Parma per Suzuki. Una volta risolta la questione, il Paris Saint-Germain dovrebbe riaprire il dialogo con la Juve eventualmente per far arrivare il giocatore in prestito. Allora, io credo che se la Juve dovesse accettare il prestito di Suzuki, immagino con diritto di riscatto, vuol dire che poi per l'anno prossimo si pensa a qualcosa di più. Nella fattispecie io immagino Carnesecchi. Dopodiché, come dice Danilo, il portiere va risolto nel bene e nel male, che non può più stare alla Juve anche per il suo bene, su questo sono assolutamente d'accordo. Poi Marco Ale, un commento lo farei anche sul nostro capitano. Sabato l'ho visto male, ancora più tanto del solito, sì, non l'ho visto bene nemmeno io, però ragazzi ricordatevi sempre che siamo nella fase di preparazione. Io ho fiducia nella nuova società, non hanno la bacchetta magica per risolvere i disastri dei geni passati, ci vuole tempo, questo Franco è una grandissima verità. Tempo fa veniva accostato alla Juve Palmisani, portiere del Frosinone, sì Angelo è vero, buon portiere, ma la Juve ha bisogno di altro, sono sincero, è comunque un buon portiere. Ancora Lukumi è complementare a Bremer, per me Spalletti lo userà al posto di Chiellini, in porta prenderei Autobolu, bel portiere giovane, Domenico da Ancona, se non sbaglio anche un gran para rigori. Quel portiere non è un ruolo facile da sostituire, pertanto più si avanti più è difficile chiudere le trattative, rimane vicario. Paolo da Perugia dice una grande verità. Allora, sapete, ne ha parlato oggi Paolo Paganini, io quando ho letto mi si è aperto il cuore veramente, ed è per quello che poi ne discutevamo sulla nostra chat e Nerino, che abbiamo sentito prima, alla fine ha lanciato l'idea Muric del Sassuolo, no, piuttosto ci vado io in porta, ma Muric no. Però Paolo Paganini oggi ha parlato con un tweet, se non vado errato, della trattativa che la Juve avrebbe iniziato per Unai Simon, che è un fuoriclasse per quanto mi riguarda. Però mi aggancio a questo, non ne avevo parlato prima, prendo spunto proprio dal messaggio dell'amico da Perugia, perché io sono d'accordo, il portiere non lo chiudi in 3 giorni, e Unai Simon è un portiere talmente forte e talmente importante per la sua squadra di club, nella quale non vincerà mai niente, ma è lì da tanti anni, e tra l'altro è uno che non ha bisogno di vincere con il club perché è campione del mondo, campione Europa e quant'altro, che non lo puoi, secondo me, trattare in 10 giorni, a meno che la trattativa sia in piedi da tempo e magari ci stanno sviando su tante cose, che sarebbe bellissimo, io sarei felicissimo se dopo mesi passati a parlare di Vicario, di Suzuki, A, B, C, D, poi arrivasse un po' come è successo per Alej Begovic la sorpresa e la Juve si presenta con Unai Simon, e lì veramente risolveresti il problema portiere per anni, però la vedo difficile. E aggiungo anche un'altra cosa. Si dice sì, ma tanto il portiere è un ruolo facile, semplice, relativamente, perché è vero che un portiere non deve trovare l'amalgama come un centrocampista con i suoi compagni di reparto, come un attaccante con i suoi compagni di reparto, come un difensore con i suoi compagni di reparto, però deve comunque trovare un feeling con i suoi difensori soprattutto, perché magari c'è un portiere abituato in un modo e un abituato in un altro, e averlo a ridosso inizio del campionato non mi sembra una grandissima soluzione. Dopodiché, attenzione, è chiaro che c'è anche Perin, per cui se il portiere dovesse arrivare il 20 agosto, io immagino che il 23 gioca Perin. Se il portiere dovesse arrivare il 24 agosto, immagino che il 29 con il Parma gioca sempre Perin. È anche vero che solitamente c'era la sosta dopo tre giornate, dopo due giornate. Stavolta la sosta è il 27 settembre, per cui il portiere verrà automaticamente inserito a campionato in corso, però comunque un minimo di tempo al portiere bisogna darglielo, soprattutto poi aggiungo se non conosce il campionato italiano. Suzuki ha il vantaggio di conoscerlo, Vicario ha il vantaggio di conoscerlo, altri portieri magari hanno bisogno di un ambientamento maggiore, però dico che siamo in ritardo proprio anche per questa situazione qua, perché non è che arriva il portiere, sbarca, lo metti in campo, sì, poi magari di necessità fai virtù, però insomma con tutto questo tempo mi aspettavo evidentemente che oggi il portiere insomma non fosse più un problema per la Juve. Vai Fede.
15: Buonasera Alessandro, oggi sei da solo. Roberto da Brescia.
0: Per due mesi.
15: No, una cosa relativa alla questione bilancio. Non dobbiamo fare l'errore di considerare i 40 milioni di riscatto di Pippo Franco là.
0: Pippo Franco.
15: In questo conteggio, perché
0: sono nel bilancio precedente.
15: Effettivamente l'hanno applicato sulla annata passata.
0: Sì, sì, vero, vero.
15: Riscattandolo a aprile, se non
0: verissimo, sbaglio, verissimo, verissimo.
15: E quant'altro. In questa maniera la cosa diciamo ha permesso di poter lasciare lo spazio di qua, chiaramente ti sei portato una perdita di là, però
0: bravo, no, no, corretto, ma soprattutto precisa. Ma soprattutto Pippo Franco è bellissimo, che altro ha debuttato con Lione, ma soprattutto su questa cosa ha inciso anche la partenza di Vlahovic, che comunque ha abbassato il monte ingaggi e non di poco, quindi c'è evidentemente anche questo aspetto. Però vedi anche lì, no? Ritorno al ragionamento delle ambizioni dei giocatori. Anche Pippo Franco, che poi scherziamo, ma ovviamente sarebbe Openda, poteva dire vabbè io rimango alla Juve, e invece così come João Mario, così come Azic, sono casi diversi, tutto quello di Azic che è un ragazzo giovane, però hanno capito che comunque alla Juve rimanevano a fare comprimari e probabilmente avrebbero fatto tanta panchina e probabilmente tante volte non sarebbero stati neppure convocati. E dunque io applaudo anche all'intelligenza, o più che intelligenza alla consapevolezza. Voi sapete che oggi purtroppo in questo calcio nulla si muove nei calciatori se non, e ritorno lì, in base alla volontà o ai consigli dei procuratori. E allora devo dire che evidentemente alcuni giocatori hanno procuratori più bravi, altri hanno procuratori meno bravi. Il procuratore di Openda, che non so chi sia, come direbbe Quintiliano, che torna lunedì, però almeno evidentemente gli ha detto guarda Luis, qui tanto al massimo che puoi fare una partita amichevole, perché non ti fanno fare nemmeno la Coppa Italia. Ti vuole il Lione? Vai. Magari si rilancerà, magari farà 28 gol. Io non lo rimpiangerò nemmeno dovesse fare 38 gol, non lo rimpiangerò mai. Però gli batto le mani, cosa che ad oggi non mi sento di fare a David. È vero, nessuno l'ha obbligato, per l'amor di Dio. Però dov'è l'ambizione del calciatore? Dov'è? Cioè prende 6 milioni? Sì, prendi 6 milioni, ma quindi ci volete dire, e forse è la verità, che giocate solo per quello? Può essere, o contenti voi, contenti tutti. Il problema è che se è così, e se Spalletti lo ha bocciato, e credo che lo abbia bocciato sonoramente, lui si vedrà passare avanti anche Hecator, e se sta bene Milik, ripeto sempre, non smetterò mai di ripeterlo, è il più forte di quelli che abbiamo. Il problema è che oggi quante partite ci garantisce Milik? 10? 15? 20? Magari 20. Però è, allora, da un lato su Milik io non me la sento neppure di chiedere alla società di andare a forzare una rescissione del contratto, sono sincero, perché poi c'è anche un aspetto umano. Milik, se rescinde il contratto, ha finito di giocare a pallone, magari quest'anno ti può dare una mano in determinate partite, però non ci puoi fare affidamento.

0: Ma si rischia comunque in qualche zona del campo, per ovvi motivi, di giocare anche quest'anno con qualcuno che passeggia anche con piedi buoni e qualcun altro che non ha, diciamo così, la percezione del pericolo. Ecco, un Dibu Martinez lì nel mezzo, oltre alle sue qualità di portiere, che però gli prende, gli attacca al muro, secondo me sarebbe stata una quadra perfetta. Ciao.
1: Sto cercando di verificare una notizia, ragazzi, che potrebbe riguardare il portiere. Quindi credo tra poco di riuscire a darvi una notizia. Vediamo, mi sono appoggiato sulla redazione. Allora, a livello di personalità, sicuramente il Dibu Martinez era il portiere, sarebbe stato il portiere migliore. Qui però sapete qual è la domanda che mi sono sempre fatto sulla questione Martinez? Che per sopportare un carattere del genere servono anche giocatori di livello. E secondo me il carattere di Martinez sarebbe stato una bomba a orologeria in questo spogliatoio, in questo qui. Questa è una riflessione che ho fatto a posteriori, forse per consolarmi del fatto che non è arrivato. Ma voi mettete Martinez in questo spogliatoio. Quanti? Allora, spogliatoio della Juve storica, lasciamo perdere. Sarebbe stato uno dei. In questo spogliatoio qui, voi pensate che gli altri compagni di squadra lo avrebbero tollerato? Io penso di no. Perché lui è uno di quelli che pane e pane, viene al vino, se c'è da dare uno scappellotto a Locatelli, glielo dà, se c'è da dare a Cambiaso, glielo dà, se c'è da dare a Bremer, glielo dà. E io non lo so se una personalità così forte sarebbe stata accettata all'interno, purtroppo, ahi noi, di uno spogliatoio dove personalità ce n'è veramente poca. Ce n'è veramente poca. E dunque, non vorrei che poi, magari la Juve non ci è arrivata sicuramente per una questione economica, però non vorrei che anche questo tipo di ragionamento fosse arrivato. Intanto ringrazio Mirko Nicolino, non perché ovviamente ragazzi non mi fido di voi, me l'avete scritto, ma io vado sempre dai nostri, però vi ringrazio. Trubin ha scritto pochi minuti fa: è difficile credere a quanto possano cambiare le cose in 3 anni. Quello che è iniziato con un nuovo paese, un nuovo club, un'esperienza completamente nuova è diventato gradualmente una parte importante della mia vita. Oggi il Benfica e Lisbona sono molto più di un semplice club e di una città in cui sono arrivato un tempo. Grato a tutti coloro che mi sono stati accanto nel corso di questi 3 anni e mi hanno aiutato a sentirmi a casa. Però giustamente, scrive Mirko, è un messaggio nel quale però non è che si capisce molto sul futuro, perché non saluta. Lui dice, lo rileggo: è difficile credere a quanto possano cambiare le cose in 3 anni. Quello che è iniziato con un nuovo paese, un nuovo club, un'esperienza completamente nuova, è diventato gradualmente una parte importante della mia vita. Oggi il Benfica e Lisbona sono molto più di un semplice club e di una città in cui sono arrivato un tempo. Sono grato a tutti coloro che mi sono stati accanto nel corso di questi 3 anni e mi hanno aiutato a sentirmi a casa. Poi aggiungono nella nostra chat, anche nelle storie. Allora, Mirko dice giustamente: messaggio al quale non si capisce nulla, però del futuro. Il nostro Lucio Marinucci, che leggete quotidianamente su Bianconera News, aggiunge: anche nelle storie ci sono dei messaggi simili, ha postato i video di quando è arrivato. Dunque, visto che oggi il mercato si fa soprattutto sui messaggi, sui social, è chiaro che su questa cosa si potrebbe leggere anche come un saluto al Benfica. Però onestamente qui non c'è scritto saluto tutti, grazie. Tra l'altro lui è arrivato anche in un momento particolare, diciamo, della sua vita in Portogallo, e dunque

0: insomma, è una sorta di ringraziamento. Però ecco, tanto vi dovevo. Dunque, scrivono ancora. Criptico. Beh, vi leggo in diretta la nostra chat, ragazzi, che ci stiamo scatenando su questo. Criptico, virgola. Ma conoscendo la situazione che sta vivendo, diciamo che si possono tirare delle conclusioni. In 3 anni mi avete aiutato a crescere e non me ne vado. Potrebbe essere l'altra lettura. Vabbè, vediamo. Comunque adesso abbiamo anche questo elemento da analizzare in questa mezz'ora, e lo farò ovviamente dandovi tutte le chiavi di lettura che arrivano sulle nostre chat. Di fatto il portiere del Benfica pochi minuti fa ha postato questo messaggio, che adesso cercheremo di analizzare nel dettaglio. Nel frattempo sentiamo altri due vocali.
1: Ale, ciao, Danilo da Labico. Però te la faccio io adesso una domanda. C'hai ragione che siamo indietro col portiere, però no, ma se proprio Edel può far titolare alla squadra che è candidata a vincere nuovamente lo scudetto, ai noi, i cartonati, perché Perin non potrebbe fare il titolare alla Juve? Se purtroppo con 3 mesi non si possono rimettere a posto 4-5 anni di errore, che ne dici?
0: Domanda molto interessante, Danilo. Ti spiego perché Provedel secondo me è molto più forte di Perin. Provedel io l'avrei preso, ti dico la verità. L'avrei preso intanto magari per tamponare la situazione, e poi magari te lo tenevi comunque alla Juve, perché oggi fare il secondo portiere non è più come prima. Prima il secondo portiere giocava 2 partite l'anno, di solito se vincevi lo scudetto ti facevano giocare la partita successiva perché lo scudetto l'avevi già vinto. Oggi il portiere di riserva, tra virgolette di riserva, è un portiere che può giocare tra le 10 e le 15 partite, tra Europa League, Champions League, laddove c'è anche la Champions, Coppa Italia, quindi comincia a diventare un ruolo importante. Perin come secondo portiere, secondo me, è un secondo portiere che ti dà delle garanzie, ma come primo portiere no. E vi dico anche la motivazione. Quando Perin ha giocato quest'anno, e ha giocato più di una volta, come tutti i portieri ha preso dei gol, ma come tutti abbiamo fatto e abbiamo detto su Di Gregorio, i primi pensieri sono andati su Perin, ve lo ricordate, no? Io tra l'altro commentai in diretta Roma-Juventus, dove secondo me Perin non ha nessuna colpa sul gol di Wesley, e invece poi rivedendo e si era scatenato il putiferio, così come accadde sempre in quel Roma-Juventus sul terzo gol della Juve. Allora, della Roma, scusate. Allora, io ho la sensazione che la maggior parte dei tifosi della Juventus, detto che tra Di Gregorio e Perin a livello mentale c'è una grandissima differenza, nel senso che Perin ti dà più affidamento rispetto a Di Gregorio, però guardiamoci anche qua, mi piace oggi dirlo nelle palle degli occhi, ma voi di questi due portieri di chi vi fidate al 100%? Secondo me di nessuno dei due. Secondo me di nessuno dei due. Ed è chiaro che vai a prendere oggi quello che ti sembra un pochino più affidabile, mi viene a dire meno peggio, ma è brutto, allora dico un pochino più affidabile. Però la Juve oggi non può permettersi di partire con Perin titolare, uno, perché non ha la fiducia dello staff al 100%, due, perché ripeto, al terzo gol preso inizierebbero i processi, poi magari lo iniziano anche con quello che sarà il portiere della Juve, e nel frattempo mi stanno arrivando ulteriori aggiornamenti e ve li darò subito dopo la pausa. Però ragazzi, lì c'è bisogno di voltare pagina, e io aggiungo, pensiero mio personale, ora qui si fa fatica a prenderne uno, figuriamoci due, ma ci sarebbe bisogno di cambiare pagina anche sul secondo portiere. Bisogna proprio dare una rinfrescata clamorosa, anche perché, lo ripeto questo concetto, ma sì, io sono Perin, ma accetto di far seconda a Di Gregorio? No. E siccome Di Gregorio si sente comunque un portiere forte, ma l'accetta di fare il secondo a Perin? No. Via tutte e due, con una differenza: a Perin gli batto le mani perché è sempre stato un soldato della Juventus. A Di Gregorio gli do un abbraccio, ma le mani non gliele batto. Andiamo in pausa, che appena ritorno vi do tutti gli aggiornamenti che mi stanno arrivando sul post di Trubin pubblicato poco fa.
2: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva all'Alexander Stadium di Birmingham in Gran Bretagna. Sono incominciati gli Europei 2026 di atletica. La prima mattinata è stata riservata a batterie e qualificazioni, con soddisfazioni per l'Italia su tutti Leonardo Fabbri e Francesco Enzoli, primi rispettivamente nel getto del peso e nel salto in lungo, ma anche la triste notizia dell'infortunio occorso a Mattia Furlani. In serata si assegneranno 5 titoli, i due del getto del peso, Fabbri è super favorito, i 100 metri femminili, i 5.000 metri maschili e i 4% mista, e gli azzurri ci possono provare. Il nuoto al via, semifinali e finali in vasca agli Europei di Parigi. Razzetti insegue una medaglia nei 400 misti. Italia in finale anche nelle 4x200 stile libero femminile e maschile. Quadarella qualificata nella finale di martedì negli 800 stile libero. Curtis e Menicucci in semifinale nei 100 stile, come Ceccone e Gargani nei 500 farfalla. Avanti anche Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana. Il calcio ora. Lo spettacolo della Coppa Italia è pronto a ripartire dal 14 agosto. Dopo il turno preliminare, le sfide tra Parma e Catania e tra Cagliari e Arezzo daranno il via ai 32esimi dell'edizione 2026-27. A metà agosto in campo anche Lazio, Fiorentina, Torino e Udinese. Aperta invece di nuovo in campo la Juventus in amichevole, stavolta contro il Palermo, domani alle 12. Spalletti dovrebbe far giocare Perin titolare, davanti ancora David con McKennie trequartista e con sé Sao e Ildiz esterni. Inzaghi punta su Poyanpalo con le due Aron, Hernani e Jonsen alle spalle del finlandese. Un consorzio che include il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, è vicino a concludere un accordo per l'acquisizione di circa un terzo delle quote del Liverpool, valutato complessivamente circa 5 miliardi di euro. A riportarlo è Sky News, secondo cui Fenway Sport Group, azionista di maggioranza del club inglese dal 2010, si starebbe preparando ad annunciare la transazione già questa settimana. Il tennis, nuova giornata di gare a Montreal con i quarti di finale. L'attenzione sarà tutta rivolta a Luciano Darderi. L'azzurro, testa di serie numero 19 e soprattutto ultimo italiano ancora in corsa in questo torneo, affronterà come secondo incontro da mezzanotte l'americano Nakashima, numero 31 al mondo, per un posto in semifinale. In caso di vittoria, Darderi entrerebbe in top 15. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con temporali sulle Alpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in aumento, massime tra 34 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
6: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Allora ragazzi, siamo concentrati su questo messaggio di Trubin, il portiere ucraino, portiere nazionale ucraina da 3 anni in Portogallo. Ricordo appunto che lui è arrivato dallo Shakhtar proprio negli anni in cui insomma è scoppiata la guerra in Ucraina, è andato appunto al Benfica, è 3 anni che è lì, è un classe 2001. Quindi diciamo che la Juve potrebbe fare anche un investimento, cioè chiudere il discorso porta affidandola al portiere ucraino. Come ci ricorda anche il nostro Fabio, secondo Record, che è un quotidiano portoghese, ha chiesto la cessione. Loro confermano questo aspetto anche nell'articolo che commenta il post su Instagram. Quindi secondo Record, appunto quotidiano portoghese, questo messaggio è un messaggio che lascia intendere che lui saluta un po' tutti. E aggiunge sempre il nostro Fabio che il tecnico del Benfica Silva ha scelto Soares. E quindi in questo momento Trubin sarebbe il secondo, per cui ecco che la richiesta di cessione. Evidentemente dietro, mi auguro, ci sia proprio la pressione della Juventus, che se è individuato in Trubin il portiere, a quel punto mette insomma un paletto definito e anche direi definitivo sui prossimi anni della Porta. Questo ci fa pensare anche che l'ipotesi carne secchi tra un anno sia un'ipotesi, se dovesse arrivare Trubin, in qualche modo difficile da percorrere, perché hai già un portiere forte, perché è forte, e a quel punto insomma difficilmente lo metti a fare il secondo. Però ecco, è un'opzione che sinceramente io sposerei molto di più dell'idea Suzuki in prestito, e tutto sommato vi dico la verità ragazzi, di più anche dell'idea Vicario. Perché Vicario secondo me è un ottimo portiere, poi c'è anche l'aspetto che è italiano e la cosa non mi dispiace, però continuo a pensare che il fatto che lui non abbia mai affondato su Vicario, e Vicario ripeto basta spingere il tasto, sarebbe arrivata la Juventus. E allora vuol dire che non ci si fida. Lui ha fatto un primo anno ottimo al Tottenham, il secondo anno, cioè questo, brutto, o meglio brutto, è iniziato bene, poi nel caos del Tottenham totale ha perso anche il posto, e evidentemente insomma la società in questo momento lo tiene come ultima opzione. Però ecco, se nel frattempo il lavoro di Carnevali e Massara è puntato proprio sul portiere del Benfica, secondo me è un'ottima opzione, un'ottima soluzione. Prego.
8: Sandro, il problema non è questo, il problema è un altro, che praticamente sia i direttori sportivi sia Spalletti si trovano con un parco di giocatori che è completamente svalutato. Quindi la Juventus dovrebbe fare in questo momento delle plusvalenze, delle minusvalenze incredibili, e deprezzare molto i suoi calciatori che a questo punto,
7: questa hai ragione amico,
8: diciamoci la verità, saranno pure dei giocatori, dei calciatori mediocri come di Gregor, ma la Juve in questo momento ha strippato
7: è
8: fuori, è fuori è fuori, non dico fuori di testa, ma è completamente destabilizzato.
7: Chi? Ah,
8: in questo momento Di Gregori alla Juve è completamente out, è completamente in papoccia.
7: No, ma
8: non possiamo dire che sono incartati o non incartati.
7: Allora, ci sono due verità in questo messaggio. La prima, quella di tanti giocatori deprezzati, e questo vi fa capire che non è colpa di Santarelli, Marangio, Paolino, Zuliani e di Radio Bianconera, perché si sono deprezzati da soli. Non è che possiamo vendere, cioè, Marangio che riuscirebbe a vendere un ghiacciolo a Neschimese, ma Di Gregorio in questo momento non riuscirebbe a venderlo per il prezzo che ha. Con Miners non è colpa nostra che lo abbiamo denigrato e deprezzato, si è deprezzato da solo. Quindi il messaggio di questo amico è un messaggio correttissimo. Io sono d'accordo anche con un messaggio che stavo leggendo, dice ma qui ci sentiamo tutti dirigenti, tutti allenatori. Allora, intanto il nostro lavoro è anche quello di parlare di quello che accade, quindi se no aspettiamo, se no si può fare un'altra cosa che tutto sommato si potrebbe anche fare. A giugno finisce il campionato, si tira giù la serranda di Radio Bianconera, si butta giù e si riapre quando inizia il campionato, perché quando le partite ci sono, perché diceva questa amica aspettiamo che iniziano le partite, sì, nel frattempo però c'è il mercato e ci sono delle analisi che vanno comunque fatte sul quotidiano, se no l'anno prossimo chiudiamo la serranda, scherzo. Poi, quindi, primo aspetto. Secondo aspetto, quello di dover fare delle minusvalenze. È normale che oggi, se tu vai a vendere Di Gregorio, se tu vai a vendere Kuhn-Meiners, ammesso che qualcuno lo voglia prendere, se tu vai a vendere Cabal, ammesso che qualcuno lo voglia prendere, se tu vai a vendere Davide no perché ha parametro zero, ma fate voi, il primo giocatore della Juve che vi viene in mente, Kelly, il prezzo non lo fa la Juve, il prezzo lo fanno gli altri, che è una triste verità, ma è la verità. Dopodiché ragioniamo anche su una cosa, ragazzi, per il giocatore del portoghese del Porto, per rimanere in Portogallo, Mora, che il Porto chiede 50 milioni e probabilmente la Roma glieli dà, 50 milioni per Mora, poi diventerà un fenomeno, sarà un giocatore che ci farà strabuzzare gli occhi a tutti, ma vedete che è un mercato totalmente impazzito. Allora dico brava la Juve che ha preso Alibegovic a 30. È un mercato totalmente impazzito, soprattutto perché alcune società, alcune squadre, sapete quali, hanno drogato il mercato. Perciò su alcune situazioni o ci accontentiamo, parlo di società, oppure si va incontro a minusvalenze. Quindi ti accontenti come? Intanto mi libero dell'ingaggio, poi fra un anno ci ripenso, magari Openda farà una stagione meravigliosa, meravigliosa a Lione e si riscatta da solo. E perché altrimenti, se pensiamo, e qui sono d'accordo sul fatto che ci sentiamo tutti troppo spesso direttori sportivi, direttori generali, se pensiamo che oggi ci sia un direttore, chiunque esso sia, capace di vendere Kuhn-Meiners a 40 milioni, Cabal a 20 e Kelly a 30, ci sbagliamo. Perché non è così? Perché non è così? E perché non è così? Perché le prestazioni di questi giocatori hanno dato delle risposte totalmente diverse. Prego, Fede.
9: Ciao Ale, da Paolo da Rovigo. Io sono d'accordissimo con te sul fatto di Di Gregorio, che non è un portiere della Juve, per carità. Però il primo gol che abbiamo preso, avevamo difesa schierata, sette uomini in area più il portiere e nessuno si è preoccupato di andare sull'uomo, cioè bisogna guardare anche quelle cose lì, secondo me lì non può rimanere uno da solo in area di rigore a fare quello che vuole, e in più gli è arrivato lì con tutta tranquillità, l'ha toccata, l'ha messa dentro. Dopo Di Gregorio le sue responsabilità, ma la difesa anche, secondo
7: sì,
9: me.
7: Ma guarda, è ciao. Verissimo, no ma è verissimo, è verissimo. Sul primo gol, infatti, se mi hai ascoltato prima, e ti ringrazio di questo, c'è un concorso di colpa sul primo gol, c'è un concorso di colpa, ma quel primo gol, ragazzi, è lo specchio di quella che potrebbe essere la stagione, non lo sarà, ma che potrebbe essere la stagione con Di Gregorio in porta o con Perin in porta, cioè anche in un concorso di colpa dove magari si passa da 70 20-10, quindi 70 a McKennie, 20 Luiz e 10 di Gregorio, l'occhio del tifoso, che è un po' come l'occhio della magra della corazzata Kotiokin, va subito sul portiere, perché i primi ad aver perso fiducia in lui siamo noi. È per questo che anche per il bene del giocatore, dico sempre, ha bisogno di andare a lavorare, a giocare in un'altra piazza. Perché dobbiamo essere onesti su questo. A ogni gol che prende la Juventus, lasciamo perdere il secondo che è palesemente responsabilità sua, anche se il giocatore gli arriva davanti perché Koopmeiners era a guardare le farfalle australiane, ma lasciamo perdere. Però ogni gol che la Juve andrà a prendere, il focus sarà sul portiere. E non si può giocare così, ragazzi. Non si può giocare così, soprattutto quando hai un ruolo fondamentale come quello del portiere. Non può essere, non può essere. Su questo credo che dobbiamo essere tutti onesti, no? Abbiamo perso la fiducia nel portiere, come l'avevamo persa in parte su Vlahovic in attacco, che se faceva gol era colpa del portiere avversario, se lo sbagliava era ovviamente colpa sua. Quindi quando non ci fidiamo più di un qualsiasi tipo di giocatore è un problema. Dopodiché, sai, ci non mi fido più di Cambiaso, ok, prendo Cambiaso per fare un esempio, però ha un ruolo sì importante ma non determinante, ma non determinante, a meno che faccia passaggi a Bandà, come ha fatto. A proposito, è stato ritrovato Bandà, dice che lui c'ha un contratto in Libia, 1,6 milioni vuol stare in Libia. Ora non so se l'hanno spiegato bene la situazione che c'è in Libia al povero Bandà. Comunque il Lecce giustamente ha detto che si andrà a affidare anche a presentare ricorso alla Federazione Italiana Gioco Calcio, e lì, per l'amor di Dio, però anche all'UEFA ed eventualmente pure alla FIFA. Ma hanno ragione, insomma, perché non è che Bandà con un contratto a Lecce può andare a giocare dove gli pare, compreso in Libia, dove ad occhio e croce non ci andrà mai. Comunque, detto questo, a meno che Cambiaso o fate voi dall'altra parte, Selic, per 30 partite passano palla all'avversario e fanno gol sempre sul passaggio sbagliato, non è un ruolo così strategico come il portiere e come anche l'attaccante. E quella fiducia, secondo me, ragazzi, amici miei, non la riconquisterà più, perché Di Gregorio potrebbe iniziare la stagione facendo 20 parate fantasmagoriche. Al primo gol che prende, al primo gol che prende, sarebbe un attacco da parte di tutti, forse, anzi, levo il forse, anche ingiusto, anche ingiustificato. E quindi torna al ragionamento che per il bene suo la strada è segnata. Prego.
10: Ciao Ale, sono Giacomo. Ti mando un secondo messaggio, ma mi sta montando ancora più rabbia anche dopo quello che ho sentito dire da Mirko. Parlando di Cambiaso, Cambiaso, Ale, è uno che si sente forte, si sente superiore. È per questo che poi fa e cerca di fare passaggi che nessuno lo capiscono, che fa delle cose aberranti per il gioco del calcio. Io ho giocato una vita, aberranti, e quando sbaglia lui pensa che gli altri non l'hanno capito. E questa è la cosa assurda, Ale, questa è la cosa assurda.
7: Caro Giacomo, ora Marangio è in ferie, no? Vi ho fatto anche un bel reel nei giorni scorsi dove tornava su alcune questioni, e questo di Fabio è un messaggio che ora Rossi è tornato oggi alle vacanze, se gli dico facciamo un'ora in più di trasmissione me la fa anche fare. Però io sono qui da stamattina, ho fatto anche TMV Radio stamani e quindi ho finito le ore, battuta a parte. Per fortuna non c'è Vincenzo, perché sennò ti risponderebbe senza problemi lui. Io, vedi, prendo tempo, te la dico così. Quello che dici, Fabio, è il pensiero che ho di tanti tifosi. Ora, prima qualcuno, mi pare l'amico Gino, diceva che Cambiaso è uno dei più grandi talenti che ci abbiamo in Italia, e non lo vado a riprendere perché faccio fatica a ritrovarlo, ma insomma il messaggio, siccome vi leggo comunque tutti, mi è rimasto impresso, dice: la dovete smettere di criticare Cambiaso perché è il più grande talento che abbiamo in Italia, o comunque uno dei più grandi talenti che abbiamo in Italia. Allora, così rispondo anche all'amico di La Spezia, che saluto e ringrazio. Io non credo che sia uno dei più grandi talenti che abbiamo in Italia, lo è stato, oggi non lo è più, però non è un giocatore scarso Cambiaso. Su questo sono strad'accordo, non è un giocatore scarso, è un giocatore che secondo me alla Juventus è arrivato a fine ciclo, è arrivato totalmente a fine ciclo. A me personalmente non sono piaciute neppure le dichiarazioni del suo procuratore, però mi avete fatto riflettere, magari il procuratore ha voluto fare una carezza alla Juventus dicendo che lui non si muove perché è già in un top club, ok, io l'ho letta in maniera diversa, ma lasciamo perdere i procuratori, tanto i procuratori fanno solo danni, quindi dico quello che penso. Per me lui è un buonissimo giocatore, non più uno dei migliori talenti che abbiamo in Italia, ma un buonissimo giocatore che magari va alla Fiorentina, va al Bologna dove è già stato, ma magari anche alla Roma e fa una grandissima stagione. Alla Juve il suo tempo, per quanto mi riguarda, è scaduto. Come lo recuperi quel tempo, se lo vuoi recuperare? Mettendoci più testa, perché quella che manca dal mio punto di vista a Cambiaso è in diversi momenti della partita la testa. Si sente troppo forte? Io questo non lo so, Fabio, non lo so. Se ne parli con Marangio ti dice di sì. Io questo non lo so perché non lo conosco, perché non ho la possibilità di entrare nella testa dei giocatori. Certo, la sensazione ad occhio è che in alcune situazioni veramente si sentano, ma non soltanto lui, molti di questi si sentano superiori a quello che poi in realtà fanno in campo. Come si esce da questa situazione? Per me in un modo, cambiando aria, andando a giocare in un'altra squadra. Se però questa cosa non avviene, perché magari non ci sono le offerte, perché, e magari è vero, Cambiaso è legato alla Juventus e sta bene alla Juventus, allora per me come si cambia? Mettendogli un alter ego, facendogli capire che il posto non è suo, facendogli capire che il posto te lo guadagni la settimana in allenamento e la domenica in partita, il sabato quando è, se no una volta giochi e una volta non giochi. Ma questo vale per Cambiaso, vale per Locatelli, vale per fate voi, per tutti, soprattutto per quelli che sono alla Juventus da diversi anni, perché al contrario di Koeman Miners io credo che su Cambiaso si possa ancora lavorare, perché al contrario di David io credo che su Cambiaso si possa ancora lavorare, ma ci deve mettere la volontà anche lui, che sicuramente in allenamento ci mette, che sicuramente pensa di metterci, ma ha bisogno di qualche stimolo in più. Perché ritorna al ragionamento: se tu hai il posto assicurato, sai che tanto anche se sbagli è la domenica dopo rigiochi. Diverso è per il portiere. Il portiere deve avere il titolare e il secondo, ma poi che arrivi Trubin o no, mi auguro di sì, ma comunque chiunque arrivi, la gerarchia del portiere ci deve essere. Poi il secondo, che sia Perin o X, possono fare 10, 12, 13 partite, ok, ma il portiere è uno. E l'aver pensato magari di ricominciare con l'alternanza, che io sono convinto che anche l'alternanza dell'anno scorso non ha fatto bene né a uno né all'altro. Né a uno né all'altro. Poi devo dire la verità, Spalletti ha cercato di seguire la linea di Gregorio, dopodiché quando sbagli una volta, due volte, tre volte sono costretto a metterti in panchina, però ci ha provato. Ma il portiere è un ruolo che deve essere definito dall'inizio. Ma ritornando al messaggio dell'amico Fabio, io credo che qualcosa si possa ancora fare su questo giocatore, perché vi direi una bugia nel dire, perché non lo penso che siamo di fronte ad uno che non può indossare la maglia della Juve. Pensate, insultatemi pure metaforicamente, ragazzi, ovviamente io penso che lui la maglia della Juventus la possa anche indossare, ma non in queste condizioni, non sentendosi superiore a tutti gli altri, perché non lo è, neppure in questa Juventus da sesto posto non lo è. Ecco perché io credo che in alcune situazioni, e ritorno al ragionamento procuratori e quant'altro, bisognerebbe far capire, perché parliamoci chiaro, io penso che se Cambiaso va sul mercato, certo non ci avrà la fila e non ci avrà offerte da 100 milioni, ma è un giocatore che può avere un certo tipo di mercato. Ma se il procuratore dice no, ma lui prende in considerazione offerte solo top club, quindi Real Madrid, Cambiaso, un ti chiama. lo dico a Livornese. Barcellona e non ti chiama nemmeno Barcellona. Bayern Monaco e guarda, non ti chiama nemmeno Bayern Monaco. Allora, però mettiamoli una concorrenza vicina, mettiamoli un giocatore che li possa prendere il posto. Vedrete, io ho questa impressione, magari sbagliata, che forse il miglior cambiato lo si può ancora ritrovare. Prego e grazie Giacomo per questa riflessione. Vai.
11: Su questo sono d'accordo anch'io.
7: Beh, bravo Quintiliano. Oh, Rossi, Quintiliano ha fatto le vacanze del signore, è andato all'isola del Giglio, dice che si è accampato lì.
11: Ecco.
7: Sta tornando Quintiliano, sta tornando, vai.
12: Ciao Alessandro, sono Amedeo, buon pomeriggio e ben ritrovato.
7: Ciao caro.
12: Allora, per quanto riguarda la questione di Di Gregorio, partendo dal presupposto che il portiere è un ruolo fondamentale e particolare, e quando sei il portiere della Juventus, questa particolarità e il fatto di essere fondamentale acquista un peso specifico molto molto ampio, e perché se ti arriva mezzo tiro in porta, tu quel mezzo tiro in porta lo devi parare. Qui purtroppo stiamo nella condizione diametralmente opposta, quindi esatto. Immagino che inevitabilmente le strade della Juventus e di Gregorio si debbano separare, ma anche, e sono d'accordo con te, per il bene del ragazzo, che poi magari, sai, non è un cattivo portiere, però per questioni psicologiche anche che sono subentrate non può fare il portiere della Juventus.
7: Ah, ma guarda, tra l'altro sono molto d'accordo anche con un amico che mandò un messaggio, Tiziano, che dice: sento dire che Di Gregorio ha sbagliato, la colpa anche dei difensori, va bene, ma il portiere è lì anche per salvare queste situazioni. Sono d'accordo, ragazzi. Poi a me dispiace dirlo, no? Perché comunque non ho niente contro Di Gregorio, ma il suo tempo alla Juve è finito e lo sa anche lui. Forse solo il suo procuratore non lo sa, ma lui lo sa. Scriveva un altro amico prima, dice: sì, ma se arriva anche Trubin sono quattro portieri. Lo so ragazzi, lo so. Però io aggiungo che se arriva Trubin o chi per lui, il terzo per me, sapete chi diventa? Pinzoglio. Ed è giusto che sia così. Ed è giusto che sia così. Ma non perché ce l'ho con il ragazzo, perché Pinzoglio, ormai sappiamo che ha questo ruolo da una vita da Pinzoglio, e chi non la vorrebbe fare? Tutti. E quindi fa il collante nello spogliatoio, ma non toglie e non aggiunge niente, anche a livello economico. Beh, Di Gregorio sì. Quindi se arriva domani mattina, dopodomani o dopodomani ancora un altro portiere, lui va a fare il quarto. Quindi, caro Michele, caro, ma soprattutto caro procuratore, sveglia. Perché anche dai messaggi che arrivano ovunque, ormai il caro Michele, e lo dico seriamente, caro, perché ripeto, non ho nulla contro di lui, ha finito il suo tempo alla Juventus. E io, guardate, non avrò mai la controprova, perché non ce l'avrò mai, ma di una cosa sono convinto, e anche lì dovrebbe andare a chiedere spiegazioni a qualcuno: che gli è stata data una responsabilità al primo anno enorme. Fosse rimasto all'ombra di Szczęsny, oggi forse ne avremmo un altro portiere, perché qualcuno leggeva prima: sì, ma anche Tacconi e Lavellino. Ragazzi, ma ci sono le categorie, ci sono portieri che vengono dalla Serie B e che, oddio, ultimamente di meno, ma vi faccio l'esempio più banale e più stupido: anche Dybala veniva dal Palermo, che aveva fatto Serie A e Serie B, ma era Dybala. Ci sono le categorie. E quindi se arrivo alla Juventus dal Monza, no, dal Milan, dalla Roma, dal Monza, per l'amor di Dio, con la palma del miglior portiere del campionato, ma sempre dal Monza, io dirigente dall'occhio lungo, io dirigente che so cosa vuol dire questa la Juventus, ma probabilmente non lo sapeva, ti lascio una chioccia, non ti manda allo sbaraglio come è stato fatto. Quindi per me Di Gregorio paga anche colpe non sue. Sentiamo l'ultimo vocale e ci salutiamo.
13: Ciao Santarelli, un saluto a tutti i tifosi juventini.
7: Ciao.
13: Marco dall'Aquila.
7: Ciao,
13: e io
7: Marco.
13: Voglio solo dire una cosa. un'ossatura anche minima ci vuole dei calciatori italiani, perché tutti stranieri non ci mettono, questi non scavano per terra, è inutile. Anche un amichevole contro l'Inter, ma tu la devi sentire come un qualche cosa di diabolico dentro, nell'anima, la devi sentire. E se tu sei solo un calciatore straniero, la vivi così. Anche le altre squadre hanno calciatori stranieri, è vero, però sono fuori classe, non sono, mi dispiace dire,
7: allora,
13: un po' più di mediocri.
7: Allora, anche questa è una riflessione interessante. E guarda, a proposito di questo, c'è un messaggio di Luigi che dice: ciao Ale, quella di oggi penso è stata una delle più belle trasmissioni di Due in Bianco e Nero, sì, perché c'era Marangio, sia per la partecipazione intelligente degli ascoltatori, ma anche per le domande fatte. Sono d'accordo Luigi, anche a me è piaciuta molto questa trasmissione e vi ringrazio perché l'avete fatta voi. Rispondo a quest'ultimo messaggio. Anche qua, Fede mi perdonerà, mi prendo un minuto in più. È chiaro che quando hai un'anima italiana in una squadra c'è quel qualcosa in più, sicuramente. Hai detto bene, il problema però è di tutti. Su una cosa non sono d'accordo con l'amico dell'Aquila, che gli altri sono fuori classe. Io onestamente in Italia di fuori classe ne vedo veramente pochi. Ma veramente pochi. Però qui dobbiamo ormai arrenderci a, ci siamo arresi credo da tempo, no al calcio che è cambiato, al mondo che è cambiato. Però una cosa non cambierà mai, e qui sono d'accordo, l'anima. È vero che ci sono anche in questa Juventus, e non faccio nomi, giocatori italiani che però sembrano essersi dimenticata l'anima. Ma se noi avessimo un'ossatura un pochino più identitaria, sì, forse qualcosa avremmo fatto. Aggiungo, non serve essere italiani, serve avere la maglia addosso e sentirla propria. L'ultimo straniero che secondo me in ordine di tempo è andato via, anzi è stato cacciato, ma la maglia la sentiva, era Danilo. Poi si può discutere sull'ultimo anno di Danilo, che ha combinato tanti disastri, sono d'accordo, però la maglia la sentiva, e lì era come avere un giocatore italiano. Perché? Perché da quando è arrivata alla Juventus, tra l'altro Danilo debuttò segnando, vi ricordate, in quel famoso Napoli, in quel famoso Juventus-Napoli, lui entrò dalla panchina e segnò subito il gol dell'1-0 dopo pochi secondi. Però lui la sentiva, penso anche qua, e devo sempre andare a pescare indietro purtroppo, ma l'ho detto, ormai la mia pensione si avvicina e fra un po' sarò ai cantieri a guardare l'avanzamento dei lavori. Però penso a Dybala, era un altro che, sì, argentino, ma con la maglia addosso, per non andare poi ancora indietro. Oggi anche qui, se devo andare a vedere degli stranieri che abbiamo, chi è che c'ha l'anima juventina? Ora magari mi dimentico qualcuno e chiedo scusa, ma a occhio e croce faccio un po' fatica. Bremer credo che sia uno che la sente la maglia, onestamente. Poi, e d'altra parte anche questo è uno scotto che un po' tutti pagano. Poi sicuramente Cristiano Ronaldo la maglia l'ha mai sentita sua alla Juventus, però era Cristiano Ronaldo, quindi su questo ho ragione. Ragazzi, grazie perché siete stati come sempre ottimi, voi bravi, grazie per i tanti spunti di questa puntata. Noi ci troviamo domani alle 11:50, sempre prima, quindi domani Rossi portami qualcosa a mangiare, perché sennò poi, perché all'una, la prima partita abbiamo fatto all'una, abbiamo mangiato a mezzogiorno e mezzo, la partita si è cominciata a mezzogiorno e mezzo, abbiamo mangiato un tramezzino schifoso, non dico dove l'ho comprato, ma veramente schifoso. A mezzogiorno domani non so come fare, però cercheremo in qualche modo di rimanere vigili e attenti.
14: Trippa.
7: Grande Scarponi. Ciao Fede, a domani, a voi, grazie, ci troviamo domani ore 11:50 per Colpo di Tacco. Ciao ragazzi.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
14: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare, in particolare legati al mercato, perché mancano 20 giorni alla conclusione delle trattative e dunque si entra nella fase davvero calda con le big che cercano i giocatori giusti per completare le rose. Non è un mercato che fino a questo momento ha regalato grandissimi colpi e ci sono delle squadre, vedi il Milan, che ancora mostrano delle difficoltà a ingranare. Contro il Chelsea nell'ultima amichevole dei rossoneri sono emersi parecchi problemi, il gioco di Amorim ancora non si vede e quindi è chiaro che bisogna anche chiedere qualcosa al mercato. È previsto un vertice tra i dirigenti rossoneri e lo stesso Amorim, sul tavolo ci sono da discutere le uscite ma anche la possibilità di dare l'assalto a Osorio e Inacio. È un Milan che dal punto di vista delle uscite può davvero far partire tanti giocatori, Tomori, Fofana, Leao, è il punto interrogativo legato a Leao, un Leao che interessa soprattutto in Turchia, il prezzo però per il momento spaventa, vedremo se ci sarà la possibilità per uno dei club turchi che sia interessato di arrivare alla cifra chiesta dal Milan, ma è un Milan che soprattutto deve capire come rinforzarsi, come operare per quel che riguarda gli ultimi acquisti e soprattutto ci vorrà anche una svolta dal punto di vista del gioco, considerato che Amorim deve riuscire a dare un'impronta a questa squadra, una squadra che deve decollare velocemente per poter puntare a grandi traguardi. Ci sono naturalmente grandi aspettative anche per quanto riguarda il Napoli, che punta su Gabriel Jesus, una trattativa difficile, ma con l'arrivo di questo giocatore potrebbe davvero alzare il livello la squadra di Allegri. Adesso poi torneremo a parlare di tanti altri temi di mercato, però vi proponiamo un'intervista ad un ex calciatore di Fiorentina a Parma ed Empoli tra le altre. Mi riferisco a Vincent Laurini, che in questo momento si sta godendo il meritato riposo in Versilia. Laurini che peraltro continua a giocare sia pure a livelli più bassi, ha giocato in eccellenza quest'anno con il Pietrasanta, ha anche vinto il campionato, ce lo racconta in questa intervista, dunque sentiamolo, ha parlato ovviamente anche delle sue ex squadre, la Fiorentina, il Parma e l'Empoli. Vincent Laurini ai nostri microfoni. Siamo oggi con una coppia di terzini di grande valore, terzino sinistro e terzino destro, Alberto?
1: Eh sì, no, perfetto sarebbe, perché adesso poi mancano i terzini, Adesso, io in special modo perché sono un po' leggermente più anziano, però averci per la coppia dei terzini in questa maniera forse potremmo puntare a qualcosa di importante, no? Che ne dici?
0: Vincent Laurini continua a giocare?
2: Sì, ora avevo smesso, però ho ripreso qua nella città dove vivo, a Pietrasanta, che tra l'altro quest'anno abbiamo conquistato l'eccellenza e quindi mi diverto, sono tornato a giocare perché la passione tanto non muore mai. Chi è nato nel calcio comunque c'ha la passione e se la porta sempre, no? Quindi avevo smesso, ora tornando a giocare mi sono tornate anche quelle emozioni, quelle sensazioni che solo il calcio ti può dare.
0: E ti sei ormai, diciamo così, abituato anche al mare, a vivere in questa zona?
2: Sì, diciamo che ho avuto anche fortuna anche a livello amoroso, che mia moglie è di Pietrasanta, della Versilia, quindi mi sono ritrovato anche in un posto bellissimo e quindi sono molto contento anche di questo.
0: Hai preso anche un po' la cadenza, pietrasantina?
2: È quello per forza, dai.
3: Ho
2: con la moglie comunque di qua e comunque essendo vissuto anche tanti anni in Toscana, io tra Empoli e Firenze, e sicuramente la cadenza, c'è un mix, diciamo.
0: Senti, uno sguardo alla Fiorentina da ex Viola, sei rimasto sorpreso di tutti questi acquisti e soprattutto dalla qualità che è stata portata nella squadra?
2: Io penso che la Fiorentina abbia fatto un grandissimo lavoro a livello di mercato, che abbia fatto una squadra competitiva, ha preso giocatori forti che io l'anno scorso ho apprezzato tantissimo, tipo Attà a Udine, che secondo me è un grandissimo giocatore, farà molto bene, e Mastantuono un altro che sicuramente è stato un grandissimo acquisto, ma anche tutti gli altri che hanno preso secondo me hanno aggiunto quel valore tecnico e di spessore che l'anno scorso magari è un po' mancato. Secondo me quest'anno farà molto bene la Fiorentina.
0: Ecco, per quanto riguarda la difesa invece, che pensi anche degli esterni difensivi, Menez, João Mario?
2: Dietro la Fiorentina secondo me l'ha già messo bene, perché Dodò è un giocatore che a me piace tantissimo, sono, come ha detto lui, magari terzini moderni adesso, sì, no? Sì, sono terzini che pensano di più a attaccare più che a difendere, però comunque sono terzini molto molto forti e faranno bene.
3: E Dodò, che però in scadenza, probabilmente è arrivata al capolinea la sua avventura alla Fiorentina.
2: Quello non lo so, sinceramente. Io spererei di no, nel senso, per la Fiorentina spererei di no, e si starà a vedere.
3: Ecco, e per quanto riguarda i centrali, Dragusin torna in Italia dopo l'esperienza in Inghilterra, e poi c'è da scoprire Vieri, il brasiliano.
2: Dragusin non si scopre, si sa che giocatore, che tipo di giocatore è. Secondo me è un giocatore molto forte, che farà bene. E Vieri vediamo un po', come l'ho detto alla francese, vediamo un po', non lo conosco sinceramente, non potrei giudicare, quindi si starà a vedere nelle prime partite di campionato, vediamo un po' di che pasta è fatta.
3: Dicevi di Attà, grande colpo da parte della Fiorentina per un centrocampo che sembra essere davvero di livello assoluto, con Fagioli, se rimarrà, Ulahi, che sembra essere molto interessante. Dur.
2: Sì, il centrocampo è un centrocampo forte. A Tame è piaciuto tantissimo l'anno scorso, tantissimo, cioè, l'avevo già visto quando era in Francia, dico la verità. Poi a Udine veramente è esploso, c'ha qualità tecniche, personalità e fisicità, c'ha un po' tutto, c'è un centrocampista moderno.
3: E poi, per quanto riguarda l'attacco, dovrebbe rimanere Ken, salvo offerte clamorose, e questo dovrebbe essere un buon punto di ripartenza, nella speranza che possa tornare il Ken della prima stagione alla Fiorentina.
2: Sì, sicuramente Ken è un punto di riferimento per l'attacco della Fiorentina. Se sta bene, sia fisicamente ma soprattutto mentalmente, penso sono quei tipi di giocatori che hanno bisogno di stare bene mentalmente, di essere in fiducia, di avere l'entusiasmo. Se c'è tutto questo mix qua, secondo me torna a fare una marea di gol come ha sempre fatto.
3: E Gudmundsson, secondo te, può ancora rilanciarsi alla Fiorentina?
2: Gudmundsson è uno che l'anno scorso ha avuto delle difficoltà. E come giocatore è un giocatore forte, a Genoa ha fatto molto bene. Secondo me l'anno scorso ha avuto un po' di difficoltà iniziale con l'impatto con la squadra, con il modo di giocare, ma è un giocatore che, se messo nelle condizioni giuste, può far molto bene.
3: E su Grosso lo conosce molto bene Alberto, perché quando lui era dirigente al Perugia, Grosso era un calciatore del Perugia. Ecco, che
1: trequartista, e non era ancora terzino, Fabio, quindi è stato il mentore sotto questo aspetto.
2: Era ancora più davanti.
1: Tu pensa, no, che è un aneddoto, che quando mi disse riuscissi a fare la carriera che hai fatto tu, poi ha vinto la Coppa del Mondo.
3: Una cosina meglio. Insomma, sì. Ecco, che idea ti sei fatto su Grosso? Ha una bella responsabilità ora alla Fiorentina?
2: Ha dimostrato, l'anno scorso ha dimostrato che è un allenatore preparato, è un allenatore che fa giocare bene la sua squadra. Ora si ritrova in una piazza, una grande piazza, Firenze è una grande piazza, che ha tutto a disposizione, il centro sportivo penso che sia uno dei più belli d'Europa, se non del mondo. C'ha una squadra a disposizione, tanti ragazzi giovani che ci puoi lavorare molto bene. Secondo me c'è il mix giusto, secondo me c'è il mix giusto quest'anno per far molto bene.
3: Senti, invece i tuoi ricordi della tua Fiorentina?
2: Io a Firenze ci ho lasciato il cuore, anche perché mi sono sposato, cioè, ho incontrato mia moglie e poi mi sono sposato, mi è nato il primo figlio, cioè, io vivevo sul Ponte Vecchio, più bello di così. A Firenze sono stato veramente, poi c'era veramente un bel gruppo, che inizialmente era un grande gruppo, dopo purtroppo la tragedia di Davide si è formato un gruppo stupendo, che tuttora ci sentiamo ancora, è un gruppo eccezionale, perché certe cose ti forgiano, ti legano, e quegli anni lì per me sono stati eccezionali.
3: Senti, invece il Parma, che effetto ti fa adesso con questa, dopo la salvezza dell'anno scorso?
1: Firenze-Parma, cioè, praticamente un inseguimento nella carriera, no? Perché io 5 anni a Firenze, 5 anni a Parma.
2: Ho ripercorso le orme, vero. No, anche a Parma, anche il Parma stesso ha investito tantissimo nelle infrastrutture, il centro sportivo all'avanguardia, ha creato una squadra con tanti giovani che all'inizio ha avuto molte difficoltà, perché comunque la retrocessione, in Serie B ci hanno messo 3 anni per risalire. Però ora vedo anche a Parma, comunque hanno trovato la giusta dimensione.
1: Non a caso poi ci sono appunto chi organizza tutto il mercato, sono due che hanno lavorato insieme, Federico Cherubini e Paratici, quindi sono due che vengono dalla stessa moglie, quindi hanno collaborato insieme tantissimo.
3: Ci sono vari uomini mercato nel Parma, Suzuki, anche Pellegrino.
2: Sì, il portiere tra l'altro a me è piaciuto tantissimo, quindi non lo so se... Penso che abbiano preso qualcun altro già.
3: Eh sì, perché comunque è in partenza.
2: È in partenza, quindi è un buon portiere. E l'attaccante anche ha fatto molto bene, però e ha fatto un anno, diciamo. Io ho tante cose che il calcio di ora un po' sono un po', cioè non è che mi dispiace, non so come spiegarlo bene, che basta poco e ti ritrovi già catapultato in alto, vero? Ma secondo me è un peccato perché c'era più competizione.
3: Più qualità. Anche.
1: Qualità e di conseguenza era più difficile arrivare. Adesso anche Marucci potrebbe andare in nazionale.
2: Però sì. Magari ora bruci un po' i ragazzi perché sì. Magari ci avrebbero bisogno di 2 o 3 anni di Serie A, invece sono subito catapultate magari e dopo in un contesto difficile che c'è tanta pressione e dopo si bruciano e quello è un po' un peccato secondo me.
3: Senti, invece che succede all'Empoli?
2: All'Empoli, anche l'Empoli è un'altra piazza che io ci ho lasciato il cuore, ho fatto 5 anni e è una società che lavora molto molto bene. Ho lavorato anche, ho fatto lo scouting per la prima squadra quando ho smesso per loro. È una società preparata, ha avuto un anno un po' di transizione, un anno un po' difficile l'anno scorso. Quest'anno speriamo che col lavoro degli uomini di mercato e di tutto quanto riescono a ritirarsi la squadra.
3: Corsi però insomma sembra essersi un po' tra virgolette stufato di rimanere nel calcio.
2: Questo bisogna chiederlo a lui, non lo so, è da tanti anni che è Empoli, penso 30 anni se non ricordo male, una 30 anni, è tanta roba nel calcio, però da lì a dire voglio vendere e vendo, secondo me ce ne passa tanto.
3: Senti, un altro paio di considerazioni, Di Marco è il miglior esterno sinistro d'Italia?
2: Poi Di Marco io ce l'ho giocato a Empoli, era sempre a casa mia a giocare alla play, era un ragazzino che usciva dalla primavera.
3: È cresciuto tu?
2: No, quello no, perché dopo si è fatto da solo e ha fatto una carriera strepitosa e tuttora ancora è giovane, perché sembra che è vecchio Di Marco, Di Marco non è vecchio, e ha fatto molto molto bene e secondo me ora come ora è un terzino sinistro più forte d'Italia.
3: Zirkzee lo rivedesti bene nel campionato italiano?
2: E ho detto che in allenamento si vedeva che aveva i colpi, tu lo vedevi e dicevi ma no, questo è un giocatore fenomenale, poi in partita in Serie A è un'altra storia.
3: Lui era, probabilmente al Parma era arrivato un po' troppo presto,
2: avevamo un modo di giocare che non era fatto per lui, noi si giocava dietro belli chiusi bene e si ripartiva, lui aveva bisogno di legare, di gioco, infatti quando è andato al Bologna dopo ha fatto molto bene.
3: Adesso si parla appunto del suo possibile ritorno, ci ha pensato la Juve.
2: Secondo me se torna in Serie A può far bene, anche perché in Inghilterra ha avuto un po' di difficoltà, c'è tanta concorrenza, non puoi sbagliare più di un tot di partita perché sennò ti mettono

Laurini, abbiamo parlato di Zirkzee che è stato e è un obiettivo della Juventus. E allora, a proposito dei bianconeri, ci sono anche delle parole di alcuni ex su come stanno andando le cose in casa Juventus in vista del campionato. In particolare ci si sofferma sulla questione portiere perché Di Gregorio nell'ultimo amichevole non è stato certo irreprensibile. E allora andiamo a leggere una delle pagine di tuttomercatoweb.com. Rampulla durissimo, piuttosto che prendere Suzuki dal Paris Saint-Germain, dice: richiamerei Buffon. Andiamo a leggere nello specifico questa intervista che è stata rilasciata ai microfoni di tutto Juve. Dice: non vorrei essere nei panni di Gregorio in questo momento. Ogni ora esce il nome di un portiere che è considerato più forte. Come può riuscire a concentrarsi e a lavorare in maniera corretta? Per me oggi sarebbe difficile anche per Dino Zoff, il modello a cui mi ero ispirato. Lui era sempre sereno e tranquillo, ma sarebbe andato in difficoltà sentendosi sempre in discussione. È chiaro che Di Gregorio debba andare via dalla Juventus, ha aggiunto Rampulla. Per lui, per quanto riguarda il sostituto tra gli obiettivi Suzuki, Trubin e Vicario, non ha dubbi, non vorrei nessuno di questi portieri, ha detto. Apro il discorso Suzuki, da quando in qua la Juventus è diventata la succursale del Paris Saint-Germain. Non avrebbe alcun senso. Piuttosto richiamo Gigi Buffon e lo convinco a tornare. Farei di tutto per prendere carne secchia a qualsiasi cifra, offrendo David o altri giocatori. Poi parlato anche di Perin. Rampulla dice: anziché spendere soldi inutilmente, farei giocare Perin titolare tutta la vita. È affidabile, esperto e conosce a menadito questo ambiente. Non cavalchiamo l'onda emotiva del momento per Suzuki, che ha fatto una buona parata al mondiale. E accanto a Mattia metterei un portiere giovane in modo che possa diventare il numero uno del futuro. Interessanti, insomma, le parole di Rampulla sulla questione portiere per quanto riguarda la Juventus. Per quanto riguarda l'Inter, ci si aspetta ancora dei colpi. Se li aspetta Chivu, Inter che comunque. Comunque, sentendo un po' tanti addetti ai lavori, parte ancora con i favori del pronostico, anche se insomma, certi obiettivi non è riuscita a raggiungerli. Però insomma, la struttura dell'Inter è quella dell'anno scorso ed è una squadra di tutto valore, almeno per il campionato italiano. Poi ci sarà da fare i conti con il cammino in Champions, è lì che l'Inter dovrebbe alzare il livello per tornare quantomeno ad essere competitiva per arrivare alla semifinale, insomma, per giocarsela fino in fondo come era successo con Inzaghi in panchina. Per quel che riguarda invece le altre squadre, ci sono un po' di dubbi sul Bologna, che è reduce da una bella batosta con il Pisa 4-1, il punteggio in amichevole a favore dei nerazzurri toscani. Un Bologna ancora alla ricerca della migliore intesa tra i vari giocatori e soprattutto evidentemente Tedesco ancora deve far capire che cosa pretende, che cosa vorrebbe dai propri giocatori. Un Bologna che in questo momento sta pensando anche di prendere Piccoli dalla Fiorentina, sta studiando la formula per arrivare alla definizione dell'operazione con la Fiorentina. Si è parlato di un prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni, obbligo che però potrebbe essere condizionato al raggiungimento dell'Europa da parte degli emiliani. Emiliani che insomma in attacco devono intervenire dopo la partenza di Castro, che è passato alla Roma. È arrivato Seedorf, però Dallinga è in partenza e dunque va rimpolpato il settore offensivo del Bologna. Una Fiorentina che dal canto suo potrebbe arrivare a Pellegrino del Parma, giocatore che diventerebbe un'alternativa a Ken, un Pellegrino che certamente al Parma ha fatto vedere buone cose, adesso però è chiamato ad un salto di qualità. Dovesse davvero concretizzarsi questo trasferimento alla Fiorentina, dovrebbe dimostrare anche di saper reggere certe pressioni, fermo restando che sarebbe l'alternativa a Ken, però comunque per lui sarebbe un bel banco di prova. Lui che è reduce da 9 gol segnati con il Parma, quindi potrebbe anche arrivando alla Fiorentina con il tempo migliorare il numero di reti, potrebbe insomma, far vedere meglio il suo valore rispetto ad un Parma che nell'ultima stagione non si è caratterizzato per una fase offensiva così spiccata. Siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Vi ricordo l'appuntamento, come sempre, rimandato a domani per tanti ulteriori approfondimenti di mercato, per una serie di analisi anche con i nostri ospiti in avvicinamento al campionato che prenderà il via il 22 d'agosto. Prima ci sarà la Coppa Italia con delle sfide che vedranno impegnate anche squadre di Serie A proprio alla metà di agosto. Dunque, durante questa settimana. Grazie per il momento, ci ritroviamo come detto domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera è l'unica che conta.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della Vecchia Signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Buongiorno, bentrovati, ben ritornati RBN, ascoltatori di Radio Bianconera. Che giornata lunga sarà oggi, perché è la prima, ma sono in buonissima compagnia. Ci siete voi all'ascolto? Magari Torino si è svuotata, sapeva che noi riprendevamo praticamente con la programmazione quasi definitiva. Abbiate ancora un po' di pazienza, eh? La Juve deve trovare ancora un portiere, un centrocampista, un attaccante, vendere il 50% della rosa. Permettete anche a Radio Bianconera di riposarsi un po', vero Yves? Guardate come lo vedete, eh? o lo sentite solo? Non lo sentiamo neanche.
1: Non voglio neanche poi più
0: sentire. È tornato anche Yves, ragazzi. Vuol dire che le vacanze stanno per finire. Buona giornata invece per voi, magari sono cominciate. E allora noi ricominciamo poco alla volta a riprendere quota col nostro palinsesto. La prossima settimana si torna alla normalità anche con Claudio Zuliani, con il ritorno un po' qua, un po' là, di tutti i nostri cronisti, le nostre voci. E poi speriamo che torni anche la nostra Juventus al 100%. Ho letto qualche titolo, lo farò con voi tutti i giorni di questa settimana tra le 9 e le 11. Cominceremo ancora alle 9, poi da fine mese riprenderemo con il Buongiorno RBN tra le 8 e le 9 per gli amici che accompagneremo verso le vacanze, cioè verso le vacanze a quel punto, verso il posto di lavoro. E quindi bentrovati, un po' mi siete mancati, perché poi al mattino con chi parlavo? Mi facevo la barba, ero al mare, dovevo andare subito in spiaggia. Che brutte cose, che brutte abitudini. Invece la buona abitudine è quella di accendere Radio Bianconera, di ascoltare quello che dice il popolo bianconero, quello di leggere e affiancare le notizie, le indiscrezioni anche di chi lavora di pane e Juventus, e poi naturalmente insieme nel corso della giornata tirare le somme. Buona giornata, quindi oggi nessun quesito, anzi ponetemi voi dei quesiti se ne avete, non ho troppe risposte. Stiamo lavorando per voi, stanno lavorando per noi, stanno lavorando per loro stessi, però poi andrò a leggere un po' anche quello che emerge da alcuni articoli oggi in edicola e non solo, anche perché l'edicola di tutto Mercato Web, tutto Juve, Bianconera News non chiude mai, e quindi ci sono sfumature, articoli ripresi, indicazioni che arrivano dal mercato, indiscrezioni anche da quelli ben informati. C'è un problema in porta, l'abbiamo visto, non abbiamo provato a tenerlo nascosto. Magari la Juventus ha provato a valorizzare il proprio patrimonio puntando su Di Gregorio. Io vi ripeto che l'idea era, spero che sia ormai al passato, che non resti quella l'idea, di andare alla ricerca di un portiere, e che purtroppo ne abbiamo cercati troppi e non ne abbiamo preso ancora nessuno. Puntare su Suzuki, acquistato molto vicino, adesso non so questa mattina gli ultimi dettagli, molto vicino al Paris Saint-Germain, prenderlo in prestito per valorizzarlo e poi ridarglielo fra un anno, non ne capirei le ragioni, ma tutto può servire e c'è sempre una spiegazione. Se la spiegazione fosse solo che un prestito costa meno dell'acquisto, vi lancio subito la mia provocazione, poi apriamo con i giornali. Ditemi la vostra, 9:10 nel nostro orologio, lunedì 10 agosto, siamo già a cavallo anche del mese, neanche il più caldo, ci sono stati mesi anche più caldi. Ditemi un po' qual è la situazione, raccontatemi anche un po' le vostre vacanze, dai. Poi all'ora di pranzo avrete Paolo Rossi oggi, lunedì e venerdì, poi riprenderemo dalla prossima settimana praticamente con gli medesimi orari e qualche piccola novità che vi racconterò entro fine mese. Finiamo con le amichevoli e poi ne parleremo. Domani quella con il Palermo, l'ultima, poi la Juve torna alla base, qualche giorno di riposo, poi allenamento e per concludere prima dell'inizio del campionato con la sfida in famiglia dello Stadium di lunedì prossimo a Torino, quindi Juventus contro Next Gen. Detto questo, La frecciata è la seguente, perché sapete che ad ogni azione corrisponde qui a Radio Bianconera una frecciata di segno opposto eventualmente. Va bene tutto, ma se spendo 50 milioni per un attaccante, forse mi serviva spendere un po' meno. Non allargo ad altri discorsi, perché anche Vlahovic sta aprendo al Beşiktaş, quindi aspettava l'offertona per guadagnare bene, quindi anche lì abbiamo tenuto acceso un campanello per ascoltare le esigenze o il ritorno di fiamma di Vlahovic e non si è presentato nessuno. Abbiamo tenuto un usciere alla Continassa e non ha bussato nessuno. Capite, non stiamo vendendo tantissimo. Il problema c'è, non sto giudicando i nostri dirigenti, però l'operazione Colomouani, alla luce del fatto che non abbiamo ancora un portiere e forse non ancora un attaccante da affiancare a Colomouani, perché avrà giocato così, avrà giocato cosà, ma se l'allenatore mi ammette che non abbiamo bisogno di un attaccante da 20 gol, è vero che puoi rimediare sommando i 5 gol di ogni altro giocatore, ma la vedo un po' più difficile. Quindi investire tanto su Colomouani a me sembra uno sproposito. Ma ripeto, ormai è fatta e ormai me lo tengo e ormai tifo Juventus e ormai vedo Paolo Rossi anche. Ragazzi, stanno finendo veramente le vacanze di tutti. L'ho visto sorridente, quindi seguitelo tra le 13 e le 15. Oggi lo lascio solo semplicemente perché siamo ancora ai minimi termini. Seguitelo perché secondo me ha delle rivelazioni da farvi o delle speranze, quelle molto simili alle nostre. Bene, ripeto, lunedì 10 agosto riapriamo i battenti praticamente in modo definitivo. Sono le 9:13. Manca un portiere. Il centrocampo è sempre quello di un anno fa. E oltretutto senza Thuram, che è rimasto a Torino, c'è l'effetto dei nuovi Colomouani. Certo, si muove meglio dell'imballato David. Onestamente, vedere dei giocatori che non riescono a migliorare di tanto così mi viene da pensare, cioè forse abbiamo avuto veramente l'abbaglio. Abbiamo Yıldız che sprinta come lo conoscevamo, e questo è un bel segnale. Abbiamo Alay Begovic, molto intrigante, con un appunto da fare. Ma è un giocatore che piace a Spalletti, che voleva a Spalletti, perché dalle risposte che ha dato, dall'Australia, probabilmente ho capito male, il segnale non è così forte e chiaro come quello di Radio Bianconera, probabilmente ammette che è un ottimo giocatore, come lo vediamo tutti, per certi versi simile anche a Yıldız. Non vorrei che passasse per la testa di aver già trovato il sostituto per il futuro, perché Yıldız, se non costruisco qualcosa attorno ai migliori o al migliore in questo momento, incomincio a dubitare che i tempi possono essere accorciati o corti per tornare a vincere. Detto questo, è un percorso in salita, lo sappiamo benissimo. Detto questo, anche le altre stanno avendo difficoltà nel affrontare il mercato desiderato. Certo che poi affronti l'Inter, ti fai due gol da solo, perché non parare quei due palloni lì vuol dire che il giovedì con me in amichevole quel portiere lì non torna più. Penso anche le vostre regole caserecce porterebbero a dir questo. Poi non puoi prendertela solo e tutto con il portiere. A, perché lo hai preso; secondo, perché lo hai tenuto; terzo, perché lo stai difendendo; quarto, perché provi magari a rivenderlo a un prezzo competitivo. Però la personalità, oltre che l'esperienza, l'età è anche un po' avanzata, la personalità, il carattere di questo portiere ormai è abbastanza chiaro che porta a ipotizzare che sia meglio la cessione che non anche solo fare il vice di qualcun altro. Però devi trovare qualcun altro. Rampulla mi incuriosisce, il mitico Rampulla mi incuriosisce, che dice: ma voi credete che Suzuki abbia l'esperienza superiore a quella di Di Gregorio? Qualcosa di meglio, qualcosa di peggio, meglio coi piedi, peggio con la testa, non lo so. Io dico di stare attenti a quell'operazione lì o a qualsiasi altro portiere al primo anno Juventus, perché voi, noi compresi, non gli perdoneremo nulla. Ecco perché il portiere forse è così delicato che avrei investito già qualche soldino in più per avere una persona, un personaggio, un portiere che non ti garantisce l'immunità dai gol, ma con l'esperienza, chi ne ha viste un po' di più, anche di me e di tanti altri in porta, naturalmente potrebbe garantire non l'errore di azzerarlo, ma naturalmente di dimostrare di essere almeno in partenza un portiere da Juventus. Detto questo, buongiorno agli amici della chat di Radio Bianconera, ben trovati all'ascolto, rigorosamente all'ascolto, perché vi state svegliando, state facendo la doccia, avete da prepararvi per andare ancora in spiaggia, mi raccomando fate un bagno o una passeggiata se siete in montagna, anche per noi di RBN, l'unica che conta e ricordatevi, l'unica che non vi imbocca con quello che volete sentirvi dire, ma provando a fare dei ragionamenti anche un po' controcorrente. Le parole al mattino, di top in porta, solo la società non lo capisce, no, lo capisce e che è frenata, è sempre una questione di soldi. Oh, quando torna Yves è sempre tutto riconducibile ai soldi, ma c'ha anche ragione. Lui dice devi prendere un cavolo di portiere, solo i dirigenti non lo capiscono. Non li farei così ingenui. È che hai dato la priorità all'attaccante, hai avuto l'opportunità di Alibegovic, profilo interessante. Non dico da far maturare chissà, però intanto è arrivato qui. La spinta è stata quella di Massara, la spinta è stata quella di Pjanic. Adesso lo devi collocare in quel contesto. Ma a me sembra che siamo tanti esterni, tanti offensivi, ma non ancora equilibrati, soprattutto con un centrocampo identico a quello di un anno fa. Se poi dobbiamo far impostare la difesa aggiungendoci Lukumi, sempre più vicino alla Juve, dico è che devi impostare da dietro, ma il pallone devi saperlo dare a qualcuno più avanti, che deve a sua volta essere bravo o allargare, a crossare o a indirizzarla verso un attaccante che te lo butta dentro. A noi mancano ancora questi tre perni, quindi sveglia, perché la stagione sta per ricominciare. C'è già un vocale. Svilar, o carne secchi subito a luglio, non arrivare a questo punto. Bisognava investire, come dici tu. Il portiere era altrettanto importante come hanno tentato di mascherare il problema. Dai, abbastanza chiaro. Hanno tentato. Altrimenti metti Perin titolare e l'altro in panchina, tenti di venderlo sempre che ci sia qualcuno intenzionato ad acquistarlo, ma a certe condizioni, perché tutti lo vorrebbero in prestito col pagamento dell'ingaggio da parte della Juventus, eccetera. Così è facile anche per Carnevali dire subito, senza neanche pensarci, senza neanche convocare il proprio consiglio di amministrazione, dire di no. Quindi capite che abbiamo un po' il cappio al collo. Un vocale, andiamolo ad ascoltare, ricordiamo anche noi il numero che mi sono perso, 340-5425-324, Radio Bianconera è la stessa, il numero per mettersi in contatto con noi è lo stesso e quindi ascoltiamo il primo radioascoltatore.
1: Ciao direttore, Luca da Cuneo, buongiorno Luca. Forza Juve, però sono ben in vacanza a Malta in questo momento.
0: Bravo.
1: Ti sto ascoltando da qui.
0: Complimenti.
1: Allora, il problema, come hai detto te, è evidente, cioè siamo senza un portiere. E questa cosa a noi serve un portiere che pari, perché
0: sicuro,
1: Gregorio è una sedia.
0: A volte ci sono delle sedie comode,
1: però di Suzuki, quantomeno cerchiamo di vendere quelli che possiamo, però se nessuno fa offerte, evidentemente perché per loro non sono all'altezza, ecco. Io mi auguro veramente che si trovi una soluzione. Detto questo, sarò presente però alla partita contro la Next Gen, ma domani cerchiamo di vincere col Palermo. Forza Juve!
0: Forza Juve, forza Juve. Caos Juve, dice la Gazzetta dello Sport a pagina 18. Caos Juve, la porta è vuota. Poi una bella X su Michele Di Gregorio, 29 anni, portiere della Juventus, terza stagione in bianconero al contratto fino al 2029. Anche qui. Contratti troppo lunghi, troppo onerosi e bisogna incominciare a fare i contratti di apprendistato. Il giapponese del Parma, la soluzione migliore. Il PSG lo vuole e può darlo per un anno. Di Gregorio è sfiduciato. Vicario non convince. L'Unione del Real, l'ultima idea. Allora, o si ha un'idea chiara, perché se no li prendiamo in rassegna a tutti, e quello che avanza poi ci faranno credere che era quello giusto. Attenzione che anche i portieri intanto si muovono, intanto cercano, eccetera. Abbiamo capito che l'obiettivo principale era Martinez. Il giocatore si era sbilanciato molto, portiere argentino in forza all'Aston Villa. Si era sbilanciato molto a favore di questa operazione. L'Aston Villa ha fatto la dura. Martinez resterà ad oggi all'Aston Villa. Allora devi subito chiarirti le idee. Bon, chiudo le porte per l'acquisto di un portiere o vado decisamente su qualcun altro. La Juventus ha abboccato un po', ha provato a far abboccare l'Atalanta con carne secchi, più soldi, più conguaglio e più Di Gregorio. Non è accettabile, non lo può accettare. Non so se mi spiego. Venissero da voi. Dopo tutto quello che è capitato tra me società, e Giuntoli non è nelle condizioni di poter accettare quel tipo di scambio. Nelle condizioni in cui si trova Di Gregorio. Perché se lo mangiano e non deve cominciare male neanche lui all'Atalanta. Dopo la sua avventura chiusa anticipatamente con la Juventus. Quindi capite che carne secchi la reputo un'operazione complicata. E poi non è che arrivi, sei la Juve, una volta arrivi, davi 80 milioni per qualsiasi giocatore, e chi è che non te lo dava? Sei andato lì per Chiesa, Bernardeschi in giro negli ultimi anni, di qua e di là. Vlahovic, ingaggi milionari, un folle ti dice di no, soprattutto le squadre di media classifica. Adesso proponi poco, pretendi tanto con chi ha occupato un ruolo importante nella tua società, è abbastanza evidente che almeno 10 no te li lanci se tu non migliori la condizione del rapporto. E la volontà, naturalmente. Così abbiamo parlato anche un po' del portiere. Attenzione, Lucumi avanza per la difesa. Nuovi contatti per Zirkzee. Allora, se Zirkzee fosse un attaccante d'area, sarei anche d'accordo. Ma noi partiamo da Zirkzee con Thiago Motta, lo abbandoniamo, prendiamo Colomouani, spendiamo tanto tra l'anno scorso e quest'anno. Se ci ritroviamo con Zirkzee e tutto quel gruppo di esterni offensivi, ok? Mi viene complicato ipotizzare una Juve pronta per il prossimo campionato, equilibrata e strutturata ad hoc per il prossimo campionato. E su questo lo capisco nelle sue intenzioni. E nelle sue parole, mister Spalletti. Sua è anche la colpa di non averci portato in Champions. Sua è anche la colpa e la responsabilità. Nessuno lo mette in evidenza. Ce lo teniamo, giusto ripartire da lui. Tutti possono sbagliare, i giocatori e lui. Benissimo, ma a questo punto la squadra deve essere strutturata meglio. Perché altrimenti neanche lui riuscirà a fare i miracoli, eh? Si sta tappando la bocca. barcollando un po', muovendosi un po' in un'estate non facile anche per motivi familiari, ovviamente, che incidono. È una persona, è un uomo, sa cosa ha davanti, non ha le vacanze in barca come qualcun altro. Ha un impegno più impegnativo di altri, almeno sulla carta e almeno in partenza. Quindi l'affronta con un senso di responsabilità decisamente pesante. Però, io ripeto, ci vedo delle incongruenze. Poi diventa la Juve Champagne, potrebbe diventare una Juve Champagne. Mi sembra di vedere un Inter più quadrata, in amichevole hanno giocato con la sigaretta in bocca. Poi se hai un portiere di fronte che ti regala anche due gol, diventa tutto più facile. Ma intanto ha addestrato i suoi a gestire una situazione contro una ipotetica e diretta concorrente. Oltre al portiere del post di Gregorio, i dirigenti della Juve vorrebbero regalare a Spalletti almeno due rinforzi, un difensore abile a impostare il gioco e un nuovo attaccante. Nel primo caso prosegue la trattativa col Bologna per Lukumi in scadenza di contratto nel 27 e promesso sposo bianconero. Ecco, in questo modo si comincia a ragionare anche di parziali cessioni, cioè mi dai un giocatore, ti può interessare Cabal barra con Miners? Questi sono i due nomi su cui si è accesa l'attenzione del Bologna, ma attenzione alle lamentele anche della Roma, che pretende col suo allenatore qualcosa di più dalla sua società. Tutto lascia pensare, mi lascia pensare che a un certo punto si possano sbloccare determinate operazioni. Spalletti mi dà l'impressione, ci scrivono da casa, di quella persona che, suo malgrado, sembra essere più brava e sicura di quello che è nella realtà. Dici qualcosa di interessante, adesso non so analizzarla su due piedi, ha l'età e l'esperienza giusta per esserlo, quello che dimostra di essere, o quello che prova a dimostrare di essere. A mio avviso sta provando in tutti i modi a scongiurare di non essere all'altezza o di non riuscire a risolvere il problema dopo il fallimento in nazionale. Sai, bocciato un anno, l'anno dopo, rifacendo lo stesso campionato, non puoi essere bocciato due anni nella stessa categoria, nella stessa classe, allo stesso livello, con gli stessi professori, con gli stessi argomenti, eccetera. La vedo un po' così. Quindi si aspettava qualcosa di più. C'è stato un terremoto e doveva ipotizzare societario che avrebbe dovuto sostenere anche questo tipo di preoccupazioni, ma forse si sarebbe aspettato già una Juve più simile nelle posizioni strategiche, più simile, più vicina a quelle che erano state un po' le sue richieste. Invece sono state raccolte un po' le situazioni più abbordabili, a dire il vero. Tra le alternative ci sono anche altre alternative per la difesa, ma in attacco uno entra e uno esce. Dovesse salutare David, tra l'altro, se dovesse, e dobbiamo esserne quasi certi, perché non posso pensare che l'attacco della Juventus sarà David Colomwani. Il primo nome è del direttore tecnico Massara e quello di Zigze, per il quale proseguono i contatti. Vi ho detto quali sono le mie perplessità, un giocatore intrigante, ma intrigante è più utile in un altro contesto, con una Juve offensiva diversa da quella che già un po' è costruita ed è disegnata sul tavolo della nostra società. Gli addii, sempre Gazzetta, corsa alle cessioni, gran Anico, in uscita David Ekumminers, settimana decisiva per i tagli. Decisiva è da un po' di settimane che le settimane sono decisive. Certo, non puoi far tutto in una notte, non puoi far tutto in una settimana, soprattutto con dei dirigenti nuovi. Ma qui il mercato, sostanzialmente, come era bloccato la prima settimana, è un po' bloccato adesso e non vedo spiragli per ipotizzare cessioni al prezzo desiderato dai dirigenti della Juventus. L'argentino non vuole rientrare dopo il prestito all'Atletico. Il canadese piace all'Aston Villa. Quindi questa è la nuova possibilità. Con Maines e Arthur, prima in ogni caso la Juventus dovrebbe liberare spazio in mediana dopo l'uscita di Azic, andato in prestito al Sassuolo. Spalletti ha 7 giocatori per 2 al massimo 3 posti in campo. I bianconeri vorrebbero tagliarne almeno uno, magari 2, a partire da Comines e Arthur. Beh, Arthur lo do quasi per scontato, altrimenti rescindete il contratto. Cioè, onestamente, non si può continuare a vedere un giocatore in gruppo senza la benché minima voglia di far parte di quel gruppo. L'ha detto chiaramente arrivando a Torino, di ritorno ancora quest'anno. Con Maines ha il contratto in scadenza nel giugno 2027, tanto per il giocatore olandese quanto per il regista brasiliano si ragiona su soluzioni in affitto. Verso la conferma invece Douglas Luiz, tornato alla Juventus dopo il deludente 24-25 a Torino e l'ultima stagione vissuta in prestito, prima al Nottingham Forest e poi da gennaio a giugno all'Aston Villa. Va bene tutto. Questo è un aggiustamento. Questo è un po' l'operazione che si sta avverando e si è provata a fare anche con Di Gregorio. Ma non parlatemi di un Douglas Luiz che in mezzo al campo ha fatto la differenza fino a questo momento. Onestamente, Cioè, né più né meno, né più né meno, con qualche motivazione in più, cioè è tornato dalle vacanze, 2 anni pagato, cioè anch'io tornerei fresco, pimpante, motivato, però se poi quelle motivazioni o le giocate, cioè se le motivazioni rimangono e le giocate non migliorano, signori, lo tengo e so già che a gennaio se mi va bene lo tengo, se mi va male lo devo cedere. Cioè, devo ragionare un po' a tappe, a mettere le pezze. No, qui su questo è abbastanza chiaro. A me sembra che i titoli dei giornali siano un po' spropositati. Noi giornalisti siamo un po' così, no? Quando c'è fame, direbbe Marocchino, vado in discoteca e mi sembra tutto un mondo bellissimo. Poi si accendono le luci e probabilmente spalanchi gli occhi. È inutile che ridi, hai fatto anche il DJ tu dall'altra parte del vetro. E potresti insegnarmelo tu. E ti accorgi che il 50% delle tue riflessioni sono finite nella casella cestino. Gli altri in uscita, sempre Gazzetta, poche offerte per il momento, ma diversi interessamenti per gli altri bianconeri in bilico. La Juventus, nelle ultime 3 settimane di trattative, punta a trovare una soluzione per Di Gregorio, Cabal, Davide, il portiere di nuovo nel mirino dei tifosi dopo le incertezze del derby d'Italia australiano contro l'Inter, è stato sondato da 2 nobili club europei, Marsiglia e Valencia. Attenzione che lo vorrebbe anche il Besiktas. Io mi sbilancio di più sul Marsiglia e sul Besiktas, dove ci sono rapporti buoni con allenatore / società. Cabal può rientrare nei discorsi col Bologna per Lokoumi. Ragionamenti in corso tra le società. L'Aston Villa ha drizzato le antenne sulla situazione di David. Perché? In Italia, l'Aston Villa ti guarda un po' così, in Italia ha fallito. Ha delle caratteristiche, vanno a vedere il suo curriculum dell'anno prima. Forse potrebbe arrivare in Inghilterra e con un altro modo di giocare tornare ad essere quello che è. Ben venga, ma non è che dicono senza David noi l'anno prossimo non siamo competitivi in Premier League. Quindi, ok, il prezzo è da aggiustare. E poi, attenzione, c'è da risolvere il nodo dello stipendio. In bianconero la punta guadagna 6 milioni. In uscita anche Daniele Rugani. Contratto lunghissimo, anche qui da capire. Bisognerebbe fare una puntata sulla storia di Rugani e tutti i suoi rinnovi. tanto per essere chiari. Noi ci dobbiamo fermare qualche secondo? Ci fermiamo? E allora ci fermiamo perché dobbiamo riprendere ancora la dimensione giusta della mattinata bianconera di Buongiorno RBN per tutta la settimana con Antonio Paolino tra le 9 e le 11. Dalla prossima recuperiamo dalle vacanze il nostro bomber Claudio Zuliani e poi per il 24, prima giornata di campionato, la Juve va a Frosinone ad affrontare il fortissimo Frosinone, ma non sanno chi troveranno di fronte, ce l'auguriamo. Ebbene, per quella data, anzi per la settimana successiva, saremo tutti operativi. Anche voi, mi raccomando, tornate dalla vacanza e accendete RBN, l'unica che conta. Tra pochissimo, Buongiorno RBN.
2: Buongiorno RBN.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il mondo dello sport italiano piange la scomparsa di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. Berruti è morto a Torino, dove viveva. I funerali sono previsti in forma privata. Dopo la carriera agonistica, ha lavorato nel mondo della comunicazione. Nel 2006 è stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino. Intanto scattano oggi a Birmingham gli europei di atletica. La prima giornata vede subito scendere in pista azzurri con ambizioni di medaglia. 5 le finali previste nella sessione serale, quelle del getto del peso femminile e maschile con Leo Fabbri impegnato a difendere il titolo, quella dei 5.000 metri maschili, la staffetta 4x400 mista e poi quella dei 100 metri femminili. Anche qui l'Italia punta a essere protagonista con la campionessa mondiale indoor Zainab Dosso. Al mattino si scalda Mattia Furlan impegnato nelle qualificazioni del salto in lungo. Yannick Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. L'ho annunciato con un post su X, il profilo ufficiale del Masters 1000 statunitense, augurando il meglio al campione del 2024 e sperando di rivederlo di nuovo in campo il prossimo anno. Dunque Sinner salterà di certo al pari di Alcaraz al Cincinnati Open, ma dovrebbe tornare agli US Open, la quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in programma sul cemento del Flushing Meadows da domenica 30 agosto. Il calcio: Romelu Lukaku si avvicina al Fenerbahce, nuovi contatti tra i club anche nella mattinata di domenica col Napoli che ha rilanciato la sua richiesta al club turco. Le parti stanno lavorando per venirsi incontro dal punto di vista economico e confidano di trovare l'intesa nelle prossime ore per una trattativa iniziata una settimana fa e che ora non è mai stata così vicina alla chiusura. Gli europei di nuoto a Parigi si spostano in vasca dopo le gare di tuffi artistico e acque libere che hanno portato 23 splendide medaglie all'Italia. È arrivato il momento delle gare in piscina. Questa mattina le batterie, dove sono già tanti gli azzurri impegnati, da Alberto Razzetti a Sara Curtis, da Thomas Ceccon a Simone Cerasuolo fino a Nicolò Martinenghi. E dalle 18.46 sarà già tempo di medaglie con le finali nei 400 misti uomini e nelle 4x200 stile libero femminili e maschili. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente sereno o poco nuvoloso, tra pomeriggio e sera temporali in formazione sulle Alpi con locali sconfinamenti fino alla pianura. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo annuvolamento cumuliforme in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo addensamento lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno RBN.

0: Buongiorno RBN, ben trovati, 9.41, rigorosamente in diretta. Mi sto rigustando il gol che ha dimezzato lo svantaggio nell'ultima amichevole con l'Inter, ma avevo già capito, dopo essere passato in svantaggio, un po' la situazione, la solita Juve un po' con la cinghia tirata. Tra l'altro, sarete d'accordo con me, Di Gregorio male, ma il gol che prende da Cicco, il portiere dell'Inter, siamo su quei livelli lì, no? Tanto per essere chiari, nel senso, poi perdi, poi chi se ne è, se hanno un portiere scarso, però attenzione a non prendere poi la sola di turno, perché poi, sai, quando sei la Juventus, le mani e i piedi tremano il doppio. Detto questo, ripartirei però anche dal Corriere della Sera, perché pensavate che fosse tutto risolto in casa azzurra, no? Il bravissimo Malagò, con cui abbiamo vinto, grazie a lui, sicuramente tutte le medaglie alle Olimpiadi, merito suo, cioè gli atleti che si erano preparati da 20 anni, assolutamente no, è questione dell'organizzazione, ci sono ancora degli impianti come per Torino 2006, da ultimare, qualcosa non è stato ultimato, però siamo stati bravi, si prendono i meriti, vincono le elezioni per andare in FIGC, quindi passano dal CONI alla FIGC, delegano Maldini, primo casino, Maldini prende il supervisor che gli dà una mano e finisce l'avventura dopo pochissimo, illudendoci di aver pensato a cambiare il calcio in 20 anni, perché ci vuole il tempo. Maldini, anche tu, cioè, adesso non credere di essere il dio in terra, detto molto chiaramente, ci sarebbero state molte cose da fare, ma non è proprio a tempo indeterminato per ricostruire i settori giovanili, e sappiamo dove sono i problemi, ci vuole del tempo, ma nel frattempo devi mettere delle toppe e trovare il modo per andare agli europei, per andare ai mondiali, e quindi tutta la retorica delle parole dette anche nelle dichiarazioni ieri di Maldini mi fanno capire, per fortuna, che è stata interrotta anche quell'operazione lì. Molti lo santificano, ma fosse anche un giocatore della Juve, ex giocatore della Juventus. Qui dobbiamo parlare il concretese. Certo che a farne una brutta figura, secondo me, è proprio Malagò. Arriva dal CONI e cosa si porta? L'amichetta, non perché sia una donna, ma non lo sai che se ricopre un ruolo nel CONI, lo statuto dice che non può ricoprire anche ruolo da un'altra parte? Falle dare le dimissioni e poi la presenti e te la porti di qua. Poi ripeto, secondo me ci sono tante donne brave quanto la Bianchedi che magari sono un po' più vicine al mondo calcistico. Non serve proprio portare lo scienziato da fuori nel capo delegazione, poi potrei farlo anch'io, potrebbe farlo anche Yves, ci mancherebbe, o qualsiasi altra donna. Però dico, forse se vado in Inghilterra un po' di inglese lo devo conoscere, non che lei non lo conosca, l'inglese nel senso masticare il calcio. E mi sembra che sia ogni cosa che sta facendo Malagò in questi primi 2 mesi di mandato sia una peggio dell'altra, almeno a livello rappresentativo. Giovanni Malagò senza pace, la nomina di Bianchedi, capo delegazione azzurra, fa scoppiare la guerra col CONI. Quindi pensate cosa c'è sotto, che marasma c'è. L'amarezza e il dispiacere per le parole di Maldini nell'intervista di ieri al Corriere. Nuovo caso nazionale. Bianchedi in FIGC. Ai sensi dello statuto e delle leggi vigenti, sono stati prontamente attivati gli uffici preposti e gli organismi competenti al fine di valutare eventuali profili di opportunità e incompatibilità a tutela della giunta nazionale. Qui la volontà di cambiare non c'è molto, Questo è quello che penso io. Paolo Maldini cosa ha detto? Malagò ha detto a me, a Leonardo, l'allenatore lo decidete voi. Beh, però non puoi neanche pensare che il presidente di una federazione deleghi in tutto per tutto cioè lo scegli tu, parliamone, decidiamolo insieme, cioè significa parliamone insieme, troviamo una strada condivisa. Maldini non ti ha dato potere neanche al Milan, non puoi pensare in una federazione di arrivare tu con l'amichetto Leonardo, advisor, per aiutarti a fare che? Io l'ho detto dal primo minuto. Tu devi ascoltare tutti, non devi ascoltare Leonardo. Sei partito da Guardiola, con cui facevate già le formazioni. Ma vi dico anche, quando faceva le formazioni, Guardiola si è messo a ridere. Perché poi puntavano il dito contro di lui. Allora hai pensato ad Ancelotti. No, se vuoi creare anche un caso diplomatico con il Brasile o con qualche altra realtà, poi siamo passati a Pirlo. Nel frattempo abbiamo pensato a De Rossi e Grosso. Ragazzi, un'idea chiara ce l'avete o avete bisogno di vacanze? No, così anche solo per prevenire i problemi e le critiche di un qualsiasi chiacchierone come il direttore di Radio Bianconera. No, tanto per essere chiari, perché noi siamo abituati a parlare così. Poi, se vuoi intervenire, Maldini, alzi la cornetta, ma non mi sembra che il Milan ti abbiano dato carta bianca, anzi, ti hanno anche cacciato. Cioè, io ti adoravo da giocatore, ma come dirigente incomincio a capire, che forse è meglio Ranieri, nel frattempo sta zitto e imbarca Ischia, probabilmente. Cioè, bisogna fare di più, bisogna cambiare il calcio. Quindi non ritengo le mosse Ranieri, Mancini le migliori possibili, ma è stata una scelta giusta, sbagliata, condivisibile appieno o meno. Va bene, va bene. Poi i patti sono stati rivisti, l'unica cosa da fare era dimettersi e rinunciare al contratto di 4 anni che doveva partire dal 1 agosto. E questo aspetto tanto di cappello, però non partiamo benissimo con la nazionale, Infantino, e non proseguiamo neanche troppo bene, poi vi dico anche qui la frecciata. La FIFA fa quadrato un piano per indebolirci. Diciamo che un po' te la sei anche cercata, zio Infa. La federazione attacca la UEFA contro di noi, accuse infondate, insinuazioni e disinformazione. La UEFA sta valutando un'indagine sui 16 anni in cui Infantino è stato segretario generale. Se a tutto questo ci aggiungiamo che la Superlega italiana, che riguarda anche a noi il pensiero del nostro ex presidente, illustrissimo, tanto di cappello, visionario, stratega, tutto quello che volete, che quella di Agnelli, Barcellona, Real Madrid, oltre ad aver fatto un po' la bisca, onestamente, in quel momento, con quelle modalità, cercando delle soluzioni accomodanti per i forti, per i potenti, quello che non ci sta piacendo di Infantino, ma lo facevano già, lo hanno già provato a fare con la Superlega. Perché poi non è che se guardo un problema e ce n'è uno simile, li devo definire in modo diverso. Se poi vengo a sapere che la Superlega aveva praticamente un accordo con Infantino per fare la stessa cosa che avrebbe voluto fare con i mondiali, cioè vendere una parte di quei diritti per incassare soldi, è vero, bastava salire sul carro e rimanere lì in scia, ma a me quel calcio lì non piace. Non so se piace a voi, già mi fa abbastanza senso il calcio dopo tanti anni vissuti in prima linea, leggerlo e tradurlo in questo modo affaristico. Però ricordo che la Superlega, per come è stata presentata, ottimo progetto, andava rivisto e corretto mettendoci un po' di meritocrazia. L'Italia non merita, non va ai mondiali, non ci deve andare per forza perché l'Italia sedesta se lo deve meritare. Ma non è neanche giusto che magari vada una... Perché non è neanche giusto? Se decidiamo che un mondiale Altrimenti facciamo il premondiale e poi il mondiale. Nel premondiale ci partecipiamo e poi usciamo. Nel premondiale ci partecipano alcune squadre e senza forze, senza competitor, eccetera, finiscono i mondiali. Se poi vado a scoprire anche che i diritti della Superlega erano praticamente con un accordo privato, a stati ceduti all'organizzazione FIFA, Infantino, rafforzavi Superlega, rafforzavi FIFA, rappresentavi il mondo, non era facile buttarti giù. Non sarebbe stato facile buttarti giù a scapito di un altro, no? Il presidente della UEFA. Allora, se è una guerra di potere, ragazzi, chi vince domina. E qui vediamo già chi sono gli sconfitti, tanto per essere chiari e spiegarvi quello che in pochi vi raccontano e vi spiegano in questi termini. È sempre più evidente che è in atto uno sforzo concertato e continuo per indebolire la FIFA e il suo presidente. Da Zurigo dicono basta, adesso si difende Infantino. La FIFA rompe il silenzio e alza la voce proprio mentre attorno al suo presidente si stringe una rete di contestazione che ha dentro tutto. I soldi del mondiale, la guerra con la UEFA, le elezioni di marzo e perfino una vecchia storia di palazzo che torna a galla dalla sua lunga stagione europea. Così Gennaro Scala sul Corriere della Sera di oggi. Andiamo avanti, sempre sul Corriere, rilancio Inter per Diaby, Lukaku saluta, nuova offerta azzurra per l'esterno, Romelu Fenerbahce, fatta anche Vlahovic verso la Turchia. E Beşiktaş sembra aver aperto il portafogli. Il ginocchio frena Sinner, in questi giorni è stato al J Medical, e allarme verso New York. Questa notizia è poi... non l'abbiamo fatto in apertura, ma nei notiziari ne avete già sentito parlare. Berruti, il volo della colomba bianca. L'addio a 87 anni dell'oro di Roma 1960, primo europeo a fermare il dominio USA sui 200. E poi tanti altri sport, anche... atletica, anche il basket, anche il nuoto e non solo. Chiudiamo quindi con il Corriere della Sera, uno sguardo veloce, poca Juve, poco mercato, se non incentrato sul tema attaccante Inter. Per quanto riguarda invece i nostri vocali, eccoli qua, ne sono arrivati altri, 340-54-25-324, allora Iv, fammeli ascoltare, intanto apro un altro quotidiano, ripartiremo da tutto sport.
1: Buongiorno Daniele Tenerife, vorrei mandare un messaggio a tutti i nostri amici juventini, un appello, la partita contro la Next Gen, evitiamo l'invasione di campo, so che è tradizione, ma ormai non è più tradizione, perché quella non è più la partita di Villar Perosa, con 2-3 mila persone, l'invasione di campo di quella quantità, di 20.000 persone, non è la stessa cosa, facciamoli giocare, tanto ormai non è più tradizione, non è tradizione perché non giochiamo lì, non è tradizione perché giochiamo allo stadio, quindi non ha nulla a che fare con quella partita, bella, bellissima, storica, facciamoli giocare, facciamoli fare questa benedetta partita senza interrompere, possibile?
0: Bella proposta, io ci aggiungo, basta che gli steward, come durante il campionato, non agevolino l'ingresso in campo dei sostenitori, altrimenti se costa o non costa, se devono fare un allenamento, se infastidisce i due allenatori, facciamolo alla continassa e quella settimana ogni giorno apri ad un gruppo diverso. Vedete come è semplice, però bisogna pensarle le cose e adottare delle soluzioni, anche perché il tifoso vuole stare vicino alla squadra, quella è la tradizione come dici tu, si possono trovare altre soluzioni, benissimo. Io aggiungo un altro aspetto, non fischiamo i nostri giocatori, ci fosse anche Di Gregorio titolare ancora, non fischiamo, accettiamo. Non passivamente, tanto l'abbiamo capito, tanto lo diremo. Si chiama rispetto. Non andiamo ai funerali come hanno fatto al Milan per Franco Baresi e al passaggio, no? E al passaggio del presidente del Milan l'hanno fischiato al funerale. Non andate al funerale, siate coerenti, perché a un funerale si omaggia la figura di chi è scomparso, non si va per fare propaganda. Quella con la Next Gen è una festa della Juve che è oggi. Chissà quante volte non vi sono piaciuti determinati giocatori dopo un'annata fallimentare della Juve o del giocatore stesso. Si va non per brindare, si va per vivere una giornata con la grande famiglia bianconera. Poi, se uno prende il gol, mugugna, alza il fazzoletto, ma non in quell'amichevole, la partita dopo. La partita dopo. Perché, a mio avviso, in questo momento serve alla squadra, alla società, l'attenzione dei media, non la volgarità di una parte di tifosi social, perché il bubbone è sempre lì, ok? Ma un'iniezione di fiducia bianconera. Passiamo a Tutto Sport, caro Yves. Prima pagina, ciao Livio, lui e loro. Berruti, eroe d'Italia ai giochi di Roma. È morto a 87 anni il re torinese dei 200 metri alle Olimpiadi del 1960. Lo vedete in taglio alto. Lo chiamavano l'angelo, ci proiettò nell'Olimpo. Jacobs, correrò per lui. Poi taglio basso, invece, Lucumì arriverà. Ma mancano il portiere e un centravanti, un centrocampista. Date retta al sottoscritto, manca anche il centrocampista. Forse bisognava partire dal centrocampista e dal portiere, vedendo, cioè dal centrocampista e dall'attaccante, scusate, per quello che mettendo delle priorità. Non so cosa ne pensate voi. Il 23 si gioca già a Frosinone e è così quello che ci sottolinea Tutto Sport. Juve meno 13 al via, cosa aspetti? Il titolo di Tutto Sport. Spalletti capisce le difficoltà sul mercato, ma inevitabilmente frigge. Così rischia di iniziare il campionato.

0: Livio Berruti, classe 1939, mancato in questo anno, l'altro giorno, 2026, morto a 87 anni. Tutto il resoconto approfondito sull'atleta azzurro, con ricordo anche della fiaccola delle Universiadi di Torino 2007. Il fattore tempo e il fattore Spalletti, lo mette in risalto Guido Vacciago, direttore del Tutto Sport, la vera Juve in 13 giorni. Entro domenica prossima l'affondo sul portiere, Suzuki resta in pole, accantonate le piste, le altre piste, l'unica alternativa è Vicario. Io andrei su Vicario. Prenderlo e portarlo a casa, spendere meno rispetto a un prestito di un anno e avere un giocatore, in teoria, più esperto di quello che abbiamo. Questo è per quanto riguarda il mercato Juventus. Poi l'uscita di Miretti può sbloccare che sì, intesa vicina sulle cifre. Tanto per essere chiari, sapete chi mi ha convinto di più in questo precampionato? Proprio Miretti. Ha sbagliato qualcosa, ma ha dimostrato di avere chiare, di dimostrare quello che è capace di fare. Non basta? Benissimo, diamolo via. Però, rispetto a tutti gli altri, Douglas Luiz compreso, Arthur compreso, mi è sembrato il migliore della nostra squadra. Cosa ne pensate? Ripartiamo tra qua. Da qua sono le 10:01, ancora un'ora insieme. Buongiorno RBN.
1: Buongiorno RBN. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN.
0: Buongiorno RBN 10:07, 53 minuti alla fine del programma, prima di passare poi la linea alla nostra Giulia Borletto da Genova. Ben ritrovati a voi, buona giornata per chi ci sta seguendo ormai dalla propria località di residenza, ma anche quelli, come abbiamo già sentito qualcuno nei vocali, che con le cuffiette ci stanno ascoltando dalle vacanze. E allora andiamo ad ascoltare ancora qualche vocale che introduce o risponde a qualche quesito o a qualche affermazione fatta questa mattina.
2: Ciao, ciao a tutti, buongiorno Luca da San Donato Milanese.
0: Ciao.
2: Allora, sulla questione portiere, io
0: Dimmi
2: vorrei
0: la tua.
2: dire la mia brevemente. Siamo al 10 agosto, non l'abbiamo risolta ed è un peccato grave. Tuttavia, mi viene in mente, Vicario ha un problema col Tottenham, è sostanzialmente fuori rosa. La Juve ha un problema in porta, ha Di Gregorio e lo deve piazzare. Uno scambio di prestiti a questo punto non potrebbe essere una soluzione? Liberarsi di Di Gregorio che andrebbe a fare il secondo al Tottenham e prendere Vicario che è comunque il secondo della nazionale potrebbe essere una soluzione?
0: Secondo me sì.
2: Ribadisco, qui incrociare i problemi può portare a una soluzione. Tra 13 giorni si gioca.
0: Sono perfettamente d'accordo con te. E, tra l'altro, ti do il benvenuto nella famiglia bianconera, almeno mi sembri una voce nuova e anche fuori dal coro, detto molto onestamente, senza andare a spendere poi troppi soldi per l'età, perché è fuori rosa, eccetera, eccetera, eccetera. Ciao Antonio, sono d'accordo, d'accordissimo con te su Miretti, è il migliore dei nostri centrocampisti. Poi non ho detto che è il titolare inamovibile, ma in questo momento sarebbe quello che si merita di più, si meriterebbe di più la permanenza.

0: dalla Juventus, anche solo per l'impegno. Se lo vendono, fanno l'ennesimo errore degli ultimi anni. Ciao, buona giornata e sempre fino alla fine. Forza Juventus, Manuela da Campo Nogara, Venezia, che non conosco. Manuela, ciao, è un piacere. Al netto della pessima e sconcertante gestione di Infantino riguardo alla Superlega, mi chiedo, la Premier cos'è? Luca da Genova, è quella che in questi momenti ha i soldi e che è in vantaggio rispetto a tutti gli altri campionati. Quello che era l'Italia negli anni 90, quegli anni lì all'incirca. Quindi quando ci si allarga solo le spalle e ci si vanta senza guardare chi da dietro arriva e ti sorpassa, ti trovi poi nel corso di un ciclo 20-30 anni in queste condizioni. Poi tanti vocali. Direttore, sono Luca da Roma in vacanza a Bilbao. Una domanda, ma come mai il Napoli riesce a farsi pagare bene un giocatore che lo scorso anno ha giocato pochissimo e con problemini comportamentali? Il dottor Mann è un mago oppure nella nostra società sono tutti benefattori? Perché la Juventus è più in difficoltà rispetto al Napoli, cioè fotografando da fuori mi rendo conto che il Napoli non ha la grana Champions League perché è dentro. Il Napoli prende Allegri gestore dopo Conte, quindi rischia meno rispetto a chi come Spalletti che resta ma che è costretto a cambiare più giocatori. Quindi ti va via Lukaku trova ancora mercato, ma l'avrebbe trovato anche Vlahovic, no? Sotto questo aspetto mi sembra più pragmatico lo staff, sto rivedendo il primo gol preso, su quel passaggio all'indietro, perché è un passaggio, tentativo di piazzarla in porta di Di Marco e trovare in quattro grida Spalletti, in quattro eravate lì, in quattro, ma c'era anche Yves che guardava dalla televisione, in cinque eravate lì. L'analizzo un po' con voi, la Juve, il passaggio di Miretti per il gol di Cicco, il traversone della Juventus non li vedo mai di quelli pericolosi, un po' assecondano un po' la giocata del momento. Celik non mi dispiace, l'ingresso in campo di Cabal, poi Alaibegovic, intrigante, ha bisogno chiaramente di essere dosato, allenato e via dicendo. Il gol preso dall'Inter, identico a quello preso da Di Gregorio, ma nessuno l'ha messo in evidenza, neanche tra i giornalisti. Problema Di Gregorio e la Juve, ma attenti che all'Inter ce n'è uno simile. Tiro, perché lì con Sensao glielo tira addosso, gli passa in mezzo alle gambe. Ragazzi, forse è peggio questo, forse è peggio questo rispetto a quelle di Di Gregorio, O no? Vocali. Ti ho risposto, oggi chiunque può fa meglio di Di Gregorio, ormai non è più presentabile. Alessandro da Taormina, ciao, salutiamo anche tutta Taormina. Se la Gazzetta urla che la Juve nel caos va bene, vuol dire che è esattamente il contrario, così stanno umiliando una nobile professione. Luca da Genova, non gongolarti troppo attorno a un titolo, non abbocchiamo troppo, ma non ribaltiamolo neanche. Un po' di caos nella ricerca del portiere e di migliorare questa squadra o di cedere i giocatori, un po' non chiamarlo a caos, razionalmente problematico il mercato della Juventus, io lo definirei assolutamente. Niccolò da Torino, ho sentito di un interesse dell'Aston Villa per David, si potrebbe valutare di venderlo inserendo il Dibu Martinez nella trattativa? La volontà della Juve è quella, cioè ingolosire qualche squadra dove tu hai interessi per qualche altro giocatore. Potrebbe essere. Mi hai anticipato. Bravo. Di Gregorio mi spiace, ma non è affidabile per questa Juventus. Grazie per tenerci compagnia. Grazie Nicolò perché aggiungi, e lo hai fatto, perché qui nessuno ha la verità in tasca. Il ragionamento può portare a quello che tu ci hai appena detto. Io spero, oltre al portiere, all'attaccante, si prenda qualcuno a centrocampo che sì, ci servirebbe come il pane. Ma la voce che gira da qualche giorno di Locatelli che interesserebbe al Real, che ci dici, direttore? Un abbraccio, William da Ivrea. William, fa caldo anche a Ivrea, o no? Il Real Madrid, cioè, Locatelli non è un brutto giocatore, eh? Ma da quanto so io, è più una voce del procuratore, è più una voce di una Juventus che potrebbe rivoluzionare, che avrebbe in testa nel tempo anche di rivoluzionare il centrocampo. Allora, a tutti gli ascoltatori che mandano messaggi distruttivi, qui non c'è nessuno di distruttivo, neanche gli ascoltatori, almeno quelli che ho sentito oggi, attenzione, perché poi l'altra faccia della medaglia è attenzione anche a non coprirsi gli occhi con le fette di salame, perché poi il tifoso è così, passionale, accetta tutto. Poi dopo tre domeniche, dopo il pareggio di Frosinone, dopo la seconda non mi ricordo qual è, la terza il Milan, voglio vedere, perché non sono così ottimista di essere a punteggio pieno, come sei pessimista, no, ricordo in questo momento realista con questa squadra, realista, però anche gli altri saranno all'inizio, quindi siamo solo ad inizio agosto, una volta i tifosi dicevano a voi il Moretti, a noi gli scudetti, però vedevamo già una squadra che giocava in punta di piedi, un po' come ha giocato l'Inter, cioè il Moretti non ce ne fregava niente, ma vedevi in campo una signora squadra, onestamente. Nel primo tempo non c'era nessun nuovo acquisto. Il gioco di Spalletti prevede possesso e pressing coordinato per fare ciò che ci vuole, grande condizione fisica, e queste partite servono a questo, quindi per favore equilibrio e non dalle stelle alle stalle, però al netto di ciò all'atteggiamento dei soliti è indisponibile. Luca da Genova. Mi sono piaciuti i tuoi punti, quindi li ricorderò anch'io. Direttore, il problema è che vogliamo rafforzare la difesa, che è l'unico punto debole della nostra difesa, è Cambiaso a livello difensivo, mentre abbiamo una grande difesa. Il problema è anche che non facciamo filtro a centrocampo. Antonio Danola, hai centrato un altro tema, il filtro a centrocampo. 10:17, sono arrivati, vi siete svegliati, siete in spiaggia, ascoltiamo altri vocali.
1: Buongiorno direttore, sono Enrico. Ciao. Da Bologna.
0: Carissimo.
1: Volevo dire qualcosa a proposito del calcio mercato. Siamo ormai a pochi giorni dalla partenza del campionato e ci ritroviamo senza portiere. Secondo me Vicario potrebbe essere una soluzione valida.
0: Anche secondo
1: certo,
0: me.
1: Bisognerebbe sapere perché è in rotta con il Tottenham. Però secondo me è un portiere valido. Ma la cosa più che mi preme dire è la mancanza di un centrocampista, come si vede, di un centrocampista con gli attributi.
0: L'ho ripetuto un po' di volte.
1: La Juventus non ha un centrocampista vero,
0: capace parlare il pallone,
1: in modo che ne arrivi uno, se non due. Ma questo mi sembra che sia fantascienza. Ma un vero centrocampista come si deve. Ecco, questo è il mio pensiero. Sempre Forza Juve.
0: Sempre Forza Juve, grazie, molte voci nuove, mi fa piacere. Seguiteci, passate parola e cerchiamo di vivere da protagonisti insieme, da tifosi, ovviamente, stando vicini alla squadra. Non potendo però cambiare il giudizio dopo una prestazione, dopo una campagna acquisti, dopo aver messo in luce anche aspetti critici. Andiamo ad ascoltare un altro vocale, poi passiamo al Corriere dello Sport.
2: Ciao direttore, Bruno da Cuneo, buona giornata.
0: Carissimo.
2: Ben rientrato. Che dire, portiere, chi lo sa, speriamo che prima delle 17 prendano una decisione, che vanno a vederlo in campo, perché se presentiamo Di Gregorio già 17, vedrai quanti fischi arriveranno, no? E allora speriamo.
0: Mi conosco.
2: Bene. Poi io vorrei questa squadra un po' più di garra, un po' più di una squadra un po' più arrabbiata, un po' più che qua dei contrasti, specialmente con gli interisti, un po' più decisi, che si fa sentire, che vada all'arbitro a rompere scatole anche in un amichevole. Abbiamo tutti giocatori da non so, molli come delle, cioè, Locatelli, che lui dice sempre le stesse cavolate. Cambiaso, che ormai ha stufato veramente, sembra che sia il dio in terra, ma è un giocatore così così. Cioè, abbiamo bisogno di giocatori che mettano la grinta. Io va bene Lucumí, che è
0: Inseriscano
2: uno
0: la
2: che ci
0: marcia.
2: mette le P. Abbiamo bisogno di quella gente lì, secondo me.
0: Ciao, ben ritrovato anche a te, Bruno da Cuneo. L'operazione Suzuki, secondo me, si spiegherebbe solo in un modo: aspettare un anno in attesa di prendere Alisson o Martinez che andranno in scadenza di contratto. diciamo che prima risolvo il problema, meglio è. Non è il portiere, questa squadra ha 20 punti di ritardo rispetto all'Inter e non si risolve con un portiere. Glauco dal New Jersey. Glauco, probabilmente tu hai letto il mio editoriale che vado a prendere, così vi invito anche a sostenere, a leggere, a confrontarsi con Bianconera News, uno dei siti del nostro gruppo. Allora, apriamo. Ce l'avevo aperto e l'ho chiuso. Bravo, direttore. Bravo per modo di dire. Eccolo qui, Bianconera News, il taglio alto, mercato Juve, c'è da pensare anche alle cessioni. Poi abbiamo, però devo aggiornarlo perché vedo in primo piano un Nico Gonzalez, io avevo ancora la foto di un altro nostro giocatore. Mercato Juve, c'è da pensare anche alle cessioni, effettivamente già letto. Romano, Suzuki a un passo dal PSG, poi si dovrà capire se il suo futuro sarà alla Juventus o a Parigi. Io devo capire perché, dopo tutto quello che il Paris Saint-Germain ci ha fatto trovare lungo, dovrei andare ad assecondare la volontà di Luis Enrique di mandarlo in prestito a crescere ancora un po' alla Juventus un anno, tanto ne hanno bisogno. Valuto, giudico. Allora, se me lo dai gratis il prestito, senza obblighi, oppure con un obbligo, oppure con un diritto a favore della Juventus, sì. Altrimenti io nel gioco del Paris Saint-Germain non ci voglio entrare e restituirei i non favori fatti per Colomani, perché Colomani gli abbiamo sganciato tanti di quei soldi che lo sceicco sta brindando. Cioè, ci ha rimesso da tante parti, ma con Colomani ha recuperato già solo gran parte con la Juventus. Poi, settimana cruciale per gli arrivi di Lucumi e Suzuki. Bianconera News si sbilancia su Suzuki. Io non sono ancora convinto che sia che possa diventare quello strategicamente l'ultimo arrembaggio possibile per trovare un portiere, in questa settimana. Ma poi, come ci diceva un ascoltatore, vado ad aprire, vedete lì, l'editoriale. Il problema non è solo il portiere, è alla Juve, lo sanno molto bene. Non so se siete d'accordo su questo titolo, molto letto l'articolo. La società ha chiaramente fatto quadrato attorno al nome di Di Gregorio, provando a smorzare le polemiche e sperando in una convincente maturazione dopo gli alti e bassi di un anno fa. Comincio così. Doppio tentativo, quello di trattare la cessione a cifre ragionevoli o di far passare la tempesta con l'obiettivo di far lievitare il costo del cartellino, doppio tentativo che in appena quattro amichevoli non hanno trovato adeguati riscontri. Ci abbiamo provato, ma non ci siamo riusciti. I difetti di fabbricazione di Di Gregorio sono evidenti e chiari. Quindi siamo già a metà agosto e di nomi se ne sono sgonfiati già un bel po', cioè i nomi dei portieri. Come mai? Ne abbiamo già passati 5, 7, cioè mi sembra la FIGC che decide per Maldini, che sceglie come colonna sonora la Fiera dell'Est. Alla Fiera dell'Est e via dicendo, e non sceglie, e poi ha preso chi era pronto lì da 6 mesi e sapevamo che sarebbe tornato sulla panchina. Non so se vi ricordate quando parlavo di Mancini. Di Gregorio, ho fatto una riflessione: ha subito 25 gol in 30 presenze di Serie A nell'ultimo campionato, anche se il calcolo andrebbe comunque aggiornato con l'aggiunta di 13 clean sheet. Detto così, dici: ah, ma un buon portiere. Attenzione, Insomma, una partita ogni tre senza raccogliere la palla in rete, ma anche una percezione più severa di quanto non sia riuscito a evitare nelle restanti partite. Cioè, nei momenti determinanti, al primo tiro ha beccato gol. È un problema, se il problema si ripete. Vuol dire che ti tremano le gambe, vuol dire che ti si chiudono gli occhi, vuol dire che non sei sicuro, vuol dire che non sei nel posto giusto, vuol dire che non hai chiuso l'angolo, vuol dire che non riesci a fare un passo in avanti, cioè non sei nella posizione migliore per indurre all'errore l'attaccante. Vuol dire che la tua difesa non ti ha aiutato neanche troppo. Perfetto, tutte queste cose. Attenzione. Basta però non convincersi, questa è la mia tesi, basta però non convincersi, mi sono perso, eccolo qui, basta però non convincersi che siano stati quelli gli unici errori commessi dalla Juve nella scorsa stagione, cioè quello di prendere il gol alla prima occasione, e che siano tutti errori di Gregorio, ponendo invece l'attenzione, quello che bisogna fare, su quelli che sono ancora oggi problemi irrisolti a due settimane dall'inizio del nuovo campionato. Le incertezze di Di Gregorio hanno alimentato in lui insicurezza e nei tifosi insofferenza. Le amichevoli estive avrebbero dovuto cancellare poco per volta il problema, nasconderlo sostanzialmente, ma i gol incassati con l'Inter ne hanno invece rilanciato l'inaffidabilità. È un portiere di scarsa personalità, non adatto a vestire la maglia della Juventus in un momento ancora di forte cambiamento. Non sono i piedi il suo punto debole. Inutile cercare in Di Gregorio l'uomo da cui far ripartire l'azione, ma la testa nel reggere pressioni e concentrazione. Qualche società straniera è alla finestra, Besiktas e Marsiglia, ma difficilmente asseconderanno le richieste bianconera di cessione definitiva a 20 milioni di euro. Il problema è però anche in entrata, perché o si individua un portiere all'altezza su cui investire, o difficilmente, con compromessi a ribasso, se ne potrà venire a capo. E come dice saggiamente Rampulla, mica qualcuno vorrà credere che Suzuki del Parma sia molto meglio? È come dargli torto, e non solo sulla parola. Ecco perché il balletto sui nomi del portiere stanno diventando un antipatico siparietto anche agli occhi dello stesso Spalletti. E questo è il tema portiere. Ma poi lo andrò a riprendere, l'editoriale che vi potete leggere integralmente. Proseguiamo con Tutto Sport, che non avevo ancora concluso. Il Spalletti combina il matrimonio Ildiz-Alaibegovic. Kerim ha stupito i compagni di squadra e con il tecnico lavora soprattutto sul suo ruolo. Domani con il Palermo sarà staffetta con Ildiz, non con Ildiz. Avete capito com'è già passata la nuvola o il sereno? Non è che metti tutti quelli che ti piacciono di più, perché poi non è equilibrio, perché poi glielo devi andare a spiegare a McKennie e Locatelli dell'equilibrio che non mantieni, con Colomani anche là davanti. Fortunatamente siamo arrivati già alla soluzione del problema. Domani con il Palermo sarà staffetta con Ildiz, ma i due sembrano destinati anche a giocare insieme. Sì, 20 minuti alla fine. Magari dall'inizio, tra Kenan e senza Consensao, decidiamo. Senza Zegrova, che ha fatto un Eurogol, ma la Juve non basta fare un Eurogol. Probabilmente anche Yves nella sua vita di quei gol ne ha fatti qualcuno. Tra Kenan e il bosniaco sta crescendo una super intesa, in particolare fuori dal campo. Fuori dal campo a noi non ci interessa, ci interessa in campo. Ecco, ormai dobbiamo uscire allo scoperto. Gli slogan alla Juve non servono più, gli spot alla Juve non servono più. Serve concretezza. E purtroppo nella concretezza del mio ragionamento vi dico che l'opportunità è stata centrata di arrivare ad un giocatore che intrigava molte squadre europee, ma probabilmente induce ad una riflessione. A. Può partire da subito titolare e giocare 90 minuti Ildiz in questa stagione? Ni. Tendente al no. Possono giocare insieme sempre e comunque? ni tendente molto al no, attenzione al mercato, attenzione, perché la Juve potrebbe aver anticipato il nome di uno che potrebbe prendere benissimo il posto di Yıldız in campo. Vero? Ni tendente al no, benissimo, ma attenzione perché io, che non l'avevo ancora visto titolare, vestire la maglia della Juventus, giocare con la maglia della Juventus, accendo il televisore nel secondo tempo con l'Inter, vedo Alaibegovic, vedo le giocate, televisore lontano, dico, oh, guarda Yıldız, è tornato se stesso, è tornato lui. Peccato che Yıldız non era in campo. Peccato, cioè peccato. Fortunatamente un giocatore interessante, almeno quanto Yıldız, ce l'abbiamo già nella nostra rosa. La Juve deve anche pensare ormai a incatenare, a incastrare i vari anelli. Ho un giocatore, potrei cederlo, ma devo avere già qualcuno in casa preso a un prezzo non proprio a zero, come abbiamo preso praticamente Yıldız. 10:30, spaccate, resta mezz'oretta. Noi abbiamo chiuso col Tutto Sport. Vediamo se c'era ancora qualcosa. No, c'era una notizia su Colo, ma allora ripartiamo da qui. Ancora Colomoni e poi ci resta da leggere. Ci restano da leggere i nostri siti, ci resta da leggere anche il Corriere della Sport, dello Sport, a tra pochissimo.
3: Buongiorno RBN.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il mondo dello sport italiano piange la scomparsa di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. Berruti è morto a Torino, dove viveva. I funerali sono previsti in forma privata. Dopo la carriera agonistica, ha lavorato nel mondo della comunicazione. Nel 2006 è stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei Giochi invernali di Torino. Intanto scattano oggi a Birmingham gli europei di atletica. La prima giornata vede subito scendere in pista azzurri con ambizioni di medaglia. 5 le finali previste nella sessione serale, quelle del getto del peso femminile e maschile con Leo Fabbri impegnato a difendere il titolo, quella dei 5.000 metri maschili, la staffetta 4x400 mista e poi quella dei 100 metri femminili. Anche qui l'Italia punta a essere protagonista con la campionessa mondiale indoor Zainab Dosso. Al mattino si scalda Mattia Furlan, impegnato nelle qualificazioni del salto in lungo. Yannick Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. Lo ha annunciato con un post su X, il profilo ufficiale del Masters 1000 statunitense, augurando il meglio al campione del 2024 e sperando di rivederlo di nuovo in campo il prossimo anno. Dunque Sinner salterà di certo al pari di Alcaraz al Cincinnati Open, ma dovrebbe tornare agli US Open, la quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in programma sul cemento del Flushing Meadows da domenica 30 agosto. Il calcio: Romelu Lukaku si avvicina al Fenerbahce, nuovi contatti tra i club anche nella mattinata di domenica con Napoli che ha rilanciato la sua richiesta al club turco. Le parti stanno lavorando per venirsi incontro dal punto di vista economico e confidano di trovare l'intesa nelle prossime ore per una trattativa iniziata una settimana fa e che ora non è mai stata così vicina alla chiusura. Gli europei di nuoto a Parigi si spostano in vasca dopo le gare di tuffi artistico e acque libere che hanno portato 23 splendide medaglie all'Italia. È arrivato il momento delle gare in piscina. Questa mattina le batterie, dove sono già tanti gli azzurri impegnati, da Alberto Razzetti a Sara Curtis, da Thomas Ceccon a Simone Cerasuolo fino a Nicolò Martinenghi. E dalle 18:46 sarà già tempo di medaglie con le finali nei 400 misti uomini e nelle 4x200 stile libero femminili e maschili. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente sereno o poco nuvoloso, tra pomeriggio e sera temporali in formazione sulle Alpi con locali sconfinamenti fino alla pianura. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo annuvolamento cumuliforme in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo addensamento lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Buongiorno RBN.

0: Buongiorno, buon appetito RBN, nel caso di dire, fra un po' è già l'ora di pranzo, eh? O del fruttino in spiaggia, o della frutta secca in montagna. Che cosa, come ti comportavi in vacanza, Yves? Fai sentire che ci sei, che non sei una voce artificiale.
1: Innanzitutto buongiorno a tutti, sono tornato purtroppo perché ero come visione diretto del mattino nel massimo, quindi
0: esatto. Tornare alle vacanze e trovarsi Yves e Paolino in diretta non è il massimo, anche per gli ascoltatori, è vero. E detto questo, la tua colazioncina, se la facevi, perché tu sei uno che si alza verso mezzogiorno, l'una?
1: No, 8:30, tranquilli. L'unica cosa che mi sono stupito, non ero più abituato alle brioche extra large, e quindi più che colazione era già un pranzo avviato, fino alle 3 poi facevo pranzo.
0: Ho capito. Ero distratto perché sono arrivati dei messaggi dalla chat, sulla chat di Radio Bianconera di Twitch. Noi vi leggiamo perché ce l'ho lì davanti, è molto comodo. Non offendetevi se, ma prendete nota del nostro numero WhatsApp 340-5425-324, dove ogni tanto mi dimentico di andare e ci vado subito, ma prima l'abbiamo fatto, anche perché lì arrivano i vocali e prediligo dal numero WhatsApp un vocalino breve, se siete d'accordo o meno, se aggiungete qualcosa di interessante magari che avete letto in giro per sui giornali. Mi sposto velocemente perché c'è un promesso sposo. Yves è arrivato, sembrava si sposasse qualcuno che non conoscessimo. Il promesso sposo è Lucumì, sembrano ore decisive per arrivare all'acquisizione totale del cartellino di Lucumì. In usci, eccolo qui, promesso sposo. Lui dove, Yves, dove vede possibilità di andare a pranzo, di essere invitato, mi ha fatto notare subito la notizia. Promesso sposo, dice Tutto Sport, sempre con ste maniche lunghe il nostro allenatore, ma fa caldo anche con l'aria condizionata.
1: Ma no, è una foto vecchia, direttore, quella è la prima giornata.
0: Okay. No, perché l'ho visto in Australia col cappello invernale, cioè si sta coprendo tutto.
1: Ma lì faceva freddo veramente.
0: No, è vero, lì l'ho spiegato, io sono stato in Australia in quella tournée, l'ho fatta con le stesse modalità. Ero convinto di andare in pantaloncini, per fortuna che avevo rubato un maglioncino a Camoranesi, a cui chiedo scusa, ma lo sapeva bene anche lui, e l'ho messo. E ho indossato il Kiwi, che ho detto, vabbè, non l'ho mai usato il Kiwi, figurati se, e anche il berrettino, perché c'è st'umidità, sai, poi una certa età, tipo la tua e la mia, la cervicale e tutto, e quindi lì lo capisco, però alla continassa, dai, abbiamo capito che c'è sto adesivo ingombrante sul braccio, sì. Infatti alza anche solo l'altro, solo l'altro. Va bene, ci scherzo un po', ma neppure troppo, Va bene. Tutto Mercato Web, Napoli, Allegri chiede due rinforzi. Non vedo il nome di Gatti. Wesley chiama a Roma il connazionale Hendrick, sarebbe veramente bello giocare con lui, e poi non solo Suzuki, asse Juve PSG. Campos spinge per riportare David in Francia, attenzione, si potrebbe muovere qualcosa anche per quanto riguarda David. L'editoriale di Enzo Bucchioni, Milan è allarme vero, due acquisti poi nulla. Dov'è il gioco di Amorim? Juve, Suzuki o Vicario subito, la settimana di Lucumi. La Roma può offrire Salahedin per Cacciamani, il Torino preferirebbe sacrificare Nje. Questo il primo piano di Tutto Mercato Web. Vado a controllare se ci sono altre notizie. Nico Gonzalez proposto a Roma e Inter, ma c'è un'altra pista che può scaldarsi. Poi Lucumi, promesso sposo alla Juventus, settimana chiave per il difensore del Bologna, cercato da mister Spalletti, come abbiamo detto anche nel nostro editoriale su Bianconera News. E poi bisogna tornare a quello che abbiamo già detto e letto, riportato anche dai quotidiani. Saltiamo sulle colonne di Tutto Juve quando siamo arrivati alle 10:41, 20 minuti ancora in nostra compagnia. Andiamo, Yıldız non si tocca, la Juventus dice ancora no all'Arsenal. No, perché vedo che qualcuno scriveva. Allora, Kenan per ora, Kenan non sarà ceduto. Poi, altro discorso, è per sempre che non vale, più per nessuno, ormai non adesso. Verità assoluta. Poi, lo stesso Kerim, se esploderà, sarà oggetto come stato di attenzione ed offerta. Non preoccupatevi, quindi credo che farsi questi discorsi è inutile. Cerchiamo di goderci il presente, sperando che sarà buono, poi tra qualche lustro si vedrà. In Australia, inverno in questo periodo, o sbaglio? Sì, inverno dura da giugno ad agosto. È un clima autunnale. Gli altri però se sono in maglietta corta, capisci che ho il cappello, gli altri non ce l'hanno. Volevo farti notare solo questo, onestamente. Juventus, il centrocampo non gira. Oh, finalmente tutto Juve, non tutto Juve ce lo dice finalmente. Il tema è proprio questo. Intanto rivedo il gol che ci siamo presi. In quattro, ma dai, cavolo! Vi sto imitando Spalletti, cavolo! E poi la mano sul cappellino. I giocatori giocano, alcuni con la felpa, ma fondamentalmente con le maniche corte. Il pallone recuperato da Miretti, l'affondo, vede partire Colomuani, entra, l'appoggio dietro, il traversone di Cambiaso o al Begovic, non ricordo bene, palla che finisce in fallo laterale, così per raccontarvi e tornare un po' sulle note del campo. Il centrocampo non gira, contro l'Inter troppi errori e poca cattiveria, poi Juve che sì, può sfumare, la Lali è pronto a fare una nuova offerta. E per quanto riguarda il giocatore, convincilo a restare. Vlahovic prigioniero delle commissioni, nessuno vuole accontentare gli agenti del serbo. Bene fa anche la Juventus. Suzuki verso la Juve, si studiano i dettagli per il prestito dal PSG. Con Maines e Arthur liberano posto a centrocampo. E poi il centrocampo non gira, contro l'Inter troppi errori e poca cattiveria e soprattutto pochi palloni invitanti. Quello più interessante a mio avviso è Miretti, il pallone più interessante è quello di Miretti, l'appoggio filtrante per Consensau. Andiamo a ascoltare un vocale.
2: Buongiorno direttore, sono Francesco. Dunque, a me la partita di sabato mi è sembrata esattamente il prosieguo del nostro finale di stagione. La sensazione che io ho avuto è che tutti i problemi che c'erano evidentissimi nel finale di stagione sono ancora tutti là, tutti vivi, tutti sul tavolo, tutti da prendere in mano e tutti da gestire e risolvere. E inoltre non mi sembra che Spalletti abbia pensato durante questa estate, durante le vacanze, a dei correttivi tattici, a delle nuove idee tattiche, ma sembra che lui voglia ripartire avendo sempre come benchmark, come riferimento, quelle poche partite in cui abbiamo funzionato bene, toccando l'apice in Juve-Napoli 3-0 e forse in Juve-Galatasaray 3-0 nei tempi regolamentari. Però quelli rimangono episodi. E infine una cosa che mi ha davvero demoralizzato è che entrano alla Ibegovic e Colomuani, le prime due o tre giocate di ciascuno dei due ti fanno dire wow, ecco, adesso ci siamo, questi sì che sono forti, e poi tempo pochi minuti li rivedi avviluppati, risucchiati, incapsulati nel nostro
0: assorbiti della paura
2: con tutti i nostri vecchi problemi, per cui Colomuani inizia dopo pochi minuti a sembrarmi Vlahovic e Alajbegovic vive le stesse difficoltà di Kenan Yildiz.
0: Guarda, hai tradotto come meglio non si poteva fare la situazione del momento. Poi ovviamente serve anche del tempo per far coesistere queste realtà. Spalletti, ci dice Lorenzo d'Albano Laziale, che saluto l'amico Lorenzo. Spalletti non ha più nulla da dire, solo pregare che la società lo ascolti, perché lui è stufo di chiedere il portiere, un centrocampista di spessore e la cavolo di prima punta. Parlate chiaro, la Juventus è scarsa in porta, centrocampo e in attacco, sarà un'altra stagione di grande sofferenza. Lorenzo, noi ci esaltiamo solo per il contorno, tipo la maglietta, ma non più per la squadra. Se Spalletti si copre, è colpa dei tifosi. Ogni effetto ha una causa. Magari essere più aperti mentalmente, certi teatrini non si vedrebbero. Stefano, mi fa piacere che lo ritieni un teatrino, è vero, e il sottoscritto ci sta un po' ricamando attorno, non troppo, ma ti fa capire una cosa. Ai giovani di oggi spiego che il tatuaggio a 60 anni, lo puoi fare anche a 90 anni prima di crepare, anzi a 120 anni prima di crepare, ma se poi ti vergogni di quello che hai fatto, ti dovrebbe far pensare. Se temi i teatrini dei tifosi o dei tuoi amici attorno, pochi o tanti che siano, ti fa capire tante cose. Lo spiego così, l'ho spiegato così a mio figlio, che sia chiaro. Se io facessi il tatuaggio della Juventus, a me non piacciono i tatuaggi, ok? Perché per farlo e tenerlo nascosto non lo faccio. Se lo faccio e lo voglio manifestare, non devo fare per forza un cartellone pubblicitario, ma sono un po' boomer sicuramente, ma se lo facessi, perché non lo faccio? Perché non sono sicuro, per quanto testone sia, di apprezzare quella mia scelta dopo un giorno, dopo un anno, dopo 10 anni. Ma se faccio il professionista, se alleno il Napoli, se vinco uno scudetto, se mi faccio quel tatuaggio, ne dovrei andare orgoglioso. Se lo copro, perché è stato coperto, non è l'inverno, perché ve l'ho detto a marzo, quello che sarebbe capitato con l'attrezzatura tecnica di copertura. Se continui a coprirlo è perché hai un problema di gestione di quell'aspetto, ok? Vuoi evitarti dei problemi? Il teatrino è quello, ti pagano anche tanto. Spalletti alla fine è uno di quegli allenatori che in Serie A guadagna più degli altri. Siamo le solite, abbiamo abbassato il livello, non è più 7 Allegri, ma è 5 Spalletti. Avete capito dove commettiamo gli stessi errori anche degli ultimi anni? E senza averci garantito la qualificazione Champions. E a me questo fa imbestialire. Scacco matto. Per poi filosofeggiare dopo. Certo che il punto di partenza diverso non ne vedevo. Certo che non mi auguro che possa scappare o essere mandato via al girone a metà campionato. E non mi interessa chi è libero, chi non è libero. Mi sembra di intravedere gli stessi problemi in campo e fuori. Ma questa situazione con l'allenatore, ogni tanto la ripeto, come quella del portiere, come quella dell'attaccante, come tanti errori commessi, dove si sta provando, e per questo che faccio il tifo per il nuovo corso dirigenziale, dove si sta provando a cambiare registro, ma senza riuscire a fare il mercato che vuoi e alle condizioni che vuoi. Detto molto chiaramente. Szczęsny per 2 anni, poi Carnesecchi, Valentino. A differenza di questi tifosi delusi e negativi, io dico che sarà un grande campionato per la Juventus. Forza sempre Juventus, sempre Alessandro di Pordenone. Mi faccio contagiare dal tuo ottimismo. E poi altri messaggi, intanto grazie, anche perché ne sono arrivati anche già tanti alla ripresa di questo appuntamento mattutino. Ricordo tutta la settimana con il sottoscritto dalle 9 alle 11 e dalla prossima riprenderà anche il nostro Claudio Zuliani, direttore tra l'altro di Tutto Juve. Andiamo ad ascoltare un altro vocale.
3: Buongiorno a tutti, Claudio da Pordenone. Ma è promuovere Perin? No? Ciao.
0: Perché nessuno lo sta proponendo? Perché non gioca alle amichevoli? E questo è il dubbio, tra l'altro. Il problema, direttore, vendere Yıldız? No, assolutamente no. Non lo venderai quest'anno. L'assalto, il tentativo dell'Aston Villa, dell'Arsenal c'è. Spero che non commetteremo questo errore. Un altro errore, voglio Conte, Gianni, dice Gianni. Ciao amici bianconeri, che vergogna sto termosifone in porta, ancora più grave che Spalletti lo faccia ancora giocare. Perin 100 volte migliore. Francesco dal Belgio. Mi faccia capire, direttore, ma allora lei desidera di nuovo Conte? Non ci sono alternative. Luca da Candiolo, Luca, non ho detto assolutamente questo. Ho detto, a me non interessa chi è libero, chi non è libero. Spero di non trovarmi in quelle condizioni. Ma il cortocircuito è presto fatto se prendo la fase e il neutro e le avvicino. Ovvero, se tra il dire e il fare la formazione non rende quanto ti aspetti, perché il gioco passa, il gioco di carte passa dalle mani di Spalletti a questo punto. Buongiorno, ma è vera la notizia di Koeman al Bologna per Lucumi? È una ipotesi. Cabal Lucumi, in questo momento sono in diretta, non ho aggiornamenti da parte della nostra redazione, però l'idea è quella di mettere in campo, cioè, nella trattativa, per un Lucumi che si avvicina, metterci dentro l'operazione anche un giocatore in esubero. Si fanno i nomi di Cabal e Koemanes. So anche che Koemanes comunque un occhio di riguardo, se si aprisse l'eventualità, l'occhio di riguardo su di lui ce l'ha anche chi l'ho allenato come ultimo suo ex allenatore all'Atalanta, ovvero Gasperini. Andiamo ad ascoltare un altro vocale, 10:52, 8 minuti, e poi vado a chiudere anche col ragionamento che ho fatto su Alibegovic e le riflessioni scaturite dalle dichiarazioni di Spalletti al termine di Inter-Juventus.
4: Ciao Radio Bianconera, Fabio da Lanciano. Allora, io sento ancora parlare a livello di mercato di centrocampista, attaccante, Lucumi in difesa, eccetera, eccetera. Cioè, qui c'è un'emergenza assoluta, che totale. È il portiere assolutamente, cioè nell'amichevole con l'Inter l'abbiamo, è stato confermato, noi abbiamo un portiere che prende gol alla prima occasione, al primo tiro. Si è parlato del secondo gol, ma secondo me anche il primo gol è
0: assolutamente d'accordo,
4: un tiro lento, neanche troppo angolato, cioè con un portiere così è chiaro che in ogni partita ti ritrovi a partire in svantaggio già da quando inizia la partita. Per me è la prima emergenza e forse è l'unica veramente emergenza di mercato che ha la Juventus in questo momento.
0: Attenzione a definirla l'unica emergenza, perché tu devi competere, non devi sopravvivere. Io penso che sia stato trascurato il problema e che non sia andato come si voleva qualche trattativa. Ma il vero problema della Juventus, le vere priorità sarebbero state: step 1, portiere / attaccante. Non parlo di Colomani. Colomani lo potevo aggregare dopo aver preso un attaccante, visto che me ne servono almeno due, perché non posso giocare con Davide, Milik e Colomani. Non mi garantiscono i gol che servono da parte del reparto offensivo. Il portiere, assolutamente sì, l'abbiamo capito. Puoi fare un tentativo, ma hai capito già nelle amichevoli che è un tentativo andato a vuoto. E il centrocampo è il capo delegazione della squadra, è il giocatore che in mezzo al campo può rassicurare anche al fianco Thuram / McKennie, esecutivo / Locatelli. Non basta una fascia da capitano per comandare il centrocampo. Ci vuole qualcuno che abbia più attributi di quelli che abbiamo nel nostro reparto centrale. Quindi, step 1, portiere attaccante. Poi, centrocampista, neanche trequartista, perché potevo farne a meno di alcune soluzioni. Poi è stata un'opportunità, lo vado a prendere. Alibegovic, benissimo, l'ho pagato anche tanto. La Juve lì spende 100 milioni. Alibegovic, David, che sia chiaro, 50, 38, quello che è, cioè tra una cosa e un'altra, all'ordo, ovviamente. Vado a leggervi la parte finale dell'editoriale, perché la riflessione è proprio questa che faccio. Eccolo qui. Saltiamo dopo. Manca un portiere. A giorni alterni si avvicina Lucumi, perché l'idea sarebbe quella di impostare dal basso. anche se a mio avviso restano ben altri problemi, tipo a chi dare poi la palla in mezzo al campo e successivamente per farla mettere in rete, da chi? Troppi esterni e pochi mattatori d'area, per di più con smorzate caratteristiche per sfondare il muro delle 20 reti. Dice il vero o sto accettando la difficile realtà? Ovvero il nostro allenatore? Vlahovic comincia ad ammiccare ai soldi del Besiktas. Pellegrino del Parma lamenta il mancato affondo e Zirkzee potrebbe sbocciare grazie alla formula del prestito. Attenti però a non sottovalutare le risposte e l'umore di Spalletti. Dall'esterno sono tutti entusiasti, anche di Alejbegovic, compreso Lucio, che non smentisce ma non se ne attribuisce la paternità. Film già visto un anno fa, quando non gli compravano chi voleva. Cioè, mi piace quel giocatore, ma l'ha preso Massara, piaceva Massara. A me questa risposta lascia un po' perplesso. Lascia un po' perplesso. Mi serviva una macchina, ma io volevo la moto quest'estate. Qualcosa di simile, o traducetemela voi. Va bene, Buffon, Szczęsny, Neto, bei tempi, buongiorno, ma è vera la notizia di Kumaes? Abbiamo già risposto, siamo quasi in chiusura, allora ascoltiamo qualche vocale.
5: Buongiorno Paolino, buongiorno Luca da Candiolo, ma
0: ciao Luca.
5: Dissento un po' dal vostro discorso.
0: Vai, vai, spiega.
5: Di disfattismo totale.
0: Il disfattismo l'hai letto tu.
5: Con quello che si ha. Se si vuole una Juventus di nuovo competitiva, due sono i casi.
0: Sì.
5: O Agnelli tira fuori Elkan, Agnelli, la famiglia, la proprietà, tira fuori i soldoni, i dobloni, come dice il caro Zuliani, o se no si fa questo mercato. Il mercato juventino lo sa meglio di me e mi meraviglio, ormai juventino dalle vene, ecco, non è che si può comprare quello che si vuole, si può comprare quello che il mercato offre. E Giuntoli, lapsus. E il nuovo direttore fa quello che può. Secondo me abbiamo preso un top manager e quindi bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno. E poi si sanno tutti gli acquisti fatti con la precedente
0: gestione
5: disfatta di Giuntoli si vede adesso, e quindi piano piano si cercherà di tornare. Non è che se vogliamo un centrocampista, lo sa anche le pietre che ci servono un centrocampista, però questo abbiamo.
0: D'accordo con te, non è disfattismo, basta che tutti comprendano il tuo ragionamento. Io lo comprendo molto bene la difficoltà. Però attenzione che facevamo i complimenti a Giuntoli all'inizio, non vorrei che facessimo troppi complimenti poi anche a Carnevali. La situazione non dico che sia la stessa, perché uno ha speso male. Qui però, se non siamo competitivi al massimo, mi verrebbe da puntare il dito, alzare il dito, e faccio la domanda a te, Luca da Candiolo, e non solo a te magari. Il tuo ragionamento non fa una piega. 50 milioni per Colomani, forse li potevo evitare. O no, però l'abbiamo fatto, la scelta è quella, la rispetto, però ci sono delle altre lacune. Non è che compro prima la macchina e poi il garage se voglio evitare la grandinata. Bisogna incastrarli in modo diversi, magari non passando dalla trattativa per Colomani, che serve, perché tutto serve, ma quei soldi lì le avesse spesi qualcun altro, saresti già pronto a condannarlo. Noi siamo abituati a raccontare così la nostra Juve, perché poi io l'accetterei anche fuori dall'Europa. Tu o altri sarebbero pronti, preparati e maturi per accettarlo? Già quest'anno siamo al limite, o sbaglio? Comunque grazie del tuo intervento, Luca da Candiolo. Non si tratta di disfattismo, si tratta di raccontare le cose così come stanno, senza illudere nessuno. Carnevali non ci sta illudendo, ci sta facendo capire, ma dovrebbe spiegarcelo anche meglio, ma magari più avanti lo farà, a meno che di avere veramente un Di Gregorio bravissimo, forte, fortunato, così più grosso di me. Grazie per avermi seguito, per averci seguito. Noi torniamo domani mattina. Intanto adesso la linea a chi viene dopo. Ciao, let's go!
6: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianco Nera. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
7: Buongiorno, le 11.08, giornata di ritorni, almeno per quanto riguarda la regia, perché io non vedevo la tua brutta faccia da un sacco di tempo.
1: È sempre reciproco qualunque cosa che diranno ai miei confronti.
7: Ma almeno finalmente ho qualcuno con cui chiacchierare, visto che un minimo di interazione, mi mancava tanto quello, ammetto, nonostante tutto. Ragazzi, ci sentiremo per 2 ore questa settimana, anzi, piccola parentesi, oggi, domani, il solito 11-12 di RBN Caffè, ma soltanto perché poi c'è una partita da raccontare, da seguire. 2 ore anche mercoledì, 2 ore anche giovedì. E poi, sapete, faccio come Baglioni. Io finalmente vado in ferie anche io, perché tutti tornano, ma io non ci sono ancora andata alla fine. Quindi è bello anche quello, no? Andare quando tutti quanti stanno rientrando, godendosi un pochettino più il momento. Vi ho ascoltato a spizzichi e bocconi prima, venendo a Torino, facendo questa traversata tra appunto Liguria e Piemonte, e ho notato, constatato con estremo giubilo il vostro essere meravigliosamente sereni, il vostro aver cambiato completamente visione di quello che poteva essere quella che poteva essere l'attualità bianconera, ma anche un po' immaginandosi no, all'inizio della stagione e andandoci anche avanti. Niente,

0: puntare e recriminare su quanto da me così detto nella passata settimana, nelle passate settimane ho cercato ogni tanto, no, di smorzare il pensiero negativo, estremamente negativo che ho percepito nei confronti di una zona in particolare del campo, perché ora è facile dire sono stati spesi troppi soldi per Colomouani, è stato esagerato l'esborso, la trattativa, quando invece ci si doveva focalizzare sul centrocampo, ci si doveva focalizzare sulla questione portiere. Però ecco, nessuno di questi, quando è arrivato Colomouani, ha detto sono stati spesi troppi soldi perché l'abbiamo fatto. Diciamo, essendo qui da sempre, nel corso anche di quest'estate, avendo vissuto abbastanza, no, il polso di quella che è la vostra idea, diciamo che in toto c'era soltanto uno di pensiero. Finalmente è tornato a casa un giocatore che sapevamo benissimo tutti voler tornare a casa. Lui voleva tornare a casa, si voleva che lui tornasse a casa. Quindi, insomma, sembrava un po' che tutti alla fine, tutti i tasselli si fossero iniziati a mettere nel posto giusto. La Juventus, fino ai due gol incassati con l'Inter, per brutti che siano stati, per errori che siano stati, fino a quella partita, era forse l'unica squadra. Prendiamo l'Italia, no? Ad esempio, senza andare ad esagerare, che però poteva dire di non aver incassato ancora neanche un gol. Cioè, non è poca roba, non era una cosa, visto che abbiamo già visto il Napoli perdere non una, ben due volte, il Milan che perde anche lì contro il Chelsea, contro cui tu tra l'altro invece hai vinto. Quindi, insomma, per analizzare i risultati recenti, in particolare di squadre impegnate, no? Più o meno nella stessa tournée, Napoli a parte, senza dimenticare che c'era un rigore sacrosanto per la Juve, la partita doveva terminare 2-2, non 2-1, ma vabbè, entriamo anche qui già nel mood di quello che poi solitamente siamo abituati a vivere nell'arco della stagione. Quindi, insomma, cerchiamo anche un attimino di rimanere con i piedi ben saldi per terra, un attimino tirare anche fuori l'equilibrio, non soltanto la voglia di sputare veleno, e analizziamo anche questo. Se diciamo che è calcio d'agosto e quindi non bisogna esagerare con le valutazioni dopo la vittoria contro il Chelsea, ragazzi, bisogna dirlo anche adesso dopo aver perso 2-1 contro l'Inter. Cioè, credo che va bene tutto, però se dobbiamo parlare di equilibrio, tiriamolo in ballo sempre. Yves, mi sbaglio? Lui alza le mani, alto là il sudore, mani al cielo, cioè lui in poche parole.
1: Tanto non usciremo più perché è sempre
0: Ah!
1: così: perde, vince, vince, perde,
0: Vabbè,
1: pareggia,
0: non
1: compra
0: è
1: male.
0: compra
1: Cioè.
0: male. È che la speranza che tutto questo possa minimamente, no, essere così accantonato anche soltanto per qualche mese ce l'abbiamo. L'abbiamo avuta anche l'anno scorso, quando abbiamo così raccontato la conclusione di un mercato a tratti fantasmagorico, definendolo, ve lo ricordate? Lui, ecco, mi sta passando davanti la faccia di Gasperini adesso, che è nelle notizie appunto di Sky Sport, racconta anche con una mimica facciale assolutamente molto ben decifrabile quanto non sia soddisfatto di come stia andando questo precampionato. Cioè, ha incassato anche qui dei bei gol, delle sonore sconfitte. In porta c'era Svilar, che ricordiamoci, la Juventus era pronta. No, non c'era Svilar. Adesso sto riguardando gli highlights di una partita in particolare, comunque di un momento in particolare. Poi magari appunto ricordiamoci sempre. Mi sono un po' stupita di aver visto Di Gregorio non cambiarsi con Perin a fine primo tempo, come solitamente viene fatto in questa amichevole. Non so se anche qui c'era la volontà forse di dare quella

0: spinta che è stato difficile immaginare di potergli dare ancora e che invece in qualche modo bisogna pur provare, no? Perché se le cose non si dovessero concludere come tutti sperano, ragazzi, allora vorrà dire che dovrai fare di necessità virtù e andare avanti con quello che hai. Dicevo, Gasperini, una faccia che racconta tutto, una faccia arrabbiata, una faccia delusa, perché il precampionato non sta andando bene come si immaginava. Non sta andando bene come invece è terminato l'anno scorso, con felicità e ovviamente grande soddisfazione per aver centrato un grandissimo obiettivo come appunto era stato la qualificazione tolta letteralmente dalle mani di Juventus barra Milan. Quindi insomma, vedete che quando si parla e si definisce calcio estivo bisogna cercare di dirlo però sia che le cose vadano bene che le cose vadano male. Abbiamo raccontato anche qui proprio insieme a voi la partita giocata tra Chelsea e Juventus e al di là di tutto che cosa abbiamo detto? Quanto Douglas Luiz stesse crescendo a livello di testa, a livello di cuore, a livello di corpo, di gambe, un po' di tutto. Abbiamo detto come il gol di Zegrova finalmente, no, fosse arrivato un po' a, non dico a conclusione, però comunque si fosse sbloccato, non segnava dal 2024 questo giocatore, quindi insomma anche un urlo di piacere oltre che di soddisfazione, no? Dopo aver segnato diverso magari, no? Invece la reazione al gol di Conceição, no? Non è che abbia fatto le capriole, è una costante per Conceição. Segnare, diciamo, c'è anche da dire che Conceição è al centro ultimamente di diverse voci di mercato che magari non lo lasciano estremamente sereno. Il fatto di giocare, ricordiamoci che comunque lui si è aggregato tardi e obiettivamente non c'è penuria in quella zona del campo, e quindi se c'è qualcuno che si allena da più tempo e ha la possibilità di essere messo in campo, viene fatto il tutto. Quindi con Seisa non è che non stia giocando perché abbia giocato meno per qualche idea strana, no, semplicemente perché appunto è arrivato anche lui dopo. Quindi guardate, calciomercato Juventus H24, lo leggiamo su tutto Juve. C'è l'accordo per Lucumi, Nico offerto a Roma ed Inter, Suma che sì, Caosportiere, nome nuovo per il centrocampo, Zegrova ha offerte, nuovi contatti per Zirze, un po' un putpurrì di tutto quello che un po' è capitato ieri, un po' sta capitando e un po' magari potrebbe ancora capitare, giusto per arrivare neanche a tirare le somme, no, di una partita come quella con l'Inter. Ma ripeto, vi chiedo soltanto una cosa: se c'era entusiasmo, un minimo di entusiasmo dopo la partita col Chelsea, ora non può essere buttato tutto nella pattumiera. Se dopo la vittoria col Chelsea si parlava soltanto di calcio d'agosto e di amichevoli estive, dobbiamo allora dirlo anche adesso. Vi chiedo solo quello. Poi non sono. Non sto raccontando, credo, un qualcosa di tanto strano. Non vi sto chiedendo di farvi andare giù qualunque cosa. Però, insomma, se dobbiamo cercare, no, un attimino di ricreare un ambiente sano, sereno, molto meno ansiogeno rispetto a quello che abbiamo vissuto, in particolare l'anno scorso, cioè, cerchiamo di farlo, anche se capisco che perdere proprio contro l'Inter fa un po' girare le scatole, quindi così il mood da parte del tifoso, no, in generale, possa essere un attimino sul down andante. Sì, c'è il discorso che adesso forse potrebbe, no, in qualche modo avvicinarsi la chiusura della trattativa per Lucumi. Prima leggevo, ma è vera la notizia di Kobbeiners al Bologna per Lucumi. È, diciamo, una non so se posso dirla un'imbeccata, però comunque la si legge ed è arriva dalla Gazzetta, una specie di una notizia che viene battuta da Giovanni Albanese, e si parla di prestito, no, per l'olandese, che potrebbe essere la chiave per chiudere l'operazione effettivamente nel più breve tempo possibile. Il discorso su Commanders, ragazzi, è abbastanza chiaro, non può esserci spazio per lui ancora per questo tipo di giocatore. Ecco, vedete, la Juve insiste per Lukumi, grazie a Yves per la collaborazione. Il Bologna ha chiesto in cambio Commanders, messa così sembrerebbe una provocazione, ma ha una logica economica. Il Bologna infatti deve al Genk il 20% della rivendita di Lukumi, e questo è il motivo per cui non è in grado di abbattere il costo del cartellino al punto in cui la Juve vorrebbe fare l'operazione. Il club emiliano vuole rispettare la parola data al calciatore, cioè cederlo, e lui ha dato indicazioni in questo caso, volendo sposare la causa bianconera, ma l'intesa economica appunto non deve essere penalizzante. Il prestito di Commanders quindi dalla Juve è una chiave forse per superare questo impasse. L'idea sarebbe di Sartori, che è l'uomo che ha portato in Italia proprio Commanders, e ha molta stima da parte del giocatore, della sua intera famiglia. Non è un caso infatti che il DS stia trattando pure per il fratello Pir, con la piena condivisione del calciatore. La Juve vuole cedere Teun, e non è un segreto, ma al momento nessuno ha presentato una proposta convincente, soprattutto perché non dimentichiamoci quanto Commanders sia stato pagato 2 anni fa. Lo stipendio del centrocampista poi è di 4,5 milioni, circa il 20% del valore riconosciuto dal Bologna a Lukumi. La richiesta per il difensore infatti è di almeno 20 milioni, senza contropartite tecniche. La Juve vorrebbe metterne una decina cash, più appunto un giocatore. Si parlava di Caballo in particolare, che anche per lui comunque, nonostante non abbia demeritato, no, niente nella partita con l'Inter, è un giocatore che di base si sa c'è bisogno di farlo partire, di farlo andare da qualche parte. Infatti l'idea iniziale appunto era Caballo come contropartita per rivedere la parte cash, e di questo anche si sta parlando, ma questo non smonta comunque di quel famoso discorso del 20%. Quindi non deve rimetterci né uno né l'altro. Fondamentalmente il prestito di Commanders avrebbe un senso, specie se Sartori riuscisse appunto a strapparlo ad un prezzo stracciato. È una notizia che può farvi sognare, è una notizia che dall'altra parte però lascia un po' così tutti sul chi va là, perché che spreco, insomma, no? Veder Atalanta, Europa League, Juventus, Champions, Bologna, con tutto rispetto del Bologna, ma non è più il Bologna del miracolo Thiago Motta. Quindi insomma, un attimino di discesa purtroppo per lui in questo caso c'è stata. Ci ascoltiamo qualcosa, dai.
1: Può andare avanti, manco a livello di mercato, se i giocatori dell'anno scorso che camminavano in campo non vengono curati. Si tratta non solo degli esuberi, che hanno giocato poco, diciamo la verità, l'anno scorso, ma probabilmente delle persone, dei giocatori chiave che in questo momento stanno per essere ceduti per fare un contropartita con i vari portieri, terzini, centrocampisti e il nostro attaccante. Quindi prepariamoci a questi nomi altisonanti che diciamo ci fanno un po' scioccare, ma l'anno scorso hanno pascolato. Quindi credo che Spalletti sia furibondo per questo, non vuole più dei calciatori che camminano in campo, visto che oggigiorno bisogna parlare di calcio totale. Per quanto riguarda il portiere, un portiere che praticamente dia la prima spinta verso l'attacco e alzi notevolmente la squadra sapendo giocare molto bene di piedi, non di piedi, ma molto bene coi piedi, e sappia parare anche. Quindi ben vengono i buon portieri che siete già correnti, che la Juve sta trattando, portieri che sono i primi difensori, i certo. primi contrattaccanti.
0: Hai assolutamente ragione, hai racchiuso in un messaggio di un tot di secondi un sacco di pensieri tuoi. Hai parlato giustamente di voglia di non veder più, anche magari da parte di Luciano Spalletti, di alcuni giocatori, penso appunto a quelli che, come hai detto tu, hanno passato più tempo a pascolare rispetto che a correre, e anche adesso con la stagione riniziata di correre sembra che non ne abbiano quasi voglia, quasi bisogno. Quindi parliamo appunto di Commeiners, parliamo di Arthur, parliamo anche ancora di Douglas Luiz, ma semplicemente perché se non dovesse arrivare un'offerta consona, non c'è l'idea, un po' come invece era stata l'anno scorso, di farlo andare via a tutti i costi. Si è cercato un anno fa di dare al giocatore quello che il giocatore chiedeva, ovvero di tornare in Premier, ma io credo che lui stesso si sia reso conto che, nonostante il ritorno, poi le cose non è che siano andate molto meglio. Però lui è tornato appunto dopo il deludente 2025-26 anche tra Nottingham Forest ed Aston Villa, nonostante un'Europa League se la sia vinta ma dalla panchina. L'idea, ecco, ripeto, è che rimane, ma se per caso dovesse arrivare una qualunque offerta pazzesca, non più tanto per il prestito ma per proprio la cessione, ciao Core e ciao anche Douglas Luiz. Ci sono poche offerte che arrivano, è questo il problema più grande. La Juventus nelle ultime settimane, diciamo che puntava a trovare una soluzione già per Di Gregorio, già per Cabal, già per David, ma sono tutte appunto trattative che non sono mai sbocciate, perché non è mai arrivata l'offerta, non è mai arrivata l'altra parte, quindi insomma ha voglia a chiacchierare poi di non si sa bene che cosa. Ci sono adesso insomma delle possibilità lasciate aperte anche appunto per David. Questa mattina si parla della possibilità che vada anche lui in Premier, l'Aston Villa sembra che insomma lo stia seguendo, con Emery in particolare deciso, no, a provare magari soltanto poi per quanto riguarda un prestito, o poi invece capiremo meglio se si potrà parlare di addio definitivo. C'è Nico Gonzalez che continua, no, insomma, a far capire di non voler tornare in nessun modo a Torino perché i fischi se li sente ancora nelle orecchie dell'altra estate, e allora aspetti anche qui che o l'Atletico Madrid si dia una mossa, insomma, e decida di avvicinarsi il più possibile alla richiesta della Juventus, o appunto ci hanno raccontato che è stato proposto anche a Roma ed Inter, ma che anche qua non è che sembra le cose siano così immediate. Ci sono un sacco di cose, sì, ci sono un sacco di cose di cui parliamo, peccato che poi al momento gli unici due certi, no, dell'uscita, e non neanche i più ingombranti, sono stati Azic e João Mario. Quindi tutte le grandi squadre hanno sempre avuto un grande centrocampo, ci dice Nico. Noi servono due centrocampisti, altrimenti altra annata di amarezza. Non è così facile però trovare centrocampisti di altissimo livello, evidentemente, alle possibilità che ha la Juventus, con le possibilità dover obbligatoriamente però anche sfoltire un altro reparto che ad oggi è in overbooking anche lì. Siamo in overbooking ovunque, ragazzi, o si inizia un po' a sfoltire o è veramente dura. Ci vediamo tra poco,
2: RBN Caffè.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il mondo dello sport italiano piange la scomparsa di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. Berruti è morto a Torino, dove viveva. I funerali sono previsti in forma privata. Dopo la carriera agonistica, ha lavorato nel mondo della comunicazione. Nel 2006 è stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei Giochi invernali di Torino. Intanto scattano oggi a Birmingham gli europei di atletica. La prima giornata vede subito scendere in pista azzurri con ambizioni di medaglia. 5 le finali previste nella sessione serale, quelle del getto del peso femminile e maschile con Leo Fabbri impegnato a difendere il titolo, quella dei 5.000 metri maschili, la staffetta 4x400 mista e poi quella dei 100 metri femminili. Anche qui l'Italia punta a essere protagonista con la campionessa mondiale indoor Zainab Dosso. Al mattino si scalda Mattia Furlan, impegnato nelle qualificazioni del salto in lungo. Jannik Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. L'ho annunciato con un post su X, il profilo ufficiale del Masters 1000 statunitense, augurando il meglio al campione del 2024 e sperando di rivederlo di nuovo in campo il prossimo anno. Dunque Sinner salterà di certo al pari di Alcaraz al Cincinnati Open, ma dovrebbe tornare agli US Open, la quarta e ultima prova stagionale del Grand Slam, in programma sul cemento del Flushing Meadows da domenica 30 agosto. Il calcio: Romelu Lukaku si avvicina al Fenerbahce, nuovi contatti tra i club anche nella mattinata di domenica con Napoli, che ha rilanciato la sua richiesta al club turco. Le parti stanno lavorando per venirsi incontro dal punto di vista economico e confidano di trovare l'intesa nelle prossime ore per una trattativa iniziata una settimana fa e che ora non è mai stata così vicina alla chiusura. Gli europei di nuoto a Parigi si spostano in vasca dopo le gare di tuffi artistico e acque libere che hanno portato 23 splendide medaglie all'Italia. È arrivato il momento delle gare in piscina. Questa mattina le batterie, dove sono già tanti gli azzurri impegnati, da Alberto Razzetti a Sara Curtis, da Thomas Ceccon a Simone Cerasuolo fino a Nicolò Martinenghi. E dalle 18.46 sarà già tempo di medaglie con le finali nei 400 misti uomini e nelle 4x200 stile libero femminili e maschili. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente sereno o poco nuvoloso, tra pomeriggio e sera temporali in formazione sulle Alpi con locali sconfinamenti fino alla pianura. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo annuvolamento cumuliforme in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo addensamento lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. RBN Caffè.
0: Ercole ci chiede: quando si era liberato Donnarumma, avevo subito pensato che, conoscendo la mia Juventus, avrebbe subito investito per i prossimi 15 anni. Invece lì ho capito che non c'è più una società. E hai ragione, che di Donnarumma si parlava, tantissimo si è parlato in ottica in ottica Juventus. Enrico da Cotro, da Ercole, io leggo. Perché ci sono nomi diversi e poi non, come mai sta cosa? E come si scrivono loro? Perché nel messaggio, io quando vi leggo, a volte se non vi firmate, io leggo il nome che c'è del WhatsApp che arriva. Ercole c'è scritto, Enrico, perché ti, invece dico da Crotone? E non si sa. Però hai ragione che su Donnarumma forse valeva la pena fare un discorsetto, ma tu parli del Donnarumma post-Milan? La Juventus in quel momento era ancora abbastanza serena, comunque tra i pali, perché il Donnarumma post PSG era inarrivabile a livello di costi e a livello di spesa, a livello di stipendio, cioè forse avrebbe dovuto investire quando poi lui si è separato dal Milan, che quindi è andato via praticamente quasi a costo zero, eccetera. Però poi se dall'altra parte avevi a che fare con un giocatore che tra l'altro era non in rampa di lancio, di più, e ha avuto la possibilità di andare a Parigi e guadagnarsi una fraccata di soldi, è lo stesso discorso che io mi sembro mia nonna a questo punto, che ripeteva sempre buonanima le stesse cose più o meno, allora è lo stesso discorso che puoi fare su Retegui, che ha deciso invece che pensare di rimanere in Italia e magari venire alla Juventus, andare a guadagnarsi più di 20 milioni l'anno in Arabia, crollando clamorosamente anche come giocatore stesso, perché lo abbiamo visto poi nelle partite in cui si chiedeva quel qualcosa in più dalla squadra, pensando appunto al colore azzurro, il poco che poi lui è riuscito a dare, perché non dico il non essere più allenato come un tempo, però comunque giocare partite ad un determinato livello ti livella poi automaticamente. Poco conta se poi i soldi guadagnati. Ah, mi chiamo Ercole Enrico. Ah, vabbè, guarda, qua continua il discorso. E allora, almeno vedi, abbiamo capito il tuo nome meraviglioso.
6: Ma fatti tuoi.
0: Ma scusami, se io leggo un nome, poi mi scrive che si chiama Enrico. Dico, ma com'è possibile? Cioè, più volte me lo sono chiesta perché i nomi siano diversi. Però, al di là di tutto, piacere, Ercole. Forse è la prima volta che scrivi, perché io non mi ricorderei, se no, di un nome non così comune. È tutto lì, è questione poi a un certo punto di voler voler scegliere. Questi giocatori che non vogliono andare via non hanno un briciolo di orgoglio, ma comanda sempre il dio denaro, risponde invece Franco, che sì, non è una novità, purtroppo, non è una novità. Purtroppo, lo ripeto, ci sono sempre stati, sempre ci saranno. E se tu commetti l'errore enorme di accontentare in questo modo esagerato un giocatore, questo è anche giusto, purtroppo, che poi pretenda fino all'ultimo di percepire quello che tu gli hai promesso. È lo stesso discorso che abbiamo fatto per Vlahovic, quando gli si chiedeva di, così, durante una magari a fronte di una stagione poco soddisfacente, dopo una serie anche di infortunelli che poi si sono trasformati in infortunio serio, come quello che lo ha tenuto lontano 4 mesi quest'anno dal campo, gli si chiedeva appunto tagliati un po' l'ingaggio, dai, almeno dimezzatelo come minimo, cioè da 12 devi arrivare a non più di 6, perché non te lo meriti. E fai fatica ad accettare, molta fatica, e questo è poi il risultato. Però anche per quanto riguarda lui stesso, che è ancora lì, che adesso aspetta, non sa bene che cosa accettare e torna anche un po' indietro adesso, aprendo le braccia al campionato turco, perché alla fine è lì che forse si merita di andare, non possiamo saperlo. Mi dicono che c'è già Ezio?
6: Sì, c'è già Ezio. Sì, io mi chiamo Ezio e poi firmo Morina dopo il messaggio.
0: Come ti chiami? Cosa vuol dire che ti chiami Ezio Morina?
6: Infatti, non lo so. Arrivaci, no?
0: Ezio Morina? Ce l'abbiamo, eccolo lì.
7: Eccomi. Buongiorno. Qua. Buongiorno.
0: C'era buongiorno Giulia, una piccola diatriba sul nome di un nostro ascoltatore che non capivo quale fosse.
7: Ho sentito.
0: Però Ercole. Bello Ercole Enrico, bello.
7: Ma bello. È lui che è un po' disfattista, se non sbaglio, tutti, che addirittura è arrivato tutti a dire che ha capito che non c'era più la società nel momento in cui non abbiamo preso Donnarumma.
0: Sì.
7: Cioè, la società c'è, la società ha fatto degli errori, come hanno fatto tutti quanti, chi più chi meno. Noi sfortunatamente negli ultimi anni ne abbiamo fatti più di altri e ne paghiamo le conseguenze. Però da lì a dire che la società non ci sia, no, perché mancano i risultati e sappiamo benissimo che i risultati sono quelli che contano, soprattutto alla Juventus, perché siamo stati abituati ad avere la pancia piena e questa è quello che poi quando siamo un po' meno pieni, passami questa metafora, poi ci lamentiamo e ci lamentiamo di brutto. Ma io non voglio passare per quello che, come mi dici tu ogni tanto, vengo definito criticone. Io non sono critico, anzi, io cerco sempre il bicchiere mezzo pieno, però quando non lo trovo espongo quella che è la realtà oggettiva.
0: Allora, parlando appunto del discorso Donnarumma, così per fare un attimo di chiarezza, sì, va via dal Milan a parametro zero Donnarumma, va al Paris Saint-Germain, ma il Paris Saint-Germain tra parte fissa e bonus gli dà 12 milioni di euro a stagione e gli, sì, fa firmare un contratto quinquennale más o meno da 60 milioni totali. E per quello che dico, in quel momento nel 2021 post-Covid la Juventus non avrebbe mai potuto mettersi al pari di un'offerta del genere, nonostante poi, non dimentichiamoci, ci sia stato l'errore Vlahovic, che però a 12 milioni è arrivato a prenderli dopo un tot. Quindi ecco, era poi anche un momento in cui tu eri ancora bello tranquillo con un Szczesny che non aveva assolutamente niente da invidiare ancora in quel momento Donnarumma, se non forse l'età, no? Ovvio, sì, che ora poi il passaggio da PSG a City, che sono due dei colossi da sempre, no, a livello economico, ti fa capire che mai ti saresti potuto inserire poi in una trattativa del genere.
7: Tutto giusto. Hai detto bene, hai detto tutto. Poi ricordiamoci che i 12 milioni Vlahovic li ha presi per un anno, però era sicuramente un ingaggio folle, dettato dalla necessità di avere un centravanti, un bomber, e vedevamo non solo noi della Juventus ma tutti quanti in quel momento preciso in Vlahovic quella che poteva essere la punta più forte del campionato italiano. Poi i suoi gol li ha fatti, ne ha mangiati tanti, ne ha sprecati tanti, ha avuto delle prestazioni estremamente altalenanti. Non siamo assolutamente soddisfatti al 100%, forse neanche al 50%, delle prestazioni di Vlahovic, e anche qui non è criticare, è guardare quelle che sono state le partite e come le ha disputate. Cioè, molte volte è stato al di sotto delle aspettative e adesso anche questo comportamento non è che piaccia alla dirigenza e a noi tifosi, perché comunque lui, andiamo a riprendere le parole di Spalletti, quel famoso citofono da suonare per farsi aprire le porte dai dirigenti della Juventus, lui non ha fatto il gesto di andare a suonare, quindi vuol dire che non ha la volontà di rimanere alla Juventus. È chiaro che dimezzarsi, come dicevi tu, lo stipendio viene difficile per chiunque, ma quando il tuo stipendio è fuori mercato, allora lo puoi anche fare.
0: Allora, ti leggo anche un po' di messaggi, che prima ne sono arrivati tanti, li ho lasciati un po' da parte.
7: Sì.
0: Messaggi che appunto raccontano lo stato generale un po' del tifoso bianconero medio, perché poi ovviamente c'è chi è da una parte e chi è dall'altra. Alessandro ci scrive: prendiamo chiunque sia sul mercato chiunque sia sul mercato al posto di Di Gregorio, tanto sarà impossibile far qualcosa di peggio. Ormai è una bambola, è in bambola completa e si vede benissimo che è in tensione e ha davvero paura di sbagliare. Un altro ci collego che ci dice: Andrea, io sono molto preoccupato dello stato psicologico di Gregorio. Io mi rendo conto di non riuscire più a dire quello che ho detto per settimane, complice anche delle buone partite comunque, perché non dimentichiamoci che fino ai due gol dell'Inter la Juventus ne aveva presi zero in questa prima, in questa fase di preparazione del campionato.
7: Comunque, non ha sempre giocato lui,
0: no,
7: ha fatto delle prestazioni
0: comunque
7: migliori per i...
0: Vero, perché comunque ha parato anche un rigore, si è ben distinto, però ecco, diciamo che è incredibile come, se tu pensi alla partita proprio con l'Inter, stiamo parlando dello stesso giocatore che comunque poi la porta, la gestisce bene in determinati momenti e che poi però crolla in le due occasioni che hanno portato appunto al vantaggio doppio, tra l'altro, dell'Inter. Come te lo spieghi? Davvero, come dice il nostro ascoltatore, si percepisce troppa paura da parte sua?
7: Sì, assolutamente. Adesso, oltre a quelli che possono essere i suoi limiti tecnici, cioè, mettiamoci al posto di questo ragazzo che sente da mesi la precarietà del posto nella Juventus. Adesso, da queste ultime settimane, si parla del problema portiere, il portiere per la Juventus, il cambio del portiere. Cioè, questo va in campo già sapendo di non essere Buffon, dico Buffon per non dire Peruzzi, per non dire Szczęsny, per non dire altri nomi, dei portieri che sono passati alla Juventus, quindi grandi nomi, e adesso lui si vede con la valigia in mano e psicologicamente
0: sulla sedia,
7: non è tranquillo.
0: Lui è sulla sedia con la valigia in mano, no? Visto che
7: sì,
0: lo definiscono sempre così.
7: Non è tranquillo, e quindi poi vengono fuori gli errori, perché attenzione, in questa ultima partita con i cartonati, i due gol, e il secondo poi
0: secondo
7: è sua responsabilità.
0: Da solo.
7: Se l'è fatto da solo, brava. E quindi
0: c'era il rigore, detto, però,
7: Com'è?
0: C'era il rigore su Colomuani.
7: Sì, sarebbe stato generoso, però un tocco c'è stato, sì, è vero, non andiamo ad attaccarci a questo, perché io dico che alla fine si poteva pareggiare se il nostro nuovo acquisto avesse, anziché appoggiato il pallone al portiere, tirato quella che una volta si chiamava una bella pigna, e la partita sarebbe finita 2-2, ma con i se, con i ma, non andiamo da nessuna parte.
0: Abbiamo delle collane, delle ghirlande di se, ma noi che abbiamo creato negli anni. Pieni.
7: Assolutamente.
0: Ciondoli ovunque, un mercato di collane di se, ma praticamente.
7: Giusto.
0: Meraviglioso. Giusto. Vai.
7: Però ci sono dei punti da toccare che abbiamo già più volte sviscerato, e il nostro problema non è solo quello del portiere. Io vado anche a riprendere le parole del mio amico Rampulla, che ha detto: ma siamo poi sicuri che Suzuki sia molto meglio di Di Gregorio?
0: L'hai detto tu.
7: Perlomeno, veramente l'ha detto lui, io lo riprendo, ma sono molto vicino al suo pensiero, e quindi anche lì un punto interrogativo, perché fra i pali Suzuki può essere bravo, ma quando decide di fare delle uscite scriteriate, una su tutte mi ricordo quello che ha portato il Parma a perdere a Napoli dopo che vinceva pochi minuti dalla fine e si è fatto espellere in quella maniera che tutti quanti ricordiamo.
0: Non stiamo parlando del portiere di esperienza di cui ci hanno sempre raccontato la necessità,
7: Non stiamo parlando del portiere Saracinesca,
0: no.
7: Però i problemi sono anche i nomi che tu hai fatto prima, cioè Douglas Luiz, Arthur, che è un giocatore che gira per il campo in ciabatte, il nostro pseudo centravanti, quello che ha giocato nel primo tempo, ha girato per il campo
0: trotterellava.
7: Sì, trotterellando, come quando tu in un villaggio turistico fai la partitella a calcetto e manca uno, il primo che passa lo chiami e gli dici: senti, mettiti lì, ma perché ormai il David è così, cioè quello è un problema serissimo. Se veramente, come hai detto tu prima, c'è l'Aston Villa che è interessato a lui, io mi offro di portarlo direttamente in Inghilterra e di fargli il trasloco.
0: Gli prenotiamo un volo Ryanair, vedi che arriva facilmente. Leggo ancora, allora, questa è una valutazione che fa Francesco da Ischia, ma è la stessa cosa più o meno che io ho chiesto prima. Io credo che non si possa dire che siamo passati dalle stelle alle stalle per una partita amichevole, a parte ho visto la sintesi e purtroppo c'è stato da dire però che sarò sempre... Vabbè, Cartolandia, ormai una squadra già rodata con una rosa praticamente costruita prima da Conte e poi da Inzaghi. E questo è vero, cioè lo zoccolo duro dell'Inter, al di là di qualche conclusione di rapporto, come ad esempio vedi De Vrij, Dumfries, Darmian, Acerbi, cioè qualcuno che se n'è andato, comunque lo zoccolo duro rimane ed è quello che obiettivamente ad oggi manca alla Juventus, che se ogni anno dobbiamo stare a disfare una formazione, per forza di cose non si ricreerà mai. Chievo invece la sta più che altro affilando, aggiustando in alcuni reparti. La nostra Juve quindi deve cambiare purtroppo quasi tutto a partire dal... Cioè, insomma, come per dire, finché non ci sarà un'idea di formazione che può essere quella sempre e non ci ritroveremo a commentare negativamente il 60% della rosa... Non si potrà mai tornare, no, a vivere i momenti d'oro dei nove scudetti, dove davvero si cambiava forse uno o due l'anno.
7: Sì, ha detto bene l'amico, non siamo passati dalle stelle alle stalle, anche perché la frase è sempre la stessa, stiamo parlando di calcio d'agosto, stiamo parlando di formazioni che hanno girato, cioè se andiamo a leggere i giocatori che sono subentrati, quelli che sono partiti, quelli che... ho avuto un'eclissi di luce davanti, forse sono sparito per un momento perché mia moglie ha pensato bene di passare
0: davanti. Parla bene di tua moglie, mi raccomando.
7: Benissimo, santa donna.
0: Non oso pensare tutti i giorni a sopportarti, un monumento.
7: Assolutamente, è vero, sono il primo a riconoscerlo. Detto questo, ti dico che dobbiamo prendere questo risultato con le molle, perché poteva essere 2-2, come ho detto, 1-1.
0: Anche perché, Ezio, scusami, abbiamo parlato di calcio d'agosto e di calcio estivo e amiche, quando la Juventus ha vinto col Chelsea, quindi lo dobbiamo dire anche adesso, no?
7: No, ma è chiaro. Però dobbiamo analizzare quella che è la prestazione dei singoli, e lì allora concludo analizzando questa partita dicendo che se uno dei migliori in campo è stato Miretti, con tutto il bene che voglio al ragazzo, vuol dire che c'è qualcosa che non va negli altri, perché McKennie è fuori condizione, ballava e lo saltavano tutti come un birillo. Douglas Luiz sul primo gol ha la responsabilità di essersi addormentato in mezzo all'area e sta ancora cercando Di Marco adesso, e quindi vedi che se metto più giocatori, anche Bremer, anche Kelly non mi hanno convinto, non mi ha
0: neanche
7: convinto neanche Locatelli, ma
0: così.
7: Attenzione, io non sono fra quelli che tutte le volte dice, punta il dito su Locatelli, è quello che non va bene. No, Locatelli per il gioco oscuro che fa in certe partite può andare bene, e poi questi abbiamo, i Douglas Luiz, i David, fortunatamente Openda, siamo riusciti a spedirlo. Non sono giocatori da Juventus, soprattutto da Juventus vincente, ma la nostra realtà, Giulia, ricordiamoci che è da sesto posto, perché noi 2 mesi fa siamo arrivati sesti in campionato. Dobbiamo assolutamente migliorare, perché
0: dobbiamo smentire questa cosa immediatamente, ecco, sì,
7: assolutamente, cioè è qualcosa di, fammi dire, assurdo per noi tifosi della Juventus arrivare sesti. Poi anche lì, se andiamo a vedere come siamo arrivati sesti, suicidandoci contro la Fiorentina e contro la seconda squadra di Torino, e allora ci abbiamo messo del nostro, perché poi alla fine siamo arrivati a 2 punti dal Como e a 1 dal Milan, non a 10 o a 20 punti.
0: Bastava,
7: però siamo arrivati,
0: quei due rigorini tirarli bene, bastava quei due rigorini tirarli bene.
7: Già, è proprio così. È proprio così.
0: Bastava
7: però,
0: anche non prendere gol al primo tiro, per carità, bastavano tante cose.
7: Bastavano non prendere gol sull'unico tiro che abbiamo preso a Cagliari, e già lì faceva un punticino in più, minimo. Però dobbiamo stare con i piedi per terra e, secondo me, dare fiducia e un po' di tempo, anche se alla Juventus di tempo non ce n'è mai, a Carnevali e a Massara, che se non altro, come dico sempre, sono due uomini di calcio e vedono i giocatori e non gli oroscopi o gli algoritmi.
0: Allora, aspetta che ce ne sono. Volevo, infatti, avendo parlato adesso tu di questione dirigenza, c'era un messaggio. Allora, ecco questo qua, William da Ivrea. Ah, ecco, no, Gildo da Ancona dice: tutti questi anni senza vittorie e mercati sbagliati ci hanno abbrutito. Però ora partiamo da buone fondamenta, con dirigenti competenti e un allenatore top come Spalletti. Quindi lasciamoli lavorare e non abbattiamoci alla prima sconfitta. Sono certo che quest'anno ci potremo quindi togliere delle belle soddisfazioni.
7: Ce l'auguriamo tutti.
0: William da Ivrea dice anche: di questa prima parte pre-campionato sono contento per le cose positive viste da Miretti, per Douglas Luiz, per Selic, il solito bravo Cico, il ritorno di Colo e il nuovo Kerim, giovane interessante. Ragazzi, era la prima volta che giocavano, Colomoni, è vero, la Juventus la conosce un po', lo sappiamo, l'abbiamo visto, però ha fatto 3 allenamenti, idem alla Ibegovic, però. Sono stufo però di vedere i soliti errori di Di Gregorio, i soliti fantasmi di Kommener, Arthur e David, l'estrema lentezza della manovra nel giro palla. Spero riescano a vendere, imprestare tutti questi che hanno fallito / deluso, che si riesca a prendere un buon portiere, spero sempre nel Dibu, ma lascia stare, mi sa, che sia centrocampo ed un'altra punta.
7: Tutto giusto.
0: Tutto giusto.
7: Tutto giusto. Niente da dire, cioè praticamente è quello che ci siamo appena detti, e sappiamo quelle che sono le nostre criticità dei giocatori. Ecco, quello che avevo prima, quando ho detto che salvavo Miretti nella prestazione dell'ultima partita, ha detto bene l'amico a ricordare. Ha fatto bene a ricordare la prestazione di Confessao.
0: Miretti nella preparazione estiva non si toglie mai, comunque dal lato di quelli che si danno più da fare. Poi è
7: no.
0: Andando avanti che hai bisogno un pochettino più di
7: Miretti
0: tastarne la grinta.
7: Sarebbe un eccellente calciatore in una qualsiasi squadra della parte destra della classifica. Nella Juventus, quando si alza l'asticella, Miretti è un buon giocatore, ci mette tutto l'impegno, ci mette tutto il sacrificio possibile e immaginabile, ma non ha due piedi come Andrea Pirlo. Sto esasperando il paragone, però lo sappiamo, è così.
0: Poi questa è bella, di Cesare da Milano, potrebbe piacerti. Ho sentito che forse riusciamo a sbolognare l'olandese. Sì. Ma quindi quest'anno funziona in modo diverso, nel senso i desideri si avverano prima di aver visto le stelle cadere. Oggi, notte di San Lorenzo, mi raccomando, cioè, occhi all'insù alla ricerca delle stelle ed esprimete tanti bei desideri soprattutto. Ti è piaciuta questa? Sbolognare.
7: Bellissima.
0: Olandese.
7: Sì, sì, sì.
0: Ma credi che possa essere una dimensione giusta? La credi possibile anche come trattativa?
7: Beh, dico che alla Juventus, purtroppo per noi, con Meners è un giocatore che non serve più. Cioè, dopo 2 anni e dopo queste prime partite, non abbiamo visto nessun cambiamento, nessun miglioramento. Cioè, ormai è questa la realtà di questo ragazzo, che quando abbiamo acquistato, e allora vado a ricordarlo all'amico di prima che diceva che non avevamo più la dirigenza quando ha acquistato con Meners ci aveva fatto tutti quanti felici e ci aveva fatto illudere, perché poi abbiamo visto che è stata un'illusione
0: collettiva. Ti saluto con questa domanda.
7: Sì.
0: Fareste questa, Tiziano da Milano, fareste questa operazione con il Paris Saint-Germain? David a Parigi e Suzuki in prestito alla Juve?
7: La farei, perché voglio, non uso il condizionale, voglio non più vedere David alla Juventus.
0: Quindi guarda,
7: non ce la faccio
0: va bene,
7: più.
0: Va bene scambiarlo con qualunque cosa.
7: Con qualsiasi cosa, anche con qualche figurina.
0: Addirittura.
7: Sì, basta. No, veramente, è qualcosa di inguardabile. Cioè, secondo me, non si rende neanche conto bene lui di dove si trova. Non ha capito. Forse è già lì che prepara un nuovo balletto per festeggiare un gol, perché semmai disgraziatamente rimanesse da noi, rimanendola davanti, prima o poi un pallone lo tocca e lo mette dentro, e vedere i suoi ridicoli balletti mi fa già venire i brividi. Basta, scambiamolo con chiunque, sbologniamolo, scrotoniamolo, spagliamolo, cioè mandiamolo alla SPAL, al crotone.
0: Spalacco, ok, crotone, mamma mia ragazzi, meravigliosi. Che termini che mi hai tirato in ballo!
7: Hai visto? Questo per dirti, mandiamolo da qualsiasi parte, con tutto il rispetto per SPAL e Crotone.
0: Giusto per onore di cronaca, visto che prima commentavo anche un po' il dispiacere visivo, no? Di Giampiero Gasperini, visto che appunto dicevamo, no, amichevoli, risultati eccetera. La Roma in queste amichevoli giocate tra fine luglio e inizio agosto praticamente ha pareggiato 3-3, ha vinto contro il Newport County 4-1,
7: sì.
0: Ha perso contro il Cardiff 4-1 e ha perso contro il Brighton sabato, che è la partita che ha fatto sbroccare Gasperini 3-0.
7: Tutto... Ma non solo la Roma, cioè anche il Milan ha perso 3-0.
0: Anche il Napoli ha perso anche la prima contro una squadra di Serie D, dove che...
7: Sì, beh, è chiaro che se vuoi andare a fare dei risultati devi andare a giocare contro la rappresentativa della Pro Loco di Roletto.
0: Ha perso allora con l'Arezzo, è vero, 3-1, scusatemi, ha vinto con lo Sassuna, ha pareggiato col Celta Vigo, ha vinto contro la Carrarese.
7: Se vuoi fare 16 gol, non giochi contro certi avversari, giochi con altri, e allora ti sembra che tutto vada bene e tutto sia facile. E poi invece, però, quando giochi contro la Juventus, vinci più per demerito nostro che per non meriti loro, perché sì, saranno più quadrati, saranno più rodati e avranno dei giocatori di livello superiore rispetto ai nostri, ma ricordiamoci sempre per l'ennesima volta che è calcio d'agosto, quindi non diciamolo solo, come hai detto tu, quando vinciamo, ma ricordiamolo anche quando perdiamo 2-1.
0: Grazie Ezio, mi hai fatto strasforare. Guarda un po' qua cosa mi fai combinare. Ci risentiamo a fine mese, eh? Quindi ti lascio.
7: Ah, ma vai. Quindi vai di nuovo in vacanza?
0: Come di nuovo? Cioè, una settimana, no, in realtà neanche. Quindi,
7: no, ma
0: ora
7: ma
0: sono
7: perché?
0: Le vacanze serie, quelle vere. Con la family.
7: Ho capito, però inizia il campionato e cosa così. Facciamo?
0: Cosa facciamo? E tu devi scriverti tutto e poi quando arrivi mi inondi di parole, completamente inondata di parole, ok?
7: E allora mi farei fare una trasmissione di almeno un paio d'ore.
0: Sì, guarda, ti chiamo dall'inizio alla fine, anche perché vediamo chissà cosa capita poi con la fine, con l'inizio del campionato, anche nelle nostre trasmissioni. Grazie Ezio!
7: Grazie a te Giulia, un caro abbraccio ai fratelli Gobbi.
0: Buona continuazione. Noi corriamo verso il TG perché siamo già oltre.
2: RBN Caffè.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: La crisi migratoria accende il confronto in Europa. Giorgia Meloni e la premier danese Frederiksen lanciano un messaggio congiunto sui social. Non accettiamo un'immigrazione incontrollata verso l'Europa. Le due premier chiedono una politica migratoria più rigorosa e maggiori rimpatri per chi non ha il diritto di restare. Bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sostengono. Nel mirino anche le conseguenze dell'immigrazione illegale, sicurezza, criminalità e pressione sui servizi pubblici. Il ministro degli esteri Tajani plaude al presidente del PPE. Bene Weber a difendere insieme le frontiere, potenziare Frontex.
3: Almeno 12 persone sono morte, altre 39 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini nella regione russa del Tatarstan. A riferirlo sono le autorità e l'agenzia di stampa regionale. Si tratta, secondo le prime informazioni, di uno degli attacchi più letali condotti da Kiev in oltre 4 anni di guerra. Il raid ha colpito una regione della Russia centrale, lontana dal fronte. Le autorità russe parlano di un attacco nemico e continuano a fornire aggiornamenti sul bilancio delle vittime e dei feriti.
4: Siamo alla cronaca, un 34enne è morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto, Cosenza. L'uomo, ha detto la sicurezza del locale, è stato coinvolto in una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Al termine della colluttazione, il 34enne ha fatto rientro a casa e dopo aver avvertito diversi malori è stato accompagnato all'ospedale di Cetra e poi trasferito a Cosenza, dove è deceduto. Il corpo di un 28enne di Ugento, Lecce, di cui era stata denunciata la scomparsa da alcune ore, è invece stato trovato seminascosto in un cespuglio lungo la provinciale che collega Ugento a Racale. L'ipotesi è che sia stato travolto da un'auto pirata.
3: Avrebbe adescato un 13enne per poi costringerlo ad avere rapporti sessuali, per questo un 36enne è stato arrestato. Questo quanto accaduto a Catania, dove su disposizione della Procura distrettuale della Repubblica la Polizia di Stato ha dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania nei confronti dell'uomo residente in provincia di Messina, gravemente indiziato del reato di atti sessuali con minorenne.
4: Giugno e luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale. Lo afferma Copernicus, il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione Europea, secondo il quale l'estate è stata segnata da ondate di caldo eccezionali. In gran parte della regione si è intensificata anche la siccità. Caldo e aridità prolungati hanno favorito incendi estremi. Record anche per la temperatura superficiale dei mari a luglio, con valori mai osservati negli oceani extrapolari. Il Mediterraneo occidentale e l'Atlantico sono stati colpiti da diffuse ondate di calore marine.
3: Economia. La spesa delle famiglie italiane segna un aumento di 314 euro pro capite rispetto al 2025 e supera così il picco storico del 2007, raggiungendo quota 23.261 euro rispetto ai 22.975 del precedente record. A rilevarlo è l'ufficio studi di Confcommercio, canalizzato i consumi degli ultimi 30 anni. Cambia profondamente la composizione della spesa. Boom della tecnologia con telefonia informatica cresciute del 3.200%. Forte aumento anche dei consumi culturali e ricreativi in crescita del 137%. Salgono inoltre ristorazione e viaggi per le vacanze, mentre calano i beni fisici tradizionali.
4: È tutto, a più tardi.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perdi

0: Ah, di quelle che fino alle 2-3 può prenderne quanti ne vuole, poi dopo inizia.
1: E quanto è la media?
0: Non più di 3. No, non vado oltre, anche perché poi veramente non fa così bene come tutti pensano, anche se è molto buono il caffè. Però bisogna berlo con parsimonia, non si può sbulaccare. Tu quanti ne bevi?
1: Se va bene, uno.
0: Allora, cosa guardi? Mi guardai come dire così pochi? Eh no, insomma. Un pochino ne prendo anch'io. Allora, vado anche sulla chat di Twitch, perché bastava non avere 18 interventi VAR a sfavore, ci dicono. 8 gol annullati, 5 rigori non dati, 4 dati invece a sfavore, 2 espulsioni inventate, ovvero quella di Kalulu e di Conceição, e 5 mancate agli avversari. Era come per dire che è vero che ci sono stati tanti errori da parte dei giocatori della Juventus, un gol di qua, un rigore non segnato di là, una parata non fatta, una parata fatta male, però dall'altra parte è vero che ci sono state tante situazioni legate in particolare alle decisioni arbitrali che poi hanno portato, no, anche a vedere determinati risultati. Però preferisco evitare di guardare solo quelli e focalizzarmi su quello che di base tu devi riuscire ad evitare, ovvero appunto non sbagliarmi un rigore quando è fondamentale, non tirare contro il portiere categoricamente, o cercare appunto, no, di far semplicemente quello che devi fare, ovvero il calciatore, ed è da una parte o evitare che i gol vengano segnati, dall'altra farli. Poi Cristian da Campobasso: buongiorno Giulia, credo che entro la fine del mercato metteremo tutti i tasselli nel posto giusto, con le uscite di almeno 2-3 centrocampisti, 1-2 difensori, forse David, e l'entrata di un portiere, un laterale sinistro, un difensore centrale, un centrocampista e una punta. Cristian, sei estremamente positivo e anche ben disposto, diciamo. Non so quante delle tue così previsioni siano poi effettivamente così semplici, però c'è ancora un po' di tempo, dai, meno di un mese. Ma forse quello che preoccupa di più è che mancano neanche 2 settimane fondamentalmente all'inizio del campionato e quindi alla partita contro il Frosinone. Digro non ha gli attributi, ci dice Manuel in ascolto da Pisa. E va bene però contro buongiorno, Digra non ha gli attributi e va bene però contro l'Inter, Cambiasa, Laibegovic passano il pallone davanti alla porta e non tirano, questa è mancanza di personalità. Allora, su Cambiaso direi che ti lascio tranquillamente spazio e il pensiero ci sta, però non iniziamo già anche a dire che Laibegovic non ha personalità, per favore, cioè diamogli tempo. Poi purtroppo è un discorso che anche questo facciamo tutti gli anni legato a qualcuno in particolare, ma aspetta un attimo, cioè adesso non possiamo già dire che è un brocco, ve lo chiedo veramente con il cuore, cioè non è proprio possibile. Se solo ripenso alla sciagura che c'è toccata con l'arrivo di Giuntoli, 60 milioni per l'olandese pallido, 50 e rotti milioni per il ballerino di Copacabana e 30 milioni per il peggior portiere della storia della Serie A, perché uno peggiore di questo non l'ho mai visto, che infiltrato Giuntoli, non poteva essere nient'altro, per non dimenticare anche Thiago Motta. Cioè quindi dice che era tutta una cospirazione, cioè alla fine Giuntoli era mandato da Beppe Marotta per cercare di affossare ulteriormente l'Inter. Ma quanto siete meravigliosi, Gaetano Mocciaro.
2: Ciao, anche Giulia.
0: Tu anche tu sei meraviglioso, ovviamente lo sai.
2: Troppo gentile, troppo. Sto arrossendo.
0: Ti vedo arrossire. Fa sorridere il messaggio di Stefano, ovviamente, che definisce Giuntoli un infiltrato. Lui e Thiago Motta hanno lavorato sotto traccia per mettere

0: dare sempre più fastidio alla Juventus, però poi ovviamente si scherza, ma un po' il pensiero te lo fai perché dici: ma com'è possibile che esattamente questi tre in particolare? Poi qualcosa di buono è stato anche fatto, niente da dire, con Seisao, Kefren Turan, per carità, però comunque com'è possibile che proprio questi tre, che sono stati tra i più pagati indicativamente, no, dell'ultimo periodo, poi siano arrivati a questi livelli?
1: Di questi tre sarebbero, secondo me, Giuntoli?
0: Sarebbero, vabbè, Giuntoli, parliamo ovviamente di Commeners, di Douglas Luiz e in particolare appunto di Gregorio, definito
1: Ah.
0: appunto il peggiore portiere della storia della Serie A della Juventus.
1: Addirittura.
0: Se
1: Beh,
0: così.
1: allora, di Gregorio per me è la mossa che non mi sono mai spiegato come abbia solo potuto pensare alla Juventus di comprarlo.
0: Avvicinati al microfono perché ti sentiamo molto basso.
1: Mi sentite?
0: Ora meglio, vai.
1: Allora, su Di Gregorio, con tutto rispetto, ma ero perplesso sin dall'inizio, nel senso la Juventus aveva sottocontratto un portiere che era tra i migliori della Serie A sicuramente, ma oserei dire anche del mondo, cioè Wojciech Szczęsny, che è stato comunque molto criticato dai tifosi. Anche lui non è stato, insomma, anche lui, insomma, è stato criticato. Ci sono stati dei momenti in cui ha avuto anche delle difficoltà, ma insomma, è un portiere che si è dimostrato negli anni affidabilissimo e, appunto, ripeto, non a caso poi è andato
0: Va a
1: al
0: Barcellona.
1: Barcellona. Quindi, non appena si è fatto male Ter Stegen, avevano Szczęsny con un anno residuo di contratto e hanno deciso di risolverlo per
0: Perché
1: andare a
0: costava
1: prendere il portiere del
0: troppo,
1: futuro.
0: perché doveva tagliare. Lui Giuntoli si è sempre vantato poi, no? Comunque di questa capacità che ha comunque fatto vedere ai tifosi della Juventus. Ho abbassato il monte ingaggi,
1: Però
0: era
1: chi
0: il
1: meno
0: suo
1: spende più
0: slogan.
1: spende, chi meno spende più spende, perché poi gli era rimasto un anno residuo di contratto a Szczęsny e comunque hai pagato un prestito oneroso per Di Gregorio e poi hai dovuto comprarlo Di Gregorio, quindi hai pagato un costo di cartellino per Di Gregorio. E, per carità, l'ingaggio è inferiore, però hai pagato il cartellino, cioè Szczęsny ormai era l'ultimo anno. A quel punto o lo vendevi cercando di monetizzare, ma addirittura risolvere un contratto un anno prima, risolvere il contratto di uno dei migliori portieri della Serie A. È una scelta kamikaze, onestamente, che non mi sono mai spiegato. E per l'appunto, per prendere Di Gregorio, non stavi andando a prendere, non lo so, il Neuer dei tempi migliori.
0: No, no,
1: Quindi
0: hai ragione.
1: è un portiere che poi si è dimostrato effettivamente non da Juventus, portiere che piaceva a Thiago Motta perché sa giocare di piede, però alla fine i portieri devono parare con le mani e quindi alla fine poi i nodi sono venuti al pettine, quindi ero già perplesso anch'io onestamente su Di Gregorio, semplicemente si è dimostrato un portiere che non era da Juventus, cioè era un portiere che doveva fare tra l'altro al Monza, doveva fare la riserva di Cragno, poi Cragno si fece male, ha avuto modo di mettersi
0: Anche
1: in
0: da queste
1: mostra.
0: cose, no? Poi vengono fuori però dei buoni giocatori. Quindi sul momento, tra l'altro, quell'operazione, al di là del fatto che tu adesso dica hai accantonato uno dei migliori nella speranza che una scommessa tu potessi vincerla e non l'hai vinta, abbiamo capito. C'era però comunque chi ti ricordava che è vero, è subentrato a Monza grazie, tra virgolette, grazie ad un infortunio, ma poi comunque si guadagna il titolo di MVP della stagione perché obiettivamente ha fatto vedere grandi cose. Poi mi stai anche tu giustamente a ricordare, sì, però era Monza. Non era alla Juventus. Gli errori che ha fatto alla Juventus, se gestisci la porta del Monza o del Bologna o della Lazio anche, tiro fuori, ma anche della Roma magari, no, no, non hai tutto questo, non hai tutta questa risonanza, questo clamore che poi appunto invece è venuto fuori.
1: Sì, la Juventus poi nella sua storia ha sempre avuto dei portieri comunque che erano abituati a certi palcoscenici e quindi con Di Gregorio si era cambiata un attimo la
0: Eh sì.
1: rotta, era una scommessa. Ripeto, per questa scommessa tu hai rinunciato all'ultimo anno di un portiere che era una certezza. Io potevo capire appunto se avevi tra le mani un chiaro fenomeno tra i pali un Dibu Martinez della situazione, visto che era,
0: o se hai l'occasione Donnarumma, come ci hanno detto prima alcuni,
1: è l'occasione Donnarumma, perché era un'occasione che si è presentata in più di un'occasione, e, che peraltro poteva arrivare anche a parametro zero. In questo caso con Di Gregorio tu hai fatto comunque un'operazione di mercato dove comunque hai dovuto cacciare dei soldi per il prestito e poi per il riscatto che è stato obbligatorio.
2: Sì.
1: La Juventus al Monza ha fatto grandi parate, al Monza c'è pochissima pressione per non dire nulla, e infatti dal Monza alla Juventus non c'è stato neanche uno step intermedio. E poi la storia del calcio è piena di portieri che si sono messi in mostra nelle piccole squadre perché venivano bombardati di tiri, però un conto è essere bombardato di tiri al Monza e un conto è andare poi alla Juventus, al Milan o all'Inter, dove si tirano uno o due volte in porta, però devi essere reattivo, perché poi se subisci gol lì c'è una pressione completamente diversa. E quindi nel caso di Di Gregorio poi effettivamente si è capito che è un portiere che non è da Juventus.
0: Beh, prima un ascoltatore, Gaetano, l'altra settimana mi aveva parlato di Falcone, del Lecce, cioè insomma, e allora mi tengo Di Gregorio per andare su Falcone del Lecce.
1: Falcone del Lecce è un portiere che ha già 30 anni, comunque un portiere che ha già esperienza, e anche lì è un portiere che si è messo in mostra nel Lecce, ma che non trovava spazio nella Sampdoria negli anni precedenti, dove comunque aveva fatto molto bene. E con Falcone c'è lo stesso rischio, secondo me. Con Falcone c'è lo stesso rischio. È un portiere che è abituato ad altri palcoscenici, che ha fatto molte parate a Lecce, dove è molto impegnato, è bombardato praticamente di tiri, ma bisogna sempre stare molto attenti quando si pesca soprattutto il portiere da realtà del genere, perché la storia è piena. Di Gregorio è solo l'ultimo di una catena di portieri che non sono riusciti a reggere il salto da una piccola alla grande. Io penso anche le altre big hanno avuto una situazione simile. Tanti anni fa il Milan, per dire, prese Taibi dal Piacenza, perché era uno che al Piacenza sparava tutto, perché era un continuo bombardarlo di tiri, ma è arrivato al Milan al primo errore grossolano è stato subito è diventato poi subito la riserva di Sebastiano Rossi, ma lo stesso è successo anche all'Inter, alla Roma, e alla Juventus hanno sofferto portieri come Van der Sar, che giocava nell'Ajax, campione d'Europa. È veramente difficile saper reggere la pressione, passare da una piccola a una grande ci vuole una certa personalità, quindi o sei abituato a certi livelli o devi essere abituato a certi livelli molto alti o comunque a certi ambienti molto, molto alti, quindi bisogna ponderare con attenzione la scelta del portiere, perché se poi ovviamente si fa il nome di portieri come Falcone, non si fa poi lo step in più, che siamo sempre lì, quello è il livello. Giustamente la Juventus ha pensato.
0: Ma piuttosto mi metto Perin in porta, che con tutti stanno dicendo Falcone è forte, ma non metto in dubbio che sia forte, però poi devi metterlo a gestire la porta della Juventus con tutte le criticità questo porta, devi farlo giocare in Europa League, devi farlo andare avanti in Coppa Italia, anche se in Coppa Italia gioca al secondo, per carità, però comunque è un po' diverso, eh? È un po' diverso. Cioè, passiamo dal Dibu Martinez che è il portiere del Brasile, dell'Argentina, scusatemi, a Falcone, con tutto rispetto per Falcone.
1: Perin è un portiere.
0: Mi fido più di Perin, allora. Sì.
1: No, Perin è un ottimo portiere. Perin è un ottimo portiere, però sono sorpreso che stia rimanendo alla Juventus, nonostante sia sempre comunque considerato un dodicesimo. Secondo me è un portiere che ha grandi qualità.
0: Caspita, d'accordissimo.
1: Fossi in lui, onestamente, c'è una soluzione altrove, nel senso ha delle qualità che gli permetterebbero di essere titolare in molte squadre. Alla Juventus invece è sempre comunque un dodicesimo, ha provato a giocarsela con Szczęsny quando è arrivato e ha perso il confronto. Onestamente mi aspettavo godessi di maggior considerazione almeno nel ballottaggio con Di Gregorio. Ce l'ho avuto quest'anno nel finale di stagione, però secondo me, ecco, meriterebbe più considerazione per il
0: D'accordo, guarda, poi Fred ci dice: Szczęsny è ancora attivo? Assolutamente sì, secondo me verrebbe sicuro. Comunque, a parte gli scherzi, è una cosa di cui ho parlato venerdì, mi ricordo, se dopo una così una imbeccata di Vincenzo Marangio, io andrei piuttosto al Barcellona e chiedere di rimandare a casa momentaneamente, anche magari per un anno soltanto, Szczęsny, così da... tornare magari un attimino a sorridere e sarei anche d'accordo, no, nel farlo. Poi insomma, non dimentichiamoci che appunto Szczęsny fino all'anno scorso voleva smettere di giocare, poi la chiamata del Barcellona ovviamente lo ha fatto tornare sui suoi passi. E poi ci dicono: il figlio di Zidane è un buon portiere.
1: Sono ironici.
0: Non lo so.
1: Comunque è andato al Leganés, la Juve si è mossa troppo tardi. Se voleva muoversi, la Juve si è mossa troppo tardi. Ufficiale è ufficialmente del Leganés in Serie B spagnola, quindi evidentemente se gioca nella seconda divisione spagnola così
0: forte. Allora credo che il nostro ascoltatore stesse scherzando, rimanendo in ambiente però francese, se soltanto perché Zidane mi richiama il discorso Francia. E rimanendo in ambito portiere, David, sì, al Paris Saint-Germain per Suzuki in prestito un anno, un'operazione da fare?
1: Ma Suzuki è un portiere che alterna delle grandi parate a insomma qualche defiance, cioè è un portiere che in prospettiva diventa molto forte. Io, se fossi insomma un dirigente della Juventus, a maggior ragione, o un tifoso, non sarei molto contento di crescere Suzuki un anno per il Paris Saint-Germain, onestamente, perché immagino che Suzuki arriverebbe in prestito, cioè il Paris Saint-Germain, Suzuki del Parma, la Juve da David.
0: Io ragazzi, trattative di nuovo alla Colomwani, basta, cioè, quindi...
1: sì, no, fare la succursale, cioè la Juventus non può permettersi di fare, onestamente, da succursale al Paris Saint-Germain.
0: Da chioccia.
1: Crescere un anno... Sì, crescere un anno Suzuki ancora di più, cioè gli dà per il Paris Saint-Germain tanto di guadagnato, perché Suzuki nel palcoscenico Juventus con le pressioni della Juventus è un test chiaramente che permetterà di capire anche i parigini se poterlo poi considerare come portiere titolare per fra due stagioni, ma è sicuramente un portiere che ha buone qualità, che piace a molte squadre, non a caso alla squadra due volte campione d'Europa, la Serie A la conosce. È interessante vedere se riesce a fare lo step, perché comunque è un giocatore che a Parma ha potuto crescere tranquillamente, ha avuto un infortunio abbastanza serio l'anno scorso che lo ha tenuto fuori diversi mesi, fa ogni tanto, appunto mi ha detto, fa ogni tanto, ha delle defiance abbastanza importanti alternate a grandi parate, quindi diciamo un classico portiere matto, diciamo.
0: È più affidabile Vicario per te?
1: Secondo me tanto vale prendere Vicario, ma anche lì secondo me non si fa uno step così grande a livello di portiere.
0: E con chi lo fai lo step? Lo step di libero, di fattibile, lo avresti potuto fare con Alisson, sì, ma è finita come è finita.
1: Con Alisson sicuramente lo fai, perché è un portiere onestamente che è molto forte. Se Alisson, guarda, il Liverpool ha due grandi portieri, uno dei due secondo me andrebbe benissimo, cioè se non è Alisson è Mamardashvili, che è un portiere che adesso non so se ci punteranno per il prossimo anno, ma se dovesse fare, ha fatto la riserva di Alisson l'anno scorso, la Juventus se dovesse fare ancora la riserva di Alisson, ma Mamardashvili io lo prenderei a occhi chiusi, che secondo me è un portiere molto molto forte. Alisson è un portiere che lo conosciamo tutti, è un grandissimo portiere, però poi lì vai a costare onestamente con un ingaggio pazzesco. Un portiere che è stato accostato alla Juventus ma sembra ormai allontanarsi, e a me piace sinceramente, secondo me è un portiere molto talentuoso, si chiama Atubolu e gioca nel, sì, Friburgo, ed è stato uno dei migliori portieri dell'Europa League l'anno scorso. Il Friburgo è arrivato fino alla finale. Ed è un portiere che secondo me è il futuro anche della nazionale tedesca. Ovviamente si tratta anche qui di una scommessa, secondo me lui è veramente in rampa di lancio a livello proprio di crescita assoluta. Suzuki è su quel livello, nel senso è un portiere che secondo me ha ancora margini di miglioramento, ma Suzuki è un portiere che prende il Paris Saint-Germain e lo parcheggia alla Juventus, gli permette di giocare con continuità perché hanno già Stafano titolare e poi la Juventus lo restituisce, cioè la Juventus si trova a fare la squadra di Serie B, no, dove va a farsi le ossa il giocatore della squadra maggiore. E onestamente la Juventus con lo status che ha, arrivare addirittura a crescere il giocatore per gli altri, eviterei. Per questo magari, ecco, il profilo di Attubolu secondo me sarebbe ottimo, perché il Friburgo è una società di livello europeo che è arrivata fino a una finale di Europa League l'anno scorso grazie anche alle sue parate. È una società che comunque non può permettersi di tenersi i grandi giocatori e quindi a una certa deve venderli, quindi sicuramente la Juventus è uno step di gran lunga superiore. È un giocatore comunitario e quindi anche qui non ci sono problemi, è un giocatore giovane che è anche poi eventualmente rivendibile, visto che comunque le dinamiche no economiche, finanziarie delle società poi impongono anche di guardare questo aspetto. Io su di lui ci punterei, altrimenti come detto su una certezza, visto che mi dicevi di Alisson, se Alisson resta a Liverpool e fa il titolare, ma Mardashvili secondo me è un...
0: Si parlava di lui verso maggio, adesso sono andata un po' a ricercarmi notizie di mercato legate a lui, era stato accostato anche all'Inter prima che arrivasse Provedel, insomma ci sono state già delle chiacchiere fatte in merito proprio anche nel momento in cui si pensava fortemente ad Alisson. Però ecco, abbiamo capito la tua visione per la porta della Juventus, quale può essere, quindi ti ringrazio e ti saluto.
1: Grazie a te Giulia.
0: Grazie a Gaetano Mocciaro di Tutto Mercato Web. Come sempre arriviamo a fare le cose con l'acqua alla gola, dice Massimiliano Roma. Noi con l'acqua alla gola andiamo anche verso l'ultima pausa. Ah!
2: RBN Caffè.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Agli Europei di nuoto di Parigi, missione compiuta per la 4x200 femminile che con Anna Chiaramascolo, Matilde Biagiotti, Bianca Nannucci e Alessandra Mao ottiene il pass per la finale, dopo aver chiuso al terzo posto la seconda batteria. Stasera in gara con loro ci sarà anche Simona Quadarella. Avanza, ma col fiatone, anche la 4x200 stile libero maschile. Il quartetto azzurro ha staccato il biglietto per la finale, in programma nella sessione serale di oggi col sesto tempo dell'overall. Europei di Birmingham di atletica si aprono per l'Italia nel ricordo di Livio Berruti, scomparso ieri, 87 anni. Leggenda dell'atletica italiana e non solo, foro alle Olimpiadi di Roma nel 1960 nei 200 metri. Tanti ricordi che nelle ultime ore hanno accompagnato la notizia della sua scomparsa. Il presidente Mattarella ha espresso il suo cordoglio parlando di una figura altamente rappresentativa dello sport italiano. Marcel Jacobs, impegnato a Birmingham nei 100 metri, ha dichiarato che correrà per lui. Nuova giornata di tennis a Montreal con i quarti di finale. L'attenzione sarà tutta rivolta sull'Oceano Darderi. L'azzurro, testa di serie numero 19 e soprattutto ultimo italiano ancora in corsa in questo torneo, affronterà come secondo incontro da mezzanotte l'americano Brandon Nakashima per un posto in semifinale. In caso di vittoria Darderi entrerebbe in top 15. Sarà la terza sfida tra i due, la prima del 2026. I precedenti sono in perfetta parità. Il calcio, la Roma attende Nahuel Molina che atterrerà a Ciampino nel tardo pomeriggio di oggi. Tutto fatto dunque per l'operazione che porterà l'esterno argentino dell'Atletico Madrid alla corte di Gasperini. Il giocatore arriverà a titolo definitivo con una spesa da 17 milioni totali, poi le visite mediche firma sul contratto. Nel frattempo la Roma prosegue anche la trattativa per Rodrigo Mora del Porto, anche la notte appena passata è stata di contatti continui tra giallorossi e portoghesi. La forza del calcio è sempre stata la sua unità, chiediamo che questa unità ora venga onorata. E la presa di posizione di UEFA, CONCACAF e AFC espressa in una lettera aperta firmata dai presidenti delle confederazioni calcistiche europea, asiatica e centroamericana in merito alle recenti condotte della FIFA e del suo presidente Gianni Infantino. Il calcio è la più grande passione condivisa al mondo, non appartiene a nessun individuo e nessuna istituzione, appartiene ai giocatori, ai tifosi, al club, alle federazioni, a ogni istituzione incaricata di salvaguardarne il futuro, è quanto si legge ancora nella lettera. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Rassegna stampa. Fratelli Bianconeri e sorelle Bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
4: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente sereno o poco nuvoloso. Tra pomeriggio e sera, temporali in formazione sulle Alpi con locali sconfinamenti fino alla pianura. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo annuvolamento cumuliforme in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche innocuo addensamento lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
2: RBN Caffè.
0: Le 12.38, ultima parte, Powder Teddy, RBN Caffè di questo lunedì che è cominciato in maniera scoppiettante con ovviamente, ve l'ha detto Antonio, un po' di cambiamenti di qua e di là, ma semplicemente perché siamo in ottica estiva ancora anche noi. Dal 31 di agosto però attenzione, focalizzate che potrebbero esserci delle novità a livello appunto di programmi eccetera eccetera. No, Yves no, tu stai sempre lì. Nel frattempo vi racconto, sta mangiando una meravigliosa pasta con zucchine e pomodorini, Yves.
7: E non solo.
0: E non solo, e poi ci sono le albicocche anche, vero? Carino lui, giustamente. E lì dietro fino a chissà che ora, che de fa. Potrebbe essere anche questa una novità. Organizziamoci il pranzo qui in diretta e mangiamo insieme, ragazzi, visto che anche vedo immagini di cibo anche in TV, mi perseguita. La domanda nasce spontanea, leggo dalla chat di Twitch. Vista la situazione attuale, perché si è venduto velocemente Daffara? Ancora questo Daffara, ragazzi. Daffara anche arrivava da, comunque, da un campionato in Serie B, cioè non stiamo parlando di campioni in questo caso. Io lo so che voi avete bisogno di certezze, io lo so che ora mi state tirando fuori l'impossibile perché non sapete più dove sbattere la testa, vi state arrampicando sugli specchi. Io lo so che voi avreste voluto una sicurezza maggiore, però mi sta passando un servizio in TV sul Milan, il meraviglioso Milan di Ruben Amorim. Il meraviglioso Milan di Ruben Amorim ha giocato al momento 3 amichevoli e ne giocherà ancora una contro lo United il 15 di agosto. Ha perso 3-0 contro il Chelsea, ha pareggiato 1-1 perché l'hanno fatto pareggiare contro l'Inter e ha fatto 2-2 contro il Celtic. Ma io dico, che cosa dovrebbe dire Radio Rossonera allora adesso, dopo che è successo tutto sto popò di roba, mi hanno speso a 90-80 milioni per avere l'attaccante dell'anno, che non si è ancora visto, si è iniziato ad allenare soltanto da poco, quindi per carità, attenuanti su attenuanti, però perché lo stesso pensiero non potremmo averlo anche qui? Io non vi voglio vendere fumo, non vi voglio dire che è tutto molto bello e che ci sono gli sberluccichini che ci aleggiano sulla testa, però ragazzi non andiamo troppo oltre. Sento dire ora, la Juve non può permettersi di crescere un portiere per gli altri, ma se non ci sono soldi per acquistarne uno esperto, vista la non qualificazione in Champions, che poi non si parla più che altro di mancanza di soldi, perché insomma, in un modo o nell'altro, la quadra alla fine con l'Aston Villa te la trovavi, ma è l'Aston Villa che non ti ha voluto dare Dibu Martinez, è il Liverpool che non ti ha voluto dare Alisson, quindi insomma la possibilità alla fine ce l'avevi. Ora, se ovviamente pensiamo a dover dare 50 milioni alla Roma per Svilar, un pochettino magari possono girare di più, no? Però ecco, insomma. Sì, l'ho letto, bellissimo. Cesare da Milano che mi ha definito non più Iceman ma Ice Cream Man. David, perché lo ritiene non proprio informissima in questo momento. Comunque, vista la non qualificazione in Champions, sarebbe già una manna forse far crescere un portiere altrui, fondamentalmente, senza spendere più di tanto. È inutile dire che la Juve con lo status che ha non può permettersi. Va bene, ok. Non ci sono soldi, non ci sono da nessuna parte, ragazzi. Il divertente è questo. Gianni da Palermo ci chiede, si continua a parlare di Lukumi, ma è davvero così forte? Giorni e giorni di trattative. Abbiamo bisogno urgentemente di un portiere, di un attaccante. Perché ci si sta focalizzando così esageratamente su Lukumi? È una domanda lecita questa, me la sono posta anch'io più e più volte, quando ci sono delle altre priorità, per quale motivo focalizzarsi così su un reparto che al momento ha bisogno, anzi tra l'altro, di essere sfoltito di base, no? Perché se non va via Rugani, non va via Gatti, cioè tu non è che hai, non va via Bremer, questo l'abbiamo minimamente capito, aspettiamo di vedere se effettivamente fino a fine mese sarà anche così, però ecco, perché? Una bella domanda, ascoltiamoci qualcosa che non ascoltiamo vocali da un po'.
8: Ciao Giulia e buongiorno anche a te ospite. Non generalizziamo, Meiners è stata un'illusione collettiva per chi probabilmente non l'ha visto tanto giocare. Meiners non poteva in nessun modo, in nessun caso, essere la svolta per il centrocampo della Juve. Era un giocatore che si inseriva bene, tirava anche bene, diciamo in quei due anni di Atalanta, dove secondo me ha dato il massimo che potesse dare, ma non era un giocatore che ti facesse fare il salto di qualità al centrocampo.
0: No.
8: Con l'Inter lo abbiamo visto, quando c'è una squadra che ti pressa molto alta, la Juventus fa fatica a far girare la palla velocemente, a verticalizzare e a ribaltare l'azione, perché non ha Çalhanoğlu, perché non ha Mkhitaryan, perché non ha giocatori forti di esperienza che nello stretto verticalizzano e ti ribaltano l'azione. Il problema grosso della Juve è e resterà sempre questo, finché non si risolverà questo problema di avere gente a centrocampo come Locatelli, che purtroppo fa quello che può ma non è quel tipo di calciatore, la situazione non si risolverà mai. Puoi mettere tutti i centravanti forti che vuoi, puoi mettere tutti i trequartisti forti che hai, ma se non riesci a fare questo step non cambierà nulla e faremo la stessa stagione dello scorso anno.
0: Hai da questo punto di vista ragione, sono abbastanza d'accordo con te, caro Mariano. Ancora,
9: buongiorno ragazzi, Graziano da Catania. Io credo che il problema più grande di questa Juventus sia lo stesso dell'anno scorso, cioè c'è troppo poca tecnica là dietro, quindi si fa molta fatica ad uscire palla al piede dalle retrovie, ed è una cosa che si è notata anche contro l'Inter. Mentre l'Inter con due o tre tocchi usciva palla al piede e partiva in contropiede, noi facevamo davvero tanta fatica, perché Cambiaso, Locatelli, lo stesso Bremer, Kelly non sono in grado di impostare un'azione del gioco da dietro. E se non dovessimo riuscire a colmare queste lacune, avremo sempre questo enorme problema.
0: Lì si affina tutto questo ovviamente con gli allenamenti, con la conoscenza tra giocatori, Non è così scontato che avvenga immediatamente, soprattutto quando, ad esempio, adesso Spalletti sta lavorando tanto con un centrocampo formato, ad esempio, da Locatelli e da Douglas Luiz, pensando anche di dover adesso inserire un giocatore come Alai Begovic, di dover inserire Kolomouani e di aver avuto, tra l'altro, anche belle risposte da un giocatore come Celik, che è stata ad oggi la mossa forse in semplicità, diciamo, migliore fatta fino a questo momento. Mi manca il tormentone Kolomouani. Mi ero affezionato un po' a questa cosa alla Beautiful, ci scrive Christian. Rolando, purtroppo abbiamo dei giocatori sopravvalutati, Bremer in primis, un giocatore che non sa fare, non sa che cosa fare con il pallone tra i piedi. Stesso dicasi di Locatelli, ma va, che è un altro grande problema per la Juventus, perché il centrocampo continua ad essere il vero punto debole di questa squadra. Questa è una frase, una considerazione di Orlando che io adesso, a Rolando, scusate, che io riproporrò. Anzi, perché non so se mi ha ascoltato visto che stava ciacciarando con Yves. Gabriele Cantella, ciao, buongiorno.
10: Ciao Giulia, buongiorno a te e a tutti.
0: Allora, vi vedevo che chiacchieravate, quindi io ti rileggo questa perché so che potresti darmi delle gioie con questa, dopo aver ascoltato quanto stai per ascoltare.
10: Fammi ascoltare, dai.
0: Rolando dice: purtroppo abbiamo dei giocatori sopravvalutati, Bremer in primis, un giocatore che non sa che cosa fare con il pallone tra i piedi. Stesso dicasi per Locatelli, che è un altro grande problema per la Juve. Il centrocampo continua ad essere il vero punto debole di questa squadra. E io so che avendoti nominato Locatelli, tu adesso potrai veramente andare a nozze.
10: Sì, il centrocampo, allora, più in generale è il problema della Juventus, io lo sostengo ormai da anni. In particolare Locatelli è quello che mette in evidenza di più le lacune della Juventus a centrocampo, perché è uno che sa fare tutto ma non fa bene niente. So di ripetermi, però il mio pensiero su Locatelli è questo: difficile che possa farmi cambiare opinione, anche perché arrivati alla soglia dei 30 anni, insomma, il giocatore quello è e difficilmente muterà a veste.
0: Però sei d'accordo quindi che ci si è focalizzati sui reparti sbagliati in questi primi 2 mesi?
10: No, allora, la Juventus ha innumerevoli lacune in tutti i reparti, per cui dire che è stato sbagliato il focus fino ad ora, secondo me, non è corretto. Tanto o prima o dopo dovevi rinforzarvi più o meno tutti i reparti. Quello che mi preoccupa è questo ritardo ormai gravissimo nel risolvere la situazione portiere. Perché, per carità, era un'amichevole, Juve-Inter, non è successo niente perché non c'erano
0: Perché
10: punti
0: non
10: in
0: ha fatto,
10: palio,
0: scusami, secondo te
10: però.
0: Spalletti il solito 45 minuti uno, 45 minuti l'altro? Quindi non ha fatto giocare sia Di Gregorio che Perin.
10: Guarda, io non lo so, probabilmente Spalletti vuole
0: Voleva
10: dare un
0: dargli la
10: messaggio.
0: mazzata finale.
10: Esattamente, vuole dare un messaggio, esatto, vuole dare un messaggio a Di Gregorio esattamente come lo ha dato a David. Insomma, vuole far capire a questi giocatori che sono fuori dal progetto e che non c'è margine per un recupero. Anche perché l'abbiamo visto, sono i fatti che lo dimostrano, tanto David quanto Di Gregorio hanno offerto prestazioni che difficilmente possono far pensare a qualcosa di diverso nel corso della stagione che va ad iniziare. Anzi, devono essere messi alla porta il più presto possibile. Poi, certo, c'è chi si impunta, c'è chi non riceve le proposte che magari vorrebbe, e quindi stanno lì a binario morto. Però la Juventus non può permettersi di iniziare un altro campionato con Di Gregorio tra i pali, lo abbiamo visto. È anche una questione ambientale.
0: No, più che altro è palese adesso come davvero il giocatore sia sia in difficoltà, sia in confusione. Io ho sempre sperato, dicendo non che lui meritasse una seconda possibilità, perché lo trovo, trovo che sia il migliore della rosa e quindi si meriti appunto di vedersi riconfermare, ma perché le alternative vengono proposte ultimamente non è che mi lasciassero poi così entusiasta, quindi mi ritrovavo spesso a dire: ma ne vale veramente così tanto la pena dire tra virgolette addio ad un portiere come lui, dando poi invece il benvenuto a questo punto a un vicario, a un Suzuki?
10: Giulia, io condivido il tuo ragionamento. Non sono nomi da Juve, o perlomeno non sono nomi in linea con la tradizione della Juventus nel ruolo di portiere. Adesso sarebbe anche stucchevole citare Buffon, Zoff, Peruzzi. Però di fatto a quello noi siamo stati abituati, quindi leggere il nome di Suzuki, leggere il nome di Vicario comunque ti fa storcere il naso, perché non sono, ripeto, nomi in linea con il blasone, però sono nomi che comunque secondo me andrebbero a garantirti un upgrade rispetto a Di Gregorio. Non stiamo parlando di fenomeni, non stiamo parlando di portieri da Juve, ma stiamo parlando di portieri. Oggi Di Gregorio non è un portiere, non soltanto non è un portiere da Juve. Per esempio, io non sono d'accordo con chi lo definisce una sedia. Di Gregorio non è una sedia, perché la sedia, se gli tiri il pallone contro, se lo rimanda indietro. Di Gregorio se lo butta in porta.
0: È una sedia bucata, di quelle che hanno, bucata, hanno lo schienale bucato, neanche quello tutto, ecco, poverino, cioè al di là di tutto un po' di tenerezza me la fa, perché davvero si percepisce una confusione non indifferente. Adesso tra l'altro ci stanno facendo vedere da Sky, sto vedendo appunto in bassa visione la Juventus aperta che ha incontrato tanti tifosi, Giorgio Chiellini ed Alessandro Del Piero a bordo campo che guardano la preparazione dei giocatori. Confermo che fa un freddo non indifferente, perché non c'è una persona che non sia bardato fino al naso. Questo sì, per sì. Rispondere a chi si tra virgolette sorrideva del vedere Spalletti sempre con le braccia coperte, in particolare. Comunque domani ci sarà Juventus-Palermo con questa partita che si giocherà alle 12 e forse dopo questa partita, anzi, cosa ci dirà questa partita secondo te, dopo le critiche, dopo un po' il pensiero negativo che ci ha lasciato quella con l'Inter?
10: Ma Giulia, secondo me questa partita non offrirà così tanti spunti di riflessione in più. Va a chiudere questa tournée, e sappiamo benissimo perché queste tournée vengono organizzate, per incassare qualche soldino.
0: Certo.
10: Perché poi la cosa giusta in realtà sarebbe fare una preparazione come si faceva una volta. Io ricordo i tempi del ritiro a Châtillon, si facevano lì le amichevoli, poi c'erano quei due o tre tornei, appuntamenti fissi dell'estate, c'era il Birra Moretti, c'era il
0: che bello il torneo Birra Moretti, ma che cuore che mi apri così.
10: E invece adesso per inseguire il dio denaro si fanno trasvolate oceaniche. Si perde tempo, poi bisogna recuperare dal fuso orario.
0: C'era il trofeo team.
10: Il trofeo team, ti ricordi?
0: Ma insomma, certo, ma ragazzi, ma che meraviglia. Ma erano partite da 40 minuti, dove però almeno lì un po' cioè, insomma, erano anche fatte apposta per, venivano giocate magari in luoghi dove solitamente magari Juventus, Milan o cose che le altre squadre che potevano essere interessate non giocavano. Insomma, bello, mi hai tirato in ballo un bel ricordo. Poi
10: avevano molto più senso quelle
0: stati. Sicuro. sono d'accordissimo con te e sono d'accordo un po' tutti, anche noi, i nostri ascoltatori. Mattia è d'accordo con te, anche se duro Gianni da Palermo dice sono d'accordo su tutto con Cantella, se la Juve società non si dà una mossa sarà un campionato nuovamente mediocre. E poi un nostro ascoltatore dice credo che se dovesse arrivare Lukumi, così ti chiedo anche così un pensiero su questa ultima trattativa che danno tutti per fatta, però vedremo, sarebbe perfetto in coppia con Kalulu. E l'altro problema, cioè Cambiaso, potrebbe essere sopperito con lo spostamento di Kelly a sinistra, ruolo in cui ha già giocato. Che ne pensate? Non dimenticate che si gioca a 4, comunque da quasi per certo.
10: Ma guarda, io non credo che...
0: Mi hai eliminato Bremer, scusami, parlo con l'ascoltatore completamente.
10: Guarda, io non credo che la risoluzione del problema Cambiaso dipenda dal modulo. Il problema Cambiaso si risolverà quando finalmente riusciremo a spedirlo su Marte. E questo è molto difficile, perché lui è un altro che si impunta. Abbiamo letto le dichiarazioni del suo procuratore di appena 2 giorni fa. E soprattutto queste offerte da fenomeno che lui pensava potessero arrivare non sono mai arrivate.
0: Ma mi viene da dire che un po' a nessuno è arrivata un'offerta da fenomeno.
10: Esatto, perché non sono fenomeni, anche se loro si credono tali.
0: Ottima idea. Però ecco, appunto, l'arrivo di Lukumi, come ti immagini a questo punto che possa inserirsi, no, nella retroguardia? In che modo?
10: Allora, secondo me è un profilo che potrebbe inserirsi bene, perché è uno che ha centimetri, ma nello stesso tempo, a dispetto della mole, sa trattare il pallone, sa impostare l'azione. Insomma, secondo me va a garantire a Spalletti delle soluzioni che attualmente non ha. Poi la Juve in centrale, indipendentemente dalla cessione o meno di Bremer o di Kalulu, che fortunatamente mi pare di capire ormai non si stia più profilando, la Juve doveva prenderlo un centrale difensivo, e credo che sia una buona operazione a quella cifra. Mi pare assolutamente intelligente. Però ripeto, Giulia, adesso aspettiamo il portiere, chiunque sia deve arrivare prima di subito, e poi io spero che possa arrivare un altro centravanti, che sia Pellegrino, che sia Zé, ma comunque la Juve non può permettersi di affrontare un'altra stagione ancora con David in rosa e col solo Colomoni.
0: Max da Roma ti saluto con questo messaggio. Ti dice: Arthur, Douglas Luiz, Miretti, Turan spesso infortunato, e poi il problema sarebbe Locatelli. Devono pensare a prendere un che sì e giocare a 3 a centrocampo con Locatelli e Douglas Luiz, appunto.
10: Ma a prendere che sì ci stanno pensando, i contatti sono continui con che sì, ma se non esce prima qualcuno di questi che giustamente il nostro ascoltatore citava, difficilmente che si potrà aggiungersi alla rosa. Locatelli è sempre un problema, perché Douglas Luiz, che torna da un prestito disastroso nella prima parte di stagione al Nottingham, nella seconda parte di stagione all'Aston Villa,
0: laddove è arrivato,
10: e comunque appena tornato ha dimostrato di essere meglio di Locatelli. Ci vuol poco, ma di fatto è così.
0: Grazie Gabriele.
10: Grazie a te Giulia, a presto.
0: Dai, che tra poco cominciano le vacanze, magari ci così. Vabbè. No? Dai, ci rallegriamo un attimo, pensiamo anche un po' ad altro, che basta, non se ne può più.
10: Tiriamo un po' il fiato.
0: Dai, presto, un attimino, grazie anche a te. Chiudiamo con un vocale, dai, che ho visto che è arrivato qualcosa sul finale, magari c'è qualcosa di fresco.
11: Ciao Giulia, ciao. A me quel risultato con i prescritti non mi preoccupa, primo perché senza Di Gregorio quei 2 gol non riprendevamo.
0: Ecco.
11: Secondo, perché
0: no, sì.
11: Spalletti ha messo dei cosiddetti titolari tipo McKenny, che non era in forma. Centrocampo prima aveva retto molto meglio senza i cosiddetti titolari, c'era solo Locatelli e basta.
0: Sì.
11: E quindi la squadra la sta modificando, non ho capito perché è voluto tornare indietro proprio con i prescritti.
0: Quindi perché voleva dare un'idea un po' più di lì.
11: Ma la squadra deve essere rifatta soprattutto a centrocampo, perché è là il problema. Ciao da Luigi.
0: È là il problema. Il problema è proprio lì. Il problema invece è che abbiamo finito adesso, perché è l'una, quindi devo lasciare la parola a Paolo Rossi che vi terrà compagnia per le prossime due ore. Noi ci rivediamo però, state tranquilli e sereni, ancora domani dalle 11 alle 13. Ciao.
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
12: Radio Bianconera.
13: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
6: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Cose di calcio.
14: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
15: Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio, io sono Paolo Rossi e oggi è una giornata dove vedremo se succederà qualcosa in relazione al mercato della Juve. E come ben sapete io sono stato 2 settimane in vacanza, e avevo lasciato la Juve con un po' più di giocatori, nel senso che qualcuno è andato via, Joao Mario, Azic, con un po' di meno di giocatori, nel senso che qualcuno è arrivato, ovvero Colomani e Alaibegovic, ma c'è ancora tantissimo da fare. Qualcosa abbiamo capito rispetto al precampionato, rispetto alle amichevoli, e quindi qualcosa sapevamo già, cioè non c'era bisogno, diciamo, di test particolari per capire quali sono i nostri problemi e dove bisogna intervenire. C'è ancora tempo, naturalmente, ma ce n'è sempre di meno, nel senso che, come titola oggi Tutto Sport, mancano 13 giorni all'inizio del campionato e il titolo dice Juve cosa aspetti? Perché? Perché chiaramente c'è una certa inquietudine rispetto al fatto che la Juve ha un organico per certi versi sovrabbondante, perché siamo ancora, se ho ben contato, 28 giocatori in prima squadra, prescindendo da eventuali ingressi della next gen e dei giovani aggregati. E dall'altra è evidente che con questi 28 comunque non abbiamo, diciamo, il profilo ideale della rosa, perché ci sono dei buchi in organico, c'è una qualità tecnica da aumentare, bisogna fare qualcosa di diverso. Allora, la mia domanda oggi, con la quale oggi abbiamo il tempo di dialogare tanto insieme, ci facciamo una specie di seduta, diciamo, di autocoscienza a pochi giorni dall'inizio del campionato, a 2 settimane, la mia domanda è molto semplice e la faccio sulla base di un ricordo che oggi mi è venuto in mente vedendo che è l'anniversario. Cioè, il 10 agosto del 2004, quindi stiamo parlando di 22 anni fa, la Juventus, che era appena stata messa in mano a Fabio Capello, quindi nuova gestione, che arrivava da un'annata che aveva chiuso il ciclo di Marcello Lippi senza successi, nel senso che era stata vinta la Supercoppa italiana all'inizio della stagione e basta, poi in campionato non eravamo stati all'altezza di difendere il nostro titolo e in Champions League eravamo usciti malamente col Deportivo La Corugna, se ben ricordo, quella Juve arriva d'estate a giocarsi i preliminari e nei preliminari ci tocca in sorte la squadra svedese del Djurgården, la squadra non di primissima fascia, e assistiamo a una partita scioccante. Scioccante per una serie di motivi, perché la Juve va sotto di 2 reti, perché la Juve riesce a pareggiare in 5 minuti con 2 gol di Emerson e Trezeguet, ma tutto questo all'ora di gioco non riusciamo a battere comunque gli svedesi. Poi in realtà nel ritorno in Svezia faremo un 4-1, non ci sarà nessun problema, eccetera eccetera. Quel mercato era ancora incompleto e la Juve, guidata da Luciano Moggi, intervenne con 2 mosse molto pesanti. Uno era Fabio Cannavaro, cambiato con l'Inter, come ricorderete, gli abbiamo dato un portiere non di primissima fascia, Carini, abbiamo preso un difensore che a Parma aveva fatto benissimo, soprattutto a Parma, oltre che a Napoli, molto meno all'Inter. Quindi diciamo un giocatore importante con una certa esperienza era arrivato da noi e aveva bisogno di rilanciarsi, e dall'altra arrivò un giovane talento di cui già l'Europa aveva avuto modo di saggiarne il carattere, l'estro, la qualità, ed era Zlatan Ibrahimovic. Nessuno poteva immaginare ancora che sarebbe diventato quel fuoriclasse che è stato, tanto è vero che è proprio l'esperienza da Juve ha contribuito fortemente con Capello a insistere molto sulla dimensione tecnica giusta per evitare di essere un giocatore circense, diciamo, in grado di fare grandi numeri ma poi di non incidere, e invece diventare un giocatore determinante, capace di segnare. E era giovane Zlatan Ibrahimovic, non era il titolarissimo della Juve, nel senso che la Juve aveva già Trezeguet e Del Piero, ma poi divenne un giocatore via via sempre più determinante, sempre più importante. Ora, io non voglio fare nessun paragone tra quella Juve, che ripeto era andata incontro a un'annata difficile ma che aveva un impianto tecnico enorme, e la Juve di oggi, che ha toccato il punto più basso degli ultimi 15 anni non qualificandosi per la Champions. Ma vi voglio proporre questa suggestione, ed è questo ciò che mi interessa rispetto ai vostri pareri. Noi siamo in grado ancora in questo mercato, e se sì, fatemi i nomi, di andare a prendere 2 giocatori che aiutino molto la squadra a crescere, naturalmente in altri ruoli, perché probabilmente oggi non abbiamo bisogno di un Cannavaro e di un Ibrahimovic. Quando parlo di Cannavaro e Ibrahimovic, naturalmente parlo di quel Cannavaro e di quell'Ibrahimovic, cioè non pensate al difensore che poi vince il pallone d'oro o all'attaccante che segna un'epoca, pensate a quello che erano in quel momento lì. C'è un giocatore da rilanciare e un giocatore giovane sul quale puntare, se volete, facendo sempre le solite proporzioni alle quali vi invito. Alai Begovic potrebbe essere quell'idea lì, no? Cioè di un giocatore promettente, molto più giovane addirittura del Libra arrivato da noi, che potenzialmente potrebbe diventare un crack. Oggi la Juve che priorità ha sul mercato? Perché io non posso pensare che la Juve si presenti a Frosinone senza almeno 2 ingressi pesanti, e credo che quasi tutti voi mi indicherete chiaramente come priorità il portiere, e non posso pensare che casomai non ce la facciamo per Frosinone, non ce la si faccia poi per la fine del mercato. Quindi noi siamo ancora alle prese con un mercato che, nonostante abbia già avuto qualche uscita e qualche ingresso, probabilmente le mosse più importanti, le mosse più decisive, le mosse che porteranno a un giudizio di valore sull'operato della nostra dirigenza di un certo tipo o di un altro, devono essere ancora fatte. E questo non ci deve spaventare, perché non siamo i soli, ma soprattutto, al di là del guardare la concorrenza, perché in qualche maniera sappiamo quali sono i nostri problemi. E i nostri problemi sono appunto denunciati apertamente dal fatto che, come vi raccontavo prima, siamo ancora troppi, siamo 28 giocatori, abbiamo, tanto per essere chiari, un centrocampo sovrabbondante di numeri e che contemporaneamente difetta di qualità. E allora vi chiedo, quali sono appunto le urgenze del mercato? Quali sono i nomi su cui vi concentrereste, se ne avete?

termina addirittura con un effetto domino mosse successive. Quindi all'idea proprio temporale, non al famoso campetto da riempire, ma uno schema più lineare nel quale esce uno, entra un altro, ne escono due, ne entra un altro e via discorrendo. E vi avevo detto, secondo me la Juve deve ragionare sulle priorità. La Juve può permettersi di fare una stagione con Perin e Di Gregorio? Sì, perché la priorità per me era altra. Cioè, tra l'inserimento di un grande attaccante, di un grande centrocampista e un portiere, nonostante i difetti avuti l'anno scorso, io ho detto, per me la priorità era centrocampo e attaccante. Però l'attaccante è arrivato, perché Colomani c'è, poi possiamo discutere adesso delle alternative a Colomani, però l'operazione Colomani è andata in porto, sapete benissimo, meglio di me, quanto sia stata lunga questa telenovela, però non posso non guardare che cosa è successo nel precampionato. Non per drammatizzare Inter-Juve, ma perché indubbiamente i precampionati, nonostante siano ormai, tra virgolette, più esibizioni che test con una linearità, perché io immagino che Spalletti da Frosinone-Juve in poi non farà mai giocare la squadra che abbiamo visto per adesso, le squadre che abbiamo visto per adesso, perché sono state diverse, però è indubbio che per campionato dei segnali te li dà. Io non ho visto tutte le partite, ve l'ho detto, ero in vacanza, però ho visto gli highlights, mi sono fatto un'idea, ho letto soprattutto, beh, Miretti sta facendo un discreto campionato. Tra vendere Miretti e vendere Arthur, lasciamo perdere adesso la dimensione economica, i contratti eccetera, Miretti è un ragazzo che può avere ancora uno spazio, Arthur mi sembra un giocatore fuori dal progetto. Faccio un esempio. E il portiere che cosa è successo? È successo che Spalletti, che lo aspetta, la società ha definito la priorità, perché ha detto il portiere è una priorità, quindi ha fatto sapere a tutti, compreso agli interessati, che la Juve cerca un portiere, e Di Gregorio è stato messo in campo. La Juve non ha subito gol nei primi test, ma al primo test, non dico al primo più importante perché Chelsea lo era, però al primo test di un big match nazionale con l'Inter, Di Gregorio ha fatto molto male. E quindi la priorità del portiere c'è a questo punto ancora di più. C'è, la dico diversamente, io spero che a Frosinone comunque vada il mercato Di Gregorio non sia titolare. Se non riusciamo a prendere un portiere, se l'operazione Suzuki non si concretizza, anche se è un'operazione per adesso almeno definita come eventuale prestito, se non si definiscono altri nomi, però che almeno si decida che Perin è il titolare. Perché quello, io sono lungi da me di voler sparare contro Di Gregorio, perché in questo momento mi sembra veramente sparare contro la Croce Rossa. Però indubbiamente stiamo vedendo un portiere che è nel loop, che è nel clima dell'anno scorso, che rifà gli stessi errori, che non sembra cambiato. E per un portiere che invece ha avuto un andamento altalenante, perché al primo anno aveva fatto bene, al secondo ha fatto male, e ci si poteva anche sperare, ci si poteva anche puntare in una ripresa, vedere che agosto è esattamente uguale a maggio è qualcosa di particolarmente grave. Vuol dire che ha un problema ormai proprio strutturale e quindi la Juve deve intervenire sul mercato, lo deve fare in fretta. Le idee sono tante, vedo che i nomi sono tanti, ma indubbiamente, ripeto, io mi auguro che anche se arrivi il nuovo, il portiere titolare a Frosinone sia un portiere affidabile come Perin, che non è zavorrato mentalmente dagli errori fatti precedentemente e che si operi per intervenire su un settore che a questo punto è un'emergenza, perché si poteva anche pensare, o meglio, io avevo anche pensato che la coesistenza tra i due potesse essere Perin in campionato e Di Gregorio in Coppa. Hai meno partite, hai partite importanti, ma Di Gregorio non è più un portiere sicuro. Questo è il modo in cui prende i gol. Guardate che io ho trovato più preoccupante il primo del secondo. Il secondo è una papera. Il primo però su quel pallone ci deve arrivare. E il fatto che lui puntualmente arrivi con una postura sbagliata, non distendendo le braccia, leggendo quindi male il tiro, è qualcosa che ci deve fare assolutamente
pensare. Allora, non ho avuto neanche bisogno, siete un pubblico che conosce perfettamente le regole del gioco, di ricordare il nostro

0: numero 340-5425-324. Vedo già vocali e messaggi. Abbiamo già iniziato. Andiamo a sentirne uno con Yves in una regia splendida.
1: Buongiorno,
0: andiamo.
1: Paolo, bentornato. Spero tu abbia passato delle belle vacanze, nonostante il grande caldo. E riguardo alla Juve, l'amichevole con l'Inter, io non gli do tantissima importanza, ci sta di perdere di misura. L'importante è non essere stati surclassati sul piano del gioco e del risultato. Penso che abbiamo retto bene e abbiamo comunque battuto il Chelsea, che a sua volta ha travolto il Milan che aveva pareggiato contro l'Inter, quindi va preso, diciamo, non con troppa importanza questo risultato. Riguardo al portiere, da altri tempi, con una Juve forte ci saremmo potuti permettere anche un portiere, diciamo, medio livello, ma in questa Juve un portiere top aumenterebbe tanto il valore della squadra. Quando il resto della squadra non è, diciamo, di altissimo livello, un portiere importante sì che fa la differenza. Ciao, buona giornata.
0: Allora, io prima di, ripeto, delle vacanze, ritenevo che tutto sommato la Juve avesse un impianto difensivo, l'avesse dimostrato nel corso dell'anno. In alcune situazioni noi abbiamo trascorso con la direzione di Spalletti partite in cui non abbiamo corso dei pericoli, quindi che potessimo anche concederci, tra virgolette, il lusso di un portiere non decisivo. Facevo sempre il paragone: l'anno scorso l'Inter ha stravinto il campionato, l'ha fatto con una forza offensiva notevole, capocannoniere e più gol di tutti, gol medie europee, medie di alta Europa, e Sommer non ha fatto una buona stagione. Faccio questo ragionamento anche perché ho la sensazione, ma poi lo capiremo meglio in corso d'opera, che stiamo andando sempre di più verso un calcio offensivo, appunto, in cui si rischierà di più e magari si prenderà anche qualche gol in più senza drammatizzare. E però un portiere non ti deve quantomeno creare dei danni. Cioè, sappiamo benissimo che si dice sempre che un numero uno di livello ti porta in dote una serie di punti. Ecco, io mi aspetto che almeno non te li faccia perdere. E da questo punto di vista credo che oggi non abbiamo più certezze. E quindi bisogna intervenire, bisogna avere la capacità di chiudere alcune delle trattative che sono in piedi. Non so se la vera trattativa è quella su Suzuki o se ce ne sono altre, un po' più nascoste. Io ho una mia idea sul portiere, ve la esprimerò dopo, voglio sentire un po' di pareri. Credo che, ripeto, io ho cambiato idea, non ho problemi ad ammetterlo, nel senso che in questo momento, a maggior ragione, dopo che Di Gregorio, tramite il suo procuratore, ha fatto anche una polemica del tutto fuori luogo sull'anno scorso, indicando come maggiori responsabili i compagni, che è un po' paradosso perché un portiere poi tra l'altro deve rivendica nel bene ma anche nel male ovviamente la sua responsabilità. Un portiere è uno appunto che fa la differenza e quindi concordo con il nostro ascoltatore che ha appena detto che in questo momento la Juve deve avere un portiere sicuro. Lo sarebbe Suzuki? No, non lo sarebbe, ma in questo momento, nel senso che io credo che un portiere da prendere, ma non è un'opzione alla quale noi abbiamo pensato seriamente, fosse carne secchi, lasciamo perdere quelli di cui si è parlato all'estero, cioè Dibu Martinez o Alisson, che sono tramontati. Cioè, comunque noi abbiamo bisogno di un portiere di personalità, un portiere possibilmente di prospettiva. Se non è così, comunque un portiere che in questo momento ci dia qualcosa in più. E ve la dico in maniera molto minima, purtroppo, per me qualcosa in più ci vuole poco rispetto ai disastri che abbiamo visto da parte di Gregorio. Avrei sperato, io penso che Di Gregorio neanche con un buon precampionato avrebbe dato tutte le garanzie. Ok, però adesso qui abbiamo quasi più la garanzia dell'incertezza. Poi Spalletti può anche avere le sue ragioni, può aver fatto anche bene ad averlo difeso dopo Inter-Juve, però la modalità di quei due gol credo che sia particolarmente preoccupante. Daniel, spero di no, ma secondo me Spalletti non finirà la stagione e arriverà Conte. Sinceramente credo che purtroppo questo tipo di messaggio arriva perché negli ultimi anni la Juve è diventata quello che non era mai stata. C'è una società non in grado di difendere il proprio tecnico in corso d'opera, nelle difficoltà, che possono essere anche difficoltà molto alte, perché è chiaro che difendere i tecnici quando comunque sei al vertice è facile, quando inizia a perdere il contatto è un po' più difficile. Per cui abbiamo visto Thiago Motta andare via, abbiamo visto Tudor andare via. Penso che questa nuova dirigenza non si possa permettere il lusso di diventare una barzelletta, perché il terzo cambio di allenatore sarebbe una barzelletta. E perché dico questo? Uno, perché sarebbe strano nella nostra storia. Due, per un altro motivo, perché alla fine a conti fatti questi cambi di allenatore non ci hanno portato a una svolta radicale. Io immagino che in qualche maniera Igor Tudor possa anche pensare: ma siete così sicuri che cambiando me la Juve sia migliorata? Poi sappiamo tutti che è migliorata sul gioco, che ci ha fatto divertire, che abbiamo visto un gioco più offensivo e che Tudor, quando è stato mandato via, sembrava incapace di far reagire la Juve. Però l'obiettivo non è stato centrato e quindi non è sempre un bene fare quello che la Juve ha fatto negli ultimi anni, cioè cambiare un allenatore. Capisco che Conte possa essere un grande fantasma, perché Conte è un allenatore rilevante, lo sarà per Mancini come fantasma. Figuratevi se non lo può essere per noi, ma può esserlo anche per altri. Perché io voglio vedere se il Milan, dopo un mese, non ha ancora attecchito a Morim, quanto tempo gli danno nel momento in cui c'è Conte libero. Però questo fa parte, io credo, del fatto che ci sono anche grandi e importanti allenatori a spasso. Poi non so se Conte è uno così intenzionato ad entrare in corso d'opera e a farlo in certe situazioni, ma in questo momento noi dobbiamo pensare giustamente che Spalletti ha tutte le carte in regola per guidare la Juventus del prossimo anno per tutta la stagione e per centrare gli obiettivi. Aggiungo, francamente, io, sapete bene, io non sono un estimatore di Spalletti a scatola chiusa e ve l'ho sempre detto e ve l'ho detto ancora più dopo il finale di campionato. Non ho provato certi suoi modi di comunicare, ma in questo momento mettere pressione su Spalletti non ha alcun senso da parte di una dirigenza che sta operando insieme a lui per migliorare la squadra. E credo che in virtù della difficoltà di questo mercato noi non dobbiamo minimamente, se non chiaramente, valutare quello che succede in partita, i cambi, la scelta della formazione, ok, ma fare troppi discorsi sul gioco, sul livello di qualità, sulla mano dell'allenatore, in questo contesto lo trovo assurdo, perché Spalletti non ha avuto il tempo di assemblare la squadra. Quindi siamo in un calcio diverso da quello di una volta e quindi come tale dobbiamo avere pazienza e vedere che cosa succede e provare anche a capire se la squadra è costruita in maniera tale da poterci dare delle prospettive prima ancora di giudicare bene o male un allenatore che sta iniziando a lavorare con un materiale che è veramente molto molto informe. Ci fermiamo, piccola pausa.
2: Cose di calcio.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Agli Europei di nuoto di Parigi, missione compiuta per la 4x200 femminile che con Anna Chiara Mascolo, Matilde Biagiotti, Bianca Nannucci e Alessandra Mao ottiene il pass per la finale dopo aver chiuso al terzo posto la seconda batteria. Stasera in gara con loro ci sarà anche Simona Quadarella. Avanza, ma col fiatone, anche la 4x200 stile libero maschile. Il quartetto azzurro ha staccato il biglietto per la finale in programma nella sessione serale nazionale di oggi col sesto tempo dell'overall. Trofei di Birmingham di atletica si aprono per l'Italia nel ricordo di Livio Berruti, scomparso ieri a 87 anni. Leggenda dell'atletica italiana, e non solo, foro le Olimpiadi di Roma nel 1960 nei 200 metri. Tanti ricordi che nelle ultime ore hanno accompagnato la notizia della sua scomparsa. Il presidente Mattarella ha espresso il suo cordoglio parlando di una figura altamente rappresentativa dello sport italiano. Marcel Jacobs, impegnato a Birmingham nei 100 metri, ha dichiarato che correrà per lui. Nuova giornata di tennis a Montreal con i quarti di finale. L'attenzione sarà tutta rivolta su Luciano Darderi, l'azzurro testa di serie numero 19 e soprattutto ultimo italiano ancora in corsa in questo torneo. Affronterà come secondo incontro da mezzanotte l'americano Brandon Nakashima per un posto in semifinale. In caso di vittoria Darderi entrerebbe in top 15. Sarà la terza sfida tra i due, la prima del 2026. I precedenti sono in perfetta parità. Il calcio, la Roma attende Nahuel Molina che atterrerà a Ciampino nel tardo pomeriggio di oggi. Tutto fatto dunque per l'operazione che porterà l'esterno argentino dell'Atletico Madrid alla corte di Gasperini. Il giocatore arriverà a titolo definitivo con una spesa da 17 milioni totali, poi le visite mediche e firma sul contratto. Nel frattempo la Roma prosegue anche la trattativa per Rodrigo Mora del Porto. Anche la notte appena passata è stata di contatti continui tra giallorossi e portoghesi. La forza del calcio è sempre stata la sua unità, chiediamo che questa unità ora venga onorata. E la presa di posizione di UEFA, CONCACAF e AFC espressa in una lettera aperta firmata dai presidenti delle confederazioni calcistiche europea, asiatica e centroamericana in merito alle recenti condotte della FIFA e del suo presidente Gianni Infantino. Il calcio è la più grande passione condivisa al mondo, non appartiene a nessun individuo e nessuna istituzione, appartiene ai giocatori, ai tifosi, al club, alle federazioni, a ogni istituzione incaricata di salvaguardarne il futuro, è quanto si legge ancora nella lettera. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente sereno o poco nuvoloso. Tra pomeriggio e sera, temporali in formazione sulle Alpi con locali sconfinamenti fino alla pianura. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo annuvolamento cumuliforme in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche innocuo addensamento lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Cose di calcio.
0: Allora, riprendiamo a parlare con voi. Stiamo facendo un po' il punto sulle priorità di mercato. Vi ho chiesto se la Juve può andare ancora a prendere due giocatori che diano un'impronta diversa a questo calciomercato. Quali ruoli andreste a occupare? Abbiamo già ragionato molto sulla questione portiere, che chiaramente si è amplificata ulteriormente dopo le papere di Di Gregorio nell'amichevole con l'Inter. Ricordiamo, domani la Juve in campo con il Palermo, per quello che poi di fatto, dico purtroppo, è un po' l'ultimo test, perché temo che la gara amichevole contro la Next Gen si risolva poi in una caccia al selfie, quando invece avremo bisogno probabilmente di testarci meglio, ma staremo a vedere. Quello sarà appunto ciò che riguarderà la prossima settimana. E anche questo vi dice un po' appunto dei limiti di questo precampionato, poi per carità uno può fare anche l'ultimo test, avere un segno e avere positivo o negativo e avere poi una partita completamente diversa. L'anno scorso noi siamo partiti bene con Igor Tudor, 3 vittorie consecutive, in perfetta coerenza con un precampionato fatto molto bene. L'anno prima siamo partiti ugualmente bene con Thiago Motta, con 2 belle vittorie consecutive, e avevamo fatto un precampionato molto problematico. Per cui i risultati d'agosto, sono d'accordo con chi prima abbiamo ascoltato con un vocale, lasciano il tempo che trovano, ed è fatto bene a proprio mettere insieme noi che battiamo il Chelsea, noi che perdiamo con l'Inter, l'Inter che pareggia con Milan, il Milan che straperde col Chelsea. Non c'è un'unica coerenza, non ci può essere, già solo perché appunto arrivi, partenze, giovani che vengono messi in campo, sono appunto degli allenamenti di lusso, chiamiamolo così, delle amichevoli sulle quali rispetto al risultato non ha senso insistere troppo. Andiamo a sentire un vocale, come sempre 340-5425-324.
6: Ciao Paolo, Lorenzo dal Bano Laziale. Ma qua la difficoltà è palese. Spalletti non sa più come dirlo, sta usando tutte le lingue del mondo per avere una risposta dalla nostra società, ovviamente da Carnevali per quello che può fare in Massara. Ma la difficoltà è certa, ci manca un portiere forte, portiere, centrocampista di spessore che dà equilibrio a sta squadra, e una punta. E una punta che Spalletti ha stacchiate dal mercato de gennaio. Quindi, non so cosa stanno a cercare e se ci riusciranno, ma Spalletti è stato chiarissimo, chiarissimo, e l'anno scorso non si è arrivato, non ci siamo qualificati perché non l'hanno ascoltato. Poi vediamo che succede sta stagione. Comunque per il momento la Juventus è scarsa. Ciao forza Juve, Lorenzo Albano Laziale.
0: Ciao Lorenzo, io penso che l'anno scorso siamo arrivati sesti perché siamo crollati, e che il tuo messaggio, che è chiaro, assolva un po' troppo Spalletti. Mi spiego. Spalletti, come tutti gli allenatori, è giusto che faccia le sue richieste. Poi la società deve chiaramente guardare i conti, deve guardare cosa riesce a fare, e l'allenatore si deve adeguare. E lo dico perché Spalletti l'anno scorso è stato bravissimo ad adeguarsi. Spalletti era riuscito ad arrivare terzo a un certo punto, e se non crolla nel finale noi avremmo fatto ben altri ragionamenti. E non è che Spalletti si può chiamare fuori da questo discorso, perché se arriviamo sesti con una squadra che doveva arrivare tra le prime quattro, il danno economico l'ha causato anche Spalletti. Troppo semplice dividere i piani. Per cui se le cose vanno bene, merito di Spalletti, se le cose vanno male, colpa della dirigenza. E io credo che, l'abbiamo detto all'inizio del mercato, e le difficoltà lo confermano, per stare nei parametri economici, la Juve abbia un problema molto serio. E lo dimostra il fatto che questo mercato è lento, è problematico, e che Carnevale e Massara hanno ereditato una situazione di una rosa abnorme, di una rosa che, nonostante alcune uscite, ancora conta 28 giocatori, molti di questi non richiesti da nessuno. Quindi ci vuole pazienza da questo punto di vista. Spalletti può fare le sue richieste, però non ha senso che ormai gli allenatori sembrino, e peraltro Spalletti mi sembra che non abbia questo tono, quindi non è un discorso che sto riferendo a lui, sembrino delle controparti rispetto alla società. Signori miei, guadagnano fior di soldi, ricevono il materiale che ricevono e devono dare il meglio, altrimenti sono tutti capaci, sono tutti, come dire, tutti aspirano a qualcosa che non c'è. Cioè, non sono allenatori del Real Madrid, del Barcellona o di una squadra di Premier. Quindi io vedo che la Roma perde 3-0 e Gasperini si lamenta sul mercato, ed è un po' lo spirito di tutti. Mi ha colpito da questo punto di vista la flemma, ma io dico anche la cultura aziendalista di Amorim, che dopo il 3-0 col Chelsea ha gettato acqua sul fuoco, perché io credo che separare l'allenatore dalla dirigenza sia un gravissimo errore e spero che quest'anno non lo faccia nessuno di quelli che contano, non noi tifosi che possiamo dire quello che vogliamo perché contiamo niente, ma che nessuno lo faccia all'interno della società. E Spalletti, tra l'altro, ha vinto la battaglia sulla dirigenza, non c'è più il suo, tra virgolette, nemico come lì, e infatti fa richieste, vedremo come verranno soddisfatte. È difficile per Spalletti lavorare in questa situazione, certo, ma se non fosse così avremmo un altro allenatore. Spalletti sapeva benissimo che questa era la situazione, tant'è vero che c'era anche qualche rumor a fine anno, e lui l'aveva detto, andrò a parlare ai Can, sono anch'io in discussione. Quindi Spalletti non penso che abbia l'idea che alla fine di questa sessione avrà la Juve che vuole, perché mi sembra impossibile. Deve avere la Juve migliore possibile, e questo lo sanno coloro che lavorano dentro. Ma se noi al 2 settembre finiamo il mercato con delle lacune, che ci saranno, e Spalletti si lamenta il 3, c'è qualcosa che non funziona. Perché questa idea che gli allenatori contino più di una società e possano dire quello che vogliono, per me è un po' pericolosa, se passa. Perché continuiamo evidentemente a confondere i ruoli. Ripeto, è un discorso che faccio per via teorica, perché a me sembra che invece Spalletti abbia dato grande credibilità alla dirigenza, che è fatta da persone capaci, che ovviamente incontrano delle difficoltà, perché solo un matto poteva pensare che il nodo fosse via come lì tutto risolto, via come lì con tutte le macerie che c'erano prima e che il dirigente francese ha contribuito ad aumentare. E quindi spazio di intervento ce n'è, ma fino a un certo punto, altrimenti saremmo in un'altra situazione. Simone, buongiorno Paolo, bentornato, grazie. Se tu dovresti fare una priorità di intervento nei reparti, porta, difesa, centrocampo, attacco, quale sarebbe l'ordine che daresti? A questo punto darei centrocampo, perché io continuo a pensare che la Juve, mi sembra che chi non vede questo non sta vedendo il fulcro del gioco. Io penso che la Juve abbia bisogno di un centrocampo di spessore. Noi, quello che sanno dare Locatelli, Thuram, lo sappiamo. Quello che può dare Douglas Luiz lo stiamo intuendo, ma non mi aspetto. Douglas Luiz è una scommessa. Sappiamo che da noi ha già fallito, ha dato dei segnali, ma ci sono Spalletti giustamente anche già indicato dei difetti. Poi se Douglas Luiz esplode, tanto di guadagnato, ma in ogni caso, anche numericamente, noi abbiamo bisogno di una pedina di qualità. Seconda priorità è il portiere. E sull'attacco io penso che sia l'ultima priorità. La terza priorità per me è un'alternativa a Cambiaso, che manca. E penso che noi dobbiamo assolutamente avere un altro tipo di giocatore in quel ruolo, perché anche per mettere pressione a Cambiaso non può fare tutte le partite e deve avere il tempo, la modalità di riposare, e anche all'interno della partita, quando le cose non vanno, avere un esterno da ricambiare che abbia passo, che abbia caratteristiche diverse da quelle di Cambiaso, più esterno appunto, e se volete anche per certi versi, oppure anche più difensore, è importante. La quarta è l'attaccante. Perché dico l'attaccante? Perché la Juve è una batteria di attaccanti, e guardate, io penso che lo stia iniziando a pensare anche Spalletti, quando ha detto, bene, non abbiamo un attaccante da 20 gol, fatto salvo che Colomani, per le cifre che ha fatto vedere in Italia, le potrebbe fare, cercheremo altrove di distribuire questo carico di gol in maniera tale da supplire a questo problema. E la possibilità c'è, perché se vai a fare il conto, la batteria dei trequartisti che noi abbiamo, definiamoli così, tra Yildiz, Conceição, c'è ancora Zegrova, c'è Alaibegovic, c'è McKennie, io credo che la Juve non abbia un attacco banale, non ha il goleador da 20 reti, forse, ma non ce l'ha nessuno in Italia, se non l'Inter con Lautaro Martinez, perché questo ci dicono le cifre. Quindi per me le priorità sono centrocampo, portiere, poi alternativa a Cambiaso e attacco. Francesco Rischia, buongiorno, buon pomeriggio Paolo, ben ritrovato. Grazie a tutti per questo tipo di saluto. Sulla questione del portiere, a parte i soliti nomi, si parla anche del portiere del Benfica, Trubin. È vera questa notizia? Poi bisogna prima vendere per poi fare acquisti su reparti dove facciamo tanta fatica. Indubbiamente noi abbiamo troppi centrocampisti, quasi tutti hai l'idea che non giocheranno. e quindi lì va sfoltita in fretta la situazione per liberare degli spazi. E per intenderci, la dico così, io mi aspetto che in questa settimana ci sia qualche uscita, altrimenti diventa sempre più complicato. Sì, io credo che Trubin sia un'opzione. Quelle che escono fuori, secondo me, sono tutte praticabili, nel senso che non sono nomi campati a caso. Chiaramente vai a fare, ripeto, mi sembra che la Juve in questo momento abbia cambiato il focus sul portiere. Non stia cercando il portiere della vita, visto che non stia cercando il profilo internazionale di esperienza alla Alisson o alla Dibu Martinez, stia cercando un portiere migliore di Di Gregorio. Questo è. E non vale lo slogan, ma lo sono tutti. No, non lo sono tutti. Bisogna però trovare dei portieri di un certo spessore e per me Trubin, uno che ha fatto comunque la Champions League nazionale via discorrendo, può essere un nome assolutamente praticabile. Andiamo a sentire un vocale.
7: Buongiorno Radio Bianconera, ciao Paolo, sono Sergio da Torino.
0: Ciao,
7: io
0: Sergio.
7: Mi chiedevo, Paolo, ma arrivati a metà agosto, assodato che le mancanze della Juve sono soprattutto in un settore nevralgico che è il centrocampo, ma io penso che anche quest'anno la stagione sia quasi compromessa, perché in teoria mancano circa 2 settimane alla prima di campionato e siamo con un centrocampo appunto totalmente da rifare, quindi ci vorrebbero 3 centrocampisti di spessore e quando li prendi? Secondo me siamo messi abbastanza male anche quest'anno, direi, purtroppo quasi compromesso. Poi sbaglierò, spero di sbagliare, volevo una tua valutazione, grazie.
0: La trovo una valutazione, la tua, troppo pessimistica, perché io prima ho esordito, poi ripeto, prendete quel paragone con le pinze. Io ho esordito ricordando l'estate del 2004, sia ben chiaro, quella Juve non è paragonabile a quella di oggi, insomma non sto a rifare il discorso, ma la sera di Juve Djurgården c'è da disperarsi, c'è una squadra che non riesce a battere una squadra svedese arrivata a Torino per limitare i danni. E anche il mercato aiuta, non solo il mercato nel finale, ma io non penso che la Juve oggi possa parlare di stagione compromessa. Siamo al 10 agosto e non è ancora iniziata la stagione. E ve la dico di più, non penso neanche che se a fine ottobre abbiamo fatto 4 vittorie possiamo parlare di Juve da scudetto, perché la dimostrazione è che negli ultimi anni noi siamo partiti bene e siamo finiti male. Quindi c'è tutto il tempo. E tra l'altro, lo dico anzi diversamente, che cosa si intende per compromesso? Lottare per lo scudetto? Io credo che in questo momento noi siamo indietro, ma come dire, non vedo troppe squadre avanti. Ecco, cioè, nel senso, riparte una... noi dobbiamo sempre fare questo ragionamento. Per valutare una rosa, non la si fa solo su un mercato riuscito, ma anche sulla rivalutazione dei giocatori che abbiamo. Faccio un esempio: 2011-2012. Certo che Pirlo, Vidal, Lichtsteiner e Vucinic aiutano a cambiare la squadra, ma Bonucci, Barzagli, Chiellini, Marchisio, aggiungo anche Buffon, che negli anni precedenti era stato infortunato, fanno una stagione importantissima, come non gli succedeva da diversi anni, ognuno in maniera diversa. E quindi anche il gruppo storico li aveva rifatto meglio. Cioè, io non penso che la Juve oggi possa affidare le sue speranze a 2 giocatori che arrivano e cambiano. Ma non penso neanche che noi partiamo in maniera compromessa, perché siamo al 10 agosto e Spalletti ha dimostrato l'anno scorso per un certo periodo che con questa squadra stava al passo degli altri. Poi a gioco lungo è fallita, ma compromessa ci mancherebbe altro, perché noi dobbiamo avere la speranza fondata che Kolumani faccia meglio di Vlahovic, che Yıldız di quest'anno faccia meglio dell'Yıldız dell'anno scorso, che Locatelli faccia meglio della Locatelli dell'anno scorso, che Bremer non abbia infortuni e faccia meglio dell'anno scorso, e per tutti vale questo discorso. E se vale così, qualcuno l'anno scorso era certo che l'Inter avrebbe vinto, stravinto lo scudetto. No, si parlava di un allenatore nuovo, non ha esperienza. L'Inter arriva dalle macerie dell'anno precedente in cui aveva fallito tutti gli obiettivi. È difficile uscire fuori da una sconfitta così pesante come quella della finale di Champions League, e poi l'Inter ha vinto lo scudetto. Quindi ogni stagione si riparte, magari quest'anno tocca al Napoli non avere gli infortuni e rinasce, c'è un Como che sta facendo una campagna acquisti importante e potrebbe essere una ormai una realtà affermata. Insomma, io compro, cioè, se il 10 agosto dichiaro la resa è molto grave. Io la resa la dichiaro quando vedo una squadra che non dà segni di vita. Io voglio sperare che al di là degli acquisti, quelli che ci sono possono fare bene. Poi è chiaro che se noi partissimo oggi con questo organico, l'obiettivo, secondo me, giusto, realistico, a cui la società deve ambire, cioè o meglio deve chiedere a Spalletti, non può essere più del quarto posto in Italia. Poi c'è un altro discorso da fare sull'Europa League. Ciao Paolo e bentornato Antonio da Caserta. Non pensi che prima di parlare di chi manca e che vorremmo per completare l'organico dobbiamo interrogare prima su questo modulo 4-2-3-1? Non si può giocare contro l'Inter, loro erano 5 a centrocampo, noi invece, per modo di dire, solo in 2. Ma questa la questione del modulo va interrogato Spalletti, perché io credo che nel calcio di oggi sento tutti gli allenatori che dicono, compreso Spalletti, che il modulo conta sempre di meno, che conta l'interpretazione, conta la capacità di essere fluidi, conta la capacità di passare da un modulo all'altro a seconda che sei in fase offensiva, in fase difensiva, e anche a seconda del momento della partita e anche a seconda dell'avversario. Vedo che la Juve insiste sul 4-2-3-1 ed evidentemente Spalletti vuole lavorare su questo. Non mi sembra che Spalletti non è un allenatore ideologico, cioè non è un allenatore che ha giocato nella sua vita solo con un modulo. Evidentemente ritiene che per le caratteristiche della squadra questo sia meglio. Non bisogna stupirsi poi se alcuni giocatori, vedi David, non rendano per niente, perché quello non è il modulo, al di là dei suoi problemi, che lo valorizza. Però se si insiste su questo è perché evidentemente, faccio un esempio, a livello difensivo si ritiene che stia funzionando. Poi con l'Inter io non ho visto la partita per intero, il nostro centrocampo è andato evidentemente in grande difficoltà, e io penso che la Juve, se vuole sostenere quel modulo, debba avere a centrocampo due inserimenti potenti, due giocatori con caratteristiche particolari, precise. E anche se volete, scusate l'ossimoro, può sembrarlo malleabili, nel senso che noi dobbiamo avere un centrocampo capace appunto poi di trasformarsi, di poter giocare a tre eventualmente, però di materiale ampio Spalletti, mi verrà a dire, purtroppo adesso ne ha tanto, andrà scremato e andrà capito. Certamente la riflessione sul modulo è quella che però in questi anni più o meno abbiamo sempre fatto, trovando sempre un modulo che non ci ha mai soddisfatto, e quindi non è forse solo un problema tattico. Tudor giocava col 3-4-2-1, Thiago Motta ha provato anche altro e non siamo riusciti ad arrivare alla situazione. Ma Vicario, come lo vedi? Lo vedo se arriva. Io credo, e così approfitto, questi ultimi 5 minuti per dirvi, per me il portiere su cui bisognerebbe andare. Io ve le faccio una questione di caratteristiche. Io vorrei che la Juve andasse su un portiere di personalità, uno che urli, uno che abbia il carattere. Dibu Martinez, da questo punto di vista, mi andava bene, al di là del fatto che magari può non sembrare particolarmente simpatico. Di un portiere non vecchio, di un portiere con una certa esperienza internazionale e di un portiere che conosce il calcio italiano. Aggiungo un portiere che magari sa fare la differenza sui calci di rigore, visto che non è un elemento influente. Mi spiego. Magari in un campionato può anche capitare che non ti faccia la differenza. In una Coppa Europea invece può essere decisivo. Io non capisco sinceramente perché la Juve non vada, ma è un mio parere, sia ben chiaro che non voglio minimamente come dire, avere ragione. Io fossi la Juve andrei a prendermi Milinkovic-Savic, è un giocatore in uscita dal Napoli, non ci dobbiamo preoccupare di una formula particolare. Faccio questo esempio: al Napoli interessa Gatti, a noi interessa un portiere, andiamo a fare questo scambio. Tanto Gatti si è capito che non sarà il titolare della Juve. Ed è un peccato avere un difensore potenzialmente nazionale che diventa una riserva codificata, perché Spalletti non lo vede Gatti. C'è poco da fare. Interessa al Napoli? Lo diamo al Napoli, ci facciamo dare Milinkovic-Savic. Poi, chiaramente, qua sto estremizzando, andiamo a vedere quali sono le formule, eccetera, eccetera. Però, andiamo a prendere un portiere che, secondo me, è molto meglio di Gregorio. Non è immune da errori, non stiamo parlando di un campione, ma stiamo parlando di un portiere, secondo me, con un certo spessore, che ha 29 anni e che ha quindi tutte le caratteristiche per stare in una Juve in cui hai un vice che non è neanche così vice, perché a me se la Juve ha Perin come titolare di campionato e di Coppa non mi scandalizza. Lo trovo un portiere non del livello di Svilar o di Carnesecchi, ma non lo trovo un portiere necessariamente più debole di altri. Quindi io andrei a fare un'operazione di questo tipo. Poi, piuttosto che andare a prendere un portiere per un prestito da Instant Team, cioè se Suzuki arriva, perché diventiamo la succursale del Paris Saint-Germain, non è che mi scandalizza il fatto che noi diventiamo la provincia di Parigi, perché oggi questo siamo, quindi inutile non guardare in faccia la realtà. Però cosa costruisci? Poco. Costruisci poco perché alla fine quel tipo di esperienza te la vai a bruciare in uno o due anni, cioè corri il rischio che valorizzi un giocatore e poi va via. Invece io penso che un'operazione di un certo livello con un portiere di Serie A che ovunque è andato ha fatto bene, ripeto, non è mai andato incontro a difficoltà estreme, pur commettendo degli errori, io, uno come Milinkovic-Savic, ci penserei seriamente. Conosce anche la città, il che non guasta, ma anche se chiaramente non è questo certo l'elemento che più conta. Ciao Paolo Yves, Paolo da Formia, il primo messaggio di quest'estate, perché la domanda è interessante. Oltre al portiere io prenderei per forza un centrocampista che costruisca palloni giocabili, che sia mentalmente più veloce e scaltro di Douglas Luiz. Douglas Luiz, siamo tutti curiosi di capire se i segnali positivi che ha dato nel precampionato basteranno per avere un giocatore di spessore. Indubbiamente contano molto le connessioni. Noi possiamo dirla così: quel che sanno fare insieme Locatelli e Thuram l'abbiamo capito, quello che sanno fare Locatelli e Douglas Luiz lo stiamo vedendo. A me piacerebbe un centrocampista che riesca, tanto mi piacerebbe che sì, e poi ne vorrei ancora un altro. Cioè io non vorrei che nel centrocampo della Juve ci fossero ancora i Cobminers, i Miretti e via discorrendo, gli Arthur ovviamente, ma che la Juve avesse una batteria. Per me McKennie non va considerato in questo quadro del 4-2-3-1 un centrocampista, ma uno degli assaltatori, poi in caso di emergenza o cambio nel corso della partita, per carità. Ma la Juve secondo me avrebbe bisogno di Locatelli, Thuram, Douglas Luiz, che sì, e un altro centrocampista, e magari un giovane. Magari un giovane. Dopo la pausa vi propongo un ragionamento sul quale appunto un po' ci possiamo soffermare. Pausa!
2: Cose di calcio.
8: Radio Bianco Nera.
2: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianco Nera. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Seconda ora con Cose di Calcio. Io sono Paolo Rossi, tornato da due settimane di vacanza in cui la Juve ha cambiato qualcosa, non ancora abbastanza, e quindi andremo a vedere che cosa succederà. Vi ho chiesto quali sono secondo voi le due mosse più urgenti da fare, ne sono arrivate anche di più, abbiamo già fatto delle riflessioni sul portiere, centrocampista, l'attaccante, l'alternativa a Cambiaso, le priorità e via discorrendo. In regia, in cabina di regia, esce Yves ed entra Manuel, quindi fosforo al centrocampo di Radio Bianconera. 340 5425 324 il nostro numero di telefono. Allora vado a leggere qualche messaggio. Oggi abbiamo tanto tempo per dialogare. Nicola da Torre Annunziata: ciao Paolo, faccio una domanda, ma secondo te Suzuki è più forte di Gregorio Perin? Poi, per non parlare con l'affare che stiamo facendo fare al Paris Saint Germain come se fossimo la loro succursale, dimenticandoci che siamo la Juventus, con una storia che parla da sola al confronto al Paris Saint Germain, sarei più favorevole su Vicario. Poi sono pienamente d'accordo sugli acquisti di Lukumi, che sì, è uno fra Pellegrino, Zirze e Sorloth. Allora, io vi faccio questa domanda. Io non ho pregiudizi nei confronti di Suzuki, nel senso che io penso che Suzuki sia un portiere che sta ricevendo molta attenzione, e se si muove il Paris Saint-Germain, perdonatemi, forse qualcosa di buono ha fatto, perché stiamo parlando dei campioni d'Europa. E Suzuki ha giocato un mondiale col Giappone. Suzuki è meglio di Di Gregorio, sinceramente. Io credo che in questo momento andare a prendere Suzuki significherebbe avere un portiere di grandi prospettive, perché stiamo parlando di uno più giovane. Dopodiché, la questione dell'essere succursale, io vi invito, ed è un invito che faccio intanto a me stesso, a uscire dall'idea siamo la Juve, la nostra storia, ma guardare la realtà vera attuale, cioè del mercato, che non è molto diversa a quella che successe 10 anni fa più o meno, quando ricordo le critiche sulla questione Morata. Ah, ma noi prendiamo un giocatore dal Real Madrid, un ragazzo del Real Madrid, lo valorizziamo e poi loro se lo ricompreranno. E alla fine ci è servito Morata? Certo che ci è servito. Abbiamo registrato in quel momento il fatto che noi, nel rapporto di forza con il Real Madrid, che è una superpotenza economica, eravamo sfavoriti, ovviamente. Abbiamo fatto un'operazione da, tra virgolette, provinciale d'Europa, e abbiamo avuto una possibilità di avere un ragazzo che ci ha aiutato tanto, che è cresciuto, che è tornato, poi è ritornato pure. E io non penso che quindi bisogna avere, da questo punto di vista, dei pregiudizi. Dopodiché, come ha dimostrato la questione Nico Paz Real Madrid, magari Suzuki arriva alla Juve fa bene, la Juve lo convince a restare, il Paris Saint-Germain ha altre opzioni. Insomma, il calcio fortunatamente è un work in progress, possono cambiare le cose, ma non solo, aggiungo, Suzuki può anche fare male, e a quel punto non ti sei impiccato. Ma in ogni caso, io credo che noi sul portiere dobbiamo agire. Su Vicario, io ho qualche riserva dettata dal rendimento che ha avuto nell'ultimo periodo, e quanto agli altri, beh, io penso che se arrivasse Lukumi, arrivasse Kessi e arrivasse uno tra Pellegrino, Zirze e Sorloth, la Juve sarebbe notevolmente rinforzata. E dopodiché, anche se forse sembrerebbe essere l'affare più probabile, visto che comunque il Bologna potrebbe essere interessato o a Cabala o a Koopmeiners, per noi andrebbe molto bene uno come Lukumi, che ci consentirebbe anche di aprire scenari diversi. A me sta piacendo Kelly, nel senso che io credo che qui intanto giustamente Manuel ci fa vedere, c'è l'accordo per Lukumi, Paris Saint Germain su David, si prova a cedere Di Gregorio, Nico offerto a Roma ed Inter, Miretti piace na, Sumoma che sì, nome nuovo per il centrocampo, Zegrova offerte, nuovi contatti per Zé. Come vedete, una grandissima Macedonia dal succo agrodolce, diciamo così, per restare nella metafora, staremo a vedere. Certamente, ripeto, io credo che il grosso del mercato della Juve debba ancora avvenire e penso che andremo a giudicare la nostra campagna acquisti almeno da ancora due mosse molto importanti. Oggi non saprei dire se la Juve di oggi è più forte di quella dell'anno scorso. Se arrivassero tre dei giocatori indicati, un portiere, un difensore, un centrocampista, addirittura un altro attaccante, io penso che la Juve avrebbe quantomeno delle altre opportunità e rinforzerebbe molto la rosa, che va assolutamente trasformata, perché io penso che 7-8 giocatori dei 28 che abbiamo oggi sono giocatori dai quali ci si può aspettare poco ormai, e quindi bene cambiare anche per dare nuova linfa e quindi e questo ci può essere utile. Manuel in ascolto da Pisa, buongiorno, voglio andare controcorrente, sicuramente Di Gregorio se la fa addosso un po' troppo spesso, però pensavo, non è che Sommer sia tanto più forte, solo che a difesa dell'Inter riduce al minimale i rischi portati verso la porta del proprio portiere. Nei due gol presi sabato ci sono state palese insufficienze della difesa. Certo, non è che Di Gregorio sia colpevole di tutto. Non paragonatemi Sommer Di Gregorio. Sommer è un portiere che l'anno scorso non ha fatto bene, è comunque un portiere di livello superiore, con un'esperienza infinitamente. Cioè, Di Gregorio non ha mai raggiunto uno status. Quando, guardate, lo status di un portiere si qualifica anche, secondo me, dalla sua appartenenza al giro della nazionale. Di Gregorio non ci arriva. Il vice Donnarumma è carne secchi. E dobbiamo prendere atto di questo. La Juve, quando ha preso Di Gregorio, ha pensato di andare a prendere un portiere che diventava un portiere per 7-8 anni. Non è stato così. Non ha mantenuto quelle aspettative, pur avendo fatto delle grandissime partite, perché Di Gregorio, soprattutto al Mondiale per Club, ha fatto delle prestazioni notevolissime. Sommer è stato un grande portiere che è andato in declino di carriera nel finale, ma in certi successi dell'Inter ha avuto anche lui un peso positivo. Dopodiché, io sono d'accordo con l'idea che il portiere, ve l'ho detto prima, tanto da aver pensato a un certo punto che potesse non essere una nostra priorità, perché la difesa poteva proteggerlo meglio. Siccome vedo che invece non sembra essere così, almeno nell'ultimo periodo, e per l'ultimo periodo intendo non tanto il precampionato, ma l'ultimo periodo della stagione scorsa, dobbiamo avere un portiere che ti fa fare quel qualcosa in più in termini di sicurezza, di reattività. A me non preoccupa la papera di Di Gregorio, mi preoccupa la lettura sbagliata di certe traiettorie, mi preoccupa troppi gol presi non riuscendo a distendere le braccia, cioè con un ritardo notevole. Questo mi preoccupa molto, mi sembra un portiere da questo punto di vista molto molto in crisi. Vocale.
9: Buongiorno direttore, Roberto da Roma. Io sento un po' troppo distrattismo, troppo pessimismo. Non siamo messi proprio così male. Io penso che per me la priorità assoluta, come dicevi te, cambiare assolutamente il portiere. Apro una parentesi, a me piace molto Gabriele, chiusa parentesi. Poi il centrocampo, magari un Kessié da affiancare a Thuram, è un terzino sinistro, uno che tenga almeno Cambiaso, cioè almeno Cambiaso capisce che non è titolare, cioè giusto per mettere in discussione un po' Cambiaso, così magari si sveglia. Ciao e sempre fino alla fine.
0: Ciao, ma sì, guardate. Allora, quando noi facciamo analisi, almeno dal mio punto di vista, quando facciamo analisi dettagliate sulla mancanza di organico, di qualità, di tecnica, cioè di certe caratteristiche, e quindi richiediamo altri nomi, non è per disfattismo, è per un tentativo di analisi. Ma io sono lontano dall'essere disfattista e aggiungo, c'è anche un po' di quella sana incoscienza del tifoso, per la, che oggi c'è sempre di meno. Oggi il tifoso è sempre più critico, è più, anche perché magari è più analista, ha più informazioni, fa delle riflessioni sul mercato tutto tondo, sulla entità dei contratti, sulla durata, sulle prospettive, sulle alternative. Oggi si conosce tutto del calcio, una volta non era così. Ma io non sono disfattista, dico che però, appunto, per il profilo dei giocatori che hai indicato, la Juve è ancora lontana da aver stabilito un livello, secondo me, di speranza. Cioè, oggi la Juve, secondo me, non è una squadra da scudetto. Io vorrei arrivare al 2 settembre dicendoci: siamo competitivi, non si vince lo scudetto, siamo competitivi. E per me essere competitivi significa oggettivamente uscire da quella situazione che ci ha visto negli ultimi 2 anni a dicembre essere fuori dai giochi, addirittura in un caso aver già cambiato allenatore. Quindi questo per me deve essere l'obiettivo, e credo che per arrivare a questo il percorso sia ancora lungo, sia molto complesso, ma che due mosse, guardate, proprio scelgo anche l'opzione minima, ma anche solo due mosse potrebbero dare un'inversione forte, che non vuol dire poi sentirsi sicuri, ma vuol dire mettere energie nuove. E poi chiaramente chi c'è deve dare delle risposte, continuo a sostenerlo. Però indubbiamente in questo momento ti arrivasse che sì, è un portiere affidabile, beh, insomma, un po' più di ottimismo lo avremmo, perché tutto sommato io non credo che la difesa della Juve, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, sia una difesa disastrosa, tutt'altro. Anzi, avere un'alternativa a centrocampo importante darebbe un altro, secondo me, un altro spessore alla fase difensiva, ma anche all'attacco, perché in attacco noi di talento ne abbiamo. Ne abbiamo persino troppo, per certi versi. Siamo molto leggeri e, ripeto, io conto molto sul fatto che se non abbiamo davvero la grande prima punta, però abbiamo tutta una serie di giocatori che ci possono dare, ci devono dare quel qualcosa in più. Io vi pongo questo tema, questa immagine. Ho visto il gol di Zegrova contro il Chelsea. Ma Zegrova quante volte è andato al tiro l'anno scorso? Pochissime. Da quella posizione. Cioè, il punto è che la Juve deve riuscire a mettere in condizione, e loro devono fare certi tipi di movimenti, il Consessao, Yildiz, l'Alabegovic, lo Zegrova, se rimarrà, poi non ne sono sicuro, in grado di sprigionare il proprio potenziale offensivo. E quindi da lì devono arrivare numeri importanti, i numeri di Kvara Napoli, per intenderci. Cioè, non è che necessariamente ci vuole o basti o sia condizio sine qua non la primissima punta. Meglio se ce l'hai, speriamo che Colomani ci soddisfi, speriamo magari che ne arrivi anche un'alternativa. Però viva Dio, nella Juve non segnava solo Trezeguet, segnava Del Piero anche, si giocava con un altro modulo, stiamo parlando di mostri sacri, però, come dire, ci vogliono attaccanti che traducano in gol, e gli attaccanti che traducono in gol nella Francia non è solo Mbappé, ma sono anche i trequartisti che aiutano Mbappé a fare un certo tipo di gioco. Se si gioca con 4-2-3-1, bisogna mettersi in testa di avere quel tipo di filosofia, quella che ha la Francia, due che a centrocampo rubano palla e sanno pulirla bene e diano la palla più velocemente possibile davanti, e davanti varietà di soluzioni. Però dietro bisogna essere inappuntabili, bisogna essere feroci, bisogna essere lucidi nel costruire e nel distruggere, farlo insieme. E come avete visto, la Francia meravigliosa, bella, splendida, imbattibile fino ai quarti finale, arriva a semifinale che la macchina non si accende più, e lì non c'è più la contromisura per riuscire a rimediare a una giornata storta. Ecco, la Juve deve riuscire ad avere delle sicurezze. Le sicurezze, magari sarà un tema di una delle prossime puntate. Quali sicurezze ha la Juve? Non nel riuscire a essere splendida, ma nel non crollare, che è un elemento determinante. Perché quando la Juve in questi anni ha fatto complessivamente delle buone partite anche con Thiago Motta, anche con Tudor, e poi è sconcertante il modo in cui è crollata. E non si può sempre solo dire, è una questione di carattere. È anche una questione di come la metti in campo quella squadra, di che accorgimenti trovi. Perché altrimenti se decidiamo che di carattere, ragazzi, ce lo dobbiamo dire apertamente, non abbiamo cambiato il carattere della squadra. Non abbiamo preso dei giocatori che ci cambiano il carattere. E quindi se quello è il difetto principale che ha la Juve di quest'anno non l'ha corretto ancora. Non abbiamo preso giocatori di un certo peso caratteriale. Abbiamo preso un talento come Begovic in pectore, un altro giovane come Cator, un cavallo come è stato definito, un

0: signoridità. Idee sicuramente, esperienza sicuramente. Se signoridità significa cultura sportiva, non ho nulla da dire. Spero che la sua comunicazione migliori. A me non è piaciuto lo Spalletti dell'ultimo periodo. Ma sicuramente un tecnico importante. Cioè, come dire, a me piace anche solo guardare il curriculum. I tecnici che negli ultimi anni, dopo la fine del ciclo della Juve, hanno vinto, Spalletti tra questi. Quindi Spalletti in questo senso ti dà certamente delle garanzie rispetto a un profilo magari più giovane, che può avere anche delle idee magari innovative, che può avere il desiderio di mettere in pratica. Vedi Thiago Motta, che non è un brutto allenatore, ma che si è dimostrato inadatto a gestire la Juve, e quindi Spalletti è sicuramente una garanzia. Basta che non pensiamo che abbia la bacchetta magica, perché l'anno scorso un po' l'abbiamo creduto, ce l'ha fatto credere lui migliorando subito molto la squadra, e poi però i nodi vengono al pettine, e quando vengono al pettine magari è un po' troppo tardi. Andiamo a sentire un vocale.
1: Ciao Paolo, ma non c'è modo di poter avere un portiere, non c'è modo di poter completare questa campagna qui? Se mai è possibile, sentiamo sempre lo sfoglio di questa Margherita, vicario, è questo, è vicario, è quello. Ma dico, ma perché non si riesce a prendere un portiere una buona volta per tutte e si riesce magari a completare questa campagna acquisti che secondo me manca di un centrocampista e di un secondo attaccante, perché c'è un attaccante che stia lì in area di rigore e abbia il gioco di testa. Ma perché? Perché c'è sempre questa spoglia di Margherita che non porta a nulla? Forza Juve, ciao.
0: Non è facile, ti potrei provare a proporre due ipotesi, non è facile rispondere a quello che chiedi. Le due ipotesi sono una contabile, c'è nessuna delle prospettive che si sono andate per adesso a prefigurare ha trovato una soddisfazione economica, e guardate che questo elemento conta nel mercato, non giriamoci attorno. La Juventus aspetta le mosse del Paris Saint-Germain per Suzuki e resta l'ombre vicario. Questo è ciò che scrive in questo momento Bianconera News. Tutto Juve, scusate. E l'altra ipotesi è che nessuna delle idee convinca appieno. Perché io sono d'accordo, arrivare al 10 agosto con un'incertezza così forte sul portiere è qualcosa di preoccupante. Dopodiché, meglio aspettare e avere il profilo giusto, e non suona a difesa della società, è proprio come dire, una regola di vita del mercato. Dopodiché, il portiere ti può consentire qualche attesa di più nel trovare la situazione ideale, che sia dal punto di vista contabile, che sia dal punto di vista economico, che sia tutte e due, perché il portiere, per quanto i portieri oggi conta che giochino coi piedi, che conoscano la difesa, eccetera, eccetera, è un po' più facile da inserire di un difensore, di un centrocampista, di un attaccante. Se però volete sapere la mia, se arriva il portiere Mister X la prossima settimana, io comunque a Frosinone faccio giocare Perin. Punto. Poi lavora e lo si mette in campo, ma in questo momento, e credo che anche questo sia un po' dia alla Juve la possibilità di agire con non troppa fretta, perché comunque un portiere di una certa affidabilità c'è, secondo me, ed è Perin. Cioè, quantomeno se scende in campo Perin a Frosinone, non siamo lì ad ogni tiro a dirci la prenderà? Poi Perin può commettere gli errori, ma non mi sembra così condizionato come invece di Gregorio, che per vari motivi non ha più assolutamente serenità. E questo lo si percepisce, direi, in maniera molto, molto netta. Buongiorno Paolo, Luca scrive: con l'uscita di Gregorio ti fa pensare il fatto che il Tottenham avrà nella sua squadra titolare il nostro stesso numero di italiani, Locatelli e Cambiaso? Magari io sono in controtendenza, ma

0: Io addirittura sarei per la liberalizzazione totale sugli stranieri, extracomunitari compresi. Credo che il calcio sia cambiato e bisogna guardare alla qualità e quindi da questo punto di vista non credo che la Juve debba per forza di cose riorientarsi ad avere il modello italiano. Se non si cambiano le dinamiche strutturali del calcio italiano, non possiamo fare gli ultimi che cercano una via italiana di giocatori, perdonatemi, piuttosto scarsi. Quindi, io credo che il calcio italiano lo cambi come aveva più o meno pensato Maldini, poi lasciamo perdere tutto quello che è successo, in un arco di tempo non banale, non corto, andando alle fondamenta dei settori giovanili. In questo momento, se tu come squadra di club avessi la nazionale italiana, per carità si conosceranno meglio, magari parlano meglio nello spogliatoio, ma non ottieni grandi risultati. Quindi a me non stupisce che la Juve poi vada a prendere giocatori dove, e tutte le altre facciano così, dove ci sono, e quindi non mi stupisce che il Tottenham, o anzi magari gli italiani forti andassero all'estero, perché gli fa bene, perché non trovo assolutamente uno scandalo, gli fa bene aumentare le proprie esperienze in calci più competitivi. Noi oggi non lo siamo più e c'è poco. E quindi se tu continui a restare nel calcio italiano, rischi di non alzare il livello. C'è poco da fare. Poi ci bisognerebbe chiedersi perché, nonostante vadano all'estero, magari quando li vedi in nazionale non è che facciano faville, però questo è calcio europeo. La nazionale francese funziona e ha una serie di campioni che giocano o non giocano in Francia. E va bene così. E non trovo assolutamente scandaloso che questo succeda. Se vuoi fare una via italiana, non la fai dalla prima squadra, la fai dai settori giovanili, lavorando in una certa maniera. E noi che siamo stati innovatori nella next gen, comunque non riusciamo a trasferire parte della next gen nella rosa della prima squadra. Quindi la questione è molto complessa. È molto complessa e dobbiamo affrontarla come dire, cognizione di causa. Ecco, ieri ho letto l'intervista a Maldini su Corriere della Sera, molto diffusa. Mi sembra che quantomeno lui le idee molto chiare rispetto alle come dire, dinamiche del calcio italiano, alla crisi del calcio italiano e alla necessità di intervenire profondamente, ce le avesse. Poi, che magari la soluzione trovata non fosse quella giusta e che quindi poi si è tradotta in un autogol, è un altro discorso. Però che il calcio italiano abbia bisogno di rifondarsi profondamente, questo è assolutamente assodato e lo vediamo dai risultati disastrosi della nostra nazionale e ultimamente anche dei club e delle coppe. Ci fermiamo, ultima pausa.
1: Cose di calcio.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Agli Europei di nuoto di Parigi, missione compiuta per la 4x200 femminile che con Anna Chiaramascolo, Matilde Biagiotti, Bianca Nannucci e Alessandra Mao ottiene il pass per la finale, dopo aver chiuso al terzo posto la seconda batteria. Stasera in gara con loro ci sarà anche Simona Quadarella. Avanza, ma col fiatone, anche la 4x200 stile libero maschile. Il quartetto azzurro ha staccato il biglietto per la finale in programma nella sessione serale di oggi col sesto tempo dell'overall. Gli europei di Birmingham di atletica si aprono per l'Italia nel ricordo di Livio Berruti, scomparso ieri, 87 anni. Leggenda dell'atletica italiana e non solo, foro l'Olimpiadi di Roma nel 1960 nei 200 metri. Tanti ricordi che nelle ultime ore hanno accompagnato la notizia della sua scomparsa. Il presidente Mattarella ha espresso il suo cordoglio parlando di una figura altamente rappresentativa dello sport italiano. Marcel Jacobs è impegnato a Birmingham nei 100 metri, ha dichiarato che correrà per lui. Nuova giornata di tennis a Montreal con i quarti di finale. L'attenzione sarà tutta rivolta su Luciano Darderi, l'azzurro testa di serie numero 19 e soprattutto ultimo italiano ancora in corsa in questo torneo. Affronterà come secondo incontro da mezzanotte l'americano Brandon Nakashima per un posto in semifinale. In caso di vittoria, Darderi entrerebbe in top 15. Sarà la terza sfida tra i due, la prima del 2026. I precedenti sono in perfetta parità. Il calcio, la Roma attende Nahuel Molina che atterrerà a Ciampino nel tardo pomeriggio di oggi. Tutto fatto dunque per l'operazione che porterà l'esterno argentino dell'Atletico Madrid alla corte di Gasperini. Il giocatore arriverà a titolo definitivo con una spesa da 17 milioni totali, poi le visite mediche e firma sul contratto. Nel frattempo la Roma prosegue anche la trattativa per Rodrigo Mora del Porto. Anche la notte appena passata è stata di contatti continui tra giallorossi e portoghesi. La forza del calcio è sempre stata la sua unità. Chiediamo che questa unità ora venga onorata. E la presa di posizione di UEFA, CONCACAF e AFC espressa in una lettera aperta firmata dai presidenti delle confederazioni calcistiche europea, asiatica e centroamericana in merito alle recenti condotte della FIFA e del suo presidente Gianni Infantino. Il calcio è la più grande passione condivisa al mondo, non appartiene a nessun individuo e nessuna istituzione, appartiene ai giocatori, ai tifosi, al club, alle federazioni, a ogni istituzione incaricata di salvaguardarne il futuro, è quanto si legge ancora nella lettera. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente sereno o poco nuvoloso. Tra pomeriggio e sera, temporali in formazione sulle Alpi con locali sconfinamenti fino alla pianura. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo annuvolamento cumuliforme in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche innocuo addensamento lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Allora, riparto da un messaggio e poi sentiamo un po' di vocali per quest'ultima parte. Marco, buongiorno. Anche in questa stagione la Juventus, l'attuale società, paga i molteplici errori degli ultimi 4-5 anni, ma soprattutto del dopo Allegri. In rosa ci sono calciatori modesti con ingaggi top che ovviamente non hanno mercato. Ecco la difficoltà di fare un mercato adeguato. Valutazione per me totalmente condivisibile. Ecco, quando si ragiona sui mercati bisognerebbe, chiaramente noi poi siamo molto legati al rendimento della stagione in corso, però bisognerebbe poi fare dei conti veri su come certe operazioni sbagliate te le porti dietro. Guardate, ad esempio Nico Gonzalez è perfetto, magari Nico Gonzalez ci riuscirà a creare invece qualche operazione interessante, però è significativo il fatto che Nico Gonzalez, almeno a quel che si legge, non voglia minimamente tornare alla Juve. E però neanche l'Atletico Madrid, che l'ha avuto, si sta in qualche maniera convincendo in maniera forte, diciamo, nel riprenderselo. E Nico Gonzalez deve diventare una pedina di scambio. Cioè, abbiamo bisogno, io lo dico esplicitamente, a me non interessa le rivalità. La Juve pensa che Frattesi sia un giocatore buono? L'Inter pensa di aver bisogno di Nico Gonzalez? Si faccia questo scambio e vediamo poi chi avrà ragione. Però certamente non si può continuare ad avere giocatori in rosa di quella portata lì. Cioè, bisogna scioglierlo qualche nodo, perché noi siamo lì a prestiti di qua di là, ma sono tutti giocatori che poi tornano, e mai come quest'anno tutti gli errori che abbiamo fatto ci sono tornati e siamo arrivati al 10 d'agosto con una rosa di 28 giocatori, che vuol dire almeno, almeno ad essere gentili, almeno 5-6 esuberi, insomma anche di più. E questo è qualcosa che ci deve far riflettere sul mercato e ci fa capire appunto i binari molto stretti che abbiamo. Vocale!
5: Ciao Paolo, Giuseppe da Londra. Volevo portare alla tua attenzione questa perplessità e conoscere la tua opinione. Noi abbiamo cominciato il mercato prendendo Hecator, un ragazzino che ha fatto 3-4 reti in Serie A l'anno scorso e spendendo 18 milioni totali. Poi abbiamo preso Colo e Alec Begovic e ci siamo, direi, degli acquisti sensati. E adesso sembra che siamo pronti a chiudere per Lucumi altri 20 milioni. In tutto questo non si sa ancora chi sarà il portiere di quest'anno. Qual è il motivo secondo te? Cioè, per quale motivo quella che doveva essere la prima operazione di mercato da fare al 30 di giugno alla Continassa ancora non è stata fatta? È una priorità che non riesco a comprendere per niente.
0: Ho provato a spiegartelo prima con un'altra risposta, intanto ti saluto dicendoti che evidentemente la dimensione economica dei portieri che stiamo valutando non convince. Cioè, io faccio questo ragionamento molto semplice: se tu vai su Hecator in quella maniera molto chiara, vuol dire che un giocatore, o su Alai Begovic, che era tra l'altro oggetto di trattativa di diversi club, quindi hai anche dovuto superare una concorrenza, vuol dire che sei fortemente convinto di quel giocatore. E Colomani, ragazzi, cioè è stato alla telenovela per 3 anni, è un giocatore che evidentemente la Juve ritiene che sia fondamentale, anche perché non è che abbiamo pagato poco. Quindi poi lasciamo perdere tutte le formule di pagamento, che però invece poi incideranno chiaramente sui mercati a venire, perché quello che non spendi adesso poi lo spendi dopo, no? E io posso immaginare che evidentemente la Juve non ha trovato il profilo perfetto del portiere su quale andare a fare quello che ha fatto con le altre operazioni. Questi sono i soldi che dobbiamo? Ve li diamo, punto. E questo che cosa mi fa pensare? Che in realtà la Juve avrebbe voluto fare un'operazione molto diversa. Cioè che nell'idea della Juve ci fosse un approccio tradizionale all'idea del portiere. Cioè mi vado a prendere i carne secchi che mi diventa lo Szczęsny di questo decennio. Cioè il portiere che già in Italia ha fatto bene e che mi dà garanzie per una serie di anni. Non abbiamo fatto questo, non si poteva fare. Si sono andate a cercare operazioni diverse e ancora non si sono andate a ultimare. Io credo, questa è la mia spiegazione, perché che la Juve abbia definito la priorità del portiere l'abbiamo sentito da Carnevali, e quindi evidentemente si vuole e si deve lavorare ancora per andare a trovare il profilo migliore. Quando non hai soldi cash fai anche questo tipo di operazione. Allora, Fabrizio, è colpa di Spalletti se ha giocato senza centravanti? È colpa di Spalletti un tiro un gol? Poi non dimentichiamo che è subentrata la stagione in corso, avendo necessità di recuperare il tempo perduto. Centravanti ce l'ha avuto nelle ultime giornate con Dusan Vlahovic, e nelle ultime giornate noi abbiamo sbagliato le partite. Se gli allenatori non hanno colpe, allora non hanno neanche meriti. Voglio essere molto chiaro. Quindi credo che Spalletti abbia fatto un ottimo lavoro, e l'ottimo lavoro era proprio definito dal fatto che avevamo scalato le posizioni in classifica. Quando Spalletti prende la Juve non è lontano dal vertice. Non sono io, non siete voi ad aver parlato di scudetto, è Spalletti che si siede sulla panchina della Juve e dice: ho valutato la rosa, non siamo così distanti. Quindi viva Dio, non è che proprio stiamo parlando di uno che ha fatto i miracoli, ok? E quindi penso che anche altre squadre abbiano avuto dei problemi di infortunati e sono riusciti a risolverli in qualche maniera. Quindi Spalletti non è certamente esente da responsabilità, che non vuol dire che Spalletti ha talmente convinto la Juve che per la prima volta nella storia la Juve ha confermato un allenatore prima ancora di avere la sicurezza di rientrare in Champions. Quindi Spalletti, come dire, ha avuto solo dei ponti dalla Juve, non degli ostacoli. A gennaio è stato evidente che la Juve non poteva spendere certi soldi per il centravantone e non l'ha fatto, punto. Ma con quell'organico altri allenatori sono riusciti ad arrivare quarti. Quindi io non, francamente, è colpa di Spalletti se ne abbiamo prese 5 in Turchia. Sì, è colpa di Spalletti perché ha fatto una gestione della partita totalmente dissennata. E merito di Spalletti se al ritorno tra poco andiamo a qualificarci? Sì, perché Spalletti gli ha fatto un capolavoro se ragioniamo sugli allenatori. Ma non è che Spalletti tutti gli allenatori delle piccole squadre hanno tutti dei meriti, perché ragazzi l'organico giusto non ce l'hanno mai e fanno i miracoli. Invece da noi in Italia, se un allenatore di una piccola squadra fa benino, se ne ha fatto benino, però cosa ha vinto? Ecco, si dice, non considerando magari l'organico che ha, però con l'organico che aveva la Juve l'anno scorso arrivare quarti doveva essere il minimo chiesto a Tudor e chiesto a Spalletti, e nessuno dei due ci è riuscito. La fantasia a centrocampo c'è ed è Douglas Luiz che deve giocare in un centrocampo a tre. Manca un tuttofare di livello, come che sì, e uno che rincorre con velocità gli avversari. Turam. Cosa farei? Manca un terzino sinistro titolare, un portiere e un attaccante che permette agli esterni e centrocampisti di fare gol. Luca da Terni. E Luca, vado a spiegare a Spalletti di giocare col centrocampo a tre. Perché io l'ho visto pochissime volte. Se arriverà, che sì. Vedremo se sarà l'elemento che porterà Spalletti ad altre idee. Però voglio dirlo con franchezza, perché è un tema che c'è stato con Tudor, è un tema che c'è stato con Thiago Motta, è un tema che c'è stato con Spalletti. Ogni qualvolta le cose non funzionavano con un certo modulo, si diceva, ma non si gioca col modulo giusto. Ma poi non è che loro non abbiano fatto dei tentativi, li hanno fatti e non sono riusciti. Non li hanno fatti con insistenza, vero, perché poi quando le cose iniziano ad andare male, scegli la strada più probabile, più facile, più sicura e non hai il coraggio di svoltare. Ci sono allenatori che l'hanno saputo fare, che magari abbiamo anche criticato, ma non è semplice farlo. Però, appunto, non abbiamo la certezza che Douglas Luiz nel centrocampo a tre sia la panacea di tutti i mali. Dove lo fai giocare? Lo fai giocare davanti alla difesa? Lo fai giocare come mezzala? Sono tutti esperimenti da fare. Il problema è che non hai il tempo di fare gli esperimenti, perché se tu devi, e questo è il vero vizio del calcio contemporaneo, ed è per questo che forse poi ti affidi ad allenatori con un certo curriculum, una certa esperienza come Spalletti piuttosto che a dei giovani. Perché? Perché non hai il tempo di lavorare. Perché ditemi voi, in questo calcio Spalletti o chiunque è nella sua posizione, quanto tempo ha avuto di lavorare per davvero mettere a posto un centrocampo, e quanto ne avrà dopo, quando si giocherà ogni 4 giorni? Questo è il vero problema. E quindi vai a cercare giocatori con una certa affidabilità, con una certa esperienza, con delle caratteristiche, e non hai il tempo reale di provare a cambiare. Ecco perché Spalletti credo che continui col modulo 4-2-3-1, che quantomeno gli dà la sensazione che i tre davanti, con Seisao, McKennie e Yıldız, abbiano trovato una dimensione di espressione. Magari, in questo caso, poi punendo il centravanti, perché, come abbiamo più volte detto, e come penso siamo tutti d'accordo, David quel ruolo non lo sa assolutamente fare. Caro Paolo, il problema è continuare a pensare di aver bisogno di un'alternativa a Cambiaso, quando invece lo stesso Andrea dovrebbe essere il subentrante di un vero terzino sinistro, se proprio non riusciamo a venderlo. No, io parlo di alternativa perché ritengo, quando si parla di alternativa non significa che parte Mister X in posizione subordinata a Cambiaso, significa che hai due opzioni. Io sono il primo a dirti che Cambiaso per me deve essere un giocatore da mettere in discussione, però registro il fatto, ed è questo, guarda che Cambiaso per me è proprio l'emblema di come gli allenatori ormai ragionino molto sulle funzioni tattiche piuttosto che sul rendimento dei giocatori. Cambiaso piace a tutti, piaceva a Thiago Motta enormemente, piaceva a Tudor e piaceva a e piace a Spalletti, perché è quel giocatore che ti consente di fare certi movimenti, di avere certi equilibri, eccetera. Ma fondamentalmente Cambiaso è un ibrido. E allora, magari Cambiaso in una squadra che già funziona diventa il giocatore che te la fa esplodere. Ma Cambiaso in una squadra che ha dei problemi, denuncia lui per primo i problemi. Quindi io sono uno di quelli che ve l'ha detto dall'inizio del mercato, su quel ruolo vorrebbe un profilo completamente diverso. Un esterno che vada in fondo, un esterno che vada a costruire altri tipi di connessione, che ci potrebbe anche permettere di farci giocare con due punte. Mentre invece oggi c'è questo balletto di scambi di posizione lentamente, tecnicamente pregevole, ma lenti, tra Yıldız e Cambiaso. Lì dobbiamo cambiare qualcosa, assolutamente. E andiamo a sentire un altro vocale.
6: Buongiorno Paolo, Luca da Candiolo. Volevo Ciao, solo Luca. Intervenire per la questione allenatore. Sicuramente un buon allenatore dà un incipit di gioco, un'idea, uno schema, si lavora sullo spogliatoio, sulle teste dei ragazzi, poi puoi avere giocare con il tuo modulo. Ma chi va in campo, ragazzi? Non si è mai visto 11 scarponi, 12, 13, 15 scarponi che vincono le competizioni. Li vincono gli uomini e poi c'è la mano dell'allenatore, ma l'allenatore conta relativa o sulla testa dei ragazzi, poi la dirigenza, poi tutto il resto. Ma sono convinto di quello che dico ormai da anni, sono gli uomini, vince la squadra.
0: Ma che in questi anni purtroppo ci sia stata una sottovalutazione del livello dei giocatori e una sopravvalutazione, per non dire addirittura una ipervalutazione degli allenatori, con me sfondi una porta aperta. E nel senso che io credo che si è finito per parlare solo più degli allenatori, anche quando i giocatori sbagliano il gol a porta vuota, come se fosse colpa loro, appunto. Però un allenatore riesce a trasformare una squadra che magari non erano degli scarponi, che erano dei normali, e riesce a fare in modo, come diceva sempre Marcello Lippi, che non eravamo i più forti, ma siamo stati i più bravi. E la Juve prima di Lippi è una cosa, dico Lippi così non facciamo polemiche su Allegri, Conte, parliamo del passato, la Juve con Lippi è un'altra cosa. Poi devo dirti, io c'ho anche il sospetto che in un caso ogni tanto un allenatore riesca anche a trasformare una banda di scarponi, detto molto tra virgolette, in una grande squadra, il Leicester di Ranieri, che non partiva per salvarsi, va a vincere. E poi aggiungo, ci sono gli allenatori che riescono, magari perché hanno il tempo, hanno la leggerezza, ma hanno soprattutto grandi idee e la capacità di esprimerle, di farle digerire, di fare delle scelte forti, di motivare il gruppo in una certa maniera, e riescono a trasformare squadre normali in partenza in squadre molto forti. Un esempio in Italia, il Como di Cesc Fabregas. Noi col Como non l'abbiamo vista mai. Non l'ha vista mai Tudor, non l'ha vista mai Spalletti. Il Como all'inizio della stagione, nei casi migliori, veniva pronosticato come settimo squadra da Conference League. Noi eravamo squadra candidata per il titolo. Il Como è arrivato prima di noi e nei due confronti diretti noi siamo stati subissati dal Como. E quindi lì credo che un allenatore con delle idee abbia dimostrato delle idee forti. Ecco, io penso che ogni tanto noi diamo, e non è il caso di Spalletti, perché Spalletti invece di idee ne ha tante, però diamo un po' troppo credito all'annata singola di un giocatore, di un allenatore. Dopodiché, ripeto, io credo che Spalletti in questa fase possa essere per noi una possibilità piuttosto che un limite. Già questo mi sembra sufficiente per dargli fiducia. Poi starà lui vedere e riuscire a fare qualcosa in più, purché abbia la capacità di mettersi in discussione. Perché non sempre, cioè, vuol dire avere idee nuove, ma poi anche saperle correggere. Vuol dire praticare delle strade, ma anche saperle adattare. E vedremo naturalmente che cosa riuscirà a fare. Faresti questa operazione con il Paris Saint-Germain? David da Parigi e Suzuki in prestito alla Juve, pur di liberarci del canadese. Tiziano da Milano? Ah sì, nel senso che per me David era un giocatore utile, se la Juve giocasse con un altro modulo. Se si insiste con questo, non ha più senso, e il precampionato lo sta dimostrando, al di là di tutto, non ha assolutamente senso continuare a fare così. Paolo, buongiorno. Penso che i gol dovrebbero essere anche costruiti nel centrocampo, e noi non abbiamo un centrocampista che sappia fare un tiro decente. Anche questo è un vero tema. Però devo dire che quando gioco con 4-2-3-1, io credo che abbiamo, appunto, io chiedo i gol soprattutto ai tre fantasisti, poi chiamiamoli come vogliamo, questo deve essere. Poi centrocampisti ci devono dare un contributo. Thuram, per la verità, 2 anni fa ha fatto un bel po' di gol e un bel po' di assist, e Thuram l'anno scorso che ha avuto dei limiti seri anche di condizione fisica oltre che di rendimento, altrimenti anche Thuram qualcosa ci può dare. Chissà Douglas Luiz, in precampionato ha fatto un grandissimo gol, stiamo a vedere se qualcosa ci può fare. Con l'Aston Villa aveva dei numeri non banali anche in termini di assist, quindi speriamo che sia capace di fare questo. Cristian da Campobasso: Cambiaso, visto che non ha richieste, sarà il primo panchinaro, sarà un jolly per coprire i buchi, giocatore che negli ultimi anni è peggiorato oggettivamente su tutte le situazioni di gioco, mi provoca disgusto calcistico. Cristian, io invece sono convinto che Cambiaso partirà titolare, un giocatore che piace molto a Spalletti e che lo aiuta molto, staremo, anche perché in questo momento grandi alternative Cambiaso non ne ha, se si gioca con quel tipo di modulo. Poi è vero che Cambiaso è adattabile, abbiamo visto anche in precampionato, ha giocato sulla destra nei tre davanti e ha fatto anche una buona prestazione. Quel che è certo è che Cambiaso non sta facendo lo scatto in avanti, cioè non riesce a diventare quel giocatore determinante per stare in una squadra che abbia delle ambizioni di alto livello. Questo mi sembra assolutamente palese dirlo. Andiamo a sentire un vocale.
7: Ciao Paolo, Nord Roma. In realtà però attendere il portiere è un po' pericoloso, perché a differenza di altri ruoli, se non lo prendi adesso, dopo il 15, le squadre più o meno si assestano e difficilmente si privano del portiere, perché poi dovrebbero andarlo a sostituire, no? E quindi non ci sarebbe tempo. Ruolo delicato, quindi secondo me si deve accelerare questa settimana.
0: Ma sicuramente io, come dire, non ne faccio una questione di giorni, ne faccio una questione di come dire, certezza dell'operazione. Cioè, la Juve deve avere le idee chiare. Ho sentito tanti nomi, mi piacerebbe che la Juve andasse su un profilo, chiudesse, poi se non è questa settimana è la prossima. Ripeto, non è un problema Frosinone, è un problema di prospettiva per tutta la stagione. Prendere il portiere giusto per darci delle garanzie, questa è la cosa fondamentale. Allora, vado a leggere un messaggio, mi preme dirlo perché ogni tanto noi facciamo la figura di quelli che non sanno fare il loro mestiere. Massimiliano: ma di Lucumia affare fatto non dite niente? Massimiliano, non è un affare fatto, cioè gli affari fatti sono quelli che depositano i contratti. La Juve non ha depositato nessun contratto su Lucumi, non ci sono da questo punto di vista neanche dei rumors giornalistici di affare fatto, stiamo parlando di un affare in dirittura d'arrivo, eventualmente, poi voglio vedere le formule, voglio vedere quale sarà lo scambio eccetera, ma non è un affare fatto. Quindi io in questo momento aperta gazzetta.it, bianconera.news, bianconera news, tutto Juve, Juventus News 24 e Sky Sport, nessuno dà Lucumi come affare fatto, e quindi cerchiamo di valutare il mercato per, non per le voci che contano chiaramente, ma se parliamo di affare fatto per le ufficialità, perché io di giocatori già fatti in questo mercato ne ho già segnati diversi, sia per noi che per altre squadre, e non ne ho viste. David Luiz, perno centrale nel centrocampo a 3, fuori Locatelli. Vedrai che così il centrocampo funziona, Locatelli è inguardabile. Scrive Leonardo. Leonardo, ma io parto solo da questo. Ma sulla base di che cosa dici questo? Di una tua idea immaginifica? Perché non l'abbiamo mai vista questa operazione. Cioè, non abbiamo mai visto... Cioè, io voglio vedere Douglas Luiz dentro centrocampo senza la capacità di recupero di Locatelli, che cosa fa? Lo proviamo? Spalletti l'ha mai provato? L'hanno provato altri allenatori? No, e vediamo. Quindi non c'è un livello, a parte che la carriera di Locatelli è meglio di quella di Lucas Ruiz, ma questo lasciamo perdere. Ma non c'è un livello su quale, come dire, misurarsi. Ci sono le connessioni. Voi avete capito Douglas Luiz che ruolo può fare? Per adesso, guarda caso, Spalletti l'ha provato insieme a Locatelli. E i risultati sono stati normali, vogliamo definire così, per uno e per l'altro. Quindi, io spero di non trascorrere l'annata a discutere il rendimento di Locatelli, che per quello che fa, il nostro miglior centrocampista. Per quello che fa, non per le prospettive, non per le potenzialità, per quello che fa, il numero di presenze, il numero di il rendimento, tutte le statistiche che volete, è il nostro miglior centrocampista. Douglas Luiz riuscirà a far meglio? Tanto di guadagnato, lo deve dimostrare. Io ci credo quando lo vedo e lo spero, perché la qualità di Douglas Luiz, quando si è vista, l'abbiamo tutti apprezzata, ma se tutti gli allenatori non gli danno mai la titolarità, qualche ragione evidentemente ci sarà, e Locatelli è tutt'altro che inguardabile. Vocale.

0: Paolo, sono Paolo da Rovigo. Io dico sì, sono d'accordissimo su Di Gregorio, che non è un portiere da Juve, però nel primo gol avevamo difesa piazzata e sette giocatori nostri in area, allora erano in tre, l'ha presa lui la palla, cioè nessuno gli è andato vicino, a difesa piazzata, e anche lì si dovrebbe fare un ragionamento.
1: Paolo, io i ragionamenti che ho fatto su Di Gregorio li ho ancorati solo in parte a quello che ho visto dall'Inter. Cioè, con l'Inter li ho ancorati al fatto di come vedo lui incerto nelle letture, ma non è questo che condanna Di Gregorio. Semmai aumenta degli elementi di preoccupazione. Tu hai perfettamente ragione, ma guardate, io ancora prima del gol, a me ha colpito nel secondo tempo alcuni sbandamenti della Juve in cui vedo giocatori del nostro centrocampo, della nostra difesa, essere totalmente incapaci di reggere il passo di avversari senza palla. Se non si ha quella mentalità lì, se non si ha quell'idea di dover andare sull'anticipo, è gravissimo. Quindi io sono totalmente di Marco, va a battere la rete con una facilità e una libertà che non si può concedere, e su questo la Juve deve crescere molto, ma molto, e su questo dobbiamo lavorare tanto. Poi avere un portiere che in più non riesce a correggere gli errori del reparto non fa che approfondire i problemi. Ci fermiamo qui, io vi ringrazio perché ho letto tanti messaggi, oggi non abbiamo avuto ospiti, abbiamo sentito tanti vocali, ma veramente ce n'erano molti di più. Questo significa il grande affetto che voi avete nei confronti di Radio Bianconera e di questa trasmissione, e vi ringrazio. Ci vediamo insieme venerdì. Ciao, buona giornata a tutti.

0: cose di calcio.
1: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: In fondo sono solo
0: cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Sono Rossi, sono Paolo. Volevo dire, ma visto che la priorità è il portiere, ma Falcone è così scarso? Non si potrebbe prendere un portiere italiano, non so quanto costerà, ma insomma non credo che costi come Donnarumma, e allo stesso tempo se non riusciamo a prendere giocatori da Lecce, beh, allora teniamoci di Gregorio. Ma tu cosa ne pensi?
4: Buon pomeriggio, Radio Bianconera. Ho tre soluzioni per la Juve per migliorare la qualità della squadra, del centrocampo e degli esterni. Io metterei Hernandez e Cambiaso in panchina, Hernandez sulla sinistra, terzino fluidificante, poi metterei Goretzka mezzala interna al posto di Thuram o Locatelli, mezzala interna però, e davanti alla difesa come ideatore di gioco, creatore di gioco, quello che detta i tempi di passaggio per gli esterni e le punte, o l'inserimento delle mezzali interne o delle quelle esterne, Isco, perché per me Isco lo potrebbe saper fare quel ruolo, vedi Pirlo, per me lui ha le capacità, la tecnica, i piedi buoni, senso della posizione che potrebbe farlo. Grazie, buona giornata, buon pomeriggio.
5: Ciao, buongiorno, ciao a tutti i Gobbi, Mimmo della Calabria. Io faccio un ragionamento un po' particolare, voglio dire, su Spalletti, anche se, premetto, lui ha avuto più tempo per modellare questa squadra e cercare di arrivare al quarto posto. Io credo che sia più facile prendere una squadra nelle ultime quattro partite, invogliarla, cercare di caricarla al massimo ed arrivarci con quei punti. Quando la cosa è un po' più distante, quindi hai più tempo, tu dici il tempo ti consente di modellare ancora meglio, e invece forse al contrario, perché poi c'è la fase di rilassamento quando tu non riesci a ma a sopportare il cambiamento di quella data situazione che si è venuta a creare. Forse, io poi non è che sono un dio a capire che cosa è successo, però penso che sia questo, cioè Spalletti ha avuto più tempo e il tempo non gli ha consentito proprio di modellare quella squadra che l'ha già fatta, formata mentalmente e con tutte. Allora, le prime partite lui è riuscito a fargli fare quel gioco che bene o male si voleva di cambiamento, poi si è arenata. Invece, al contrario di Tudor, che l'ha presa le ultime quattro partite, tu dai, batti mentalmente sul calciatore, quello ti dà. Insomma, poi penso che sia anche questo.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
7: Buongiorno, buongiorno! Vabbè, oggi va bene, perché alle 3 normalmente faccio sabato sport, quindi questo è un orario più consueto per me. Ciao Manu! Ma guarda che stato c'ho i capelli. Stasettimana staremo insieme tantissimissimo.
8: Forse.
7: No, non è vero, comunque staremo insieme tantissimissimo. Perché, scusami, oggi, sicuramente venerdì, Non è vero. E voi forse... No, non è vero. Un'ora sicuramente. Due ore sicuramente.
2: Tanta roba, due ore.
7: Anzi, quattro ore, sono perché anche troppo. Mercoledì sei con me.
2: È giovedì
7: un'ora, quindi saremo insieme.
2: Ma non è detto
7: 5 ore.
2: Non
7: 5
2: è
7: ore
2: detto.
7: Questa settimana. Vabbè, ragazzi, Cami lo salutiamo. Ciao Cami, tornerà presto tra voi perché so che voi vi aspettavate di vedere Cami, ma in realtà ci sono io per la vostra gioia, o forse no. Ma ci facciamo questa oretta insieme e commentiamo un po' tutto quello che è uscito e sta uscendo dopo le prime amichevoli con il mercato. E soprattutto ci avviciniamo, perché tra due settimane, volesse il cielo, inizia il campionato e tra meno di un mese finisce questo dannatissimo mercato e possiamo riniziare a parlare di calcio. Non so se è una cosa positiva, perché non sono molto positiva per la nuova stagione, però comunque è meglio che parlare un po' di mercato, che per quanto mi riguarda è molto molto molto labile come argomento. Anche perché leggevo che scrivevano prima nella trasmissione di Paolo, di Lucumi... Ragazzi, c'è l'accordo col giocatore, al momento con il Bologna non c'è ancora l'accordo totale, per questo non si può dire che sia fatta, perché fino a quando non ci sono le firme nulla è fatto.
2: Ma col giocatore da un po' che c'è...
7: Ma infatti, però oggi sembra che ci sia proprio l'accordo totale, anni di contratto, pare 2,5 milioni a stagione, però col Bologna no, perché la Juve ha provato a proporgli Miretti, per avere Miretti più una parte cash un po' meno. Ha provato a proporgli Cabal. Poi c'è stata la suggestione Kopp, che però è più suggestione che in realtà situazione concreta. Quindi il Bologna in sostanza ha detto, avrebbe detto la Juventus: noi vogliamo cash perché i vostri giocatori non ci interessano. E come dargli torto, onestamente, cioè se quelli sono i giocatori che sono stati proposti. Comunque circa 20 milioni cash sarebbe pronto, sarebbe pronta l'offerta. Però vediamo, cioè nel senso, io credo che si chiuderà in qualche modo, ma al momento non è ancora chiusa perché non c'è ancora l'accordo totale tra i due club. Questo è un po' il discorso. Umulas, buongiorno a tutti, da Umberto da Cagliari. Ciao Umberto, com'è il clima lì? Domani saremo fratelli di allerta gialla, perché Torino e Cagliari allerta gialla e spero non faccia troppo caldo, però vabbè, qua invece sì, però stanotte abbiamo dormito, grazie al cielo. Come sa chi mi segue, soprattutto il sabato, io e il meteo in estate siamo praticamente viviamo in simbiosi, perché non potrei vivere senza il meteo in estate, cioè il meteo è la mia app preferita in estate. Ciao Chiara, un saluto dalla Torre da Messina. Piccola riflessione: che senso ha spendere soldi per rinforzare la squadra quando hai in porto un giocatore che si fa gol da solo, Enzo? Allora, discorso di Gregorio, vogliamo affrontarlo subito? Allora, continuo a ritenere Di Gregorio un buon portiere. Il problema sostanziale per me di Di Gregorio è uno, e quel problema lì non ti permette di poter giocare nella Juventus, che è un problema di personalità. Di Gregorio per me ha messo in mostra in questa stagione e anche in questo precampionato di non avere un minimo di personalità per reggere la maglia della Juventus. È totalmente in tilt, si vede, è evidente, perché ha preso dei gol che forse neanche in eccellenza si prendono, soprattutto il secondo. Però io continuo a ritenerlo un buon portiere, scusate, ma non può giocare alla Juventus perché non ha personalità. Scusa, Digre, però onestamente io la penso così e lo dico proprio come mio solito, senza mezzi termini. Però il problema, Enzo, non può essere solo il portiere, perché io continuo a ritenere che la Juventus debba fare sicuramente un acquisto a sinistra, perché per quanto mi riguarda continuare ad avere solo Cambiaso o comunque Cambiaso come titolare, a me questa roba continua a non lasciare tranquilla, sperando che Celik giochi a sinistra e va bene così. Sicuramente bisogna prendere un centrocampista, sicuramente. Poi sicuramente per me serve un attaccante, cioè serve una prima punta, perché giustamente Daniel dice vabbè, grande Lucia, sì certo, sempre chiara, ma lo so che lo sa. Che bello sentirti nel giorno in cui proprio tu hai annunciato che Vlahovic se ne va. Olè, beh, non ho detto proprio che se ne va, ho detto che ha aperto al Besiktas, ma l'hanno detto tutti, non l'ho detto solo io, però effettivamente c'è un mio servizio su questo. Detto questo, non c'è Vlahovic, chiaramente. Per quanto mi riguarda, serve una prima punta. Non puoi avere una squadra senza una prima punta. E Colomwani per me non è una dannatissima prima punta. Oltre al fatto che io continuo a sostenere che, per quanto mi riguarda, 50 milioni, 45, quelli che sono per Colomwani in tutto, anche fossero 40, per quanto mi riguarda, io non li avrei spesi e non capisco questo impuntarsi su Colomwani. Ma vabbè, quelli sono opinioni mie. Quindi sicuramente serve un attaccante, sicuramente serve un centrocampista, sicuramente per quanto mi riguarda serve un terzino sinistro e chiaramente serve un portiere. Servono almeno 4 acquisti. E concedetemi un po' di paura, cheat, perché credo che questo possa essere il sentimento che accomuna un po' tutti i tifosi della Juventus. Un difensore, ma appunto se dovesse arrivare Lukumi... bene o male quella l'hai sistemata, però io ad oggi non sono tranquilla, perché davanti non, per quanto mi riguarda, non hai poco o nulla, cioè vabbè. Poi tra l'altro non so se l'hai vista l'amichevole, ma cioè quella con l'Inter, l'hai vista? Hai visto Colomwani? Bene, ok, perfetto, dico solo questo, non dico altro perché è arrivato il Salvatore della Patria, quindi io non voglio togliere e spegnere gli entusiasmi a tutti. Mandami un messaggio vocale, che è il primo che è arrivato.
2: Ti
7: grazie.
2: Ricrederai.
7: Mai. Spero più che altro, ma.
8: Ciao Chiara, Luca da qui.
7: Ciao.
8: Buon pomeriggio a Porto Isola. Allora, intanto mi trovo a Malta. E ti dico, io sulla questione vendere coppe, prendere Lukumi al prima possibile, che si faccia subito, perché sinceramente Coppa deluso tutti quanti, se ne è dato, per cui cerchiamo di prenderlo e riprenderlo. Poi da lì vediamo se riusciamo a piazzare Cambiaso, Di Gregorio e chi più ne ha più ne metta. Secondo me è già tanto se riusciamo a piazzarne due per poi comprare eventualmente un centrocampista forte e una punta da affiancare a Colomwani. Io la vedo così, spero che si faccia qualcosa. Forza Juve.
7: Speriamo che si faccia qualcosa, ma tutto dipende dai giocatori che riesci a piazzare, perché tu l'hai detto giustamente, anche io Kop lo spedirei ovunque per arrivare a qualsiasi giocatore. Il problema è che Kop non lo vuole nessuno, cioè è questo il discorso. I nostri giocatori non sono ricercati, non sono cercati, di conseguenza il valore chiaramente del giocatore è basso. Ma basti pensare, torno indietro di qualche settimana, che la Juventus ha bisogno di un portiere, tu ti sei cresciuto un portiere che è da Fara, che ha fatto molto bene in Serie B all'Avellino, sei stato costretto a venderlo per fare cassa quando tu avevi bisogno in quel reparto, e l'hai venduto a 6 milioni, 7 milioni, cioè tra l'altro a due spicci. Perché quando tu hai, perché molti dicono ma le valutazioni degli altri e sì, ho capito, ma il problema è che i giocatori della Juventus sono tutti svalutati. Quelli che valgono un po' di più li tieni, chiaramente, e oltretutto le squadre e i procuratori che vengono a parlare con te, ragazzi, sanno, lo sanno benissimo della situazione in cui è la Juventus, non è che non è nota, e quindi sanno che hai bisogno di cedere, per cui tirano sul prezzo perché tu hai bisogno di cedere. Assai caldo, si boccheggia a Cagliari. Io non so in questo momento qua come si sta, perché c'è l'aria condizionata. Quando sono arrivata non faceva caldissimo, devo dire la verità, perché sono arrivata presto.
2: Fa già più caldo di stamattina.
7: Ah, mannaggia. Quando sono arrivata c'erano 30 gradi, quindi rispetto agli ultimi giorni è una pacchia. Però sono stata in Svizzera, facevano 85 gradi, speravo di trovare un po' di fresco, niente. Niente
2: per la cronaca,
7: niente.
2: Ci sono 34 gradi.
7: Ah, però meglio dei 36-37. Dai, siamo almeno 2-3 gradi sotto quella che è la media di quest'estate.
2: Confermo che in Svizzera fa caldissimo, perché ho sentito mio cugino che sta a Basilea.
7: Volevo morire.
2: E mi ha detto che stanno impazzendo.
7: Volevo morire. Ecco, la sera 36, il giorno 36 verde, gradi.
2: Adesso è tutto bruciato.
7: Sì, sì, 36 gradi c'erano. Infatti ho detto, ma che è? Ero venuta qua per... Però stavo tutto il giorno praticamente in camera col condizionatore o in piscina. Non
2: ti
7: facevo
2: sei sentita
7: altro.
2: Un po' Heidi in quel momento?
7: No, perché faceva troppo caldo. Io volevo il freddo.
2: Cioè, tu sei andata in Svizzera per stare in camera, sì, col climatizzatore?
7: Sì.
2: Ah, ok.
7: Sì. E in piscina. No, anche in piscina.
2: Ah, beh, almeno c'era la piscina.
7: Anche in piscina, certo. L'ho scelta apposta con la piscina all'albergo. Buon lunedì, caldo, caldissimo anche oggi, carissima Chiara. Un abbraccio, buone vacanze al nostro top Camillo. I nostri sono talmente forti che nessuno li vuole. Umanamente mi dispiace pure per Di Gregorio, ma non è da Juventus come Suzuki. Un abbraccio, Terry. Io ribadisco che prenderei il buon, buon Vicario, però cioè prendere Suzuki in prestito dal Paris Saint-Germain l'anno prossimo, raga, siamo punto a capo, eh. Vorrei solo dire questo. Humulas, bravissimo ad affare, non era da vendere. È vero che non era da vendere, però se lo ragioni imprenditorialmente col fatto che ad oggi gli unici giocatori che tu puoi cedere per fare cassa sono alcuni, neanche tutti, della next gen, questo poi è il risultato. Tu fai una plusvalenza perché D'Affara è tuo e di conseguenza fai una plusvalenza 6-7 milioni e li metti in saccoccia. Però rinunci ad uno che in questo momento serviva per andare a tappare un buco che tu hai da un po' di tempo, senza avere oggettivamente un portiere di un certo livello, neanche un livello minimo accettabile per la Juventus.
2: Chiara, io non ho capito il senso.
7: Diga.
2: Io non ho capito il senso logico eventualmente di fare l'operazione Suzuki.
7: Ma neanche io. No, in realtà sì, anche in questo caso imprenditorialmente, perché tu fai investimento da altre parti, non investi sul portiere, di conseguenza lo prendi in prestito e non lo metti a bilancio, e di conseguenza no. E dopodiché l'anno prossimo fai il grosso investimento sul portiere, che potrebbe essere ipoteticamente, io mi auguro di no, Carnesecchi, che però è un grosso investimento, non lo fai quest'anno. Però devi vedere, perché se poi l'anno prossimo fanno di nuovo tutti schifo, sei punto a capo, cioè nel senso devi
2: Secondo me non ha alcuna logica.
7: No, io ti parlo logica imprenditoriale, sì.
2: Eventualmente vai a preparare un portiere, sì, per un'altra,
7: sì,
2: squadra.
7: Sì. Sì.
2: Per poi ricominciare da capo.
7: Mm-mm.
2: No,
7: esattamente quello. Anche io non sono minimamente d'accordo. Però ovviamente a livello di bilancio ti cambia fare un prestito, andare a prendere Vicario. Ciò che era, ma investire i soldi per Ekator non sarebbe stato meglio comprare giocatori utili subito, visto che abbiamo i paletti del fair play finanziario? Pare che Ekator possa essere un investimento per il futuro ed era il caso di di comprarlo adesso. Enzo da Messina, allora fammi, perché lo so, però voglio avere certezza, perché poi sennò diciamo robe che non sono vere. Ok, allora io qua però torno a un argomento che affronto tutte le volte. Allora, Ekator, per quanto mi riguarda, se ragioniamo come dovremmo ragionare, ovvero a livello europeo, Ekator deve essere un investimento non fatto per il futuro, perché Ekator è un 2006, ha 20 anni oggi, nel prossimo anno, quindi comunque in questa stagione ne avrà 21, e non può mai essere un investimento per il futuro, deve essere un investimento per il presente, perché sennò continuiamo a essere alle solite. Ho letto un dato che vi leggo adesso, uscirà un video penso oggi o domani, adesso vediamo perché devo ancora montarlo, però ho letto, non so se Manu l'ha sentito perché ne parlavo prima anche con Paolo, un dato che ha fatto uscire la FIGC dopo la mancata qualificazione al mondiale, ok? La stessa FIGC cosa dice? Che la Serie A è 49esima su 50 campionati monitorati nel mondo. Cioè, ricordatevi questa roba qua. La Serie A è penultima su 50 campionati monitorati nel mondo per percentuale di minuti giocati dagli under 21 selezionabili per l'Italia, quindi per la nazionale, l'1,9%. Io mi dico, con questi dati che ho letto e che ha pubblicato la FIGC, quindi cioè, oltre danno, cioè, proprio per starsi i piedi da soli, ma vabbè, dicevo, con questi dati l'Italia 49esima su 50 nel mondo, ma come fa a crescere il sistema calcio italiano? È impossibile. Cioè, noi in mondiale forse ci andiamo tra 20 anni, ma a parte quello, ci serve qualcuno che inizi a cambiare un po' la mentalità. E quindi Ekator, e non sto dicendo, Enzo, che stai sbagliando, cioè è vero che si dice che sia un investimento per il futuro, ma è proprio sbagliato pensare che Hecator, che l'anno che ha 21 anni, 20, 21 l'anno prossimo, possa essere un investimento per il futuro. Cioè, l'investimento per il futuro lo fai su un ragazzo che ha 15-16 anni. Cioè, oggi la Next Gen ha preso un giocatore del 2005. 2005, l'anno prossimo ha 22 anni e stiamo parlando di una squadra under 23. Tu, se sei un 2005 forte, dovresti già essere nelle prime squadre. L'abbiamo visto al mondiale, e non stiamo parlando di nazionali del cavolo, stiamo parlando di Francia, Spagna, Inghilterra, eccetera, eccetera. Giocano con, a parte l'Argentina, giocano con giocatori giovanissimi. E noi, la Next Gen va a prendere un 2005. Ma che ci fai con questo 2005? Lo fai giocare un anno e poi speri di poterlo vendere, probabilmente. Perché non puoi pensare che un 2005 lo prendi per giocare nell'Under 23 in Serie C. Cioè, sta roba è folle. E d'altronde la FIGC fa uscire questa roba qua, vergognosi anche, cioè almeno lasciateci nella nostra ignoranza, no? No, invece proprio, te lo dicono proprio, te lo dicono proprio. Lasciateci nella nostra ignoranza, non ditecele queste cose. E invece l'Italia è, non so chi sia l'ultima perché non lo dicono, è 49esima su 50 campionati monitorati nel mondo per percentuale di minuti giocati da under 21 selezionabili per la nazionale italiana, appena l'1,9%. Ma dove vogliamo andare? D'altronde poi le nazionali under 21 e anche più basse, under 19 eccetera, fanno molto bene in Europa, al mondiale, raggiungono finali, vincono campionati eccetera eccetera. E poi spariscono, perché in Serie A sti ragazzi non giocano, non hanno la possibilità di giocare. E quindi poi in nazionale maggiore non ci arriva nessuno. E questa è la situazione, dal 2006 ad oggi. Raga, è grave questa roba, ed è ancora più grave, ma non mi stupisco che la FIGC faccia una roba del...

0: calcio moderno, non ci può il giocatore, non ci possiamo permettere un giocatore che sa fare solo una fase. E infatti nel gol di Di Marco è stato proprio Douglas Luiz che si è dimenticato, si è scordato la marcatura su Di Marco, sull'incursione di Di Marco, e c'era lui che doveva stargli davanti, era un metro dietro e abbiamo pigliato gol. Poi il discorso portiere ci può stare, però abbiamo Perin e Pinsoglio che secondo me,
1: No.
0: se abbiamo una buona, ottima difesa. Se riusciamo a indovinare quei due centrocampisti che io ho detto anche prima, che sono per me Goretzka e Isco, secondo il mio parere facciamo un notevole salto di qualità e non abbiamo neanche bisogno della punta. Perché fondamentalmente la punta ce la possiamo anche già avere in casa, che è Milik. Milik, e Colomoni possono andare bene, entrambe. Milik più d'area, Colomoni di movimento. Poi, secondo il mio parere, questo è il discorso. Grazie, buon pomeriggio, buona giornata.
1: Allora, Diego mi sembra, se non sbaglio. Allora, su Douglas Luiz la pensiamo in maniera proprio diversa, nel senso che per me Douglas Luiz, se non ha problemi fisici, e sta giocando parecchio tra l'altro in questo precampionato, però se non ha problemi fisici, per me è il grande acquisto di questa Juventus. Lo sostengo da 2 anni e spero che quest'anno possa finalmente dimostrare quello che vale. Sicuramente ha dei limiti in fase difensiva, questo non lo metto in dubbio, ed è il motivo per cui io giocherei a 3 a centrocampo. Non succederà, però io giocherei assolutamente a 3 a centrocampo. Però per me Douglas Luiz è il grande acquisto se fisicamente c'è della prossima stagione della Juventus, ma questo lo penso dal giorno zero, perché già quando era all'Aston Villa lo seguivo e lo conoscevo molto bene. Sul discorso portieri, Pinsoglio non può essere considerato il secondo portiere della Juventus, con tutto il bene che gli si può volere, ma non è, cioè, è lì per fare gruppo, fa gruppo, non lo è mai stato e non potrà mai essere il secondo portiere della Juventus, perché se si fa male Perin, tu giochi con Pinsoglio titolare, e con tutto ribadisco il bene che possiamo volere a Pinso, però non mi sembra il caso, e quindi inevitabile dover andare a prendere il portiere. Tra l'altro io Perin lo vedo come secondo, non come primo nella Juventus. Detto questo, tu poi hai parlato di Isco, guadagna 7-8 milioni a stagione e per la Juventus è impraticabile questa cosa qua. Poi su Goretzka a me ad esempio piacerebbe, quindi la penso abbastanza come te, anche se tra i parametri zero in questo momento quello che piace di più è che sì. Sul discorso Milik però no, nel senso che avere Milik e Colomwani, con tutto il bene anche in questo caso che si può volere al buon Milik, ma Milik ti garantisce 1 o 2 partite all'anno, cioè non si può pensare che ci sia Milik, perché lo si è già pensato l'anno in cui poi Vlahovic ha dovuto giocare sempre tutte le partite perché non avevi un'alternativa che doveva essere Milik, ma Milik non può essere un'alternativa. Milik devi lasciarlo andare se riesci, perché Milik per me è al 100% della condizione l'attaccante più forte e completo che ha la Juventus, quindi la penso come te. Per me Milik è fortissimo, però Milik, ragazzi, non sta in piedi. Fa mezza partita, forse ne ha 20 minuti e poi sta fermo 10 partite. Purtroppo non si può pensare a Milik, magari vorrei pensare ad avere Milik. Sarei più serena se ci fosse Milik al 100%, però purtroppo Milik no. Diremo a Carnevali di chiamarti la prossima volta, così gli dici tu cosa fare. Ma guarda, anche no, io sono stracontenta che ci sia Carnevali, adoro Carnevali, sono anni che spero che Carnevali venga alla Juventus a fare mercato. Non è il mio fare mercato, io sono qua perché faccio la giornalista e sono libera di esprimere le mie opinioni, perché se no farei altro, e quindi esprimo la mia opinione. Tu puoi essere d'accordo, puoi non essere d'accordo, caro Paolo, però questo non vuol dire che io non possa dire la mia opinione. Non faccio quello che fa Carnevali, sono ben contenta che lo faccia lui, molto molto contenta, però questo è il mio lavoro, e quindi se no chiudiamo tutti e siamo a posto. Vabbè, a tra poco!
2: Il club degli inviati.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. L'atletica in primo piano. Mattia Furlani termina subito la sua avventura nella 21esima edizione dei campionati europei iniziati questa mattina a Birmingham. Dopo aver effettuato il primo salto di qualificazione della sua gara del lungo, un dolore avvertito in volo gli ha fatto toccare subito la coscia destra.

0: e dopo i primi passi una volta rialzato si è stato costretto al ritiro. La sfortunata esibizione di oggi segnerà presumibilmente la fine della stagione e la rinuncia conseguente agli Ultimate Championship di Budapest a metà settembre. Clamoroso invece Inzoli, l'azzurro vola 8,34 m, è la migliore misura di qualificazione, va direttamente in finale. Ed è lutto nel mondo dell'atletica italiana, 87 anni è morto Livio Berruti, leggenda ed eroe dell'atletica leggera italiana. Vinse un oro alle Olimpiadi di Roma nel 1960 nei 200 metri, nel 2006 era stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. Marcel Jacobs ha detto a Birmingham: correrò per lui. Il calcio, 24 ore dopo l'annuncio ufficiale di Giovanni Malagò, continua a tenere banco il caso legato alla nomina dell'ex schermitrice Diana Bianchedi come capo delegazione della nazionale di calcio. La rivoluzione culturale promessa dal presidente della FIGC deve già fare i conti con uno scontro tra avvocati. Da una parte il CONI, di cui Bianchedi è vicepresidente vicaria, che ha sollevato dubbi legati al conflitto di interesse e all'incompatibilità tra il ruolo al Comitato Olimpico e quello alla Federcalcio. Dall'altra la stessa FIGC con Malagò, che non ha intenzione di indietreggiare perché ritiene la scelta legittima. Le parti sono al lavoro con gli avvocati per avere conferme sulle rispettive posizioni. Presa di posizione di UEFA, CONCACAF e AFC in una lettera aperta firmata dai presidenti delle confederazioni calcistiche europea, asiatica e centroamericana in merito alle recenti condotte della FIFA e in particolare del suo presidente Gianni Infantino. La forza del calcio è sempre stata la sua unità. Chiediamo che questa unità ora venga onorata per una leadership che sia al servizio del calcio, non che cerchi di dominarlo, hanno scritto. Al via le prove in vasca agli europei di nuoto di Parigi dalle 18.30, semifinali e finali. Razzetti insegue una medaglia nei 400 misti, Italia in finale anche nelle 4x200 stile libero femminile e maschile. Quadarella qualificata nella finale di martedì negli 800 stile, Curtis e Menicucci in semifinale nei 100 stile, come Ceccon e Gargani nei 50 farfalla. Avanti anche Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
3: Sei stato abituato al meglio.
4: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
4: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente sereno o poco nuvoloso. Tra pomeriggio e sera, temporali in formazione sulle Alpi con locali sconfinamenti fino alla pianura. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo annuvolamento cumuliforme in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche innocuo addensamento lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Il club degli inviati.
6: Eccoci, ultima parte, strano per me, ultima parte già così del club degli inviati. Una volata, un rush di un'oretta. Ciò che era, non lasciare Radio Bianconera, ma non la lascio, ci sarò l'anno prossimo, farò tutti prepartita, quindi non sarò ancora qua, le mie due ore consuete a settimanali ci saranno. Non darla vinta a quei pochi tifosi stupidi. Il 99,99% dei tifosi ti vuole bene, apprezza tantissimo il tuo lavoro e la tua professionalità, la persona che sei, il tuo modo di essere, la tua umanità. Grazie. Poi se ci sono altri motivi che non conosco, un altro discorso, ma sarebbe davvero un enorme peccato se lasciassi la famiglia bianconera. Tony da Zurigo. No, comunque sono qua. Resto qua anche per ora, anche l'anno prossimo. Vito da Pisa, ho sentito dire nella trasmissione precedente, la Juve non può permettersi di crescere un portiere per gli altri, per status e blasone del club. Io sono d'accordo. Ma se non ci sono soldi per acquistarne uno esperto, visto la non qualificazione in Champions, sarebbe già manna poter avere qualcosa di valido. Sento che Suzuki piace a Spalletti, mentre Vicario no, essendo Spalletti di Empoli, evidentemente avrà i suoi informatori, senza spendere niente. Poi, ad oggi stiamo ancora senza portiere, con un centrocampo sempre più mediocre, senza un vero attaccante d'area di rigore. Rimanendo così si va incontro a un'altra stagione fallimentare. Ciao! Solo un saluto perché sto al lavoro, è sempre un piacere risentirti. Ben trovato, un abbraccio, Gianluca dalla Dispoli. Ciao Gianluca, grazie! Chiara, qui a Tenerife abbiamo avuto il vero originale Harry Potter, beccato a fare la spesa al supermercato come un Copmainers qualsiasi. Chiara, ma prendiamo Vimar, costa 900 euro compresa installazione, un ottimo videocitofono che almeno la palla la vede arrivare, Giovanni dal Brasile. E poi Daniel ci dice che a Tenerife ci sono 28 gradi ventilati. Beh, meglio che comunque qua. Vero Manu? Vero? Allora, mi mandi un messaggio vocale, per favore. Guarda, è là, che non, sta già pensando ai 28 gradi ventilati di Tenerife. Mandami un messaggio vocale, please.
7: Ciao Chiara, ciao. Sono sempre io, Diego, da Bologna.
6: Ah no, rifacciamo, ok.
8: Cara amica bianconera, tuo papà grande portiere, tuo fratello grande portiere, io da piccolo portiere ti ho detto sempre che De Gregori è un portiere di terza categoria come me, Gianni da Canicattì.
6: Non ho detto questo, io ho detto che Di Gregorio ha delle qualità, secondo me è un buon portiere. Il problema di Di Gregorio è che non ha personalità, quindi può fare non terza categoria, può fare una Serie A di media classifica, e secondo me fa molto bene perché non ha pressione. Buon pomeriggio Chiara, Domenico da Mottola. Per quanto riguarda Colle Di Gregorio non sono d'accordo con te. Colo per questa Juve, questo campionato è tanta roba. Per il portiere non può giocare nemmeno in Serie B. Vicario non è da Juve, scusami ma rispetto il tuo pensiero ma non lo condivido. Forza Juve sempre. Ciao Domenico, grazie per questo messaggio. Molto molto carino, gentile, educato. Questo quando uno ha un'opinione diversa. Grazie. Ti rispondo chiaramente in base a quelle che è la mia opinione. Quindi assolutamente nessuno vuole far cambiare opinione ad altri. Per quanto mi riguarda, Colomuani, per cui esiste un fetish da parte dei tifosi della Juventus, per me incomprensibile, basta andare a guardare i dati di Colomuani alla Juventus, neanche al Tottenham dove ha fatto 5 gol in 50 partite, in 40 e 45 partite, ma va bene. Basta guardare i dati alla Juventus, fa 8 gol in 16 partite, per carità, ma e come li fa? Ovvero, ne fa 5 nelle prime 3 giornate, ne fa 0 nelle 9 giornate successive, vuol dire che per 2 mesi Colomuani non segna, e poi ne fa 3 nelle ultime 5 giornate. Questo, per quanto mi riguarda, non è un giocatore che è tanta roba per la Juventus. Per me, ribadisco, opinione mia. Con altri 5 acquisti credo che saremo a posto, un attaccante, 2 centrocampisti, un difensore e un portiere. A quel punto potremmo finalmente competere per tutte e 3 le competizioni. Che ne pensi, Tony da Zurigo? Ma penso di sì, però il problema è andarli a prendere questi giocatori, perché quello potrebbe essere un grosso problema. Sentiamo un altro vocale, grazie! Ho alzato il tono della voce. Che fai così? Ti sei spaventato?
9: Buongiorno Alessio da Bollate. Ma di che cosa ci stupiamo? In Italia si va avanti per favori e procuratori. Cioè, c'è gente, cioè la meritocrazia è molto limitata da questi scambi tra procuratori, ma già nelle giovanili c'è gente più scarsa che gioca, gente più brava che magari sta in panchina o non viene considerata. Perché? Perché hanno il procuratore più importante, si fanno i favori, ma persino nelle categorie dilettantistiche, promozione, parlo perché per esperienza, lasciano in panchina i ragazzi di 20 anni per far giocare i 35enni che arrivano col procuratore, amici, non amici, che pigliano magari 1.000-2.000 euro in promozione di stipendio, che sono di categoria ma non corrono, non segnano e fanno perdere del tempo dei ragazzi giovani che potrebbero rendere molto di più e avere anche nel loro piccolo un futuro migliore.
6: Allora, sono d'accordo in parte, nel senso che c'è un altro grosso problema nel calcio italiano, ma ribadisco, uscirà un video, se poi volete vederlo sul mio profilo, ci sarà, non so se oggi o domani, proprio su questo tema. C'è un grosso problema che riguarda la regola degli under, che secondo me è una regola stupida, tanto che così, fatta così, esiste solo in Italia. E quindi tu finché sei under giochi, poi all'improvviso diventi scarso perché devono entrare gli altri under e tu sparisci a 21 anni dal calcio dei grandi. Regola che c'è in Serie D con l'obbligo di far giocare almeno 3 under, cioè sei obbligato per tutta la partita a farli giocare. Quando poi finiscono l'annata dai 3 anni o 2 anni o un anno di under, spariscono. In Serie C non c'è l'obbligo di farli giocare, ma c'è un incentivo molto importante a livello economico per la società per i minuti fatti fare dagli under. Quindi quando tu esci dagli under, sparisci. Punto. O vai in Serie A, ma non ci vai, o sparisci. Quello è un grosso problema, oltre al discorso procuratore, lì potremmo aprire, vabbè, ma lì c'è qualcun altro che se ne sta occupando, che era mio ex direttore qualche anno fa e lui se ne sta occupando in maniera egregia come al solito. Io parlo di sta riforma stupida che c'è da anni, dagli anni, non so, da troppi anni e non serve a niente, basti guardare che in Europa si sviluppa questo discorso qua degli under in modo totalmente diverso. Finché non cambierà questa cosa in Italia siamo morti.
10: Le cose si cambiano se si vogliono cambiare.
6: Ma non si vogliono cambiare, perché alle società di Serie C fa comodo avere l'incentivo per gli under, perché in Serie D fa comodo far giocare gli under per altri X mila motivi e di conseguenza i giocatori che arrivano 20-21 anni, quando ne hanno 21, diventano improvvisamente scarsi e spariscono dal calcio dei grandi. E quello è un grosso problema. Ma ribadisco, all'estero non funziona così, infatti all'estero non sono 49esimi su 50 nella classifica, ma vabbè. Portiere. Alisson vuole la Juve, l'ha chiamato Spalletti. Dibu Martinez vuole la Juve, aspetta solo di finire il mondiale. Offerta nella notte per svilarla. Juve ha messo sul piatto 40 milioni. Vicario non lo vuole nessuno, ma in pole per la porta della Juve. Suzuki si vede juventino, ma forse va al Paris Saint Germain, che poi ce lo gira così, non sapendo che farsene. Nome nuovo, l'agente di Trubin a Torino per parlare con la Juve. La Juve ha la pazza idea, Unai Simon. Carnesecchi arriva il prossimo anno, Pier da Torino. Credo che tu abbia fatto, caro Pier, l'analisi perfetta di quanto il mercato sia una roba veramente insopportabile. Dovrebbero stamparlo e metterlo fuori dallo Sheraton a Milano per far capire quanto sia stupido tutto questo. Ciao Chiara, praticamente l'1% è solo Pio Esposito. Sì, praticamente sì. Praticamente sì. Sentiamo un altro vocale, please, Manu, grazie.
11: Ciao Chiarina, sono Giacomo.
6: Ciao.
11: Bentornata, spero che le vacanze siano andate tutte bene. Mi sembra che andare fino agli Hawaii, spero tutto ok, tutto bene.
6: Sì, sì.
11: E io penso esattamente come te, sono contentissimo che hai dato i dati su Colomani della stagione alla Juventus, dove tutti dicono che ha fatto chissà che cosa, invece no, la realtà secondo me è un'altra.
6: Sì.
11: E non piace neanche a me, e sono convinto che non è neanche una prima punta. Colomani è una
6: non
11: seconda
6: è.
11: Punta.
6: Bravo.
11: Ragazzi, il puntero, la Juventus, per renderlo al meglio, deve comprarlo. E con Colomani che poi gira attorno come seconda punta.
6: Bravo.
11: Il portiere chi arriverà farà sicuramente meglio di Di Gregorio, Chiarina. Fino alla fine, ben ritornata.
6: Ciao Giacomo, grazie. No, sono d'accordo, non penso che però Colomani sia, non sia un, cioè io penso che Colomani sia un buon giocatore. Punto, lì. Può essere una buona alternativa, ma per i numeri che ha, secondo me non... Anche perché se guardiamo solo i numeri, qualcun altro che è già nella Juventus e che molti vogliono sbolognare, ne ha fatto molti più gol nel corso della sua carriera. Però la dico così, e tra l'altro è più giovane. Preferisco non comprare più nessuno e fare il campionato così come siamo. Non abbiamo soldi, è inutile far miseria trovando giocatori scarsi. Walter... è davvero così difficile trovare un portiere migliore di uno che prende gol a quasi ogni tiro? Forse anche in Serie B ce ne sono di migliori. Buongiorno, ciao a tutti da Claudio. Visto ai mondiali il portiere della nazionale croata, Livakovic, classe 95, mi è sembrato un ottimo portiere, attualmente in prestito dalla Dinamo Zagabria e di proprietà del Fenerbahce. Non credo costi oltre 10 milioni di euro, non viene preso in considerazione, mi sembra strano, a vederlo sembra non avere problemi fisici, se fossi un dirigente della Juve un pensierino lo farei. Ciao da Casale Monferrato. Ciao Claudio, guarda, lo facciamo in diretta, così vediamo... quanto potrebbe costare. Allora, intanto vediamo lo stipendio, vediamo quanto prende di stipendio, che già quello è un punto dolente per le casse della Juventus. Prende 2 milioni all'anno, quindi poco. Vediamo il costo del cartellino, vediamo un po' cosa ci dice qua. Però abbiamo quello di Transfermarkt, quindi non dice 4 milioni, ma poi quelli di Transfermarkt non sono mai reali. Comunque sicuramente non costerebbe particolarmente, onestamente non so, credo per un discorso anche di età, suppongo, perché 95, 31, 32 l'anno prossimo. Non lo so, non lo conosco bene, quindi non posso dare giudizi su questo. Però sicuramente non costa tanto, quello è poco ma sicuro. Buon pomeriggio, se vuoi prendere Suzuki perché non ci sono soldi e fare un piacere al Paris Saint-Germain, anche il Tottenham lo danno in prestito con diritto e lo puoi testare in un anno. Poi, ma Daniele è sempre qua a scrivere che Douglas Luiz è un bidone, o a dirmi che io preferisco, a me piaceva Vlahovic. Sempre le solite cose mi scrive. Guarda che dopo un po' diventa ripetitiva la roba, credo che non li leggerò più i suoi messaggi, perché tanto sono sempre gli stessi. Ciao Chiara, le nostre under vincono perché le altre nazioni, gli under più forti, li fanno giocare nelle nazionali maggiori. Bravo! Bravo Giacomo! Ma è un male italiano. Narciso vinceva Wimbledon under 18 e lo stesso anno Becker, con 17 anni non ancora compiuti, vinceva Wimbledon dei grandi. Mi dai un tuo parere sul perché i nostri giocatori non tirano mai in porta anche quando sono in ottima posizione, si è visto anche nelle amichevoli? È paura, mancanza di responsabilità, un dettame di Spalletti. Su Colomoni sono d'accordo con te al 1000 per 1000. Giacomo da Susa, hai azzeccato totalmente il problema della mentalità italiana, assolutamente. Detto questo, non tirano in porta, secondo me, proprio per un discorso legato alla personalità, perché secondo me pochi giocatori della Juve hanno una personalità per vestire, forse uno o due, per vestire la maglia della Juventus. Umulas, visto che non ci sono soldi, perché non prendere Fontana del Lecce? Ci farebbe più bella figura. Ciao Chiara, stai facendo la trasmissione da un rifugio sul Monte Bianco, ma perché? Perché sono messa così, con le maniche lunghe? Perché sono ingrassata, quindi mi devo coprire. Poi da settembre che inizio Pilates mi rimetto in forma. E quello è il problema. Cioè, se devo venire in onda mi copro perché non mi piaccio. Quindi ve la dico proprio così. Piuttosto soffro il caldo, io che non lo soffro niente il caldo. Però non mi scopro perché non mi piaccio. Problematiche femminili soprattutto. Sentiamo un messaggio vocale, Manu, vai.
12: Ciao Giorgio di Roma. Ma non possiamo fare il paragone con Lumarì quando è venuto alla Juve, che ha fatto solamente 8 gol. L'allenatore era diverso, il gioco diverso, alcuni giocatori diversi che oggi non ci sono. Capace che con Spalletti può rendere di più, però comunque sempre meglio di David Openda ha fatto.
6: Per carità, questo nessuno lo mette in dubbio. Openda, per quanto mi riguarda, non è neanche da prendere in considerazione. David un po' di più, sì, però non è questione di allenatore o non allenatore, è questione che, allora, come dire, non voglio prendere Vlahovic, prendiamo, non so, chi posso prendere? Vabbè, un altro giocatore, lo giudichiamo male, Però aveva un allenatore diverso. Ho capito, il problema è che va bene, allenatore diverso, tutto quello che vogliamo, ma poi Colomani va in Premier League al Tottenham e fa 5 gol in 45 partite. Cioè, questo è. E per me questa roba qua è evidente. Cioè, a prescindere dall'allenatore o non allenatore. Considerando che, ribadisco, come diceva Giacomo, Colomani non è una prima punta, perché non lo è, e vedendolo anche giocare nell'amichevole con l'Inter. Perché io mi sono messa le mani nei capelli, ho detto se questa è la premessa, a posto siamo. Mi auguro che questa non sia la premessa, ma solo una partita di un calcio, una partita d'agosto. Poi, aspetta, ok. Buon pomeriggio Chiara. Douglas Luiz è uno dei piedi educati, poi certi difetti in fase difensiva lo limitano, può migliorare, ma le sue caratteristiche sono quelle che sono e non può fare... messa e portare la croce, bisogna affiancargli un mediano incontrista di livello. Su Di Gregorio stendiamo un velo pietoso. Gino dalla Sardegna, sono d'accordo con te sull'utilizzo di Douglas Luiz, totalmente d'accordissimo con il nostro amico da Zurigo. Chiara, per sempre una di noi. Terry, ciao Terry, un abbraccio come sempre. Ciao Chiara, ecco, per i dati che hai detto che non dice nessuno, per me Colomuani non era andato bene alla Juve, spero veramente non ripeti la scorsa esperienza alla Juve, Achille dalla Certosa di Pavia. Ma infatti, perché poi è questo il problema, che molti danno da mangiare a questo fetish per Colomani, ma poi non vanno a vedere i dati realmente quali sono, e i dati non parlano di un giocatore che non ha fatto male, ma non è non può neanche passare per il salvatore della patria. Per quanto mi riguarda sono stati spesi un sacco di soldi. Ciao Chiara, io con i 50 milioni per Colomani avrei preso il Dibu, che sì, Esorlot. Tra l'altro, a proposito, ecco, per Dibu Martinez 15 milioni, no, come chiedeva la Aston Villa, 15-18, per Colomani 45, sì. Cole è un buon giocatore, ma troppo caro e non so cosa posso fare quest'anno con tante aspettative. Salutoni, William da Ivrea. PS, Chiara, quando arriva l'inverno spero presto. In teoria già dal 17 agosto mi auguro che queste temperature scendano, perché veramente, in teoria sì, almeno a Torino sì. Poi Chiara, facciamo una scommessa, ci giochiamo un ghiacciolo al caldo l'anno prossimo, Colomani farà più gol della miglior stagione di Vlahovic alla Juve, ci stai? No. No, non ci sto, perché Vlahovic non ha mai reso quanto secondo me avrebbe potuto rendere, quindi non ci sto alla tua scommessa, soprattutto perché col caldo il ghiacciolo si scioglie in un secondo. Ma non solo si scioglie il ghiacciolo, mi sciolgo anche io. Ciao Chiara, se arriva Suzuki in prestito dobbiamo tenere presente che per un mese va via per la Coppa d'Asia. Un saluto Gianluca dalla Dispoli. Dobbiamo tenere presente un sacco di robe, Gianluca, sono d'accordo con te. Ciao, ho visto l'arrivo di Bologna, un bestione che sarebbe una bella presenza in area di rigore. Perché non provarlo? Ciao Paolo da Sanremo. Perché, caro Paolo, io la penso come te, ma non su Bologna perché non lo conosco, ma cioè, nel senso, non l'ho mai visto giocare, quindi sarebbe carino vedere almeno che tipo di giocatore è. Ma detto questo, anche se fosse arrivato un fenomeno, lui, se non sbaglio, è 2010, quindi dovrebbe avere 15 anni. Ma quando mai? In Italia non fanno ripeto, la Next Gen ha preso un 2005 e gioca in Next Gen. Figuriamoci! Se mettono un ragazzo di 15 anni in prima squadra, non succederà mai una roba del genere in Italia. Può succedere solo all'estero. In Italia mai nella vita, mai. Non esiste. Cioè, se in Italia vengono considerati giovani, se in Italia con Seisau e Miretti sono considerati giovani, figuriamoci un 2010. Anno dice no perché c'è caldo in città, pensavo tu fossi fuggita in montagna. In realtà sono andata 4 giorni in Svizzera perché ho detto farà più fresco. In realtà niente, fa quasi più caldo che qua, ma vabbè. Ciao a tutti, Maurizio di Vicenza. Cosa di Vicenza, cosa ne pensi come portiere Montipò? Sì, ma ribadisco, io continuo a preferire, cioè, per il mio nome in cima alla lista è stato per mesi Dibu Martinez, continua a essere Dibu Martinez, che non arriverà, quindi ad oggi è vicario. Ma cuore grasso, stai benissimo? No, fidati, ho messo almeno 10 kg rispetto all'estate scorsa e non va bene, Enzo. Ciao, Chiara, sono serissimo questa volta, sei bellissima sempre comunque ad ogni stagione. Grazie. Invece Daniele, scusa, ma anche questa volta cambio canale. Che ti chiedi? Ma se tu la cosa è, caro Daniele, se sei ancora qua o se non ci sei non lo so. Ma la cosa è, ma quando mi vedi? Ma perché non cambi già canale? Che cavolo. Ciao Chiara, per me Douglas Luiz dovrebbe giocare con Kessié e Thuram ai lati, centrocampo a tre, anche per me centrocampo a tre. Non abbiamo centrocampisti per giocare a due. Spalletti mi sembra che non sappia cambiare modulo. Salutoni, William da Ivrea. Buon pomeriggio, scusate di tutti che Colo non è un 9, allora come lo impiegherebbe in campo? Salute Andrea da Gallipoli. Giocherà da 9, però lui non lo è. non ha le caratteristiche del 9 che chiede Spalletti, perché Spalletti chiede un 9 diverso. L'ho detto più volte. Ciao Chiara, ma perché dire che Cole è costato 50 milioni? È costato 38 pagabili in 4 anni più 12 di bonus. Speriamo di spenderli, vuol dire che farà, che faremo benissimo. Saluti Cristian dalla Sardegna, perché 38 più 12 fa 50. Quello è, cioè, io ho detto l'operazione complessiva è da 45-50 milioni. Se non arrivano tre giocatori, portiere, difensore sinistro e centravanti, si arriva al settimo posto. Saluti da Antonio dal New Jersey. Buonasera, con Douglas Luiz sono d'accordo con te. Vlahovic è sempre infortunato e costa il doppio. Oltretutto Colo per me è più forte del serbo. Alberto da Corridonia. Chiara, la Lamine Yamal ha esordito a 16 anni. Povera Italia, povera Italia sì. Povera Italia sì. Sì, sono d'accordo. Che, ribadisco, Yıldız ha esordito alla Juve. E abbiamo trovato Yıldız, perché la Juve era messa male. In un'altra Juve Yıldız non esordiva mai. Male. Ribadisco, Haaland, quando era ad un passo da vestire la maglia della Juventus, amici miei, sarebbe andato a giocare nell'Under 23. Haaland. Dico solo questo. Ma non è un problema della Juve, c'è un problema proprio dell'Italia. Ciao Chiara, sono Angelo da Salerno. Fammi capire tu cosa hai visto contro l'Inter di sbagliato di Colomani, e poi dimmi quante occasioni ha avuto il tuo amato Vlahovic. Le ha sempre sprecate. Lo vuoi capire che Vlahovic è limitato tecnicamente e fa per e per. Ah, fa piede piede. Ciao Chiara. Valle a vedere, guarda, io l'ho vista in diretta e ogni volta guardavo, mi giravo e ridevo, perché. L'altra persona invece ama Colomani, ha sbagliato almeno due o tre stop, cosa che si imputava Vlahovic, mentre Colomani era il re della tecnica. Salta di testa in una maniera che non si capisce, sul cross di, non mi ricordo chi, forse con Seisao, vabbè. Quindi è stato in campo poco, ma quel poco a me ovviamente non è piaciuto. Ma ribadisco, sarò la prima... la prima a cambiare idea, ma poi voi lo mettete sempre a paragone con giocatori che piacciono a me. Io non parlo di giocatori che piacciono a me, io parlo di ogni singolo giocatore, punto. Cioè, stop. Cioè, non è che dico, non ho mai detto Colomani è più forte o meno forte, anzi ho sempre detto Colomani tecnicamente è molto più forte di Vlahovic, l'ho sempre detto. Quindi, cioè, ma dite delle robe, cosa vuol dire? Cioè, solo per attaccarmi dite però Vlahovic, ma chi se ne frega, Vlahovic non è neanche più un giocatore della Juventus, che me frega a me? Boh. Secondo certi ragionamenti però bisognerebbe fare di tutto per prendere Zorlot, che l'anno scorso in una squadra che prima pensa a difendersi ha segnato la bellezza di un gol ogni 117 minuti. No, per me Zorlot no. Abbiamo un messaggio vocale che poi ci salutiamo?
13: Mi spiegate una cosa. Se Di Gregorio e lo stesso Davids rifiutano qualunque squadra, ci possiamo permettere quattro portieri e prendere una punta?
6: No.
13: Io credo di no, no. Claudio.
6: No, non hai torto, però io credo che anche per Di Gregorio forse è il caso di cambiare aria vista la situazione. E quindi credo che quello sia, cioè, secondo me cioè, il fatto di separarsi farà più bene a lui che alla Juventus da un certo punto di vista, perché non è un giocatore che non sta bene, si vede, è palese, si vede nelle amichevoli, figuriamoci in partite ufficiali o partite più complicate, Europa League, campionato, eccetera eccetera eccetera. Cioè, ragazzi, potrebbe essere veramente un disastro. Quindi dipende le squadre che arriveranno sicuramente, ma io credo che anche Di Gregorio comunque spinga per andare via, perché non è un ambiente in questo momento in cui lui è sereno e non è un ambiente sano per lui, e la Juventus ovviamente spingerà per farlo andare via, perché ha bisogno chiaramente di altro. Va bene ragazzi, noi ci fermiamo, non ci vediamo domani, ma ci vediamo mercoledì dalle 13 alle 15, che sostituirò il direttore. Saluto Manu, che rivedrò mercoledì dalle 13 alle 15, e noi ci vediamo presto, fino alla fine. Forza Juve, ciao!
1: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
3: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: ieri e oggi. La storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.